0: positivo e va ricordato più come uomo che come pilota.
1: Con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico, diventandone il simbolo, l'ex presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli.
2: Non esistono superuomini, non esistono personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità una virtù, che è quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria.
1: Unico, geniale, dice il dottor Costa, che con Zanardi aveva un legame profondo, fu lui a curarlo, a riportarlo letteralmente alla vita dopo il primo terribile incidente in Germania, e con emozione ne parla così.
3: Da ogni cosa ho detto, arriva tutto il bello possibile, e questa è la cosa più bella, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
1: Manuela Collazzo, GR1.
4: La cronaca, il caso di madre e figlia morte a Campobasso per avvelenamento a base di ricina. Domani nuovo sopralluogo della scientifica a casa delle vittime a Pietracatella. Verranno prelevati i PC, telefoni e tablet. Gli inquirenti hanno intanto sentito ancora il padre e marito Gianni Di Vita. Ucciso per pochi euro, arrestato a Bari un cinese di 42 anni. Nel suo negozio è stato trovato il cadavere di un uomo scomparso da un mese.
5: Una manciata di euro, 30 in tutto, il debito che avrebbe fatto esplodere il litigio fra Michelangelo Scamarcia, di 68 anni, e il negoziante cinese Wen Lin, di 42 anni. Quando un mese fa il creditore si è presentato da Lin pretendendo la restituzione dei 30 euro, sono cominciate a volare parole grosse, fino a quando la rabbia del cinese è diventata incontenibile. È bastato poco per mettere le sue mani al collo di Scamarcia, che lo ha soffocato e poi ha avvolto il cadavere in sacchi di imballaggio. L'avanzato stato di decomposizione fatto subito pensare agli inquirenti che probabilmente Scamarcia è morto lo stesso giorno della scomparsa, il 31 marzo scorso. Il titolare del negozio è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e cioè la carta del reddito di inclusione che Scamarcia possedeva. Da Bari, Vito Bruno per il GR1.
4: Ora lo sport, Serie A, 35esima giornata, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genova. Oggi Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. Ai nerazzurri basterà un pari per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid. Tra lui e il trofeo il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami. Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi. Stasera la gara. Ci fermiamo qui, la linea torna a Serenotte Brasil.
6: Stereo Notte,

0: Siamo qui su Rai Radio 1 con Stereonotte Brasil, ospiti tre musicisti che stanno raccontando un metodo Brasile 500 anni di musica per avvicinare i musicisti italiani e non solo alla musica brasiliana. Alessandro Guis, Andrea Avena e Stefano Rossini sono qui. Allora, questo qui è un brano di Djavan che lui non ha mai interpretato, l'ha dato per la prima volta a Gal Costa, è stato un successo straordinario e poi lui l'ha voluto realizzare in questa chiave un po' dense, no? Hai storto la bocca, non ti piace?
1: No, come no?
0: Bella, no? A me piace, sì. Il brano proprio, poi sì, è chiaro, sì, che sì. Troppo pop, però
1: è una versione funziona. Un po' ultima, moderna di Djavan, ha preso una strada un po', no?
0: No, questo qui è un album che lui ha voluto fare così per divertirsi, certo. Trasformando in brani dance le sue composizioni più famose. Ragazzi, tutto bene?
2: Assolutamente sì.
3: Tutto bene.
0: Allora, prima si parlava di musicisti importanti nell'ambito della musica brasiliana. I musicisti hanno rappresentato davvero molto nelle innovazioni stilistiche non solo della musica brasiliana. Basti pensare per esempio a Moacir Santos, no? Che è musicista che viene dal nord-est, non so se voi lo conoscete, poi alla fine viene rapito dagli Stati Uniti, così come lui è stato rapito da Bardotti e Ornella Vanoni. E lui invece se n'è andato negli Stati Uniti perché scriveva colonne sonore e ha influenzato moltissimo i grandi compositori di colonne sonore americani di Hollywood, che ne so, Mancini piuttosto che altri. Però ci sono stati dei musicisti che voi magari avete ascoltato e che secondo voi sono punti di riferimento per il loro strumento. Non so, un bassista, Arthur Maia per esempio, che ne dici?
3: Lì è un disastro, nel senso che ce ne sono talmente tanti e talmente forti, sì. Col basso, che veramente...
0: Qual è quello di riferimento per te?
3: Guarda, forse lui...
0: Arthur? Ma... Ah.
1: Beh, direi anche Nico Assunção, no? Forse sì. Un po'...
0: George Elder.
1: Però Nico Assunção è un po' il Pastorius degli americani, insomma, no? Secondo me è stato quello che ha aperto proprio la strada a parte la sua straordinaria genialità e competenza tecnica e così, però è stato quello che ha addirittura un po' iniziato la strada, insomma, pastoriana, no?
0: Lo sapete che Jaco Pastorius era sposato, comunque la sua compagna era una brasiliana, sì, Neuzinha Brizola, la figlia del famoso Brizola, il politico brasiliano, quindi questo anni 80, eh. Invece per te il pianista?
2: A me più che pianista viene in mente un tastierista, multistrumentista che è stato Hermeto Pascoal. È un musicista
0: che abbiamo citato prima, giustamente
2: determinante per me, almeno è stato come incrocio
0: innovatore.
2: Assolutamente innovatore. Io la prima volta che lo ascoltai era su un disco di Miles Davis all'inizio degli anni 70.
0: Sì.
2: Il brano si chiama Little Church, bellissimo.
0: Bello.
2: Bello perché è un'estetica che io manco sapevo, che sai quando uno sente un pezzo musicale dice allora la musica si può fare anche così
0: certo.
2: Ed era tutta la ovviamente anche genio di Miles è indiscutibile, però anche la componente di questa estetica sua. E lui è un musicista importante al di là dello strumento, proprio come... certe volte dico una cosa che probabilmente è un mio delirio, però è un po' un Frank Zappa brasiliano, cioè una vena, sì. Di proprio

0: di follia controllata, di rigore razionale e di abbandono. E da lui c'è da prendere tantissimo, secondo me. Sul piano forte, assolutamente, ma compositivamente, concettualmente proprio.
1: Lui diceva, se posso aggiungere quello che dici, il compositore deve scrivere composizioni. Io ho un libro suo che è una composizione al giorno per 365 giorni, quindi lui ogni giorno una composizione.
2: Prolifico, complimenti.
1: Ed è bellissimo quel libro, perché poi è tutto fatto con scritto a mano.
2: Bello. Insomma, no? Adesso veniamo a te, perché Michael Jackson, prima di andarsene, dichiarò che il più grande percussionista del mondo era un brasiliano con il quale ha lavorato in Thriller in Bed, si chiama Paulinho da Costa. Sei d'accordo?
1: Certo. Assolutamente sì, anzi vi faccio anche avere questa piccola chicca.
2: Sì.
1: Quel suono che sentite è un po' molto acuto,
2: sì,
1: che si sente nella colonna sonora di Thriller.
2: Sì.
1: È una bottiglia di Coca-Cola che Paulinho ha suonato con la bacchetta. Beh, quindi
2: lui suonava, insomma, tutto.
1: E quindi vedi che ed è inciso. Fateci caso adesso che vi ho detto questa cosa, perché c'è addirittura un filmato che lo riprende, che lui c'ha sta bottiglia di Coca-Cola con la bacchetta.
2: Genialità dei brasiliani. Diciamo che colui che ha preso un po' la strada di Paulinho da Costa nella genialità, nell'approccio con gli oggetti per farli suonare, è questo signore qui, si chiama Carlinhos Brown.

0: Carlinhos Brown, Crengisi, da Bahia do Mundo, Mito e Verdade. Voi siete già stati in Brasile? Dove?
1: Ho fatto un giro un po' dappertutto, avevo degli amici a Rio, e poi siamo stati a Bahia, chiaramente a Natal. Beh. Gli amici hanno dovuto fare una spedizione a Manaus, però non si arrivava mai.
0: Alessandro, te?
2: Io non sono mai stato in Brasile.
0: Quel piano è un po' difficile.
2: No, sono stato in Argentina varie volte. Adesso, però.
0: Non è una battuta. Spesso i pianisti hanno difficoltà in Brasile a trovare dei pianoforti, quindi si devono accontentare di tastiere o di piani digitali. Elettrici, così, perché non c'è tanta disponibilità di questo strumento. Peccato. E, tu invece che volevi dire?
1: No, sei stato
0: già in Brasile?
1: Fatto un po' avanti e indietro per 25 anni.
0: Vedi, che bello.
1: Però ecco, un consiglio che possiamo dare proprio da questo, diciamo, sala che è così importante proprio come riferimento per il Brasile e per la sua musica, è che possiamo dare questo consiglio che è bello girare tutto il Brasile, non solo fossilizzarsi su Rio de Janeiro.
0: Il problema
1: Bahia.
0: È che è grande e ci sono problemi tecnici relativamente ai costi aerei, perché i brasiliani non conoscono il Brasile, perché un viaggio da Rio a Manaus costa quanto un volo da Rio a Parigi. E quindi dice: perché devo rimanere in Brasile quando posso visitare la
1: Però
0: Francia?
1: Se uno fa due viaggi, per esempio, magari uno lo fa a Rio e un altro in un altro posto.
0: Sì, sono d'accordo con te, figurati. Io sono
1: per esempio, Belo Horizonte.
0: Sfondi una porta aperta.
1: Bellissimo.
0: Io amo di più il Brasile dell'interno rispetto a quello delle città dove comunque si lavora. Allora, c'è un ascoltatore che si chiama Stefano, ci segue da Terni e dice: grazie perché ci fate conoscere dei lati della musica brasiliana che non sono solamente bossa nova o come, diciamo, com'è l'immaginario collettivo. Poi abbiamo ascoltato Carlinhos Brown, percussionista geniale, insomma lo ricorderete tutti quanti a Cancella il Debito al Festival di Sanremo. Ti piace a te come percussionista o è troppo moderno?
1: No, assolutamente. Ma intanto lui è un percussionista vero, cioè suona benissimo tutti gli strumenti di percussione e poi ha anche intrapreso una strada come, diciamo,
0: come interprete, come cantante. Senti, un'ascoltatrice che è Alessandra da Napoli ci chiede se tu conosci Arturo Stalteri, che insomma dovrebbe aver studiato con te nello stesso conservatorio. Non so se sono pure coetanei. No.
1: Guarda, non, sinceramente non in questo momento non lo ricordo, però insomma è possibile.
0: Sai, i percussionisti sono un po' schivi, no? Non riescono a trovare proprio persone simpatiche con le quali dialogare. Stefano Rossini, grazie della presenza, molto obrigado.
1: Molto obrigado a voi,
0: come
1: a
0: sempre, molto piacevole riceverti.
1: Anche per me, grazie, come al solito, ti ringrazio molto dell'invito e del fatto che posso presentare, portare qui amici.
0: Torna presto. Andrea Vena, grazie.
3: Grazie a te, buonanotte.
0: Potete riascoltare la puntata su podcast all'interno di Rai Play Sound dalle 4 in 4 e mezza, insomma, è riascoltabile. E grazie ad Alessandro Ghis, che io ho visto tante volte. Alessandro, noi ci siamo incontrati con
2: Susanna Stivali, soprattutto, che salutiamo.
0: Certo, magari
2: con affetto e stima.
0: Parlavamo di novità brasiliane, vi saluto con Luigi Luna. Thalí e Takuya Kuroda insieme sono delle musiciste e soprattutto lei è una bravissima cantautrice e interprete, con questo brano intitolato Salty da On Mar Pra Cada Un. Grazie Stefano, grazie Andrea, grazie Alessandro.
1: Ciao a tutti.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.

Le 2:26, Steranotte Brasil, lei è Luigi Luna, candidata al Grammy Latino nello scorso novembre, una sorprendente novità nel mondo della musica brasiliana. L'abbiamo intervistata un po' di tempo fa a San Paolo, una ragazza davvero molto dolce, molto brava, di Bahia, ma vive a San Paolo da diverso tempo. Allora, un po' di messaggi, poi li leggo, perché insomma ne arrivano in continuazione, però visto che Luigi Luna con questo brano intitolato Salty ci portava dal punto di vista musicale, ritmico, nel mondo della musica soul, R&B americana, un po' di tempo fa, qualche anno fa, un produttore americano ha deciso di contattare dei produttori brasiliani che in qualche modo lui ammirava, per far sì che ricevessero dei master di brani brasiliani, americani, scusate, famosissimi, che appartengono al mondo proprio dell'R&B, del soul, della soul music, per riarrangiarli con l'ausilio poi di strumenti, con l'incursione di strumenti tipici brasiliani, che possono essere il pandeiro, possono essere gli atabaquis, può essere il cavaquinho, insomma tanti strumenti, addirittura la cuica, no? Che è un tipico strumento delle scuole di samba brasiliano, un strumento a percussione. Ebbene, pensate la fiducia che questo produttore ha avuto, e soprattutto questa grande multinazionale, la Sony Music, che ha avuto nel dare nelle mani di questi produttori brasiliani i master di canzoni famosissime, come questa per esempio di Bill Withers, che si intitola Lovely Day, riarrangiata da Torquato Mariano.

0: Ed eccoci qui in collegamento con Rio de Janeiro con il nostro amico carissimo corrispondente di Sternate Brasil da tantissimi anni, Franco Cava. Boa noite, Franco.
1: Boa noite, Max. Che bello essere tornati su Brasil, su con voi in Rai.
0: Guarda che presto ci vedremo a Rio de Janeiro, perché intorno al 27, 28, 29, 30 di maggio ci sarà a Rio un'importante manifestazione dedicata alla musica e all'arte che si chiama Rio to See. Io sono stato invitato come, diciamo, responsabile o relatore della musica brasiliana in Europa, quindi ci vediamo lì e facciamo anche una puntata da lì, va bene? Anzi, più di una.
1: Ma tu sei molto di più, tu sei l'ambasciatore della
0: presidente
1: musica brasiliana. Sei alla fine...
0: Sì, certo, tutto insieme. Franco, come stai? Sei a Rio? In quale città sei?
1: Sono a Rio de Janeiro.
0: Bene, okay.
1: Un caldo bestiale, un caldo d'estate.
0: Bene,
1: la città è come se tutti i quartieri fossero vuoti qua,
0: sì,
1: ora,
0: sì.
1: Perché sono tutti lì a Copacabana.
0: Certo,
1: a Copacabana.
0: A vedere Shakira, no?
1: Sì, perché a vedere... secondo me Shakira è una galassia. Cioè, è molto di più che la cantante Shakira, che lei porta con sé tanti mondi di questa America Latina. Lei è stata la pioniera dentro questa sfera pop a portare, questa nuova America Latina, questa musicalità carismatica. Quindi
0: sì,
1: con sé ci sono tanti altri artisti che lei stesso vuole evidenziare, quindi è bellissimo.
0: Franco, io ho visto nelle reti sociali che lei, insomma, ha postato tante cose relativamente a questo suo arrivo a Rio de Janeiro, ma non sapevo fosse così coinvolta con la musica brasiliana e parlasse perfettamente portoghese.
1: Sì, io stavo proprio dicendo, parlavo con mio fratello, che noi eravamo andati a vedere anche il suo concerto, che costava come se fosse 10 euro l'ingresso,
0: sì,
1: all'inizio, perché lei cantava il Brasile, è stato, cioè il Brasile, stiamo parlando degli anni 90, far successo in Brasile per il resto dell'America Latina,
0: certo, è sempre stato
1: era come
0: complicato.
1: Far successo era come far successo negli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Il Brasile è stato il primo grande trampolino della sua carriera. Lei cantava in portoghese, quindi è molto coinvolta, conosce molte personalità anche del mondo della televisione, dell'arte in Brasile.
0: Sì, tra l'altro questa notte lei si esibisce a Copacabana, non so se il concerto ha già inizio, perché è già iniziato, perché qui sono le 2:34, lì da voi che ore sono? Le 22? No, 21:34, giusto?
1: Sì. Ora sono il 21:34.
0: Esatto. Quindi il concerto è già iniziato, secondo me, e a questo concerto partecipa anche Maria Bethânia.
1: Maria Bethânia, Caetano Veloso anche.
0: Sì.
1: Caetano Veloso e probabilmente anche Anitta, perché hanno fatto un singolo, hanno fatto un singolo insieme. È bellissimo che Anitta ha chiamato Shakira a partecipare di questo nuovo album, un nuovo album molto basato sulle religioni di matrice africane,
0: sì,
1: che ha sorpreso a tutti, ha sorpreso a tutti nel mainstream, un artista come lei, portare un discorso che tu sai, io stesso e tanti altri artisti, persone, hanno sempre cercato di portare come sia viva, come sia bella questa cosa.
0: Sì.
1: E quindi ora anche lei l'ha portato e la Shakira per cantare il brano ha chiesto che lei gli spiegasse tutto, perché era un mondo che anche per lei era sconosciuto, né?
0: Certo.
1: Quindi è bellissimo questo interesse, perché lei non voleva cantare solo per cantare, voleva sapere,
0: voleva conoscere realmente per interpretare in maniera più completa. Sentiamoci Shakira,
1: esatto,
0: che in questo momento è a Copacabana, nella spiaggia di Copacabana, a suonare per i brasiliani di Rio de Janeiro.

0: Shakira con Rabbiosa che sta suonando a Copacabana e molto probabilmente con Anitta, come diceva Franco Cava. Tra l'altro, nella prossima ora noi parleremo di Bahia, e visto che Anitta nel nuovo album ha inciso una versione in spagnolo di un brano che a me piace molto, che si intitola Varias Quejas, ascolteremo appunto Anitta all'inizio della prossima ora. Franco Cava, eccoci qua.
1: Oggi.
0: Si sta divertendo? Senti, c'è un'ascoltatrice che si chiama Alessandra che ci segue da Napoli e che ti saluta.
1: Ah, un grande saluto da Rio de Janeiro anche a lei.
0: Maraviglia. Senti,
1: vieni a trovarci, che la città sta, diciamo, in un'esplosione di energie.
0: Che cosa succede culturalmente, le cose più interessanti, Franco?
1: Ah no, la città di Rio vive un momento, secondo me, molto, molto importante di molte manifestazioni. La città si sta subendo delle trasformazioni anche urbanistiche. Una delle grosse cose che succederanno è che tutta la zona del Sambodromo,
0: sì,
1: tutta la zona del Sambodromo diventerà una zona pedonale, così come hanno fatto vicino alla metro, dove c'è il Colosseo a Roma,
0: sì,
1: in cui tutto è diventato, ecco, andando tutta, quindi tutta quella zona lì, dalla metro fino ad arrivare alla Sambodromo, alla Praça 11, sarà praticamente una sorta di centro Disneylandia del samba, con tutto un circuito dell'origine del samba. Quindi sarà una nuova tappa, così come c'è stato il Porto Maraviglia,
0: sì,
1: vicino al porto.
0: Sì.
1: Questo porterà una trasformazione urbanistica nel centro di Rio de Janeiro e in quella zona del carnevale, che non era mai stata fatta, perché tutte le volte che c'è la sfilata, il carnevale, è sempre un caos.
0: Sì, è anche molto pericoloso a causa della violenza,
1: esatto,
0: insomma, degli assalti, degli,
1: esatto,
0: scippi che avvengono.
1: Esatto.
0: Io spero che appunto con,
1: esatto,
0: l'isola pedonale questo possa migliorare.
1: Sì, diventerà, e poi lì ci sono due fermate della metro, cioè sarà tutto sarà una grande, quella è già un grande evento.
0: Il,
1: sì, secondo grande evento è l'inaugurazione finalmente di questo grandissimo museo di Copacabana, dove c'era la
0: discoteca
1: l'ELP, famosa Help, finalmente, Max,
0: sì,
1: guarda, questa finalmente si sta aprendo, è già aperta con una mostra, il museo dell'immagine del suono,
0: sì,
1: si chiama,
0: sì,
1: che in realtà quello che è un capolavoro architettonico,
0: sì,
1: innanzitutto, tu passi da tutti i piani, vedi tutta Copacabana, vedi, cioè è costruito per far con cui il paesaggio sia integrato con le mostre.
0: È come se il paesaggio del mare di Copacabana venisse integrato all'interno del museo.
1: Sì.
0: Bello.
1: E oltretutto c'è l'arca di Noè della cultura brasiliana dentro. Ci sarai anche tu con tutto quello che hai già fatto.
0: Perché?
1: Lì non lasciano scappare niente.
0: Ah, che bello.
1: Cioè, ci sarai te, ci sarò anch'io. Cioè c'è tutto, hanno preso tutte le informazioni di tutta la produzione culturale, musicale, che hanno coinvolto artisti del mondo in Brasile, teatro, cinema, quindi è una grande piccola rivoluzione il fatto che stia finalmente funzionando.
0: Bene,
1: ecco,
0: visto che Franco Cava è uno dei più grandi divulgatori della cultura italiana in Brasile, ascoltiamoci Mediterranea.

0: Franco Cava con Mediterralia dall'album Samba Cord. Molti messaggi. Mauro, per esempio, da Crema ci scrive: ascolto sempre Radio 1. A proposito di Carlinhos Brown, lo conosco perché ha suonato nei CD di Lee Ritenour. Io sono appassionato di Fusion, il CD stupendo, questo di Lee Ritenour, del titolo si chiama Festival. Suonano anche Jean Bosco, Caetano Veloso, Paolino Da Costa, Grassignale Porassi. E quindi ci ringrazia dell'ascolto. Noi lo salutiamo e gli mandiamo un abbraccio. Ti saluta anche il nostro amico Picone, Alberto Picone da Belo Horizonte. E poi tante altre persone che ci scrivono al 335-699-2949. Franco Cava, io questo complimento che ti ho fatto, no? Il fatto che tu sei un grande divulgatore della cultura italiana in Brasile, non è un complimento, come dire, ingiustificato, perché secondo me, no, al di là delle eclatanti iniziative che non so, il governo italiano o altri governi possono fare, per esempio nella divulgazione della propria cultura, secondo me vince colui che invece è sempre sul campo, no? E quindi uno come Franco Cava, che si adopera per realizzare dei progetti di divulgazione, per dire di Battiato, piuttosto che una mostra del legame fra Italia e Brasile, insomma, l'importante è esserci sempre. Forse gli eventi eclatanti che accadono una volta ogni 4-5 anni non sono così forti quanto la presenza costante, non trovi, Franco?
1: Ah, trovo esattamente. Io penso che anche chi è innamorato della cultura italiana, c'è molto ora un discorso su ottenere la cittadinanza,
0: sì.
1: Ma io dico, cioè, è molto più importante, più di avere un documento in mano che ti conferma, sì. È che se tu sei di origine italiana e sei innamorato, la grande cittadinanza che puoi ottenere nella tua mano è proprio tuffarti in questa cultura meravigliosa, certo, italiana, della musica, del cinema, che poi questa è la tua cittadinanza, quello è un documento, quello è un passaporto che ti dà, che ti fa aprire tantissimi,
0: giusto,
1: mondi.
0: Giusto, Franco.
1: Sai che io sono uno che un anti-brasiliano, però un innamorato della brasilianità.
0: Sì.
1: Anche nell'Italia sono un po' contro, forse non un grande appassionato dell'Italia ufficiale,
0: sì,
1: però questa anti-Italia dei grandi, come lo furono Battiato o grandi artisti o Pasolini, quindi forse sono anche questo anti, però è
0: un anti a favore,
1: c'è la passione, ecco. Sì. Però c'è la passione in quel senso lì. Cioè, non quella nazionalità,
0: certo,
1: un po' scontata, ma proprio quella di che...
0: È vero, anche perché poi dobbiamo dire che moltissimi brasiliani di origine italiana, che hanno quindi diritto al passaporto italiano, non conoscono nulla della cultura italiana, non solo non parlano italiano, e vogliono ottenere il passaporto esclusivamente per andare negli Stati Uniti, che è poi uno dei territori che i brasiliani amano di più, soprattutto per fare shopping, visto che il passaporto italiano, l'ho letto spesso su vari giornali, è uno dei passaporti più aperti, nel senso che più ben accolti da tutti quanti gli stati del mondo. Quindi insomma è per questo che gran,
1: esatto,
0: parte dei discendenti di italiani,
1: esatto,
0: vogliono il passaporto italiano. Ascolta un po',
1: dimmi.
0: Dato che prima abbiamo ascoltato un album che a me piace moltissimo, che si chiama The Brazil Connection, no? Raccontavo questa storia che i produttori della Sony Music hanno dato ai brasiliani i master di famose canzoni, Billie Holiday piuttosto che Marvin Gaye, piuttosto che Bill Withers, e hanno detto a loro: fate quello che volete, inserite gli strumenti tipici della musica brasiliana, però sappiamo anche che il Brasile ha accolto da sempre anche quei ritmi, quegli stili tipici della musica afroamericana, che sono per esempio il soul e l'R&B. Tim Maia possiamo citare, Ed Motta, oppure Claudio Soli, che adesso ascoltiamo. Che ne dici?
1: Sì, no, assolutamente, che hanno praticamente hanno tutta la stessa matrice, né?
0: Sì.
1: Perché è al momento
0: l'Africa,
1: che il Brasile e gli Stati Uniti è praticamente la matrice della canzone è africana, quindi
0: sì,
1: il soul ha una matrice africana, il funk, quindi c'è una connessione con cosa? Con il samba, ha una connessione con il maracatù. Cioè, se uno sente un maracatù, il groove magari può sembrare, non so, un groove del funk dei Fugees, e quindi c'è questa connessione. Magari usiamo strumenti diversi, però
0: certo,
1: la connessione è lì, né? Come come senz'altro il jazz anche, o come noi abbiamo quella bossa nova che anche lì ha le sue radici africane.
0: Senz'altro. Senti, Claudio Solli, ti piace come compositore, come autore, e soprattutto questa sua Noite du Prazer, che racconta un po' quello che era Rio de Janeiro negli anni Ottanta, la notte del piacere, ma soprattutto questa frase che veniva sempre ripetuta soprattutto dai miei amici Nelson Motta, per esempio: a noi ci è una crianza, la notte è una bambina. Mi spieghi il senso di questa frase?
1: No, è perché praticamente la notte inizia alla zero ora, sì, diciamo alle ore piccole, quindi quando ha luna è ancora la notte, è ancora è un germoglio, è ancora giovane. Però io con Claudio Solli, per dire la verità, l'ultima volta che lo vidi in concerto, sì, fu a fianco, sì, di Letizia Monti e Marisa Monte, noi non ci conoscevamo ancora, sì, e andai con la Giorgia, la nostra amica romana, sì, e quindi molto amica di Marisa, sì, quindi eravamo nello stesso tavolo e a sentire Claudio Solli, che erano della stessa casa discografica di Marisa, e Marisa non aveva ancora inciso il primo disco,
0: addirittura,
1: e lui invece era già un nome, era già famoso.
0: Grande Franco, davvero sei un pozzo di scienza, di novità, di notizie, complimenti. Bene, allora, Franco Cava che vede Marisa Monci e Letizia Monci. Letizia, insomma, è la sorella di Marisa, ed è stata sposata con un importante regista brasiliano. Marisa iniziava la sua carriera e Claudio Solli era già famoso con il suo R&B. Ascoltiamo Noite du Prazer e poi salutiamo Franco Cava.

0: Le 2.54 in diretta su Rai Radio 1 con Sera Notte Brasile. Dal Brasile alle ore 20.54 c'è Franco Cava, che salutiamo. Grazie Franco di questo tuo ingresso a Sera Notte Brasile. Ci sentiamo le prossime settimane e ci vediamo a Rio fra un po', ok?
1: Ok, allora ci vediamo a Rio, grazie a tutto, un saluto. Guarda, volevo dedicare la mia partecipazione oggi, posso?
0: A chi? Certo.
1: A delle persone.
0: Ma certo, come no, certo.
1: Guarda, voglio dedicarla, guarda, Beatrice,
0: sì?
1: Benedetta e Filippo.
0: Ah,
1: che
0: grazie.
1: Sono sempre fantastici, non so se li conosci.
0: Sì, li conosco, loro mi conoscono molto bene. Franco, allora, ci vediamo presto a Rio. Un abbraccio grande.
1: Ok, fantastico. Baci, ciao, ciao.
0: Bene, Franco. Franco Cava da Rio de Janeiro, sempre ironico, puntuale, un grande amico di Sera Notte Brasile. Allora, fra qualche istante uno dei brani che in questo momento io preferisco in assoluto, dal nuovo album Lux di Rosalia, il brano si intitola Reliquia, mi piace da morire l'inizio del brano che è questo arrangiamento straordinario di violoncello. E poi dopo il GR1 delle ore 3 noi ci sentiamo per parlare di Salvador Bahia, ci sono tante cose ancora da raccontare su questa città così interessante. Rosalia, Reliquia.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, martedì a Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto a 59 anni. Bolognese, ex pilota di Formula 1, ha perso le gambe a causa di un incidente nel 2001 ed è diventato un atleta paralimpico sull'handbike, ha vinto 4 ori e 2 argenti. Nel 2020 un altro terribile incidente contro un camion durante una gara di beneficenza. Cordoglio di istituzioni e politica per la sua scomparsa. È stato un punto di riferimento oltre lo sport. Scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. E allora ripercorriamo i suoi ultimi giorni in clinica prima del malore.
3: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
4: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
5: Gli sguardi addolorati, il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva. Bandiere a mezz'asta nel comune, dove sarà lutto cittadino martedì, quando il campione bolognese, che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò, accanto ad Alex sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova, dove era ricoverato da 3 anni. Così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili, sinora sempre superati. Anche l'ultima febbre era passata.
6: Persona gentilissima, sfortunata.
7: Era luminoso.
5: Elena Baiocco, GR1.
2: Negoziati ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran e torna allo spettro della guerra con i Pasdaran che definiscono probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata dallo stesso Trump. Secondo Bloomberg, Teheran avrebbe ridotto la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente. Intanto l'attivista iraniana, premio Nobel per la pace Mohammadi, dal carcere è stata trasferita in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. La sua fondazione denuncia è stata 140 giorni in cella senza cure. Per arginare le conseguenze della guerra e del blocco di Hormuz sui rincari dei prezzi dell'energia, il taglio delle accise su benzina e diesel deciso dal governo avverrà in 2 tempi per coprire almeno 3 settimane. Bene l'Italia sulle scorte di gas sopra la media europea.
8: Il punto è sempre quello delle coperture. Garantire il taglio delle accise costa centinaia di milioni per poche settimane. La priorità è quindi trovare le risorse. Subito ci sono 146 milioni e mezzo, dal 2 al 10 maggio. Dall'11 al 22 maggio ci sarà un nuovo decreto, questa volta ministeriale. 10 giorni per quantificare con precisione l'extragettito IVA che arriva dall'aumento del costo dei carburanti. Più sale il prezzo, più cresce l'imposta pagata alle casse dello Stato. 200 milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e 3 le settimane: 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina con una riduzione dello sconto. Sul fronte gas, intanto, buone notizie sul riempimento delle scorte per l'inverno: sono al 50%, la media europea è al 32%, e sono già stati chiusi i contratti per arrivare al 90%. Il gas dunque ci sarà, ma le bollette saranno più care per l'aumento della materia prima. Paola Nania, GR1.
2: Il giallo di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina, sentiamo le novità.
9: La scientifica lunedì andrà nella casa familiare sotto sequestro da 4 mesi per prelevare PC e cellulari di Antonella e Sara, madre e figlia morte avvelenate a poche ore di distanza l'una dall'altra, il 27 e il 28 dicembre. Una volta presi i dispositivi elettronici dai quali gli inquirenti attendono informazioni sugli ultimi contatti delle due donne, la polizia scientifica apporrà nuovamente i sigilli alla casa, essendo già stato sequestrato nei giorni scorsi il telefonino di Alice, la figlia maggiore, l'unica in famiglia di cui si ha assoluta certezza che non sia venuta in contatto con la ricina. Ora ad essere ancora in possesso del proprio cellulare è solo Gianni Di Vita, che è stato però ascoltato nuovamente in questura a Campobasso per 5 ore. Un interrogatorio già preannunciato dopo quello di circa 8 ore del 9 aprile scorso, nel quale gli inquirenti avrebbero riaffrontato quello che non torna nella ricostruzione dei giorni immediatamente precedenti all'avvelenamento l'accompagnamento della moglie e della figlia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Lo sport, calcio, Serie A, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como, Napoli e Atalanta Genoa. Oggi Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. Basterà un pari ai nerazzurri per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi. Noi ci fermiamo qui, torna Stereo Notte Brasil.
0: Stereo Notte

E dopo il GR1 delle ore 3 siamo noi di Stereonotte Brasil con Anitta, Varias Queijas. Bellissima questa canzone perché è stato un primo successo di Olodum, successivamente è stata ricantata dai Gilson, che hanno comunque portato ancora di più successo e notorietà a questa canzone. Poi Anitta, che è forse la pop star più importante in questo momento della musica brasiliana nel mondo latino, ha deciso di cantarla in spagnolo. Secondo me ha fatto un bellissimo lavoro. Io non sono un grande amante di Anitta, sinceramente, ma devo dire che insomma l'arrangiamento, la dinamica, la ritmica di questa canzone mi ha sorpreso moltissimo e per questo l'abbiamo inserita nella nostra playlist. L'album di Anitta appena uscito si intitola Equilibrium, poi magari cominceremo anche a scoprire altre canzoni. Ebbene, dopo Anitta c'è Samuel Rosa con Siranda Secca. Dopo Samuel Rosa, questo grande nome della musica di Minas Gerais, la dinamica, la ritmica di questa canzone mi ha sorpreso moltissimo e per questo l'abbiamo inserita nella nostra playlist. L'album di Anitta appena uscito si intitola Equilibrium, poi magari cominceremo anche a scoprire altre canzoni. Ebbene, dopo Anitta c'è Samuel Rosa con Siranda Secca. Dopo Samuel

Samuel Rosa si rende secca e adesso torniamo a Bahia. Abbiamo parlato di alcuni fra i principali simboli di Salvador: la storia, la mescolanza razziale, la religiosità, la laguna di Abaeté, la Shea, il cacao, la culinaria, il balangandà, questo oggetto molto affascinante, le conchiglie. E adesso però, questo abbiamo fatto ovviamente la settimana scorsa, adesso affrontiamo altri temi che ci raccontano questa affascinante città, che poi è davvero una città mitica, no? È stata addirittura capitale del Brasile. Ebbene, la laguna di Tororó. Tutti i bambini brasiliani conoscono e cantano questo girotondo: Fuino Tororó, beber água e não achei. La laguna di Tororó è l'unico monumento naturale della città ed è riconosciuto dall'Istituto per il Patrimonio Storico e Artistico della città di Salvador. Vale la pena vedere da vicino, perché poi queste statue sono posizionate all'interno di questo grande lago, di questa laguna, ma insomma sono anche abbastanza vicine alla strada che le circonda, che percorre questa laguna. Ebbene, vale la pena vedere da vicino queste bellissime sculture di un artista plastico baiano che si chiama Tati Moreno. Ognuna di queste sculture rappresenta un elemento importantissimo della cultura e del misticismo di Bahia, gli orisciás. Ebbene, ogni statua è legata ad un orisciá, e queste statue appunto fluttuano in mezzo a questa laguna di 110.000 metri quadri. Gli orisciá sono appunto gli dei del sincretismo che sono stati portati dagli schiavi africani verso il Brasile, loro malgrado, purtroppo però sono arrivati in Brasile e perlomeno sono rimasti legati alla loro religione africana. Tra l'altro parliamo di schiavitù domani, perché fra qualche giorno si celebra il 13 di maggio, che è l'abolizione della schiavitù, 1888, ovviamente in Brasile. Un altro elemento importante di Salvador è il famoso ascensore Elevador Lacerda, il più grande ascensore pubblico del mondo. Si paga per entrare. Sale 72 metri in 30 secondi, unendo la città alta a quella bassa. Trasporta quotidianamente 28.000 passeggeri che pagano più o meno 10 centesimi a viaggio. È stato inaugurato tanti anni fa, 1873, ed è stato disegnato e costruito da un commerciante che si chiamava appunto Antonio Francisco de Lacerda. Una baiana strepitosa è questa signora che si chiama Rosa Passos. Fra le tantissime canzoni che raccontano la sua città ce n'è una che secondo me è forse la più bella che lei ha scritto, e che si intitola Dunas, e racconta le dune che si trovano quando si arriva a Salvador uscendo dalla strada di bambù dell'aeroporto. Quando dico strada di bambù è perché nella strada che porta dall'aeroporto, dal terminal verso la città, un primo tragitto della strada è, come dire, completamente avvolto da enormi canne di bambù. Rosa Passos, Dunas.

0: Rosa Passos con Dunas. Adesso parliamo di un altro importante luogo di Salvador, il Mercato Modelo. È stato messo in piedi nel 1971 su un palazzo del 1861. All'interno di questo palazzo c'era la dogana. Adesso invece all'interno di questo Mercato Modelo ci sono 262 negozietti di artigianato baiano. Io ci ho comprato un copriletto molto bello, anche economico, due ristoranti e bar che servono piatti tipici. Ci si può praticamente trovare di tutto. Io appunto ho trovato dei copriletto, però si trovano vari tipi di farina, olio di dendè, i più vari tipi di peperoncino, che è la famosa pimenta malagheta di Bahia, le spezie, le erbe, la casciassa, i tessuti, i sandali, l'infradito, borse di cuoio, monili, tanti amuleti, le famose calamite per i frigoriferi, le collane africane e quelle degli orisciase che abbiamo appena citato. Sono davvero molto molto belle e molto colorate. A proposito di orisciase e di emigrazione degli schiavi, diciamo trasporto degli schiavi, gli schiavi hanno inventato questa manifestazione molto importante, una arte marziale, la capoeira, una delle manifestazioni culturali più antiche di Bahia. È stata messa in luce nel secolo XVI esattamente, con l'arrivo degli schiavi africani. È un mix di lotta e danza che ha acquisito con il tempo precise coreografie, accompagnato poi con il suono del birimbau, che è uno strumento che, se non sbaglio, ha soltanto due note ed è molto difficile da suonare, della tabacchi, che è una percussione, e del pandero. Alle spalle del Mercato Modelo, che abbiamo appena citato, oppure al Pelorigno, c'è sempre qualche roda di capoeira da vedere, ed è molto bella ed è anche molto interessante potersi misurare con i capoeiristi, soprattutto per i turisti che magari arrivano a Salvador e che hanno già una forma fisica invidiabile. Vinicius de Moraes, Miúcha, Toquinho, Tom Jobim con Birimbau. Visto che abbiamo citato questo strumento, ci ascoltiamo questa canzone e poi vi racconto una cosa molto curiosa di questo brano, perché è stato registrato in un'occasione molto particolare.
1: Vai assim como não vai.

Vinicius de Moraes, Miuccia, Toquinho, Tom Jobim, Birimbau. Dovete sapere che proprio qualche giorno fa è uscita una notizia molto interessante. Un concerto di Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Toquinho e Miuccia è riuscito a generare un rimborso di 100 milioni di reali dopo 15 anni, in sostanza 16 milioni di euro. È stata una decisione monocratica della ministra Nancy Andrighi del Supremo Tribunale di Giustizia, che ha mantenuto la condanna nei confronti di Solution to Go, che è l'antica Sony, la casa discografica, per aver commercializzato senza autorizzazione il DVD di questo concerto storico che ha riunito Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Miuccia e Toquinho. E io penso proprio che questo concerto venne realizzato in Svizzera. Questa indennizzazione, che secondo il giornale U Globo appunto supera i 100 milioni di reali, quindi 16 milioni di euro circa, sarà pagata agli eredi dei cantanti. Toquinho, che l'unico in vita che ha partecipato al concerto, non fa parte appunto di questo processo. Questa ministra ha negato questo ricorso perché la revisione del processo, un'eventuale revisione del processo, non in qualche modo non è fattibile, non può essere affrontata. Quindi è davvero un grande colpo di fortuna, ma se lo meritano ovviamente questi musicisti e gli eredi di questi musicisti, un grande colpo di fortuna che fa arrivare a loro 16 milioni di euro. Pensate che la registrazione, in effetti sto leggendo la notizia, è stata realizzata il 18 ottobre del 78 negli studi della RTSI, la televisione svizzera. Appunto, e quindi insomma ne abbiamo già sentito parlare di questo DVD davvero molto interessante. Restiamo a Bahia e parliamo del Pelourinho, che poi si chiama amabilmente, insomma più affettuosamente, il Pelò. È il cuore del centro storico di Bahia, è il posto da cui tutta la città si è sviluppata. È bene che il turista ci passi almeno un pomeriggio intero, perché tutti i giorni succede qualche cosa: ci sono concerti, rappresentazioni teatrali, esposizioni di quadri. È stato dichiarato nel 1984 dall'UNESCO Patrimonio Culturale dell'Umanità, ospita moltissimi negozi all'interno dei quali si mescola l'artigianato tradizionale con il più moderno design, con la moda. Il tutto è, diciamo, gestito in un perfetto equilibrio estetico. I ristoranti sono molto belli, senza parlare poi dei musei, delle sedi a Foché, dei Figli Gigangi, della Banda di Da, tutte formazioni che raccontano la cultura musicale di Bahia. Per esempio la Banda di Da è composta da solo donne. Poi c'è il Blocco Olodum, l'abbiamo citato tante volte, e il progetto Asché, di cui ha parlato moltissimo qui in Italia sia Caetano Veloso ma anche Fiorella Mannoia. Il giorno in cui ci si diverte di più è il martedì, quando provano i musicisti della Banda Olodum. Essere investiti dal suono che viene fuori da questi tamburi, tamburi di coloro che hanno inventato il samba reggae, vale davvero la pena. Non si può poi non andare alla messa delle 6 del pomeriggio nella chiesa di Nossa Signora do Rosario dos Pretos, sempre lì al Pelourinho, perché è una messa davvero speciale. Ci sono tanti canti cattolici tradizionali accompagnati dagli atabaques, queste percussioni che hanno la ritmica tipica del candomblé. Al momento della comunione i fedeli al centro della chiesa ballano in fila e consegnano ceste di pane benedetto sull'altare, che dopo la messa verrà distribuito alla gente povera. Sentiamoci Olodum, Deusa do Amor.

Doom con Deus ad Amor. E adesso parliamo di un'altra figura che possiamo incontrare da sempre a Salvador, la Baiana. C'è una bella canzone di Gilberto Gil che dice: toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Tutte le ragazze di Bahia hanno un modo di fare che Dio ha dato loro. Questo canta Gilberto Gil. Anche in Brasile, terra della indiscutibile ed universale Garota de Ipanema, l'ascè della baiana è differente e riconosciuto comunque anche da chi viene da altre regioni. E lo sguardo, il modo in cui si muovono, la danza, il ritmo, l'umore, la bellezza, è insomma un mix molto speciale che traduce la bellezza della terra appunto di Bahia. Dorival Caymmi, che abbiamo citato tante volte in trasmissione, scrisse e insegnò Carmen Miranda a cantare U chi è chi a baiana ten, che cos'è che ha la baiana. Ma le canzoni sono tantissime e non lasciano, secondo me, nessun margine di dubbio, perché baiana è aquela che entra no samba di qualche maniera, chi mexe remexe da no nas cadeiras e deixa mossada con agua na bocca. Dice che la baiana è quella donna che entra nel samba ad ogni costo, che si muove, si scuote, fa follie con il bacino e fa rimanere i ragazzi con l'acquolina in bocca. Tornando a parlare, o meglio rafforzando il concetto di baiana, in qualsiasi epoca dell'anno, che sia carnevale o no, si possono notare tante baiane vestite con i loro abiti tipici, che sono queste gonne di cotone bianco, i loro turbanti, molte collane e bracciali. Ovviamente si possono notare soprattutto nelle strade frequentate dai turisti. Adesso, visto che abbiamo citato il signor Gilberto Gil, ce l'ascoltiamo con Toda Menina Baiana.

Gilberto Gil, Toda Menina Baiana. State ascoltando Serenotte Brasile e stiamo raccontando Salvador Bahia. Parliamo adesso di Farol da Barra, un faro che è proprio sulla riva del mare. A Salvador ce ne sono tre di fari, quello di Barra, quello di Montserrat e quello di Itapuã, tra l'altro un quartiere stupendo. Quello di Barra, che in realtà si chiama Forci di Santo Antonio da Barra, si trova nel cuore di questo quartiere e fu costruito tra il 1583 e il 1587. Il faro indica l'entrata nella Baía di Todos os Santos ed è il posto più classico per assistere al tramonto, un tramonto devo dire bellissimo. All'interno di questo faro c'è un museo, si chiama Museo Idrografico della Marina. Intorno al faro, sul lungomare, ci sono una serie di piccoli bar, negozietti. Ovviamente, secondo me, una delle cose da fare lì intorno al faro dal Barra e prendersi una bella acqua di cocco freschissima, che è deliziosa. Ebbene, visto che abbiamo parlato della Baía di Todos os Santos, il lungomare di Baía di Salvador è uno dei luoghi più lunghi del Brasile, è uno dei lungomari più lunghi del Brasile. Sono 50 km di spiaggia tra la Cidade Alta e quella bassa, da Inema nel suburbio ferroviario fino alla Praia di Flamengo. C'è anche lì una spiaggia di Flamengo che si trova invece all'opposto della città. Salvador si estende per 40 km tra la chiesa di Bonfim e il faro di Itapuã. A partire dal porto di Barra è tutto un susseguirsi di spiagge, anche piccoline, una dietro all'altra. Così dopo Barra arriva Ondina, Rio Vermelho, che tra l'altro era un antico sobborgo di pescatori. Ogni 2 febbraio si celebra la festa di Iemanjá, le barchette partono da là. Poi c'è un'altra spiaggia chiamata Maralina, Pituba, Jardim de Alá, Armação, Bocca d'Urio e finalmente Piatá. È una spiaggia enorme, io ci ho giocato a pallone con degli amici, con palme di cocco ovunque, e che a un certo punto cambia nome, senza che nessuno abbia mai capito perché si chiama Itapuã. E tra l'altro di Itapuã ha parlato anche il grande Vinicius de Moraes in una sua canzone scritta insieme con Toquinho. Itapuã si distacca perché proprio in quel punto il viale principale, la avenida del lungomare, diventa una stradina un po' più stretta e le case iniziano a nascondere il mare, delle case piccole, quasi case di pescatori. I Vecchi Sangalo con Saulo, Não Precisa Mudar, lei, i Vecchi, un'altra delle bandiere della musica di Bahia. Não precisa...

Invece San Gallo con Saulo, Saulo che adesso è il cantante del gruppo Banda Eva, che era liderato, di cui Ivete San Gallo era la leader, era la voce. Il brano che abbiamo ascoltato è Non precisa mudar, non c'è bisogno di cambiare. Restiamo a Bahia, parliamo del porto da Barra. La più bella spiaggia di Salvador non è grande e si trova però all'interno di una insenatura nella Baia di Todos os Santos. Acque limpidissime e molto calme. Verso sera c'è un tramonto assolutamente meraviglioso. Nel 2007 questa spiaggia, spiaggia del porto da Barra, è stata segnalata dal giornale inglese The Guardian come una delle tre più belle spiagge del mondo, pensate. In un angolo di questa spiaggia si può vedere una pietra, che è decorata con le tipiche maioliche portoghesi, che ricorda lo sbarco di Tomé de Souza, che è arrivato a Bahia il 29 marzo del 1549 con la missione di costruire la capitale di questo nuovo mondo di cui tanto parlavano i portoghesi. La cosa migliore, a parte una breve visita ai forti di Santa Maria e San Diogo, sono stati costruiti nel XVII e XVI secolo, è la parte più bella, è godersi la spiaggia, una mescolanza ricchissima di stili, colori, profumi, tante cose, frequentata da ogni tipo di gente, che insomma, come tutti i baiani, sembra non avere proprio nessuna fretta. Che vi dico, che se andate a Bahia e chiedete una cosa al bar, insomma, arriva sempre con un po' di ritardo, tutto va più lento. I baiani vivono divagar quasi parado, dicono, no? Cioè piano piano quasi fermo. Parliamo adesso di Bel Borba, che è un artista che rende omaggio alla città, che lo ha visto nascere, Salvador appunto, con diversi lavori. Lui dipinge su muri abbandonati, su cabine telefoniche, strade, tunnel. È molto facile vedere i suoi murali dipinti da questo artista che è molto amato dai baiani. Daniela Mercury, visto che parlavamo di divagar quasi parado, Daniela Mercury canta questa canzone che si intitola Regi, che vuol dire amaca, da un album molto bello di Daniela intitolato Feijão com Arroz. Ebbene, io vi consiglio di farvi un pomeriggio in una regi, in una bella amaca, che tra l'altro era il posto privilegiato e preferito da Dorival Caymmi.

Daniela Mercuri, Reggi. Adesso parliamo del nome dei baiani. Sapete i baiani come si chiamano? Soteropolitano. È il nome dato a coloro che nascono nella città di Salvador. Viene dal greco soter, che vuol dire salvatore, e da polis, ovviamente, città. Un'altra piazza importantissima di Bahia, Piazza Castro Alves. La Piazza Castro Alves è del popolo, come il cielo e dell'aeroplano, cantava e spiegava il grande Caetano Veloso. La spiaggia è il cuore del Carnevale di Bahia, perché diciamo il Carnevale di Bahia, molto diverso da quello di Rio, è itinerante e passa sempre nella Piazza Castro Alves. All'interno di questa piazza ci sono i Trios Electricos durante il Carnevale, sono strutture musicali mobili che si incontrano e fanno festa durante il Carnevale, ovviamente. Ancora oggi il circuito tradizionale continua a passare da queste parti, appunto in questa piazza Castro Alves. Il monumento che si trova al centro della piazza, dello scultore italiano Pasquale di Chirico, è stato realizzato in bronzo e granito e mostra il poeta nell'atto di declamare ispirando i baiani. Le chiese, quante chiese ci sono a Bahia? Ci sono 365 chiese, una per ogni giorno dell'anno. Alcune di queste sono vere opere d'arte, di architettura, piene di oro, che portano dentro di loro tracce di diversi popoli e culture. La più famosa è quella del Signor do Bonfim, ci sono anche i nastrini, i braccialini, fondata dal capitano portoghese Teodosio Rodrigues de Faria, 1554, tanti anni fa. Adesso però ci ascoltiamo un brano che richiama questa città piena di chiese, perché nel brano Reconvexo di Caetano Veloso, interpretato qui da Caetano, Tom Veloso, Zeca Veloso e Moreno Veloso, i tre figli di Caetano più Caetano, si cita questa città chiamata Roma Negra. Perché Roma Negra? Perché ha tantissime chiese, quasi quanto Roma.

0: mar, novena de Dona Canô. Quem não seguiu, mendigo Joãozinho, beija-flor. Quem não amou, a elegância se tiu de bobô. Quem não é recôncavo, nem pode ser reconvexo.
1: Caetano Veloso, Tom, Zeca, Moreno Veloso, i tre figli più Caetano con Reconvexo, hanno realizzato un po' di tempo fa una tournée molto bella insieme. È stato un orgoglio grandissimo per Caetano vedere i propri figli che si esibivano con lui. Prima ho citato la chiesa di Bonfim e ci sono anche questi nastri, no? Questi braccialini, si vendono in ogni angolo della città, i più ambiti sono quelli che provengono dalla chiesa di Bonfim, appunto funzionano così, devi mettertelo al polso, esprimi tre desideri, non raccontarli a nessuno, bisogna legare questo nastro al polso con tre nodi e quando il braccialino si rompe, si rompe naturalmente, si logora perché è di stoffa, almeno uno di questi desideri sarà realizzato. La leggenda dice, anche se vorrai tornare a Bahia, dovrai comunque legare uno di questi braccialini ad una delle sbarre che fanno parte del recinto che circonda la chiesa di Nostro Signor do Bonfim. Io dico anche che il braccialino quando si stacca va gettato nell'acqua corrente, ed è meglio ricevere in regalo il braccialino piuttosto che comprarlo. È conosciuto anche come la megida, la misura di Bonfim, perché la lunghezza del nastrino deve essere sempre esattamente la distanza fra il cuore e la mano dell'immagine del Signor do Bonfim che si trova nella chiesa. Quindi prendete le misure e la misura giusta la trovate lì dentro. Il modo in cui i baiani parlano è un modo molto divertente, il famoso baianese, sono parole usate da loro ma soprattutto usate in modo molto curioso, nel resto del Brasile non si capiscono. Il dizionario dei baianese è in vendita in qualsiasi libreria della città, ma insomma se capite il portoghese potete comprarlo, se no è soltanto un oggetto così curioso. Ci sono tanti baiani importanti, una vera fucina di talenti brasiliani. Salvador, nel campo della letteratura Gregorio de Matos, Castro Alves, che abbiamo citato con la sua statua, Jorge Amado, João Baldo Ribeiro, e poi ovviamente c'è insomma, forse uno dei più grandi scrittori in assoluto, no? Jorge Amado. Nel cinema c'è Glauber Rocha, Lázaro Ramos, Wagner Moura, che è stato importantissimo attore per film grandiosi prodotti in Brasile contemporaneamente, recentemente. Recentemente ha interpretato l'agente segreto. Nella fotografia c'è Mario Cravo Neto, nel campo della musica João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, adesso ministro della cultura, Dorival Caymmi e la famiglia dei Caymmi, anche se questi sono nati a Rio, Dori, Nana e Danilo. E poi i Novos Baianos, i creatori del trio elettrico Armandinho, Dodò e Osmar, che poi hanno passato questa idea a tutto il carnevale. Bene, adesso ci ascoltiamo un brano che è tratto da un film molto importante, Donna Flor e i suoi due mariti. Il film è stato citato, è stato ispirato da un romanzo di Jorge Amado. La colonna sonora scritta da Chico Buarque Giollanda, il brano cantato da Chico con Milton Nascimento, era il tema di questo film, O Chi Será.

Chico Buarque Giolanda, Milton Nascimento, Chi Sarà, canzone molto famosa cantata anche dalla nostra Fiorella Mannoia. Ci sentiamo domani notte noi, domenica 3 dedicheremo ampio spazio a Cuba e ad una delle sue maggiori interpreti, Omara Portuondo, protagonista del nuovo lavoro del pianista italiano Fabrizio Mocata e dell'armonicista argentino Franco Luciani, che con lei hanno realizzato un nuovo brano intitolato Aquello, un classico bolero con il sapore di tango che unisce le tradizioni musicali d'Italia, Cuba ed Argentina. Per celebrare i 138 anni da quando in Brasile è stata abolita la schiavitù, dedicheremo un ampio spazio a questo tema ascoltando una playlist di brani di musica popolare brasilera adesso collegati. La nostra Mafalda Minozzi, in continuo movimento fra San Paolo, New York e l'Italia, commenterà con noi alcuni brani presenti in scaletta. Vi invito ad interagire con noi, Max De Tomassi, sui social Instagram e Facebook. Grazie a Gaetano Albora che ha curato la parte tecnica. Gao Costa, Un motor da luz di Caetano Veloso, da un altro grande romanzo di Jorge Amado diventato poi un film, grazie anche a Caetano Veloso. Cieta Dua Gresci, Un motor da luz. Con questa canzone ci salutiamo e vi do il mio appuntamento per domani. La linea va al GR1 delle ore 4. Ciao a tutti da Max De Tomassi.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Continua lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo che Trump ha definito la nuova proposta iraniana non soddisfacente. Teheran ritiene probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata dallo stesso capo della Casa Bianca, che torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare altri soldati oltre quelli di cui è già stato annunciato il rientro dalla Germania e poi di chiudere basi. Si parla di 90.000 militari e 40 strutture. Ma non basta. Con l'annuncio dell'aumento da domani al 25% dei dazi sugli autoveicoli prodotti in Europa, Trump riapre anche la battaglia commerciale con l'Unione. Imposte inaccettabili è la risposta di Bruxelles. Ed oggi a Yerevan, summit della comunità politica europea, 48 i capi di Stato e di governo che si incontreranno nella piccola Armenia, un format che cresce ulteriormente con l'invito esteso al Canada, primo paese non europeo ad essere ammesso. Visti i partecipanti all'incontro, si può parlare di un vertice NATO senza gli Stati Uniti. Ci sarà anche la presidente del Consiglio Meloni, che festeggia un record per l'esecutivo. La nostra inviata.
3: Il traguardo del secondo governo più longevo della storia repubblicana, vissuto non come una festa ma come una responsabilità. Giorgia Meloni sui social rilancia così il lavoro del suo esecutivo. La premier arriva a Yerevan per discutere di sicurezza e cooperazione all'ottavo vertice della comunità politica europea. L'Armenia, che ha avviato il percorso per la candidatura all'Unione Europea, rappresenta per l'Italia un elemento centrale per la stabilizzazione della regione caucasica, diventata ancora più importante dopo la crisi in Medio Oriente. Il focus è sull'energia, si guarda a nuove rotte sicure per il gas e il petrolio. Infatti Meloni proseguirà la visita ufficiale in Azerbaigian per una missione bilaterale a Baku. Vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles per una deroga al patto di stabilità per gli investimenti sulla sicurezza energetica e sul fronte interno il chiarimento arrivato da Palazzo Chigi che il taglio delle accise sui carburanti è prorogato fino al 22 maggio con un decreto ministeriale a integrazione di quello approvato e presentato dalla Premier in conferenza stampa venerdì. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: L'economia, così come la durata record del governo, sono i temi su cui si confrontano i partiti.
4: Stabilità più serietà uguale risultati è l'equazione che Fratelli d'Italia incide sulla medaglia d'argento del governo Meloni. E tra i risultati il partito della Premier cita occupazione record, contrasto all'immigrazione irregolare, taglio delle tasse, centralità internazionale. Proprio da oltre confine arrivano le sfide dei nuovi dazi e della crisi energetica. E se Forza Italia vuole lavorare con l'Europa per un confronto con Trump, la Lega chiede a Bruxelles di poter fare debito. Claudio Borghi.
5: L'Italia ha messo del fieno in cascina. È il momento di utilizzarlo, indipendentemente dall'opinione di qualche burocrate.
4: Diversa la ricetta del PD, ispirata alla Spagna di Pedro Sanchez. Bisogna puntare sulle rinnovabili, dice Elly Schlein, mentre Meloni ci rende dipendenti dal gas americano. Non a caso dalla Premier continua non è arrivata neanche una parola sui dazi di Trump. Nulla da festeggiare per i 5 Stelle con i record del governo. Anna Laura Urrico.
6: Calo della produzione industriale, crescita allo zero virgola. Gli stipendi sono al palo e dicono no al salario minimo.
4: Meloni revochi gli accordi sottoscritti con gli Stati Uniti, chiede AVS, a partire da quelli per la spesa militare. Lucio Bondi, GR1.
2: Il ricordo di Alex Zanardi, bolognese, pilota di Formula 1 e poi campione simbolo dello sport paralimpico, morto ieri a 59 anni, ha vissuto molte vite ed insegnato a non arrendersi mai. Nel 2001 l'incidente in Germania, a causa del quale ha subito l'amputazione delle gambe, poi il passaggio alla handbike, su cui ha vinto 4 ore e 2 argenti olimpici a Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 il terribile incidente, rivelatosi poi oggi fatale, contro un camion durante una gara di beneficenza. Un esempio di vita e di coraggio, un punto di riferimento oltre lo sport, ha scritto il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della Premier Meloni. Martedì a Padova i funerali. La cronaca: ucciso durante una lite nata per 30 euro. Sarebbe questo il momento dell'omicidio di Michelangelo Scamarcio, a 68 anni, trovato morto, soffocato, nel negozio del presunto aggressore, un 42enne cinese arrestato mentre era in procinto di fuggire. È successo a Bari. Tra i due uomini ci sarebbe stato un accordo per l'utilizzo illegale di una carta di inclusione del valore di 600 euro e l'assassino si sarebbe impossessato di 30 euro in più di quanto pattuito tra i due. Il corpo era nascosto in sacchi e chiuso in uno sgabuzzino. Il ponte del primo maggio sta per finire. Dal pomeriggio i rientri da Bollino Rosso in autostrada, possibili rallentamenti lungo le principali direttrici verso le grandi città, in particolare su A1, A14 e A4. Sul fronte meteo previsto un leggero peggioramento. Le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che si affaccerà solo con le nubi. A partire da lunedì anche con le piogge, che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
2: Lo sport: Serie A, 35esima giornata, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genova. Oggi Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. Ai nerazzurri basterà un pari per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis: alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid, tra lui e il trofeo il tedesco Zverev. E poi la Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi stasera la gara. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, martedì a Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto a 59 anni. Bolognese, ex pilota di Formula 1, ha perso le gambe a causa di un incidente nel 2001 ed è diventato un atleta paralimpico sulla handbike, ha vinto 4 ori e 2 argenti. Nel 2020 un altro terribile incidente contro un camion durante una gara di beneficenza. Cordoglio di istituzione politica per la sua scomparsa, è stato un punto di riferimento oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. E allora ripercorriamo i suoi ultimi giorni in clinica prima del malore.
3: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
4: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
5: Gli sguardi addolorati, il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva. Bandiere a mezz'asta nel comune, dove sarà lutto cittadino martedì, quando il campione bolognese, che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò, accanto ad Alex sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova, dove era ricoverato da 3 anni. Così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili, sinora sempre superati. Anche l'ultima febbre era passata.
6: Persona gentilissima, sfortunata.
7: Era luminoso.
5: Elena Baiocco, GR1.
2: Negoziati ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran, e torna allo spettro della guerra con i Pasdaran che definiscono probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata anche dallo stesso Trump. Secondo Bloomberg, Teheran avrebbe ridotto la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente. Intanto l'attivista iraniana premio Nobel per la pace Mohammadi dal carcere è stata trasferita in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi, la sua fondazione denuncia, è stata 140 giorni in cella senza cure. Per arginare le conseguenze della guerra, del blocco di Hormuz sui rincari dei prezzi dell'energia, il taglio delle accise su benzina e diesel deciso dal governo avverrà in 2 tempi per coprire almeno 3 settimane. Bene l'Italia sulle scorte di gas sopra la media europea.
8: Il punto è sempre quello delle coperture. Garantire il taglio delle accise costa centinaia di milioni per poche settimane. La priorità è quindi trovare le risorse. Subito ci sono 146 milioni e mezzo, dal 2 al 10 maggio. Dall'11 al 22 maggio ci sarà un nuovo decreto, questa volta ministeriale. 10 giorni per quantificare con precisione l'extra gettito IVA che arriva dall'aumento del costo dei carburanti. Più sale il prezzo, più cresce l'imposta pagata alle casse dello Stato. 200 milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e 3 le settimane: 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina con una riduzione dello sconto. Sul fronte gas, intanto, buone notizie sul riempimento delle scorte per l'inverno: sono al 50%, la media europea è al 32%, e sono già stati chiusi i contratti per arrivare al 90%. Il gas dunque ci sarà, ma le bollette saranno più care per l'aumento della materia prima. Paola Nania, GR1.
2: Il giallo di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Campobasso. Sentiamo le novità.
9: La scientifica lunedì andrà nella casa familiare sotto sequestro da 4 mesi per prelevare PC e cellulari di Antonella e Sara, madre e figlia morte avvelenate a poche ore di distanza l'una dall'altra, il 27 e il 28 dicembre. Una volta presi i dispositivi elettronici dai quali gli inquirenti attendono informazioni sugli ultimi contatti delle due donne, la polizia scientifica apporrà nuovamente i sigilli alla casa, essendo già stato sequestrato nei giorni scorsi il telefonino di Alice, la figlia maggiore, l'unica in famiglia di cui si ha assoluta certezza che non sia venuta in contatto con la ricina. Ora ad essere ancora in possesso del proprio cellulare è solo Gianni Di Vita, che è stato però ascoltato nuovamente in questura a Campobasso per 5 ore, un interrogatorio già preannunciato dopo quello di circa 8 ore del 9 aprile scorso, nel quale gli inquirenti avrebbero riaffrontato quello che non torna nella ricostruzione dei giorni immediatamente precedenti all'avvelenamento. l'allontanamento della moglie e della figlia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Lo sport, calcio, Serie A, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino. Pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genoa. Oggi Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. Basterà un pari ai nerazzurri per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5:30. Buon ascolto.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Marco Santucci. Continua lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo che Trump ha definito la nuova proposta iraniana non soddisfacente. Teheran ritiene probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata dallo stesso capo della Casa Bianca, che torna poi anche all'attacco dell'Europa, minacciando di ritirare altri soldati, oltre quelli di cui è già stato annunciato il rientro dalla Germania, e di chiudere basi. Si parla di 90.000 militari e 40 strutture. Ma non basta. Con l'annuncio dell'aumento da domani al 25% dei dazi sugli autoveicoli prodotti in Europa, Trump riapre anche la battaglia commerciale con l'Unione. Imposte inaccettabili, risponde Bruxelles, e domani in Armenia, vertice della comunità politica del continente.
3: L'Europa è pronta ad ogni possibilità per tutelare i propri interessi. Questa è la risposta della Commissione alle minacce del Presidente degli Stati Uniti. Stiamo attuando gli impegni presi, spiega Bruxelles. Perché l'intesa siglata l'estate scorsa, che adesso attende la ratifica degli Stati membri, blocca al 15% le tariffe di Washington in cambio di agevolazioni sull'ingresso in Europa di prodotti ittici e agricoli americani. Per il Parlamento europeo le parole di Trump sono inaccettabili e dimostrano l'inaffidabilità di Washington. E la tensione cresce anche sulla NATO. Dopo l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, l'alleanza risponde: questa decisione sottolinea la necessità che l'Europa investa maggiormente in difesa. Di questo si parlerà inevitabilmente a Yerevan, in Armenia, nel vertice della comunità politica europea nata nel 2022 su impulso francese. Si apre l'ottavo vertice con 48 leader europei e non solo, per la prima volta anche un paese esterno, il Canada. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Ora il ricordo di Alex Zanardi, bolognese, pilota di Formula 1 e poi campione simbolo dello sport paralimpico, morto ieri a 59 anni. Ha vissuto molte vite e insegnato a non arrendersi mai. Nel 2001 l'incidente in Germania, a causa del quale ha subito l'amputazione delle gambe, poi il passaggio alla handbike, su cui ha vinto 4 ori e 2 argenti olimpici a Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 il terribile incidente, rivelatosi oggi fatale, contro un camion durante una gara di beneficenza. Un esempio di vita e di coraggio, un punto di riferimento oltre lo sport, ha scritto il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. Martedì a Padova ai funerali, ora un ritratto di Zanardi da Castelmaggiore, come amava definirsi il campione scomparso.
4: Le due vite di Alex Zanardi, pilota di Formula 1 prima, poi campione paralimpico. Le sue vite, i suoi drammi. Gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike, ma anche i suoi grandi insegnamenti. La semplicità, l'umiltà, il suo essere unico. Zanardi raccontato da chi lo conosceva bene. Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
5: Noi eravamo un piccolo team con tante difficoltà, però è sempre stato col sorriso, era sempre positivo. E va ricordato più come uomo che come pilota.
4: Con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico, diventandone il simbolo. L'ex presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli.
6: Non esistono superuomini, non esistono personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità, una virtù, che è quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria.
4: Unico, geniale, dice il dottor Costa, che con Zanardi aveva un legame profondo. Fu lui a curarlo, a riportarlo letteralmente alla vita dopo il primo terribile incidente in Germania, e con emozione ne parla così.
7: Da ogni cosa ho detto, era tutto il bello possibile, e questa è la cosa più bella, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
4: Manuela Collazzo, GR1.
2: La cronaca: ucciso per pochi euro, arrestato a Bari un cinese di 42 anni, nel suo negozio è stato trovato il cadavere di un uomo scomparso da un mese.
8: Una manciata di euro, 30 in tutto, il debito che avrebbe fatto esplodere il litigio fra Michelangelo Scamarcia, di 68 anni, e il negoziante cinese Wen Lin, di 42 anni. Quando un mese fa il creditore si è presentato da Lin pretendendo la restituzione dei 30 euro, sono cominciate a volare parole grosse, fino a quando la rabbia del cinese è diventata incontenibile. È bastato poco per mettere le sue mani al collo di Scamarcia, che lo ha soffocato e poi ha avvolto il cadavere in sacchi di imballaggio. L'avanzato stato di decomposizione ha fatto subito pensare agli inquirenti che probabilmente Scamarcia è morto lo stesso giorno della scomparsa, il 31 marzo scorso. Il titolare del negozio è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e cioè la carta del reddito di inclusione che Scamarcia possedeva. Da Bari, Vito Bruno per il GR1.
2: Il caso di madre e figlia morte a Campobasso per avvelenamento a base di ricina. Domani nuovo sopralluogo della scientifica in casa delle vittime a Pietracatella. Verranno prelevati i loro PC, telefoni e tablet. Gli inquirenti hanno intanto sentito ancora il padre e marito Gianni Di Vita. Ed ora lo sport, Serie A, 35esima giornata, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genoa, oggi Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. Ai nerazzurri basterà un pari per conquistare il titolo di campioni d'Italia. Tennis alle 17, Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid, tra lui e il trofeo il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi. Stasera la gara. Ci fermiamo qui, ancora una buona domenica, vi lasciamo con la musica di Radio 1.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il colonnello Daniele Moscio dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna.
2: Situazione sempre più stabile su tutto il nostro territorio e sui mari circostanti, poche le nubi che si vedranno se non quelle che tendono ad attardarsi sul basso Adriatico e sul Mar Ionio. Complessivamente il sole ed il cielo sereno domineranno lo stato del tempo.
1: E quali saranno gli effetti dei venti sul mare?
2: I venti che si sono dimostrati, sono spirati in modo decisamente sostenuto, soprattutto al centro-sud, tendono gradualmente ad attenuarsi. Rimangono ancora venti settentrionali moderati sul basso Adriatico, sul Mar Ionio e sul Tirreno meridionale, con un moto ondoso qui ancora da mosso a molto mosso. Poco mossi tutti i restanti mari.
1: Bene, e in ultimo, cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
2: Cambia la situazione all'inizio della settimana, venti che si dispongono da sud e accompagnano una perturbazione che fa ingresso sul nostro territorio e sui mari sia settentrionali che intorno alla Sardegna, con piogge e temporali sempre più diffusi. I venti tendono ad aumentare di intensità e questa perturbazione ci farà compagnia almeno fino alla metà della settimana, con piogge sempre diffuse su tutti i mari e ventilazione meridionale decisamente importante.
1: Ringraziamo il colonnello Daniele Moscio per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: ore 6.
1: GR1.
2: L'ultimo saluto ad Alex Zanardi, martedì nella chiesa di Santa Giustina a Padova, campione di coraggio e di due sport, prima l'automobilismo e poi, dopo l'incidente in pista in cui perse le gambe, il paraciclismo, in cui vinse 4 ori olimpici. Nel 2020 l'altro gravissimo incidente con la sua handbike. Punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport, scrive il presidente Mattarella, e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Ha dato a tutti noi molto più di una vittoria, sottolinea la premier Meloni, ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai. Così 10 anni fa, ai nostri microfoni, a Extra Time, Zanardi parlava di sé con un sorriso e senza retorica.
3: Non fatevi trarre in inganno, mi viene quasi da dire che molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione, decidere davvero dove volevo andare. Tutto il resto poi è stato facile, perché io vivo il grande privilegio di aver potuto trasformare le mie passioni in un mestiere.
2: La guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, ancora fermi i negoziati mentre Trump rilancia una possibile prosecuzione della campagna militare.
4: Il presidente americano non esclude la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Esaminerò a breve la proposta che Teheran ci ha inviato, ma non credo che sarà accettabile. Non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha affermato Trump. Traballa la tregua tra Teheran e Washington. La Casa Bianca non ha mostrato di apprezzare particolarmente il piano di pace in 14 punti proposto dal regime, mentre gli Stati Uniti hanno accelerato la vendita di armi per 8 miliardi di dollari agli alleati in Medio Oriente. Non temiamo la guerra, rilanciano i vertici del regime. Non cederemo mai Hormuz agli Stati Uniti, ha ribadito l'Iran dopo che nelle scorse ore le forze armate avevano definito una nuova guerra probabile. Intanto il presidente americano alza di nuovo il tiro contro i leader europei, accusati di non averlo aiutato nella campagna contro l'Iran, e ha annunciato nuovi dazi del 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente. E sul ritiro dei militari dalle basi NATO della Germania, il presidente americano ha precisato che potrebbero essere ben più dei 5.000 già annunciati. Claudia Stamerra, GR1.
2: Caro carburante, taglio in due tempi per le accise di benzina e diesel. Al primo provvedimento, che porta lo sconto fino al 10 maggio, se ne aggiungerà uno successivo per estendere la misura fino al 22, 3 settimane in tutto. Si tratta di uno sconto differenziato, resta di 20 centesimi sul diesel, si riduce a 5 per la benzina, meno di 2 per il GPL. Alla base della scelta l'aumento marcato del gasolio, salito del 24%, con effetti diretti su trasporti, logistica, filiere produttive. Il caso Garlasco. Mercoledì Andrea Sempio sarà in procura a Pavia per un altro interrogatorio. Unico indagato nella nuova inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Il giorno prima, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Le indagini saranno chiuse tra qualche settimana e sarà depositato l'intero fascicolo con tutti gli elementi raccolti dai magistrati contro Sempio. Il giallo di Pietracatella, con madre e figlia morte avvelenate con la ricina. Inquirenti a caccia di risposte nei PC e tablet delle vittime. Domani saranno prelevati dalla loro abitazione gli apparati elettronici di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Già sequestrato il telefonino della figlia maggiore Alice. Al setaccio le comunicazioni con la famiglia. Ieri ascoltato di nuovo per 5 ore Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Meteo, domenica all'insegna del bel tempo sull'Italia. Da domani è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione con piogge anche a carattere temporalesco, instabilità che durerà per tutta la settimana. Dalla Formula 1 al tennis, italiani protagonisti in questa domenica di sport nella quale il calcio si appresta a emettere il verdetto più importante.
5: Un punto per lo scudetto stasera alle 20.45 all'Inter di Chivu. Basterà un pareggio nel match di San Siro contro il Parma per festeggiare il 21esimo titolo della storia. Il programma della 35esima giornata in questa domenica sarà aperto alle 12.30 da Bologna-Cagliari, quindi Sassuolo-Milan alle 15 e Juventus-Verona alle 18. Il sabato della Serie A ha fatto registrare uno 0-0 tra Como e Napoli, che blinda la Champions per Conte, mentre per Fabregas complica i piani verso l'elite europea. Nessun gol in serata anche tra l'Atalanta e il Genoa. Genoa ormai già salvo. L'Udinese ha invece sconfitto 2-0 il Torino grazie ai gol di Ezibue e Christensen. Tennis alle 17, Jannik Sinner disputa la finale del Masters 1000 di Madrid contro Zverev. Formula 1 anticipato alle 19 per allerta meteo, il via del Gran Premio di Miami, dove a partire ancora una volta davanti a tutti sarà Kimi Antonelli su Mercedes, dietro di lui Verstappen e Leclerc. La Ferrari di Hamilton scatterà dalla sesta posizione. Francesco Albanese, GR1.
2: Sono le 6:05, linea est-ovest, prossimo GR1 alle 7.
0: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.

0: Est Ovest, rubrica della testata giornalistica regionale, che raccoglie voci e notizie dall'Europa centrale, orientale e balcanica, a cura di Walter Schkerk.
1: Buongiorno e buona domenica. Dagli studi della RAI di Trieste vi parlano Anna Vitaliani e Walter Schkerk.
2: La terza guerra mondiale a pezzi, come è stata definita da Papa Bergoglio, non si placa. Fronti attivi, l'Ucraina, l'Iran, Gaza, la Cisgiordania, vari paesi dell'Africa. Una situazione di tensione, una minaccia perenne, che sta innestando nell'opinione pubblica italiana ed europea una sensazione di incertezza, d'ansia. Di questo parliamo con la psicanalista Nicole Janigro, nata a Zagabria, vive e pratica a Milano. Nicole Janigro, oltre che per la sua attività medica e terapeutica, è conosciuta anche per le sue pubblicazioni riguardanti le guerre ex jugoslave negli anni 90.
1: Dottoressa Janigro, questa guerra mondiale a pezzi, l'incertezza generale, come incide e come si riflette nella mente delle persone?
3: Possiamo appunto utilizzare il termine di Viktor Frankl, che era uscito da quattro campi di concentramento dopo la seconda guerra mondiale e parlava di una situazione in cui si era psichicamente bombardati. Anche se oggi la situazione è molto diversa, però credo che questo vissuto ci sia, cioè c'è una sensazione di essere bombardati, anche se non siamo vicino a dove accapitano davvero i bombardamenti, però non possiamo, qualcosa di quello che capita ci riguarda proprio perché sentiamo un contagio psichico, viviamo in questa situazione. Allora, a proposito, lei ha citato, io me ne sono un po' occupata della guerra in ex Jugoslavia, però la guerra in ex Jugoslavia, che è durata quasi 10 anni, era un conflitto regionale, è rimasto un conflitto generale. Adesso abbiamo una sensazione che ci sia un caos generale, e cioè è qualcosa che non riusciamo a capire un po' quello che sta succedendo. Quindi c'è anche questo vissuto di una situazione di una violenza caotica.
1: In questo quadro, i traumi collettivi come incidono sulla psiche delle persone in Russia, in Ucraina, in Israele, tra i palestinesi?
3: Non credo che si possa generalizzare perché sono storie molto diverse, però se vogliamo usare l'esempio che è drammatico in questo momento di Israele, perché la Shoah, Israele è stato anche il paese che sembrava per tutti, soprattutto le persone di una certa generazione, fosse anche un modo di riuscire a bonificare, non so se era il termine giusto, di riparare quanto era successo durante la seconda guerra mondiale. E in questo momento invece Israele è diventato, e però bisogna stare attenti, non fare un'identificazione tra ebrei, Israele e quello che sta succedendo. Ecco, credo che qua sia una questione ovviamente molto delicata, ma che va distinta. E alcuni hanno parlato, non so se sia un concetto che può essere utile, di patologia della vendetta, come se quello che è stato successo, i traumi che hanno subito, non c'è stato un altro tipo di elaborazione possibile. Però io credo anche un altro elemento, non è solo questo, perché a volte ci sono delle figure politiche, ci sono delle situazioni per cui le persone anche al potere poi utilizzano i traumi in un certo modo, e questo credo che sia molto interessante. C'è un autore come Volkan che si è occupato molto delle situazioni di conflitto un po' in tutto il mondo, anche in ex Jugoslavia e anche nella situazione tra Israele e Palestina, e Volkan sottolinea l'importanza dell'identità del grande gruppo e di come questi gruppi hanno affrontato il tema del trauma.
1: Qual è in questo quadro la responsabilità di noi giornalisti? Siamo dei motori di ansia?
3: Ma non lo so, io credo che il ruolo dei giornalisti, come pensi le situazioni che lei ha nominato a rischio di vita, rimane un ruolo. E Volkan sottolinea l'importanza dell'identità del grande gruppo e di come questi gruppi hanno affrontato il tema del trauma.
1: Qual è in questo quadro la responsabilità di noi giornalisti? Siamo dei motori di ansia?
3: Ma non lo so, io credo che il ruolo dei giornalisti, come pensi le situazioni che lei ha nominato a rischio di vita, rimane un ruolo fondamentale, anche perché

0: Da questo punto di vista credo che il ruolo del giornalista e dei media rimanga un ruolo molto molto importante. Certo, a volte ci raccontano delle storie che non ci piace sentire, ma questo non è colpa del giornalista.
1: E voi medici, psichiatri, psicologi, qual è il vostro ruolo in un tempo di guerra?
0: Beh, prima di tutto, ripeto, dipende chi è psicologo e si trova in quel tipo di situazione e quindi ad affrontare, potremmo dire, i traumi in senso, in tempo reale. Altra cosa, pensiamo a un psicologo come psicanalista, come la sottoscritta che vive in Italia, cioè che vive a Milano. E quindi fare però, direi, avere come orizzonte e comunicarlo alle persone che c'è anche una possibilità che alcuni malesseri, quello per esempio l'ansia diffusa, stati di angoscia, che non dipendono solo da quanto sta succedendo alla psiche del singolo, ma possono avere a che fare con qualcosa che capita da un'altra parte, qualcosa di più generale, ecco.
2: La guerra in Ucraina non si placa, si combatte lungo tutti i fronti. I russi bombardano le infrastrutture, le città ucraine con missili e droni. Gli ucraini rispondono con le stesse misure. L'aviazione ucraina avrebbe sviluppato droni con una gittata di circa 1.500 chilometri con cui potrebbe colpire raffinerie, oleodotti, gasdotti nel cuore della Federazione Russa.
3: Nel frattempo ci sono sviluppi, seppur timidi, nel campo diplomatico. Il presidente russo Putin avrebbe chiamato Trump per concordare una tregua in occasione del 9 maggio, quando la Russia, ma per la verità anche l'Ucraina, commemorano la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente statunitense ed il capo del Cremlino avrebbero parlato per un'ora e mezza e, secondo fonti russe, i colloqui sarebbero stati utili.
2: Un segno di una possibile distensione potrebbe essere anche la liberazione in Bielorussia dell'oppositore Andrzej Paciorkut. Il giornalista e noto attivista della minoranza polacca in Bielorussia è stato per 5 anni carcerato in una colonia penale. Il Parlamento europeo aveva conferito a Paciorkut il premio Sakharov nel 2025. Per la liberazione del dissidente era più volte intervenuta la Polonia, ma decisivo sembra essere stato l'operato della diplomazia statunitense nei confronti dell'autoritario presidente bielorusso Lukashenko. Anche questo dialogo tra Minsk e Washington è una conseguenza della trattativa diplomatica in essere tra gli emissari di Trump e quelli di Putin.
3: Della liberazione di Andrzej Paciorkut parliamo con Julia Yukno, rappresentante dell'Ambasciata Popolare della Belarus in Italia. Dottoressa Yukno, la comunità degli oppositori del regime del presidente Lukashenko come ha reagito alla notizia della liberazione di Paciorkut?
4: Noi siamo molto felici e lieti di vedere Andrzej Paciorkut, e non siamo oppositori, siamo maggioranza, però continuano di chiamarci opposizione. Comunque la nostra comunità è molto felice, anche se siamo preoccupati per queste condizioni fisiche in cui si trova Andrzej Paciorkut, visto che il regime di Lukashenko non si è mantenuto proprio in senso che lui ha vissuto le torture sia fisiche che psicologiche, anche se credo che lui come persona psicologicamente è molto più forte di tanti di noi, visto che ha sopravvissuto dopo tutte queste torture che il regime l'ha fatto vivere. Perciò la nostra comunità è felice, grata agli americani, grata ai polacchi, allo Stato polacco che tutti questi anni si impegnava per liberare Andrzej Paciorkut. E finalmente hanno raggiunto l'obiettivo. Perciò ovviamente siamo molto felici.
3: Quanti sono ancora gli oppositori politici rinchiusi nelle carceri di Lukashenko?
4: Abbiamo ancora circa 900 persone che sono prigionieri politici ufficialmente, però dobbiamo anche tener conto che non tutti sono riconosciuti come prigionieri politici e il numero delle persone che sono detenute per motivi politici è molto più alto. Quante persone ora si trovano nelle carceri noi non possiamo nemmeno sapere, perché per esempio l'altro ieri sono state arrestate circa 20 persone in una città piccola, cioè hanno liberato 5 e hanno arrestato 25, e questa è in continuazione, c'è questa situazione. Anche l'anno scorso, quando hanno liberato, cosiddetto liberazione, di circa 300 persone, alla fine più di 600 sono stati arrestati, cioè non è proprio uno scambio giusto, se si può dire così, perché è lo scambio disumano. Perciò il

0: numero ufficiale è quello, sul sito dei difensori dei diritti umani a Vesna, però crediamo che il numero, e sappiamo che il numero è molto più alto.
1: Nella liberazione di Andrzej Poczobut, oltre alla Polonia, ricordiamo che il giornalista dissidente è un membro molto in vista della comunità polacca che vive in Bielorussia, ha avuto un ruolo anche l'amministrazione statunitense. Negli ultimi mesi l'amministrazione Trump ha intensificato molto i contatti con il governo di Minsk. Voi dissidenti, come giudicate questo disgelo tra Trump e Lukashenko?
0: Noi siamo molto grati al governo americano e speriamo che tra un po' tutti i prigionieri politici saranno liberati grazie agli sforzi di amministrazione di Trump. Però allo stesso tempo sottolineiamo e continueremo a sottolineare l'importanza delle sanzioni e della pressione che la comunità sia americana che europea fa sul regime di Lukashenko, perché solo grazie a queste sanzioni noi abbiamo l'opportunità di liberare le persone, perciò sì che siamo grati, però non vuol dire che dobbiamo ora togliere tutte le sanzioni e dare la via libera a Lukashenko, che tutti questi anni oppressa il proprio popolo e sta giocando sulla pelle delle persone. E anche sta giocando con i politici dei vari paesi, non mantenendo poi mai le promesse, come è stato per esempio con questa liberazione. Come ho già detto, 300 persone liberate, 600 in carcere di nuovo. Cioè, questo è come funziona il regime di Lukashenko.
1: I cittadini del Kosovo per la terza volta in poco più di un anno saranno chiamati alle urne per eleggere un nuovo Parlamento. L'attuale Assemblea non è riuscita a eleggere il nuovo o la nuova Presidente della Repubblica. Malgrado il partito del Premier Kurti abbia la maggioranza assoluta, non ha stipulato accordi per avere almeno il quorum dei 2/3 dei deputati presenti e così ottenere l'elezione di un nuovo capo dello Stato con una maggioranza semplice.
2: In Ungheria la vittoria di Péter Magyar alle recenti elezioni presidenziali sta provocando un terremoto anche nella struttura economica del paese danubiano. Molti oligarchi legati a Viktor Orban avrebbero lasciato il paese in tutta fretta, trasferendo all'estero, in Svizzera, Dubai e negli Emirati, una parte consistente delle loro ricchezze. Antonio Di Bartolomeo è stato a Budapest, dove su cosa si prospetta l'Ungheria dopo il lungo periodo di Orban ha parlato con il politologo Robert Laszlo, analista del centro di ricerca Political Capital.
3: Robert Laszlo, in un periodo in cui le campagne elettorali si fanno tanto sui social, oltre che sui media tradizionali, Péter Magyar ha deciso di battere a tappeto di persona l'Ungheria con 5 comizi al giorno, da mattina a sera. È stato questo l'aspetto più rilevante della campagna elettorale?
4: Ha visitato più di 700 centri abitati in un paese che ne conta in tutto più di 3.000, la maggior parte dei quali sono piccolissimi villaggi. Ha quindi visitato letteralmente tutte le zone più rilevanti del paese e chiunque volesse vederlo di persona ne ha avuto la possibilità, indipendentemente da dove vivesse. Penso che questa sia stata la parte più innovativa della sua campagna, anche se si tratta di uno stile molto da XIX secolo.
3: Magyar è un conservatore, ma deve la sua vittoria anche alla mobilitazione di chi ha idee politiche più di sinistra e che ha visto in lui l'unica via d'uscita dall'era Orban. Non rischia di deludere una parte del suo elettorato in ogni caso?
4: Ci sarà un certo gruppo di elettori che dirà che, non è per questo che ti ho votato. Sarà quindi una vera sfida per Péter Magyar riuscire a tenere unito questo gruppo di elettori. Penso che sia impossibile. 3,3 milioni di persone non gli rimarranno fedeli per anni. Tuttavia, se riuscisse a mantenere anche solo l'80% di loro, sarebbe più che sufficiente per ottenere un'altra vittoria elettorale nel 2030.
3: Il leader di TIS ha puntato molto in campagna elettorale sulla lotta al sistema di potere di Orban, da lui giudicato corrotto e favorevole all'elite di imprenditori amici, alcuni dei quali peraltro sembra stiano già lasciando il paese. Cosa possiamo aspettarci adesso?
4: Ora ci sarà un'indagine enorme e i beni che sono stati rubati, ovviamente non tutti, ma forse una parte di essi, potrebbero essere recuperati dallo Stato, sottraendoli a quegli oligarchi che hanno saccheggiato la ricchezza nazionale ungherese. Si tratta di un approccio decisamente nuovo e penso che sarà molto, molto popolare, ma dovranno distinguere gli oligarchi che erano corrotti e che hanno letteralmente rubato i beni in loro possesso da quelli che sono sì oligarchi, ma che non possono essere accusati di nulla.
3: È stato importante per l'Ungheria l'ancoraggio all'Unione Europea in questi anni in cui molti osservatori hanno visto e temuto una deriva autoritaria?
4: Assolutamente. Tendo a pensare a quanto siamo fortunati noi ungheresi perché siamo all'interno dell'Unione Europea. Se non lo fossimo, la situazione sarebbe diversa. Abbiamo l'Ucraina come vicina. Non credo di aver meritato di vivere in pace e nell'Unione Europea più del popolo ucraino a Mariupol, che aveva la sua vita civile quotidiana e la cui amata città è stata distrutta da un giorno all'altro. Possiamo essere certi che, nel caso in cui l'aggressione russa in Ucraina avesse avuto più successo e l'Ungheria non fosse stata nell'Unione Europea e non facesse parte della NATO, Putin non si sarebbe mai fermato l'Ucraina e noi potremmo essere i prossimi.
5: Putin would never stop in Ukraine and we could be the next one.
2: Andiamo ora in Bulgaria per parlare della grappa, la rakia, una bevanda per cui a Sofia e dintorni esiste un vero e proprio culto. Per qualcuno la rakia, fatta con le vinacce, la frutta, dalle mele cotogne alle albicocche, alle prugne, è un'eccellenza nazionale. Di questo ci parla Lillo Montalto Monella, che a Sofia ha visitato il Museo della Grappa.
6: Na zdrave, alla salute. È il brindisi di grappa che in Bulgaria apre il pasto, che lo accompagna, che scioglie il ghiaccio. Il primo sorso del benvenuto o l'ultimo dell'addio. Tradizione antica, radicata, per molti vero orgoglio nazionale. E non stupisce allora che da un paio d'anni nel cuore di Sofia abbia aperto un museo interamente dedicato a Sua Maestà, la rakia. Un museo che non si limita a raccontarla, interattivo alla vecchia maniera. Iliana Danovska, manager del museo.
7: Tutto ruota intorno alla rakia. È la regina indiscussa delle bevande nei Balcani. La beviamo nelle occasioni di festa, come i matrimoni, ma anche in quelle tristi, come i funerali. Per la saggezza popolare, se c'è una malattia che non può essere curata con la rakia, allora non può essere curata con nulla.
6: Se ne contano più di 200 tipi. Il museo gestito da Iliana e Ivailo ne ospita e fa degustare un centinaio. Anche se sono ufficialmente finiti i tempi della distillazione casalinga, la rakia rimane un punto d'onore, firma di famiglia, biglietto da visita di ogni paese. Le più diffuse sono principalmente di due tipi, d'uva, servita nei bicchieri di vetro, e di prugne, degustata in quelli di porcellana. Ma ce n'è davvero per tutti i gusti. Ivailo Zeglov, amministratore delegato del museo.
8: Se in Bulgaria centrale si produce soprattutto rakia di prugna, l'area nord-orientale è famosa per quella di albicocche. Nel sud abbiamo invece pere, fichi o lamponi.
7: Per gli amanti del genere esistono anche varietà meno comuni come zucca, gelso, noci e frutti esotici.
6: In Bulgaria la rakia non si beve a fine pasto, ma all'inizio, fa da aperitivo. La si degusta insieme ad antipasti chiamati mesè, insalate e formaggi insaccati, o alla turshia, un'insalata invernale fatta di verdure fermentate. Poi arrivano le portate principali.
8: A questo punto c'è chi passa al vino, ma anche chi continua a bere rakia anche durante il pasto, abbinandola ai vari piatti. In ogni caso, la tradizione di iniziare a mangiare con la rakia è molto forte e rispettata ancora oggi dalla maggior parte delle famiglie.
6: La seconda grande differenza è il processo di produzione. Se la grappa in Italia si ottiene distillando una materia solida, ciò che rimane dell'uva dopo la pigiatura, ovvero la vinaccia, in Bulgaria per fare la rakia si usa il mosto fermentato, ovvero il succo ottenuto dalla spremitura degli acini. Ogni villaggio ha il suo alambicco comunale con regolare licenza. Se si vendemmia a settembre, è qui che in dicembre, dopo la fermentazione, avviene la distillazione.
8: È assolutamente vietata la produzione casalinga con alambicchi artigianali. Ci sono multe importanti per chi la fa in casa e prova a venderla, con conseguenze anche pesanti. C'è da dire anche che con l'aumento dei costi della legna e dell'energia, produrla in condizioni domestiche non è più molto conveniente e in tanti si orientano verso gli alambicchi comunali.
6: Nella vicina Serbia, la Slivovica di prugna, più invecchiata anche fino a 20-25 anni, si beve per lo più come digestivo. non manca un'amichevole competizione.
8: Spesso anche i serbi riconoscono che anche la nostra rakia di uve è migliore, mentre quella di prugna e serba ha una grande tradizione.
6: Dei 40 gradi in su per il mercato, quella casalinga può arrivare anche a 50. Si beve liscia d'inverno, con ghiaccio, per chi vuole, d'estate.
8: In Bulgaria sottolineiamo qualsiasi occasione pubblica con un buon bicchiere di rakia. Buona parte della nostra vita sociale viene accompagnata da questa bevanda, tant'è che noi, scherzosamente, diciamo che la rakia è il vero social network bulgaro, più radicato e più forte, forse, di quelli che uniscono le persone in modo virtuale.
1: State già ascoltando la nostra sigla di chiusura. Il suono è stato curato da Eugenio Giuffrida, in redazione Laura Sarasini. Al microfono l'alto gentile era di Anna Vitaliani, mentre il basso era Walter Scherk. Potete riascoltare la trasmissione su Rai Play Sound oppure sul sito della TGR. Est Ovest ha anche una sua pagina Facebook. A domenica prossima, sempre alle 6:05 minuti su Rai Radio 1. Passate una domenica serena e una buona settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
4: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound e scarica l'app. Radio 1. La storia della musica è passata da qui.

0: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
1: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emmer.
0: E che ancora ascolta i vinili.
2: Ma sei proprio un boomer.
0: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
1: Ma se non mi sei così male.
3: Ma chi arma la Branca Leone?
0: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
1: Ma ad oggi le cose cambiano.
4: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21:30, Rai 1.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
0: e da Elisa Baglieri. Anche la predicazione di questa mattina, come quella della settimana scorsa, segue il tema della domenica odierna, che è cantate.
1: A guidarci nella riflessione sulle note di un canto spirituale di libertà e di verità è il pastore Alberto Rocchini della Chiesa Luterana di Torre Annunziata presso Napoli.
0: Dopo la predicazione, la nostra puntata prosegue con il notiziario evangelico e con la rubrica Essere Chiesa Insieme a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto
1: e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati, che in Gesù Cristo ci ha salvati, che con il suo Spirito ci raccoglie nella fede e nella speranza, e ora nell'ascolto e nella comunione. Amen. Preghiamo. Signore, che sei lo stesso oggi come ieri e sempre, non immobile e immutabile ma vivo e fedele, noi ti ringraziamo di poterci ancora riunire davanti a te e ti chiediamo, liberaci da ogni senso di abitudine. Aprici alla novità sempre fresca della tua presenza. Con te nulla è risaputo, nulla è scontato. E così anche il nostro cantico, magari già tante volte ripetuto, sia nuovo, fresco, gioioso, perché per la nostra fede tu continui a compiere meraviglie e con salda speranza aspettiamo che tu ancora ne compia.

0: La prima lettura di questa domenica è dal libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, i versetti da 22 a 31. I pretori comandarono che Paolo e Sila fossero battuti con le verghe e li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia».
1: La seconda lettura di questa mattina è dal Vangelo secondo Luca, capitolo 19, i versetti da 37 a 44. Quando Gesù fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Vi dico che se costoro taceranno, grideranno le pietre».

Care sorelle, cari fratelli, cantate. Che c'entra cantare con Dio e la teologia? In realtà c'entra molto. Se Dio infatti ha creato l'universo attraverso la sua parola, possiamo immaginarci che non solo parlava, ma anche cantava. Così fanno i credenti nei racconti biblici. Pensiamo a Maria, sorella di Mosè, dopo la vittoria sugli egiziani al Mar Rosso, ad Anna, la mamma di Samuele, che canta per il figlio ricevuto in dono da Dio. Cantano Daniele e i suoi compagni prigionieri nella fornace. Canta Zaccaria dopo aver riottenuto la voce di fronte alla promessa del figlio Giovanni. Canta Maria a sua cugina Elisabetta per la gioia della sua maternità. Cantano i salmi della liturgia di Israele. Cantano i cristiani, specialmente riformati, tutti insieme per partecipare senza differenze e in modo consapevole al culto. Penso per esempio ai canti di Tesè, brevi strofe di ispirazione biblica con una melodia semplice che si ripete. Ma proprio perché si tratta di una musica così elementare, richiede certe caratteristiche. Innanzitutto bisogna essere più persone, infatti sono preghiere in musica sulle quali ci si sintonizza e si fa esperienza di comunità. Questo vale comunque per tutto il canto liturgico. Deve essere preciso ed armonico, senza stonature o voci che prevalgano. Insomma, cantare è un'arte e cantare a Dio tanto più. Noi umani siamo naturalmente orientati alla musica e tutti abbiamo il bisogno di esprimerci non solo a parole, ma anche con il canto. A sua volta cantare ci fa stare bene e la musica, è risaputo, sviluppa la nostra fisionomia cerebrale. Possiamo dire anche qualcosa di più, che il canto è per noi cristiani espressione della nostra libertà. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, dice Gesù. In un episodio straordinario degli Atti degli Apostoli vediamo chi è veramente libero e chi invece lo è solo apparentemente. A Filippi, Paolo e Sila vengono arrestati per aver liberato una schiava da quello che gli apostoli consideravano uno spirito diabolico e, al contrario, i padroni della ragazza una benedizione economica, in quanto la schiava, profetizzando, faceva loro guadagnare dei bei soldi. L'accusa formale è che Paolo e Sila, in quanto giudei, turbano con delle usanze straniere l'ordine costituito, se intende ad esempio l'osservanza del sabato. Filippi, infatti, era una città greca gelosa del privilegio di essere una colonia romana e tutta la folla presente all'accusa degli apostoli davanti ai pretori sull'agorà si scaglia contro Paolo e Sila. Vengono così gettati in prigione, nella parte più sicura, con i ceppi ai piedi. Ma incredibilmente Paolo e Sila verso mezzanotte che fanno? Pregano e cantano inni a Dio, mentre i carcerati li ascoltano. È come se il canto avesse una forza tutta sua. All'improvviso avviene un terremoto, si aprono le celle, i prigionieri scappano, tant'è che il carceriere, svegliatosi, disperato, vuole uccidersi, piuttosto che incorrere nel disonore e comunque nella pena di morte per negligenza. Ma Paolo e Sila lo fermano e lo rassicurano, e il carceriere li implora di spiegargli che deve fare per essere salvato. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Chi sono i liberi in questo racconto e nel Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato e chi sono invece quelli che pretendono di essere liberi e invece sono schiavi? I padroni della ragazza con lo spirito profetico, la folla, i magistrati di Filippi, il carceriere, pensano di essere dalla parte giusta, con la libertà garantita loro dal diritto romano, che è necessario difendere da minacce esterne. I farisei intimano a Gesù di far tacere i suoi discepoli che a Gerusalemme salutano il suo ingresso trionfale. Si illudono di essere dalla parte giusta per integralismo religioso, forse per paura della possibile reazione delle autorità romane. Ma Gesù smaschera la loro pretesa e assicura loro che anche se i suoi discepoli tacessero, ci sarebbero le pietre a gridare. Sì, care sorelle, cari fratelli, la libertà che Gesù ci porta non si può zittire, perché è la libertà che mette in luce come stanno veramente le cose. Ed io lascio che Gesù mi parli, che mi riveli la verità su me stesso e il mondo, o mi difendo per paura di perdere qualche certezza che mi sono magari costruito faticosamente. Probabilmente tutti quanti scopriremmo di essere ben poco liberi, ma non disperiamoci. Lasciamo che la parola di Dio, che ha creato il mondo, ci parli
anche attraverso la natura e le pietre, come dice Gesù. Chi crede nel Signore Gesù sarà salvato. E allora cantiamo.

0: Signore, tu vuoi la nostra lode, per questo ci hai creati, così come siamo. Per questo ti sei rivelato a noi, per questo ci inviti e convochi insieme. Il tuo amore illumina e riscalda le nostre esistenze, la tua parola ci interpella, ci apre le prospettive del tuo regno, dà senso alla nostra vita, rianima la nostra speranza, ci riempie di pace, sollecita in noi la risposta attiva della fiducia, lo sforzo di capirti e di ubbidirti. Sii benedetto, Padre, per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha donato la libertà. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Alberto Rocchini. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
2: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Valentina Antonelli, in regia Massimo Chiadroni. Buon proseguimento di ascolto.
3: Notiziario dal mondo evangelico.
1: All'opera per il raccolto del Signore, il Sinodo Luterano a Roma.
3: A Carrara, premiati i vincitori del concorso d'arte dedicato a Jacopo Lombardini.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
3: All'opera per il raccolto del Signore, questo è il tema del Sinodo della Chiesa Evangelica Luterana in Italia che si conclude oggi a Roma. In 4 giorni di lavoro, da giovedì 30 aprile, i rappresentanti delle comunità locali insieme a pastori e pastore si sono ritrovati presso Villa Aurelia per valutare l'operato del Concistoro, l'organo esecutivo della Chiesa, per riflettere sulla testimonianza evangelica in Italia e per indicare le priorità del prossimo futuro. 4 sono i principali temi all'ordine del giorno: le sedi pastorali e nuovi modi di intendere il pastorato, le finanze della Chiesa, la diaconia e i microprogetti sociali, ambiente, cultura e comunicazione. I lavori sono presieduti da Alfredo Talenti e da Sandra Tritz, rispettivamente presidente e vicepresidente del Sinodo Luterano. Tra gli adempimenti dell'Assise Luterana spicca l'elezione del nuovo decano e vicedecano del Concistoro. Maggiori notizie sul Sinodo verranno date nel corso del notiziario del Culto Evangelico di domenica prossima. Si è tenuta domenica 26 aprile nella chiesa metodista di Carrara la cerimonia di premiazione del concorso d'arte dedicato alla figura di Jacopo Lombardini. Sostenuto dall'Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, il premio ha coinvolto le classi terza, quarta e quinta del liceo artistico cittadino Artemisia Gentileschi, con la produzione di oltre 50 opere di pittura, scultura e grafica. Come hanno spiegato i membri della chiesa metodista, l'obiettivo del progetto era duplice: onorare la figura e la missione pedagogica di Lombardini, educatore partigiano senza armi e predicatore laico metodista, ucciso nel campo di Mauthausen il 25 aprile 1945, e offrire un sostegno concreto al percorso formativo degli studenti carraresi. Alle 3 prime classificate sono stati assegnati buoni acquisto per materiale scolastico.
1: Concludiamo con alcune segnalazioni per la settimana entrante. Lunedì 4 a Roma, il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo dell'Università La Sapienza invita alla presentazione del libro di Paolo Naso, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Ne discutono con l'autore Alessandro Saggioro, Umberto Gentiloni, Gaetano Lettieri, modera Ilaria Valenzi. Alle 16.30, Aula Venturi, Facoltà di Lettere e Filosofia.
3: Sempre lunedì 4, il gruppo Dalla Parte di Abele invita all'incontro online dal titolo Perché non volete ascoltarci? Voci dalla Palestina. Intervengono Michel Charbonnier, Beatrice Forestan, Eric Nofke e in diretta dalla Palestina il pastore luterano Munter Isaac e Maïs Nassar. Modera Letizia Tommassone. Alle 18 sulla piattaforma Zoom. Per richiedere il link scrivere all'indirizzo mail dalla parte di Abele @gmail.com.
1: Giovedì 7 e venerdì 8 a Torino, il Centro Culturale Protestante organizza il convegno Guerre e Pace, interpretare il conflitto, costruire la pace, dalle 9 del giovedì al Polo Culturale CAM, via Cialdini 4. Infine un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo, dal titolo L'anima della resistenza. Ascoltiamo la presentazione.
4: Chi erano i giovani, le donne e gli uomini che hanno vissuto la resistenza? Quali erano i principi che hanno mosso persone comuni che, in uno dei momenti più drammatici della nostra storia, hanno scelto di lottare per la libertà? Dalle memorie che attraversano le generazioni, alle voci di chi ancora oggi le custodisce, un viaggio tra ideali, coraggio e responsabilità. Perché la resistenza non è solo storia, è un'eredità viva che continua a interrogarci sul valore della libertà, della giustizia e del nostro impegno nel presente.
1: Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la nostra puntata di oggi.
5: Essere Chiesa Insieme,
6: a cura di Paolo Naso.
7: È successo di nuovo. Intorno a Pasqua 12 cristiani sono stati uccisi nello stato della Adamawa, regione della Nigeria sotto il controllo delle forze legate allo Stato Islamico. In un altro attacco nella stessa regione e negli stessi giorni è stato ucciso un pastore evangelico. L'ultimo omicidio è del 29 aprile, quando si sono contate altre 29 vittime. Secondo fonti accreditate internazionalmente, in Nigeria dal 2020 sono stati uccisi 3.500 cristiani aderenti alla Chiesa Cattolica e alle varie chiese protestanti di uno dei più grandi e potenzialmente più ricchi paesi africani. Secondo una ONG nigeriana, dal 2009 sono state oltre 52.000 le vittime cristiane, 5 milioni i deportati e 18.000 le chiese bruciate nel contesto di una guerra civile che finisce per avere una caratterizzazione anche religiosa. Economici e politici gli interessi, ma come spesso accade, religiosi ed etnici i simboli con i quali vengono identificati i propri nemici. La Nigeria è il paese al mondo con il più alto indice di violenze a sfondo religioso che colpiscono la comunità cristiana. Gravi violenze anticristiane però si denunciano anche in Corea del Nord, Somalia, Eritrea, Libia, Afghanistan, Yemen, Sudan, Mali, Pakistan, Iran. Molto critica la situazione anche in India. Cristiani perseguitati e cristiani in fuga, dalle guerre, da discriminazioni e da un futuro sempre più incerto sul destino della loro terra e delle loro proprietà. È il caso del Medio Oriente. In questa regione, all'inizio del secolo scorso, i cristiani sfioravano il 20% del totale della popolazione, ma oggi non arrivano al 5%. Negli anni i cristiani che hanno potuto hanno lasciato l'Egitto, la Siria, l'Iraq, la Palestina, Israele, spinti da conflitti e da discriminazioni sempre più violente. Stringendo il nostro obiettivo, le situazioni più critiche oggi appaiono in Palestina e in Libano. La guerra mossa da Israele contro la striscia di Gaza in reazione all'attentato del 7 ottobre del 2023 ha lasciato solo macerie. E i progetti del Gaza Resort, ragheggiato dal presidente Trump, suonano una beffa offensiva nei confronti della dignità e dei diritti del popolo palestinese che vive in tende e baracche di fortuna. Oggi i carri armati sono fermi e non si sente più il rumore assordante dei bombardamenti che hanno colpito anche la popolazione civile, ma intorno ci sono solo macerie. La tensione è altissima anche in Cisgiordania, dove nell'impotenza colpevole della comunità internazionale proseguono le occupazioni illegali di terre palestinesi e si allargano gli insediamenti israeliani che penalizzano allo stesso modo musulmani e cristiani. quanto al paese dei cedri, ancora in questi giorni è sotto i bombardamenti di Israele che, benché isolato dalla comunità internazionale, vuole chiudere definitivamente la partita con i miliziani di Hezbollah e prendere il controllo di una zona di confine nel sud del Libano. Come si è visto, gli attacchi israeliani non hanno risparmiato neanche il contingente dell'UNIFIL, che opera in Libano come forza di interposizione, tesa a salvaguardare la difficile convivenza multietnica e multireligiosa. In questo piccolo paese, che sembra destinato a una guerra continua, solo qualche decennio fa i cristiani erano la maggioranza della popolazione, ma oggi la loro comunità non raggiunge il 40% dei residenti e soprattutto subisce la violenza e le aggressioni dei fondamentalisti sciiti di obbedienza iraniana. Nei luoghi della predicazione di Gesù e delle prime comunità che lo seguirono, spesso i cristiani mediorientali sono stati definiti pietre viventi, come si legge nella prima epistola di Pietro. Per sostenerli non bastano solo pellegrinaggi, aiuti materiali o fondi per la ricostruzione. Servono anche, soprattutto, pace e giustizia.

0: Termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: L'addio ad Alex Zanardi, campione nella vita e nello sport. Martedì alle 11 funerali a Padova. Cordoglio delle istituzioni, Mattarella rimarrà nel ricordo degli italiani. Stati Uniti-Iran, tregua in bilico, Trump minaccia, possibili attacchi, Teheran replica, non temiamo la guerra. Il capo della Casa Bianca apre poi un nuovo fronte dazi contro l'Europa. L'uomo e l'intelligenza artificiale. In Cina un lavoratore vince la causa contro l'azienda che lo aveva licenziato perché l'IA costa di meno. La notte dell'Inter a Kiev, basta un pari con il Parma e sarà scudetto. Tennis e Formula 1, Jannik e Kimi per riportare l'Italia sul tetto del mondo. Sinner a Madrid sfida Zverev, Antonelli in pole a Miami.
3: Non fatevi trarre in inganno, mi viene quasi da dire che molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione, decidere davvero dove volevo andare. Tutto il resto poi è stato facile, perché io vivo il grande privilegio di aver potuto trasformare le mie passioni in un mestiere.
2: Ha trasformato le sue passioni in un mestiere, Alex Zanardi, lo raccontò a Extra Time 10 anni fa, e ha ridisegnato senza retorica i confini del possibile. Campione di coraggio e di due sport, prima l'automobilismo e poi, dopo l'incidente in pista in cui perse le gambe, il paraciclismo, in cui vinse 4 ori olimpici. Nel 2020 l'altro gravissimo incidente con la sua handbike durante un evento di beneficenza. La morte il 1 maggio, come Ayrton Senna, Zanardi aveva il suo posto. Poi diventarono colleghi in Formula 1 e poi amici. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il mondo si è fermato per ricordare Zanardi, punto di riferimento anche oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. Lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Ha dato a tutti noi molto più di una vittoria, sottolinea la Premier Meloni, ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai. Martedì alle 11 funerali a Padova, gli ultimi giorni in clinica prima del malore, circondato dall'affetto di amici e familiari.
4: È morto serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, lo scrivono la moglie Daniela e il figlio Niccolò, accanto ad Alex Zanardi sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova, dove era ricoverato da 3 anni. Così il campione bolognese ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili sinora sempre superati, anche l'ultima febbre era passata. Il riserbo chiesto si ritrova attorno alla villa di Noventa Padovana, dove Alex viveva con la famiglia.
5: E lui salutava tutti. Un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
6: Persona gentilissima, sfortunata.
7: Era luminoso.
4: Bandiere a mezz'asta, il lutto cittadino, l'atleta paralimpico che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, verrà salutato per l'ultima volta a martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova.
8: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: E la figura di Alex Zanardi, così è ricordata dall'ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.
9: Alex ha rappresentato anche una straordinaria fonte di ispirazione. Sottolineo molto il valore dell'uomo, perché ho conosciuto Alex molto bene dal punto di vista sportivo, i suoi risultati, quello che ha fatto, ma soprattutto l'ho conosciuto per la sua straordinaria umiltà, la sua capacità con l'ironia di rendere anche le cose più difficili e quelle impossibili sicuramente raggiungibili.
2: Negli Stati Uniti il presidente Trump accusa ancora l'Europa di non sostenerlo nelle sue campagne. Mentre la trattativa con l'Iran è ancora in stallo, la Casa Bianca rilancia su una nuova azione militare contro la Repubblica Islamica.
10: Il presidente americano non esclude la ripresa degli attacchi contro l'Iran.
11: Se si comportano male,
10: potrebbe accadere, afferma Trump. Poco più tardi arriva una precisazione sul suo social. Esaminerò a breve la proposta inviata da Teheran, ma non credo che sarà accettabile. Non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni, ha scritto su Truth. Scricchiola la tregua tra Teheran e Washington. Trump non ha mostrato entusiasmo entusiasmo per il piano in 14 punti proposto dall'Iran. Gli Stati Uniti inoltre hanno accelerato la vendita di armi per 8 miliardi di dollari agli alleati in Medio Oriente. Non temiamo la guerra, hanno dichiarato i vertici del regime, chiarendo che Teheran non cederà mai lo stretto di Hormuz al controllo di Washington. Intanto Trump ha alzato di nuovo il tiro contro i leader europei, accusati di non averlo sostenuto nella campagna militare contro l'Iran, e ha comunicato che saranno applicati nuovi dazi al 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente. Proclamato anche il ritiro entro il prossimo anno di truppe americane dalle basi NATO della Germania. Potrebbero essere ben più dei 5.000 già annunciati, ha chiarito il presidente americano. Claudia Stamerra, GR1.
2: Già prima delle precisazioni di Trump, gli alleati europei avevano reagito con chiarezza agli annunci su NATO e commercio.
0: Il fulmine al ciel sereno dei nuovi dazi americani sulle auto europee spiazza i vertici comunitari. Il presidente della Commissione Commercio del Parlamento Europeo parla di minaccia inaccettabile, dopo che un portavoce della Commissione Europea ha chiarito che l'Unione sta rispettando gli impegni dell'accordo siglato in Scozia e se gli Stati Uniti non faranno altrettanto, Bruxelles si riserva ogni azione possibile. L'altro annuncio di Trump sul ritiro delle truppe dalla Germania era invece ormai nell'aria. Lo dice chiaramente il ministro della difesa Pistorius, che parla di notizia prevedibile e ripete che gli europei devono assumersi una maggiore responsabilità per la propria sicurezza. Il portavoce dell'Alleanza Atlantica si limita a commentare: stiamo collaborando con gli Stati Uniti per capire i dettagli della decisione. Dazi e il ritiro delle truppe americane saranno al centro del vertice della comunità politica europea in Armenia, il formato ideato da Macron per riavvicinare il Regno Unito all'Europa con una strategia comune, sembra ormai trasformarsi in una NATO senza gli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR1.
2: I due attivisti della flottiglia per Gaza detenuti in Israele, Saif Abu Keshek e Tiago De Avila, hanno iniziato uno sciopero della fame denunciando di avere subito pesanti maltrattamenti da parte israeliana durante i due giorni trascorsi in mare. La flottiglia annuncia comunque che continuerà la sua missione verso Gaza, dove, secondo fonti di stampa israeliane, sarebbero ancora 8.000 i corpi sotto le macerie, oltre alle decine di migliaia di persone già uccise dagli attacchi israeliani. Sentivamo del vertice in Armenia, ci sarà anche Giorgia Meloni, una missione anche incentrata a garantire nuove rotte e scorte energetiche per l'Italia, per la Premier, che poi proseguirà per l'Azerbaigian dopo aver approvato in Consiglio dei Ministri la proroga in due tempi del taglio delle accise sui carburanti. Al primo provvedimento, che porta lo sconto fino al 10 maggio, se ne aggiungerà uno successivo per estendere la misura fino al 22, 3 settimane in tutto. Si tratta di uno sconto differenziato, resta di 20 centesimi sul diesel, si riduce a 5 per la benzina e a meno di 2 per il GPL. Alla base della scelta l'aumento marcato del gasolio, salito del 24%, con effetti diretti su trasporti, logistica e filiere produttive. La cronaca con il caso Garlasco. Mercoledì Andrea Sempio sarà davanti ai PM. È la prima volta che, da indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, sarà sentito dai magistrati in questa nuova inchiesta.
1: Il caso del delitto di Chiara Poggi potrebbe essere riaperto con un colpo di scena. Il 6 maggio Andrea Sempio siederà davanti ai magistrati della Procura di Pavia. L'unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà sceglierà il giorno prima se rilasciare dichiarazioni spontanee o farsi interrogare dai magistrati. Se risponderà, lo dovrà fare non sapendo quali indizi siano stati raccolti contro di lui. Il nuovo quadro accusatorio si baserebbe su vari elementi: il DNA estrapolato dalle unghie della vittima, ritenuto compatibile con la linea paterna della famiglia Sempio, la consulenza dell'anatomopatologa, che sposterebbe in avanti la finestra dell'omicidio, per Alberto Stasi, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi dunque la possibilità della revisione del suo processo, ma per la famiglia Poggi la verità è già stata scritta nella sentenza contro l'ex fidanzato. Simona Decina, GR1.
2: Settimana di lavoro anche per gli inquirenti del giallo di Pietracatella, dove madre e figlia sono morte avvelenate. Domani saranno prelevati dalla loro abitazione gli apparati elettronici delle vittime.
7: Nei cellulari, nei tablet, nei computer e nelle chiavette USB è anche lì che si cercherà la verità sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita. Dopo il sequestro del telefonino della figlia più grande Alice, domani verranno tolti i sigilli posti 4 mesi fa nella casa di famiglia e prelevati i dispositivi elettronici appartenenti alle due donne decedute a poche ore di distanza l'una dall'altra. Dunque l'unico telefonino che non è in mano agli inquirenti resta quello di Gianni Di Vita, rispettivamente marito e padre delle due donne, e proprio l'ex sindaco di Pietracatella è stato ieri nuovamente ascoltato dagli inquirenti per circa 5 ore. Intanto si scava anche nella vita dei parenti. Sarebbero venuti a galla presunti dissidi tra una delle vittime e una congiunta e possibili screzi tra le famiglie Di Vita e Di Jelsi. Tutto questo mentre in questura vengono convocati anche amici e familiari di Laura, l'insegnante cugina di Gianni, che ospita sia lui che la figlia da quando la loro casa è sotto sequestro. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Le ultime sul caso di Nicole Minetti. Secondo i media uruguayani, l'ente per le adozioni del paese sudamericano, viste le condanne della Minetti per induzione alla prostituzione e peculato, avrebbe inizialmente espresso dubbi sull'affidamento del bambino con una seria patologia. Ma sembra ci fossero problemi anche per la seconda famiglia che desiderava avere il piccolo. In questo caso il padre in passato sarebbe stato denunciato per violenza domestica. Quanto alla Minetti, i suoi avvocati avrebbero poi fatto ricorso perché la condanna italiana non venisse valutata in Uruguay. Ultima giornata del ponte del 1° maggio, dal pomeriggio previsto traffico in aumento per i rientri, ancora sole e caldo, ma le temperature caleranno nei prossimi giorni. Le previsioni che desiderava avere il piccolo, in questo caso il padre in passato sarebbe stato denunciato per violenza domestica. Quanto alla Minetti, i suoi avvocati avrebbero poi fatto ricorso perché la condanna italiana non venisse valutata in Uruguay. Ultima giornata del ponte del 1° maggio, dal pomeriggio previsto traffico in aumento per i rientri, ancora sole e caldo, ma le temperature caleranno nei prossimi giorni. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso

0: Domani una nuova perturbazione interesserà del nord-ovest, la Sardegna, ma anche dal pomeriggio l'Alta Toscana. Preludio di tempo variabile per tutta la prossima settimana.
1: Sostituire un lavoratore con l'intelligenza artificiale diventa più complicato per aziende e grandi gruppi. La lezione arriva dalla Cina.
2: In Cina, ad Hangzhou, una delle capitali tecnologiche del paese, un tribunale ha deciso che un'azienda non può licenziare un dipendente solo perché l'intelligenza artificiale costa meno. Il caso riguardava paradossalmente proprio un addetto al controllo qualità di sistemi AI, a cui era stato proposto un taglio di stipendio e poi, dopo il suo rifiuto, era stato dato il ben servito. È una sentenza che arriva mentre il tema comincia a essere caldissimo in tutto il mondo, Italia compresa. A Genova, pochi giorni fa, un giudice del lavoro ha ordinato la reintegrazione di una dipendente del customer service di un'azienda di logistica. Era stata licenziata insieme ad altri tre colleghi nel gennaio del 2025 con la motivazione generica di una trasformazione digitale. Solo dopo mesi di silenzio è emerso che le mansioni erano state affidate a sistemi di intelligenza artificiale in India e nelle Filippine. Due sentenze, due continenti, una grande domanda: il progresso tecnologico è per tutti o solo per pochi? Federico Mello, GR1.
1: Sport è una domenica che parla italiano. Da Miami a Madrid, protagonisti Antonelli e Sinner, e poi c'è la Serie A. Sale la febbre scudetto.
3: All'Inter di Chivu basterà un punto stasera contro il Parma per festeggiare il 21esimo scudetto della storia nerazzurra. A San Siro sono attesi in 75.000, pronti poi a riversarsi in Piazza Duomo. Il programma della 35esima giornata in questa domenica sarà aperto alle 12.30 da Bologna-Cagliari, quindi due sfide dal sapore di Champions: Sassuolo-Milan alle 15 e Juventus-Verona alle 18. Il sabato della Serie A ha fatto registrare uno 0-0 tra Como e Napoli, che consolida il secondo posto per Conte, mentre per Fabregas complica i piani verso l'elite europea. Nessun gol in serata anche tra l'Atalanta e il Genoa, ormai tranquillo. L'Udinese ha invece sconfitto in casa 2-0 il Torino, con i gol di Ezibue e Christensen. Tennis: alle 17 Jannik Sinner disputa la finale di Madrid contro Zverev. Nel mirino di Jannik c'è il quinto Masters 1000 consecutivo. Formula 1 anticipato alle 19, causa allerta meteo, il via del Gran Premio di Miami, dove a partire ancora una volta davanti a tutti sarà Kimi Antonelli su Mercedes. Dietro di lui Verstappen e Leclerc. La Ferrari di Hamilton scatterà dalla sesta posizione. Nella sprint si sono imposte le McLaren di Norris e Piastri. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono le 7:14, ora la linea va a Voci dal Mondo. Tra i temi di oggi, la complessa situazione in Mali, ex colonia francese, dove jihadisti alleati con i Tuareg potrebbero presto salire al potere. Restando in Africa, si parlerà anche degli schiavi dell'intelligenza artificiale, poi un approfondimento sulla difficile tregua in Libano. Con Alba Arcuri, qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto. Il GR torna alle 8.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
8: Great work.
7: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Amorando, la storia del

0: pet food in Italia.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Cinquant'anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
5: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
4: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
7: Sono le 7:17. Buongiorno da Alba Arcuri, bentrovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Tra le diverse vicende che attraversano la politica internazionale di questa settimana, lo stallo negoziale sull'Iran, i dazi, il petrolio, noi oggi abbiamo scelto di occuparci di Africa e in particolare del Mali, ex colonia francese dove i jihadisti alleati con i Tuareg stanno conquistando il potere. Restando in Africa ci occuperemo anche di schiavi dell'intelligenza artificiale e infine di Libano e della fragile, molto fragile tregua. E allora vi presento i nostri ospiti: Giuseppe Bettoni, analista, docente dell'Unitelma, Università Telematica della Sapienza. Buongiorno Bettoni.
8: Buongiorno a voi tutti.
7: E Caterina Roggero, docente all'Università Statale di Milano, ricercatrice dell'ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale. Buongiorno Roggero.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: E ben trovata, anche perché è la prima volta che partecipa a Voci dal Mondo. E allora partiamo dal Mali, questo paese dell'Africa subsahariana che è attraversato dal fiume Niger, dove gli islamisti vicini ad Al-Qaeda, alleati con i ribelli Tuareg, il 25 aprile hanno ucciso il ministro della difesa Camara in un attentato. Potrebbe essere l'inizio della fine per questo governo, che ha puntato molto sull'appoggio delle milizie russe dell'Africa Corps. Ricorderete, prima si chiamavano le truppe Wagner. Potrebbe essere il primo passo di fatto verso il colpo di Stato. E allora il nostro corrispondente Valerio Cataldi a Nairobi ha costruito questi ultimi giorni molto convulsi.
10: Le immagini satellitari di Kati raccontano tutto prima ancora delle parole: crateri, edifici distrutti, il perimetro della base militare principale del Mali sventrato all'alba del 25 aprile. Attacchi coordinati e simultanei colpiscono 6 città in un solo istante. A orchestrarli, un'alleanza inedita tra jihadisti del Jainim e ribelli Tuareg. Il ministro della difesa Sadio Camara muore nell'autobomba esplosa contro la sua residenza. Kidal cade. 3 giorni dopo, il presidente Goita appare in televisione per la prima volta.
11: Questi attacchi complessi, coordinati e simultanei non potranno invertire il corso del nostro paese. Le operazioni continueranno fino alla completa neutralizzazione dei gruppi coinvolti. La nostra sovranità si rafforzerà. In questa occasione rendo omaggio agli sforzi coordinati nell'ambito dell'Alleanza degli Stati del Sahel, la cui forza unificata lavora instancabilmente per portare la pace nella nostra regione. Voglio anche riconoscere la qualità della nostra cooperazione con i nostri partner strategici, in particolare la Federazione Russa.
10: Un'alleanza che si dice solida, quella degli stati del Sahel con la Russia, ma che mostra le sue crepe, russi e maliani si sono accusati a vicenda di non aver condiviso le informazioni sull'attacco imminente, lo stesso scenario che il presidente burkinabè Traoré continuava a negare quando lo abbiamo intervistato a Ouagadougou un mese fa, sostenendo che i jihadisti non controllavano il territorio, che i media occidentali mentivano, che il Burkina stava vincendo.
0: È una bugia, mentono. È tutto completamente falso.
10: Quello che è successo in Mali il 25 aprile risponde a quelle parole meglio di chiunque altro. E non è finita. Il portavoce del JNIM, Abu Hudaifa al-Bambari, annuncia l'assedio totale di Bamako, rivendica l'eliminazione del ministro e avverte i civili. Non mettetevi tra noi e l'esercito o sarete obiettivi anche voi. Ma i civili in mezzo ci sono già, da sempre, le prime vittime di questa guerra feroce.
7: Sicuramente i civili sono le prime vittime, tra l'altro sappiamo che anche nel nord del paese proprio ieri insomma c'è stata la conquista di un'altra base militare. Bettoni, vengo a lei. Per capire quel che sta succedendo, prima di tutto forse dovremmo capire chi sono i Tuareg, perché vogliono rovesciare il potere e poi questa strana alleanza, come l'ha definita anche Cataldi, con i jihadisti vicini ad Al-Qaeda.
12: Allora, i Tuareg sono una popolazione molto estesa su almeno quattro stati, se non cinque, del Sahara, tra Algeria, Libia, Mali, Burkina, eccetera. E, sono la popolazione che ha sempre dominato quest'area e si trovano dall'indipendenza in uno stesso stato, il Mali per esempio, con la popolazione nera del sud, con la quale non vanno d'accordo, non andavano mai d'accordo. Lotte indipendentiste della parte desertica del nord, due terzi del paese, ci sono state già negli anni Ottanta, quindi è una popolazione molto presente. Alcuni sono jihadisti, non è sorprendente. Il leader dello JNIM, il movimento jihadista, è lui stesso un Tuareg. Semplicemente lui è un integralista, ma la maggior parte dei Tuareg sono persone assolutamente non integraliste musulmane, sono molto libere e vogliono l'indipendenza perché? Perché da oltre 60 anni sono maltrattati dai governi che stanno nel sud del paese, nella zona più verde.
7: In sostanza possiamo dire che l'appoggio dei russi ai governi di non solo questo paese ma anche di altri paesi africani come la Repubblica Centrafricana serviva sostanzialmente a tenere buoni i jihadisti, no? Quindi i governi si sono serviti prima della Wagner, poi si chiama Africa Corps. Possiamo dire quindi che il ruolo della Russia era parecchio importante nel Mali.
12: Sì, era molto importante, ma sempre per servire gli interessi di Putin, non certo per gli interessi della popolazione. Tant'è
7: e quali
12: che,
7: sono gli interessi di Putin?
12: Ma gli interessi di Putin sono di avere la mano su una parte importante del territorio africano dove prendere anche delle risorse. I russi controllano un'importante miniera d'oro in Mali e ne controllano altre in altri territori come Repubblica Centrafricana. Là dove sono i russi in genere controllano accesso a mezzi e in questo momento c'è un po' di malcontento anche per la presenza dei russi di pochi giorni fa, perché per esempio i russi sono andati via da Kidal senza sparare un proiettile perché hanno negoziato la loro uscita a 400 uomini, ma senza negoziare l'uscita anche dei poveri militari che intanto sono prigionieri e sono rimasti a Kidal. Quindi c'è una maniera di gestire le cose dell'Africa Corps che è molto mal vista in questo momento anche in Mali, dopo che all'inizio furono diciamo osannati come carta vincente cacciare via i francesi. Ora si stanno rendendo conto che non ce la fanno, sono 2500 uomini in tutto il Mali, in tutto il Sahel, in tutta quella zona, non riescono a confrontarsi con tutti i ribelli che ora tra jihadisti e indipendentisti del nord, come giustamente lo ricordava lei, ora sono coalizzati, sono ormai su tutto il territorio e difficili da combattere, infatti si sono ritirati e sono scesi più a sud.
7: Ecco, andremo poi al ruolo della Francia, perché i francesi se ne sono andati, sono stati diciamo cacciati nel 22 se non vado errando. Caterina Roggero, il Mali confina con l'Algeria e i jihadisti maliani hanno relazioni con queste realtà limitrofe dal suo punto di vista insomma?
9: Sì, assolutamente. Dunque l'Algeria, cioè si dice insomma che il jihadismo nel Sahel ha le sue origini nell'Algeria del decennio nero della guerra civile degli anni 90. Perché? Perché fondamentalmente, quindi i rapporti ci sono sempre stati, è vero che questo assolutamente gruppo guidato da Al-Ghali, il leader che veniva prima citato, è assolutamente maliano, legato all'identità tuareg e quant'altro, però i collegamenti ci sono sempre stati da quegli anni, cioè il regime algerino ha vinto la guerra civile, ha vinto la guerra contro il suo jihadismo degli anni 90, che ha fatto 150-200.000 vittime, sia con un processo di riconciliazione nazionale, ma anche respingendo tutte quelle formazioni che non accettavano questo processo verso il sud, e quindi creando lì sotto nel sud del paese, proprio confinante appunto, un lunghissimo confine quello con il Mali, quindi sul liminare insomma della regione del Sahel, ha spinto appunto queste forze che lì si sono riorganizzate, hanno organizzato tantissimi vari attentati, soprattutto sequestri di persone negli anni 2000, che hanno portato molti introiti, poi si sono legati appunto anch'esse per prime ad Al-Qaeda, e quindi hanno trovato poi la collaborazione con queste forze indipendentiste tuareg e alleati, soprattutto appunto la parte degli indipendentisti tuareg jihadisti, quindi quando c'è stata questa situazione post primavera nel 2012, che appunto è stato il primo momento di controllo, no, dell'Azawad, questa regione a nord del Mali. Lì c'è stata la collaborazione. Per il regime algerino è un problema enorme quello del Mali, ma soprattutto l'Algeria ha cercato, proprio perché c'erano queste forze jihadiste da controllare in un qualche modo, che erano lasciate un po' state insomma lì andare, però comunque un problema per la sicurezza dell'Algeria, ha cercato di intromettersi nel processo di pace in Mali, ha fatto il famoso accordo del 2015, poi però la situazione è assolutamente scappata di mano all'Algeria, e l'Algeria oggi, con la giunta militare al potere in Mali, aveva dei grandissimi problemi diplomatici, relazioni tese, ultimamente erano diventate ancora di più per la questione di Sahara occidentale, che la giunta va riconosciuta, era passata dalla parte del Marocco, quindi per l'Algeria il problema comunque è grosso. Allora si dice che in un qualche modo l'Algeria, ma queste sono appunto voci, ed è stata accusata in realtà proprio dalla giunta del Mali in Algeria, di finanziare il terrorismo in un'ottica, il terrorismo proprio di questi gruppi che vediamo oggi, che stanno arrivando forse al potere, non si sa, di finanziarli per suoi interessi, per riuscire a controllare fondamentalmente la regione. È fortemente mischiata l'Algeria.
7: C'è una domanda che faccio sia a lei, Roggero, ma la faccio anche a Bettoni. Ma secondo voi, in questo momento storico, chiedo prima a Roggero, poi passo a Bettoni, la presenza, dell'Africa Corps, che prima Wagner, era vista come coloro che ci salvano dal jihadismo, che noi abbiamo temuto per molti anni perché venisse esportato, insomma è stato esportato in Europa, c'entra anche col fatto che la guerra in Ucraina sta mettendo in difficoltà la Russia, che quindi ha bisogno magari di spendere più risorse in questo fronte?
9: Ma secondo me non c'è in realtà tutto questo interesse, cioè come diceva il collega, le forze comunque dell'Africa Corps sono abbastanza ridotte per l'area saheliana. È vero che l'interesse c'è, cioè, l'interesse della Russia è di estendersi comunque anche in queste regioni, e soprattutto in realtà in questa situazione di instabilità magrebina regionale anche saheliana, no? Il focus della Russia è la Libia, basi strategiche, basi militari che sono state poste fino giù verso anche il Sudan e quant'altro, quindi senz'altro questo, però c'è da notare questo fatto, cioè che la presenza delle truppe paramilitari dall'Algeria, che è un, non dico proprio alleato perché c'è sempre un'indipendenza strategica, ma comunque grande vicinissimo all'Algeria, alla Russia, l'Algeria è sostenuta militarmente per il 70% della Russia, ecco, però le forze paramilitari dell'Africa Corps dall'Algeria sono viste malissimo, tant'è che si dice che ci siano proprio dei momenti di tensione tra l'Algeria e la Russia su questo dossier.
7: E allora Bettoni, secondo lei se ne sono andati per questo, senza sparare un colpo? Lei diceva i russi, cioè non c'era più.
12: Sono andati via perché avrebbero perso, erano 400 persone in tutto, non ce la facevano, anche perché bisogna ricordarsi dove stanno. L'Adras dell'Ifogas, che è questa montagna di 900 metri massimo, a cavallo tra Algeria e Mali, nella parte nord-orientale del Mali, è un territorio difficilissimo. Tessalit e Kidal sono le due città che sono sempre state le prime prese dagli indipendentisti. Quindi certo, è veramente un terreno difficile. Si sono ritirati nella parte centrale del Mali, dove possono invece unirsi ad altri colleghi loro e difendere meglio, quindi nella zona di Mopti, di Duenza, certo, quindi a metà livello, fuori dal deserto. Va detto che l'Algeria ha un problema anche rispetto a loro. Ricordiamo l'incidente del 2025 in cui l'esercito algerino ha abbattuto un drone maliano al confine, sì, prima di tutto, e poi certo, il leader stesso del movimento più importante, quello che potrebbe essere un futuro leader del Mali, l'imam Dico, oggi si trova in Algeria da 2 anni. Certo, quindi fondamentalmente esatto, c'è un'importante contrapposizione ora come ora.
7: Bettoni, voglio farle sì, una, prego, concluda, però voglio farle una domanda importante sulle risorse, perché è interessante il Mali, ma prego, concluda la sua frase.
12: Velocemente, ricordiamoci che però non sono più solo Tuareg. Il problema degli indipendentisti e dei jihadisti è che ormai prima riguardava solamente Mori, fondamentalmente dalla Mauritania, soprattutto Tuareg, ma solo una popolazione relativamente piccola. Ora sono i Fulani, cioè quelli che chiamano Peul i francesi, che sono certo, invece milioni, che vanno a essere membri, leader anche loro di movimenti indipendentisti o jihadisti, perché anche loro si ribellano alla povertà, alla fame che il governo di Bamako da anni impone loro.
7: Ecco, ci sono sempre motivazioni anche diciamo di carattere economico. Senta Bettoni, ci sono risorse interessanti in Mali che possano giustificare guerre? Lei ha parlato di una miniera d'oro che era controllata dai russi, ma insomma quali risorse ha e se sono interessanti anche da un punto di vista esterno, diciamo?
12: Beh, sono fondamentali. La prima cosa è un'importante risorsa uranio che si trova nella parte desertica del territorio, dove abbiamo oggi multinazionali olandesi, multinazionali francesi, che hanno appunto avuto una grande contrapposizione, anche perché l'uranio devi saperlo gestire, già loro è più complesso. Abbiamo un'importante miniera anche di oro, quindi loro a livello artigianale però loro impongono delle tasse con le quali riescono in qualche modo a tirar fuori, quindi oro lì in notevole abbondanza anche quello.
7: E abbiamo imparato quanto è importante il litio anche, no, per per la tecnologia, esatto, per tutto il mondo, esatto, della tecnologia. Ci sono quindi anche risorse petrolifere di gas o sono
12: scarse?
7: No,
12: assolutamente no. Okay. Il Mali non ha assolutamente risorse petrolifere.
7: Ecco, Ruggero, l'Algeria invece è un paese strategico anche per l'Italia dal punto di vista energetico, forse lo è diventata sempre di più.
9: Sì, assolutamente, l'ho diventata sempre di più, anche se i rapporti tra Italia e Algeria su questo, rapporti energetici, diciamo, continuano fin dall'indipendenza dell'Algeria. Il ruolo di Mattei viene sempre ricordato in questi casi, perché Mattei era a favore dell'indipendenza dell'Algeria e quant'altro. Ultimamente però le relazioni sono diventate sempre più assolutamente più intense dopo l'invasione della Russia, dell'Ucraina, perché appunto l'Italia ha cercato nell'Algeria sostituto della Russia, e quindi ci sono stati ultimamente ben 4 viaggi, guardavo adesso, della Meloni, quindi assolutamente il rapporto per intensificare, no, l'arrivo di gas, le quantità, i volumi cubi di gas che arrivano in Italia dall'Algeria, quindi è un alleato strategico anche nel piano Mattei, a tutto tondo, insomma. Quest'ultima visita la Meloni è appena andata e in realtà non si è parlato tanto di aumento del gas, ma di tutti gli altri progetti collaterali. Mm-hmm. C'è sempre quello sullo sfondo, però senz'altro l'Algeria in questa situazione, diciamo, di
7: quanto esportiamo, diciamo, quanto dipendiamo dall'Algeria in termini di percentuali Perché io ricordo
9: circa
7: che
9: il 30% arriva ormai dall'Algeria, forse 30-40%.
7: Non è poco, perché se lei, esatto, diciamo, lei, mi corregga se sbaglio, ma prima, diciamo, che cominciasse la guerra in Ucraina, il nostro maggior fornitore di gas era la Russia, circa il 30-40%.
9: Esatto. Esatto,
7: adesso,
9: esatto,
7: si sono invertiti i ruoli, anzi, della Russia, diciamo, siamo... Ci stiamo allontanando, ovviamente.
9: Sì, infatti c'è stata proprio questa diversificazione, e la parte, diciamo, principale come attore unico, rifornitore per l'Algeria, più importante, e per l'Italia è proprio l'Algeria, quindi, certo, assolutamente è un nostro partner strategico fondamentale adesso, tant'è che appunto l'Italia, sì, punta tutto sulla relazione con l'Algeria, tralasciando quella con il Marocco, sempre per quella questione del Sahara occidentale che rimane sempre sullo, certo, sfondo quando si parla di questa regione, sì.
7: E quindi capiamo anche perché è importante, diciamo, che queste aree siano stabili. Bettoni, vengo, sì, a lei con l'ultima domanda prima di chiudere, perché voi ne avrete sentito parlare, voi ascoltatori, nei giorni scorsi. Comunque dal 1 maggio gli Emirati Arabi escono dall'OPEC, l'organizzazione che dagli anni 60 raccoglie, diciamo, molti fra i principali esportatori di petrolio, non ne fa parte gli Stati Uniti, neanche i paesi europei, però insomma quest'OPEC controlla in qualche modo il mercato, e sicuramente non è il primo paese a uscirne, però in questo momento di crisi energetica, perché questa uscita e soprattutto quali conseguenze, Bettoni?
12: Beh, fondamentalmente gli Emiratini sono in rotta con i sauditi, che sono un po' i leader dell'OPEC, fondamentalmente, anche se non istituzionalmente, avevano una rottura enorme, l'hanno avuta nello Yemen, l'hanno avuta nel Sud Sudan, nel Sudan, hanno grossi problemi nei rapporti con gli Emirati, con l'Arabia Saudita, quindi hanno subito la parte più importante degli attacchi iraniani, e quindi hanno la produzione più colpita in assoluto di petrolio, e loro vogliono aumentare la loro quota di produzione. Attualmente gli Emirati potrebbero produrre 4 milioni e mezzo di barili al giorno, sono a meno di 2 milioni e mezzo. Uscire dall'OPEC permetterebbe loro di aumentare la quota. Tenete presente che in questo momento gli Emirati sono molto legati agli israeliani, che hanno fornito loro non solo il sistema Iron Dome di protezione, ma anche l'Airbeam, che è quello del laser che elimina i missili e i droni. Cioè gli Emirati si stanno liberando della camicia di forza che li lega all'Arabia Saudita e stanno diventando sempre più autonomi da questo punto di vista. Vogliono aumentare la produzione perché avranno presto bisogno di molti più soldi di quanti non riescono a fare adesso. Loro possono, almeno in parte, bypassare lo stretto di Hormuz, perché hanno un oleodotto che va direttamente nell'oceano senza passare per Hormuz, quindi puntano su un aumento della produzione, su un rapporto militare rafforzato e indipendente con Israele, che li renderà più difesi, diciamo, da questo punto di vista, dall'attacco. Loro sono, a differenza di Riyadh dell'Arabia Saudita, per la guerra all'Iran, per mantenere lo stato di conflitto, quindi vanno ormai per una strada che è diversa, ma gli Emirati Arabi hanno da tempo una strategia diversa, dicono di essere conservatori ma finanziano ovunque ribelli e indipendentisti, lo hanno fatto anche in Sudan, loro sono, certo, loro i principali finanziatori di Emetti, quindi, certo, oggi gli Emiratini vogliono loro indipendenza.
7: E quindi conveniente per loro. E allora chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo. Io ringrazio i nostri ospiti, Giuseppe Bettoni, docente di geografia all'Unitelma, Università Telematica della Sapienza, Caterina Roggero, docente di cultura araba, Università Statale di Milano, ricercatrice ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale. Ora la linea Onda Verde, noi torniamo fra poco.
13: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
14: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le ore 7:39 minuti e 30 secondi. È una domenica 3 maggio caratterizzata al momento da flussi veicolari vivaci sulle nostre strade e autostrade, ma si prevede nelle prossime ore un traffico in aumento da Bollino Rosso per i rientri da questo lungo ponte del 1 maggio, con spostamenti che saranno agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Sono in questo momento terminate le code sulla 10 Genova 20 miglia per un incidente in cui è rimasto coinvolto un'auto tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso il confine di Stato. Abbiamo una segnalazione di un incidente sulla 7 tra la diramazione Predosa Bettola e Tortona verso Milano, anche sulla Mestre Belluno, un incidente tra Vittorio Veneto e la 28 Venezia Belluno verso Venezia, e da poco un incidente sulla statale Seriana, e un incidente tra Bergamo Centro e il bivio della 4 Valseriana. E sul raccordo anulare invece ci sono code per un incidente, si transita su una sola corsia tra, in prossimità dello svincolo 21 della via Tuscolana verso l'Appia, e sulla bis Terra di Lavoro l'allentamenti a Nola. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona domenica e buon proseguimento, arrivederci.
15: In collaborazione con il CIS.
7: Riprendiamo la linea con Voci dal Mondo, restiamo ancora in Africa, in Kenya, per parlarvi di un fenomeno che ci ha particolarmente colpito. Voi tutti sapete che l'intelligenza artificiale ha bisogno di essere addestrata, così come i contenuti che circolano online devono essere vagliati. Ma vagliati da chi? Ecco, le big tech sanno bene dove andare a prendere i lavoratori. Non dico altro, ma se è collegata con noi, lascerei la parola a Romana Fabrizi del TG3. Buongiorno Romana.
16: Sì, buongiorno, ecco, mi hanno appena dato la linea.
7: Allora Romana, dunque, tu sei stata in Kenya di recente, hai raccolto anche delle testimonianze che ascolteremo tra poco, però vorrei che tu ci raccontassi un po' qualcosa prima.
16: Sì, appunto, quando sono andata a Nairobi per il TG3 abbiamo incontrato alcuni lavoratori impiegati nell'intelligenza artificiale, nel training dell'intelligenza artificiale, cioè alcune inchieste hanno denunciato come molte compagnie high-tech utilizzino manodopera di lavoratori africani in quella che è diventata una forma nuova di sfruttamento, cioè nel training dell'intelligenza artificiale. Che vuol dire? E molti africani in diversi paesi del continente, poi, cioè in Ghana, in Madagascar, in Kenya, vengono utilizzati per insegnare all'intelligenza artificiale, non so, che cos'è una mela, che cos'è una foglia, diciamo, facendo migliaia di click, insegnano all'intelligenza artificiale a riconoscere oggetti. E questi lavoratori vengono messi in alcuni capannoni, in alcuni magazzini con turni estenuanti, a cliccare per migliaia di volte al giorno, fino ad 8.000 click al giorno, per $7 alla giornata, per insegnare all'intelligenza artificiale il riconoscimento facciale, il riconoscimento degli oggetti. Ancora peggio, alcuni con false promesse di fare carriera appunto nella tecnologia vengono impiegati per fare i moderatori di contenuti, che è veramente un lavoro terribile, cioè vengono impiegati per filtrare per i social contenuti, video, immagino, materiali che vengono in rete, un lavoro dove si vedono cose orribili, dalla pornografia, certo, gli abusi sui minori, sì, violenze, torture. E questi, queste persone che abbiamo incontrato ci hanno raccontato appunto di vedere, di essere a contatto tutti i giorni con immagini bruttissime. Ci hanno raccontato di vedere.
7: Senti,
16: cose
7: Romana, se tu vuoi, se sei d'accordo, possiamo far ascoltare la tua testimonianza. Poi, se hai ancora qualche minuto per noi, io magari ti chiederei qualcosa su quello che stiamo per ascoltare, perché insomma non è proprio piacevole. E, allora.
16: Sì, la testimonianza che ora mandiamo diciamo in onda è quella di un uomo, di un giovane uomo, perché non è facile poi farli parlare, farli aprire, perché alcuni subiscono dei fortissimi shock, vanno in stress post-traumatico. Lui si chiama Naftali, è un giovane uomo laureato, padre di famiglia, che sognava di fare l'insegnante e che ora ha difficoltà a dormire. Sentiamolo, poi ci risentiamo.
17: They were divided into what are called projects.
18: Venivamo divisi in progetti a cui venivano assegnati dei nomi in codice. In alcuni addestravamo l'intelligenza artificiale al riconoscimento facciale o al riconoscimento degli oggetti, divisi in team di 20-25 persone. Per 7 ore di lavoro erano $7 al giorno, che corrispondono a 20.000 scellini kenioti. Poi sono passato a fare il moderatore di contenuti per i social. Promettevano un salario migliore e un ruolo più importante. Ti facevano credere che lavoravi per proteggere la comunità dai contenuti violenti, ma non ci avevano fornito i dettagli. Non avremmo mai immaginato il tipo di contenuti su cui ci saremmo trovati a lavorare. Materiale davvero disgustoso. Attività sessuali, pornografia, abusi sui minori. Tutto quello che le persone pubblicavano online senza filtri. C'erano video dove si vedevano persone che ne facevano a pezzi altre. Atti di tortura, linciaggi, cose orribili. Si sta male. Alcuni di noi sono diventati dipendenti dalla pornografia. Altri, a cui il sangue faceva impressione, alla fine sono diventati freddi e indifferenti. Dopo aver fatto questo lavoro per un po', le persone cambiano, ne risentono in modi diversi. C'è chi inizia a prendere psicofarmaci, chi finisce con l'usare droghe o bere alcol. Lavoravamo in un grande magazzino, una specie di deposito riadattato. A occuparci di moderazione di contenuti eravamo 184 in turni da mezzogiorno alle 7 di sera e dalle 7 alle 5 di mattina. Sei in gruppo ma non parli, perché per ogni progetto ha un tempo preciso. Se non finisci entro il tempo stabilito perdi i soldi. Hai 8 minuti per ogni compito, per esaminare un video, delle foto o un testo che sia. Se prendi una pausa perché sei sopraffatto dai contenuti, ti decurtano lo stipendio. All'inizio venivano proibite anche le pause per andare in bagno. Prima di entrare al lavoro devi lasciare il telefono, lo devi lasciare fuori. E firmavamo anche un accordo di non divulgazione. Non potevamo parlare con nessuno del nostro lavoro, neanche con i familiari. Abbiamo scoperto che in Europa per fare lo stesso lavoro si viene pagati $30 l'ora. Abbiamo chiesto di avere degli psicologi di supporto, vista la natura del lavoro, ma ci hanno mandato delle persone poco qualificate che quando sentivano i nostri racconti stavano peggio di noi, si mettevano a piangere. Dopo che abbiamo chiesto una paga adeguata e il rispetto dei nostri diritti, ci hanno licenziato. Hanno chiuso e aperto altrove. In altri paesi africani, perché qui in Africa trovano manodopera a basso costo. Le grandi aziende tecnologiche ne approfittano, ci trattano come spazzatura. Spesso sono state denunciate. In Ghana sono finite in tribunale, ma poi non è successo niente.
17: Insomnia.
18: Da quando ho fatto questo lavoro, io soffro di insonnia e di stress post-traumatico. Non riesco più a dormire ed è bruttissimo. Ti rubano l'anima.
7: Ecco, è dura, Romana, sentire, diciamo, questa testimonianza che tu hai raccolto. Immagino, insomma, sia stato un colpo anche per te. Ma volevo chiederti, in questa tua inchiesta ci sono altre forme di schiavitù? Prego, Romana.
16: Sì, noi abbiamo fatto per il TG3 proprio una serie che abbiamo chiamato le nuove forme di schiavitù, quindi un nuovo tipo di sfruttamento. Devo dire, non è stato facile trovare qualcuno disponibile a parlare, perché queste persone, dopo questi percorsi, in cui tra l'altro appunto gli viene fatto firmare un foglio, un accordo di non divulgazione, quindi non devono parlarne, hanno anche paura ad aprirsi, sono estremamente sensibili, scioccati da quello che vedono, da quello che hanno fatto, e hanno anche appunto una forma di reticenza a parlare, si sentono, hanno paura. Non è stato facile. Li abbiamo incontrati vicino a Nairobi, ma appunto ci hanno raccontato che poi questi capannoni aprono e chiudono in diversi posti, appena vengono chiesti dei diritti vengono licenziati, chiudono il progetto e poi riaprono in altri posti.
7: Però
16: in tutti gli stati africani ci sono state queste, e poi la cosa assurda appunto è che un lavoro che comunque è terribile, è molto faticoso, è molto duro per tutti, in Europa viene almeno tutelato con
7: certo,
16: il supporto psicologico, con l'aiuto, invece lì in Africa assolutamente no. E questo Naftali è veramente un uomo che voleva fare insegnante, pulito, educato, laureato, ha un inglese perfetto, eccetera, che adesso ci ha raccontato appunto come la sua vita sia diventata un inferno. No, perché è veramente difficile dimenticare dopo tanto tempo tutto questo
7: certo,
16: quantitativo di immagini orribile con cui si sta a contatto per ore e ore.
7: E allora grazie Romana Fabrizi, inviata del TG3, per questa tua testimonianza, per questa intervista che hai raccolto. Davvero non immaginavamo che dietro l'addestramento dell'intelligenza artificiale ci fosse qualcuno definito spazzatura, quindi grazie.
16: E le nostre nostre app, la nostra vita tecnologica ha un prezzo che qualcuno paga, purtroppo.
7: E purtroppo, soprattutto in Africa, visto che non ci sono tutele. Quindi ancora grazie davvero per questa intervista, Romana. E è collegato con noi Giuseppe Dentice dell'Osservatorio sul Mediterraneo OSMED, Istituto San Pio V. Buongiorno Dentice.
19: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
7: Ecco, noi non possiamo, diciamo, dimenticare in questo momento la situazione in Libano, oltre che a Gaza. Non ce ne siamo occupati ultimamente, perché certo ci sono anche altre notizie che riguardano soprattutto l'Iran, però questa tregua di fatto è sempre più fragile. Considerate che dal 2 marzo in Libano sono morte 2.600 persone, anche di più, sotto i raid di Israele. Ci sono stati anche soldati israeliani morti in combattimento in Libano, ci sono vittime civili, bombe, droni sono caduti perfino durante un funerale, per esempio, qualche giorno fa. Ma poi c'è un fenomeno che è quello del doppio colpo, ovvero un primo raid, poi un altro a distanza ravvicinata che colpisce i soccorritori. E allora ascoltiamo la testimonianza di Domenico Spagnolo, uno psicologo responsabile delle attività di salute mentale in Libano di Medici Senza Frontiere. Si trova a Beirut e noi lo abbiamo raggiunto al telefono.
20: Purtroppo il double tap non è stata solo una teoria, ma è stata la realtà quotidiana di questi mesi, e la gente parla anche spesso di triple tap. Il primo colpo arriva per distruggere, poi arriva un secondo per colpire chi accorre a scavare a mani nude e poi il terzo anche per le ambulanze. E questo ha cambiato completamente la natura del soccorso. Se senti parlare di ritardi delle ambulanze, non è soltanto per mancanza di coraggio, ma anche perché sono costretti a un protocollo di sicurezza che deve fare queste scelte difficili. Devono aspettare, devono contare i minuti per capire se l'aria è ancora calda. È anche un paradosso terribile. Perché restare a pochi metri da qualcuno che urla sotto le macerie e non poter intervenire perché sai che un drone sopra di te sta aspettando che si formi un gruppo per colpire di nuovo è terrificante. E questo mi fa venire in mente che qui non è una questione solo di bombe, è anche una guerra psicologica. Ho parlato in questi giorni con una donna il cui marito è stato messo davanti a un bivio inumano. Erano in macchina che da sud venivano verso nord e un drone lo ha seguito e gli ha intimato con una voce dagli speaker: esci dall'auto e muori tu, oppure resta dentro e muori con tutta la tua famiglia. Potete capire che questa cosa non è solo colpire un obiettivo e a costringere un uomo a scegliere tra la sua vita e quella dei suoi figli. E oggi, con il cessato il fuoco, le bombe sono diminuite, quindi non abbiamo più a che fare con questo tipo di situazioni, fortunatamente. Però questo lascia una traccia psicologica importante sulle persone e sono traumi che sono difficili da elaborare e da poi da trasformare in qualcosa nella propria vita quotidiana.
21: Da quando è stata annunciata la tregua con il Libano, come sono andate davvero le cose?
20: Dall'annuncio della tregua, la situazione umanitaria in Libano è un mix di sollievo immediato e una realtà strutturale che però è ancora devastante. Le armi hanno in gran parte taciuto, sicuramente, ma il bilancio dell'escalation, che era iniziata a marzo, ha lasciato ferite profonde che il cessato il fuoco provvisorio non può rimarginare istantaneamente. Oltre 1.200.000 persone erano state sfollate. Con la tregua si sono formate code chilometriche di civili che cercavano di tornare verso casa. Molti di questi hanno trovato solo macerie, interi villaggi sono stati rasi al suolo e le infrastrutture civili sono state pesantemente danneggiate. Il rientro è complicato dalla presenza di ordigni inesplosi e dal fatto che ci sono zone di sicurezza di circa 10 km dal sud che limitano effettivamente l'accesso ad alcune zone. Quindi quello che vediamo è che al nord del paese, nelle zone soprattutto vicino alle grandi città di Saida, di Beirut, e anche Tripoli, quindi nel nord del paese, le persone sono ancora nelle scuole, nei palazzi abbandonati, che aspettano che ci sia un cessato il fuoco permanente. E quindi le persone al momento fanno un po' un ping pong tra le proprie case al sud, magari vanno durante il giorno a prendere qualcosa, stanno lì per controllare com'è la situazione, ma poi spesso la notte rientrano. Va poi aggiunto che il sistema sanitario, che era già provato da anni di crisi economica, è vicino al punto di rottura. Nei rifugi temporanei, che sono principalmente scuole e centri pubblici, il sovraffollamento ha creato dei rischi sanitari legati alla mancanza di acqua potabile e servizi igienici, aumentando anche il rischio di epidemia. Noi come Medici Senza Frontiere abbiamo limiti mobili, che si muovono lungo tutto il territorio del paese, dal nord a sud, ma sicuramente ci sarebbe bisogno di un intervento maggiore che al momento, con un cessato il fuoco provvisorio, non è ancora possibile.
7: Ecco, questa tregua, non tregua, insomma, questa tregua più volte violata sta creando davvero problemi. Un esempio per tutti: c'è una giornalista, una fotoreporter morta qualche giorno fa, Mal Khalil, la sua collega è stata ferita in un raid, ora in ospedale, tra l'altro accusa, insomma, hanno puntato proprio a noi. Ma al di là di questo, il punto è che ci sono volute perlomeno 2 ore perché le ambulanze arrivassero, per questo è morta Dentice.
19: Sì, purtroppo questo è uno schema che abbiamo già visto a Gaza, infatti non è inusuale parlare di un modello replicato anche nel sud del Libano. Purtroppo queste sono le classiche, purtroppo, violazioni del diritto internazionale, spesso quelle più sottaciute o sottovalutate, ma che, come giustamente nel servizio si sottolineavano già con una certa forza, e purtroppo sono divenute ripetute nel tempo, tant'è che sono forme di targeting decisamente più avanzate che, diciamo così, creano diversi scompensi e mostrano una volontà omicida da questo punto di vista. Però, chiaro, quello che vediamo oggi è difficilmente documentabile in molti casi, quindi spesso e volentieri sono delle accuse che traggono origini da testimonianze che poi molte volte non possono essere riscontrate con l'effettività, purtroppo.
7: Per esempio, però, quel racconto che diceva: esci dall'auto o muori tu oppure muori insieme alla famiglia, vallo a dimostrare, diciamo, questa è un po' la difficoltà.
19: Esattamente, queste sono le difficoltà anche tecniche, diciamola così, nelle accuse che poi vengono mosse a chi commette, appunto, reati contro il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario.
7: Senta Dentice, anche se abbiamo davvero un paio di minuti, però insomma, secondo lei, parlando di trattative, sarà possibile raggiungere un accordo con questi sì e no? Tra l'altro sapete che l'Iran dice: se non c'è pace in Libano noi non possiamo negoziare. Che ne pensa?
19: Dico che le situazioni sono collegate, difficilmente potranno essere smembrate al di là delle volontà politiche dei singoli attori. Ci saranno dei nuovi round, se non ricordo male, il prossimo 11 maggio, proprio sul Libano, a Washington. Vedremo se quelle saranno un'occasione magari per rilanciare anche altri temi come sull'Iran. Però al momento la situazione sembra in una condizione di stallo, quindi è difficile immaginare un contesto di reale pacificazione o de-escalation, più verosimilmente.
7: Ecco, teniamo anche presente che qualcosa si sta muovendo. Per esempio, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma una visita in Italia, anche in Vaticano, tra l'altro, e quindi probabilmente dovremmo, diciamo, aspettarci che le trattative potrebbero continuare. Non so se lei è ottimista o no, Dentice.
19: Spero ovviamente di sì, perché soprattutto c'è il ruolo della diplomazia vaticana da questo punto di vista, che si segnala sempre attiva in queste situazioni. Però, essendo pragmatici, diciamola così, viene difficile immaginare che ci sia un tentativo reale, ripeto, di de-escalation.
7: E che gli daranno retta, diciamo, a Papa Leone.
19: E anche che gli daranno retta.
7: E allora grazie a Giuseppe Dentice, dell'Osservatorio sul Mediterraneo OSMED, Istituto San Pio V. Grazie al tecnico Luciano Pecoraro e a Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Noi ci sentiamo domenica prossima, 7:15 circa, sempre su Radio 1. Prima di lasciarvi al GR delle 8, vi ricordo che c'è sempre Rai Play Sound per riascoltarci, potete cliccare anche sui motori di ricerca Voci dal Mondo. Un saluto da Alba Arcuri e buona domenica.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
3: Conosci la BC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
22: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Le minacce di Trump contro l'Iran, possibili altri attacchi, proposta di pace non accettabile, contro l'Europa, dazi sulle auto e ritiro delle truppe. Le repliche, Teheran, non temiamo la guerra, combatteremo, Bruxelles, non ci faremo intimidire. I fronti di Israele, a Gaza, media, i corpi di 8.000 palestinesi ancora intrappolati sotto le macerie, in sciopero della fame i due attivisti della flotilla in carcere a Tel Aviv. In Libano, Netanyahu ordina l'evacuazione del sud del paese. Gas e petrolio, in Italia stoccaggi già al 50%, esteso il taglio delle accise. Energia, le nuove rotte, missione di Giorgia Meloni in Armenia e Azerbaijan. Schlein, questo governo ha fallito su tutto. Campione nella vita e nello sport, addio Alex Zanardi, martedì le esequie a Padova. Garlasco, settimana cruciale, il 6 maggio Sempio davanti alla procura di Pavia è accusato di essere l'unico assassino di Chiara Poggi. Sole e caldo per il rientro dal ponte del 1° maggio, nel pomeriggio traffico in aumento, da domani pioggia e temperature in calo. Lieto fine per Timmy, è libera nel mare del nord la balena arenata in Germania, il salvataggio finanziato da 2 milionari. Una cantautrice per ogni città, Levante al GR1, nel mio tour, tappe sempre diverse, non c'è nulla di scritto. Formula 1, stasera il GP di Miami, febbre scudetto, San Siro si prepara a festeggiare l'Inter, tennis a Madrid, Sinner Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. L'attenzione internazionale resta puntata sulla Casa Bianca. Tensioni tra Trump e gli alleati europei su dazi e NATO. Dossier quest'ultimo che si intreccia con la guerra in Iran. Teheran ha presentato un piano di accordo in 14 punti. Secondo quanto trapela, si prevede il termine di un mese per i negoziati sullo stretto di Hormuz. Solo dopo partirebbero quelli sul nucleare. Ma la Repubblica Islamica ribadisce che non teme la guerra, prendendo atto dello scetticismo di Trump sulla proposta di pace. La corrispondente da New York.
3: C'è la possibilità di una ripresa degli attacchi contro l'Iran, lo dice il presidente Donald Trump dopo aver spiegato di aver appena ricevuto da Teheran una nuova proposta per la fine della guerra. Non credo sarà accettabile, scrive però poco dopo su Truth.
4: And we're cutting a lot further than 5,000.
3: Quanto alla riduzione delle truppe statunitensi in Germania, Trump dice che riguarderà ben più dei 5.000 soldati che il Pentagono ha pianificato di far rientrare in patria o trasferire in altre basi all'estero nei prossimi 6 mesi ed entro un anno. L'offensiva di Trump contro l'Europa per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran si snoda su due fronti: quello della guerra commerciale, riaperta con l'annuncio dell'aumento al 25% dei dazi su auto e camion prodotti nel vecchio continente, e quello della presenza militare americana in Europa. Trump ha minacciato di ritirare i soldati anche dall'Italia e dalla Spagna perché, ha spiegato, ritengono normale che Teheran possa avere l'atomica. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Prima delle precisazioni di Trump era arrivata la presa d'atto dell'Alleanza Atlantica. Un portavoce ha affermato che la NATO collabora con Washington per capire i dettagli della decisione. Di notizia prevedibile parla il ministro della difesa tedesco Pistorius, esortando i paesi europei ad assumersi più responsabilità. Sul versante dazi la Commissione europea aveva già fatto sapere di riservarsi ogni azione possibile di fronte alle mosse della Casa Bianca. Domani il vertice della comunità politica europea in Armenia. Gli alleati chiamati a fare quadrato dopo le minacce di Trump e nella difficile situazione internazionale. Invitato anche il Canada. Veniamo ai fronti di Israele. Sul versante libanese, nuovi ordini di evacuazione di Netanyahu per il sud del paese. Nella striscia, ancora vittime a Gaza, uccise 3 persone che avevano oltrepassato la linea gialla. Secondo Tel Aviv erano terroristi. E diretta proprio verso la striscia prosegue la sua missione la flotilla. 2 attivisti del movimento sono ancora trattenuti in Israele. La corrispondente.
5: Dovrebbero comparire questa mattina davanti al giudice i 2 attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abu Keshek, portati in Israele. Ieri hanno incontrato gli avvocati, raccontato loro di violenze fisiche subite, posizioni forzate tenute durante le 40 ore di navigazione a bordo della nave israeliana. Hanno cominciato lo sciopero della fame. Contro di loro il sospetto di azioni illegali e legami con organizzazioni terroristiche, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri israeliano. il motivo che non li ha portati al rilascio come gli altri attivisti due giorni fa. Questa è detenzione illegale, un sequestro, la dura reazione della Spagna, di cui è cittadino Saif Abukeshek, che chiede il suo immediato rilascio assieme a quello del brasiliano Avila. Anche gli altri attivisti liberati hanno denunciato abusi da parte dei militari israeliani. La missione però non intende fermarsi, gli altri attivisti si stanno riorganizzando, altre navi dovrebbero raggiungerli al largo delle coste della Grecia per riprendere la navigazione verso Gaza, dove solo l'1% delle macerie è stato rimosso dopo 2 anni di guerra, secondo quanto riportano le Nazioni Unite, macerie sotto le quali si stima ci siano almeno 8.000 morti mai recuperati. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Fin qui il campo e al momento fallimentare della diplomatica, poi ci sono le inevitabili ripercussioni economiche a partire dal caro carburanti. Il governo ha annunciato il taglio delle accise su benzina e diesel in 2 tempi, copriranno in tutto 3 settimane fino al 22 maggio e l'Italia accelera sulle scorte di gas.
0: Il gas per l'inverno ci sarà e in un momento globale così complesso non era scontato. Le scorte sono già al 50%, un livello di riempimento degli stoccaggi molto al di sopra della media europea, al 32%. I contratti italiani sono chiusi per arrivare fino al 90% di riempimento. Il punto saranno piuttosto i costi. Il gas più caro si tradurrà in bollette più care. Di costoso c'è anche il prezzo del carburante, su cui è intervenuto nuovamente il governo prorogando il taglio delle accise. Una misura pensata in 2 tempi. Per definire con esattezza le coperture, un primo provvedimento dal 2 al 10 maggio con 146 milioni e mezzo già disponibili, poi un nuovo decreto ministeriale dall'11 al 22 maggio, 10 giorni di tempo per capire quanti soldi entreranno nelle casse dello Stato dall'extragettito IVA sui carburanti. Più aumenti il prezzo, più sale l'imposta versata allo Stato, 200 i milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e 3 le settimane. 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina, con una riduzione dello sconto. Paola Nania, GR1.
2: Dicevamo del vertice della comunità politica europea in Armenia, per l'Italia ci sarà la premier Meloni, che poi proseguirà per l'Azerbaigian.
1: Una missione in 2 tappe ma con un obiettivo unico, promuovere il ruolo dell'Italia nella regione del Caucaso, appoggiare gli sforzi dell'Armenia per la stabilizzazione dell'area e rafforzare la presenza italiana in Azerbaigian. Giorgia Meloni arriva questa sera a Yerevan per l'8° vertice della comunità politica europea. L'Armenia, che ha avviato il percorso per arrivare alla candidatura all'Unione Europea, rappresenta per l'Italia un elemento centrale per la stabilizzazione della regione caucasica, diventata ancora più importante dopo la crisi in Medio Oriente. Il focus è sull'energia, si guarda a nuove rotte sicure per il gas e il petrolio. Infatti Meloni proseguirà la visita ufficiale in Azerbaigian per una missione bilaterale a Baku. Vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles. Meloni aveva parlato di una deroga al patto di stabilità con la richiesta di flessibilità in bilancio sull'energia, come fatto sulla difesa. Sul fronte interno, da Palazzo Chigi arriva il chiarimento che il taglio delle accise sui carburanti sarà prorogato fino al 22 maggio con un decreto ministeriale a integrazione di quello già approvato. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: I temi economici sono al centro del confronto politico.
6: La maggioranza rivendica stabilità e risultati del governo, il secondo più longevo nella storia della Repubblica. Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia.
7: Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, occupazione record, meno tasse, crollo degli sbarchi e centralità internazionale.
6: Guardi importanti anche piano casa e pacchetto lavoro, aggiunge Forza Italia, e la Lega invita ad aiutare famiglie e imprese derogando al patto di stabilità. Per noi moderati il governo sostiene gli italiani in una fase storica difficile. E a Palazzo Chigi arriva il verbale dell'ispezione alla Biennale di Venezia. Il presidente Buttafuoco si è confuso, si è autocommissariato, dice il ministro della cultura Alessandro Giuli in un'intervista a Repubblica. Governo fallimentare, nonostante abbia i numeri per fare tutto, dice Elly Schlein, PD, che elenca costi energetici alti, crescita zero, stipendi bassi, liste d'attesa infinite in sanità e calo della produzione delle industrie minacciate da ulteriori dazi statunitensi.
8: Non ho sentito la voce di Giorgia Meloni e del governo italiano dire nulla, nulla contro i dazi che danneggiano le imprese e i lavoratori italiani.
6: Il Movimento 5 Stelle sottolinea il record della pressione fiscale in Italia e AVS denuncia l'aumento della povertà. Carla Macrellino, GR1.
2: Nel quadro di tensioni tra le sponde dell'Atlantico, la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia e Vaticano giovedì e venerdì. Al momento, per il capo della diplomazia di Washington, previsti incontri con il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Parolin, e in un secondo momento i ministri italiani degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. Possibile anche un incontro con la premier Giorgia Meloni. Ieri Papa Leone ha ordinato 4 nuovi vescovi ausiliari di Roma, tra loro Evelio Menjivar Ayala, 56 anni, nato a El Salvador e fuggito dal conflitto del suo paese. Guiderà una diocesi in Virginia. Emigrò negli Stati Uniti nel 1990 come rifugiato. Capovolgendo la logica del dominio in Cristo, gli scartati diventano eletti, così il Papa nell'omelia. E da lunedì nelle librerie Liberi sotto la grazia, il libro che raccoglie per la prima volta omelie e scritti di Leone quando era priore generale degli Agostiniani.
9: Sono un figlio di Sant'Agostino. Leone XIV lo ha sottolineato sin dalla prima apparizione sulla loggia delle Benedizioni, un'appartenenza ben radicata nella sua spiritualità e nella sua visione della Chiesa. A quasi un anno dall'elezione al soglio di Pietro, Liberi sotto la grazia, edito dalla libreria editrice vaticana, ci restituisce il cuore del suo ministero a partire da interventi, omelie, scritti, redatti e pronunciati quando padre Prevost era priore generale dell'ordine, prima quindi di diventare vescovo, ma già con una profonda esperienza e conoscenza della missione. Lorenzo Fazzini, di Castero per la Comunicazione.
10: Questi interventi contenuti in questo libro ci spiegano cosa vuol dire essere agostiniano, cosa vuol dire avere a cuore l'interiorità della fede, la lotta per la pace, il servizio alla giustizia, la missione, l'ascolto dei poveri.
9: Dal rinnovamento e la conversione personale e comunitaria alla promozione della giustizia sociale, dalla critica del neoliberismo alla leadership come servizio, la riflessione di Prevost non è mai disgiunta dal richiamo continua alla dimensione contemplativa. Antonio Scoppettuolo, GR1.
11: Spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione.
9: Antonio Scoppettuolo, GR1.
11: Spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più

0: passargli un insegnamento, passargli un'esperienza che io ho già fatto, perché lo vedo avvicinarsi pericolosamente a poter commettere un errore, a sprecare del tempo, a sprecare un'opportunità, ecco che mi sento molto, molto debole e vulnerabile. Chiunque sia protagonista di una storia capace di ispirare, in realtà nella vita voleva far tutto tranne che rappresentare un esempio per qualcuno, l'ha fatto soprattutto per sé, ma questo non per essere egoisti, perché devi essere innamorato di ciò che stai facendo per riuscire a farlo bene.
1: Addio Alex Zanardi, l'uomo che vinse due volte, l'uomo senza gambe e senza retorica, che prendeva tanto sul serio la vita da riderci sempre, l'ostinazione della felicità e del sorriso negli occhi per seppellire ogni dolore con la fatica e la passione. Lo abbiamo visto piangere solo a Rio, cinquantenne con una medaglia d'oro al collo, e il mondo si è fermato per ricordare il campione di coraggio e di sport che ha ridefinito i limiti e ha rifiutato di farsi definire dagli incidenti. È il testimone che passa a tutti nell'ultima staffetta.
2: Le due vite di Alex Zanardi, pilota di Formula 1 prima, poi campione paralimpico. Le sue vite, i suoi drammi. Gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike, ma anche i suoi grandi insegnamenti. La semplicità, l'umiltà, il suo essere unico. Zanardi raccontato da chi lo conosceva bene. Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
3: Noi eravamo un piccolo team con tante difficoltà, però è sempre stato col sorriso, era sempre positivo. E va ricordato più come uomo che come pilota.
2: Con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico, diventandone il simbolo. L'ex presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli.
4: Non esistono superuomini, non esistono personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità, una virtù. Che è quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria.
2: Unico, geniale, dice il dottor Costa, che con Zanardi aveva un legame profondo. Fu lui a curarlo, a riportarlo letteralmente alla vita dopo il primo terribile incidente in Germania, e con emozione ne parla così.
5: Da ogni cosa ho detto, arriva tutto il bello possibile, e questa è la cosa più bella, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
2: Manuela Collazzo, GR1.
1: Martedì alle 11 a Padova, l'ultimo saluto ad Alex, punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport, scrive il presidente Mattarella, lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Ha dato a tutti noi molto più di una vittoria, sottolinea la premier Meloni, ha dato speranza, orgoglio, la forza di non arrendersi mai. A Noventa Padovana, il dolore dei suoi concittadini.
6: Gli sguardi addolorati e il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva.
7: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
8: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
6: Bandiere a mezz'asta nel comune, dove sarà lutto cittadino martedì, quando il campione bolognese, che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò accanto ad Alex sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova, dove era ricoverato da 3 anni. Così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili, sinora sempre superati. Anche l'ultima febbre era passata.
9: Persona gentilissima, sfortunata.
10: Era luminosa.
6: Elena Baiocco, GR1.
1: Sono le 8:15, la cronaca con il caso Garlasco. Mercoledì Andrea Sempio sarà davanti ai PM, sarà la prima volta che, da indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, sarà sentito dai magistrati in questa nuova inchiesta.
11: Deciderà il giorno prima. Andrea Sempio, convocato il 6 maggio dalla procura di Pavia, che lo accusa di essere l'unico assassino di Chiara Poggi, sceglierà se rilasciare dichiarazioni spontanee o farsi interrogare dai magistrati. Se risponderà, lo dovrà fare non sapendo quali indizi siano stati raccolti contro di lui in oltre un anno di indagini. Il nuovo quadro accusatorio si baserebbe su vari elementi: il DNA estrapolato dalle unghie della vittima, ritenuto compatibile con la linea paterna della famiglia Sempio, la consulenza dell'anatomopatologa che sposterebbe in avanti la finestra dell'omicidio e l'analisi delle tracce di sangue che ha indicato la presenza di un solo aggressore. Per Alberto Stasi, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi dunque la possibilità della revisione del suo processo, ma per la famiglia Poggi la verità è già stata scritta

0: nella sentenza contro l'ex fidanzato Simona Decina, GR1.
1: Ultima giornata del ponte del primo maggio, dal pomeriggio previsto traffico in aumento per i rientri, ancora sole e caldo, ma da domani tornano le piogge e calano le temperature. Ora una storia a lieto fine: dopo diversi tentativi falliti è finalmente libera nel mare del nord la megattera che più di un mese fa si era arenata in Germania.
2: Timmy, questo è il soprannome della giovane megattera che lo scorso marzo si era arenata nei pressi dell'isola di Pöhl in Germania, è finalmente tornata a nuotare in acque profonde. Grazie alla marea favorevole e a decine di esperti e volontari, la balenottera, sollevata con dei cuscini d'aria, è stata trasportata fino al mare del nord e liberata a una settantina di chilometri dalla costa danese. Operazione complessa, finanziata da due multimilionari, colpiti dalle proteste dei cittadini nei confronti dell'amministrazione locale che, dopo diversi interventi di soccorso infruttuosi, aveva deciso, confortata dalla comunità scientifica, di rinunciare a spostare Timmy per non causarle ulteriori sofferenze. La balena ferita è rimasta esposta al sole e a rischio di disidratazione per diverse settimane, ma ora, secondo i biologi, ha buone probabilità di recupero. Una rara vittoria nella lotta contro gli spiaggiamenti, che purtroppo continuano a colpire numerose specie marine. Eleonora Belviso, GR1.
1: La musica, periodo intenso per Levante. Dopo il palco del Concertone, l'artista siciliana continua il suo tour nei club. Archiviata la data zero di Padova, domani Firenze, poi Roma, Napoli, Torino e Bologna. La nostra intervista.
3: È partito da Padova il suo tour nei club. Levante, con un bagaglio di nuova musica, ci racconta l'emozione di questa ripartenza dal vivo.
4: La sensazione di ripartire con questa bella risposta nei club è bella, mi emoziona, mi incuriosisce. Sono felice. Fondamentalmente, oltre alla scaletta, non c'è niente di scritto. La cosa bella dei miei live è questa. È una scaletta intensa dove ho ripescato brani che non suonavo da tanto tempo. Perché comunque con 6 dischi non è facile, però ci divertiremo tanto.
3: Ospiti?
4: Non sono previsti degli ospiti, ma la cosa bella è che prima di ogni mio concerto c'è una apertura al femminile, una cantautrice per ogni città.
3: Dopo i club, un tour estivo.
4: Ho trascorso molto tempo da eremita a scrivere il disco nuovo e a occuparmi appunto solo della composizione, per cui adesso mi dedico alla versione live di me e non vedo l'ora di vivermi l'estate in giro per l'Italia.
3: Marcella Sullo, GR1.
1: Sono le 8:19 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi regia Emanuele Di Cabio, Alessio Caranzetti, Sabrina Baldetti al microfono, buon ascolto, c'è lo sport.
5: GR1 Sport.
6: In studio Francesco Albanese. La scomparsa di Alex Zanardi, della quale vi abbiamo parlato nel corso del GR, sarà al centro anche di questa domenica, con un minuto di raccoglimento che verrà osservato in occasione di tutte le competizioni sportive per ricordare la figura del grande pilota ed atleta paralimpico morto 2 giorni fa all'età di 59 anni. Non fa eccezione la Formula 1, nella quale Zanardi gareggiò con 4 scuderie e che oggi alle 19 a Miami è pronta a far scattare la 4ª prova stagionale.
7: Il minuto di silenzio in onore e memoria di Alex Zanardi a Miami è sentito in modo particolare perché Zanna da queste parti è un idolo come e forse più che in Europa. I suoi titoli in IndyCar, che all'epoca si chiamava kart, i suoi trionfi e la sua umanità lo hanno reso popolarissimo, e alla commozione dei piloti si è aggiunta quella del pubblico in un inusuale ossimoro tra il clima festaiolo che avvolge Miami e la commozione nel ricordo di un grande con la G maiuscola. Quando la parola passa poi alla pista, esce fuori una giornata strana, indecifrabile. La sprint race la dominano le McLaren, Norris davanti a Piastri e Leclerc. La qualifica vede risorgere la Mercedes, o meglio Kimi Antonelli. Solo 6° nella sprint, il bolognese fa un capolavoro e si mette dietro Verstappen, Red Bull e Leclerc con un giro magico, 4 decimi di filati al compagno Russell, solo 5°. Poi la dedica ad Alex, il conterraneo Alex, e la consapevolezza di poter far saltare ancora una volta il banco in gara, a patto però di partire bene il suo tallone d'Achille. McLaren tra alti e bassi, Verstappen il solito cagnaccio, Ferrari a un passo dal possibile ma sempre un filo indietro, Leclerc 3° in griglia e Hamilton 6°. Chissà che la prevista pioggia pioggia non rimescoli però le carte in tavola e che qualcuno abbia magari azzardato un assetto da bagnato. Manuel Codignoni, GR1.
6: Oltre a Kimi Antonelli c'è un altro italiano protagonista in questa domenica 3 maggio, è Jannik Sinner, che alle 17 sfida il tedesco Zverev nella finale di Madrid. Il numero uno al mondo va a caccia del quinto Masters 1000 consecutivo dopo i successi di Parigi-Nanterre, Indian Wells, Miami e Monte Carlo. Ora il calcio con la 35esima giornata che potrebbe laureare campione d'Italia l'Inter. Alla squadra di Christian Kivu basterà un pareggio stasera contro il Parma per centrare il 21esimo scudetto della sua storia. A San Siro sono attesi 75.000 tifosi pronti poi a riversarsi in Piazza Duomo. Ieri intanto è finita 0-0 Como-Napoli, l'inviato.
8: Anche a Como la tragica notizia della scomparsa di Alex Zanardi ha lasciato il segno, soprattutto nell'animo di Antonio Conte, che ricorda così il suo amico.
9: Una tristissima notizia quella di Alex, perché ci ha lasciato un supereroe, veramente una persona che ha affrontato la vita sempre con il sorriso nonostante le cose che gli sono accadute, ed era un positivo, una persona veramente eccezionale.
8: Zanardi viene prima di ogni altra cosa, ovviamente anche della partita, terminata come all'andata, 0-0, ma il punto pesa decisamente più per il Napoli, che compie un altro passo in avanti verso la Champions League, traguardo ora più lontano per il Como. I lariani devono prendersela con se stessi per non aver concretizzato due clamorose occasioni nel primo tempo con Duvikas, salvataggio sulla linea di Ramani, e Diao a tu per tu con Milinkovic-Savic e ipnotizzato dal portiere serbo. Sono le due sliding doors che potevano far girare la partita a favore del Como, che nel finale ha rischiato anche di perderla, palo di Politano. Le considerazioni di Cesc Fabregas.
10: La prestazione è stata una prestazione importante, una prestazione per vincere, che era quello che cercavamo. Dopo di là ha mancato qualcosina davanti a porta che fa la differenza nel calcio, lo sappiamo sempre.
8: Collaborazione tecnica di Gioele Campagna, da Como Massimo Barchiesi, GR1.
6: E sempre ieri nessun gol anche tra Atalanta e Genoa, l'inviato.
11: Un punto che tiene in accorsa l'Atalanta per un posto in Europa, anche se non dipende solo dalla classifica, e avvicina il Genoa alla salvezza matematica che ancora non c'è. Lo 0-0 di ieri non ha regalato grosse emozioni, ci ha provato di più l'Atalanta nel secondo tempo, ma la traversa ha detto no a Raspadori. Ai neroblù è mancato il riscatto dopo Cagliari, Raffaele Palladino.
12: Purtroppo non ci siamo riusciti, c'è tanto dispiacere, però questi ragazzi comunque hanno fatto la partita giusta, la partita che dovevamo fare. Abbiamo affrontato un Genoa comunque in salute, una squadra, un'ottima squadra che sta bene, e abbiamo rischiato niente dietro.
11: Ci scherza Daniele De Rossi sulla salvezza non ancora matematica, ma lui sa da tempo che l'obiettivo è raggiunto.
13: Si può avere la certezza o comunque la convinzione di essere salvi e comunque andare in campo poi a fare partite con amor proprio, con serietà e anche con idee.
11: Resta un campionato da onorare, proprio quello che il Genoa sta facendo. Assistenza tecnica Adriano Totaro, Bergamo, Giuseppe Bisantis, GR1.
6: Chi invece coglie affatti è stata l'Udinese, che in casa ha regolato 2-0 il Torino. Il programma della 35esima giornata oggi sarà aperto alle 12.30 da Bologna-Cagliari, quindi due sfide alle 15, Sassuolo-Milan alle 18, Juventus-Verona. Domani si chiude con Cremonese-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. A proposito di giallorosso, complimenti alla Roma femminile che con la vittoria sulla Ternana ha vinto il campionato, è il terzo tricolore in 4 anni. Non si festeggia invece nel volley femminile nelle semifinali Champions, entrambe sconfitte al tie break con Eliano e Scandicci. La finale parerà turco con il Vakif Bank e l'Ezabashi. Nel maschile alle 18 gara 2 tra Civitanova e Perugia, Umbria avanti 1-0 nella serie. Ed è tutto per lo sport.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
16: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
18: Oh! Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Onda Verde, viaggiare informati.
21: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:27. Oggi viabilità agevolata dallo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Andiamo in A27, Mestre Belluno, rallentamenti tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento per la A28 in direzione di Venezia. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, vi segnaliamo un incidente tra la diramazione Predosabettole e Tortona in direzione di Milano. In A26 Genova, grave Lona Tozzo e rallentamenti tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana in direzione di Genova Voltri. Andiamo in autosole sul tratto Firenze-Roma, anche qui si rallenta tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze. E sul grande raccordo anulare di Roma vi segnaliamo code per un incidente prima dello svincolo 21 per la via Tuscolana in entrambe le direzioni. In chiusura in A12 rallentamenti tra Maccarese e l'allacciamento per la Roma Fiumicino in direzione della capitale. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
22: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
23: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
24: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
23: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
25: L'aria che respiri.
26: A ponti per un pianeta da difendere.
27: Uomini, state al posto vostro, sarete chiamati. Si richiede un ragioniere per la società edilizia. C'è un ragioniere qui?
28: E come no, eccolo, presente.
27: Fatto la schedina?
28: Ho fatto la schedina. E sono stato buggerato per il pareggio in casa dell'Inter con la Sampdoria.
27: Non la schedina del Totocalcio. La scheda di iscrizione all'ufficio collocamento.
28: Ah no, quella non l'ho fatta.
27: Vado a farla dal collega.
28: Quel signore lì?
27: Sì.
29: Mi faccia vedere il curriculum.
28: Qui, davanti a tutti.
29: Perché ha qualcosa da nascondere lei.
28: Beh, no, dico, ma... Oh, beh, ci sono le signore.
29: Cosa ha capito? Il curriculum.
30: Buongiorno da Sonia Filippazzi con Totò all'ufficio di collocamento. Per restare sul tema del lavoro, ancora fresca la festa del primo maggio che tocca anche altre iniziative in corso o in vista, oggi aperte tante oasi naturali, per esempio ne sentirete più avanti, partita la consultazione pubblica per il piano di ripristino della natura, purtroppo senza la certezza di fondi adeguati, eppure anche questo fonte potenziale di lavoro oltre che di tanto altro, e mercoledì al via il Festival per lo sviluppo sostenibile di ASVIS, alle Italiana, appunto sviluppo sostenibile, decima edizione Rai Media Partner per 2 settimane, eventi in tutta Italia. Si parte mercoledì a Milano con il rapporto investimenti e politiche sostenibili in un mondo instabile, temi che pure e molto parlano di lavoro, quello che cambia, quello che arriva, quello che serve. Enrico Giovannini, direttore scientifico ASVIS. Tra settori che calano e settori che crescono, qual è l'impatto stimato della transizione energetica sull'occupazione?
0: C'è tanto rumore sul fatto che la transizione energetica o ecologica più in generale potrebbe far perdere posti di lavoro, però secondo tutte le valutazioni anche internazionali il saldo tra posti che si perdono e posti che si creano è decisamente positivo. Ovviamente servono politiche per la transizione delle persone, in questo caso per la riformazione.
30: In Italia si fanno?
0: Purtroppo no, si è molto indietro e con la fine dei fondi PNRR si apre un vuoto.
30: Lo stesso tema visto dalla Francia. Ilaria Balletto, responsabile sviluppo dell'iniziativa francese ACT, che aiuta le imprese nella transizione ecologica.
1: Ci sono due parti di trasformazione delle competenze legate alla transizione. La prima riguarda le aziende che non dovranno completamente cambiare, che avranno comunque un lavoro da fare internamente sulle competenze. E poi ovviamente ci sono tutti quei settori ad alto impatto che avranno meno spazio domani.
30: Quindi qual è lo scenario?
1: La crescita significativa di alcuni settori verrà a rimpiazzare, diciamo, a livello macroeconomico questi settori quattro, quello che è energie rinnovabili, efficienza energetica, il settore dell'economia circolare, la mobilità sostenibile. In Francia abbiamo un think tank che si chiama The Shift Project, che fa degli studi a livello europeo su questo rapporto tra la distruzione netta di occupazione e poi la sostituzione di altri settori. I risultati sono che non ci sarà distruzione netta, ma piuttosto una trasformazione. Adesso è chiaro che senza anticipazione, e torniamo sempre lì, sull'anticipazione e sulla pianificazione, se non si pianifica la trasformazione delle competenze, è chiaro che ci ritroveremo una sostituzione senza aver accompagnato i nuovi posti di lavoro, i mestieri di domani. Quindi, come sempre, gli studi mostrano che non ci sarà distruzione netta di occupazione, ma al contrario, però questa trasformazione va pianificata. Diciamo che se accompagnata può diventare uno dei principali motori di occupazione qualificata, locale, più locale di prima e più sostenibile.
30: Fondamentali uno sguardo di insieme e politiche adeguate di supporto e tutela sociale. Intanto il mondo del lavoro continua a cambiare e i cosiddetti green jobs sono parte importante. In che modo lo racconta, per esempio, dalla sede regionale Umbra, Gabriele Salari.
2: Certificatore ambientale, esperto di sviluppo rurale, manutentore agroforestale, sono solo alcuni esempi di green jobs o ecolavori. La regione ne ha censiti una ventina, ma il ventaglio è ampio e in continua crescita. Come possiamo definirli?
3: Marco Gisotti è autore del libro Guida ai Green Jobs.
4: Sono i lavori che fanno bene all'ambiente e i lavori che non impattano sull'ambiente. Soprattutto, questa è la definizione delle Nazioni Unite, sono lavori che siano dignitosi per la persona, che abbiano un giusto salario e siano rispettosi anche dei generi. Un lavoro, per esempio, pianto alberi, ma vengo pagato poco, vengo pagato al nero, non è un green job.
2: 4 imprese su 10 in Umbria hanno fatto investimenti in prodotti e tecnologie green negli ultimi 5 anni.
4: L'Umbria ha il primato nazionale, cioè addirittura il 35% della domanda di lavoro complessiva è green, più della media italiana. Parliamo di circa 22.500 posti di lavoro in un solo anno.
2: In una regione che punta molto sul turismo e sul verde, tra le figure richieste ci sono le guide ambientali escursionistiche e i gestori di strutture ricettive green, ma non solo.
4: Servono chimici, servono ingegneri, servono architetti, anche il settore dell'edilizia è uno che ha sete di queste figure, che spesso sono figure tradizionali, ma le quali si accompagnano competenze e conoscenze sull'uso dei materiali, sull'applicazione, prodotti che non siano inquinanti o che al contrario aiutino alla conservazione dell'ambiente.
5: Profili richiesti sono soprattutto quelli tecnici specializzati in sostenibilità.
4: Sono i più richiesti e anche i più difficili da trovare. Le statistiche ci dicono sempre che 6 su 10 sono difficili, perché un po' mancano i giovani perché c'è una decrescita, dall'altro un po' la formazione è carente.
2: A questo scopo entra in gioco ITS Umbria Academy, un percorso al termine del quale trovano lavoro 8 ragazzi su 10. Molti si iscrivono dopo il diploma, altri quando hanno già iniziato a lavorare, altri ancora dopo l'ITS decidono di proseguire gli studi all'università facendosi riconoscere i crediti. Ormai l'80% delle professioni ha un lato green.
5: Oscar Proietti è il responsabile tecnico-scientifico di ITS Umbria Academy.
7: Abbiamo i percorsi del sistema casa e dell'edilizia, dove c'è tutta la parte della certificazione energetica. Abbiamo il percorso dell'agroalimentare, dove lo smart farming viene affinato, affiancato attraverso anche dei contenuti che riguardano la sostenibilità ambientale nel settore dell'agricoltura e poi il percorso sulle biotecnologie ambientali.
3: Il lavoro è uno dei terreni chiave della trasformazione ecologica, perché non stanno cambiando solo i modelli di produzione e consumo, sta cambiando il lavoro.
6: Andrea De Santis, antropologo. Alla Sapienza era un punto di riferimento.
8: Era una fattura importante, però. Scusi tantissimo.
9: Ma però la cosa importante nelle fatture è il numero, perché si risale facilmente. Lei mi invia il PDF, io gliela ristampo proprio. Mi scusi tantissimo. Che proprio...
10: Ma che stai a fare? Vedi che non sei adatto.
30: Un brano dal film Cambio Vita per ricordare le tante difficoltà del mondo del lavoro, ma anche che cambiare rotta, effettuare una transizione energetica e ecologica richiede competenze trasversali, non solo dunque tecnico-scientifiche. Lorenzo Ciccarese, focal point per l'Italia di IPBES, gruppo intergovernativo sulla biodiversità.
11: Generalmente quando si pensa ai lavori verdi si pensa alle attività scientifiche. È chiaro però che una transizione ecologica finisce per coinvolgere anche gli esperti di finanza verde, per esempio, no? Oppure esperti in discipline di scienze sociali e scienze umane, oltre che architetti, urbanisti, territoriali.
30: Anche antropologi, filosofi pure, perché trasformazioni così profonde e così urgenti richiedono attenzione ad ampio raggio.
11: Perché le decisioni, l'implementazione delle politiche hanno bisogno di condivisione, di co-creazione, di coinvolgimento delle comunità locali.
30: Richiedono attenzione alle caratteristiche specifiche di luoghi, comunità, culture, non bastano tecnologia e norme, e serve però intanto fare in fretta.
11: Il proseguimento degli attuali modelli di sviluppo ci può portare a conseguenze climatiche catastrofiche, grave perdita di biodiversità, degrado del suolo e desertificazione, oltre a un aumento dell'inquinamento con costi pesanti per le società e l'economia. Agire immediatamente può sbloccare importanti opportunità di innovazione e impresa attraverso modelli sostenibili. Le stime dell'Agenzia per l'Ambiente delle Nazioni Unite e di IPBES, autorità scientifica in tema di biodiversità, indicano che tali transizioni potrebbero generare oltre 10.000 miliardi di dollari di valore e sostenere circa 395 milioni di posti di lavoro a livello globale entro il 2030.
30: Una stima per l'Italia?
11: Uno studio dalla Fondazione Cariplo dice che nei prossimi 5 anni saranno oltre 1 milione i nuovi occupati, le cui mansioni richiederanno maggiori competenze green, in particolare nell'area economica, ingegneria, ma anche di esperti di scienze sociali, di scienze umane. Attraverso la trasformazione dei sistemi energetici, agroalimentari, gestione dei materiali, delle risorse idriche.
30: Tra gli esempi, alcuni rientrano in un importante specifico quadro europeo. Quale?
11: Nuove occupazioni si attendono anche dalla implementazione nei prossimi anni di questo regolamento per il ripristino della natura, che è stato approvato nel 2024, che richiede attività per il ripristino del 30% di ecosistemi, di habitat degradati entro il 2030.

0: regolamento di cui in Italia è stata appena avviata la consultazione pubblica per il piano nazionale, ci torno tra poco, per restare invece ora sulla transizione energetica sempre più necessaria, come chiaro, se ancora ce ne fosse bisogno, dall'allarme lanciato solo pochi giorni fa dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
1: In just 60 days of conflict, our bill for fossil fuel imports has increased by over 27 billion euros.
2: In soli 60 giorni del conflitto in Iran, la spesa in Europa per l'import di combustibili fossili è cresciuta di oltre 27 miliardi di euro. Perdiamo quasi 500 milioni al giorno. Quindi la strada è chiara. Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza dall'importazione di combustibili fossili e aumentare l'energia prodotta in casa da fonti pulite e rinnovabili. Chi le privilegia già oggi subisce meno l'impatto della crisi. Per esempio in Svezia, se il gas aumenta di un euro per megawattora, la bolletta aumenta solo di 4 centesimi, sempre per megawattora, perché l'elettricità viene quasi del tutto da rinnovabili e nucleare. E questo è il modo per difenderci da shock futuri e aumentare l'indipendenza dell'Europa.
0: Sul nucleare restano le divisioni per costi, rischi, tempi di avvio e gestione scorie. Più condivisa invece l'urgenza di abbandonare i combustibili fossili, in particolare tra i 60 paesi riuniti a Santa Marta, Colombia, proprio con questo obiettivo. Una piattaforma per lavorare insieme, sostenerci a vicenda e accelerare la transizione energetica via dai combustibili fossili, appunto, dice Irene Vélez Torres, ministra colombiana dell'ambiente, insieme all'omologa olandese, spinta energica dell'iniziativa. Nasce dunque un gruppo di lavoro volontario tra i presenti per affrontare paese per paese problemi e possibilità in modo concreto, in nome di clima, economia, salute, giustizia sociale e intergenerazionale. Strada difficile ma avviata con entusiasmo, e già un prossimo appuntamento tra un anno, coorganizzato questa volta da Irlanda e un arcipelago tra i più minacciati dal riscaldamento globale, Tuvalu. La conferenza, la prima del genere, è finita mercoledì. Vale la pena di tornarci con chi l'ha seguita sul posto, come Valeria Zanini di Ecco, Think Tank Italiano per il Clima. Intanto i risultati.
3: Un bilancio molto positivo, perché ha messo insieme una coalizione di paesi molto diversi tra loro, che nonostante queste diversità si sono uniti per discutere di quali sono le barriere e le soluzioni per aumentare l'ambizione sulla transizione ai fossili. È stato lanciato in parallelo anche un panel scientifico, e l'idea è quella di sviluppare dei percorsi di transizione a livello nazionale con obiettivi per ogni settore, per ogni singolo paese.
0: Quali i punti principali?
3: I tre filoni di lavoro sono coordinare il disegno di roadmap nazionali o regionali per la transizione dai fossili, lo sviluppo di sistemi commerciali liberi dai fossili, e il terzo punto è quello della dipendenza macroeconomica e dell'architettura finanziaria, quindi cooperare per superare il problema del debito, quello fiscale e quello dei sussidi che ancora rallentano la transizione.
0: Obiettivi non nuovi, ma che cosa fa qui la differenza?
3: Trovarsi in questo gruppo di paesi piccolo e più ambizioso e non legato alla regola del consenso ha permesso un dialogo aperto, cioè un processo molto partecipativo anche da parte del mondo dell'accademia, del mondo della società civile e anche degli stati, cioè non c'è stata paura di mettere sul tavolo le difficoltà.
0: Tra i punti critici?
3: Uno per esempio dei più complicati si chiama Investor State Dispute Settlement, una cosa un po' complicata, ma di base i rapporti bilaterali tra gli stati hanno delle clausole che proteggono gli investimenti esteri e che quindi espongono gli stati a delle cause da parte delle aziende fossili nel momento in cui lo Stato volesse inserire delle restrizioni sulla produzione di fossili nel paese. Una clausola legale che rallenta la transizione dei fossili. È una cosa di cui si è parlato, è stata un pochino più tesa e quindi non è entrata nel documento finale.
0: Documento finale, uno breve già uscito, uno più ampio atteso più avanti.
3: Tra fine maggio e inizio giugno, in modo che poi possa anche nutrire il processo delle COP, la cui prossima tappa fondamentale è Bonn a giugno, che porterà poi alla prossima COP.
0: La conferenza degli stati membri di convenzioni ONU, in questo caso sul clima.
3: Perché quello che è andato a Santa Marta non è un processo isolato, è un processo che avrà forte complementarietà con il processo delle Nazioni Unite e delle COP.
0: Il ruolo dell'Unione Europea?
3: L'Unione Europea era presente, e presente anche 14 stati dell'Unione Europea, un ruolo costruttivo.
0: Qual è il clima a Santa Marta?
3: Veramente positivo, come non lo sentivamo da tanti anni. Chi segue le COP sa quanto ormai c'è una grande frustrazione di risultati che non sono sufficienti rispetto all'urgenza della crisi climatica. Invece questa è stata proprio la sensazione dell'inizio di un processo nuovo, e in questo senso hanno giocato un ruolo, secondo me, significativo significativo le co-presidenti, la ministra colombiana e la ministra dei Paesi Bassi, due donne, e secondo me hanno proprio guidato in un modo molto diverso le discussioni. Le contraddizioni sono state proprio accolte nella loro complessità, sono state tenute lì, non ci sono state tensioni tra i paesi. Questo è anche normale perché siamo all'inizio, però il clima era proprio un clima di grande positività. È un processo importante perché permette di coordinare paesi molto diversi tra loro, ma che hanno l'unico obiettivo di rendere più veloce la transizione dai fossili, uno spazio complementare al lavoro delle Nazioni Unite, quindi non mina la legittimità dello spazio multilaterale, ma anzi funziona quasi come un acceleratore dell'ambizione.

0: energia, lavoro, paesi e settori, ciascuno con le proprie caratteristiche, esigenze e potenzialità. Tra questi, il vetro, produzione particolarmente energivora da un lato, dall'altro molto avanti nel riciclo. Biagio Costantini, Assovetro. Iniziamo da quest'ultimo punto, i dati dalla produzione al recupero.
1: Il 90% dell'immesso al consumo in Italia viene raccolto e viene mandato presso i centri che lo riutilizzano, lo separano. L'80% viene riutilizzato dalle vetrerie come materia prima seconda.
0: E poi nelle bottiglie, quindi quanta percentuale?
1: Nelle bottiglie possiamo usare fino al 90-95% del rottame.
0: La questione del colore è interessante. Il vetro bianco, diciamo trasparente, è quello che rende più difficile il riciclo.
1: La tecnologia ci ha dato una grossa mano negli ultimi anni, permettono di separare il contenitore per colore. Nel colore verde la percentuale di rottame usata è molto alta, siamo anche al 90%, ma non perché sia più facile, perché c'è maggiore disponibilità. Per quanto riguarda il vetro bianco, mezzo bianco, le percentuali sono più basse, 50-70%, ma si sta incrementando sempre di più perché le nuove macchine di ispezione permettono di separare, quindi di non fare un miscelone enorme.
0: Le nuove tecnologie, lo sviluppo, ricerca e innovazione vi permette anche di intervenire sul problema dei prezzi dell'energia, della transizione energetica?
1: Allora, le nuove tecnologie ci permettono di sicuramente controllare gli sprechi, quindi ci stanno dando una mano sulla riduzione dei consumi, quindi dei costi. In Italia abbiamo il problema enorme che siamo molto legati all'uso del gas. Le imprese sono già pronte anche per poter usare più energia elettrica, che deve essere però da fonti rinnovabili. Qual è il problema? Che non abbiamo le strutture, le reti che ci permettono di avere questa energia. Un'azienda, un associato di Assovetro ha chiesto più di 4 anni fa la possibilità di avere una sottostazione per usare più energia elettrica. Sono ancora in attesa di avere le autorizzazioni, ma a quel punto è Terna che deve alimentare l'azienda e non ha la rete adeguata per farlo.
0: Costi rispetto ad altri paesi europei, vuol ricordare quali sono i divari?
1: L'Italia paga l'80% in più il costo dell'energia rispetto alla Spagna, 75% rispetto alla Francia, circa un 35% rispetto alla Germania, i paesi scandinavi siamo oltre il 180%. Questo è dovuto un po' alle leggi ma anche al mix di approvvigionamenti. La Spagna sono stati molto più intelligenti di noi, hanno investito sulle rinnovabili molti anni fa, a loro l'energia elettrica costa 14 euro a megawattora contro i nostri 115 di oggi.
0: La crisi del momento come impatta su di voi?
1: Impatta in maniera importante. Nel 2016 la bolletta energetica delle vetrerie associate era di circa 200 milioni di euro, nel 2025 siamo arrivati a più di 500 milioni, gli ultimi avvenimenti ci portano a dire che supereremo abbondantemente i 500 milioni con un impatto anche sui prezzi.
0: Un settore anche il vostro che ha visto una serie di trasformazioni, come questo incide sulla vostra domanda di lavoro? Che cosa chiedono le aziende?
1: Nel settore del vetro è alla continua ricerca di giovani, abbiamo bisogno di personale laureato ma non solo, di personale tecnico in grado di fare dei turni. E l'Italia è un po' in ritardo rispetto agli altri paesi europei sulla presenza femminile.
0: Quali qualifiche cercate?
1: Adesso cerchiamo personale in grado di non svolgere soltanto la semplice movimentazione ma che dialoghi molto con la tecnologia, quindi tecnici, esperti di macchine, esperti di processo, l'alleggerimento dei contenitori. Noi produciamo un imballaggio, quindi l'imballaggio più leggero è, meglio è. Questo vuol dire però avere delle competenze in termini proprio di processo costruttivo dalla goccia sino alla macchina.
0: C'è qualche professione nuova che arriverà da voi? Cosa vi manca oppure cosa non trovate?
1: Ogni area abbia difficoltà a trovare persone in qualsiasi funzione, dalla progettazione alla parte chimica, ma non perché non ci sia la voglia, è perché manca il numero, manca la materia prima.

0: lavoro che cura e protegge l'ambiente e lo rende tra l'altro luogo di visite e benessere, come le tante oasi aperte anche questo fine settimana, per esempio quelle della LIPU. Alessandro Polinori, presidente LIPU BirdLife Italia.
1: La primavera è nel pieno del suo splendore, tanti uccelli popolano le aree protette, siamo nel pieno della migrazione, quale migliore occasione per visitare le oasi e riserve della LIPU. Sono 30 dal nord al sud dell'Italia, dove vivono oltre 5.000 specie animali e vegetali e ben 358 specie d'uccelli, quindi portatevi un binocolo, grandi e piccini sono i benvenuti, e in particolare il 9 e 10 maggio avrà luogo proprio la festa delle oasi e riserve della LIPU, con una serie di iniziative, la Cesano Maderno, con passeggiate che coinvolgeranno l'aromaterapia, a Massaciuccoli in barchino, in Toscana per il birdwatching e poi in Campania, un luogo magico, Soglitelle, strappato alla camorra e oggi restituito alla collettività, dove si potrà assistere anche a una liberazione di uccelli curati dai nostri centri di recupero, e ancora ad Ostia, Salina di Priolo, insomma giorni dove poter incontrare la natura e scoprire quanto faccia bene anche al nostro benessere psicofisico riconnetterci agli ambienti naturali.
0: Benessere psicofisico per noi, ma non solo, fondamentale l'equilibrio dell'ecosistema, al centro anche del regolamento per il ripristino della natura che ora è alla consultazione pubblica.
1: Nel 2024 è stato approvato uno dei provvedimenti più importanti che consentirà di contrastare la crisi climatica della biodiversità, la Nature Restoration Law. Lo scorso 23 aprile, con un po' di ritardo, è partita la fase consultiva per l'elaborazione del piano nazionale per ripristinare gli ecosistemi degradati. È un'opportunità cruciale. Ci sono tre step: 2030, 2040 e 2060, e rispettivamente 30, 60 e 90% degli habitat degradati dovranno essere ripristinati. È una grande occasione, i cittadini, le associazioni, la comunità scientifica sono chiamati a dare il proprio contributo. C'è tempo fino a 9 giugno sul sito partecipa.gov.it.
0: Non sono documenti proprio banali da affrontare.
1: Certo, è una cosa magari non facilissima per tutti. C'è una consultazione aperta per amministrazioni, enti, associazioni e l'altra invece rivolta a tutti. Però, ripeto, è una grandissima opportunità per i territori e per le persone e l'Europa intera.
0: L'Italia parte in ritardo e senza la certezza di fondi adeguati, eppure l'attuazione del regolamento europeo ha risvolti anche economici e pure lavorativi. In che modo, per esempio?
1: Allora, prima che di lavoro, è proprio un'occasione di salute per tutti. Dal punto di vista anche economico c'è un dato molto chiaro: ogni euro che sarà investito nel ripristino della natura darà un ritorno economico sotto forma di servizi ecosistemici, salute e protezione da disastri tra gli 8 e i 38 euro. Questo vuol dire qualità dell'aria e dell'acqua, sicurezza dal punto di vista idrogeologico, turismo sostenibile, vuol dire anche sviluppare una serie di professioni che andranno proprio a lavorare nel ripristino della natura, quindi ecologi, biologi, progettazione, pianificazione di operai forestali, tecnici, lo stesso mondo dell'agricoltura per un'agricoltura di qualità.
0: Di lavoro in lavoro, biologi anche un po' detective. È il momento dell'appuntamento con UZI, Unione Zoologica Italiana. Chiara Manfrin, ricercatrice Dipartimento Scienze della Vita Università di Trieste, raggiunta nel pieno dell'attività sul campo.
2: Mi trovo nel Carso Classico di Trieste, sto facendo monitoraggio di popolazione di protei e poi approfondiamo il tutto con analisi genetiche per distinguere una popolazione dall'altra.
0: Protei, ricordiamolo, sono anfibi molto particolari.
3: Sono parenti stretti delle salamandre e dei tritoni.
2: Adattate alla vita di grotta, quindi sono animali ciechi, depigmentati, però in grado di percepire assolutamente l'ambiente circostante. Sono degli ottimi cacciatori, nonché animali protetti, di cui si sa veramente poco e niente, e da qui la necessità di fare continui studi.
0: Presenti solo in poche zone del mondo, i Balcani e Friuli Venezia Giulia, e voi che cosa fate?
2: Il nostro studio è volto a monitorare le popolazioni ipogee del Carso Classico, che non hanno di fatto mai l'occasione di emergere, quindi sono in grotta e stanno sempre in grotta.
0: Quindi anche voi siete in grotta?
2: Sì, adesso momento momentaneamente per questa telefonata, no, però sì.
0: Perché è importante sapere di più di questi animali?
2: Sono predatori apicali dell'ecosistema ipogeo, quindi sono dei regolatori ecologici molto importanti, ma sono animali anche che vivono in acque pulite, poco inquinate, quindi sono una sorta di indicatori anche della qualità ambientale.
0: Molto da studiare anche sul fronte genetico tra differenze, variazioni e tanti fattori.
2: Tenendo conto che una grotta non è uguale all'altra e che molto spesso, anche se uno stesso fiume può alimentare diverse grotte, in realtà ci possono essere delle differenze. Ad esempio, in una grotta qui a Trieste abbiamo individuato attraverso la metodica del DNA ambientale la presenza di specie mai avvistate prima.
0: Una bella emozione.
2: All'inizio pensavamo cos'è, un errore, e no.
0: Cercando tra il DNA ambientale ho trovato anche quello di una medusa asiatica, specie invasiva. Ve l'aspettavate?
2: No, questa specie in realtà era arrivata in Europa all'inizio del 1900, quindi sapevamo che era presente. Diciamo che la sorpresa è stata trovarla associata al fiume Timavo. Questa non era stata mai osservata. È importante anche a fini di gestione ambientale, ad esempio.
0: C'è il DNA della medusa, ma c'è anche la medusa?
2: Allora, nelle grotte che abbiamo monitorato non è ancora stata trovata, non ci viene d'aiuto il fatto che ci troviamo in ambienti completamente bui e che questa medusa è grande pochi centimetri. Con tutte le difficoltà del caso, gli studi sono ancora in corso.
0: Lavoro il vostro che richiede capacità vecchie e nuove quali?
2: Prima di tutto bisogna avere capacità speleologiche o essere supportati da una brava squadra di speleologi. Poi è necessario avere laboratori di biologia molecolare altamente attrezzati, quasi forensi. La cosa che più al momento è urgente è sicuramente avere delle banche dati in continuo aggiornamento, cioè che i DNA e gli esemplari o le nuove specie che vengono raccolte abbiano un corrispondente molecolare che venga condiviso con tutti quanti.
0: Quale formazione è necessaria?
2: Persone in ambito bioinformatico che analizzino dati biologici, ma in grandissima quantità, quindi questi big data, ma prevalentemente biologi, ambientali o molecolari, che lavorino nel wet lab, quindi direttamente nel laboratorio, nella gestione dei campioni.
0: E poi naturalmente disponibilità a passare giornate nelle grotte.
2: Sì, in realtà appunto l'attività di campo comparata con le ore in laboratorio e le analisi bioinformatiche diventa una parte piccola, insomma. In genere si dice che per una giornata in campo servono 3 giorni in laboratorio e una settimana nell'analisi dei dati, quindi diventa la parte, ahimè, meno ampia. Poi è necessario soprattutto la passione, perché oggi è domenica e campioniamo, ieri abbiamo anche campionato, un lavoro in realtà che per noi è una passione ed un piacere.
0: Finisce qui questa puntata, potete riascoltarla su Rai Play Sound e iscriverci a lariachierespiri@rai.it. Grazie a Luca Bernardini, in regia, da Sonia Filippazzi l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
4: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
5: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
6: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Medio Oriente, nessun avanzamento nei negoziati che restano in stallo e Trump, che ha anche criticato i leader europei per non averlo aiutato contro Teheran, non esclude la ripresa dell'offensiva.
3: Se si comportano male potrebbe accadere, ha affermato il presidente americano Trump a proposito di una nuova offensiva contro l'Iran e poi ha precisato: esaminerò a breve la proposta inviata da Teheran, ma non credo sarà accettabile, non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni. La tregua tra Teheran e Washington traballa. Trump non ha mostrato entusiasmo per il piano in 14 punti proposto da Teheran. Gli Stati Uniti inoltre hanno accelerato la vendita di armi agli alleati in Medio Oriente. Non temiamo il conflitto, combatteremo, hanno dichiarato i vertici del regime. Intanto Trump ha annunciato che saranno applicati nuovi dazi al 25% su auto e camion prodotti nel vecchio continente. L'accusa contro i leader europei è che non hanno sostenuto la campagna militare contro Teheran. E ancora comunicato una riduzione delle truppe americane nelle basi NATO-tedesche. Potrebbero essere ben più dei 5.000 militari già annunciati, ha fatto sapere lo stesso presidente degli Stati Uniti. Claudia Stamerra, GR1.
2: I segnali che arrivano dalla Casa Bianca, dazi, ritiro delle truppe americane, irrompono alla vigilia del vertice domani della comunità politica europea in Armenia. 48 capi di Stato e di Governo, invitato anche il Canada. Tre temi al centro della riunione: minacce ibride e sicurezza economica. Fonti europee fanno notare che la scelta del luogo enfatizza le sfide che il vecchio continente ha di fronte, da sostegno all'Ucraina alla crisi in Medio Oriente, dato che l'Armenia confina con l'Iran. Per l'Italia, la Premier Meloni, che poi proseguirà per l'Azerbaigian. Focus della doppia missione: stabilizzare la regione caucasica e garantire scorte energetiche al nostro paese. Guerra in Ucraina, 3 persone uccise e 9 ferite in raid russi nel sud del paese invaso, lo comunicano le autorità locali. Bilancio ancora provvisorio perché altre località sono state attaccate. Sul fronte opposto Zelensky rivendica colpite 2 petroliere della flotta umbra russa nel Mar Nero, fiamme nel porto russo di Primorsk sul Baltico dopo un attacco di droni. In Italia il giallo di Pietracatella, in Molise, con madre e figlia morte avvelenate con la ricina. Inquirenti a caccia di risposte nei PC e tablet delle vittime. Domani saranno prelevati dalla loro abitazione gli apparati elettronici di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Già sequestrato il telefonino della figlia maggiore Alice. Al setaccio le comunicazioni con la famiglia. Ieri ascoltato di nuovo per 5 ore Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. Caso Minetti, secondo i media uruguaiani, l'ente per le adozioni del paese sudamericano, viste le condanne di Nicole Minetti per induzione alla prostituzione e peculato, avrebbe inizialmente espresso dubbi sull'affidamento del bambino con una seria patologia, ma sembra ci fossero problemi anche per la seconda famiglia che desiderava avere il piccolo. In questo caso il padre in passato sarebbe stato denunciato per violenza domestica. Quanto a Minetti, i suoi avvocati avrebbero poi fatto ricorso perché la condanna italiana non venisse valutata in Uruguay. Martedì a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto a 59 anni, pilota di Formula 1, poi campione paralimpico dopo un incidente in pista che gli costò l'amputazione delle gambe. Una vita di tante battaglie, non solo sportive, sempre con passione e ironia. 6 anni fa l'incidente più grave, sulla sua handbike in Toscana durante una staffetta di beneficenza. Tutti gli hanno rivolto un pensiero di ammirazione e gratitudine, rappresentanti delle istituzioni e atleti. I suoi concittadini di Noventa Padovana lo ricordano così:
4: pieno di forza, di coraggio, di buona volontà, però destino suo è stato così.
5: Lascia comunque un bel ricordo, 90. Lui passava in bici, passava anche nelle zone di Camin, era sempre molto accogliente, cordiale con tutti, e questo era un esempio, credo, indimenticabile per tutti.
6: Quel poco che l'ho conosciuto era perché ci salutavamo, ma basta. Ma comunque, cioè, vedevi che era splendido, cioè, era luminoso.
7: È stato un grande, un grandissimo dello sport.
2: E ad Alex Zanardi ha dedicato la pole position Kimi Antonelli, che alle 19 scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, quarta prova del mondiale. Domenica importante anche per il tennis, alle 17 la finale di Madrid Sinner Zverev, e per il calcio con l'Inter, che questa sera a San Siro avrà il primo match ball scudetto contro il Parma. Un insolito diario di viaggio in Giappone sulle tracce dei grandi poeti e artisti del Sol Levante si intitola A cavallo con i poeti, l'ultimo lavoro di Igor Tuveri, in arte Igor, illustratore e fumettista di fama mondiale.
0: È un insolito viaggio in Giappone, lontano dai luoghi turistici affollati e dai sentieri battuti, perché Igor Tuveri, in arte Igor, punto di riferimento per il fumetto a livello internazionale, ha vissuto a lungo in Giappone, disegnando manga per una delle maggiori case editrici del Sol Levante.
1: L'idea è quella di ripercorrere le piste dei grandi poeti e pittori giapponesi che nel corso dei secoli si sono fatti conoscere per il loro talento e per la loro ricerca di una bellezza superiore, una bellezza intima, discreta.
0: Il suo, Igor, è un diario di viaggio alla ricerca di un Giappone non tanto esotico ma più interiore.
1: Sì, un viaggio esterno, diciamo, nei luoghi fisici del Giappone, ma anche un viaggio all'interno di noi stessi, per capire anche che la bellezza ci sorprende ovunque noi ci troviamo e ovunque noi riusciamo a guardare. Guardare non è la stessa cosa che vedere, significa osservare, significa penetrare i luoghi.
0: A cavallo con i poeti è una testimonianza fra testo e disegno di questa ricerca di bellezza.
1: Sì, un libro privato, piccolo, intimo, una ricerca di che cos'è la bellezza per noi oggi e anche allora, attraverso i secoli.
0: Paola D'Angelo, GR1.
2: Ora c'è Il mondo non basta, buon ascolto.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
9: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
10: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
9: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: Il mondo non basta.
12: Abbiamo capito subito che è stata una cosa immane, perché sentivamo le grida di aiuto, le grida di spavento delle case vicine o poco lontane, gente che era rimasta anche sotto le macerie. E c'era la luna e c'era un caldo afoso, un caldo proprio sproporzionato per la stagione.
13: Quel giorno lì la luna era veramente luminosa, per cui riuscivi, anche sera, riuscivi a vedere diverse cose. E io ho davanti agli occhi di questa casa che è veramente caduta giù tutta la parete.
14: Il racconto di chi è sopravvissuto a quella sera del 6 maggio 1976. Un buongiorno da Raffaele Roselli. In Friuli il terremoto più devastante, quasi 1000 morti, 100.000 sfollati, oltre 100 comuni colpiti. Torna su quei luoghi, mezzo secolo dopo, un podcast in 6 puntate di 2 giornalisti della redazione del Bo Live, Università di Padova, Marco Boscolo e Sara Urbani. Sara non c'era quella notte, è nata 2 anni dopo, nel 1978. Buongiorno, Sara Urbani.
15: Buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
14: Nata a Gemona in un ospedale prefabbricato, la tua storia quindi è già legata al territorio ferito, da lì nasci tu e quella prima voce che abbiamo ascoltato è tuo padre, Remigio Urbani.
15: Esatto, quindi io oltre ad essere appunto nata in un ospedale che era appunto prefabbricato perché non era ancora stato ricostruito, erano passati solo neanche 2 anni dal sisma, e con queste storie io ci sono cresciuta, quindi la famiglia di mio padre e tutte le persone che conosco dalla mia infanzia e origine friulana mi raccontavano di questo evento catastrofico che ovviamente ha lasciato morte e distruzione, ma da cui anche con orgoglio rivendicavano il fatto che fosse nato anche qualcosa di nuovo e di buono, ed è un po' la parte che abbiamo voluto raccontare nel nostro podcast, oltre appunto al racconto storico di quello che è accaduto ma anche di quello che è venuto dopo.
14: Te, Sara e Marco, nati dopo il terremoto, impegnati appunto a mantenere viva la memoria, ecco, soprattutto verso appunto le generazioni più giovani, e forse con questa idea di raccontare un modello di ricostruzione.
15: Sì, ovviamente pensiamo appunto a chi è venuto dopo come noi, anche a quelli anche più giovani di noi. È un evento così lontano nel passato, passato mezzo secolo, ma abbiamo scoperto anche con nostra sorpresa ha ancora tanto da raccontare e viene ancora studiato, quindi si produce ancora scienza e conoscenza. Noi siamo due giornalisti scientifici, quindi ci interessava soprattutto la parte di ricerca e di quello che ha prodotto la ricerca scientifica su questo sisma, e che poi l'Italia è un paese sismico, quindi purtroppo non è stato l'ultimo di terremoti, ne sono venuti molti altri dopo e altri probabilmente ai noi arriveranno ancora, quindi è importante imparare dai sismi del passato per fare prevenzione, conoscenza, educazione al rischio sismico e ovviamente costruire in maniera antisismica.
14: Il titolo del podcast è 9000 pietre, il terremoto del Friuli 50 anni dopo. Raccontaci quelle 9000 pietre.
15: Sì, 9000 pietre appunto è una fascinazione che abbiamo avuto andando, perché abbiamo viaggiato molto per costruire questo podcast e raccogliere le voci sia dei testimoni sia delle persone che hanno studiato il sisma friulano, e siamo andati anche a Venzone, uno dei paesi assieme a Gemona, Osopo, Buia, Artegna, che era proprio l'epicentro del sisma di 50 anni fa. A Venzone, questo meraviglioso borgo medievale completamente ricostruito, come si diceva, com'era e dov'era, quindi pietra su pietra, e il simbolo di questa ricostruzione, che si dice in gergo tecnico in anastilosi, quindi appunto hanno ripreso, raccolto le pietre cadute, numerate, catalogate, poi riusate per ricostruire le mura, le case, le chiese. In particolare le 9000 pietre sono quelle più o meno del Duomo di Venzone, quindi questo capolavoro medievale che è stato per l'appunto, anche per volontà delle persone che vivevano a Venzone, ricostruito con gli stessi materiali raccolti sul luogo.
14: Alla scoperta e riscoperta dell'Italia, insomma, Venzone merita una visita.
15: Assolutamente sì, anche con il suo duomo ovviamente bellissimo, la sua cinta muraria, ma anche con il Museo del Terremoto, che è un piccolo luogo della memoria e in cui ci sono un sacco di testimonianze e fanno anche tantissime attività, soprattutto per le scuole e anche per i più giovani, per i bambini.
14: Sara Urbani, buon lavoro a te e Marco Boscolo.
15: Grazie mille.
11: Vai! Anche stanotte abbaiono i cani, inizia la veglia notturna antilupo, siamo tutti schierati in difesa delle nostre piccoline. Eccolo, guardalo, guardalo.
15: Bambini.
14: Sara Urbani, buon lavoro a te e Marco Boscolo.
15: Grazie mille.
11: Vai! Vai!
16: Anche stanotte abbaiono i cani, inizia la veglia notturna antilupo, siamo tutti schierati in difesa delle nostre piccoline.
17: Eccolo, guardalo, guardalo, eccolo qua, sta venendo verso di

0: hanno paura dell'uomo, sono sfacciati.
1: Storie, vite, persone, montagne, si conclude oggi il Trento Film Festival. Decine di pellicole per celebrare il cinema in vetta. Noi abbiamo scelto un documentario che racconta un piccolo paese alpino, Forno, vicino Torino, dove la minaccia del lupo è arginata da un rito antico. Al centro una messa di esorcismo. Ce lo racconta Luca Jankovic, regista, insieme a Ludovico Serra. Pestiferus Lupus, il titolo è, ed è tutta una promessa.
2: No, sì. È un titolo che viene poi direttamente da questa messa di esorcismo che è stata ripresa in latino da Don Gaudenzio. Sì, poi abbiamo tenuto il titolo perché ci sembrava abbastanza significativo.
1: Ricordiamo che villaggio è in Valdossola.
2: È il paese di Forno, che è un paesino di 200 abitanti e che sembra resistere allo spopolamento della montagna, perché c'è un po', sono ancora tutte le attività, c'è la scuola, c'è la parrocchia, il supermercato, e quindi è una comunità che ancora vive lì la montagna.
1: Che tipo di comunità è per essere così radicata?
2: Noi abbiamo cercato di conoscere un po' tutti, abbiamo intervistato sia i bambini che frequentano la scuola, che le maestre, che in realtà non sono di lì, ma insegnano lì, pastori, che sono sempre meno. E poi sì, una parte che vive la montagna e si sposta poi a lavorare invece nelle cittadine vicine, quindi Omegna e Verbania.
1: Come avete vinto la ritrosia di Montanari a filmare?
2: Allora, tutto è partito da Francesco Cutello, che è il produttore. Lui all'inizio voleva raccontare, cioè affrontare la tematica del ritorno del lupo sulle Alpi, quindi siamo partiti un po' da lontano. Poi ha coinvolto Ludovico Serra e siamo andati lì a indagare un po' la tematica, la questione. Abbiamo intervistato, siamo partiti proprio dalla Valdossola, quindi eravamo già lì vicino, e poi abbiamo scoperto questa messa di esorcismo, al che ci siamo fiondati lì da Don Gaudenzio, e devo dire che lui ci ha accolto quasi sin da subito, quindi ed è grazie a lui che siamo riusciti a rompere appunto questa diffidenza iniziale con gli altri pastori. Se all'inizio appunto volevamo affrontare poi questo discorso del ritorno del lupo in maniera più trasversale, poi scoprendo questa messa, cioè abbiamo deciso poi di raccontare solo questa comunità e quindi il suo punto di vista, le paure che ci sono in questa comunità legate al lupo.
1: E quindi appunto una comunità spaventata. Don Gaudenzio ha ripreso le fila attraverso questa messa, un'antica formula, ma che cosa ne esce poi?
2: La comunità, grazie a questa messa, ma grazie anche a questo senso di appartenenza che poi Don Gaudenzio riesce a mantenere vivo, è sempre più unita, quindi ha un effetto positivo. Poi è un po', diciamo, forte anche da vedere, perché non è solo la comunità di Forno che va a partecipare a questa messa, ma ci sono anche i pastori delle valli vicine che arrivano, ed è un'occasione anche per un confronto. Discutono sulla problematica del lupo e poi la messa è un po' il finale di questo evento.
1: Alla fine vince il timore della realtà o la possibilità di superare quel timore?
2: Sicuramente vince la possibilità di superarlo, però è interessante raccontare il timore, perché è qualcosa che forse non ha a che vedere solo con il lupo. Diciamo, il nostro modo anche di raffrontare, noi non mostriamo mai il lupo all'interno del documentario, il motivo è proprio perché questa paura potrebbe essere anche interpretata come un'altra forma di paura, come non so, la paura dell'ignoto o del diverso, la paura della modernità, e come questa comunità reagisce riprendendo anche dalle tradizioni, quindi dalla religione, ma anche da una cultura antica.
3: Io non sono mica contro il lupo. Guardate che il lupo fa il suo lavoro e lo fa molto bene. E noi dobbiamo fare il nostro lavoro e dobbiamo farlo altrettanto bene. Perché il lupo non ha colpa. Il lupo è una bestia. Noi chiediamo proprio la protezione a Dio Creatore, che ci protegga. Ecco, oggi con la messa del lupo faremo anche questa preghiera di esorcismo, perché il Signore ci possa liberare davvero dai lupi.
1: È comunque bello che ci sia una comunità montana che resiste.
2: Sì, sì, no, assolutamente, quello è bellissimo. È più lontano di quello che sembra, venendo dalla città. Alla fine Forno, da Milano, che non è neanche

0: in Piemonte è a un'ora e 40 di macchina, eppure sembra di andare veramente indietro nel tempo. Sembra, cioè, Milano è più vicino a Londra che a Forno.
1: Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.
2: Parole in viaggio.
3: Viaggiare è un'arte. Bisogna praticarla con comodo, con passione, con amore. Tiziano Terzani.
4: Da Napoli a Castrovillari, lungo circa 260 chilometri, 2200 anni di storia. Nelle mappe degli aristocratici viaggiatori del Grand Tour, via per eccellenza di regnanti, eserciti, staffette postali, riconosciuta lo scorso anno itinerario giubilare. Parliamo della strada Regia delle Calabrie. Per ripercorrerla, in linea con noi Luca Esposito, architetto storico che ha dedicato anni di ricerche per ricostruirne tracciato e storie. Buongiorno.
5: Buongiorno, salve. Sì, la strada Regia delle Calabrie ricalca un po' il tracciato di una strada molto più antica, la via Capua Regium di epoca romana, che era appunto la strada più lunga del meridione italiano, che collegava Capua, allora la città più importante del sud Italia, con l'estrema propaggine meridionale, Regium, Reggio Calabria. Questa strada poi è andata in disuso in epoca medievale, poi è stata ristrutturata in epoca vicereale e poi con i Borbone è stato affrontato un vero e proprio progetto di rifacimento di questa strada, che è stata appunto battezzata Strada Regia delle Calabrie, che partiva da Napoli ed arrivava fino a Reggio Calabria.
4: E lì i chilometri erano circa 470, e parliamo, esatto, del 700, no? Ferdinando IV.
5: Sì, sì, con Ferdinando IV di Borbone già inizialmente un primo tratto era stato iniziato da suo padre Carlo, e poi con alterne vicende anche durante il periodo napoleonico francese. Ecco,
4: poi come era stata dimenticata e come si sta tornando a valorizzarla?
5: Beh, dimenticata perché con l'inaugurazione della famosa e famigerata, diciamo così, Salerno-Reggio Calabria, l'autostrada che tutti conosciamo, questa strada, che oggi è una statale, ha perso la sua funzione, e quindi tutti questi borghi che erano attraversati da questa bellissima e caratteristica strada sono stati un po', ecco, abbandonati. E noi, grazie ad Archeo Club d'Italia, abbiamo iniziato un progetto di valorizzazione, di promozione di questi territori e di questi borghi molto caratteristici, molto, molto belli, molto autentici, che hanno tantissimo da raccontare, perché non dimentichiamo che questa, oltre a essere la strada percorsa durante il Grand Tour per vedere le bellezze archeologiche, insomma, che c'erano nel sud Italia, è stata anche la strada percorsa da eserciti, in particolare tra i più recenti, insomma, l'esercito tedesco durante la ritirata dalla Seconda Guerra Mondiale, inseguito dalle truppe alleate, poi i Mille di Garibaldi l'hanno percorsa quasi interamente, e ancora molto prima Carlo V d'Asburgo, durante il suo ritorno dalle imprese in Nord Africa, ecco, attraversò questa strada fino ad arrivare a Napoli. Quindi una strada che racconta tanto, tanta storia, e soprattutto racconta la storia dell'Italia.
4: Quindi dalle testimonianze di epoca romana, appunto i siti UNESCO, queste vicende storiche vissute su quel territorio, come lei ricordava, gli antichi borghi, quali sono i principali punti di interesse?
5: Beh, ce ne sono davvero tantissimi. Partiamo dai più famosi, gli scavi archeologici di Ercolano, di Pompei, le ville vesuviane, la costiera amalfitana, per dire i luoghi più famosi, ma poi andiamo ad incontrare anche altri luoghi molto molto interessanti, ma forse poco conosciuti: le grotte di Pertosa Oletta, patrimonio geologico straordinario, la Certosa di Padula nel Vallo di Diano, e poi tanti resti della strada romana, il ponte della difesa da Oletta, alcuni tracciati che si trovano nella zona degli Alburi, una zona stupenda, e lì ancora tante taverne. Quindi ancora il Parco Nazionale del Pollino, questa strada attraversa in pieno questo straordinario parco, questo straordinario ambiente montano che separa la Calabria dalla Basilicata, e questa strada assume quasi un valore poetico attraversando queste zone incontaminate, parchi di lavanda stupendi. Ecco, quindi tutto questo insieme, quindi territorio, borghi, architettura, archeologia, potrebbe essere una rete per consentire di visitare questi territori del sud che altrimenti presi singolarmente potrebbero purtroppo essere un po' dimenticati.
4: Ecco, come consiglierebbe di percorrerla? In quali momenti dell'anno e se c'è e quale accoglienza?
5: Allora, qualsiasi momento dell'anno è bello per percorrere questa strada, perché immagino anche d'inverno, no? Potrebbe essere una meta molto interessante da raggiungere in macchina, anche con la famiglia, per un weekend. L'ideale è percorrerla in bicicletta, perché diciamo sono strade molto poco trafficate, quindi ideali per un ciclista, ma siamo stati contattati anche da bikers, quindi appassionati della motocicletta, che ci hanno chiesto le tracce per percorrerla, e anche chi si sposta con i mezzi pubblici. Insomma, ci sono anche dei tratti molto belli in Basilicata e in Calabria che sono percorribili a piedi in totale sicurezza, e quindi un po' per tutti, ecco.
4: Alla riscoperta della strada Reggia delle Calabrie, grazie per essere stato con noi e avercela esposta, Luca Esposito.
5: Grazie.
2: Nord, sud, ovest, est. In tutte le principali piazze d'Italia. Oggi, ultimo giorno per acquistare i cuori di biscotto di Fondazione Telethon. Un regalo speciale, da fare a chi vuoi bene, che dà forza a tante mamme di bimbi con una malattia genetica rara. Scatole bellissime, collezionabili. Con una donazione di 15 euro sosterrai anche tu la ricerca che dona speranza a tanti bambini. Scopri la piazza più vicina a te sul sito www.fondazioneteleton.it. Cultura, arte e sapori. Da oggi il via al Festival dell'Appennino, 17ª edizione. Manifestazione che unisce in un fitto programma escursioni, spettacoli, performance, concerti, incontri, favorendo un tipo di turismo esperienziale e accessibile nelle aree interne dell'Appennino centrale. Info festivaldellappennino.it. Il 12 maggio del 1926, il dirigibile Norge, alla guida dell'esploratore norvegese Roald Amundsen e del generale italiano Umberto Nobile, effettuava il primo sorvolo del Polo Nord. Il CNR celebra il centenario di questa ricorrenza con un volume, 100 Years Over the North Pole, che racconta le vicissitudini di esploratori ed esploratrici, scienziati e scienziate, corredato da un'inedita galleria fotografica. Un viaggio o un miraggio? La scelta a Alice Pasquini, street artist.
6: Allora io scelgo, anzi sono, la mia vita è andata così, un viaggio lungo percorsi meno turistici possibile, generalmente con le viste un po' più brutte delle città nei quartieri meno percorsi. Questi viaggi mi hanno portato spesso alla riscoperta di tanti luoghi e punti di vista diversi, tracciando una mappa con i miei murales in tutto il mondo. A volte mi sono mandata delle vere e proprie cartoline ritraendo quei luoghi, ed è come avere anche una mappa personale, perché tornando a distanza di anni in tanti paesi ho ritrovato le mie tracce lì dove le avevo lasciate. Gli interventi più piccoli, soprattutto, che sono in mezzo alla gente e che vengono mantenuti e accettati rispetto magari a quelli più grandi, no? E per realizzare quegli interventi così piccoli ho passato del tempo in strada e soprattutto incontrando persone che hanno comunque influito il mio lavoro, per cui direi il viaggio e l'arte sono per me la stessa cosa, però questo mi ha portato poi a dei miraggi e alcuni incontri che sono, non sono poi così, non sono delle coincidenze nella vita, mi hanno portato, dopo lungo viaggiare, alle mie origini, a un piccolo borgo abbandonato, e il miraggio che questo potesse tornare ad essere vissuto, e così è stato con l'arte a Civita Campomarano, in provincia di Campobasso.
4: Oggi i nostri itinerari terminano qui, con la regia di Mauro Convertito e le mappe tracciate con Stefania Livoli in redazione. Raffaele Roselli vi saluta con John Mayer e il suo Attendere che il mondo cambi. Waiting on the world to change.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
6: Meteo Radio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Te la do io, l'arte.
10: Radio 1, un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballari e bentornati a Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio, un'arte contemporanea che non è mai stata così protagonista della cronaca, perché della cronaca politica soprattutto, perché avete seguito tutti quanti le vicende legate al padiglione russo, al padiglione Israele e alla Biennale, che è la più importante kermesse internazionale. Ma noi non vogliamo entrare in questo perché sono già settimane, giorni in cui se ne parla molto. E perché non vogliamo parlare di questo? Perché vorremmo parlare un po' di più degli artisti e anche magari della nostra presenza alla Biennale di Venezia, perché il problema è che tutte queste cose hanno un po' offuscato la parte artistica per tanti motivi. Il primo è che la curatrice della Biennale di Venezia, Koyoku, è prematuramente scomparsa l'anno scorso e quindi anche questo ovviamente ha indebolito la comunicazione di questo padiglione che lui aveva immaginato e che la sua squadra sta tenacemente cercando di portare avanti. Ecco, questa settimana inaugura proprio la Biennale di Venezia. Però sentite, partiamo da un po' più lontano, che così cerchiamo di analizzare un po' che cosa significa l'arte contemporanea, l'arte di oggi nel nostro paese, no? Perché ha un po' due facce della stessa medaglia. Da una parte ci sono dei segnali positivi. Il gruppo Apollo, che è un gruppo che riunisce i più importanti player dell'arte in Italia, ha fatto uno studio sull'impatto che la riduzione dell'IVA sulle opere d'arte ha avuto sul mercato. Come vi abbiamo detto più volte, ma lo ripetiamo per chi non lo sapesse, l'anno scorso l'IVA sulle opere d'arte è stata portata dal 22% al 5%, e tra l'altro lo abbiamo fatto perché abbiamo, come dire, ci siamo dovuti adeguare anche ad altri paesi come la Francia, che aveva l'IVA al 5,5%, la Spagna al 7% e così via. Noi continuavamo ad averla sul 22%. Il mercato dell'arte è davvero globale, quindi non eravamo più competitivi, soprattutto per il fatto che come mondo dell'arte in Italia contiamo poco. Però ecco, c'è un dato da questo studio che è molto positivo, perché è stato fatto uno studio sulle gallerie d'arte, che come sapete sono quelle che curano il mercato degli artisti, e più della metà delle gallerie intervistate ha registrato un aumento del fatturato. C'è una crescita media superiore al 20%, è tantissimo, e di fatto è l'abbassamento dell'IVA. Quello che non pagano più di IVA lo hanno recuperato in fatturato. E diciamo che stanno succedendo un po' di cose nel mondo dell'arte. Un paio di settimane fa è entrata in Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la legge Italia in Scena, che è una legge che semplifica molto la circolazione delle opere d'arte, perché voi sapete che esportare e importare opere d'arte è una cosa complicatissima e spesso scoraggia i collezionisti, e se si scoraggiano i collezionisti ovviamente gli artisti non hanno più di cosa campare se il mercato langue. Però è probabile che queste cose non bastino, che questo impianto normativo non basti ad aiutare veramente l'arte in Italia, perché il mondo dell'arte italiano è davvero marginale. Voi pensate che non è che contano solo i mercati, però nei mercati dell'arte l'Italia conta meno dell'1% del mondo, e pensare a quanto è il nostro patrimonio, a come eravamo rilevanti una volta nel mondo dell'arte, pensare che ora valiamo meno dell'1% è davvero sconfortante. Ma abbiamo anche una crisi creativa, e questo non lo sappiamo. Probabilmente c'è una crisi del sistema, una crisi anche dei sostegni al mondo dell'arte. Voi pensate che abbiamo iniziato parlandovi proprio della Biennale di Venezia, perché la Biennale di Venezia è divisa in settori nazionali e poi c'è un padiglione centrale, c'è il padiglione principale, che è quello internazionale. Ecco, per la prima volta non c'è un italiano nel padiglione centrale della Biennale di Venezia. Siamo ovviamente rappresentati perché c'è il padiglione Italia con l'artista Chiara Camoni, e si è un po' urlato allo scandalo perché non c'erano artisti italiani. Però noi ci dobbiamo chiedere perché. Innanzitutto dobbiamo aspettare di vedere la Biennale, perché sicuramente il Koyoku, che era una grande curatrice ed era molto attenta a queste cose, avrà sviluppato un progetto per cui non c'erano artisti italiani che in qualche modo si rispecchiavano nella sua visione curatoriale. Quindi prima di urlare allo scandalo guardiamo perché non ci sono artisti italiani. Poi però dobbiamo aggiungere anche un'altra cattiva notizia, che cioè per la prima volta, forse per la prima volta nella storia, comunque da tanti anni non succedeva, non ci sono film italiani al Festival di Cannes. È un festival dove invece noi come paese siamo sempre stati molto presenti. Permettetemi una battuta, non ci siamo neanche qualificati ai mondiali, quindi veramente nei consessi internazionali quest'anno sta andando particolarmente male. Ecco, il punto è: abbiamo una crisi creativa in Italia? Forse non lo possiamo dire, anche se io credo di no, gli artisti sono tanti, però come paese ci dovremmo chiedere una cosa, se lo dovrebbe chiedere anche l'industria, la politica, la finanza, tutti i grandi poteri del nostro paese. Ecco, quando la cultura non è sufficientemente sostenuta, e quando la formazione in campo culturale non è sufficientemente sostenuta, poi alla lunga i risultati si vedono, e la credibilità di un paese passa anche da lì, passa anche dallo stato della nostra cultura. Sono gli artisti e il nostro cinema che ci rappresenta nel mondo, e quindi forse sì, l'impianto normativo sta cambiando, ma è sufficiente? Forse dobbiamo cambiare paradigma, e vediamo che cosa succederà alla Biennale di Venezia. Sicuramente anche a Cannes ci saranno dei film bellissimi, cerchiamo di fare un pochettino più di produzione culturale, e questo lo diciamo alla politica, che deve avere una grande attenzione in questo, ma lo diciamo anche al mondo imprenditoriale italiano. I soldi in cultura non sono buttati, sono veramente l'investimento nel futuro del nostro paese, e visto che di nostro paese abbiamo parlato,

0: Christmas.
1: Siete su Radio 1, questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Io adesso vi vorrei portare lontano, dopo che abbiamo parlato di Italia, vi vorrei invece portare nei paesaggi del sud-est asiatico e della Cina. Perché? Perché alla Fondazione Prada di Milano c'è una mostra dell'artista cinese Cao Fei, che nasce da anni di ricerche appunto tra le campagne cinesi del sud-est asiatico sul tema della smart agriculture. È un allestimento pazzesco, cioè la Fondazione Prada è bellissima già di per sé, però adesso entrandoci sembra di essere un po' in un paesaggio rurale, in un villaggio. Ci sono delle tende, delle strutture che sembrano un po' improvvisate, appunto, che vengono dalle campagne, però in realtà poi è cosparsa di droni, di algoritmi, di irrigazione automatizzata. Ci sta parlando proprio di questo, della mostra, non della tecnologia in sé, ma del nostro rapporto con la campagna, con la terra oggi. Cioè i software, l'intelligenza artificiale stanno poco a poco prendendo il posto di quella, così, di quel pensiero anche romantico che noi abbiamo della campagna, che noi abbiamo dei contadini che quasi scompaiono, sostituiti da sensori, macchine, operatori. E c'è una domanda che in fondo è semplice ma molto inquietante: che cosa succede quando persino la campagna smette di essere un luogo umano? Ma ne parliamo con la curatrice di questa mostra straordinaria, Cornelia Mattiacci, che è in linea con noi. Cornelia, buongiorno e benvenuta a Te la do io l'arte.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, Cornelia, è un po' così, cioè si ha l'aria, non so se come dire, siamo legati a una forma poetica dell'agricoltura. Tutti quando pensiamo all'agricoltura ci vengono in mente i campi verdi, gli uccellini e la tranquillità. Qua invece stiamo parlando di un'industria con delle regole ben precise.
2: Assolutamente. Proprio l'esplorazione dell'artista di Cao Fei è un'esplorazione che tra l'altro intreccia anche la sua storia personale.
1: Sì.
2: Cao Fei è un artista di 48 anni che proviene proprio dalla città di Guangzhou, nel sud della Cina. È una città che è stata, diciamo, protagonista di quel grande avanzamento industriale, ma soprattutto agricolo, dalla seconda metà del Novecento. E la trasformazione della città, della sua città, della relativa campagna, della relazione con la tecnologia sono sempre state al centro del suo lavoro.
1: Certo.
2: E nello specifico Dash sicuramente è una mostra che apre tanti interrogativi, è una fotografia attuale, diciamo, del stato di avanzamento dell'agricoltura intelligente,
1: mm-hmm.
2: che inesorabilmente porterà anche, avrà delle implicazioni nella nostra vita quotidiana.
1: Certo, sembra quasi, Cornelia, che l'artista non prenda posizione, forse non è il compito degli artisti prendere posizione, però diciamo che da una parte c'è il calo del rendimento delle coltivazioni, c'è la mancanza d'acqua, c'è la carenza di manodopera, dall'altra parte c'è la tecnologia che in qualche modo sta salvando il settore agricolo e soprattutto riduce il lavoro fisico, che dovrebbe essere una cosa che noi aspiriamo. Quindi è come se ci fossero due facce della stessa medaglia, cioè non si capisce se ci si deve preoccupare, se si deve essere felici. L'unica cosa che io ho, come dire, provato al 100% stando in quella mostra è comunque una situazione di disagio.
2: Diciamo che questo è già un buon risultato per un progetto di arte contemporanea.
1: Sì.
2: Diciamo che l'intento anche in Fondazione Prada è sempre quello di cercare di proporre delle idee, dei progetti che possono anche smuovere delle coscienze collettive, aprire a degli interrogativi, e sicuramente questo è un caso anche potenzialmente molto ampio e complesso.
1: Mm-hmm.
2: Diciamo che è una mostra che può essere affrontata a più livelli, cioè il linguaggio libero dell'arte, delle arti visive, del cinema, ma anche, diciamo, una solida ricerca di ambito tecnico e scientifico che l'artista ha condotto negli ultimi 3 anni, quindi
1: certo.
2: Diciamo tutti gli elementi si trovano in mostra per chi vuole approfondire. È vero che da un lato, diciamo, è inquietante pensare che l'agricoltura, la dimensione anche romantica della campagna, si trasformi e venga poi gestita come se fosse un videogioco.
1: Sì.
2: Ma allo stesso tempo, come sottolineavi tu, diciamo, è un momento di occasioni anche inaspettate, anche per ad esempio tanto interesse da parte delle giovani generazioni che stanno scegliendo, diciamo, l'agricoltura come loro mestiere.
1: Mm-hmm.
2: E non parlo di, diciamo, facoltosi imprenditori, parlo di giovanissimi agricoltori o figli,
1: sì,
2: di agricoltori che hanno dei piccoli appezzamenti di terra e che attraverso queste tecnologie permettono di aumentare notevolmente la loro produttività e quindi si rivela, diciamo, un nuovo interesse non solo per i giovani, ma se vogliamo anche per il lavoro femminile, anche certo, perché questo tipo di tecnologia non è una tecnologia di genere, cioè si controlla da remoto, non è necessario un impegno, uno sforzo fisico, quindi questo è, diciamo, un grande interesse, quindi
1: assolutamente,
2: sicuramente.
1: E infatti è proprio quello che dicevo, ci sono tante... non ci sono tante risposte, ci sono tante domande però in questa mostra qua, quindi io veramente vorrei consigliare a tutti quanti di andare a vederla, e tra l'altro ha un catalogo bellissimo, e io voglio ringraziare moltissimo Cornelia Mattiacci di avercene parlato, di essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: E noi adesso, salutando Cornelia Mattiacci, andiamo invece da un'altra parte del mondo, perché voglio farvi sentire un nuovo pezzo, un pezzo che è uscito 2 giorni fa di David Byrne, che ha rifatto una canzone insieme a Natalia La Furcade, ha, diciamo, dato un'aria messicana a un pezzo del suo ultimo album che è What Is The Reason For It, è diventato Qual Es La Razón, è stato un po' rifatto questo brano, è molto diverso dall'originale, tanto avete capito che se lo facciamo da qualche settimana, l'ultimo album di David Byrne, tra una cosa e l'altra ve lo facciamo sentire tutto. Qual Es La Razón, David Byrne e Natalia La Furcade.

0: Era il grande David Byrne con Qual è la raison, questo rifacimento di What is the reason for it dell'ultimo album. Queste te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte fatta alla radio. Siete su Radio 1, siamo arrivati nella parte finale della nostra trasmissione, ma prima di salutarci vi vorrei consigliare un libro e una cosa da andare a vedere. Il libro di questa settimana parla di un artista emergente, Caravaggio. Caravaggio, Una vita in 10 quadri, è un libro di Francesca Cappelletti che racconta, Francesca Cappelletti è la direttrice della Galleria Borghese di Roma, è un libro che racconta Caravaggio in un modo molto diverso dal solito, perché non è una biografia classica, ma entra proprio nella sua vita attraverso 10 dei suoi quadri più celebri, perché Caravaggio è un artista impossibile da afferrare davvero, perché da una parte c'è tutta la parte biografica, ci sono le risse, i processi, il mito anche dell'artista maledetto, dall'altra però restano anche delle enormi zone d'ombra, e allora non è la sua vita, sono le sue opere a parlare per lui. E quindi Francesca Cappelletti ci porta in giro per le sue opere, e attraverso una magari si legge la sua parte fragile, dall'altra parte quella violenta, poi quella malinconica, quindi le sue opere ci dicono qualcosa di lui. Vi consiglio davvero questo libro, Caravaggio, Una vita in 10 quadri, di Francesca Cappelletti. Per la cosa da andare a vedere invece questa settimana non ci limitiamo a una mostra, ma andiamo verso tante tante mostre, perché ha appena inaugurato il Festival Fotografia Europea a Reggio Emilia. Sapete che è il festival di fotografia più importante che abbiamo in Italia, si terrà fino al 14 di giugno, ci sono tantissime sedi coinvolte, siamo nella 21esima edizione, magari ce lo facciamo spiegare dal direttore della Fondazione Palazzo Magnani, Davide Zanichelli, che è in linea con noi. Davide, buongiorno e bentornato, perché è una presenza fissa ogni anno a Te la do io l'arte. Bentornato Davide.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: E la Fondazione Palazzo Magnani, che tu dirigi, è la fondazione che organizza e promuove il festival. Lo avete aperto un paio di giorni fa, dicevamo, va avanti fino al 14 giugno. Ci sono delle sedi straordinarie, che sono le vostre sedi classiche, ma se ne sono anche aggiunte di nuove. Allora, che cos'è questo festival? E soprattutto qual è il tema di quest'anno? Perché il titolo è parecchio evocativo, Fantasmi del quotidiano.
1: Sì, quest'anno abbiamo compiuto 21 anni, è un traguardo importante. Il festival ogni anno si dà un tema, una parola, una frase, un concetto che poi viene sviluppato attraverso la scelta dei progetti fotografici più interessanti da parte dei nostri curatori, e il tema dei fantasmi è stato qualcosa che fin da subito ha intrigato particolarmente, no, il lavoro dei curatori, ed è stato interpretato in tanti modi, perché ci sono i fantasmi, come dire, cattivi, ci sono i fantasmi veri, i fantasmi che non sono veri perché basta accendere la luce e scompaiono, poi ci sono anche i fantasmi interiori, quelli che sono più difficili in un certo senso da scacciare, e qualche volta diventano anche degli accompagnatori, no, in alcuni periodi anche di passaggio di evoluzione,
0: certo.
1: Anche per certo. Diversi, ecco.
0: E quindi in questi posti ci sono, come dire, grandi maestri ma anche emergenti, diciamo.
1: Allora, innanzitutto quest'anno sono anche i 200 anni dallo scatto della prima fotografia.
0: Ah certo, è vero, un anniversario.
1: Quindi la nostra mostra storica è dedicata a 200 immagini per 200 anni, è una mostra divertentissima dove ci sono anche presenti foto importanti di grandi maestri, ma anche foto che hanno segnato proprio la società. Ad esempio, non so, ovviamente lo sbarco sulla Luna, ma anche la prima fotografia scattata con un telefonino. Eravamo nel 1997, le macchine fotografiche non erano ancora incastonate dentro i telefonini, ma collegando una fotocamera digitale e un telefonino di vecchia generazione fu possibile, da parte di questa persona, un ingegnere informatico, la possibilità di spedire la foto di questo neonato, che diventa veramente la prima foto telematica, diciamo, conosciuta. Quindi ci sono tante chicche veramente interessanti. Poi ovviamente fotografi emergenti, alcuni già anche affermati, produzioni che abbiamo commissionato e anche due sedi nuove.
0: Sì, sì, perché lo ricordiamo, è diffuso nella città il festival, prende tante zone, palazzi storici, dei luoghi che vale la pena già solo vedere di per sé, come i chiostri di San Pietro, Palazzo da Mosto, il Teatro Valli, la collezione Maramotti, però sono arricchiti da mostre, appunto.
1: Sì, ogni anno cerchiamo anche di mettere a disposizione luoghi solitamente non accessibili.
0: Sì.
1: Quest'anno due in particolare, la chiesa dei Santi Carlo e Agata in via San Carlo e la sede di un'installazione di Elena Bellantoni, che è un'artista contemporanea, un'artista visiva, no, non è solo fotografa, ma attraverso la fotografia, la scultura, il neon, ho potuto allestire una sua interpretazione che ha intitolato Ghostwriter. L'altra invece appunto la sede di Palazzo Scaruffi, che ha ospitato la mostra storica curata da Walter Guadagnini sui 200 anni della fotografia. E poi ovviamente tutto il circuito off, sono oltre 300 mostre autoprodotte, diciamo così, senza una curatela specifica, ma come dire, con un protagonismo diretto da parte delle associazioni, da parte di singoli esercenti, fotografi, curatori che in autonomia costruiscono veramente questo coro eccezionale che accompagna poi il festival per
0: certo.
1: tutta la sua durata.
0: E che anima la città davvero, perché durante Fotografia Europea, nei primi weekend in particolare, ma poi fino appunto dura fino al 14, al 14 di giugno, dovete vedere proprio la città invasa, ci sono le cantine, i negozi, mostre dentro i parrucchieri, dentro i bar, dentro qualsiasi cosa. Questa vuol dire che veramente il festival è riuscito a penetrare la città.
1: Esatto, è proprio una sorta di ossessione visiva, diceva Jean Foncuberta, che è un amico della città che tanti anni ha lavorato con noi, ha allestito, ha avuto modo insomma di conoscere la città. È una caratteristica specifica insomma che tanti anche altri festival un po' ci invidiano effettivamente, perché la quantità e la varietà, molte volte anche con una qualità veramente alta, di proposta invade la città ma anche la provincia, quindi non
0: certo.
1: solo nel comune di Reggio ma anche in altri comuni della provincia è possibile scoprire sicuramente delle chicche.
0: Meraviglioso, meraviglioso. Io allora consiglio ancora a tutti quanti di andare a vedere Fotografia Europea, Fantasmi del Quotidiano, avete tempo fino al 14 di giugno, andate sul sito di Fotografia Europea o sulla pagina Instagram per vedere gli orari e le aperture delle varie sedi. Io ringrazio moltissimo Davide Zanichelli di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo.
0: Va bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, in regia Ludovico Supa, la parte tecnica Massimo Piffaretti. Io come sempre sulla mia pagina Instagram Nicolas Ballario vi posto un'opera, così se volete continuiamo la chiacchierata lì. Questa settimana andrò in Biennale, magari vado a vedere un po' di cose che ci saranno, e la settimana prossima dedichiamo l'intera puntata alla Biennale di Venezia, vi dirò quali sono le cose a nostro avviso più interessanti da vedere. Su Rai Play Sound ritrovate tutte le nostre vecchie puntate, le nostre interviste, i nostri ritratti d'artista, se non vi va di fare né una cosa né l'altra, spero almeno di risentirvi domenica prossima qui su Radio 1 per Te la do io l'arte. Ciao ciao ciao.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. Torna a crescere la tensione tra Stati Uniti e Iran, sempre più fragile il cessate il fuoco, la regione rischia di essere nuovamente preda di un aperto conflitto.
3: A una domanda sulla possibile ripresa di azioni militari contro l'Iran, Donald Trump risponde: potrebbe accadere, e sembra ridursi lo spazio per la trattativa dopo le parole con cui su Truth il presidente degli Stati Uniti si mostra ancora una volta scettico sulla proposta di accordo iraniana. 14 punti che, a quanto trapela, prevedono il termine di un mese per i negoziati sullo stretto di Hormuz, poi quelli sul nucleare. Via social il tycoon liquida così la proposta che pure sta esaminando. Non riesco a immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. La Repubblica Islamica da parte sua fa sapere: non temiamo la guerra. Il conflitto si intreccia anche con le relazioni tra gli Stati Uniti e gli alleati. Freddezza tra la Casa Bianca e Berlino. Trump specifica che la riduzione delle truppe NATO in Germania sarà superiore alle 5.000 unità già annunciate. Washington guarda anche a Israele, che continua a colpire il Libano e potrebbe riaprire il fronte di Gaza. Netanyahu ha convocato su questo il gabinetto di sicurezza. Davide Maggiore, GR1.
2: L'altra guerra, quella in Ucraina, 3 morti e 9 feriti in raid russi nel sud del paese, lo comunicano le autorità locali. Attacchi aerei, il cui bilancio non è ancora chiaro, avvenuti anche in altre parti dell'Ucraina. Sul fronte opposto, 1 morto per gli attacchi di droni ucraini nella regione di Mosca. Zelensky rivendica colpite 2 petroliere della flotta ombra russa nel Mar Nero, fiamme poi nel porto russo di Primorsk sul Baltico. Ultima giornata del ponte del 1° maggio, dal pomeriggio previsto traffico in aumento per i rientri, ancora sole e caldo, ma le temperature caleranno nei prossimi giorni, con anche l'arrivo delle piogge. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
4: Giornata ancora stabile, ci sarà sole su buona parte del paese, ma dal pomeriggio sera arriveranno le prime velature da nord-ovest. Domani una nuova perturbazione interesserà il nord-ovest, la Sardegna, ma anche dal pomeriggio l'Alta Toscana. Preludio di tempo variabile per tutta la prossima settimana.
2: Il giallo di Pietracatella in Molise, con madre e figlia morte avvelenate con la ricina, inquirenti a caccia di risposte nei PC e tablet delle vittime. Domani saranno prelevati dalla loro abitazione gli apparati elettronici di Antonella Degli Elsi e Sara Di Vita. Già sequestrato il telefonino della figlia maggiore, Alice, e al setaccio le comunicazioni con la famiglia. Ieri ascoltato di nuovo per 5 ore Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi, martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, 59 anni di ripartenze, la Formula 1, l'incidente in pista 15 anni fa, la nuova vita da fuoriclasse paralimpico, poi l'urto con un camion nel 2020, mai vittimismi, mai retorica nel suo botta e risposta con il destino, e lo sentiamo in una intervista Extra Time, correre anche con le parole.
5: Molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione. Quando mi ritrovo faccia a faccia con mio figlio e vorrei in qualche modo passargli un insegnamento, passargli un'esperienza che io ho già fatto, perché lo vedo avvicinarsi pericolosamente a poter commettere un errore, a sprecare del tempo, a sprecare un'opportunità, ecco che mi sento molto, molto debole e vulnerabile. Chiunque sia protagonista di una storia capace di ispirare, in realtà nella vita voleva far tutto tranne che rappresentare un esempio per qualcuno. L'ha fatto soprattutto per sé, ma questo non per essere egoisti, perché devi essere innamorato di ciò che stai facendo per riuscire a farlo bene.
2: E ad Alex Zanardi ha dedicato la pole position Kimi Antonelli, che alle 19 scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Miami. Domenica importante anche nel tennis, alle 17 la finale di Madrid, Sinner-Zverev, mentre per il calcio l'Inter questa sera contro il Parma potrebbe vincere il suo 21esimo scudetto. Alle 18 si gioca invece Juventus-Verona, crocevia decisivo per la zona Champions, così l'allenatore bianconero Spalletti.
0: Spesso quando sento parlare di quarto posto sento dire che i punti che ci servono, sento fare calcoli e via dicendo. Sembra quasi più un'etichetta aritmetica. E il quarto posto non lo ottieni perché arrivi a un numero, ma lo raggiungi perché mantieni un livello.
2: Musica, un palco di 1500 metri quadrati, il più grande mai allestito per questo tipo di concerti, una spettacolare esibizione di droni. La spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro ha accolto con un'ovazione una artista latina. Centinaia di migliaia di persone al concerto gratuito di Shakira, fasciata da uno scintillante abito nei colori della bandiera brasiliana, prima di cominciare a cantare ha percorso una lunga passerella salutando da vicino i suoi fan accampati fin dal mattino per assistere alla sua esibizione. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Extra Time. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto con Radio 1.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
8: Cosa fanno davvero là dentro?
9: Siamo solo appassionati di cinema.
10: Non può essere solo un film club.
9: Lei ha un ragazzo.
11: Wow!
12: Vediamo 3 volte lo stesso film.
9: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
12: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
9: Devo andare.
13: Qualcosa che non va, tesoro.
12: Forse dovremmo parlarne.
14: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Extra Time, lo sport si racconta.
18: È una gran palla questa di Weissert, bella chiamata dell'arbitro, leggermente ball, ne deve fare un'altra così il pitch all'azzurro, è in vantaggio, ancora dei lanci a disposizione per farla, non c'è fretta, abbiamo fatto le 5.17, possiamo fare anche le 5.17, 30 secondi.
19: Anche 18.
18: Come adesso!
19: Il K di Greg Weissert, l'Italia fa la storia, l'Italia batte gli Stati Uniti al World Baseball Classic, l'Italia batte gli Stati Uniti a Houston 8-6. When the stars make you drool, just like a
20: pasta fa's all at some. È il 6 marzo del 2026, una data storica, l'Italia sconfigge gli Stati Uniti sul diamante del Daikin Park di Houston alle World Baseball Basic Classic. È uno dei momenti salienti dell'entusiasmante cavalcata azzurra al campionato del mondo per nazioni di baseball, lo sport dei maestri a stelle e strisce. Un momento storico per gli appassionati italiani di una disciplina sportiva che fu portata nel nostro paese proprio dagli americani a fine 800 nel secondo dopoguerra. E quel legame fra gli Stati Uniti e Italia oggi si riafferma e diventa status per la nostra nazionale, che è composta principalmente da italo-americani discendenti di emigrati. Un motivo di orgoglio e quasi di ostentazione per gli azzurri, che sottolineano la loro identità preparandosi il caffè espresso in panchina dopo ogni fuoricampo. campo e stampandosi platealmente baci sulle guance a vicenda nel classico stile italo-americano per festeggiare le gare vinte, una dietro l'altra, fino ai quarti di finale.
11: Italia 8, Porto Rico 6.
21: Cerchiamo di chiudere da
11: circospezione.
21: Qua.
11: Circospezione.
21: Vogliamoci bene come si suol dire. È ovvio che Rosario è un battitore scherzaparte, è temibile, quindi è giusto affrontarlo nel modo in cui lo stanno facendo. E bravo Rosario a non andare con swingo alto. Questo è un contatto, vamo rapido. È finita!
11: È il terzo out, l'Italia batte Porto Rico 8-6 e in semifinale al World Baseball Classic per la prima volta nella sua storia.
20: La cronaca appassionata di Luca Cesaretti e Daniele Mattioli per il successo dell'Italia che, dopo aver vinto una dietro l'altra tutte le partite del girone di qualificazione, batte anche Porto Rico ai quarti e vola in semifinale per la prima volta di sempre alle World Baseball Classic. È la pagina più alta della storia del baseball italiano e a scriverla ha contribuito la mano ispirata dell'allenatore della nostra nazionale, Francisco Cervelli, l'uomo che ha selezionato e messo in campo questo gruppo di ragazzi fantastici. Francisco Cervelli, che è con noi a Extra Time. Buongiorno Francisco.
22: Buongiorno, come stai?
20: Bene, bene, grazie per aver accettato il nostro invito. Francisco Cervelli, per chi non lo sapesse, è venezuelano, naturalizzato italiano, ex ricevitore, una carriera intera nella Major League americana, in particolare con i New York Yankees, con i quali è stato campione del World Series nel 2009 e ha indossato la maglia della nazionale italiana, di cui è diventato allenatore nel 2025. Francisco, questa squadra ha vinto tutte le partite, una dietro l'altra, come dicevamo in apertura, fino ai quarti, alle World Classic, e è stata la prima squadra europea che ha chiuso il girone imbattuta in questa competizione. Vi aspettavate un risultato del genere?
22: Nella mia mente sì. Il problema era come io sempre pensavo, no? Come faccio credere alla mia squadra che si può fare, che si può vincere agli Stati Uniti. Prima penso che dopo di vincere gli Stati Uniti, la squadra si è creduto che può vincere contro tutti.
20: Una squadra questa, Francisco, che ha fatto parlare di sé anche per il suo carattere italo-americano. Solo 4 giocatori sono nati e cresciuti in Italia. Parliamo dei lanciatori Aldeghieri, Quattrini e Scotti e il ricevitore Mineo, che peraltro ha vinto il campionato in Nicaragua di recente. 24 giocatori in rosa sono invece italo-americani e voi avete deciso di enfatizzare lo stereotipo dell'italo-americano con orgoglio ma anche con autoironia. I giocatori per festeggiare le vittorie si prendono la mano. Solo 4 giocatori sono nati e cresciuti in Italia. Parliamo dei lanciatori Aldeghieri, Quattrini e Scotti e il ricevitore Mineo che peraltro ha vinto il campionato in Nicaragua di recente. 24 giocatori in rosa sono invece italo-americani e voi avete deciso di enfatizzare lo stereotipo dell'italo-americano con orgoglio ma anche con autoironia. I giocatori per festeggiare le vittorie si prendono la faccia fra le mani, come dicevamo, si

0: Lo shot è il fuoricampo e diventa coffee shot perché preparate l'espresso per festeggiare i fuoricampo. Come è nato tutto questo?
1: Oh, prima, io penso che la prima riunione che abbiamo fatto in campo in Arizona, io ho parlato dell'identità. E questo l'ho iniziato un anno fa, a creare un'identità di come si gioca il baseball in Italia, che di dove vieni il tuo parenti. Questo era perché facciamo questo per la tua famiglia, per tutte le persone che hanno scappato di la guerra, e perché non farlo nel modo italiano, elegante, tradizionale. È stato incredibile.
0: E poi questo è una vocazione che non si manifesta solo in azzurro, no? Tutto quello di cui abbiamo parlato, io ho citato solo alcuni degli aspetti che mettete in scena, diciamo così, passami questo termine, perché poi usate anche le giacche griffate italiane sopra alla tenuta di gioco, la macchina del caffè per esempio è diventata un cimelio, quella che usavate in panchina è stata venduta a $16,000 ed è una cosa che continua anche nella Major League americana, dove giocano tanti componenti della nazionale italiana, perché Andrew Fisher ad esempio si è tatuato sul braccio Frank Sinatra, e Jack Caglianone e Winnie Pasquantino, che è il capitano azzurro, sono compagni di squadra a Kansas City e continuano a mettere in scena queste cose tipiche dell'italianità, degli italo-americani. È sorto una specie di Italian Power con decine di migliaia di like, che ha molto successo sui social. È un fenomeno, è diventato un fenomeno anche negli Stati Uniti.
1: Sì, è stato un momento spettacolare. Io sempre dico che per essere italiano solo manca la sangue, non importa dove, da che paese viene, no? Io sono nato in Venezuela e sono innamorato sempre della cultura italiana. Mio padre viene da Bari, è nato in Bari, e sempre ho cresciuto con questa con la mia famiglia italiana in Venezuela. E tutti questi giocatori hanno fatto lo stesso, loro vengono da diverse parti degli Stati Uniti, però la sangue è completamente italiana, loro, e non solo il caffè, non solo che cosa si mangiava dentro il spogliatoio, l'altra cosa era come si parla, la passione, quanto si arrabbiano, questo è italiano.
2: Andrew Fisher nel box di battuta, che colpisce ancora duro, e stavolta è una valida, è un doppio direi per Fisher, che porta a casa Zach DeZenzo, punto numero 9 della serata italiana, RBI double per Andrew Fisher.
3: Lancio di Quattrini, trovano la rimbalzante di Arozarena
2: e qui si chiude la partita, la rimbalzante di Arozarena sul terza base, l'Italia batte il Messico 9-1 in una gara che non è mai stata in discussione.
0: La vittoria nettissima sul Messico alle World Classic, l'Italia vince tutte le partite e finisce al primo posto nel girone del mondiale davanti agli Stati Uniti. Francisco Cervelli, quando sei diventato allenatore della nazionale, al di là dei risultati che ci sono stati obiettivamente, perché avete vinto tutte le partite, Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti, Messico, Porto Rico, poi vabbè siete arrivati alla semifinale, poi parleremo anche della semifinale, ma insomma quando sei diventato allenatore ti sei dato l'obiettivo del risultato, ma anche quello, immagino, di far crescere l'immagine del baseball in Italia, di cambiare una cultura, magari allargando la base, facendola conoscere di più al grande pubblico. A che punto siamo con questa operazione?
1: Quando io ho iniziato questo lavoro, ho parlato con il presidente, con Marco Mazzieri, e ha detto: senti, la mia missione è arrivare a Miami in questo WBC, però un'altra cosa più importante è sviluppare il baseball in Italia, perché nel futuro dobbiamo portare più italiano al WBC. E come si fa? Dobbiamo sviluppare il livello, dobbiamo continuare a fare un lavoro incredibile, dobbiamo fare crescere la Serie A, di giocare due volte la settimana, a giocare più, quattro volte, tre volte. perché l'unico modo

0: da imparare e di fare meglio in questo gioco che è difficilissimo, giocando partita, è l'unico modo.
1: E poi c'è stata la semifinale con il Venezuela, per te è stato un derby, visto che sei venezuelano naturalizzato italiano.
0: Sì, questa è la quinta volta che gioco in contro di loro, la prima come allenatore. È sempre difficile perché gioca contro il migliore giocatore del mondo. Si gioca contro la Dominicana, Venezuela, Stati Uniti, con la Messico, Porto Rico. Loro sono il migliore giocatore del mondo. Venezuela era una squadra fortissima, più tifosi, era quasi 40.000 persone tifando per loro con un rumore unico che probabilmente la maggioria del nostro ragazzi mai ha ascoltato un rumore così.
1: Il baseball con la nazionale che ha messo insieme ha vissuto una ribalta mondiale, ma il baseball italiano comunque è un baseball importante a livello europeo. Mi pare che ci sono 10 titoli europei vinti nella storia dell'Italia in Europa. È una buona base su cui lavorare, credo, o no?
0: Sì. L'anno scorso abbiamo arrivato secondo nell'ultimo europeo della Elite. Abbiamo giocato una partita finale incredibile contro l'Olandia, che era un'altra squadra di quasi tutti di Major League. Il livello cresce, però deve crescere prima la mente, e la mente del giocatore, la mente dell'allenatore, la mente di tutti. Si sta lavorando per fare meglio sempre e soprattutto creare l'identità italiana. Quando arrivo in Italia a qualsiasi campionato europeo o mondiale, e il tifosi e tutti può sapere che è arrivato all'Italia, perché giocano in un modo forte, con passione, un modo aggressivo, e questo è lo che io voglio fare.
2: To the second baseman, Cano. The Yankees are back on top. World champions for the 27th time.
3: Reminds me of the second time that I've brought you home.
1: Il punto decisivo per gli Yankees nelle World Series del 2009, l'atto conclusivo della Major League di Baseball, il massimo livello del baseball mondiale professionistico. Francisco Cervelli, credo sia stato il momento più alto della tua carriera, ma ti chiediamo se è stato anche il momento più bello della tua vita di sportivo o ce ne sono altri che ricordi?
0: Sì, quello della World Series è stato una cosa che non può dimenticare nella mia vita. La celebrazione, la festa nella città, 5 milioni di persone nella strada, era solo un bambino di 22-23 anni, questo era quasi che il mio primo full anno per giocare nella Major League con il migliore giocatore, la migliore squadra. Ho imparato tanto e è stato un momento unico. Penso che tutti i giocatori di Major League, la prima cosa che vuole fare è vincere una World Series perché è unico.
1: Certo. 6 anni a New York con gli Yankees, poi 4 anni a Pittsburgh, poi Atlanta e Miami, però ha iniziato in Venezuela, come tutti i bambini venezuelani che giocano a baseball da subito. A quanti anni hai iniziato? Raccontaci come hai
0: Allora, io
1: iniziato.
0: ho stato con gli Yankees 12 anni perché ho fatto la firma a 16 anni, sono andato fuori dalla mia casa a 15 anni alla Repubblica Dominicana, allenarmi per vedere degli scout. A 16 anni, con fortuna, mi hanno firmato gli Yankees, io giocavo interbase e loro mi hanno cambiato di posizione. Ho iniziato a fare il ricevitore e è stato 5-6 anni di giocare al minor league, e dopo nel 2008 è arrivato al major league, però è una strada lunga lunga.
1: In Venezuela giocano tutti a baseball, tutti i bambini giocano a baseball, c'è una grande passione per questo sport. C'è una frase bellissima che ti ho sentito dire di tua madre, che dice che il baseball va rispettato, ci vuole umiltà ovunque tu lo giochi, che sia nella, in America o in un altro paese. Ce la spieghi questa?
0: Sì, io penso che nel baseball esiste un altro tipo di Dio, no? Se non rispetta il baseball, dopo lo paga. Il baseball lo deve rispettare in Italia, negli Stati Uniti, in Messico, dove giochi, no? Non importa, perché è supposto il tuo amore. Io da 4 anni che ho iniziato a giocare in Venezuela e mi ho innamorato di questo sport e non pensavo in altre cose. E sempre è rispettato questo sport che mi ha dato tante emozioni, mi ha dato momento triste, mi ha dato un po' di tutto, no? Però culturalmente in Venezuela la passione è il baseball e si vive questo di un modo diverso.
1: Tu sei conosciuto come un grande motivatore, trascinatore. Ci dicevi prima che il baseball è un fattore mentale. Addirittura ti ho sentito dire che per il baseball conta al 90% il fattore mentale e 10% l'aspetto fisico, è vero?
0: Sì. Io penso che fisicamente, ma tu sai lo che deve fare, conosci il tuo corpo, deve fare l'allenamento, deve fare tante ripetizioni di battuta, di lancio, corsa sulla base, tante cose, però per me il baseball è una partita di scacchi, è strategia, è di perdere in questo inning per vincere nell'ultimo inning, che lanciatore può mettere nel prossimo inning, perché lo fa, perché fa il bunt in questa situazione, è tutto mentale, è pensare prima, è stare sempre 2 passi avanti della situazione, no? Per questo il baseball, lo ha detto Yogi Berra, che è una leggenda di Yankees, un altro italo-americano, ha detto sempre che il baseball è 90% cervello e 10% fisico.
1: Francisco Cervelli, manager allenatore della nostra nazionale di baseball, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per la nostra nazionale, per altri successi ancora.
0: Grazie mille, ciao ciao.
4: Ho perso le parole.
5: È un 2, la Svizzera non può chiudere, abbiamo un match point, forza Massimo Dante, doppio 12 per la storia, crediamoci. Prenditi il tuo tempo, con calma, respirone e vai. Doppio.

0: è successo davvero, l'Italia supera la Svizzera 4-3 e conquista la sua prima vittoria nella Coppa del Mondo di freccette. A centrare lo storico bersaglio nel giugno del 2023 sono stati Massimo Dante e Michele Turetta, punti di diamante in maglia azzurra per quello che una volta era un passatempo da pub e che ora è diventato un vero e proprio sport professionistico, un fenomeno globale che mette in palio montepremi altissimi e calamita l'attenzione del pubblico con eventi dall'atmosfera elettrizzante. Michele Turetta in particolare è stato il primo italiano ad entrare fra i professionisti. Emanuele Granelli lo ha incontrato per noi.
1: Se negli ultimi anni le freccette hanno conquistato un vasto pubblico di appassionati in Italia uscendo dalla tradizionale nicchia nord europea, buona parte del merito è di Michele Turetta. Vicentino, classe 82, è diventato due anni fa il primo italiano ad accedere al professionismo nella PDC, la principale federazione mondiale di darts. Un passatempo da pub diventato a tutti gli effetti uno sport. Anche per Michele Turetta è iniziata così.
2: Me la ricordo benissimo, è stato 14 anni fa, era un locale sempre nella zona dove abito, ho conosciuto dei ragazzi che stavano giocando e mi hanno chiesto se giocavo anch'io. Da lì poi è partito il tutto.
1: Le sue mani si alternano tra la catena di montaggio di un'acciaieria e le pedane dei principali tornei di mezza Europa.
2: Purtroppo siamo ancora uno sport dilettantistico, anche se io ho partecipato per due anni al circuito professionistico della PDC e ovviamente sì, lavoro in una fabbrica e faccio l'operaio.
1: Da metalmeccanico alla ribalta internazionale, anche se rispetto ad altri paesi il movimento italiano è ancora lontano dal centro del bersaglio. Un'idea per crescere arriva dal nord Europa: inserire le freccette nei programmi scolastici per velocizzare le operazioni di calcolo.
2: Sarebbe una cosa interessante perché comunque anche in Inghilterra la usano come insegnamento per la matematica. Fai sottrazioni, divisioni, moltiplicazioni e sarebbe anche uno svago per il bambino anche a imparare divertendosi. Gli altri paesi lo stanno già facendo e sarebbe bello cominciare a farlo anche qui. Bisogna puntare sui giovani. Ovviamente il giovane fa un po' fatica approcciare questo sport perché i punti dove puoi andare a giocare di solito sono i locali, anche il genitore fa un po' fatica a portare il ragazzo alle 8 di sera, 9 di sera a giocare sui locali. Sarebbe da fare delle strutture apposite, mini palestre, fare giocare i ragazzi, allenarli come anche il papà dei ragazzi, tutti quanti, insomma, perché questo sport possiamo dire che non ha età, cioè puoi giocare anche a 70 anni.
1: Scorse settimane Michele Turetta ha provato a qualificarsi in extremis per il mondiale in programma a fine anno a Londra. Missione fallita, ma le ambizioni non cambiano, come la routine d'allenamento.
2: Di solito mi alleno tutti i giorni, dunque finisco le 8 ore di lavoro, dipende poi la turnazione che ho. Vengo a casa, mi alleno e ovviamente sì, il mio obiettivo è tornare a essere un professionista e adesso ho l'obiettivo del mondiale di doppio, sono a un buon punto. Adesso qui a fine maggio andiamo di nuovo in Germania per gli ultimi 5 tornei che finiranno la coppia per la World Cup of Dart della PDC.
1: Un appuntamento da preparare anche tra le mura di casa, con una disposizione ad hoc di tutto il necessario, perché anche i tempi morti possono rivelarsi occasione per migliorare.
2: Io il bersaglio tipo adesso ce l'ho in salotto, così è più comodo per allenarmi, perché anche mentre cucino, finché aspetto che si cucina le cose, vado lì, prendo le frecce e mi alleno un po'. Ci sono le protezioni apposta, vendono delle ciambelle apposta da mettere intorno al tabellone per non rovinare i muri.
1: In attesa del mondiale, Michele Turetta insegue il sogno del lancio perfetto.
2: La cosa migliore è non pensare a niente, avvicinarsi alla pedana, fare un bel respiro, guardare bene, prendere bene la mira e lanciare la freccetta e sperare che vada dentro, e se va dentro si urla di felicità.
0: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani che vi parla, con la regia di Umberto Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Luciano Pecoraro alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Ora c'è l'Onda Verde e In Viaggio con San Francesco. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 10:31 minuti. Viabilità oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Andiamo in A7 Milano-Genova, 1 chilometro di code per lavori in corso. Siamo tra Bosalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Ci spostiamo in A12 Genova-Rosignano, code e traffico intenso tra Genova Est e l'allacciamento per l'A7 in direzione di Genova. In A26 Genova-Gravellona-Toce, code tra l'allacciamento per la 10 e Ovada in direzione di Gravellona Toce. E ci spostiamo ora in A10, code e traffico intenso, siamo tra Albenga e il chilometro 45 in direzione di Genova. Andiamo ora sulla A14, sulla diramazione per Ravenna, code e traffico intenso tra Ravenna e l'allacciamento alla 14 in direzione di quest'ultimo. E in chiusura andiamo in A3 Napoli-Salerno, code al momento allo svincolo per Pompei, in uscita perché proviene da Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 13:25, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
6: In viaggio con San Francesco.
7: Buona domenica, brava gente. Oggi Parenzo Fortunato insieme ad Alessio Antonielli che è in collegamento con me. Alessio, buongiorno.
8: Buongiorno Padre Enzo e una buona domenica a tutti gli ascoltatori. Allora Padre Enzo, una domenica in cui si parla di libertà di stampa.
7: Pensiamo ai giornalisti, libertà di stampa, e tu sai che San Francesco può essere definito un grande giornalista. Adesso mi criticheranno, mi diranno eccolo Parenzo definisce San Francesco giornalista. Sì, perché San Francesco voleva che si parlasse brevemente e semplicemente, e gli articoli dei giornali per arrivare alle persone devono essere brevi e semplici.
8: Sì, no? Ed efficaci, me. certo. Sono pienamente d'accordo su questo Padre Enzo, e probabilmente anche San Francesco, diciamo che non aveva peli sulla lingua quando le mandava a dire, no? Anche quando parlava ai governanti, solo per citarne.
7: Bravo, brava Alessio, vedo che ha studiato. Ecco, diciamo a chi ci ascolta in questo momento, Alessio ha studiato oggi, perché ricorda una grande lettera di San Francesco ai governanti per richiamarli ai propri doveri, cioè a pensare al bene della gente e non agli interessi personali. Però oggi dai, non ce la cantiamo e ce la suoniamo sempre e te, dobbiamo chiamare un giornalista.
8: Beh sì, un giornalista d'eccezione Padre Enzo, un caro amico di questa rubrica. Abbiamo qui al telefono con noi Paolo Borrometi, che è il presidente dell'associazione Articolo 21, giornalista, scrittore e sottoscorta, ricordiamolo, per minacce di morte dal 2014. Ciao Paolo,
7: benvenuto.
9: Buon pomeriggio, grazie, un abbraccio fortissimo innanzitutto a Padre Enzo, al caro Alessio e a tutti i radioascoltatori ovviamente.
7: Tu sei un testimone oculare con una forza interiore incredibile, perché oggi parliamo della libertà di stampa.
9: Un giornalista, non ho altri titoli, che sognavo di fare il giornalista in una terra martoriata, la Sicilia, che ha vissuto e visto con i propri occhi quei morti ammazzati nelle strade della mia terra, certo. Che si ribella all'idea che la Sicilia sia una terra di mafia. La Sicilia è la terra dove è nata l'antimafia, in una terra appunto dove le cointeressenze tra chi l'ha governata e tra le imprese e le mafie purtroppo sono state enormi.
7: Paolo, ti fermo un attimo perché intanto chiedo ad Alessio i dati del nostro paese sulla libertà di stampa, e poi io so che tu sei sotto scorta, che sei libero, che non ti sei fermato davanti a niente, e credo che sia importante dire a chi ci ascolta cosa ti è accaduto,
8: Allora io ricordo solamente che in Italia, l'Italia dall'ultimo WordPress Freedom Index del 2026, l'Italia è 56esima su 180 paesi, retrocessa di ben 7 posizioni, e comunque un fanalino di coda dei paesi europei, quindi sicuramente non giova, non va a nostro favore questa statistica. Inoltre ricordiamo che nel 2025 ci sono stati oltre 600 giornalisti minacciati, è proprio riportato dal sito di Articolo 21, 27 sono oggi i giornalisti sotto scorta in Italia. Quindi diciamo, Paolo, non è che ce la passiamo benissimo da questo punto di vista.
9: Non ce la passiamo affatto bene e purtroppo mancano tanti strumenti normativi, come la questione delle querele temerarie, che non è stata mai normata da nessun governo. Attenzione, non è un problema di questo governo, del precedente, da nessun governo degli ultimi anni.
8: Spieghiamolo, le querele temerarie sono, se non mi sbaglio, quelle utilizzate per intimidire giornalisti, no?
9: Esattamente così. Oltre alle minacce, queste sono le minacce, diciamo, giuridiche, diciamo così, appunto, giudiziarie, che vengono scagliate per tentare di mettere il bavaglio ai giornalisti liberi.
7: Paolo, che cosa tu hai denunciato?
9: Ma allora, innanzitutto io non amo drammatizzare quelle che sono state le minacce che ho ricevuto. Io ne ho ricevuto purtroppo tantissime e ne ricevo ancora tantissime. Le denuncio alle autorità competenti, non le denuncio più pubblicamente. Sono da oltre 5 anni che io non denuncio pubblicamente le gravissime, anche degli ultimi mesi, vi do una notizia, minacce che ho purtroppo ricevuto. Ma io ho fatto semplicemente il mio dovere. Io non vorrei che qualcuno possa pensare che abbia fatto qualcosa di particolare. Guardate, vivere sotto scorta è drammatico. Significa perdere un pizzico della propria libertà fisica, noi questo non lo dobbiamo mai dimenticare, ma nel mio caso vi posso garantire che probabilmente ho perso un pizzico di libertà fisica, ma pur vivendo nella paura quotidiana io ho preservato la libertà più importante, che è quella di pensiero, di parola e di fare semplicemente il mio dovere. E il mio dovere, come ogni giornalista, è quello di scrivere.
8: Beh, è stata sicuramente una scelta coraggiosa, Paolo, questo indubbiamente, in qualche modo sarà una frase fatta, banale, ma è chiaramente anche il prezzo della verità, purtroppo, e purtroppo lo è in Italia. Ma io ti vorrei chiedere, perché secondo te la situazione italiana è così? Da cosa dipende? Dipende dal fatto che ci sono editori forti e giornalisti deboli, ci sono delle difficoltà da un punto di vista giuridico, non c'è volontà politica? Qual è il motivo secondo te?
9: Ma ci sono purtroppo, basta leggere il rapporto di Reporter Senza Frontier per capire che ci sono tantissime concause, non c'è solo una causa. Abbiamo parlato delle querele temerarie e diciamo, come hai giustamente rilevato poc'anzi tu, Alessio, che sono continue le minacce alle giornaliste e ai giornalisti, soprattutto nelle periferie di questo paese. E attenzione, minacce che spesso non provengono solo da clan mafiosi, ma anche dal politico di turno. Certo. Che minaccia il giornalista locale semplicemente perché fa inchieste sulla propria amministrazione, sul proprio partito, sul proprio operato. Un giornalismo meno libero significa una libertà di pensiero nel nostro paese assolutamente a rischio.
7: Terminiamo così. Io penso che con questa affermazione noi possiamo concludere, Alessio. Questo rischio invece lo vogliamo correre.
8: Eh sì, la libertà di stampa, Padre Enzo, possiamo dire che non è un diritto dei giornalisti, ma un diritto dei cittadini. Ecco, io chiuderei così, insomma, sulle parole che anche Paolo ci ha detto, e questa puntata sulla libertà di stampa ci ha dato e ci ha dato spunto, grazie a Paolo, di riflettere su quelle che sono le nostre libertà e come cercare di difenderle nel miglior modo possibile.
9: In conclusione, se è possibile, io vorrei citare un grande uomo che è sempre con noi, che si chiama Papa Francesco. Papa Francesco dava una responsabilità enorme ai giornalisti, ma anche una grande importanza nel loro lavoro, proprio per rendere le cittadine e i cittadini ancora più liberi. Vorrei concludere con queste parole di Papa Francesco, sempre con noi.
7: Vero, vero, vero, sottolineo.
8: Grazie Paolo.
7: Bene, allora Paolo, noi ti ringraziamo, salutiamo i nostri radioascoltatori. Alessio, pronto a dare la linea ai nostri amici?
8: Eh sì, allora salutiamo intanto Paolo. Ciao Paolo.
9: Ciao, grazie ancora.
8: Grazie, grazie mille. Bene Padre Enzo, allora ringraziamo e salutiamo Paolo Borrometi, presidente dell'associazione Articolo 21, e noi Padre Enzo non resta che salutarci perché il tempo a disposizione è terminato.
7: Adesso salutiamo i nostri amici, auguriamo una buona domenica e ci vediamo e ci sentiamo, o meglio, ci sentiamo domenica prossima. Pace e bene.
8: Bene, allora lasciamo la linea ai colleghi della Finestra su San Pietro e un saluto da Alessio Antonielli.
7: E Padre Enzo Fortunato, pace e bene.
8: Buona domenica, buona domenica.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
11: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
10: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: La finestra su San Pietro.
12: Buongiorno e benvenuti da Antonio Scoppettuolo
13: e da Giovanna Serpico.
12: Allora, bentornati all'ascolto della finestra su San Pietro, quinta domenica di Pasqua, è la prima domenica di maggio, come sapete il mese dedicato alla Madonna e chiaramente sono tantissime le iniziative liturgiche e non anche in termini di festa, come dire, esterna, dedicate alla Madonna in tutto il mondo. Allora, ci sono stati degli appuntamenti importanti, sono successe delle cose importanti in questa settimana. Innanzitutto il prossimo venerdì 8 maggio Leone XIV compirà un anno di pontificato, infatti fu eletto proprio l'8 maggio dell'anno scorso, ma quello che è successo nei giorni precedenti, ieri c'è stata l'ordinazione dei 4 vescovi ausiliari a San Giovanni in Laterano del Papa. Anche lì il Papa ha pronunciato un'omelia importante, un'omelia potente, che parlava appunto del servizio ai più deboli, del servizio ai meno abbienti, ha parlato di giustizia sociale, di pace. E poi un'altra cosa, domani esce in tutte le librerie un testo che raccoglie gli interventi e le omelie di Prevost, di Robert Prevost, quando era priore generale degli Agostiniati, quindi un testo curato dalla libreria editrice vaticana che raccoglie i suoi interventi, dal quale è possibile già vincere molti dei temi che in questo anno il Papa ci ha abituato a conoscere, temi agostiniani e non. Ma prima di proseguire con i nostri ospiti, è vero Giovanna, diamo subito, ascoltiamo il punto di Padre Antonio Spadaro e poi di nuovo qui.
13: Certo.
14: Due discorsi in 3 giorni, destinatari diversi, stesso messaggio. Leone XIV ha parlato in questa settimana appena trascorsa ai parlamentari del Partito Popolare Europeo e successivamente ai futuri diplomatici della Santa Sede. In entrambi i casi ha detto in sostanza: la politica o è servizio o è inganno. Con i parlamentari europei il Papa è andato dritto al punto. La politica vera non insegue il consenso facile, ha il coraggio delle scelte impopolari e soprattutto non si fa ideologia. L'ideologia distorce la realtà e l'Europa lo sa bene perché è nata sulle macerie di 2 ideologie che l'hanno distrutta. Leone XIV ha citato Alcide De Gasperi, ha parlato di persona, di fraternità, di diritto, di bellezza. Parole grandi, certo, ma le ha ancorate a un problema molto concreto: la distanza crescente tra chi governa e chi è governato. E qui ha usato un'immagine molto efficace. Nell'era del trionfo digitale ha detto: la politica deve tornare all'analogico, cioè al contatto diretto, al territorio. Due giorni dopo, alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, la scuola dei diplomatici vaticani, ha cambiato registro ma non direzione. Il diplomatico della Santa Sede ha spiegato: non è un funzionario, è un messaggero di pace. Ma attenzione, non della pace come la intende il mondo, che spesso è solo l'esito di un rapporto di forza. Quella pace, ha detto il Papa con realismo, viene calpestata ogni giorno. No, la pace di cui parla è un dono che precede la politica. E il compito del diplomatico è farsene strumento, anche quando tutto sembra perso, inutile. C'è un punto che tiene insieme i due discorsi e rimanda a quanto Leone XIV aveva già detto a gennaio al corpo diplomatico. Le parole devono tornare a significare qualcosa. Proprio in politica, devono aderire alla realtà. Senza questa aderenza il dialogo politico diventa recita, la diplomazia diventa teatro. Il filo è chiaro, la pace non si costruisce con la forza, non si costruisce con gli slogan. In un momento in cui la guerra, come ha detto lui stesso a gennaio, è tornata di moda, questo è un programma che sembra essere, a un anno dalla elezione di Prevost al pontificato, un vero e proprio orizzonte del suo ministero petrino.
12: Allora, come avete ascoltato, le cose in pentola sono davvero tante. Ne parliamo con Marco Politi, giornalista, scrittore, vaticanista di lungo corso, autore della Rivoluzione incompiuta, la Chiesa dopo Francesco. Buongiorno Marco.
13: Buongiorno a tutti.
15: E saluto anche Monsignor Pasquale Mocerino, rettore del Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei. Benvenuto alla Finestra su San Pietro.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti.
12: Allora, buongiorno, buongiorno ai nostri ospiti. Voglio ragionare con Politi, autore, l'abbiamo detto, della Rivoluzione incompiuta, la Chiesa dopo Francesco, e chiedergli immediatamente, allora, se questa rivoluzione incompiuta di Francesco, in qualche modo, in questo anno di pontificato, dai temi che stanno emergendo, dagli interventi del Papa, prosegue in qualche modo, se è una rivoluzione, come dire, destinata a compiersi.
13: Io credo che troviamo una risposta molto chiara proprio nell'omelia che Leone ha tenuto per i nuovi vescovi ausiliari della diocesi di Roma, ieri, in cui ha citato di nuovo Francesco. Questo è un papa che da un anno a questa parte, non è che i primi mesi come altri papi ricorda il predecessore giustamente, ma sistematicamente ricorda il ruolo di Francesco. Ieri ancora una volta ha ricordato la Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica che Leone considera un po' l'esortazione apostolica di Francesco, proprio la base di un programma di crescita della Chiesa, di trasformazione della Chiesa per agire nel mondo moderno, e poi ha ripreso anche l'immagine della Chiesa ospedale da campo. Leone è stato proprio eletto in un conclave che è stato rapido, ma che all'inizio sembrava potesse anche portare ad un passo indietro. C'era un'ala nella Chiesa fortemente conservatrice che spingeva per l'elezione del cardinale ungherese Erd proprio per una frenata, oppure c'era una parte che diceva: vabbè, allora torniamo ad un papa europeo, ad un papa italiano che conoscono meglio i meccanismi della Chiesa. Invece soprattutto i cardinali del sud globale hanno compiuto questo atto di fiducia: andiamo avanti nell'internazionalizzazione della Chiesa, andiamo avanti e scegliamo persino un papa dell'America del Nord, che però è anche un vescovo peruviano ed è un cittadino peruviano, quindi un papa delle due Americhe, proprio anche per superare quello che era stato la spaccatura che si era prodotta durante il pontificato di Francesco tra un'ala fortemente conservatrice presente negli Stati Uniti, e andare avanti gradualmente con la visione di Francesco, quindi di andare verso il mondo di affrontare certo. nuovi problemi
12: una cosa,
13: in maniera graduale e organica.
12: Certo, una cosa fa riflettere, e cioè come dire, anche la risposta e lo scambio che c'è stato nelle ultime settimane tra insomma il presidente degli Stati Uniti e il Papa, chi immaginava che questo Papa fosse un Papa, come dire, schiacciato sulle posizioni conservatrici o comunque schiacciato su posizioni prettamente statunitensi o addirittura dell'amministrazione, perché si era detto anche questo all'inizio, ti ricorderai, dell'amministrazione Trump, cioè ha capito davvero poco in
15: realtà. Si è ricreduto.
13: Assolutamente, ma direi appunto padre Spadaro giustamente ha ricordato il discorso del Papa al corpo diplomatico. Cioè. Leone fin dall'inizio, proprio per la sua origine, non voleva apparire come un anti-Trump. Però è il Papa che con grande nettezza denuncia quella che oggi è l'ideologia trumpiana di politica della forza, di politica del caos e della brutalità. Io qui con queste parole sono state chiarissime: ad una diplomazia che promuove il dialogo e ricerca il consenso di tutti si va sostituendo una diplomazia della forza, si cerca la pace mediante le armi quale condizione per affermare un proprio dominio. E lì Leone è stato chiarissimo, per poi arrivare alla fortissima denuncia fatta la Domenica delle Palme: un Dio che rifiuta la guerra è il nostro, il Dio Gesù Cristo, che nessuno può usare per giustificare la guerra e che non ascolta le preghiere di chi fa la guerra. Ecco, lì Leone ha avuto, diciamo, si è imposto sulla scena internazionale, perché c'erano anche un po' tanti fedeli che dicevano: mi è molto simpatico, mi piace, ma lo sento poco. Ecco,
12: no, Leone si è lo fatto sentire cioè,
13: con grandissima
12: con grande forza. Certo.
13: E tra pochi giorni arriva il segretario di Stato Rubio,
12: esatto,
13: dall'America, che proprio alla vigilia dell'inizio di pontificato dell'8 maggio incontrerà per primo in Italia il segretario di Stato Vaticano.
12: Rubio in questa fase fa un po' da cerniera. Rubio cattolico fa, come dire, agisce probabilmente da cerniera anche per stemperare, come dire, forse le ultime, no? Gli ultimi problemi.
13: Certamente, perché è diventato un problema politico per Trump questo attacco che lui ha fatto al Papa così frontale. Beh, c'è una parte di mondo cattolico, anche conservatore, anche che aveva votato per Trump alle ultime elezioni presidenziali, e che però non è d'accordo con la guerra di aggressione di Israele e degli Stati Uniti contro l'Iran, e che soprattutto non è stata d'accordo con vera e propria persecuzione degli immigrati che c'è stata nei mesi scorsi.
12: Allora, fermati un attimo, grazie, fermati un attimo.
15: Sì, e lo dicevamo, un anno di pontificato ricco di avvenimenti. L'8 maggio si festeggerà il primo anno di Papa Leone. Papa Leone lo farà visitando Pompei, una visita che ha un inconfondibile carattere mariano. L'8 maggio è il giorno dedicato alla supplica della Beata Vergine del Rosario, lo ha sottolineato lo stesso Leone, che è un grande devoto della Madonna, proprio davanti alla folla nel primo momento della sua elezione. E quindi celebrare proprio a Pompei il primo anniversario a questa ricorrenza è il tono di un affidamento alla Madonna, colei che indica per prima la strada verso Cristo. È d'accordo? È così, Monsignor Mocerino?
16: Certamente, ovviamente per noi questo evento della visita pastorale di Papa Leone ci riempie di gioia. Il Papa sarà da noi come pellegrino di pace, che è uno dei temi a cui lui tiene moltissimo, come già come dire, è stato evidente anche dagli interventi che mi hanno preceduto. Il Papa verrà a Pompei a celebrare il suo primo anniversario di elezione al soglio pontificio, e sarà con noi sottolineerà soprattutto la dimensione orante della preghiera, la preghiera per l'unità della Chiesa e la preghiera per la pace, e lo farà davanti sul sagrato del santuario, davanti alla monumentale facciata del santuario dedicata alla pace universale, inaugurata nel 1901, prima ancora dei due conflitti mondiali. San Bartolo Longo, il fondatore del santuario e delle opere di carità e della città di Pompei, aveva già nelle sue corde questo tema così essenziale, importante per la convivenza pacifica dell'umanità.
15: Certo, e come vi state preparando ad accogliere il Santo Padre? C'è fermento, immagino.
16: Ovviamente i preparativi sono in corso, stiamo alle battute finali perché ormai i giorni sono pochi al suo arrivo. E c'è tanta gioia, è la quinta volta che un Papa, un Pontefice fa visita alla nostra città mariana. Dopo infatti le prime due volte di San Giovanni Paolo II, poi di Papa Benedetto e ancora di Papa Francesco, ora Papa Leone XIV viene a farci visita. Ovviamente per noi è motivo di gioia, anche perché, come lei ricordava, è stato eletto nel pomeriggio dell'8 maggio scorso, dopo che a Pompei si era recitata la supplica alla Vergine del Rosario di Pompei. Un legame speciale anche con la Madonna di Pompei per Papa Leone, il quale ha, come dire, una particolare predilezione per la preghiera del Rosario, che poi è la preghiera di Pompei, no? È la preghiera del DNA nella storia del santuario di Pompei.
15: E lo dicevamo appunto, questo è il mese dedicato alla Madonna, ci sono iniziative particolari in questo mese?
16: Beh, intanto abbiamo inaugurato il mese mariano come al solito con la preghiera del Buongiorno a Maria, che è una preghiera straordinaria, popolare, molto sentita, il santuario è gremitissimo ogni mattina ed è quasi una preparazione spirituale alla visita di Papa Leone, ne è anche in un certo senso una risonanza, e questo il popolo di Dio lo avverte, vibra con tutte le sue emozioni, con tutti i suoi sentimenti, e prega ogni giorno con noi per la visita che Papa Leone farà a Pompei. Sarà una visita speciale perché il Papa viene a confermarci nella fede.
12: Certo, poi sarà a Napoli, tornerà da Acerra, no? A metà mese, verso la fine del mese.
16: La Campania sarà un po', come dire,
12: tantissimi i posti sono andati subito.
15: Sì.
12: A miei amici,
15: in due ore, nel giro
12: amici,
15: di due ore,
12: anche parroci della zona, mi hanno detto: guarda, non siamo. Sì, però è chiaro che i posti sono quelli, e quindi era,
16: sì,
12: certo. Da immaginarlo. Allora, grazie a Monsignor Pasquale Mocerino, il rettore del santuario di Pompei.
16: Grazie a voi.
15: Grazie e buona domenica.
12: Grazie.
16: Altrettanto, grazie.
12: Grazie. Allora, abbiamo pochissimo tempo prima dell'inizio della messa. Marco, ci sei? Politico?
17: Sì, ci sono qui.
12: Allora, volevo chiederti una cosa, come dire, lapidaria. Ieri ha rassegnato le dimissioni per, come dire, per raggiunti i limiti di età il vescovo di Mosca. Tu immagini, come dire, che il nuovo vescovo di Mosca possa rispondere, insomma, a delle esigenze particolari, insomma, ma secondo te quale tipo di figura sarebbe importante, come dire, collocare a Mosca, soprattutto in questo momento con la guerra in atto con l'Ucraina, anche con i tentativi della Santa Sede di intervenire, che però purtroppo non sono andati a buon fine. A pochi secondi,
17: Sì. Io credo che finora la politica di Leone è anche stata quella dialogo con Putin, dialogo con Kirill, e che quindi continuare la pressione perlomeno sul campo umanitario, dove il Vaticano è riuscito in alcune volte a organizzare degli scambi di prigionieri e quindi Leone andrà avanti su questa strada, ma soprattutto Leone preme anche per quello che viene chiamata la tregua, cioè che la Russia si fermi e si faccia una tregua in Ucraina. Leone è allineato, certo, chiaramente con l'Ucraina, e si faccia questa tregua per incominciare dei negoziati seri.
12: Allora, grazie a Marco Politi, lo sentite, sentite in sottofondo i canti che vengono dalla cattedrale di Lucca, dove a celebrare sarà l'arcivescovo Paolo Giulietti. Noi seguiamo la messa in diretta da Lucca e poi ci ritroviamo per il Regina Celi. Grazie.
18: Guidati da Monsignor Marco Gragnani. I canti sono eseguiti dal coro diocesano, diretto dal maestro Monsignor Emilio Citti. All'organo il maestro Giulia Biacetti.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi. All'inizio di questa celebrazione saluto tutti i presenti e quanti ci seguono da casa, soprattutto i nostri anziani e malati. Un particolare pensiero ai tanti lucchesi nel mondo che partecipano attraverso la programmazione di Rai Italia. La giornata di oggi è nota come la festa di Santa Croce di Maggio. Questa ricorrenza, come quella del 14 settembre, unisce tutti i lucchesi in patria e in emigrazione nella venerazione del volto santo che da oltre 12 secoli è il centro della vita ecclesiale e civile di questa antica comunità. E perché la misericordia di Dio ci renda degni dei santi misteri, riconosciamoci umilmente peccatori e affidiamoci al suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci guidi alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio.

Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.

perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra.

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono il Padre e il Padre è in me? Le parole che io dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane a me compie le sue parole. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado dal Padre. Parola del Signore.

Durante l'ultima cena, Gesù promette che andrà a preparare un posto nella casa del Padre suo. Alla vigilia del momento più difficile, vuole rassicurare i discepoli. Tra poco lui verrà arrestato, loro si disperderanno e inizieranno i giorni della sofferenza e della croce, in cui tutte le certezze verranno meno e ciascuno sarà tentato di abbandonare la speranza e di tornare alla vita di prima. Viviamo anche noi tempi avari di certezze e dobbiamo a nostra volta fronteggiare le tentazioni della dispersione, della disperazione, della chiusura nel privato. I problemi personali, le guerre, le incognite ad esse collegate, lo sviluppo imprevedibile delle tecnologie aumentano le nostre inquietudini. Ci troviamo, ha detto Papa Leone, in un'ora oscura della storia del mondo. Molti credono che non ci sia niente da fare e che l'unica cosa sensata sia pensare a se stessi e affidarsi alle poche certezze che rimangono nei tempi difficili. Non a caso stanno crescendo le quotazioni dei cosiddetti beni rifugio e stiamo spendendo sempre

Di più, nella sicurezza delle nostre abitazioni. Da quest'anno l'Istat ha inserito i dispositivi di protezione domestici nel paniere dell'andamento dei prezzi e un'indagine di settore ha rilevato che l'80% degli italiani è favorevole a spendere per rendere più sicura la propria casa. Ma il posto rassicurante che Gesù promette non è un'abitazione blindata, bensì una dimora. La parola greca domè si riferisce a un luogo di riposo, di relazioni tranquille. Della dimora e del dimorare, o rimanere, ma è lo stesso verbo greco menein, l'Evangelista Giovanni parla spesso. Se uno mi ama e osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e prenderemo dimora presso di lui. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto. Se ci amiamo, Dio dimora in noi. Si tratta, questa dimora, della possibilità di accogliere la presenza di Dio e del fratello, della capacità di amare senza timori e di produrre frutti di bene. È la sola vera soluzione per il turbamento del cuore, perché chi sta nella dimora può fronteggiare ogni avversità con fiducia, senza chiudersi nell'egoismo, e per questo riesce a rendere migliore la realtà attorno a sé. È così che Gesù vivrà la sua Pasqua, fiducioso nel Padre, per compiere fino in fondo la sua volontà, passando attraverso dolore e morte, fino ad entrare per sempre nella pienezza di vita con la risurrezione. Proprio questo passaggio pasquale di Cristo, che noi riviviamo ogni domenica nell'Eucaristia, ha preparato i discepoli, ha preparato per i discepoli e prepara per noi la possibilità di dimorare liberi dal turbamento. E chi può dire di non desiderare, in questa società di solitudini blindate e cupe, una casa nella quale sentirsi sicuri perché abitata da amici e confortata dalla presenza di Dio? Una casa così non è prodotta dal turbamento, perché quando ci si lascia guidare dalla paura si approntano sistemi di difesa personali e collettivi e si produce un mondo chiuso in cui crescono conflitti e solitudini. Per edificare dimore rassicuranti in cui abitino fratellanza e amore c'è bisogno di farsi condurre dalla fiducia. La parola di Gesù oggi ci incoraggia ad aprire la casa e la vita per dimorare con Dio e con i fratelli, anche se fidarsi vuol dire fare i conti con rischi e incognite. Pure la prima comunità cristiana, lo abbiamo sentito, ebbe qualche problema nel gestire la solidarietà, ma lo Spirito del Signore operava e opera sempre per sostenere chiunque desideri vivere con fiducia. Questa cattedrale di Lucca custodisce due importanti simboli di fiducia. Il volto santo è l'immagine di Cristo crocifisso e glorioso. Nell'atto di affidarsi al Padre sulla croce, Gesù appare già rivestito di vittoria. E il labirinto, inciso nel pilastro destro della facciata, da quasi 1000 anni incoraggia i pellegrini a percorrere le strade lunghe e tortuose della vita con la certezza di raggiungere la meta desiderata. Vogliamo oggi pregare per Papa Leone e per tutti i predicatori di fiducia sulla terra, per chi si impegna a costruire legami d'amicizia e di amore tra gli uomini, per le nostre comunità cristiane, perché siano dimore in cui tutti si sentano accolti senza diffidenze e senza chiusure. Vogliamo ricordare oggi anche Alex Zanardi, che ha lasciato una grande testimonianza di fiducia nella vita. Rimane sempre qualcosa da poter fare. Il Signore ci faccia abitare sin da ora nel suo amore e nella gioia della fraternità, certi che nella casa del Padre tutto ciò troverà pieno compimento.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in Gesù, via, verità e vita, riconosciamo il Mediatore compassionevole e misericordioso che intercede per noi e presenta la nostra preghiera al Padre.
1: Diciamo insieme, ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa universale, in comunione con il nostro Papa Leone, mantenga sempre in Gesù, crocifisso e risorto, il fondamento della sua vita e della sua testimonianza. Preghiamo.
2: Per questo nostro mondo, rendici testimoni e portatori della tua pace. Asciuga le lacrime di chi soffre la tragedia della guerra, converti i cuori dei potenti e di tutti per trovare vie di intesa e di riconciliazione. Preghiamo.
3: Per i nostri fratelli e sorelle ammalati e infermi e per quelli che sperimentano la solitudine e l'abbandono, donaci di vivere con loro l'amore che ci doni per farci prossimi con affetto e spirito di servizio. Preghiamo.
4: Per tutti i bambini che subiscono abuso, violenza, maltrattamento e sono vittime di crimini degli adulti, possano trovare rifugio, sostegno e aiuto nella Chiesa e nella società ed essere liberati da ogni male. Preghiamo.
5: Per la nostra diocesi, in comunione con il Vescovo Paolo, attinga nella celebrazione eucaristica la grazia che la unisce a Cristo, morto e risorto per noi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Padre buono e compassionevole, ascolta la nostra preghiera ed esaudiscila. Donaci di fare esperienza viva e gioiosa della nostra comunione con Te in Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi, che abbiamo conosciuto la tua verità, di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro, nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa, è il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo Spirito d'amore, diventiamo, ora e per l'eternità, membra vive del tuo Figlio.
1: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Paolo, e con tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Martino e tutti i santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, che ci inserisce nel mistero pasquale di fiducia del Signore Gesù, preghiamo il Padre con le sue parole. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Nel nome del Signore, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola.
0: Per la vita eterna.
2: Se vogliamo scoprire Dio, dobbiamo far incontrare i nostri occhi con quelli di Cristo. Chi vede me, vede il Padre. Pascal diceva che in amore, come nella fede, i silenzi sono più eloquenti delle parole. In un'epoca in cui l'eccesso di immagini ci ha intorpidito gli occhi, dovremmo purificare lo sguardo per essere capaci di vedere i volti del prossimo, ma soprattutto di vedere il volto di Dio. Il tuo volto, diceva Santa Teresa di Lisieux, è la mia sola patria. Innamoriamoci di Cristo, lasciamoci conquistare dal suo sguardo. Impariamo a vederlo ogni volta che ci accostiamo all'Eucaristia. Impariamo a vederlo nel volto di chi ci sta accanto, di chi soffre, di chi ci tende la mano. Scriveva Sant'Annibale Maria di Francia. È per questo che ho dedicato la mia misera vita al bene del mio prossimo e cerco di non negarmi mai a nessuno. Nella persona del povero venero la persona di Gesù Cristo. Seguendo Cristo, via, verità e vita, saremo capaci di vedere non solo il volto di Dio, ma anche di scoprire che noi siamo creati a sua immagine e somiglianza.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Annunciate a tutti la gioia del Cristo risorto. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Cristo, per noi cristiani, è il volto di Dio. Come ha detto nel Vangelo, chi vede Lui vede il Padre. Qui è racchiuso il senso dell'eterna ricerca che l'uomo fa di Dio, cercando di conoscerlo meglio, di scoprirlo, di amarlo.
3: E abbiamo trasmesso la messa in diretta dalla cattedrale di Lucca, celebrato l'arcivescovo Paolo Giulietti. Ora è il momento del GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: GR1.
6: Maddalena Santucci in studio. Medio Oriente, nuove minacce di Trump, c'è la possibilità che riprendano gli attacchi all'Iran, ha affermato. Esaminerò a breve il piano che ci ha appena inviato, ma non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto, ha aggiunto. Non temiamo la guerra, la replica di Teheran. La proposta iraniana al vaglio di Washington prevede un mese di negoziati sullo stretto di Hormuz prima di affrontare il dossier nucleare. In Libano continuano i raid dell'esercito israeliano nel sud del paese, nonostante la tregua. Diramato un nuovo ordine di evacuazione. Netanyahu riunisce il gabinetto di guerra per valutare la ripresa delle ostilità a Gaza e in Iran, mentre i due attivisti della flottiglia arrestati da Israele compaiono in tribunale. La loro detenzione è stata prorogata di 2 giorni. I corpi senza vita di 2 giovani, una ragazza e un ragazzo, sono stati trovati in un fossato a Tribiano, in provincia di Milano. La coppia era a bordo di uno scooter e ne avrebbe perso il controllo, finendo prima nel fosso per poi andare a sbattere contro un palo di cemento. Al vaglio le telecamere della zona per chiarire se si sia trattato di un'uscita di strada autonoma o se ci siano responsabilità di terzi. 50 anni fa il terremoto in Friuli, quasi 1000 vittime e interi paesi rasi al suolo. La distruzione provocata dal sisma contribuì alla nascita della protezione civile. Nel pomeriggio a Gemona, Udine, le commemorazioni con il capo dello Stato Mattarella. Sport, Formula 1, Kimi Antonelli, che alle 19 scatterà davanti a tutti nel GP di Miami, ha dedicato ad Alex Zanardi la pole position. Domenica importante anche per il tennis, alle 17 la finale di Madrid, Sinner-Zerer, e per il calcio. L'Inter stasera contro il Parma potrebbe vincere il suo 21esimo scudetto, alle 18 Juventus-Verona, crocevia decisivo per la zona Champions. È tutto, la linea torna alla rete.

0: La finestra su San Pietro.
1: Bentornati alla finestra su San Pietro ed eccoci al momento del nostro spazio dentro al Vaticano, una rubrica per addentrarci tra le curiosità dello Stato più piccolo del mondo. Ilaria Menta ha intervistato Monsignor Orazio Pepe, segretario della Fabbrica di San Pietro.
2: Come nasce, cos'è e cosa fa soprattutto la Fabbrica di San Pietro?
3: La Fabbrica di San Pietro nasce di fatto nell'aprile del 1506 per la riedificazione dell'antica basilica costantiniana di San Pietro, però volere di Papa Giulio II. La fabbrica poi nel tempo diventa un ente autonomo e quindi da 5 secoli la fabbrica si occupa dell'accoglienza sia sotto il profilo della liturgia ma anche delle relazioni con le persone che vengono in basilica, e poi anche della manutenzione ordinaria e straordinaria della basilica.
2: Manutenzione ordinaria e straordinaria della basilica che consiste in che cosa?
3: La manutenzione ordinaria è svolta dai sanpietrini, che praticamente si esplica appunto nel servizio quotidiano sia dell'accoglienza, della vigilanza, no? E sia poi di quella che è la pulizia, la manutenzione ordinaria delle cose che sono in basilica, insomma. Ecco.
2: Quindi i sanpietrini sono coloro che in qualche modo
3: manutengono la basilica. Sì. Tra l'altro i sanpietrini hanno una storia gloriosa, perché loro sin dagli inizi sono stati un po' i custodi della basilica. Il termine sanpietrino lo troviamo già espresso in un documento del 1700 e identifica proprio questo corpo, queste persone, o meglio gli operai della basilica di San Pietro. Sono i custodi, ecco, i custodi della basilica.
2: Che naturalmente svolgono diverse maestranze, immagino.
3: Sì, sì, sì, le maestranze sono tante, perché tra loro abbiamo, muratori, falegnami, elettricisti, fabbri, idraulici, e anche poi scalpellini, marmisti, ecco.
2: Per concludere, è una fabbrica di San Pietro, è un modo di dire, un po' per dire un cantiere infinito. Come nasce questo proverbio?
3: Perché? Beh, questo proverbio, in Italia sta ad indicare qualche cosa di negativo, se vogliamo,
2: esatto.
3: Per dire che non si arriva mai a termine di un lavoro, invece è tutto un altro senso, un altro significato. Significa che la manutenzione sia ordinaria che straordinaria della basilica è tale e tanta che richiede tempi lunghi e appena si finisce con un lavoro se ne inizia un altro, quindi è sempre in attività, quello significa, è un'attività continua.
4: Allora, facciamo un altro viaggio, inauguriamo un altro viaggio per il mese di maggio, perché racconteremo i santuari e le devozioni per alla Vergine Maria. Lo facciamo anche con l'aiuto della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Giovanna Serpico ha intervistato il presidente, padre Stefano Cecchin.
5: La presenza di Maria noi la troviamo in tutti i paesi del mondo, dall'antichità di Gerusalemme, Nazareth, questi luoghi dove è nata la fede cristiana, ma poi che si è diffusa come immagine in tutta l'evangelizzazione. Poi ci sono stati tutti i santuari mariani che nascono e quindi danno una grande devozione. Non esiste un paese al mondo dove non ci sia la figura di Maria, tranne qualche paese islamico di estrema durezza che non permette questo, se no Maria la troviamo in qualsiasi parte del mondo, anche nel mondo musulmano, che ha una sua venerazione, perché nel Corano ci sono 2 sure dedicate a Maria. Poi la troviamo in vari paesi come India, dove la venerazione a Maria è data anche dagli induisti. Maria ha il ruolo di aver inculturato la parola di Dio, cioè Gesù, averlo fatto diventare nostro fratello. Però Maria la vediamo in tutte le apparizioni. Lei appare con i colori della pelle del popolo, parla il dialetto del popolo.
1: Una Maria quindi come via di pace tra le varie culture, in questo momento di grandi tensioni internazionali, è importantissimo.
5: È l'immagine della mamma, e la mamma in ogni casa è colei che normalmente cerca la pace tra i figli. È il ruolo stesso di Maria, regina della pace, portatrice di pace. Il suo stesso nome antico egizio, ha un'origine egizia, il nome di Maria, significa unione tra il cielo e la terra, pace tra il cielo e la terra. Dobbiamo convivere insieme. Nel futuro non possiamo più pensare agli italiani separati dai francesi, ma dobbiamo pensare a sempre più una globalizzazione che si sta attuando volenti o nolenti, e quindi in questa globalizzazione ecco che dobbiamo trovare quello che ci fa vivere insieme.
4: Allora, Marco Politi è qui con noi, giusto?
6: Sì, sei qui.
4: Allora, Marco, hai ascoltato i nostri servizi. I pontefici, soprattutto gli ultimi, ma insomma quasi tutti, no, hanno operato, il loro magistero è stato sempre messo sotto il segno di Maria, in particolar modo lo ricordiamo Giovanni Paolo II.
6: Certamente, ma si parla anche del ruolo di Maria nell'ultimo documento del gruppo di studio istituito al tempo dei sinodi dei vescovi a proposito del ruolo della donna, un gruppo di studio che ha concluso recentemente i suoi lavori, era sotto la guida del Dicastero della Fede.
4: Sì, un mesetto fa.
6: Dove si diceva intanto che bisogna portare le donne in ruoli guida, non c'è nessun ruolo che possa essere precluso alle donne, e anche di rivedere un po' l'immagine mariana. Maria non è soltanto la madre di Cristo, ma è anche quella che poi gli sta accanto nelle varie vicende della vita, interrogando, facendo domande, quindi un ruolo di partecipazione reale e la donna nella vita della Chiesa, e credo che questo sarà uno degli impegni del pontificato di Leone.
4: Ecco, cosa ti aspetti in questa direzione?
6: Io trovo molto interessante che fin dall'inizio del suo pontificato, dopo il papato di Francesco, che tante volte doveva in qualche modo trascinare avanti la Chiesa, aprire delle brecce, sfondare delle porte, Leone abbia detto: io non sarò un condottiero solitario. Cioè Leone vuole oggi allargare la partecipazione e fare quello che noi chiamiamo un lavoro di squadra, proprio per portare avanti le riforme iniziate da Francesco. E per esempio,
1: ecco, scusami Marco, in continuità proprio con Francesco, un'altra attenzione particolare di Papa Leone è quella alle periferie del mondo, focalizzandosi sulla carità concreta e sulla sinodalità, scusami.
6: Indubbiamente l'abbiamo visto in tutto il viaggio dell'Africa, quindi contro lo sfruttamento, contro la povertà, contro appunto l'emarginazione. Però Leone vuole che tutto questo sia un lavoro collettivo della Chiesa, e quindi è molto importante che lui abbia deciso adesso di convocare regolarmente tutti i cardinali della Chiesa cattolica in concistori regolari. Lo ha fatto a gennaio, lo farà di nuovo a giugno, e vuole che diventino delle sedute di lavoro di 2-3 giorni in cui lui si interroga insieme ai cardinali di tutto il mondo su come andare avanti. Questa è una novità molto interessante.
4: Sì, questo era stato in qualche modo chiesto anche durante le congregazioni generali, no?
6: Indubbiamente, le congregazioni generali nel preconclave, sono quei dibattiti fra i cardinali prima del conclave, chiedevano proprio questo lavoro collettivo, e chiedevano anche, il cardinale Ruini ha avuto un'espressione molto efficace, di non lasciare che ci sia una deistituzionalizzazione, esatto. E cioè che è importante l'istituzione, che naturalmente va rinnovata, ma l'istituzione è importante. È quello che il Papa Leone, appena eletto, ha riassunto nella parola: i papi passano, la curia resta.
4: Esatto,
6: e quindi
4: esatto.
6: Bisogna impegnarsi in questo lavoro di squadra, e uno dei lavori che poi è il grande compito dei prossimi anni sarà quella Assemblea Mondiale Ecclesiale del 2028, in cui tutti i fedeli, a cominciare dalle parrocchie, le diocesi, le conferenze episcopali, conferenze continentali...
4: Ti devo interrompere, perdonami.
1: Si sta facendo il pontefice.
4: Allora, rimani con noi. Ecco, ascoltiamo insieme.
7: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel tempo pasquale, come la Chiesa nascente, ritorniamo a parole di Gesù che sprigionano il loro pieno significato alla luce della sua passione, morte e risurrezione. quello che prima ai discepoli sfuggiva o provocava turbamento, ora riaffiora alla memoria, scalda il cuore e dona speranza. Il Vangelo proclamato questa domenica ci introduce nel dialogo del Maestro con i Suoi durante l'ultima cena. In particolare, ascoltiamo una promessa che ci coinvolge fin da ora nel mistero della Sua risurrezione. Gesù dice: «Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi». Gli Apostoli scoprono così che in Dio c'è posto per ciascuno. Due di loro lo avevano sperimentato sin dal primo incontro con Gesù, presso il fiume Giordano, quando lui si era accorto che lo seguivano e li aveva invitati a fermarsi quel pomeriggio a casa sua. Anche ora, davanti alla morte, Gesù parla di una casa, questa volta molto grande. È la casa del Padre suo e Padre nostro, dove c'è posto per tutti. Il Figlio si descrive come il servo che prepara le stanze, perché ogni fratello e sorella, arrivando, trovi pronta la sua e si senta da sempre atteso e finalmente ritrovato. Carissimi, nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino, ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi, le esperienze alla portata di pochi, il privilegio di entrare dove nessun altro può. Invece, nel mondo nuovo in cui il risorto ci porta, ciò che vale di più è alla portata di tutti, ma non per questo perde attrattiva. Al contrario, ciò che è aperto a tutti ora dà gioia. La gratitudine prende il posto della competizione. L'accoglienza cancella l'esclusione. L'abbondanza non comporta più diseguaglianza. Soprattutto, nessuno è confuso con qualcun altro. Nessuno è perduto. La morte minaccia di cancellare il nome e la memoria, ma in Dio ognuno è finalmente se stesso. In verità, è questo il posto che cerchiamo per tutta la vita, talvolta disposti a tutto pur di avere un po' di attenzione e di riconoscimento. Abbiate fede, ci dice Gesù. Ecco il segreto. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Proprio questa fede libera il nostro cuore dall'ansia di avere e di ottenere, dall'inganno di rincorrere un posto di prestigio per valere qualcosa. Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio, che è la vera realtà. Amandoci l'un l'altro come Gesù ci ha amato, ci doniamo questa consapevolezza. È il comandamento nuovo. Anticipiamo così il cielo sulla terra. Riveliamo a tutti che la fraternità e la pace sono il nostro destino. Nell'amore, infatti, in mezzo a una moltitudine di fratelli, ognuno scopre di essere unico. Preghiamo allora Maria Santissima, Madre della Chiesa, perché ogni comunità cristiana sia una casa aperta a tutti e attenta a ciascuno. Regina Cieli, letare, alleluia.
8: Qui aquae meruisti portare, alleluia.
7: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
8: Ora pro nobis Deum, alleluia.
7: Gaudi, letare, Virgo Maria, alleluia.
8: Qui surrexit Dominus vere, alleluia.
7: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
9: Amen.
7: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
8: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
7: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
8: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
7: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
8: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
7: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
8: et lux perpetua luceat eis,
7: requiescant in pace.
8: Amen.
7: Dominus vobiscum,
8: et cum spiritu tuo,
7: sed nomen Domini benedictum,
8: ex nunc et usque in saeculum,
7: adiutorium nostrum in nomine Domini,
8: qui fecit caelum et terram,
7: benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
8: Amen. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria, nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario. Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel Cenacolo a invocare lo Spirito Santo. Maria Santissima era in mezzo a loro e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo. Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini venuti da molti paesi. Do il benvenuto agli insegnanti religiosi e laici delle escuelas de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, come pure ai fedeli di Madrid e di Granada, di Minneapolis e a quelli della Malesia. Ai peruviani che a Roma formano l'Associazione Virgen dei Ciappi di Arequipa. Saluto l'Associazione Meter, che da 30 anni si impegna per difendere i minori dalla piaga degli abusi, coinvolgendo la comunità ecclesiale e quella civile, educando a stare vicino alle vittime e a fare prevenzione. Grazie per il vostro servizio. Sono lieto di accogliere i fedeli di Padova, il gruppo Giovani Valdaso e il Punto Giovani della Comunità Camilliana di Pio Sasco, l'Azione Cattolica del Vicariato dei Novale, i ragazzi di Vero la Nuova e Cadignano, il coro giovanile di Corredo Predaia, e gli studenti del liceo Fardella Jiménez di Trapani. A tutti auguro una buona domenica.
1: Ecco, allora, con l'applauso della folla in piazza San Pietro si è conclusa questo Regina Coeli. Allora, Marco Politi, il Papa ha parlato, ha detto: in un mondo nuovo, il mondo del risorto, nessuno è perduto, l'accoglienza cancella l'esclusione. Poi ha ricordato anche la giornata per la libertà di stampa e l'ha associata a quei contesti dove c'è la guerra e si perde tra la violenza a tutti i livelli.
2: Ma intanto io farei una notazione personale che mi viene proprio spontanea. Il viaggio in Africa ha fatto bene a Leone, perché lui è più spontaneo, c'è quel bellissimo grido all'inizio, buona domenica, che non faceva parte all'inizio di un suo temperamento più riservato. E poi naturalmente c'è questo concetto su cui lui ribatte, che è un concetto anche di Papa Francesco: la Chiesa è aperta a tutti, e ha ricordato Leone adesso la casa del Padre, c'è posto per tutti, chi segue il messaggio evangelico non c'è esclusione, non c'è diseguaglianza, nessuno è sperduto, è bella questa espressione, nessuno è sperduto, e l'unica ricetta contro il caos e la brutalità che c'è in questo momento è proprio di lavorare per la fraternità e la pace. Insomma, mi pare un Papa che le ultime vicende tra aprile e lo scontro con Trump e il viaggio in Africa è rinfrancato nel suo ruolo anche internazionale, perché i papi oggi, in un momento in cui la società è fortemente scristianizzata e secolarizzata, hanno un ruolo se riescono a farsi sentire sulla scena del mondo.
1: È vero,
2: e Leone ci
1: allora,
2: sta riuscendo.
1: Grazie, è vero, sì, hai perfettamente ragione. Grazie a Marco Politi, allora grazie alla nostra squadra, Alessandro Pazienza, Luciano Pecoraro, Antonella Romano, in regia Alex Messina, grazie a Giovanna Serpico. Noi vi diamo appuntamento domenica prossima con la nuova finestra su San Pietro. Arrivederci.
3: Grazie e buona domenica a tutti.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Dal 20 al 24.

0: scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Per soccorrere un automobilista travolto e ucciso sul grande raccordo anulare a Nettuno, incidente in moto, muore il padre, il figlio è grave, non si ferma la strage sulle strade del Lazio. Bimbo azzannato da un pitbull a Ponza, Eli trasportato all'ospedale Bambino Gesù, il piccolo di 8 anni era in vacanza con la famiglia, cane sottoposto a custodia. Calcio, Serie A femminile, la Roma batte la Ternana allo stadio Tre Fontane e conquista il titolo di campione d'Italia. Per le giallorosse il terzo scudetto nelle ultime 4 stagioni. Buongiorno da Esther Maria Lorido in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Si allunga ancora la scia di sangue sulle strade della nostra regione. A Nettuno un centauro ha perso la vita nello scontro con un'auto, grave il figlio che viaggiava su un'altra moto a fianco a lui. L'ultima tragedia all'alba sul grande raccordo anulare di Roma, morto un 35enne.
2: La tragedia sconvolge Roma all'alba sul grande raccordo anulare. Uscita Tuscolana, un'auto si ribalta in un incidente autonomo. Due automobilisti vedono la situazione e si fermano per prestare soccorso. Proprio in quegli attimi concitati arriva lungo la carreggiata interna una quarta vettura che travolge uno dei soccorritori. Si tratta di un 35enne, morto sul colpo. Il bilancio parla di 3 feriti, per fortuna lievi. Sulla vicenda indaga la polizia stradale. Saranno i rilievi a ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Poche ore prima, il dramma di Nettuno. Nel tardo pomeriggio di ieri, lo scontro violentissimo tra due moto e una macchina lungo via della Campana e periferia nord della città. Secondo le prime ricostruzioni, i due centauri, padre e figlio originari di Lavinio, viaggiavano affiancati l'uno all'altro quando l'auto che li precedeva avrebbe svoltato improvvisamente all'incrocio con via Taormina. Impossibile evitare l'impatto, morto sul colpo il 46enne Vincenzo Zinna, la sua moto spezzata in due parti. Il figlio 17enne è stato sbalzato dalla moto per decine di metri.
3: Stavo dentro, due botti, sono uscito fuori, mi sono trovata sta cosa qua e talmente impaurita che non lo so, non ho capito più niente.
2: Gravemente ferito e soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d'urgenza in elicottero, attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. I rilievi dei carabinieri per fare luce sullo scontro, si indaga per capire anche la velocità dei mezzi coinvolti. In questa strada si va troppo veloce, servirebbero dei dossi, denuncia chi vive qui. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: Un bambino di 8 anni è stato azzannato da un pitbull sull'isola di Ponza. Sentiamo.
4: Era arrivato da Arezzo insieme ai genitori per le vacanze il bambino di 7 anni che ieri è stato azzannato da un pitbull a Ponza. Secondo le prime ricostruzioni il bambino stava passeggiando lungo le strade dell'isola con la famiglia quando è stato circondato da due cani senza guinzaglio e museruola. Uno gli si è avventato contro mordendolo alla gamba. I genitori sono riusciti a sottrarlo al morso solo con l'intervento di altre persone. Poi sono arrivati gli operatori del 118 e la polizia locale. La profondità delle ferite multiple ha reso necessario il trasporto in elicottero fino a Roma all'ospedale Bambin Gesù, dove il bambino è ancora in prognosi riservata. I due cani sarebbero dello stesso proprietario che è stato subito rintracciato dai carabinieri della stazione locale, coordinati dalla procura di Cassino. Ora rischia di essere denunciato per omessa custodia dei pitbull e per lesioni, mentre i cani sono stati bloccati e sono stati presi in carico dal servizio veterinario dell'ASL e dalla polizia locale. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Anziani, malati, reclusi in casa in una palazzina Ater a Prima Valle a Roma da quasi 19 anni chiedono un ascensore per vedere la luce del sole.
5: 4 piani di scale e all'ultimo che abita Maria Alicia, 91 anni a novembre. Ci accoglie con il girello con cui si sposta a fatica.
6: Non sono più in grado di fare le scale, non è possibile, sono invalida civile al 100%. Dovrei fare la fisioterapia, ma non

0: fucilato, sono anche cardiopatica, sono prigioniera a casa.
1: Detenuta involontariamente in questa casa del patrimonio Ater di Roma a Prima Valle, priva di ascensore come tante altre palazzine popolari.
2: E quando viene l'ambulanza si ferma, vanno su, prendono la persona con il sacco e la portano giù perché la lettica non può salire su.
1: 8 famiglie, per lo più anziani disabili, che hanno fatto domanda di un ascensore nel lontano 2007, di un montascale, almeno di un corrimano.
3: E mia madre praticamente non cammina più, non si muove più.
4: Io sono quella che la deve portare a braccio.
1: L'edificio di via Lorenzo Litta è inserito in graduatorie e si sta lavorando al progetto di abbattimento delle barriere architettoniche, la risposta dell'Ater. 19 anni di promesse mancate per questi condomini in regola che chiedono solo di uscire da una prigione che non hanno scelto.
0: Avrei anche diritto, credo, a uscire, a sentire l'aria, a vedere il sole.
1: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
5: La stagione balneare partirà domenica prossima. Nonostante le difficoltà, alcuni gestori degli stabilimenti di Ostia hanno deciso di aprire in anticipo.
6: Meno della metà gli stabilimenti balneari aperti sul litorale romano in questa prima domenica di maggio, 30 su 70, ci dicono i sindacati dei balneari. In realtà la nuova stagione parte ufficialmente il 10 maggio. Tradizionalmente l'apertura è fissata al primo del mese. Lo slittamento è dovuto al riordino dei lidi con queste nuove regole per i concessionari all'insegna della legalità, via gli abusi, nuove licenze con subentro degli aggiudicatari del bando di Roma Capitale. Quali sono le conseguenze per gli imprenditori e i lavoratori del mare? Lo chiediamo a Massimo Muzzarelli, coordinatore dei sindacati dei balneari di Ostia.
7: Le conseguenze purtroppo sono quelle della, ormai in questi ultimi anni, solita corsa contro il tempo. I balneari, la metà che sono già autorizzati a iniziare, avendo tutto in regola, esperito il salvamento e così via, hanno dovuto affrontare questa corsa perché l'incertezza è stata totale fino alla settimana scorsa. Quindi anche per i lavoratori l'incertezza si è ripercossa. Fortunatamente hanno avuto la conferma del loro contratto stagionale solamente dopo la firma delle concessioni.
6: Nell'ordinanza del sindaco di Roma, di fresca firma, anche il regolamento delle spiagge libere attrezzate, l'accesso al mare per tutti che garantisca una reale inclusione, spazi adeguati per gli animali. Antonia Moro, TGR Lazio.
5: Siamo allo sport, il calcio con la Serie A femminile. La Roma batte la Ternana allo stadio Tre Fontane e conquista il titolo di campione d'Italia.
8: Per la terza volta in 4 anni il campionato di Serie A femminile si tinge di giallo-rosso. Con ben 2 giornate di anticipo la Roma conquista lo scudetto e adesso punta alla doppietta. Il 24 maggio infatti si giocherà a Vicenza la finale di Coppa Italia contro la Juve, come ricorda l'allenatore Luca Rossettini.
9: Siamo arrivati in fondo a tutto. Adesso ci aspetta una finale di Coppa Italia importantissima, ultime 2 pari di campionato, vogliamo fare bene anche e concludere nel migliore dei modi, perché se lo merita questo pubblico incredibile, questo club, questa città.
8: La galoppata delle giallorosse si è conclusa ieri con la vittoria decisiva in un Tre Fontane da tutto esaurito contro la Ternana. 2-0 netto con una doppietta di Manuela Giuliano, che in questa stagione ha segnato ben 10 gol e che al termine della gara ha fatto capire che la sua carriera sarà sempre legata alla Roma.
10: Io amo questa città, ci sono tutte le basi positive per continuare un futuro qua.
8: Mauro Scanu, TGR Lazio.
5: E domani nella Serie A maschile in campo Roma e Lazio.
11: Stati d'animo diversi per Roma e Lazio in questa quart'ultima giornata di campionato. I giallorossi restano a caccia di un quarto posto in classifica, che significherebbe Champions League per la prossima stagione, ma la Juventus è ancora lontana. I biancocelesti invece non hanno più molto da chiedere a questi ultimi turni. L'attenzione è tutta per la finale di Coppa Italia di mercoledì 13 maggio all'Olimpico con l'Inter. Gasperini, per la gara con la Fiorentina di domani sera, ritrova finalmente Paulo Dybala. Il fantasista argentino mancava da oltre 3 mesi, ma a tenere banco a Trigoria è l'arrivo di Dan Friedkin, atteso per un summit con il tecnico di Grugliasco, decisivo per il futuro della squadra e il prossimo mercato estivo. A Formello invece si pensa oltre. La trasferta di Cremona di domani è un impiccio utile solo per far ritrovare la forma a chi ha giocato meno. Per questo a centrocampo Cataldi e Taylor saranno risparmiati dalle fatiche lombarde. A cercare ritmo partita invece è Rovella, che potrebbe anche scendere in campo a gara in corso. In attacco turno di riposo per Zaccagni e Dià. Con Cancellieri squalificato, ecco che il tridente offensivo potrebbe vedere schierati Noslin, Isaksen e Maldini. Dietro sempre Provsgard con Ghila ancora in box. Davide Fiorani, TGR Lazio.
5: E ora le ultime sul traffico. Linea Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità. Sulla via Cassia vi segnaliamo un incidente che sta provocando rallentamenti via Serafino-Zanoletti in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sul grande raccordo anulare, vi segnaliamo un incidente prima dell'area di servizio Ardeatina in direzione della via Aurelia. Vi ricordiamo che per lo svolgimento della sfilata del Carnevale latinoamericano fino alle 15 è istituito il divieto di transito in via Antonina e in viale delle Terme di Caracalla.
10: Le 12:24 e 32 minuti, 12:24 minuti e 37 secondi è tutto per questa edizione coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Siani, da Ester Maria Lorido che ha condotto in studio. Una buona domenica.
12: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
13: Domenica Sport.
14: Una buona domenica, ben trovati da Guido Ardone al microfono, Rai Radio 1 in diretta naturalmente, 12:25 minuti. Cominciamo salutando Alessandro Pazienza alla parte tecnica e c'è naturalmente Ombretta Conti in regia. La domenica di Serie A, la domenica dell'Inter soprattutto, perché questa sera a San Siro contro il Parma i nerazzurri potranno celebrare anche aritmeticamente il loro 21esimo scudetto. Alla squadra di Chivu basterà un pari o forse non servirà neanche quello, dipenderà dall'esito della gara del pomeriggio a Reggio Emilia. Ma andiamo con ordine perché tra un po' si va in campo. Bologna-Cagliari, gara che vale in questa 35esima giornata soprattutto per i rossoblù ospiti sardi che ancora devono perfezionare aritmeticamente anche qui l'operazione salvezza. Poi nella partita delle 15 appunto a Reggio Emilia Sassuolo-Milan con la squadra di Allegri che comunque vuole a sua volta mettere in sicurezza la qualificazione alla prossima Champions League, comunque molto molto vicina, e poi capiremo gli effetti che questa partita potrà avere sul match serale restando in zona Champions ore 18. Ghiotta davvero l'occasione per la Juventus di Spalletti per consolidare il quarto posto ancora una volta contro il Verona, ormai come sapete irrimediabilmente retrocesso. Il gran finale a San Siro con la festa nerazzurra questa sera contro il Parma, il tutto condito poi da molto altro soprattutto nella seconda parte del pomeriggio e andando in ordine rigorosamente cronologico. Ore 17, sì, c'è il basket, la penultima giornata, la 29esima della regular season, Cantù Treviso, sfida che vale nella parte bassa della classifica, giornata ricca perché ci saranno tutte le partite in contemporanea per il massimo campionato di pallacanestro. Alla stessa ora Jannik Sinner per un altro posto nella storia, Madrid Masters 1000, per conquistare ipoteticamente, ce lo auguriamo, il quinto titolo di questa categoria consecutivo. La finale contro il tedesco Alexander Sascha Zverev, vale 18, finale scudetto, gara 2, parliamo di pallavolo maschile, Civitanova Perugia, e si riparte dall'1-0 per gli umbri. E poi notizia anche della mattinata, dunque per chi non lo sapesse, alla voce Formula 1, piccolo cambiamento di programma, il Gran Premio di Miami, la gara classica dopo la sprint che abbiamo già raccontato ieri, è stata anticipata alle 19 ora italiana, ovviamente era in programma alle 22, ma a quell'ora su Miami dovrebbe scatenarsi un temporale, dunque allerta meteo per prevenire il tutto, si correrà alle 19, salvo altre eventuali variazioni, ma noi ci saremo in ogni caso, così come ci siamo perché Bologna-Cagliari sono in campo, si comincia tra pochissimo al Dallara, sono pronti in postazione Daniele Fortuna e Nicola Zanarini. Dunque intanto buon ascolto del primo tempo della partita, come sempre se non prima, per altri rilevanti aggiornamenti noi ci sentiamo nell'intervallo, il tutto in diretta su Rai Radio 1 ovviamente, restate con noi.
13: L'anticipo del campionato di Serie A.
15: Per la quart'ultima giornata del campionato di Serie A, Bologna-Cagliari dallo stadio Renato Dallara, la radiocronaca di Daniele Fortuna e di Nicola Zanarini, l'assistenza tecnica è garantita da Dario Collina con le squadre in campo, il Bologna in maglia rosso-blu, una inusuale, abbastanza atipico invece, azzurro elettrico per il Cagliari che va a schierarsi in campo. Molto caldo, è una giornata più da Riviera Romagnola che da
16: partita qui a Bologna, però hanno risposto in tanti, in 28.000 per questa penultima giornata di campionato in casa della Bologna, che poi chiuderà all'ultima con l'Inter in mezzo, due trasferte complicate. Non anticipiamo le questioni, andiamo a vedere le formazioni, perché il Bologna giocherà con Pessina in porta, poi De Silvestri, Elland, Lucumi e Miranda, Freuler, Moro e Somma a centrocampo, i tre davanti non c'è Orsolini, ci sono Bernardeschi, Odgarda e Dominguez, il Cagliari con Caprile tra i pali, poi la difesa di Fabio Pisacane, 4 Zepedro, Mina, De Sena e Obert, con De Jola, Gaetano e Adopo, Palestra e Foloruscio dovrebbero essere a sostegno di Sebastiano Esposito, unica punta. Ma poi andremo a vedere anche qui l'arbitro, Crezzini, gli assistenti Fontemurato e Diffi, il quarto ufficiale è Gallipò, al VAR Gariglio e Gersini. 28.000, 26 gradi, 400 tifosi del Cagliari naturalmente per questo appuntamento, che conta molto di più per la squadra di Pisacane, che vede la salvezza, manca un punto, anche tre nonna per l'aritmetica, perché comunque dovrà aspettare la Cremonese, la partita della squadra di Marco Giampaolo domani pomeriggio contro la Lazio allo Zini. Per il Bologna in questo momento nono posto, la posizione condivisa dal punto di vista del punteggio con la Lazio, 48 punti Lazio e Bologna, l'Atalanta è a 55, l'Atalanta che sta frenando però il settimo posto, questa rincorsa è veramente difficile, quasi impossibile, così come ha detto Vincenzo Italiano ieri in conferenza stampa. Nicola Zanarini.
17: Sì, i giocatori del Bologna si stanno già rinfrescando, effettivamente è un caldo afoso, preferirebbero in tanti essere appunto sulla Riviera Romagnola, però come dicevi giustamente Daniele, il pubblico ha risposto in gran numero, 28.000, circa 4-500 tifosi anche del Cagliari, che si gioca appunto la permanenza in Serie A, è molto vicino l'obiettivo, invece Bologna che sostanzialmente è quasi in vacanza, è scappato qualche settimana fa dopo Birmingham, il 4-0 con la Aston Villa a Vincenzo Italiano, la stagione è praticamente finita tra virgolette, virgolette che sono sostanzialmente quasi tolte, a meno di una vittoria oggi che potrebbe riavvicinare un po' il settimo posto, ma insomma come dicevi prima Daniele, l'ultima parte del campionato è complicatissima per Bologna, con avversari molto molto temibili e motivazioni molto molto basse, come si vede anche dalla formazione di oggi, solo 4 titolari su 11. Ma stiamo per fermarci per il momento di raccoglimento per il bolognesissimo Alex Zanardi da Castelmaggiore.
16: Proprio così, sì, Zanardi magari non particolarmente tifoso di calcio, però cittadino di Bologna, qui era nato, poi si era trasferito già da piccolo con i genitori a Castelmaggiore, quindi a pochi chilometri da qui a nord. Castelmaggiore abita ancora la mamma di Alex Zanardi, che invece si era trasferito 20 anni fa nel Padovano, Nuventa Padovana, regione, zona d'origine della moglie. L'applauso è molto sentito, mentre sul maxi schermo il volto sorridente di Alex Zanardi e anche uno striscione in curva, Andrea Costa, Giacomo Bulgarelli, ciao Alex, orgoglio bolognese in rosso-blu, insomma un personaggio eccezionale dello sport, non solo grandissimo comunicatore, saputo sorridere dei guai, amatissimo anche negli Stati Uniti proprio per questa vena ironica e proprio per la sua storia che gli americani magari vanno a cercare nei film, storia di seconde opportunità. L'applauso dall'Ara per Alex Zanardi.
17: Minuto di silenzio che non è esistito, ma non per mancanza di rispetto, al contrario, appunto un applauso lungo 60 secondi che si protrae. Ieri eravamo a Castelmaggiore per la TGR e insomma anche a Castelmaggiore, nonostante non fosse lì da tanti anni, ha lasciato un segno con la sua simpatia, la sua empatia, la sua voglia di lottare, veramente un grandissimo personaggio che mancherà a tutto il mondo dello sport, anche a quello paralimpico, insomma davvero un grandissimo personaggio che se ne va.
16: In rosso-blu si diceva il Bologna, che nel primo tempo attaccherà proprio verso la curva dei suoi tifosi più caldi, e dall'altra parte la maglia azzurra, il completo azzurro del Cagliari con Palestra sulla destra che si riscalda, è stato tenuto fuori nella partita con l'Atalanta vinta dal Cagliari, veramente forse la partita della salvezza, con la doppietta immediata del giovanissimo Mendy, che è in panchina perché poi ha avuto qualche problema e ha recuperato soltanto alla fine, un allenamento per lui, c'è adesso il Bologna che prova a giocare questo pallone. Pessina alla terza partita, la seconda da titolare, perché lui ha giocato la prima al posto di Skorupski contro il Napoli a novembre, non aveva ancora compiuto 18 anni. Beh, un buon ruolino quello di Pessina, che adesso ha 18 anni, sono tre partite, questa è la terza partita, nelle prime due nessun gol subito.
17: Sì, tutte al Dallara, tra l'altro entrò al posto di Skorupski infortunato all'inizio della partita col Napoli e fece solo una parata, perché quel giorno Bologna in difesa non concesse nulla agli uomini di Conte. Poi Bologna-Lecce vinta dal Bologna, una delle rarissime vittorie casalinghe della squadra di Italiano, che ne ha perse ben 9 in campionato al Dallara, e anche lì un paio di parate importanti e ancora appunto 2 clean sheet per lui.
16: Più sconfitte che vittorie qui in casa per il Bologna, 6 vittorie, 9 sconfitte, come dicevi tu. Bologna che recupera il pallone, Caprile puntuale in completo, giallo il portiere del Cagliari, arriva lì in anticipo, va a recuperare il pallone per il Cagliari. È pronto a far ripartire la squadra di Pisacane, mette il pallone a terra, Odgaard lì davanti, pronto magari a mettere pressione, va direttamente con un rilancio lungo dalle parti di Palestra per sfruttare la velocità del numero 2, ex Atalanta. Palestra in effetti arriva prima sul pallone, qui c'è anche una spinta, se ne accorge un po' tardi il primo assistente dell'arbitro a Crezzini, però poi alla fine segnala il fallo commesso da Miranda, calcio di punizione per il Cagliari, posizione molto interessante. Interessante, pallone molto largo sulla destra, posizione ideale per un cross in mezzo all'area di rigore, 0-0, 2 minuti nel corso del primo tempo.
17: Eh sì, sarà un duello molto importante, quello sulla fascia sinistra di difesa del Bologna, a destra per l'attacco del Cagliari, con Palestra che ha fatto vedere tutta la sua prorompenza fisica, e con Miranda che ha dovuto stenderlo, lo ha cercato di contenere, ma appunto c'è una differenza di fisico notevole, e adesso appunto il Cagliari avrà una prima buona occasione, anche se c'è un po' di tempo ad aspettare per la battuta del calcio di punizione dalla destra, e Bologna che su calci piazzati insomma molto spesso fa tremare il proprio portiere.
16: Eh sì, si allontanano tutti e arriva Obert con il mancino in mezzo, il pallone che si impenna nell'area di rigore del Bologna, poi resta lì e pericolosamente deve arrivare Pessina, arriva il colpo di testa e arriva anche la rete, vediamo se è tutto buono, no? C'è la segnalazione del primo assistente dell'arbitro, tutto da che era andato prima De Jola, ma poi alla fine il colpo di testa vicente, se non ho visto male, è stato di Dossena, lì a pochi passi, forse però c'era la posizione chiara di fuorigioco proprio di De Jola, che è andato anche a disturbare Pessina, che comunque si era opposto bene alla conclusione del capitano della Cagliari. Poi il pallone che è terminato sulla testa di Dossena, aveva messo in rete facilmente con la porta che era vuota, di fatto controllo tecnologico, però mi sembra che non ci siano dubbi sulla decisione dell'arbitro. Qui c'è la posizione irregolare di De Jola, ci è sembrata piuttosto chiara.
17: Sì, De Jola che appunto è andato in estirada a cercare di battere Pessina in uscita, però appunto la palla, a meno che la palla non fosse stata toccata da un giocatore del Bologna, era sicuramente in posizione irregolare, ma c'è un po' da aspettare. Appunto l'arbitro Crezzini sta attendendo lumi da Lissone, dal VAR, quindi insomma potrebbe esserci questa ipotesi di un tocco che non potrebbe non essere stato di un giocatore del Cagliari, direi che è l'unica ipotesi possibile.
16: Difesa ferma della Bologna, però imbambolata anche in questa situazione qui, non ha cominciato bene la squadra di Vincenzo Italiano, ci vuole ancora un po' di tempo perché Crezzini aspetta la segnalazione dal VAR, al VAR ci sono Gariglio e Gersini, è ancora lì fermo al centro del campo, Palestra lì vicino, anche Esposito, tutti a cercare di capire se questo gol sarà convalidato o meno. Siamo arrivati al quinto minuto, comunque canta, si fa sentire la curva Andrea Costa, Giacomo Bulgarelli, il tifo rosso-blu che l'ultima in casa contro la Roma ha fischiato dopo la sconfitta. La partecipazione però non manca mai, ancora qualche secondo, arriva anche De Silvestri a parlare con l'arbitro, alla fine arriva la decisione, non è gol, posizione di fuorigioco di De Jola dopo il colpo di testa, il controllo di Mina che aveva mandato a rete il capitano del Cagliari, subito un pericolo per il Bologna. Quinto minuto, 0-0, manovra con i piedi
18: Pessina, completo arancione per lui, e poi si va da Elland, ancora all'indietro a manovrare il Bologna nel cerchio centrale del campo, da destra a sinistra Dominguez che si fa vedere, riceve, poi va in mezzo, perde il pallone, qui è stato molto attento Zepedro, riparte il Cagliari ma sbaglia e allora può uscire Lukumi, Lukumi sulla tre quarti va a cercare Odgaard che si dimentica del pallone a testa bassa, Odgaard qui errore ed era una buona possibilità, adesso recupera bene con aggressività il Bologna con Bernardeschi, in questo caso serve anche la sua presenza per mettere ordine in questo momento di confusione da parte del Cagliari, da parte del Bologna, sesto minuto 0-0.
17: Anche piuttosto sorprendente la scelta di Italiano di schierare Bernardeschi al primo minuto, perché viene da un infortunio che era più grave, sembrava più grave rispetto a quello che è stato davvero, e quindi anche visto le sue condizioni non particolarmente appunto ottimali, pensavamo tutti che giocasse Orsolini, che invece ultimamente era un po' in crescita, quindi oggi Italiano ancora una volta ci ha sorpreso, a partire dal portiere, insomma Pessina terzo portiere, ricordiamo Skorupski è infortunato, fino al falso 9 Odgaard che sta facendo un po' fatica in un ruolo non suo, e Castro appunto è in panchina.
18: Va Freuler adesso sulla destra, c'è De Silvestri, c'è il Bologna in attacco con il pallone proprio abbastanza fermo, con Freuler, Bernardeschi che gira di prima, si torna indietro prima da Elland, poi dall'altra parte c'è Moro con il lancio per De Silvestri che riesce a tenere il pallone in campo, gira dietro, cross basso, applausi, buona la manovra improvvisa repentina da parte della Bologna con il lancio per il taglio di De Silvestri, sulla destra è arrivato il cross, c'è sempre lì però presente Caprile a bloccare il pallone al settimo minuto 0-0, dall'altra parte il pallone esce, ultimo a toccare un giocatore del Cagliari, se palestra qualcosa da ridire, ma soltanto per un attimo Miranda con la rimessa lunga per Odgaard che riesce comunque a mantenere il possesso del pallone per il Bologna, perché su di lui è andato Dossen, ha toccato il pallone in fallo laterale, rimessa in zona da attacco per la squadra di Italiano, ancora Lukumi e poi in mezzo c'è Freuler, ancora lui a toccare il pallone, largo sulla destra, sempre Freuler, scambiare con Bernardeschi che resta lì, non trova spazi il Bologna, ottavo minuto 0-0.
17: Eh sì, Bologna che continua a fraseggiare a centrocampo e non riesce a infilare la difesa del Cagliari, sulla squadra di Italiano è un po' cambiato faccia in questa stagione, anche perché appunto quando è stata iperoffensivista ha subito tantissime difese, adesso il 4-3-3 è un po' più equilibrato.
18: Recupera il pallone però il Cagliari con Adopo, a destra Marco Palestra che non riesce a controllare bene il pallone, anche perché su di lui arriva precipitosamente Lukumi che tocca il pallone, lo manda in fallo laterale, si resta con il Cagliari in attacco al nono minuto 0-0, al Dall'Ara va ad asciugare il pallone il giocatore del Cagliari che va a battere questa rimessa laterale, si tratta di Zepedro che cerca Sebastiano Esposito, di prima intelligente qui Esposito, ma Palestra era in posizione di fuorigioco, ci sarà calcio di punizione per il Bologna, 0-0 nono minuto.
17: Eh sì, Palestra come dicevi giustamente prima Daniele non ha giocato da titolare, da ex contro la sua squadra di proprietà l'Atalanta in questa partita incredibile finita 3-2 per il Cagliari, e oggi non c'è invece dall'altra parte l'ex di turno Zortea che è stato un po' la delusione, una delle delusioni di quest'anno, preso appunto dal Cagliari al Bologna per fare il terzino destro, quindi arretrato rispetto alla posizione di trequartista in cui l'anno scorso aveva segnato 6 gol, quest'anno neanche una rete per lui e oggi panchina da ex.
18: Moro sbaglia l'appoggio, anche piuttosto semplice per Bernardeschi, passaggio raso terra che viene intercettato dal Cagliari e poi Mina a far ripartire Zepedro, altro lancio, Palestra qui parte in ritardo perché comunque c'è la difesa del Bologna molto alta, pallone che finisce direttamente tra i piedi del portiere della squadra di Italiano di Pessina, c'è Freuler a centrocampo, il movimento di Bernardeschi, poi il lancio di prima per Odgaard qui tagliato fuori Mina, ma arriva Caprile, soprattutto era un po' troppo lungo, comunque buona idea questa del Bologna con il lancio immediato a tagliare la difesa del Cagliari.
17: Ieri Mina che adesso va a ciabattare un altro pallone, aveva lisciato, ma adesso ciabatta invece Elland e quindi c'è il Cagliari in attacco.
18: Tanti lisci, va alla conclusione Esposito, ma direttamente su Pessina che resta lì, riesce a toccare il pallone con il piede, qui ha sprecato il Cagliari e regali da una parte e dall'altra, prima il Cagliari, poi il Bologna con Deiola che era andato a mettere il pallone in mezzo, rasoterra liberissimo, Esposito ha cercato di piazzare, invece conclusione centrale nemmeno troppo potente, anzi piuttosto fiacca, direttamente sul portiere e su Pessina che non riesce a trattenere il pallone. Va bene così comunque al Bologna, forse c'era anche una posizione di fuorigioco.
17: Sì, esatto, è stata segnalata dopo, si è ripartiti infatti con una punizione a favore del Bologna, quindi sarebbe stato tutto inutile, ma sicuramente Sebastiano Esposito sull'assist di Deiola, partito in offside, avrebbe potuto fare meglio, ha tirato centralmente e Pessina che ancora mantiene la sua imbattibilità in Serie A alla terza partita, la seconda da titolare.
18: La partita balneare almeno sembra, anche per l'atteggiamento delle difese troppo distratte, e questo è un problema soprattutto per il Cagliari che la sua salvezza deve ancora conquistarsela, anche se è veramente molto vicina a undicesimo. 0-0, il Bologna che manovra a centrocampo nel cerchio centrale, c'è Freuler all'indietro, aspetta l'arrivo di Miranda che tocca il pallone, lo controlla con la suola dello scarpino sinistro, poi lo gioca all'indietro per Lucumi, si fa vedere, va incontro al pallone Dominguez, poi altro lancio Somma per Miranda in mezzo, tutto troppo prevedibile, si chiude bene il Cagliari, poi sbaglia qualche cosa prima a dopo, Deiola deve andare in scivolata, ma quando viene superato il primo pressing della Bologna il Cagliari può correre, può andare via, qui però Bernardeschi recupera, ancora attacco per la squadra di Italiano, prima Freuler, poi Dominguez che prova a rientrare, va a cercare Freuler che finisce a terra, qui c'è fallo commesso dal centrocampista svizzero della Bologna, però secondo l'arbitro Crezzini.
17: Sì, fallo in attacco su Yerry Mina che con la sua notevole esperienza e furbizia ha messo il piede avanti e ha anticipato Freuler, effettivamente insomma ci può stare, si sono fatti male entrambi e l'ultimo a rialzarsi sarà il colombiano, c'è un duello a distanza tra due marcantoni colombiani come Yerry Mina e Lucumi che l'anno prossimo molto probabilmente da queste parti non rivedremo più, sarà una delle plusvalenze del mercato estivo di un Bologna che dopo due anni, uno in Champions League, uno in Europa League, molto probabilmente appunto non farà le coppe.
18: La questione del futuro magari poi, Nicola, sì, l'affronteremo durante una delle pause della partita. Calcio di punizione per il Cagliari, pallone poco fuori dall'area di rigore, dal limite dell'area di rigore, nella lunetta con Caprile, con i piedi, con il destro che fa cercare Folo Ruscio, l'anticipo di De Silvestri. A proposito di futuro per il capitano del Bologna, classe 1988, qui un altro calcio di punizione con Deiola che alla fine con stizza lancia il pallone, non era convinto il capitano della Cagliari della decisione del provvedimento da parte del direttore di gara, va Freuler incontro in impostazione a giocare questo pallone e invece poi alla fine è obbligato ad andare indietro, già piuttosto lungo il Bologna, cerca invece di restare corto il Cagliari, va a salire ora Elland con il pallone tra i piedi, il norvegese, ancora Freuler, Lucumi si è aperto sulla sinistra, oltrepassa ora la linea centrale del campo, largo c'è Dominguez, va a cercare invece il passaggio filtrante Lucumi per Miranda, si scambiano di posizione i giocatori della Bologna, Miranda va più a giocare all'interno, Dominguez più esterno e così fanno anche dall'altra parte De Silvestri e Bernardeschi, le idee sono buone però fino a questo punto i risultati non si vedono in campo, 14esimo 0-0.
17: Sì, il Bologna di Italiano un po' da sempre gioca soprattutto sulle ali, sulle fasce e lo fa con, spesso con buoni risultati, però insomma recentemente ci sono stati tanti cambi, ad esempio Dominguez ha visto il campo pochissimo, quindi è anche reduce da un problema fisico, quindi ci sta che non sia in condizioni ottimali da quella parte là, la catena sinistra insomma invece Miranda è sostanzialmente titolarissimo e ha fatto vedere buone cose, soprattutto in attacco, dietro un po' di fatica in più.
18: Parte Elland e poi si ferma sulla linea centrale del campo, gioca il pallone all'indietro, ancora Freuler toccare, anzi Moro toccare questo pallone, giocarlo all'indietro ancora per Elland, qui si ferma il Bologna, resta in attesa invece il Cagliari, ancora Elland a toccare tante volte il pallone, arriva il pressing, deve andare in scivolata all'indietro con un lungo retropassaggio per il portiere Pessina fuori dall'area di rigore della Bologna, ha già servito Lucumi sempre sulla linea centrale del campo, il colombiano a giocare per Somma, poi ancora in mezzo, articolata, laboriosa, manca un po' lenta questa manovra della Bologna con Moro che tocca all'indietro, sempre per Elland da ultimo uomo nel cerchio di centrocampo, non sa bene che cosa fare, aspetta che arrivi Somma, spalle alla porta, altro tocco all'indietro per Lucumi che va a servire Freuler, alla fine è il Cagliari a recuperare e poi a sbagliare però con questo lancio per Adopo, decisamente troppo lungo, arriva l'anticipo della difesa della Bologna, il retropassaggio, Bologna 0, Cagliari 0, è il 16° minuto.
17: Sì, un inizio di partita con tante incertezze, tante imprecisioni tecniche, adesso Caprile è costretto a uscire di testa e a regalare un fallo laterale al Bologna, insomma Bologna che sta facendo una fatica incredibile, vediamo anche giocatori un po' spaesati come Elland che è arrivato a gennaio e poi ha giocato la prima partita 3-4 mesi dopo, insomma in questo periodo sta cominciando a giocare da titolare, ma lo vediamo ancora un po' spaesato.
18: E non vuole sbilanciarsi il Cagliari, al quale il punto andrebbe più che bene arrivati a questo momento del campionato, il Cagliari che poi rispetto alla Bologna anche un calendario più alla portata se non altro perché ha due partite di seguito in casa contro l'Udinese e con il Torino prima di chiudere a San Siro con il Milan, De Jola con il Cagliari che prova ad andare in contropiede, il 14 si porta il pallone però verso la linea laterale a sinistra, poi lo gioca all'indietro per Foloruscio, arriva Gaetano con il tocco all'indietro per Dossena e poi ancora Mina in mezzo a Dopo che va a trovare Esposito, tutto benissimo fino al tiro sbagliato nell'area di rigore da De Jola, di prima è arrivato con estrema facilità, troppa facilità il Cagliari, anche in questo caso forse una sospetta posizione di fuorigioco sul lancio da parte di Sebastiano Esposito, di prima a memoria, dall'altra parte per De Jola, praticamente all'interno dell'area di rigore senza nessuno davanti, soltanto il portiere, invece sbaglia, tiro largo, errore colossale da parte del Cagliari, 0-0.
17: Sì, era stato molto generoso e anche intelligente Sebastiano Esposito a non tirare, aveva un minimo di opposizione della difesa rossoblu, la palla è arrivata a De Jola completamente libero all'interno dell'area o al limite, insomma poteva assolutamente fare meglio, anche se anche in questo caso come accennavi Daniele forse c'era un fuorigioco di partenza di Esposito.
18: Anche in questo caso però sta facendo meglio il Cagliari, soprattutto il Bologna resta a guardare in difesa, al di là della posizione di fuorigioco non si può concedere tutto questo spazio al Cagliari che parte, non si gioca in questo momento perché c'è Foloruscio a terra, si ricomincerà con una posizione a centrocampo a favore del Cagliari, pronto a far ripartire il gioco 0-0 al 18° del primo tempo, ha fatto meglio il Cagliari finora come occasioni, va di testa a Pessina fuori dall'area di rigore in anticipo Freuler e poi De Silvestri, largo ancora per lo svizzero, va direttamente con il cambio di gioco con una pallone che è un passaggio per Vincenzo Italiano lì a bordo campo e invece Freuler voleva servire Dominguez, rimessa laterale per il Cagliari, pallone giocato all'indietro da Zepedro a Mina, a Caprile, si va a sinistra lì dove c'è Obert, Bernardeschi su di lui, lancio per Sebastiano Esposito, spreca il Cagliari, recupera il pallone il Bologna che può tentare di ripartire a centrocampo, prima Elland, poi c'è Moro, il movimento spalle alla porta a venire in mezzo da parte di Dominguez e riesce comunque a giocare il pallone sulla sinistra per Miranda nonostante il pressing da parte dei giocatori del Cagliari, qui Mina svirgola all'indietro però Caprile evita che il Bologna possa battere il primo calcio d'angolo della partita perché al 19° sullo 0-0 né una squadra nell'altra è ancora andata sulla bandierina.
17: Il Cagliari ha avuto tre occasioni colossali, il Bologna non ha mai tirato, neanche tentato di farlo, quindi è davvero una squadra in netto calo di condizioni, ricordiamo sono una squadra che ha giocato in Europa League fino ai quarti di finale, in Coppa Italia soltanto un paio di partite partite da detentrice del trofeo, quindi si vede davvero tutta la fatica di questa lunghissima stagione in una squadra che insomma, a parte in Europa League sostanzialmente nel 2026 ha vinto pochissimo.
18: Si è persa nella nebbia di Amarcord, per restare nella regione non in Emilia ma in Romagna, il Bologna troppo intermittente in questa stagione, buone cose però appunto anche le nuove sconfitte qui alla Dallara. Adesso arriva il primo calcio d'angolo della partita a favore del Bologna, come i nostri ascoltatori potranno giudicare dagli applausi comunque dei tifosi rossoblu che sostengono la squadra di Italiano anche in questo momento piuttosto complicato a fine stagione. Da sinistra il calcio d'angolo che viene battuto, poi Moro dall'altra parte, arriva la conclusione di Bernardeschi, ribattuta ad Opo con un colpo di testa ad allontanare, era Froller e non Bernardeschi, perché Bernardeschi adesso ha tentato di rimettere il pallone in mezzo, Dominguez e poi Zepedro e Mina anche per il Cagliari che tenta di ripartire, lo scambio tra De Jola e ad Opo si ferma, ancora Cagliari cerca comunque di essere ordinato, pulito nei suoi scambi, la pallone finisce fuori, però rimessa laterale per il Bologna, pallone lungo per Somma, prova a controllarlo anche con il tacco, poi va a commettere fallo su Mina, tanti errori di troppo anche individuali, collettivi per una Bologna che sembra essere già in vacanza, e invece c'è quest'ultima parte di campionato ancora da giocare al di là degli obiettivi di classifica, perché comunque anche c'è una posizione di classifica da mantenere, visto che Lazio e Bologna sono a 48 punti, poi a 47 c'è l'Udinese che ha appena battuto il Torino, c'è il Sassuolo che giocherà oggi pomeriggio alle 15 contro il Milan, e insomma il Bologna rischia anche di scivolare oltre il decimo posto.
17: Sì, di finire dalla parte destra della classifica dopo appunto essere rimasto stabilmente attorno al settimo ottavo posto per tanti mesi, insomma un Bologna che dovrebbe, come ha detto il patron Saputo, cercare di ringraziare i propri tifosi che nonostante tutto lo hanno sostenuto anche oggi, sono in 28.000 per vedere una partita che sostanzialmente per Bologna conta poco. Le motivazioni del Cagliari invece lo portano di nuovo vicino all'area.
18: Con Adopo, confusione da parte del Bologna, anche del Cagliari, Palessa era finito a terra, qui invece c'è Gaetano con un passaggio in mezzo molto facile per Sebastiano Esposito, qui alla fine riesce a chiudere la difesa del Bologna anche con l'intervento di Froiler, con il retropassaggio per il portiere, per Pessina che serve con i piedi, Elland al 23esimo, sempre 0-0 al Dallara, occasioni ma soltanto per il Cagliari, un gol giustamente annullato all'inizio per la posizione di fuorigioco di De Jola, il gol era stato di Dossena della Cagliari, da parte del Bologna nemmeno un tiro in porta, un tiro poi ha sbagliato il capitano del Cagliari De Jola in una combinazione veloce ed estremamente semplice nell'area di rigore della Bologna, Elland insegue il pallone, lo porta lui, ancora Elland senza opposizione, senza pressing da parte dei giocatori del Cagliari, va a servire Froiler sulla sinistra, la discesa di Miranda all'altezza della tre quarti, poi va a cercare insomma troppo lento però l'ex Parma, lo chiudono in due, prima Mina poi Palessa, poi arriva anche a Adopò in aiuto a giocare il pallone all'indietro per Zepedro, Caprile il portiere del Cagliari con il sinistro, rilancio per Foloruscio che tocca il pallone con le mani, però era stato sbilanciato da una spinta di Foloruscio, chiarimento immediato tra i due giocatori e calcio di punizione per il Bologna 0-0.
17: Vincenzo Italiano ha sbuffato, è tornato in panchina e ha lasciato il suo vice Niccolini a dare indicazioni a un Bologna che davvero non sta trovando Pertusi nella difesa di un Cagliari ben messo in campo, e insomma invece dall'altra parte c'è Fabio Pisacane e il suo vice è squalificato oggi, Giacomo Morelli, ex di turno, ex a sua volta di Stefano Pioli quando ai tempi del Bologna insomma fece tre stagioni discrete prima della retrocessione, poi quando c'era Ballardini in panchina nel 2015.
18: Maglia e pantaloni, maglietta anzi e pantaloni blu per Pisacane, dall'altra parte la polo bianca di Vincenzo Italiano, fa veramente caldo qui a Bologna, ma con il lancio Foloruscio direttamente su Pessina, sempre attento, va in anticipo al limite dell'area di rigore il portiere della Bologna, sua Sebastiano Esposito, pezzo di bravura da parte di Foloruscio che era andato con questo lancio immediato con all'esterno del piede destro al centrocampo, il Bologna raso terra, Bernardeschi per per Odgaard, poi Dominguez, dall'altra parte ancora Bernardeschi deve dribblare anche l'arbitro, poi tocca per Moro, sulla destra c'è De Silvestri, non crossa anche perché Folorucci è andato bene a recuperare, ha perso il pallone la Bologna, lo recupera il Cagliari e lo gioca malissimo in questo caso con Obert, lo restituisce l'altro terzino, quello della Bologna, a Miranda dall'altra parte sulla sinistra, poi si perde il pallone, Lucumi lo riconquista soltanto per un attimo, Gaetano ancora Obert, poi Folorusso, meglio fare le cose semplici, Viola con una scivolata manda il pallone sì nella metà campo del Bologna ma dove non c'è nemmeno un giocatore della Cagliari, Lucumi ancora fa ripartire il rossoblu, Odgaard, il rossoblu di casa perché comunque il Cagliari lo ricordo sta giocando con un completo azzurro, va ancora il Bologna, va sulla sinistra a giocare questo pallone con Bernardeschi, poi in mezzo sempre da quella parte lì De Silvestri, sulla destra chiedo scusa, De Silvestri che prova ad andare in dribbling, perde il pallone, perde il duello con Obert, poi Folorucci sbaglia anche lui, sempre Bologna in attacco, sempre dalla stessa parte sulla destra, poi il pallone viene giocato in mezzo per due volte, va a Moro, Bernardeschi con la conclusione, arriva la deviazione in calcio d'angolo di Caprile, quasi un boato di liberazione per questa conclusione da parte del Bologna, andato via con Bernardeschi, movimento classico ad andare in mezzo, poi libera il sinistro non troppo angolato, il secondo calcio d'angolo della partita, prova a staccare Odgaard con il pallone che adesso viene giocato invece da Zepedro, si resta però nell'area di rigore del Cagliari, prova ad andare via D'Ossena, il pallone esce, ci sarà un altro calcio d'angolo per il Bologna, gli applausi dei tifosi di casa sottolineano il buon momento e finalmente verrebbe da dire per la squadra di Italiano dopo una prima parte di gara veramente incerta per la squadra di casa, ha fatto decisamente meglio il Cagliari, sembra essersi svegliato il Bologna, seguiamo questo calcio d'angolo, questa volta si va a giocare il pallone dalla bandierina di destra a saltare nell'area di rigore del Cagliari, ci sono 5 giocatori del Bologna, salta anche De Silvestri, il pallone però viene mandato fuori una prima volta, poi una seconda sempre da Sebastiano Esposito, non ne approfitta per andare in contropiede il Cagliari, Freuler a centrocampo si alza il pallone, poi ottimo aggancio da parte del numero 8, Dominguez a terra, spinto da Palestra, ci sarà calcio di punizione per il Bologna, c'è una pausa però perché fa caldo e siamo arrivati al 28esimo del primo tempo, 0-0 tra Bologna e Cagliari.
17: Eh sì, 28esimo, cooling break ci sta assolutamente, siamo attorno ai 27 gradi e noi siamo all'ombra della nostra cabina, ma anche soltanto sugli spalti ho provato a stare una decina di minuti, è davvero afoso il mezzogiorno e mezzo di fuoco, è tutto rosso-blu e Vincenzo Italiano che adesso catechizza a dovere i suoi giocatori che dopo 26 minuti sostanzialmente di sciopero in attacco hanno provato un tiro anche abbastanza casuale di Bernardeschi, dopo un paio di passaggi sbagliati ha provato un sinistro da una ventina di metri e Caprile ci ha messo i pugni, insomma per una squadra di casa arrivare al tiro dopo 26 minuti e passa non è esattamente quello che il pubblico si aspetta da una squadra che ribadiamo quest'anno è stata molto performante fuori casa, una delle migliori del campionato, zona Champions League, in casa invece 9 sconfitte su 16 partite, insomma davvero troppe.
18: Sì, è appunto il momento anche per affrontare questioni che riguardano il futuro, però attenzione, il Pisacane si fa sentire lì con i giocatori della Cagliari che si dissetano perché il Cagliari poi è calato nella sua prova rispetto all'inizio del primo tempo, troppa prudenza forse, questo si può rimproverare al Cagliari, Cagliari molto molto vicino alla salvezza e d'altronde Pisacane promosso dalla primavera alla prima squadra, fatto meglio arrivati a questo punto della stagione rispetto ai suoi due predecessori che hanno portato il Cagliari alla salvezza, prima Davide Nicola, l'ultimo anno, prima ancora Claudio Ranieri. Più vicino il Cagliari potrebbe festeggiare la salvezza, e dipenderà anche da quello che farà la Cremonese, perché a questo punto è questa la corsa con la Cremonese, che è stata staccata dal Lecce, che è andato a vincere a Pisa. Intanto si torna a giocare qui al Dall'Ara, con Miranda pronto a battere il calcio di punizione, mentre siamo arrivati alla mezz'ora, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Elland controlla il pallone, gioca più avanti, Freuler all'indietro, qui è geometrico il Bologna con Lucumi, tocca il pallone per Dominguez, di prima anche lui, un tocco, due al massimo per il Bologna, ma si resta sempre sulla linea di centrocampo, quindi non si va in verticale, non cerca la profondità, non riesce a farlo la squadra di Italiano. Ancora Moro, poi Lucumi largo sulla sinistra, Esposito su di lui e gira intorno all'attaccante della Cagliari, Lucumi. Il pallone però resta sempre nella zona centrale del campo, controllato da De Silvestri, all'indietro Moro, ultimo uomo nel cerchio di centrocampo, poi c'è ancora Miranda, lancio lungo per nessuno, arriva dopo in anticipo su Somma, forse qui sbaglia anche a dopo, perché non era un lancio ben indirizzato quello della Bologna. Rimessa laterale battuta dalla squadra di Italiano, prima Miranda, poi Moro, triangolazione con Bernardeschi, arriva l'anticipo di Mina, dopo perde un contrasto, Dominguez, conclusione centrale in due tempi, è facile l'intervento di Capriglia, 31esimo, 0-0.
17: Sì, direi un tiro telefonato, è partito malissimo dal destro di Dominguez, mentre adesso c'è un giocatore del Cagliari che ha un qualche problema e viene assistito dall'arbitro Crezzini, tutto a posto, lo staff sanitario del Cagliari stava per entrare in campo per supportare Zepedro, che però si rialza da solo. Diciamo, il tiro di Dominguez veramente ci ha battato, molto molto debole per Caprile, partita parata molto più facile rispetto a quella precedente su Bernardeschi.
18: Sì, il tiro di Bernardeschi, così come il tiro di Dominguez, sono due conclusioni piuttosto estemporanee,
17: sì.
18: al di fuori di una manovra costruita dalla Bologna, devono accontentarsi i tifosi della Bologna, ma anche gli spettatori neutrali di questa partita, e ce ne sono, perché poi ormai il calcio richiama anche turisti stranieri con le maglie del Bologna, non soltanto qui ma ovviamente anche a Milano per Milan e Inter. Palestra per il Cagliari, gioca il pallone all'indietro, 32esimo, 0-0, poi Mina dall'altra parte, in orizzontale c'è Dossena, poi a sinistra coinvolti tutti i giocatori della difesa della squadra di Pisacane, arriva un lancio completamente fuori misura per Esposito, che alza il pollice per premiare l'idea del compagno di squadra di Foloruscio, ma insomma veramente impreciso il cross in mezzo. Parte Elland per il Bologna nel cerchio di centrocampo, Somma vicino in orizzontale ancora una volta per Miranda, dall'altra parte all'indietro, retropassaggio, ne stiamo vedendo tanti come spesso accade nelle partite del campionato di Serie A. Somma, e poi ancora Moro, riparte il Bologna dalla linea centrale del campo, poi prova ad accelerare il Bologna, buon anticipo di Zepedro, controllo invece tutto da rivedere da parte del numero 32 del Cagliari, però poi alla fine è il Cagliari a guadagnare una rimessa laterale nella zona centrale del campo, proprio davanti alla panchina del Bologna, con Zepedro pronto a battere al 34esimo, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Due conclusioni per il Bologna, Bernardeschi e Dominguez, dall'altra parte gol sciupato da Deiola, Odgaard va a terra, duello tutto di fisico con Mina, si lascia cadere Odgaard e in effetti non fischia l'arbitro Crezzini, non è calcio di punizione, la decisione mi è sembrata condivisibile, quella del direttore di gara, mentre è la Cagliari a tentare di dare velocità al proprio gioco, alla propria azione, bravo qui Elanda, Odgaard, conclusione Mina con il corpo, con nel fianco, a deviare il pallone in calcio d'angolo, il quarto nella partita per il Bologna, 34esimo, 0-0.
17: Eh sì, quarto corner per il Bologna, lo batterà Miranda dalla sinistra. Bologna che sta cercando di arrivare per vie centrali in porta, perché sulle fasce o non ci riesce o non vuole provarci. Infatti poco fa Bernardeschi sulla destra era tutto libero, Moro poteva lanciarlo, non lo ha fatto. Bernardeschi ha rimproverato il suo compagno. Adesso ci sarà l'angolo dalla sinistra di Miranda.
18: Miranda che alza il braccio, poi con il mancino sul secondo palo De Silvestri non riesce a toccare. Bernardeschi con il petto si porta il pallone sul lato corto dell'area di rigore, prova a sfidare Foloruscio che resta però con lui e Bernardeschi ancora all'indietro, qui non c'è aiuto, arriva in questo momento Som, cross palestra a chiudere, però c'è un fallo fischiato contro il Bologna, ci sarà calcio di punizione per il Cagliari, duello lì sulla fascia, forse il fallo è stato commesso da Bernardeschi che si è complicato la vita da solo, cercava di proteggere il pallone, è stato raddoppiato prima del cross di Somma, calcio di punizione per il Cagliari, 35esimo, 0-0.
17: Sì, pubblico che non era particolarmente d'accordo con il fischio di Crezzini, e Bologna che comunque ha sfruttato ancora una volta malissimo questo calcio d'angolo, nella palla non è assolutamente arrivata in area, Bernardeschi si è incaponito, si è fatto raddoppiare, è uscito verso l'esterno e poi appunto ha perso palla. Adesso ricomincia il Cagliari con un lancio in avanti e Bologna che sbroglia questa matassa difensiva.
18: È una partita ingarbugliata, piena di errori, ma nonostante gli errori anche delle difese i gol non arrivano. De Silvestri controlla con il petto, poi mette il pallone all'indietro, Rellanda, lancio per Dominguez, l'argentino controlla il pallone, riesce a tenerlo in campo, ma di fatto serve Palestra, primo dribbling riuscito da parte di Palestra, poi in mezzo accelera il Cagliari, Gaetano per Foloruscio, controlla, può puntare De Silvestri, attacca il Cagliari, Foloruscio converge, rientra, cross morbido dall'altra parte, morbido ma impreciso, ancora una volta Esposito non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa laterale per il Bologna, Dominguez che viene tenuto, anzi buttato a terra da Zepedro, richiamato dall'arbitro, qui potrebbe arrivare il primo cartellino giallo, non arriva ed un bene per il Cagliari, perché Zepedro è uno dei due giocatori diffidati della squadra di Pisacane, nell'altro è Gaetano, ma insomma calcio di punizione per il Bologna, 0-0, 37esimo.
17: Un po' di buonismo in questo caso dell'arbitro Crezzini di Siena, è stato interrotto un tentativo di contropiede, Dominguez stava volando, si stava involando sulla fascia sinistra, è stato abbattuto in modo abbastanza brusco, insomma ci poteva stare la ammonizione, adesso invece non c'è fallo ancora una volta su Odgar perché c'è fuori gioco.
18: Sì, poi era inciampato Odgar, qui correvano Odgar e Dossena verso il pallone, ma il lancio era lungo, completamente fuori dalla portata dell'attaccante della Bologna che comunque era partito, come dicevi giustamente tu, in posizione di fuorigioco, va via Gaetano, poi prova il rasoterra, il filtrante, ancora una volta De Iola, e ancora una volta De Iola in una posizione di fuorigioco, ci sarà calcio di punizione, prova a inserirsi De Iola, adesso ha qualche problema forse muscolare, in effetti non si gioca, va a terra, si è tenuto, ha avvisato immediatamente la panchina, De Iola, arriva anche Pessina vicino al numero 14 della Cagliari, si ricomincerà comunque con un calcio di punizione per il Bologna, entra lo staff medico della Cagliari, 38esimo, 0-0.
17: Sì, si è fatto male tirando, direi alla coscia destra, i flessori mi sembra, si sta toccando appunto la coscia destra, ancora a terra, ha chiesto l'intervento dello staff sanitario del Cagliari che appunto è in campo, molto probabilmente ci sarà bisogno di una sostituzione, infatti è già pronto il numero 25 Ibrahim Sulemana, tra l'altro ex di turno, ha passato qualche mese qua fino a gennaio, non ha praticamente visto il campo, l'italiano non lo considerava tra le possibili rimpiazzi di Freuler, Ferguson e compagni, e quindi è tornato a Cagliari e ha subito fatto gol, quindi non ha avuto una bella parentesi qua sotto le due torri.
18: E anche in questo caso ne approfittano i giocatori per dissetarsi, Palestra e Miranda, Palestra anche a bagnarsi i capelli, forse De Iola però riesce, no? Pisacane fa il segno classico del cambio, roteando le mani e quindi De Viola non riuscirà a rientrare in campo. Forse lo
17: ci
18: fa
17: prova.
18: In questo momento. Sì, sì, comunque insomma il gesto è stato piuttosto chiaro da parte di Pisacane, che richiamava la sostituzione, però De Viola ci prova e allora si ricomincia a giocare con il pallone tra i piedi dei calciatori del Bologna. 0-0 quando siamo arrivati al 39esimo. Parte Elland da solo, guadagna qualche metro, poi va a giocare sulla destra Bernardeschi, due giocatori su di lui, riesce comunque a servire all'indietro Moro, poi dall'altra parte si va da Dominguez e poi Lucumi nel cerchio di centrocampo, poi Somma e ancora Moro va a cercare in mezzo Bernardeschi che in questo caso gioca sulla sinistra, poi serve Miranda, largo ancora Miranda, più non cercano però l'uno contro uno i giocatori del Bologna, vanno all'indietro, nonché quelli del Cagliari stiano cercando la profondità, eppure avrebbero un calciatore velocissimo come Palestra, esplosivo, però anche lui sembra molto molto trattenuto. Ancora Bologna con Bernardeschi di prima per Odgar, l'area di rigore, ancora Odgar, si chiude la difesa del Cagliari proprio con una Palestra, un colpo di testa, un po' di confusione, arriva Dossena, calcia il pallone in fallo laterale, si resta con il Bologna in attacco sulla sinistra, pronto a battere Miranda, 40esimo, 0-0, Lucumi controlla prima con il ginocchio, poi con il sinistro, con il piatto sinistro va a servire Moro, ancora all'indietro Lucumi di prima, Eland da ultimo uomo nel cerchio di centrocampo con Esposito in pressing, perde il pallone però il Bologna e la Cagliari può tentare di ripartire, no, Moro ferma subito il tentativo di partenza in velocità da parte di Gaetano con uno fallo, calcio di punizione e intanto De Viola probabilmente, anzi sicuramente non è in grado di continuare perché adesso è lì steso nel cerchio centrale del campo a parlare con De Silvestri, a parlare con Crezzini, c'è bisogno del cambio.
17: E l'abbiamo già preannunciato, Ibrahim Sulemana, giocatore centrocampista di proprietà dell'Atalanta, prestato prima al Bologna quest'anno.
18: De Viola probabilmente, anzi sicuramente non è in grado di continuare perché adesso è lì steso nel cerchio centrale del campo a parlare con De Silvestri, a parlare con Crezzini, c'è bisogno del cambio.
17: E l'abbiamo già preannunciato, Ibrahim Sulemana, giocatore

0: Dopo appunto l'infortunio, probabilmente alla coscia destra, ai flessori, si è fatto male tirando, fra l'altro dopo essere partito in fuorigioco, un po' una beffa per lui, quindi entra Sulemana, il primo ex di turno in campo oggi, direi, perché appunto Zortea dalla parte del Bologna è ancora in panchina.
1: 42esimo, 0-0, con molta calma De Jola va in panchina, va a salutare anche Pisacane. Sulemana mettersi in mezzo alla campo, ha avuto l'occasione migliore per il Cagliari, De Jola non l'ha sfruttata, poi bisognava anche vedere un po' la posizione di fuorigioco in quella azione lì, per un fuorigioco proprio di De Jola è stato annullato all'inizio il gol segnato da Dossena. Cagliari che va ad attaccare sulla sinistra con un lancio, De Silvestri è in anticipo su Foloruscio, però non si fida perché i compagni sono piuttosto lontani, manda il pallone allora con prudenza in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per il Cagliari, 42esimo, 0-0, Sulemana tocca il pallone proprio per Dossena nel cerchio di centrocampo, Cemina lascia scorrere il pallone per andare a destra da Zepedro, viene incontro Palestra, il primo controllo è sbagliato, però poi lui è esplosivo e veloce, riesce a recuperare il pallone e riesce anche a guadagnare un fallo perché Miranda arriva in ritardo, calcio di punizione per fallo dello spagnolo su Marco Palestra, calcio di punizione però che sarà battuto dalla zona centrale del campo, pallone leggermente spostato sul destra, ancora Gaetano all'indietro per Mina, il retropassaggio, scambiano i due, il 10 del Cagliari va al lancio per Palestra, per innescare la velocità di Palestra che vince il duello con Miranda, poi lo tiene lì, poi perde l'equilibrio Palestra ma conserva il possesso del pallone, Palestra area di rigore, cross dall'altra parte, Foloruscio, e provvidenziale l'intervento di un difensore del Bologna che poi parte in contropiede, uno contro uno va Odgaard, può puntare Dossena, aspetta che arrivi Bernardeschi, area di rigore in mezzo, conclusione di Somm, Mina bravissimo però, a terra, stringe i pugni il colombiano, capito tutto, si è messo lì sulla traiettoria della conclusione, buon contropiede del Bologna, il rimorchio di Somm, ma Mina è andato in anticipo e ha bloccato la conclusione dello svizzero del Bologna, 44esimo, 0-0.
0: Eh sì, prima ripartenza del Bologna con Bernardeschi che è arrivato davvero di gran carriera, Odgaard è stato bravo a servirlo e poi il cross in mezzo era preciso per Somm, ha tirato a botta sicura ma davanti a sé aveva appunto il corpo di Mina che è stato bravissimo a buttarsi a terra, sostanzialmente ha arpionato la palla tra le cosce e quindi davvero ha salvato sostanzialmente un gol fatto.
1: Dominguez sul passaggio per Odgaard, non riesce a controllare il pallone, lo perde, può andare in contropiede il Cagliari, buona possibilità con Esposito servito da Gaetano, conclusione Pessina con il corpo e poi in due tempi si tuffa per anticipare Sebastiano Esposito, ottima possibilità qui per il Cagliari, la partita che diventa anche un po' più divertente con qualche occasione in più, qui bravo a Gaetano, Esposito, conclusione, anche qui poteva far meglio, prova ad andare in dribbling, a disorientare Elland, poi conclude centrale sul corpo di Pessina che però resta lì e poi ha il merito anche di andare in tuffo, Dominguez dall'altra parte per il Bologna, a terra l'argentino, non c'è nulla, è scivolato, forse si è lasciato cadere, l'arbitro veramente era lì a pochissimi metri di distanza, prova ad andare via Esposito, fermato da Elland, ancora con l'esterno del piede sinistro, Lucumi ad aprire in mezzo per De Silvestri che rallenta, sta per scoccare il 45esimo alla Dall'Ara, 0-0 tra Bologna e Cagliari, però più vivace questo finale di tempo, 5 minuti di recupero, tiene il pallone tra i piedi Miranda, poi Lucumi, adesso le squadre sembrano anche sistemate meglio in campo.
0: Sì, forse la stanchezza ha permesso quel paio di contropiedi, sono un po' aperte, appunto Cagliari messo benissimo in campo, non ha concesso praticamente nulla fino alla ripartenza, anche il Bologna però si era un po' scoperto, quindi due ripartenze consecutive, poi Dominguez che adesso ha la palla tra i piedi ha chiesto un rigore ma è caduto un po' troppo facilmente e l'arbitro Cazzini non gliel'ha concesso.
1: Sì, praticamente colpo di testa intanto con il pallone alto sulla traversa, cross rossa, e colpo di testa di Bernardeschi, era andato dall'altra parte, il pallone però ha superato la traversa, ha toccato l'esterno della rete della porta difesa, De Caprile che adesso con calma raccoglie il pallone pronto a rimetterlo in gioco. È andato via il primo dei 5 minuti di recupero, un

0: recupero cospicuo, perché c'è stata anche l'interruzione per il caldo per permettere alle squadre di riposarsi, di andare a bere, e poi diventa anche una sorta di time out del basket, perché Pisacane è andato a dire qualche cosa ai suoi giocatori. Lo stesso ha fatto Vincenzo Italiano. Lucumi intanto recupera il pallone per il Bologna, lo gioca con il sinistro, Moro viene incontro, lancio per Dominguez, è ottimo l'aggancio da parte dell'argentino, però poi arriva Zepedro che manda il pallone in calcio d'angolo e quindi rende inutile il cross da parte di Dominguez. Ottimo però l'aggancio, bello a vedersi. 37esimo, 0-0, altro calcio d'angolo per il Bologna, impegno da parte della squadra italiana che adesso si rivede lì fuori dalla propria area tecnica per questo finale, per questi minuti di recupero. Bernardeschi dalla bandierina sinistra alza il braccio, 48esimo, 0-0, sul primo palo arriva il colpo di testa ad allontanare di Zepedro, poi Moro, il Bologna che resta in attacco con Freuler da ultimo uomo, poi Miranda, Bernardeschi è rimasto lì largo sulla sinistra, Esposito davanti a lui, cross sul secondo palo, c'è l'anticipo di Foloruncio su Odgaard, sta giocando più in difesa che in attacco, poi Elland e ancora Bologna in questo recupero, Freuler alza il pallone per De Silvestri, Caprile in anticipo, ha capito tutto, insomma, lancio sì, molto prevedibile, ha alzato il pallone con il piede destro, Remo Freuler, Caprile è andato in anticipo, ha bloccato, adesso farà ripartire il Cagliari, 48esimo, 0-0.
1: Bologna che adesso cerca, dopo la fitta rete di passaggi dei primi 30 minuti abbondanti e che non ha prodotto quasi nulla, cerca anche con qualche lancio sulle fasce direttamente in area di mettere in difficoltà la difesa del Cagliari, che effettivamente è un po' calato. Vedremo nell'intervallo, insomma, quali delle due squadre recupererà un po' di energia e di freschezza mentale, perché insomma chiaramente oggi si fa sentire il caldo. Palla persa dal Cagliari,
0: un brutto errore da parte di Mina che poi prova a tenere Odgaard che si arrabbia, perché Odgaard prima riesce ad andare avanti ma poi cade a terra. Qui il fallo era piuttosto evidente da parte del colombiano del Cagliari, era un fallo anche da ammonizione probabilmente per Mina, il primo errore della sua partita, ma c'è il Cagliari comunque in attacco in contropiede, Foloruscio libero in area di rigore, cross in mezzo sbagliato, Moro sbaglia anche lui un incredibile passaggio in orizzontale, resta in attacco il Cagliari, a dopo conclusione larga, anzi era sulle mani con il pallone largo rispetto alla porta di Pessina, una buona possibilità però meno di 20 metri per questo tiro da una posizione molto centrale, c'era però, è stata una deviazione, ci sarà calcio d'angolo, ci sono anche proteste da parte della panchina del Bologna, è dovuto intervenire l'arbitro.
1: Sì, è stato espulso un membro dello staff tecnico di Vincenzo Italiano, che evidentemente sul fallo non fischiato di Mina a Odgaard, su Odgaard ha perso le staffe e quindi l'arbitro Crezzini è andato a cacciarlo, e adesso ci sarà il calcio d'angolo per il tiro di Adopo, che fra l'altro ha dovuto scartare lo stesso arbitro Crezzini prima del tiro.
0: Il primo calcio d'angolo della partita a favore del Cagliari, sarà battuto dalla bandierina di destra, Cagliari che nel primo tempo ha attaccato verso la curva San Luca, che porta 5 giocatori nell'area di rigore del Bologna, salta di testa Dossena, il pallone resta lì, poi De Silvestri, tentativo di sombrero, poi prova ad aggirare Foloruscio, un po' troppo Foloruscio, alla fine recupera, retropassaggio, riparte il Cagliari con un altro passaggio all'indietro per il portiere, per Caprile, finisce qui il primo tempo, ci sono i fischi da parte dei tifosi del Bologna, in questo caso però non per i giocatori ma per l'arbitro, per quella decisione, è vero che non era in area di rigore, Odgaard però stava andando via bene, stava sfruttando l'errore di Mina e il disimpegno sbagliato da parte del difensore della Cagliari. De Silvestri ancora parla con l'arbitro e deve allontanare Moro, urlano i tifosi della Bologna, ma è finito il primo tempo, 0-0 tra Bologna e Cagliari alla Dallara, ora linea alla GR1 e poi di nuovo qui da Bologna per il secondo tempo della partita.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Italia Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: GR1.
5: In studio Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente, nuove minacce di Trump, c'è la possibilità che riprendano gli attacchi all'Iran, ha affermato. Esaminerò a breve il piano che ci hanno inviato, ma non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto, ha aggiunto. Non temiamo la guerra, la replica di Teheran. Si riduce dunque lo spazio per la trattativa, la proposta iraniana al vaglio di Washington prevede un mese di negoziati sullo stretto di Hormuz prima di affrontare il dossier nucleare. Una nave cisterna iraniana intanto è riuscita a evitare il blocco navale americano, arrivando nella regione dell'Indo-Pacifico. In Israele il premier Netanyahu stasera riunisce il gabinetto di guerra per discutere dell'interruzione della tregua a Gaza e in Iran, mentre in Libano il cessate il fuoco è di fatto sempre più un pro forma. La corrispondente.
6: Nuovi ordini di evacuazione per 11 villaggi sono stati emanati dall'esercito israeliano nel sud del Libano. Tutti i civili sono stati invitati ad allontanarsi almeno un chilometro dalle aree interessate. Da giorni i bombardamenti sono costanti, si contano vittime anche tra i civili. L'esercito ha però voluto divulgare anche delle immagini in cui mostra miliziani di Hezbollah colpiti durante i raid. Sono loro gli obiettivi, come le loro infrastrutture, continua a precisare, ma il paese vive in una condizione ormai catastrofica. Secondo le Nazioni Unite, oltre 1 milione di persone sono ad alto rischio crisi alimentare. Il cibo c'è, ma i prezzi sono in ascesa e non tutti sono in grado di permetterselo. Dal Libano qui in Israele, invece, in particolare ad Ashkelon, perché oggi al tribunale della città sono apparsi due attivisti, Tiago Avila e Seif Aboukeshek. La loro detenzione è stata prolungata di altri 2 giorni. I due, che ieri avevano visto i loro avvocati, hanno parlato di abusi subiti durante il viaggio in nave, sono stati tenuti bendati le mani dietro la schiena, strattonati. Spagna e Brasile, di cui i due sono cittadini, parlano di sequestro da parte delle autorità israeliane e ne richiedono l'immediato rilascio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
5: In Armenia al via stasera il vertice della comunità politica europea. In arrivo anche la premier Meloni, che domani invece si sposterà in Azerbaigian per parlare di approvvigionamenti energetici.
7: Sarà un vertice per rafforzare l'asse europeo, con la novità assoluta della partecipazione del premier canadese Mark Carney come sponda atlantica. Giorgia Meloni, attesa a Yerevan in serata, non parteciperà alla cena di apertura dei lavori per motivi di tempi. Il focus del summit sulla sicurezza. Sul fronte della difesa, la premier spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare e non alternativa alle forze americane. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma, non ancora in agenda ma non escluso. Dal lato dell'energia Meloni ha sottolineato come questa sia una priorità per il governo, con la richiesta a Bruxelles di scorporare le spese energetiche dal calcolo del patto di stabilità. La presenza dei leader di 20 paesi oltre ai 27 dell'Unione a Yerevan sarà l'occasione anche per dei bilaterali a margine da confermare. Già domani pomeriggio la Presidente del Consiglio sarà a Baku per incontrare i vertici istituzionali azeri. Qui il tema è la sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio e gas, data l'instabilità nello stretto di Hormuz. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
5: Ancora in aumento la benzina dopo la rimodulazione del taglio delle accise. Secondo i dati resi noti dal Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezzo medio self è di 1,89 euro, in crescita di oltre 7 centesimi rispetto a ieri. In autostrada, sempre in modalità self, la benzina segna in media 1,95. Stabile, come nelle attese, il gasolio a 2,04 sulla rete ordinaria e 2,11 in autostrada. Tragedia sul grande raccordo anulare di Roma. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. La vittima si era fermata accostando la sua macchina per aiutare un veicolo coinvolto in un incidente. Altre 3 persone sono rimaste ferite. Il delitto di Garlasco. Mercoledì atteso in procura Pavia Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. I suoi legali preparano la strategia di difesa mentre spuntano le chat e i messaggi scritti dal giovane su alcuni forum proprio in quegli anni.
8: un sito di seduzione dove gli iscritti si scambiavano consigli e tecniche di conquista e corteggiamento. Tra loro spunta Andreas, il nickname di Andrea Sempio, e tornano a galla alcune sue parole, alcune sue confidenze. L'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni, scrive Andreas. Proprio gli anni in cui il giovane frequentava Casa Poggi, proprio il periodo in cui Chiara viene uccisa nella villetta di Via Pascoli. Andreas parla di rapporti complicati con le ragazze, di ossessione per una giovane. Angela Taccia, legale del 38enne, smentisce categoricamente ogni riferimento a Chiara Poggi. Oltre 3.000 post di Andrea Sempio tra il 2009 e il 2013. Definisce lo stupro un orrore, ma anche una prova di forza del maschio. Poi sparisce dal sito. Mercoledì il faccia a faccia con i PM pavesi, che gli contestano l'omicidio volontario di Chiara, spinto da odio per il rifiuto della giovane ad un suo approccio sessuale. Arianna Di Giorgio, GR1.
5: Nel mondo di Gesù risorto, la gratitudine prende il posto della competizione, l'accoglienza cancella l'esclusione, l'abbondanza non comporta più diseguaglianza. Così il Papa a Regina Coeli. Leone XIV è poi intervenuto sulla libertà di stampa nella giornata internazionale proclamata dalle Nazioni Unite per il 3 maggio. Ascoltiamolo.
9: Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
5: Lo sport ora in Serie A, sale la febbre scudetto per l'Inter e poi affari puntati su Miami e Madrid con Antonelli e Sinner.
10: Ci apprestiamo a vivere una domenica di grande sport e le tonalità sono quelle del tricolore. Alle 17 occhi puntati sul Manolo Santana di Madrid, teatro della finale tra Sinner e Zverev, l'occasione per Jannik di centrare una storica cinquina consecutiva nei Masters 1000 dopo i successi di Parigi-Nanterre, Indian Wells, Miami e Monte Carlo e prima di altri due appuntamenti top come Roma e Parigi. Appena un paio d'ore d'attesa e sul circuito di Miami saranno pronti a rombare i motori nella quarta prova del mondiale di Formula 1 che vedrà ancora una volta la Mercedes di Kimi Antonelli scattare davanti a tutti, le Ferrari in terza e sesta posizione con Leclerc e Hamilton. In serata a prendersi la scena sarà il calcio con la Serie A pronta ad emettere il suo verdetto più importante. In 75.000 a San Siro spingeranno l'Inter verso il suo 21esimo scudetto. Contro il Parma basterà non perdere e poi la festa nerazzurra potrà cominciare. Piazza Duomo è pronta. Francesco Albanese, GR1.
5: Ora Onda Verde, poi il meteo e la linea appunto allo sport.
11: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.32 e 48 secondi. Le maggiori criticità al momento si riscontrano in A7 Milano-Genova in Liguria. Tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano il traffico infatti è bloccato con 5 km di coda in aumento a causa di un incidente. E sempre in Liguria in A12 Genova-Rosignano troviamo lunghe code con tempi di percorrenza di circa un'ora tra Chiavari e l'allacciamento all'A7. Le altre notizie ci portano in A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia tra la barriera di Ugovizza e Pontebba in direzione della Torino Trieste, 3 km di code in aumento. Andiamo poi in A14 Bologna Ancona in Emilia Romagna tra Rimini Sud e l'allacciamento alla 1 in direzione della 1, il traffico è intenso con tempi di percorrenza di oltre 2 ore e 20. In A1 tratto Bologna Firenze all'altezza di Sasso Marconi in direzione Firenze code a causa di un incidente avvenuto al chilometro 196, cui molta un'auto e un mezzo pesante. E chiudiamo al sud, in A30 Caserta-Salerno, in Campania, tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta, code con tendenza in aumento. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 14.32. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
14: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: Hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
16: su tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
17: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
0: Zero a zero tra Bologna e Cagliari alla fine del primo tempo. Siete di nuovo collegati con lo stadio Renato Dall'Ara di Bologna in questo momento, intervallo, e dunque torniamo a Roma. Domenica Sport, Guido Ardone.
18: E grazie a Daniele Fortuna, che ritroveremo tra pochissimo con Nicola Zananini per il secondo tempo della partita. Non si gioca negli altri principali campionati europei, per il momento ancora tutto fermo, ma la giornata potrà dire tanto, soprattutto nella seconda parte e soprattutto in Spagna, dove il Real Madrid alle 21 farà visita all'Espagnol, peraltro guarda caso l'altra squadra di Barcellona, e in caso di mancato successo rischierà di consegnare il titolo a distanza proprio a Blaugrana. Sarà o sarebbe, ma sarà prima o poi inevitabilmente, il 29esimo titolo. Barcellona che al momento ha 14 punti di vantaggio sul Real Madrid, questa è la 34esima giornata. Se invece il Real dovesse vincere questa sera rimanderebbe il tutto, pensate un po', proprio al prossimo turno, quando è previsto il classico di Spagna, Barça-Real Madrid, sarebbe un finale davvero pirotecnico. Poi in Inghilterra non ci sono le partite che riguardano la lotta al titolo in questo caso, ma ci sono due sfide importanti, una di certo per il prestigio, 16:30 United Liverpool, per quanto entrambe siano ormai pressoché certe del piazzamento Champions. Lì, beati loro, ne vanno 5 nella massima competizione europea. Invece, note dolenti, questa sera il Tottenham, che è in pessime acque davvero, alle 20 farà visita all'Aston Villa. Tornando invece al vertice della graduatoria del campionato inglese, dopo la vittoria dell'Arsenal sul Fulham ieri, i Gunners hanno 6 punti di vantaggio sul City, ma in questo momento ben 2 partite in più, quindi è tutto apertissimo. La gara di questo turno, il City, la giocherà domani alle 21 in casa dell'Everton. Prima che si riparta al Renato Dall'Ara tra Bologna e Cagliari, abbiamo anche il tempo di abbozzare un commento con Daniele Fortuna e Nicola Zananini. Daniele, gara che è andata un po' a sprazzi, era partito meglio il Cagliari, che evidentemente ha dalla sua parte anche le motivazioni, per quanto ai sardi anche un pareggio potrebbe andar bene, le occasioni più nitide proprio per la squadra di Pisacane. Bologna è venuto un po' più fuori alla distanza, soprattutto con conclusioni dalla distanza, sempre molto pronto e attento Caprile. Per ora direi comunque un pareggio più che giusto. Fortuna.
0: Sì, un altro 0-0. Certo, manca ancora un tempo, c'è un problema evidentemente cronico del campionato di Serie A nel trovare il gol. Questo dicono i numeri, sarebbe il terzo 0-0 dopo quelli di ieri tra Atalanta e Genoa e tra Como e Napoli. Si è visto qualche cosa, comunque lo ricordavi bene tu, le occasioni per il Bologna, le conclusioni di Bernardeschi e di Dominguez, dall'altra parte bene il Cagliari all'inizio, poi alla fine altra ottima opportunità per Esposito con parata in due tempi di Pessina comunque che ha fatto la sua partita. Ricordiamo che si tratta di un ragazzo di 18 anni.
18: E anch'io un promemoria che però non riguarda il calcio, prima di tornare al calcio, perché ancora per la giornata odierna, domenica 3 maggio, è possibile sostenere la Fondazione Telethon, che conoscete perfettamente, con la campagna Cuori di Biscotto. Sono presenti i volontari in tantissime piazze del nostro paese e l'elenco completo è presente sul sito fondazioneteleton.it, lì trovate tutte le informazioni. Con una donazione di 15 euro potete non solo aggiudicarvi appunto una scatola di ottimi biscotti, ma soprattutto, ed è questa è la cosa più importante. Fate un regalo speciale a chi vi vuole bene, lo fate soprattutto a tante mamme di bambini con una malattia genetica rara. Quindi ancora per la giornata di oggi, domenica 3 maggio, sosteniamo la Fondazione Telethon e questa campagna Cuore di Biscotto, perché si può fare un bel regalo soprattutto, ecco, alla scienza, alla ricerca e alle mamme dei bambini affetti da una malattia genetica rara. Tornando bruscamente, come spesso accade in queste circostanze, poi allo sport, al lato più solare di quello che facciamo, vi ricordo pomeriggio intensissimo Sinner Zverev, lo diceva poco fa il GR1, alle 17 la finale del Masters 1000 di Madrid. Alla stessa ora parleremo di basket con una delle gare della 29esima e penultima giornata del campionato di Serie A. Poi ci saranno i playoff scudetto di pallavolo di lì a poco, con gara 2 tra Civitanova e Perugia. Alle 19 la Formula 1 con il nuovo orario stabilito dagli organizzatori per questo Gran Premio di Miami, 19 ora italiana. La gara era prevista alle 22 ora italiana, ma a quell'ora, nel pomeriggio di Miami della Florida, è previsto un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche. Noi torniamo al calcio perché sta per ripartire Bologna-Cagliari, dunque Daniele Fortuna e Nicola Zanarini, ci risentiamo se non prima a fine partita. Torniamo al Renato Dallara. Daniele, a te.
0: Sì, con le squadre che sono rientrate in campo ci sarà un cambio nel Bologna, un cambio nel primo tempo obbligato per il Cagliari, dentro Sulemana, fuori De Jola, problemi muscolari per il capitano del Cagliari, e adesso tocca al Bologna.
1: Eh sì, entra Jonathan Rowe, che tra l'altro era dato per infortunato fino a un paio di giorni fa e ha recuperato invece velocemente. Esce Somme, quindi ci aspettavamo forse l'uscita di Dominguez. A questo punto diventa un 4-2-3-1, quindi un centrocampista in meno, un trequartista in più. Vincenzo Italiano che dà il segnale di volerla vincere questa partita, anche perché ribadiamo, quest'anno al Dallara le soddisfazioni in campionato sono state davvero molto molto rare.
0: È proprio un anno fa, 14 maggio se non ricordo male, sì. Il Bologna conquistava la Coppa Italia contro il Milan, è stata una stagione diversa, comunque ci sono state emozioni, a ragione Italiano, su tutto il passaggio del turno all'Olimpico con quel 4-3, i gol non erano mancati. Calcio d'inizio del secondo tempo affidato al Cagliari con completo celeste e con il Bologna invece in maglia rosso-blu, che caccia questo pallone Odgaard di prima per l'inserimento di Dominguez, arriva prima però Zepedro che gioca con il portiere, con Caprile, poi ancora il portoghese del Cagliari a rilanciare a dopo, posizione di fuorigioco, calcio di punizione per il Bologna che nel secondo tempo attaccherà verso la curva San Luca, abbiamo letto dei 28.000 spettatori qui alla Dallara nonostante la giornata caldissima, il mezzogiorno caldissimo, il primo vero caldo della stagione, ed è arrivata la prima sosta, la prima pausa nel primo tempo per permettere alle squadre di riposarsi e di dissetarsi. Anche circa 400-500 tifosi del Cagliari a sostenere la squadra di Pisacane, scambiano il pallone nel cerchio di centrocampo i giocatori della Bologna, arriva anche Bernardeschi indietro per Elland, dall'altra parte Lucumi è libero, adesso viene servito il giocatore colombiano dopo su di lui in pressing, ancora Lucumi non corre rischi con il sinistro, retropassaggio per il portiere per Pessina, completo arancione per lui, prova a salire Elland, il lancio da parte del norvegese per Bernardeschi, lascia scorrere il pallone e va a guadagnare una buona rimessa laterale in zona d'attacco a destra il Bologna con Roque, lascia il compito di battere il fallo laterale a De Silvestri, fallo laterale battuto piuttosto male da De Silvestri con Froller che non arriva in tempo, rimessa dal fondo per il Cagliari, secondo minuto 0-0.
1: Sì, il campo era finito abbondantemente sulla rimessa laterale di De Silvestri, capitano e soprannominato anche sindaco, insomma siamo tutti curiosi di vedere se l'anno prossimo sarà ancora nella rosa oppure magari comincerà una carriera dirigenziale nel Bologna. Insomma, è Froller che molto probabilmente, anzi sicuramente, non batterà più questi territori, questi campi, e quindi è Bologna che va verso una rivoluzione, ma ne parleremo in un altro momento.
0: Tanti dilemmi sul futuro della Bologna mentre Palestra va a guadagnare per il Cagliari, una rimessa laterale sulla destra, ultima a toccare è stato Miranda, rimessa che sta per essere battuta da Zepedro, si avvicina a dopo in mezzo Gaetano, libero, viene servito in effetti Gaetano, il numero 10, poi non riesce a controllare il pallone Sebastiano Esposito proposito rilancia il Bologna, il colpo di testa da parte di Mina, poi è ancora Adopò che ricomincia, Gaetano sulla destra, Zepedro gioca con il, prova a giocare con il pallone a terra, il Cagliari non ci riesce, abbiamo detto delle imprecisioni, dei tanti errori. Ecco, a proposito, rimessa, anzi rilancio direttamente in fallo laterale da parte del portiere del Bologna Pessina.
1: 18enne da pochi mesi, terza partita per lui, la seconda da titolare, ricordiamo è il terzo portiere del Bologna che ha perso tante volte, due volte a lungo Skorupski per infortuni, però per adesso insomma Pessina mantiene la sua imbattibilità in tre partite, insomma quella col Napoli da subentrante, quella con il Lecce vinta 2-0, 1-0, 2-0 e adesso ancora 0-0, insomma davvero un altro possibile prospetto interessante tra i pali.
0: Quarto minuto della ripresa, 0-0, Bernardeschi controlla il pallone a centrocampo, poi lo gira all'indietro con il sinistro per De Silvestri che scambia con Freuler, ancora De Silvestri, lancio, deviazione, Folloruscio tiene il pallone in campo, poi sulle mani prova ad andare via sulla fascia, chiuso da Freuler e da De Silvestri, perde il pallone in Cagliari, riparte il Bologna, triangolazione, bravissimo qui però Esposito nel recuperare il pallone, a dopo c'è Palestra, può andare in uno contro uno, non l'ha mai fatto nel primo tempo, lascia lì Miranda, ma si porta il pallone oltre la linea di fondo, Palestra era stato tenuto in panchina almeno dall'inizio, non era tra i titolari e non succedeva da tantissimo tempo nel Cagliari, ecco forse magari è arrivato al limite delle energie, allo stremo delle energie Palestra, che si è fatto conoscere, ha guadagnato anche la convocazione in nazionale, sembra meno brillante di altre volte anche in questo pomeriggio del Dallara.
1: Sì, insomma fine stagione ha giocato sostanzialmente sempre, a parte appunto con l'Atalanta, un giocatore un po' spremuto da Pisacane e giustamente visto il prospetto che è e visto anzi il giocatore che già oggi può determinare, nel duello con Miranda abbiamo visto sgomitare parecchio ma non è riuscito sostanzialmente mai a andare via, quindi per adesso insomma è un pareggio in questo duello, forse lo sta vincendo addirittura Miranda.
0: Elland, il lancio, Zepedro puntuale, colpo di testa impreciso, riparte il Bologna a centrocampo, Freuler ferma il pallone, poi va a scambiare con Moro, ancora all'indietro va Moro, sulla sinistra c'è Miranda, non viene servito, eccolo lo spagnolo, gioca all'indietro, altro retropassaggio sempre per Lucumi, può ripartire il Bologna con il suo difensore centrale, cerchio di centrocampo, va con un passaggio in profondità per Freuler, si chiude la difesa della Cagliari che riparte con Esposito, ancora Palestra, può correre, può andare via, bravissimo Miranda però in scivolata, tra gli applausi, rimessa laterale in zona d'attacco per il Cagliari, sesto minuto, 0-0, ancora da destra il Cagliari con Zepedro, però qui si approfitta anche di questi momenti, non vogliono correre le due squadre, non vuole correre nemmeno il Cagliari, vuole controllare partita e punteggio, sarebbe un pareggio prezioso qui alla Dallara per la squadra di Pisacane, vicinissima alla salvezza, Caprile con i piedi fuori dall'area di rigore, il portiere del Cagliari in completo giallo, va con un rasoterra per Palestra, lascia scorrere il pallone, poi scivola Palestra, forse si è addirittura fatto male, poi si lotta ancora a centrocampo, alla fine il fallo viene commesso da Zepedro, forse il cartellino giallo rivolto al difensore del Cagliari, sarebbe un problema fallo forse o di Adopò o di Zepedro, vediamo, perché Zepedro è diffidato, no, è Adopò che non era tra i giocatori diffidati del Cagliari, sono Gaetano e appunto Zepedro, calcio di punizione, intanto Palestra si è rialzato, calcio di punizione per il Bologna.
1: C'è un problema tecnico credo per l'arbitro Crezzini di Siena che va dal quarto ufficiale che è Gallipò per farsi mettere a posto la strumentazione.
0: Sì, e non si gioca al Dallara al settimo minuto, 0-0, è un inizio di ripresa piuttosto difficoltoso per le due squadre dal punto di vista dello spettacolo.
1: Sì, insomma il caldo si fa sentire e le motivazioni del Cagliari a strappare un punticino, anche il Bologna non vuole fare l'ennesima brutta figura davanti al proprio pubblico, ricordiamo 9 sconfitte nelle prime 17 partite casalinghe del campionato, adesso Crezzini è pronto a ripartire, quindi sì, sicuramente c'è un po' di prudenza, anche se il Bologna con Italiano che appunto tolto un centrocampista Son per inserire Rowe, un trequartista, ha centrato Bernardeschi come trequartista dietro alla punta Odgaard, Italiano vuol provare a vincerla.
0: Sì, le intenzioni sono buone, non si traducono però fino a questo punto in qualcosa di concreto sul campo. Ro tocca il pallone all'indietro per Freuler, poi c'è Lukumi a testa alta, lancio per Odgaard, ancora una volta però Caprile arriva prima e ancora una volta c'è la copertura perfetta da parte di Mina, che ha sbagliato soltanto una volta nel corso del primo tempo, un disimpegno con forse anche fallo su Odgaard che era scappato via, però non è stato punito con il fallo il difensore del Cagliari. Caprile con i piedi, non c'è nessuno della Bologna a fare pressing. Caprile allora con il rilancio sulla destra, colpo di testa di Azzepedro, poi l'anticipo di Miranda all'indietro su Palestra, da un portiere all'altro, nono minuto, 0-0.
1: Entrambi portieri insomma di talento. Pessina deve ancora dimostrare parecchio, insomma Caprile invece no, tra l'altro pare che sia un possibile obiettivo del Bologna in vista della prossima stagione, anche c'è il dubbio anche in porta sulla permanenza di Skorupski.
0: È uscito anche il nome di Falcone sui giornali per il Bologna del prossimo anno, Folo Ruscio ora per il Cagliari, che prova ad attaccare con Sulemana, Rova a coprire, Folo Ruscio è rimasto a terra, poi il pallone in mezzo per Gaetano che parte, la percussione di Gaetano, si allunga il pallone, poi un rimpallo sulla scivolata di Elland, il pallone finisce tra le braccia di Pessina, intervento comodo da parte del portiere del Bologna.
1: Eh sì, che aveva debuttato qua appunto in quella partita col Napoli in cui la difesa fu perfetta, dovette soltanto fare una parata piuttosto semplice, entrò al posto di Skorupski infortunato, c'era stata anche una sorta di dilemma, sembrava secondo le statistiche che fosse alto 2,02 m, ma lo vediamo molto più basso e infatti c'era un errore
0: nel 90.
1: Esatto, ma appunto fu di fianco a Milinkovic Savic, si vedeva che era almeno 15 cm più basso e quindi da lì abbiamo scoperto che non è così un gigante.
0: Varro adesso, lato corto dell'area di rigore per il Bologna, prova un dribbling, il pallone resta lì, è buona la copertura da parte della difesa del Cagliari, Obert in particolare, poi Moro, Caprile si tuffa, intervento decisivo da parte del portiere della Cagliari e poi urla qualche cosa ai suoi compagni, cerca di rabbonirlo Gaetano, a cui Moro è andato via, conclusione potente e anche piuttosto angolata, perfetto Caprile, però c'era qualche cosa di irregolare perché si ricomincerà con un calcio di punizione a favore della Cagliari, decimo minuto, 0-0.
1: Sì, nel dubbio comunque Caprile è andato giù a una mano sulla sua destra, ha compiuto una parata per nulla banale, Moro ce l'ha questo tiro da fuori, l'ho già fatto vedere più volte, ha anche segnato un paio di reti in campionato e ha colpito anche qualche legno, insomma il centrocampista croato che spera in una convocazione con la Croazia per i mondiali, mentre adesso De Silvestri va giù dopo un contrasto con Folo Ruscio.
0: Folo Ruscio che con i suoi scarpini sgargianti non riesce a controllare il pallone, poi va a scusarsi con il capitano del Bologna, chiarimento tra i due, c'è anche l'arbitro Crezzini lì da quelle parti, calcio di punizione per il Bologna, ne approfitta Italiano per dire qualche cosa a Ro che sta giocando forse troppo largo, dovrebbe magari entrare di più in campo, ha energia, velocità, può saltare l'uomo, in questo momento non lo ha ancora fatto.
1: Sì, direi che sostanzialmente per il Bologna è quasi l'unico uomo che può andare via nell'uno contro uno, l'ha fatto vedere tante volte dopo un inizio di stagione difficile, il primo lo ricordiamo in Italia dopo che è arrivato dal Marsiglia, dopo la scazzottata con Rabiot che a sua volta è finito al Milan, e quindi Rowe, giocatore che è stato pagato 18 milioni e mezzo circa, adesso già secondo gli operatori di mercato vale circa il doppio se non di più ed è chiaramente uno dei giocatori più attenzionati dalle squadre, anche dalle big inglesi.
0: Ha provato una Veronica Odgaard ma sulla linea laterale si è portato il pallone fuori, rimessa battuta dal Cagliari che riesce a ripartire con meno lucidità, Mina ancora una volta, pallone colpito di testa, fallo laterale per il Bologna sulla destra, attacca la squadra di Italiano, Bernardeschi, poi il pallone in mezzo, Rodriguez chiuso, si chiude comunque bene la difesa del Cagliari, Esposito per Adopo, ottima la scivolata e il recupero da parte di Miranda, sempre preciso, molto concentrato, lui non ha sbagliato praticamente nulla, Elland ora per il Bologna, raso terra, Ro sulla destra, si muove Bernardeschi Rocchi, ma Rova in mezzo invece si allunga il pallone, non lo tiene sulle mani, ancora Ro troppo da solo, va a terra però, guadagna un calcio di punizione da lontano da 30 metri, però qui si è acceso Ro, è andato via, poi si è allungato troppo il pallone, mancava collaborazione, qui mancava l'aiuto da parte dei compagni di squadra, buon calcio di punizione comunque per la squadra d'italiano.
1: All'inizio della bella azione personale di Ro, uno slalom tra 4-5 giocatori del Cagliari, Bernardeschi gli aveva chiesto forse anche giustamente palla sulla destra, era molto libero, però Ro, l'abbiamo detto, ha tanto talento, tanta capacità nel saltare l'uomo, lo ha fatto 2-3 volte, si è guadagnato questa punizione, quindi Bernardeschi non ha ottenuto il passaggio, ma avrà questa palla in posizione centrale a 30 metri circa dalla porta, vedremo se proverà addirittura il tiro diretto.
0: Ah, lui può battere a rete, la rincorsa diciamo che certifica, avvalora questa impressione, perché comunque una rincorsa lunga quella di Bernardeschi, due giocatori del Cagliari in barriera, posizione della pallone molto molto centrale in mezzo alla porta, c'è Caprile, fischia l'arbitro, parte Bernardeschi con il sinistro, pallone altissimo, adesso c'è anche qualche fischio che si sente, perché comunque la partita non è bella. 14esimo, 0-0.
1: E in ogni caso il ritorno di Bernardeschi dopo 3 anni in MLS in Canada, insomma, ha sicuramente impreziosito un po' il campionato di Serie A, un giocatore che anche in Europa League è stato il capocannoniere di Bologna con 5 reti, quindi il talento ce l'ha, insomma, questa volta però la sua palla ha sorvolato di non poco la traversa, mentre continuano gli screzi tra Faloruncio e De Silvestri.
0: Sì, che si sono abbracciati, adesso le scuse, non ha fischiato fallo però l'arbitro, il Bologna ha recuperato il pallone, riparte con Eland in mezzo, Freuler si vede meno rispetto al primo tempo, Remo Freuler, Lukumi viene incontro Dominguez a centrocampo, poi c'è il lancio per Odgaard, altro lancio sbagliato, buone idee, esecuzione però veramente da rivedere. 15esimo, 0-0.
1: Sì, oggi davvero tanta imprecisione nei passaggi da una parte e dall'altra, Bologna che adesso ha cambiato un pochettino il modo di giocare, meno per vie centrali, più appunto sui lati, con i tentativi di imbeccare le catene con De Silvestri a destra e Ro dall'altra parte, Miranda che oggi abbiamo visto però molto in funzione difensivista, sta praticamente marcando a uomo palestra, e poi c'è Dominguez che sì, non ha fatto vedere grandissime cose.
0: Palestra che gioca molto all'interno della campo, altro scontro ancora una volta
1: sempre
0: messi a Foloruscio, adesso sono andati forse testa contro testa e l'arbitro interrompe immediatamente il gioco, accorrono i due staff medici di Cagliari e Bologna, non si gioca, Ro vicino alla panchina a dissetarsi, lo stesso fa anche Bernardeschi che poi va a parlare anche con i collaboratori di Vincenzo Italiano, ecco tutti i dilemmi del futuro della Bologna a partire dal allenatore Vincenzo Italiano, parlerà con la società, ha anticipato, ma è una questione che riguarda anche Pisacane, tutti i discorsi posticipati naturalmente e per il Bologna e per il Cagliari, poi magari a fine campionato, magari un giorno dopo rispetto alla fine del campionato si saprà tutto.
1: Sì, Italiano ha chiesto proprio un incontro alla società, ha chiesto garanzie alla società perché l'anno prossimo molto probabilmente senza Coppe Europee, chiaramente la rosa sarà sfoltita e lui però vuole una rosa di ottimo livello per cercare di tornarci in Europa, lui che dopo i 3 anni alla Fiorentina qui appunto ha giocato altre 2 volte le coppe, e che coppe, insomma la Champions l'anno scorso, l'Europa League arrivando fino ai quarti di finale quest'anno, quindi chiaramente chiede queste garanzie. Pisacane alla prima stagione da capo allenatore in Serie A ha fatto benissimo e quindi c'è già mercato per lui e anche lui insomma deve decidere un po' il suo futuro.
0: Poi Italiano poi che ha portato la Coppa Italia qui a Bologna, insomma un trofeo atteso da tantissimo
1: 51
0: tempo,
1: anni.
0: Da mezzo secolo appunto, quindi insomma.
1: Orsolini pronto a entrare intanto.
0: E a proposito di Orsolini, anche per lui si inserisce anche il discorso futuro per quel che riguarda Riccardo Orsolini, che lo scorso anno aveva segnato 15 gol, lui non è un grandissimo marcatore, però nelle ultime 3 stagioni prima di questa era andato sempre in doppia cifra, mentre Palessa gioca il pallone, sempre a centrocampo, però il Cagliari 0-0 quando siamo arrivati al 17esimo, in questo campionato è fermo a 8 gol, quindi insomma si può anche arrivare arrivare a 10 reti segnate, però era partito benissimo, 5 gol nelle prime 7 partite, poi si è un po' fermato, 6 gol soltanto nel girone d'andata, soltanto 2 nel girone di ritorno. È stato davvero incostante. Orsolini pronto a entrare in campo alla posto di Dominguez.
1: Eh sì, fuori Dominguez, dentro Orsolini, fuori Odgaard, dentro Castro, quindi cambia due quarti dell'attacco. Grandi applausi del pubblico di casa, che comunque è sempre stato molto vicino a Riccardo Orsolini nonostante la sua crisi personale e anche all'interno di un problema, di un lungo problema di squadra che cominciò sostanzialmente a inizio dicembre con la sconfitta interna in Bologna-Cremonese 1-3 con gol di Orsolini su rigore, sostanzialmente suo ultimo gol per mesi e mesi, e comunque il pubblico di Bologna lo ama, è qua quasi da un decennio e tutte le volte insomma lo sostiene anche dopo gli errori sul rigore nei quarti di finale di Coppa Italia con la Lazio e via dicendo.
0: Scusa la testa invece Dominguez andando verso la panchina, certamente insoddisfatto l'argentino del Bologna della sua prova, mentre Palessa non riesce a tenere il pallone in campo. Si ricomincerà con una rimessa dal fondo a favore della squadra di Vincenzo Italiano. Orsolini potrebbe essere anche lui in partenza, insomma giocatore veramente di lungo corso dal 2018 al Bologna, praticamente una bandiera, però si parla anche per lui di interessamento da parte di squadre straniere, insomma bisognerà capire che cosa farà il Bologna e che cosa vorrà fare Riccardo Orsolini. Elland con il lancio a cercare Freuler, troppo lungo, lascia scorrere Zepedro, poi caccia il pallone proprio sul corpo del centrocampista svizzero del Bologna, rimessa laterale per il Cagliari.
1: Sì, una parentesi veloce su Orsolini, recentemente insomma il Radio Mercato lo dà più vicino alla permanenza al Bologna, sta parlando con la società per un prolungamento di contratto che significherebbe sostanzialmente Bologna a vita per lui. Intanto insomma adesso ha la possibilità di cercare un gol per proseguire quello che per lui era un buon periodo di forma, infatti ci ha un po' stupito oggi non vederlo in campo dal primo minuto.
0: Gol che sta mancando anche qui al Dallara, al ventesimo della ripresa, sempre 0-0 tra Bologna e Cagliari, meno occasioni nella ripresa rispetto al primo tempo, anche se comunque il ritmo non è bassissimo, provano a correre le due squadre, soprattutto il Bologna, a tenere il pallone, per ora si difende, però si difende con una squadra molto corta, il Cagliari va via Esposito, Elland in scivolata, bene sul pallone, non c'è fallo, può partire qui il Bologna con Bernardeschi, poi sulla sinistra lì si è spostato Rò, raddoppiato, passa in mezzo, ha dato poi a Zepedro, ancora Rò, alla fine ricava il massimo da questa situazione, calcia il pallone, deviazione di Mina, calcio d'angolo e Rò prova a coinvolgere in maniera piuttosto plateale il pubblico del Dallara a farsi caricare dai tifosi rossoblù.
1: Mentre adesso ci sarà il settimo calcio d'angolo per il Bologna, adesso Crezzini chiede chiaramente di non star tornando in aria, vediamo.
0: Dalla sinistra con il colpo di testa di Lucumi, pallone largo, andato a coordinarsi il difensore colombiano del Bologna, non è riuscito però a trovare la porta. Un'altra buona opportunità per il Bologna che tenta comunque di attaccare, c'è stata una conclusione di Moro in questo secondo tempo, d'altra parte si è visto pochissimo il Cagliari invece.
1: Sì, nel secondo tempo sul mio taccuino c'è solo il tiro di Moro parato da Caprile e questo colpo di testa di Lucumi su calcio d'angolo, null'altro, sono passati 20 minuti e 50 secondi, Cagliari che evidentemente si accontenta, vuole cercare di blindare questo pareggio, questo punticino che sarebbe sostanzialmente il sigillo sulla salvezza.
0: Sì, tra l'altro poi dipende la salvezza del Cagliari, dipende da Lecce, Cremonese, soprattutto Castro, intanto però va via, limite dell'area di rigore, Castro, doppio passo, conclusione Caprile, ancora Castro, riesce a tenere questo pallone, ma è spalle alla porta, esce dall'area di rigore, lato corto, poi il pallone finisce fuori, ma è stato lui l'ultimo a toccare, rimessa dal fondo, ancora il Bologna però che più volenteroso rispetto alla Cagliari, Bologna molto molto più offensivo anche rispetto al primo tempo con Naro che si è spostato a sinistra, Castro in mezzo, Bernardeschi, ma poi c'è anche Orsolini, la difesa resta a 4, non saprei come definire questo modulo, forse addirittura un 4-2-4 quello di Vincenzo Italiano.
1: Sì, 4-2-3-1, 4-2-4, sicuramente quattro giocatori offensivi che stanno mettendo in difficoltà la difesa del Cagliari, come adesso Bernardeschi che va forse a subire un fallo ma non viene fischiato da Crezzini, e Bologna che insomma, a questo punto davvero ci prova, anche perché l'Atalanta insomma non è così lontana. C'è una ammonizione per De Silvestri?
0: Credo di sì, Floruscio è a terra, ancora una volta si è rinnovato il duello sulla destra tra Lorenzo De Silvestri e tra Floruscio, va a terra, non si gioca 0-0 quando siamo arrivati al 23esimo. De Silvestri non è comunque tra i giocatori.
1: No, forse era Elland, visto l'intervento direi di Elland, sì, su Floruscio.
0: Ah sì, è andato Elland, che comunque non è tra i giocatori diffidati della Bologna, sono Cambiachi, Lucumi e Ravaglia. Biaghi tra l'altro è tra gli indisponibili, un problema riguarda gli infortunati del Bologna, Skorupski, Dallinga, Gio, Mario, Cambiaghi e Casale. Va proprio Lucumi a lisciare però e non ne approfitta, dietro di lui Esposito, anche perché ancora una volta puntuale Riva Miranda che rilancia questo pallone, si gioca a centrocampo, Zepedro lancia da quella parte sulla fascia, pallone alto, Palestra prova a controllarlo all'altezza della linea di fondo, Miranda però resta con lui, siamo vicinissimi alla bandierina del calcio d'angolo, ancora una volta vince il duello Miranda, poi Palestra quasi per la frustrazione va a commettere fallo, va a spingere il terzino sinistro della Bologna, 24esimo, 0-0.
1: Forse la miglior partita in funzione difensiva di Miranda che io ricordi in questa stagione, ha sostanzialmente annullato Palestra che era sostanzialmente l'uomo più attenzionato dalla difesa di casa, questa volta gli ha scippato palla e poi ha subito anche il fallo di frustrazione come dicevi giustamente Daniele.
0: In teoria sì, il giocatore più pericoloso del Cagliari lo è stato in tante partite per questa stagione, incontenibile, imprendibile lì e sulla fascia nell'uno contro uno, probabilmente a giudicare da questa partita anche lui si ritrova con meno energie. Tutto questo è fisiologico e anche prevedibile per quanto ha corso Marco Palestra durante tutta la stagione. Lucumi per il Bologna, tocca il pallone con il sinistro, si va da Bernardeschi, riparte la squadra di Italiano dal cerchio di centrocampo, Elland tocca ancora per Bernardeschi quasi da regista, poi De Silvestri più avanti sulla destra, qui Floruscio è in ritardo però poi recupera bene Floruscio, ruba il pallone, prova a rilanciarlo, arriva anche a Dopo, intelligente qui a Dopo, in una situazione difficile va a proteggere con il corpo il pallone e a prendere fallo per il Cagliari a pochi passi dall'area di rigore della squadra di Pisacane.
1: Sì, è stato bravo il numero 8 oggi in maglia celeste elettrico, perché ha subito un fallo importantissimo, perché il Bologna aveva quattro giocatori attorno a lui, proprio vicino al lato corto dell'area, quindi sarebbe stato un momento molto complicato per la difesa del Cagliari e i giocatori di Bologna che non erano molto d'accordo con il fischio di Crezzini. Comunque punizione per il Cagliari, si riparte con Caprile, probabile lungo lancio.
0: Dopo tre protagonisti della buona stagione comunque del Cagliari, molto molto vicino alla salvezza, Moro il colpo di testa a centrocampo, poi a sinistra c'è Obert, Floruscio, Orsolini, rimessa laterale per il Cagliari in zona d'attacco, vediamo se ci sono altri cambi, no, semplicemente interruzione così come nel primo tempo, sempre più caldo, Italiano lì ad aspettare i propri giocatori che vanno a prendere le bottigliette d'acqua per dissetarsi. Siamo arrivati al 26esimo della ripresa, 0-0 tra Bologna e Cagliari.
1: E insomma questo cooling break arriva nel momento giusto per il Cagliari, che in questo secondo tempo, in questi 25 minuti abbondanti, non ha combinato assolutamente nulla, mentre il Bologna anche grazie ai cambi, forse un po' di freschezza in più, ricordiamo che il Cagliari ha effettuato solo una sostituzione e per un infortunio, quello di Deiola quasi a fine primo tempo, al 42esimo, è entrato Sulemana. Nel Bologna tre uomini freschi, tutti in attacco, Castro, Ro e Orsolini, e quindi insomma un Bologna che si vede un pochettino più propositivo e nel secondo tempo è l'unica squadra delle due rosso-blu a diventare pericolosa in attacco, è stata quella di casa.
0: In esausti i tifosi della curva del Bologna, Andrea Costa, Giacomo Bulgarelli, molti a torso nudo perché fa veramente caldo e ci sono anche spazi vuoti rispetto all'inizio della partita, quindi magari qualcuno è lì al riparo, all'ombra, a dissetarsi, lo fa fanno i giocatori, lo fanno anche i tifosi. Non c'è copertura da quella parte, nelle curve e anche nella tribuna davanti alla nostra, da cui stiamo parlando, la tribuna con la Torre Maratona, e dunque è lì, il sole è a picco, molti si sono tolti la maglietta e qualcuno invece ne approfitta per andare alla bara. Rientrano in campo le due squadre, Orsolini va a parlare con l'arbitro, però insomma Orsolini è sorridente, d'altronde partita di fine stagione, anche nell'atteggiamento delle squadre, sì, combattivo, comunque grande sportività da parte della Bologna, da parte della Cagliari, non ci sono stati interventi particolarmente pericolosi.
1: Mentre Cagliari effettua la seconda sostituzione, siamo molto curiosi di vedere dal vivo, almeno per quello che mi riguarda, per la prima volta Paul Mendy, che ha segnato quella doppietta fulminante contro il Cagliari, dopo, contro l'Atalanta, dopo 17 secondi e dopo 8 minuti al debutto da titolare, questo 18enne senegalese che tocca subito il primo pallone, è entrato direi al posto di Esposito.
0: Non è stato bene in settimana, però ha recuperato in fretta, soltanto un allenamento prima della partita per lui, l'ha lasciato in panchina, in effetti Pisacane lo aveva annunciato, però lo mette in questo finale al 28esimo, 0-0 alla Dall'Ara tra Bologna e Cagliari, dunque altri 20 minuti considerando anche il recupero per Paul Mendy, mentre Adopò al centro del campo per il Cagliari, retropassaggio, Mina va a raccogliere il pallone quasi al limite dell'area di rigore, arriva Castro in pressing in orizzontale, allora Mina per il portiere, c'è Caprile, c'è pressing da parte della Bologna, allora Caprile può toccare due o tre volte il pallone con la suola dello scarpino destro prima di andare con il rilancio con il piede sinistro, Zepedro prolunga con un colpo di testa per Palestra, Miranda ancora lì con lui, Zepedro prova a sovrapporsi, Palestra invece va in mezzo sulle mani, cross, proprio Mendy sta cercando di coordinarsi per arrivare alla conclusione, si copre bene qui il Bologna che poi riparte, va in contropiede con Bernardeschi con l'aggancio, sempre Mina senza badare troppo all'estetica, scaraventa il pallone in calcio d'angolo, così bisogna fare in questo momento della stagione e non solo.
1: Eh sì, abbiamo visto nel giro di pochi istanti tutto il talento di Bernardeschi con un difficile controllo a seguire e poi tutta la concretezza ruvida di Harry Mina che ha sparacchiato la palla in calcio d'angolo, sarà il settimo se non ho perso i conti, sì, quindi lo andrà a battere proprio lui Bernardeschi dalla destra, e Bologna che normalmente insomma non ha lucrato molto dai calci d'angolo, più che altro è un problema dall'altra parte in difesa.
0: Eland Lukumi viene servito invece fuori dall'area di rigore, Moro prova con il cross, Bernardeschi resta però su di lui, proprio Mendy che va a rubare il pallone, anzi si tratta di Sulemana che va via da solo, Bernardeschi comunque lo insegue, limite dell'area di rigore della Bologna, Mendy adesso Sulemana, tocca lui, cerca il colpo di tacco per Obert, poi Bernardeschi con Obert che finisce a terra, ma Bernardeschi ha toccato il pallone, contropiede ora per il Bologna con Orsolini che trova bene Rowe sulla sinistra, il primo controllo è sbagliato, Rowe comunque recupera, continua con le finte, va all'indietro e così recupera però il Cagliari, non ha sfruttato questa possibilità di andare in velocità la squadra di Italiano, Orsolini ha toccato l'area di rigore, prova a rientrare, si allunga il pallone, contatto con Gaetano, finisce a terra lì al limite, ma si rialza subito Orsolini mentre il pubblico, i tifosi della Bologna protestano, De Silvestri senza guardare, Rowe colpo di testa, pallone però centrale, fiacco in due tempi, controlla, non blocca nemmeno Caprile, lascia lì il pallone, vengono sfruttate azioni in contropiede, non lo fa il Cagliari, naturalmente ha contraccambiato il Bologna dall'altra parte, 0-0.
1: Eh sì, Rowe aveva davvero un'ottima occasione, ha sbagliato il controllo sul lancio di Orsolini, in contropiede molto pericoloso, mentre Obert si è rialzato adesso dopo il contatto con Bernardeschi che aveva toccato prima la palla e poi l'uomo, insomma occasione sprecata da il Bologna che però è già in area.
0: Le squadre sono più lunghe, la possibilità di attaccare per il Bologna, ancora un errore di Orsolini per Bernardeschi, passaggio fuori misura, non ne approfitta il Cagliari, Lukumi recupera il pallone nella metà campo difensivo della squadra di Italiano, ecco Lukumi, poi Froiler, partita con tanti errori, però le occasioni non mancano, manca il gol ed un'assenza pesante, però Gli errori sono veramente marchiani. Adesso in comprensione tra Orsolini e Freuler, con Freuler che tagliava, Orsolini sbaglia completamente la misura del passaggio, manda il pallone direttamente oltre la linea di fondo.
1: Secondo passaggio sbagliato da Orsolini nel giro di pochi istanti, prima per Bernardeschi, poi non si è capito con Freuler. Chiaramente Orsolini è più incisivo quando si mette in proprio e cerca il tiro, e insomma in questo caso è un paio di buone idee ma di esecuzioni assolutamente da rivedere, e quindi si ripartirà con Caprile, mentre sta per entrare anche Lewis Ferguson nel Bologna.
0: Ferguson dunque per innesto per il centrocampo. Floruscio tiene il pallone in campo sulla linea laterale, arriva ancora Bernardeschi, poi sempre Freuler, pressing da parte di Sulemana. Freuler rilancia lì in avanti, recupera Dossena per il Cagliari, retropassaggio Caprile, rilancio di Caprile sulla sinistra, prova a saltare Palestra, il pallone esce, ultima a toccare però è stato Miranda, 33esimo, 0-0.
1: Eccolo qua il cambio, il quarto cambio nel Bologna, esce Bernardeschi, quindi si torna con un centrocampo più folto. Ferguson sotto la gestione di Thiago Motta, giocava trequartista alle spalle della punta, poi è stato arretrato anche per i problemi di infortuni, quindi adesso vedremo dove andrà a posizionarsi, probabilmente appunto in mezzo al centrocampo, farà da sponda tra centrocampo e attacco.
0: Rimessa laterale a centrocampo per il Cagliari, con il pallone giocato all'indietro c'è Mina, ottima la sua partita finora, 0-0 alla 34esimo. Caprile con i piedi fuori dall'area di rigore, si avvicina veramente corricchiando Castro, Caprile dall'altra parte per Mendy, prova ad arrivare anche a dopo Sulemana per il Cagliari, che va in attacco sulla sinistra, proprio Sulemana, la sovrapposizione, buona la scivolata qui di Elland, che abbandona la sua posizione per andare a interrompere questa azione del Cagliari. Rimessa in zona d'attacco per il Cagliari, che si è rivisto forse per la prima volta con un po' di continuità nel secondo tempo nella metà campo del Bologna. Pallone giocato all'indietro, c'è Dossena, c'è naturalmente Mina, il punto di riferimento difensivo del Cagliari. Caprile, altro nella sua posizione per andare a interrompere questa azione del Cagliari. Rimessa in zona d'attacco per il Cagliari, che si è rivisto forse per la prima volta con un po' di continuità nel secondo tempo nella metà campo del Bologna. Pallone giocato all'indietro, c'è Dossena, c'è naturalmente Mina, il punto di riferimento difensivo del Cagliari. Caprile, alto passaggio all'indietro, poi Caprile

0: Sbaglia il passaggio all'indietro, Pessina arriva in ritardo, ci sarà calcio d'angolo per il Cagliari, il secondo nella partita per la squadra di Pisacane, 35esimo 0-0.
1: Sì, statistiche che sono tutte dalla parte del Bologna, 7 angoli a 2 e molti tiri in più tentati, soprattutto nel secondo tempo con 3 occasioni a 0 e magari il Cagliari adesso 4-4 dopo aver controllato per 35 minuti del secondo tempo, non aver praticamente mai provato neanche sostanzialmente una ripartenza, adesso va a battersi questo calcio d'angolo con Obert dalla bandierina destra e il Bologna che marca a zona, insomma quest'anno ha preso davvero tanti gol su calcio piazzato, soprattutto su angolo.
0: Con il mancino il giocatore slovacco della Cagliari sul secondo palo, pallone che spiove, non ne approfitta Foloruscio, un appoggio per Pessina che non si fida con i pugni, poi errore sotto porta della Cagliari con Se Pedro proprio lì nell'area piccola con Pessina che era pietrificato sulla linea e invece Se Pedro alza il pallone ed era in posizione regolare perché era partito da dietro, dunque qui si salva il Bologna nell'occasione migliore del secondo tempo, l'unica però veramente un'occasione che poteva essere propizia per il Cagliari, errori anche sotto porta con Se Pedro lì all'altezza del limite dell'area piccola che ha tirato altissimo.
1: E lo avevo sostanzialmente preannunciato, Bologna che soffre tantissimo sui calci d'angolo e difesa che ha abbandonato a 2 metri dalla porta, davvero era molto più facile segnare che sbagliare e Se Pedro ha tirato alle stelle, Pessina non avrebbe potuto farci nulla, ma direi che sì, una colpa condivisa con la difesa che si è dimenticata completamente Se Pedro a davvero 2 metri dalla linea di porta.
0: Gioco fermo e calcio di punizione per il Bologna con Rowe a terra, pallone nel cerchio di centrocampo, non per essere troppo censori o critici, però 3 errori evidenti in questa azione. Prima Foloruscio lasciato completamente libero dall'altra parte sul secondo palo che invece di concludere o comunque di giocare questo pallone, di provare a rientrare, appoggia di fatto per Pessina che però non si fida della presa, va con i pugni e poi l'errore maggiore, quello di Se Pedro che sotto porta da solo non riesce a trovare la rete. Ancora 0-0 alla Dall'Ara al 37esimo. Elland recupera il pallone in anticipo per il Bologna, poi De Silvestri, buona la copertura qui di Gaetano che riceve anche i complimenti da Pisacane passando lì vicino all'area tecnica con l'allenatore del Cagliari che si muove continuamente. Si riparte con il Bologna che gioca con Elland, poi in mezzo c'è Miranda largo sulla sinistra da ala, Ro che può puntare il Palestra, questo è un bel duello qui, bravo Palestra che riesce a toccare il pallone, è stato lui l'ultimo a toccare, protestava Palestra, chiedeva un tocco da parte di Ro, rimessa laterale per il Bologna, già battuta, Lukumi all'indietro, poi Ferguson a toccare per Elland a centrocampo, scambiano i due difensori della Bologna, Lukumi, poi il norvegese, poi ancora Ferguson a spalle alla porta De Silvestri, tocca proprio per lo scozzese, non c'è stato il tocco di nessun giocatore del Cagliari, altro passaggio sbagliato, rimessa per la squadra di Pisacane, 38esimo 0-0.
1: E sono i due capitani del Bologna, lo è De Silvestri per, come dire, per statuto, per status ormai qua da parecchi anni, e lo è Ferguson quando De Silvestri non gioca, non si sono capiti. Ferguson che sta giocando tre quarti e centrale dietro alla punta, Castro, ancora Bologna che ci prova ma perde palla.
0: Errore di Moro, può andare via Foloruscio, si allunga il pallone poi anche a dopo gran confusione, però con il fisico Foloruscio porta il pallone dall'altra parte, c'è tutta la fascia destra libera per la Palestra che rallenta, va a giocare all'indietro per Se Pedro, altro passaggio più indietro di Se Pedro per Mina, si va da Caprile che poi gioca per Gaetano, la regista da mediano, Gaetano a cercare di tenere la sua squadra in equilibrio, colpo di tacco di Palestra per Mendy, scambiano ancora Palestra a terra, vediamo la decisione dell'arbitro, non c'è fallo di Miranda, questa è la valutazione di Crezzini del direttore di gara, 39esimo 0-0, Palestra però resta a terra lì a centrocampo vicino alla linea laterale, allora ferma il gioco l'arbitro, va vicino al numero 2 del Cagliari, qui invece il fallo di Miranda era piuttosto evidente, prima Miranda prende per la maglia palestra, che poi finisce a terra, poi c'è

0: È stata una manata involontaria di Miranda, è ancora appunto è finito a terra Palestra, probabilmente anche una ditata nell'occhio, va a protestare l'esterno del Cagliari con l'arbitro, non si gioca ancora al Dallara, 0-0 al 40esimo.
1: Sì, questo duello che è durato 84 minuti e mezzo tra Palestra e Miranda ha visto prevalere molto spesso lo spagnolo, mentre nel Bologna sta per entrare Zortea, esce il capitano e sindaco tra virgolette di Bologna De Silvestri, entra l'ex di turno Zortea, così come ex di turno Sulemana, che è entrato nel finale del primo tempo al posto dell'infortunato De Iola. Insomma, dicevamo, Miranda ha vinto questo duello al momento con Palestra, però qua sì, sicuramente ci poteva stare il fallo. Crezzini ha arbitrato un po' all'inglese, che a volte è un bene, ma oggi insomma partita non particolarmente cattiva, e soltanto un paio di gialli e qualche intervento, qualche fischiata che gli è rimasta un po' in bocca.
0: Freuler con la fascia da capitano ricevuta da De Silvestri, chissà, potrebbe essere stata questa la penultima partita in casa per Lorenzo De Silvestri, classe 1988, ancora a terra Palestra, ancora fallo questa volta di Roca, però si autoaccusa dell'intervento, aiuta Palestra a rialzarsi, c'è l'arbitro lì nella metà campo del Cagliari, si riprenderà con un calcio di punizione a favore della squadra di Pisacane, 41esimo, 0-0 sono gli ultimi minuti di questa partita, non soporifera in realtà, però piena zeppa di errori, le occasioni non sono mancate, si poteva certamente fare qualche cosa di più, ma ci sono ancora 5 minuti scarsi e poi il recupero sarà abbondante, così come nel primo tempo, c'erano stati 5 minuti di recupero. Va intanto il Cagliari con Mendy, arriva Lukumi corpo a corpo, Mendy si lascia cadere ma non protesta, dunque intervento perfettamente regolare da parte del difensore del Bologna, poi la conclusione dalla distanza, addirittura Mina con il pallone deviato, arriva morbido e debole tra le mani di Pessina, il portiere del Bologna, altro rilancio dall'altra parte, prova ad andare via adesso il Bologna con Zortea, più energie, vuole correre Zortea, riesce comunque sulle mani a riconquistare il pallone, lo difende il Cagliari, ancora sulla fascia, buono qui l'intervento di Foloruscio per Obert, può andare via in velocità con all'esterno sinistro il Cagliari, ha oltrepassato la linea centrale del campo, poi Zortea recupera, si fa tradire dalla foga, trattiene e spinge a terra Obert, calcio di punizione per il Cagliari, 42esimo, 0-0.
1: È il più fresco in campo Zortea, appena entrato, ha molte motivazioni, ex di turno, l'anno scorso fu protagonista di una stagione davvero da incorniciare come trequartista destro, un po' come Palestra, quest'anno 6 gol all'attivo, poi è arrivato a Bologna, è stato retrocesso in posizione di terzino destro, non ha ancora segnato, ha colpito un paio di legni, ma sicuramente uno degli acquisti di Sartori più deludenti di questa stagione, insomma in chiaro scuro per il Bologna.
0: E infatti è molto frenetico adesso, vuole correre, però sbaglia anche tanto, è appena entrato, forse vorrebbe spaccare il mondo Zortea, appena entrato ora si ferma il palleggio del Bologna, in questo caso palleggio lento a centrocampo, ragiona la squadra d'italiano Ro, ecco c'è fallo da parte di Adopo che aiuta il giocatore inglese del Bologna a rialzarsi, calcio di punizione già battuto, Elland dall'altra parte con il destro per Orsolini, prova a rientrare, riesce a far scorrere per Zortea, proprio lui, poi Ferguson a sovrapposizione, ancora Orsolini, vertice alto dell'area di rigore, Orsolini va in mezzo, Moro, conclusione con il sinistro, larga con Caprile in perfetto controllo della situazione, tiri dalla distanza per il Bologna, un cambio invece nel Cagliari.
1: Esce Adopò, tra l'altro ammonito, ed entra Gabriele Zappa, quindi non vuole correre il rischio di perdere il suo centrocampista, insomma titolarissimo, Fabio Pisacane, vista anche della prossima partita, vedremo se sarà già salvezza o meno, in ogni caso insomma adesso con tutta la calma del mondo esce Adopò, siamo ormai a un passo dallo scoccare del 90esimo e da quello che sarebbe il terzo 0-0 della giornata, se non erro.
0: Sì, sarebbe il terzo 0-0, dunque la questione dei gol mancanti al nostro campionato che si ripropone fino alla fine, fino alla quart'ultima giornata di campionato. Con questo pareggio la Cagliari salirebbe a 37, la Cremonese che è terz'ultima a 28 punti, sono già retrocessi il Verona e il Pisa. Ro tocca il pallone all'indietro per Lucumi, va Pessina a rilanciare il portiere della Bologna nel cerchio di centrocampo, il salto proprio di Zappa colpisce di testa, c'è il Bologna, 30 secondi al 90esimo, 0-0, prova ad andare via Ro, lascia lì Zepedro, però recupero perfetto da parte di Palestra che tiene il pallone, poi lo gioca per Mina, rilancio immediato da parte del colombiano del Cagliari, l'altro colombiano Lucumi che tocca di testa in mezzo, Moro a spazio a centrocampo e invece rallenta e qualche tifoso si spazientisce, si sente anche qualche fischio sulla sinistra, non riesce a controllare il pallone Freuler, è stato lui con il pallone che finisce in fallo laterale, 6 minuti di recupero, tanti errori su poi fondamentali di gioco piuttosto semplici, questo era un passaggio lento, alza lo scarpino e il pallone passa sotto, rimessa laterale per il Cagliari.
1: Sì, diciamo che questa partita di mezzogiorno e mezzo non è uno spot davvero per il calcio italiano, insomma si sono visti soprattutto tanti errori anche sotto porta, ricordiamo insomma l'incredibile occasione sprecata da Zepedro per regalare la salvezza con grande anticipo al Cagliari, che però nel secondo tempo non aveva combinato nulla. Bologna che a sua volta è stato impreciso sotto porta, ha cercato soprattutto dei tiri da fuori e per Caprile è stato abbastanza semplice controllare quasi tutti i palloni che gli sono arrivati dai piedi di Bernardeschi, Moro e compagni.
0: Nel primo dei 5 minuti di recupero con il Bologna che comunque tenta ancora di scambiare il pallone nella metà campo del Cagliari, parte Moro da lontano, si avvicina al limite dell'area di rigore, poi serve sulla sinistra Ro che tocca sovrapposizione, cross per Caprile che blocca, va a terra nell'area piccola, il cross era stato di Miranda, buona partita comunque quella dello spagnolo nel controllare Palestra, si è fatto vedere poche volte lì davanti, si è sacrificato molto in marcatura ma non ha concesso praticamente nulla, nessuna discesa a Marco Palestra, va a Freuler ancora con una lancia in avanti, sempre Mina, ecco anche da ricordare la prestazione di Mina, ancora lui che riesce a recuperare il pallone, due giocatori a terra, però il calcio di punizione per il Bologna, il fallo è stato commesso da Sulemana dai 35 metri, c'è Ro a terra, calcio di punizione per la squadra italiana.
1: Sì, sono andati entrambi in tackle contemporaneamente sul pallone, è arrivato prima Ro che ha preso una scarpata dall'ex turno Sulemana e era già per terra, sì, un fischio non facilissimo da parte di Crezzini che quindi ha deciso di regalare quella che potrebbe essere un'ultima occasione, ultima chance al Bologna, una punizione con Ro che è ancora a terra, sì, è stato davvero duro il contrasto con appunto il giocatore avversario, Ro che è a sua volta a terra, quindi ci sarà ancora un po' da aspettare per vedere questa punizione e vedremo anche chi se ne incaricherà, c'è Miranda in questo momento sulla palla ma temo che servirà ancora qualche secondo con Crezzini che va a spruzzare lo spray e va a far rispettare la distanza della barriera che sarà composta direi soltanto da un uomo o due, vedremo insomma, ma non dovrebbe tirare chiaramente Miranda, sarà un cross.
0: Si rialza dolente Ro, anche zoppicando, Palestra però va su di lui in marcatura, il calcio di punizione per il Bologna, da centrocampo c'è Miranda con il mancino, uno schema perché ha visto Zortea dall'altra parte libero, arriva il cross, insomma troppo tempo, aspettato, ha controllato, ha permesso a Mendy di andare in copertura, è arrivato il cross ma con il corpo l'attaccante senegalese della Cagliari ha mandato il pallone in fallo laterale, Miranda con una rimessa laterale lunghissima nell'area di rigore del Cagliari, pallone che viene allontanato ancora a Freuler di testa, poi la rovesciata di Castro, bella a vedersi ma il pallone finisce praticamente all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, rimessa dal fondo per il Cagliari, 49esimo minuto, Bologna 0 Cagliari 0, se guadagna anche qualche secondo Caprile, il portiere del Cagliari, comunque è stato presente in occasione del primo tempo della conclusione di Bernardeschi, un paio di volte è stato impegnato da Moro, tiri sempre dalla distanza, comunque Caprile ha dato grande sicurezza come al solito alla difesa del Cagliari, errori, conquista il pallone per il Bologna al centro del campo, Zappa su di lui, quasi una marcatura a uomo in questo caso, poi Miranda rilancia dall'altra parte, Zepedro lascia che il pallone scorra, poi fallo proprio su Zepedro, il fallo è stato commesso da Castro, intervento troppo robusto, troppo violento dell'argentino, così lo ha giudicato l'arbitro Crezzini, ci sarà calcio di punizione per il Cagliari, c'è anche l'ammonizione per Santi Castro, non era però tra i giocatori diffidati del Bologna, ricordo ancora sono cambiati Lucumi e Ravaglia, ancora il giocatore del Cagliari che resta a terra, c'è lo sguardo interrogativo di Castro verso l'arbitro, Zepedro però adesso si rialza, ci sarà calcio di punizione per il Cagliari, si avvicina al traguardo perché comunque è un buon pareggio, pareggio che porta la squadra di Pisacane verso la salvezza, salirebbe a 37 punti il Cagliari, a 49 il Bologna. Atalanta è lontana, soprattutto considerando il calendario del Bologna che avrà due trasferte di seguito con il Napoli alla Maradona e poi con l'Atalanta in quello che potrebbe, ma veramente soltanto in linea teorica, essere uno scontro diretto per il settimo posto, però l'Atalanta è a 55 punti, la Bologna con un pareggio oggi salirebbe a 49, serviva la vittoria per dare un senso ulteriore a questa stagione per la squadra di Italiano, Moro all'indietro per Lucumi, ancora pallone giocato da Miranda, però è tutto quanto troppo macchinoso, Roa allora deve fare da solo, prova ad andare via, vince un rimpallo in area di rigore, Roa un altro dribbling, un altro ancora, viene chiuso e alla fine arriva Mina che porta via il pallone, secondo i tifosi in modo falloso, però era fuori equilibrio Roa alla fine dell'ultimo dribbling, una serie estenuante, bravo Roa, qui non c'è stato l'aiuto da parte dei compagni di squadra, ci sono due giocatori a terra, uno è proprio l'inglese ex Marsiglia del Bologna, ancora una volta a testa alta va a prendere il pallone con le cattive, però Mina dobbiamo dire perché va anche con un corpo a corpo con Roa, finisce a terra anche Mina, leggermente zoppicante, ma si ripartirà con il pallone assegnato alla Cagliari, 0-0 al 52esimo, 5 minuti di recupero, però ci sono state delle pause durante questo recupero e quindi può essere che il tempo sarà prolungato, no, finisce qui la partita, qualche tifoso fischia, non è stato comunque un grandissimo spettacolo, si aspettavano la vittoria i tanti tifosi rossoblu che sono arrivati qui, rossoblu della Bologna 28.000, un pareggio invece, 1-0-0 tra Bologna e Cagliari nel finale di questa stagione, vale soprattutto per la squadra di Pisacane che aggancia provvisoriamente la Fiorentina a 37 punti, sale a 49 il Bologna con la Lazio che è 48, ma la Lazio giocherà con la Cremonese domani sera, la Fiorentina giocherà domani sera all'Olimpico contro la Roma, è finita 0-0 alla Dall'Ara, grazie a Nicola Zanarini e grazie per l'assistenza tecnica a Dario Collina, linea a Roma, domenica Sport verso tutto il calcio, minuto per minuto, si resta in Emilia con Sassuolo Milan Roma.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da...
5: Iperceramica. Ehi tu, gringo.
6: Gringo a chi? Io sono italiano.
5: E che ci fai in Texas?
6: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
3: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
7: Domenica Sport.
8: Riprendiamo la linea da Sassari alle 14:35 minuti, decisamente la giornata degli 0-0, il terzo consecutivo su 5 partite fin qui disputate, quello maturato poco fa dall'ara tra Bologna e Cagliari, punto che serve decisamente di più ai sardi in ottica salvezza, ma la classifica la guarderemo più avanti perché maxi recuperi, siamo lunghissimi, andiamo immediatamente alla GR1 e poi ripartiremo verso la gara delle 15, verso Sassuolo Milan, dunque giornale radio e voi restate sintonizzati su Rai Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
10: GR1.
11: In studio Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente, nuove minacce di Trump, c'è la possibilità che riprendano gli attacchi all'Iran, affermato. Esaminerò a breve il piano che ci ha appena consegnato, ma non ha ancora pagato un prezzo sufficientemente alto, ha aggiunto. Non temiamo la guerra, la replica di Teheran. Intanto la nave cisterna iraniana è riuscita a evitare il blocco navale americano e ora già sarebbe in Indonesia. Ancora in aumento la benzina dopo la rimodulazione del taglio delle accise. Secondo i dati resi noti dal Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezzo medio self è di 1,89 euro, in crescita di oltre 7 centesimi rispetto a ieri. In autostrada, sempre in modalità self, la benzina segna in media 1,95. Stabile come nelle attese il gasolio a 2,04 sulla rete ordinaria e 2,11 in autostrada. L'Arabia Saudita, la Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera di 180.000 barili al giorno da giugno. Emerge dalla nota dopo la riunione di oggi. Il vertice è il primo dopo che gli Emirati si sono ritirati dal cartello. La decisione a sostegno della stabilità del mercato. Tragedia sul grande raccordo anulare di Roma. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. La vittima si era fermata accostando la sua macchina per aiutare un veicolo coinvolto in un incidente. Altre 3 persone sono rimaste ferite. Il principe William è uno dei maggiori contribuenti britannici. Il Times rivela che versa ogni anno 7 milioni di sterline di imposte, più di 8 milioni di euro. I suoi guadagni derivano principalmente dal Ducato di Cornovaglia, che gli frutta circa 20 milioni di sterline all'anno. Ci fermiamo qui, ora c'è Onda Verde e poi la linea torna allo sport.
7: Verde, viaggiare informati.
12: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:38 e 20 secondi. Le maggiori criticità al momento sulla 7 Serravalle Genova tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. Si registrano infatti 7 km di coda a partire da Busalla a causa di un incidente avvenuto al chilometro 105 in cui sono rimasti coinvolti una moto e un'auto. Incidente ora risolto, ma in alternativa ai veicoli leggeri si consiglia di uscire a Genova Bolzaneto e dopo aver percorso sulla strada statale 35 dei Giovi di entrare in autostrada Isola del Cantone. Per chi proviene dalle riviere per i camion diretti a Milano si consiglia di percorrere la 26 Genova, Gravellona, Toce. Code anche tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova. Criticità anche in A1 tratto Milano Bologna in Emilia Romagna con 4 km di code a causa di un veicolo in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Andiamo poi sulla 22 Brennero Modena in Trentino Alto Adige, qui code tra Bolzano Nord e chiusa Valgardena in direzione Brennero. In A23 Palmanova Tarvisio, Friuli Venezia Giulia tra la barriera di Ugovizza e Pontebba in direzione della Torino Trieste, 3 km di code. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:55. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
10: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
13: Si parla dal 69.
14: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
15: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
10: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
11: Domenica Sport.
8: Di nuovo con voi alle 14:40 minuti e questa è sempre Rai Radio 1. Un saluto, bentrovati sempre da Guido Ardone al microfono. Questa volta c'è Luciano Pecoraro alla parte tecnica con Ombretta Conti in regia. Diamo un po' di numeri in senso buono. Giornata numero 35, 5 partite disputate, 5 gol segnati. Peraltro soltanto in 2 di queste gare, a volerla vedere da un'altra prospettiva, tra un po' saranno 24 ore che la Serie A non celebra un gol realizzato. L'ultimo praticamente al sesto minuto del secondo tempo della sfida di ieri pomeriggio tra Udinese e Torino, 3-0-0 consecutivi, quello di poco fa tra Bologna e Cagliari, ora amenità a parte, comunque importante per i sardi di Pisacane che con questo punticino fanno un altro passo in avanti verso una salvezza che non è ancora matematica ma è decisamente vicina. 37 punti per il Cagliari, come ricordavano Daniele Fortuna e Nicola Zanarini in chiusura di Radio Cronaca, sono gli stessi della Fiorentina. Il margine in questo momento è di più 9 sulla Cremonese terz'ultima, Cremonese che però giocherà soltanto nel tardo pomeriggio di domani in casa contro la Lazio. È chiaro che anche da quel risultato si capiranno tante cose, soprattutto per il Lecce che poi ha fatto il suo vincendo nell'anticipo in casa della Pisa 2-1. Tornando invece ai gol realizzati o non realizzati fino a questo momento, con gli 0-0 tra Como e Napoli, Atalanta-Genova nella giornata di ieri, e speriamo che possano fare di meglio Sassuolo e Milan che stanno per scendere in campo. È la partita delle 15, la numero 6 in ordine cronologico di questo turno di campionato. I rossoneri di Allegri devono ancora mettere decisamente in cassaforte in maniera definitiva il passaggio, la qualificazione alla prossima Champions League. Il Sassuolo, che non lo dimentichiamo, tecnicamente è una neopromossa a tutti gli effetti, ha fatto un campionato davvero straordinario e semmai concorre per quello che continuo a definire il platonico obiettivo di chiudere nella parte sinistra della classifica, diciamo il decimo posto. Nota a margine, il risultato della gara che sta per cominciare potrà avere degli effetti anche sul momento della festa scudetto dell'Inter, non lo dimentichiamo, questa sera San Siro contro il Parma, ma se il Milan non dovesse fare bottino pieno in quel di Reggio Emilia, i festeggiamenti potrebbero scattare già ancor prima di scendere in campo. Questo però è un altro discorso per Sassuolo-Milan, per la gara che sta per cominciare. Formazioni, presentazioni ufficiale, tutto il resto con chi ci racconterà la partita. In postazione sono prontissimi Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti. Il mio saluto va naturalmente a entrambi. Cristiano, buon pomeriggio, comincio da te.
16: Buon pomeriggio dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, città del Tricolore. Grazie Andrea Neri per l'assistenza tecnica. Per il Milan, più che pensare di evitare ovviamente il scudetto dei cugini interisti, che ormai ha portato all'obiettivo, credo sia soprattutto quello di mantenere a distanza la Juventus, che proprio dopo la partita di Reggio Emilia sarà impegnata contro la retrocessa Verona, e dunque con possibilità evidentemente di ottenere il punteggio massimo, e dunque la Champions resta l'obiettivo principale della squadra di Allegri, che si schiera con un 3-5-2 che andiamo a analizzare. Ma prima ovviamente partiamo dalla squadra padrona di casa, il Sassuolo di Fabio Grosso, con il consueto 4-3-3. Non c'è Pinamonti, nemmeno in panchina, evidentemente è un problema dell'ultima ora per il centroavanti, anzi no, è in panchina Pinamonti ma non tra i titolari. Turati è il portiere scelto da Grosso, linea difensiva a 4 da destra a sinistra con Valukiewicz, Itzes, Muharemovic e Garcia, con Matic, Torsved, il granitico centrocampo della formazione nero-verde emiliana, poi Berardi a destra, Lorenti a sinistra, la punta centrale è Mbalanzolà. 3-5-2 dicevamo per il Diavolo, con Mignani in porta, Tomori, Gabbia, Pavlovic in difesa, a destra Salemakers, a sinistra è Stupignan, preferito a Bartesaghi, poi Fofana, Yashari che prende il posto di Modric, che si è rotto lo zigomo nell'ultimo turno e che dunque non sarà della contesa, Rabiot a comporre il centrocampo, Nkunku e Leao per quanto riguarda il tandem d'attacco. Luca.
17: Eh sì, il doppio obiettivo, il Milan mantenere a distanza la Juventus come diceva Cristiano, ma soprattutto io direi mantenere a distanza il Como, perché lo diceva anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ci sono 100 milioni di motivi per cui il Milan vuole rientrare tra le prime quattro. C'è il futuro o in ballo a livello di investimenti e non solo. Il Sassuolo, come anticipava Guido, invece vuole magari acciuffare la parte sinistra della classifica, che per una neopromossa è tutt'altro che scontato. Vuole, direi, soprattutto proseguire l'ottimo momento recente di forma, ed è un momento piuttosto ampio perché nelle ultime 13 giornate la formazione di Fabio Grosso ha portato a casa 23 punti, solamente Como, Juventus, Napoli e Inter ne hanno fatti di più. Quindi, insomma, quinto posto parziale nelle ultime 13 giornate a confermare un'annata del ritorno in Serie A per i neroverdi tutta ad altissimo livello, e già con scalpi importanti portati a casa. Chissà che non ne mettano a segno un altro oggi.
16: Invasione rossonera allo stadio di Reggio Emilia, tra poco si comincia, 25 gradi, dirige Maresca di Napoli, a te.
8: E grazie per il momento a Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti. Vuoi per il clima, per la stagione, per l'invasione appunto pacifica rossonera a Reggio Emilia, viene in mente lo scudetto targato a Stefano Pioli, che proprio in quello stadio fu festeggiato proprio oggi, nella giornata in cui saranno i cugini nerazzurri a far festa contro il Parma, ma restando su Sassuolo Milan. E prima di tornare ancora per qualche istante dal duo Piccinelli Cesaretti, andiamo ad ascoltare le voci della vigilia. Sì, diceva Luca, i 100 milioni di motivi evocati da Max Allegri, un altro numero sono i 6 punti che, matematica alla mano, ancora servono al Milan per non fare calcoli e per non guardare i risultati degli altri, per arrivare al sospirato traguardo della qualificazione Champions League. Lo ha detto e ribadito alla vigilia. E poi l'altra grande domanda, il futuro, ma qui Allegri giustamente glissa e dice riparliamone, risentiamoci più avanti su questo argomento. Sentiamo l'allenatore del Milan.
18: Manca ancora 6 punti alla matematica certezza della Champions, è la prima delle 4, complicata e difficile, perché comunque il Sassuolo sta attraversando un ottimo periodo di forma, è una squadra molto tecnica, è una squadra che ti può far gol in qualunque momento, che dobbiamo affrontare con grandi ordini, con grande lucidità, perché l'obiettivo non bisogna farcelo assolutamente sfuggire. Tutti bisogna essere concentrati su quello che è l'obiettivo della Champions, perché non è assolutamente non è facile, perché è vero, dice, abbiamo 6 punti di vantaggio, abbiamo gli scontri diretti a favore, ma se ti va male una partita e gli altri vincono te li ritrovi addosso. Quindi poi dopo, una volta finita la stagione, tutti faremo le valutazioni, da me alla società, ai giocatori, per proseguire e per vedere l'anno prossimo di poter migliorare il lavoro che è stato fatto quest'anno.
8: Nazionale permettendo, ma qui non ci allarghiamo troppo altrimenti non ne usciamo vivi. Sulla sponda opposta Fabio Grosso, il suo Sassuolo già da molte settimane dalla sua parte la forza, la freschezza, della leggerezza, della tranquillità, di un ottimo organico, di una stagione veramente perfetta fino a questo momento per una neopromossa, non lo dimentichiamo, ribadisco. Alla vigilia il tecnico dei neroverdi ha parlato così.
19: Sono state tantissime le gare in cui c'è stato bisogno di mettere dentro quelle caratteristiche, perché quando vai a sfidare certi tipi di avversari ce lo siamo detto tantissime volte, devi essere bravo a fare tante tante cose bene e a limitare quelle che sono le loro qualità. Poi all'interno delle gare, di tutto questo campionato, gli episodi ti determinano raccogliere o raccogliere meno. Queste sono gare di livello alto contro avversari forti che hanno delle qualità individuali molto alte, e quindi le difficoltà ci sono, ci saranno, e ci siamo provati a preparare per affrontarle, sapendo che dovremo essere bravi a saper limitare le loro doti e tirare fuori le nostre.
8: Torniamo a Reggio Emilia da Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti, ormai a meno di un quarto d'ora dal calcio d'inizio di Sassuolo-Milan. Cristiano, è ovvio che il Milan deve condurre, anzi Allegri deve condurre la nave in porto, poi il futuro può riguardare lui, perché sono infinite le chiacchiere relative alla panchina della nazionale, può riguardare ovviamente l'organico. Leao, oggi titolare anche un po' per necessità, comunque sta per chiudere una stagione con tantissime ombre e poche luci, c'è il nodo del centravanti futuro, si fanno tanti nomi, ma intanto bisogna appunto conquistare anche il bottino economico relativo alla qualificazione in Champions League. Due parole, credo, anche con Luca Cesaretti, anche su Fabio Grosso, che con la promozione col Frosinone, quella con il Sassuolo, però aveva vissuto da allenatore anche delle pagine, insomma, un po' più amare, e questa conferma in Serie A, così a vele spiegate, di certo, insomma, lo ripaga di tante sofferenze calcistiche del passato, si intende. Cristiano.
16: Eh sì, perché sono comunque due allenatori che hanno richieste, perché Allegri lo diceva la nazionale, Fabio Grosso è stato accostato alla Fiorentina, al Napoli, al Bologna, vedremo se effettivamente poi rimarrà in nero-verde, credo complicato, più probabile che rimanga al Milan Allegri, Milan che dovrà essere ricostruito anche con i fondi della Champions, soprattutto come ricordavi giustamente, chiedo conforto anche a Luca, nel ruolo che manca direi dall'addio di Giroud, quello del centravanti. davanti.
17: Assolutamente sì, manca praticamente, con l'eccezione di Giroud, dall'epoca di Shevchenko, mi verrebbe da dire, perché c'era anche la maledizione, no, del numero 9 in maglia rossonera, sfatata solo dal centravanti francese. Insomma, gli attaccanti del Milan non segnano dal 1 marzo, Leao al 94esimo di Cremonese Milan. Questo dà un po' il termine di paragone, forse più di tutti, delle difficoltà dei tanti giocatori che si sono alternati là davanti, attacco a 2 punte, attacco a 3 punte, ma tutti con grandi difficoltà, soprattutto nel 2026. Per quanto riguarda il Sassuolo, beh, insomma, è l'ennesima conferma di Fabio Grosso, perché non dimentichiamoci, è vero, subì la retrocessione, se vogliamo, con il Frosinone, ma fu un Frosinone che per mezza stagione aveva stupito tutti, quindi insomma si è riconfermato qui in neroverde, adesso attira l'interesse di tanti club, credo anch'io, come diceva Cristiano, che insomma è più probabile che Allegri sia sulla panchina del Milan nella prossima stagione piuttosto che Grosso, anche perché insomma io credo che anche il Sassuolo in estate sul mercato dovrà e vorrà insomma fare un restyling tra giocatori che hanno richieste e chi magari sarà chiamato al passo d'addio.
16: E tra poco davvero tutto pronto per l'inizio con la sfida tra Sassuolo e Milan. Te Guido.
8: E allora tra pochissimo con Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti, sperando, ribadisco, che questa partita possa dare anche una scossa alla voce tabellino dei marcatori, diciamo così, desolato in questa giornata di campionato. Una scossa intanto per noi andare in campo la diamo noi, attingendo dalla storia della musica. Poi non servono tante parole, ma sole 4 lettere, AC/DC.

0: La carica di Thunderstruck per aprire un pomeriggio che non sarà di solo calcio, come sempre accade su Rai Radio 1, perché sta per cominciare. Sì, Sassuolo Milan, e andremo subito alla radiocronaca del primo tempo, ma come già ricordavo in precedenza e come ci tengo a ribadire, poi seguiremo a partire dalle 17 intanto il basket con una delle partite della 29esima e penultima giornata del campionato di Serie A della regular season, peraltro maxi pomeriggio con tutte e 8 le gare in contemporanea. Noi ci dedicheremo a Cantù Treviso. Contemporaneamente saranno frequentissimi i nostri aggiornamenti sulla finale del Masters 1000 di Madrid sulla terra rossa, Jannik Sinner contro il tedesco Alexander Sascha Zverev, poi alle 18 la pallavolo maschile, la finale scudetto gara 2 tra Civitanova e Perugia, che si ritroveranno in campo pochi giorni dopo la gara 1 vinta dagli Umbri, alle 19 con orario anticipato, come torno ancora a ripetere, il Gran Premio di Formula 1 a Miami, previsto inizialmente per le 22 ora italiana ma poi spostato indietro di 3 ore per evitare quella che sarà l'allerta meteo, il brusco peggioramento delle condizioni ambientali proprio sui cieli della Florida. Noi ci saremo a partire dalle 19, semafori spenti e dunque il via, una cosa per volta. Sassuolo Milan si comincia, ricordo che ascolterete la radio cronaca di Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti dallo studio, come sempre ci risentiamo se non prima per altri aggiornamenti nell'intervallo della partita. Buon ascolto davvero su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ehi tu, gringo.
3: Gringo a chi? Io sono italiano.
2: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
4: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
5: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
6: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
7: Noi spesso raccontiamo di sogni.
8: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
6: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: L'anticipo del campionato di Serie A.
1: Buon pomeriggio dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, città del Tricolore, per l'inizio della sfida tra Sassuolo e Milan, che apre questa, che fa seguito anzi alla partita delle 12.30 di questa domenica di Serie A. Formazione nero-verde che si schiera per le foto diritto e in campo con Turati in porta, Volkiewicz, Itzes, Muharemovic e Garcia in difesa, con Ematic, Torsved a centrocampo, Berardi, Insola e Llorente a comporre il tridente. 3-5-2 per il Milan, maglia bianca con richiami rossoneri per la squadra di Massimiliano Allegri, Maignan il portiere, Tomori, Gabbia e Pavlovic il terzetto difensivo, da destra a sinistra Saelemaekers, Fofana, Yashari, Rabiot ed Stupinian in centrocampo, Cucu e Leao le due punte, dirige Maresca di Napoli. 25 gradi a Reggio Emilia, tantissimi tifosi rossoneri arrivati qui a Reggio Emilia per sostenere la squadra di Allegri, grazie ad Andrea Neri per l'assistenza tecnica. Luca Cesaretti, una sfida che il Milan deve vincere o deve tenere il massimo, perché la Juve incombe, come che il Como, c'è anche la Roma, insomma bisogna blindare il posto Champions.
2: Buon pomeriggio Cristiano, anche da parte mia. Eh sì, meno 6 ha fissato Max Allegri l'obiettivo in queste ultime 4 gare per la formazione rossonera, i 6 punti che al Milan permetterebbero di centrare la qualificazione in Champions League senza guardare i risultati degli inseguitori. Quello è l'obiettivo minimo, il terzo posto ancora meglio. Dall'altra parte il Sassuolo di Fabio Grosso, che vuole proseguire un'annata di ritorno in Serie A che è stata di altissimo livello, e magari centrare la parte sinistra della classifica.
1: E ora ovviamente viene ricordato anche qui a Reggio Emilia, non lontano dalla sua Bologna, Alex Zanardi, grandissimo campione di tutto lo sport, lo definirei così. È iniziato ovviamente con i motori, poi è stato campione di handbike, ma insomma è rimasto nel cuore di tutti gli appassionati dello sport italiano, di tutti gli appassionati dei motori e non solo. E si ricorda anche qui Alex Zanardi, scomparso nelle ultime ore. Che in tutti i campi della nostra Serie A, per ricordare Alex Zanardi, il campione che ha fatto la storia dello sport italiano, e non solo, perché poi è stato anche divulgatore in un certo qual modo, anche nostro collega Rai per tante trasmissioni, qui è stato conduttore Alex Zanardi.
2: E peraltro sono sui maxi schermi del Mapei Stadium la foto di Zanardi, quella che tutti probabilmente ricordano, no? Quella dopo il primo oro paralimpico in cui sollevò la sua handbike. Leggevo prima che qualcuno la paragona per forza del messaggio alla foto di Tommy Smith sul podio di Messico, delle Olimpiadi e del Messico, con il pugno chiuso nel guanto nero. Ecco, per far capire come sì, grande sportivo sulle quattro ruote, sull'handbike, insomma una figura che ha travalicato i confini del mondo dello sport
1: e che è stato di ispirazione per molti atleti paralimpici, insomma, che lo hanno voluto anche ricordare, come quella vittoria che abbiamo ricordato, insomma, fosse stata importante per loro, per la anche decisione magari di intraprendere uno sport paralimpico ad alto livello, o semplicemente comunque per capire che nella vita con la forza di volontà si possono superare anche tante barriere. Intanto è cominciata Sassuolo Milan, calcio d'avvio per il Milan, dalla destra Saelemaekers va attraverso la tre quarti all'interno dell'area rigore, libera Muharemovic, poi Torsved raccoglie Fofana, il pallone ancora largo per Saelemaekers, si fa vedere Fofana in sovrapposizione, si torna però lì dietro da Tomori che avvicina a sé Yashari. Grande curiosità anche per vedere questo ragazzo svizzero arrivato a Milano, ma subito si è fatto male sostanzialmente, doveva essere un potenziale titolarissimo di questo Milan, che però ne ha dovuto fare a meno per lunghi tratti. Allora Allegri ha costruito un centrocampo che ha trovato la sua solidità con Fofana, Modric e Rabiot, tenendo anche risultati importanti, soprattutto la francese in termini realizzativi. Di Modric direi che è anche inutile parlarne, no, Luca?
2: Sì. Beh, diciamo che Yashari è stata la grande telenovela di mercato dell'anno scorso per quanto riguarda il Milan. Un tira e molla lunghissimo, risolto alla fine a favore dei rossoneri, un investimento importante come per Kunku, come per Estupiñan, poi nessuno dei tre ha portato i dividendi sperati. È evidente che però Yashari, rispetto agli altri due, ha quell'infortunio che di fatto, non dico gli ha cancellato questa prima stagione in rossonero, ma poi complice l'arrivo di Modric e quello di Rabiot, insomma, l'ha trasformato in una riserva di lusso da gennaio in avanti.
1: Rilancio di Durati, fallo poi su Lorienté, calcio di punizione nel cerchio di centrocampo ma nella metà di campo del Milan, in fuori del Sassuolo, che viene battuto da Cuné, piacevole scoperta di Carnevale, arrivato dal Watford, dalla seconda lega inglese. Cuné si è subito imposto e diventerà uomo di mercato. Garcia prova il traversone dalla sinistra, Murato da Tomori in fallo laterale. In questa prima frazione di gioco Mignan, alle sue spalle il tifo caldo rossonero che si è presentato davvero in grandi numeri qui a Reggio Emilia. D'altro canto, trasferta abbastanza semplice. Matic, l'esperienza, ha aiutato il Sassuolo anche con queste sue capacità di gestire e di essere leader nello spogliatoio neroverde. Poi Garcia sulla fascia, rinforzo del gennaio, mette il traversone all'interno dell'area rigore, lascia sfilare Mignan, c'è cioè Subignano dall'altra parte, bloccato però dalla chiusura difensiva di Bala Zola, anche lui rinforzo di gennaio, prima parte della stagione a Pisa, con tre reti e poi con una chiusura un po' burrascosa del prestito e nuova ricollocazione da parte della Fiorentina, che ne detiene il cartellino qui a Sassuolo. Rimessa laterale vicino alla propria rigore fuori del Milan, affidata ad Estupiñán in avanti a cercare Kunku. Toshvet arriva per primo, serie di batti e ribatti, poi prova a liberare l'area gabbia, duello tra Leao e Balukiewicz, recupera il Sassuolo, pallone indietro per Turati, che sente area di derby essendo lui prodotto del settore giovanile dell'Inter, anche grandissimo tifoso dell'Inter come lui stesso ha precisato più volte. Pallone per Matic, largo a destra c'è Balukiewicz che riceve, può avanzare il polacco. Questa è stata un'intuizione di Fabio Grosso, perché Balukiewicz è un centrale difensivo che invece per necessità si è posto a destra per decisione di Grosso,
2: e ha fatto la strada inversa invece Jay Izas, che nelle sue prime esperienze nel nostro paese in maglia a Venezia giocava invece anche lui, soprattutto lui, da esterno destro, invece ha trovato il modo di imporsi qui a Sassuolo, lui spostandosi al centro della retroguardia.
1: Pallone filtrante verso Lorienté, che però non può arrivare, allora Maignan, il portiere della nazionale francese, una delle grandi favorite al prossimo mondiale.
2: Ce ne sono tanti oggi di francesi.
1: Eh sì, perché ci sarà anche Rabiot, per Deschamps è una sorta di totem. Francia che credo che lascerà qualcuno a casa di sorprendente.
2: Davanti davvero c'è un'abbondanza incredibile, per cui Kunku credo che il mondiale lo vedrà come noi dalla televisione, insomma, perché davvero l'abbondanza dei galletti nel settore avanzato è incredibile. Non dico le riserve, ma quelli che rimarranno a casa sarebbero un attacco che molti vorrebbero avere, Italia in primis, purtroppo dobbiamo dire.
1: Pallone in mezzo di Leao, recupera Matic, serve Toshvet, può avanzare il norvegese, ingaggia un duello in velocità con Yashar, alla fine la meglio Toshvet, senza fallo, un po' di spazio Toshvet, ma non c'è nessuno, deve rallentare la sua corsa, aspettare i rinforzi, arriva Zola, il tacco per l'inserimento di Lorente, largo a destra per la conclusione vincente da parte di Berardi. Sassuolo in vantaggio al minuto numero 5 della partita, Sassuolo 1 Milan 0, segnato Berardi.
2: Gol numero 130 in carriera in Serie A per Mimmo Berardi, ottavo di questa stagione, e non è una novità vederlo segnare contro il Milan in 21 partite contro i rossoneri, 12 gol, incluso quello appena messo a segno, e 7 assist. Insomma, quando vede il Milan vede sempre rosso più che nero, e spesso e volentieri, insomma, è decisivo, lo è, almeno per il momento. Qui con il gol, lo ripetiamo, numero 130 in carriera, si porta a meno uno da Dybala e da Lautaro Martinez tra i bomber in attività. numero 100, numero 45 all time per quanto riguarda il massimo campionato.
1: C'è stata un po' di, diciamo, rivalutazione VAR, perché abbiamo visto il direttore di gara Maresca assediato dagli uomini del Milan, soprattutto
2: attendere
1: per quel contatto.
2: Sì. Silent check, però molto veloce.
1: Sì, sì, perché credo che sotto esame sia finito soprattutto l'inizio dell'azione, il ovvero il contrasto tra Torsved e Yashari, con il fallo che evidentemente non c'è, perché lo stiamo anche rivedendo, va a prendere palla piena il norvegese, un po' forse fragile nel tentativo di bloccare l'avversario Yashari, poi però è stato bravissimo Torsved a controllare il pallone, aspettare l'arrivo dei compagni, bravo anche Nzola, il tacco ha liberato Lorente.
2: Gran tacco che, insomma, in una situazione non facile perché era sostanzialmente raddoppiato, ha liberato Lorente che a sua volta ha visto l'arrivo di Berardi, da quel recupero palla di Torsved, grande azione del Sassuolo. E a proposito di mondiali, Torsved ci sarà, lo sappiamo bene.
1: Eh sì, perché la Norvegia ha stravinto il girone e credo che potrebbe anche essere una sorpresa. Intanto reazione del Milan, sale Mekens, va a cercare Leao, chiude Valukiewicz, raccoglie Stupignan, ancora larga a sinistra per Leao, siamo all'interno del settimo minuto, sempre il Sassuolo in vantaggio, reclamano un tocco di mano di Berardi quelli del Milan, Maresca però era praticamente lì e fa segno che si può proseguire. Attenzione a Lorente, sempre molto abile, il pallone filtrante per Nzola, Nzola contro Gabbia, Nzola, la conclusione, la parata di Maignan sul diagonale del franco angolano, ma Sassuolo vicino al raddoppio.
2: Sassuolo che per il momento sta infilando in velocità una difesa del Milan è tutt'altro che irreprensibile, veniva da due clean sheet consecutivi il Milan, non sarà così oggi. Milan peraltro che in questa fase finale del campionato proprio con la difesa si sta salvando, perché fatica tantissimo a costruire gioco, soprattutto ad andare in gol. La difesa spesso e volentieri ha permesso ai rossoneri di portare a casa punti e oggi serve anche l'attacco a questo punto.
1: Leao sulla sinistra prova ad andare via, Berardi in copertura, ancora il portoghese, chiama gran voce il pallone a Sale Mekens, pallone per Yashari, Stupignan sbaglia il passaggio, di fatto serve Nzola, pallone lì dietro per Berardi, vince il primo contrasto ma rimedia Fofana, pallone in mezzo per un compagno, va a chiudere Kone, recupera però il Milan con Tomori, siamo all'ottavo minuto, sempre Sassuolo 1 Milan 0, si lotta per il possesso del pallone, Kone allarga a beneficio di Torsved che riesce a superare Tomori che lo mette giù in maniera evidente e inevitabile, direi cartellino giallo per il difensore inglese.
2: Intervento in ritardo, non cattivo, ma il ritardo era assolutamente evidentissimo, non poteva che arrivare il primo cartellino di questa partita per Ficaio Tomori. Milan che sta faticando tantissimo a centrocampo con Yashari che, al di là del pallone perso su cui poi si è avventato Torsved per dare là all'azione che ha portato al gol, fin qui molto molto timido nel prendere in mano le redini nel centrocampo rossonero che di solito sono tenute da un certo Luka Modric.
1: Evidentemente pesa l'assenza del centrocampista croato che magari non ha fatto un campionato straordinario ma sempre nettamente sufficiente con una lucidità. Intanto Lorente in mezzo, il contrasto con Gabbia, tutto regolare per Maresca ma restano i dubbi su un possibile calcio di rigore fuori del Sassuolo, con Lorente il pallone in verticale per il francese che a contatto con Gabbia finisce a terra.
2: Vediamo se ci sarà anche un check del VAR, perché in presa diretta l'impressione è che le mani di Gabbia fossero sulle spalle di Lorente. Bisogna anche capire, insomma, qual è stata l'intensità di quel tocco. Evidentemente il direttore di gara lo ha ritenuto non falloso.
1: Ovviamente intensità che viene valutata solamente dal direttore di gara, che quindi non può rientrare nella eventuale valutazione VAR o perlomeno richiamo VAR, ma mi sembra che anche in questo caso Maresca fosse ben appostato per avere la visuale migliore. Fa giocare molto Maresca, fa giocare molto, uno stile che evidentemente a cui non siamo poco abituati nel nostro campionato. Intanto però il Milan recupera con Rabiot in zona centrale, supera un avversario, va largo a sinistra per Rafa Leao al decimo del primo tempo, con il Sassuolo in vantaggio per 1-0 sul Milan, doppio passo di Leao che però non coglie il preparato Valukiewicz che devia il traversone in calcio d'angolo, corner per il Milan, si lamentano un po' adesso quelli del Sassuolo per quanto successo poco fa, per quel contatto Gabbia Lorente all'interno delle regole del Milan.
2: Eh sì, perché insomma davvero in presa diretta poteva anche starci la massima punizione, non ha deciso Fabio Maresca per questa soluzione, azione che poi è proseguita a lungo. Adesso sta ancora spiegando al capitano del Nero Verdi, Mimmo Berardi, le ragioni della sua decisione.
1: Calcio d'angolo per il Milan dalla sinistra, pallone all'interno dell'area di rigore, troppo lungo per tutti, ci arriva con calma, può far ripartire l'azione dei Nero Verdi Emiliani. Matic la sventagliata a cercare sulla corsia di destra d'attacco Berardi, pallone però troppo lungo, recupera il pallone la formazione di Massimiliano Allegri, che sta predicando calma all'interno del suo gruppo squadra, per evitare ovviamente di creare altri spazi per le ripartenze da parte del Sassuolo, che le ripartenze è stata forse una delle squadre migliori per quanto riguarda questa Serie A.
2: Assolutamente sì, l'abbiamo visto subito dopo il vantaggio di Berardi con un paio di chance in cui il Milan è davvero si è salvato, in particolare con Zola in extremis. E Milan che invece, per quanto riguarda l'attacco di cui parlavamo in precedenza, in questi primi 12 minuti sta lasciando un Kunku solo al centro dell'attacco, al centro della difesa del Sassuolo, con Leao molto molto defilato. Nonostante sia un 3-5-2, la coppia d'attacco non è esattamente simmetrica, diciamo così, con Leao che va a calcare quella zona di campo, quella verso la fascia sinistra che è sua d'elezione, dove evidentemente sente di potersi esprimere al meglio.
1: Pallone largo a destra per Valukiewicz, costretto a tornare indietro da Kone, il giocatore canadese, anche lui ci sarà al mondiale, visto che il Canada è uno dei paesi ospitanti del torneo. Pallone per il filtrante da parte di Lorente verso un compagno, non riesce ad arrivarci nessuno, allora il Milan può ripartire con una rimessa dal fondo in fuori di Mignano, quando siamo nel frattempo arrivati al 13° del primo tempo con il parziale di Sassuolo 1-0, segnato Berardi al 5° minuto di gioco. Poi un'altra chance per il Sassuolo, firmata Anzola, con parata non particolarmente complicata ma comunque importante di Maignan. Per il Milan al momento nessuna occasione degna di nota.
2: E si è fatto male Inzes, sembra che possa aver fatto tutto da solo, quindi chissà, insomma, se è un piccolo problemino a livello muscolare o è ricaduto male dal salto con cui andava ad anticipare in quel frangente in Kunku, perché adesso si rialza zoppica il centrale difensivo indonesiano del Sassuolo, che però sembra che possa aver fatto tutto da solo, quindi chissà, insomma, se è un piccolo problemino a livello muscolare o è ricaduto male dal salto con cui andava ad anticipare in quel frangente in Kunku, perché adesso si rialza zoppica il centrale difensivo indonesiano del Sassuolo, che però dovrebbe farcela riprendere il gioco.

0: offensivo cresciuto nel vivaio del Milan, gestisce lui il possesso, poi largo verso Pavlovic, avvicina a sé Yashari, non trova però soluzioni il difensore serbo ex Salisburgo, torna lì dietro ancora una volta da gabbia il pallone per il Milan, non c'è grande movimento da parte dei giocatori più avanzati, dialogano le centrali difensive, ancora lo scambio tra Pavlovic e gabbia, arriva il pressing da parte di Lorienté sul portatore di pallone Stupiniana, lì dietro ancora per Pavlovic che ricomincia di nuovo da gabbia. Può avanzare visto che non c'è grande opposizione almeno fino alla linea di metà campo per quanto riguarda l'avversario, ovvero il Sassuolo, che ha ottenuto anche il vantaggio, sicuramente almeno la necessità di espulsi in avanti. Intanto è Stupiniano, guadagna un po' di metri, c'è Leao in corsia, Stupiniano in mezzo per Salemakers, ancora verso Stupiniano, sono in due a sinistra, si avvicina all'area di rigore anche Fofana, pallone però per Rabiot, lotta e Stupiñán contro un avversario, commette anche fallo, anzi no, il fallo è per il Milan, calcio di punizione in fuori del Milan nei pressi dell'area di rigore del Sassuolo sull'out di sinistra, dunque possibilità di mettere un pallone insidioso all'interno dell'area di rigore del Sassuolo.
1: Quarto d'ora però fin qui da parte dei rossoneri davvero con poche idee e ben confuse, al di là insomma dello svantaggio non sta riuscendo a creare assolutamente nulla la formazione del rossonere, come dicevi te Cristiano, davvero poco movimento, poca dinamicità da parte dei centrocampisti in primis, anche degli attaccanti, insomma un Milan che vediamo se adesso con questa buona occasione sul calcio piazzato riuscirà a darsi una scossa.
0: E Stupiniano e gabbia sul punto di battuta, sei uomini del Milan all'interno dell'area di rigore, due uomini in barriera per il Sassuolo, la finta di Yashari, parte Stupiniano, giocatore dell'Ecuador, pallone intercettato da Koné, poi allontana il pallone Toshved, va alla caccia all'Orienté, Yashari in copertura, Yashari che è stato protagonista negativo dell'azione che poi ha portato al gol di Berardi, che fino a questo momento è quello che decide le sorti dell'incontro. Si sbraccia Fabio Grosso per dare indicazioni ai suoi giocatori, panchina abbastanza corta per il Milan, visto che oltre ai due portieri ci sono Ricci, De Winter, Jimenez, Loftus-Cheek, Fulkrug, Pulisic, Atekame, Bardesaghi. Un po' più nutrita invece la panchina del Sassuolo di Fabio Grosso, ha tenuto l'obiettivo con lungo anticipo, sbaglia e Koné regala il pallone a Nkunku, limite dell'area di rigore, Nkunku entra in aria, poi va a terra, tutto regolare per Maresca, anche in questo caso di primo acchito, salvo essere ovviamente diciamo così
1: eventualmente
0: smentito dal replay, mi sembra che abbia scelto bene Maresca, sì. Ma azione da rivedere,
1: si è lasciato cadere in Nkunku diciamo così al primo sentore di un possibile tocco, di un leggero tocco, questa era anche la mia impressione in diretta.
0: Matic ai 30 metri, il serbo arriva al limite, scambia con Berardi, non si concretizza l'1-2, va a chiudere il Milan con Kunku che si va a prendere il pallone addirittura nella sua area di rigore. Ha contato molto il francese per il contatto, ma anche in questo caso non c'è stato alcun richiamo VAR, quindi possiamo dare per assodata come buona la decisione di Maresca, come nel caso del contatto gabbia Lorente in area Sassuolo. Salemakers è fermato in maniera puntuale da Garcia, pallone largo verso Zola, aspetta compagni, Zola difende il pallone, avvicina a sé Koné, poco fa è scaduto davvero di combinare una bella frittata regalando il pallone in zona centrale a Nkunku.
1: Però davvero Sassuolo che ha approcciato questa partita con un gran piglio e anche adesso che ha trovato il vantaggio non ha bisogno di alzare il ritmo, Cristiano, come dicevi in precedenza, di velocizzare l'azione, però si sta coprendo con grande ordine e poi però non disdegna le chance di buttarsi in avanti, di verticalizzare, perché comunque Torsvet, Lorienté e Berardi stanno facendo un gran lavoro e stanno correndo davvero tanto.
0: Leao dal limite dopo un ripallo favorevole, Leao! Clamoroso errore di Leao, praticamente dal limite con solo la porta e solo il portiere del Sassuolo davanti, non è riuscito a cogliere lo specchio. Qui però Milan che doveva fare di più, Leao doveva fare di più.
1: Leao che doveva decisamente

0: Decisamente fare di più, una sorta di rigore in movimento, anche se era un po' più indietro rispetto al dischetto appena entrato all'interno dell'area di rigore dopo un pallone sanguinoso, un errore abbastanza insolito e banale da parte della difesa neroverde, ma insomma davvero una chance gigantesca recapitata al fuoriclasse portoghese, che però qui nella conclusione è stato poco fuoriclasse, perché davvero non ha nemmeno centrato lo specchio della porta.
1: Ha cercato la potenza più che la precisione Leao, non c'era nemmeno, diciamo così, ostruzione, nel senso che ha provato ad arrivare scivolata un avversario, ma dopo che Leao aveva già calciato, aveva già deciso
0: Muaremovic. Sì, Muaremovic, ma in ritardo, perché insomma il pallone perso da Garcia è stato davvero improvviso, no?
1: A proposito di altri giocatori che faranno il mondiale, ce lo ricordiamo bene Muaremovic.
0: Sì, purtroppo sì, decisamente sì, insomma un punto fermo della Bosnia che ci ha fatto tanto male, ma anche lui sarà uomo mercato, perché è stato ed è protagonista di una grande annata in maglia nera.
1: Pallone raccolto da Yashari verso Leao, ancora lo scambio con lo svizzero, supera un avversario in verticale per Rabiot, arriva Muaremovic a bloccare il francese, guadagnare anche rimessa dal fondo, perché l'ultimo tocco è dell'ex giocatore tra le altre della Juventus, dunque rimessa dal fondo per il Sassuolo con Turati che va a sistemare il pallone, problemi per Itzes, evidentemente
0: quel colpo di prima non è totalmente riassorbito, ecco, diciamo.
1: Sì, vediamo. Allora, per quanto riguarda i difensori centrali, in panchina ci sono Romagna e Pedro Felipe come difensori centrali. Potrebbe anche magari mettere
0: Koulibaly con Valukevic riportato al centro della difesa,
1: potrebbe essere un'altra alternativa. Vedremo ovviamente quali saranno poi le scelte in caso di cambio necessario. Ne approfittano intanto i giocatori sul terreno di gioco per un po' per bere, per dissetarsi. Oggi giornata primaverile tendente all'estivo, perché siamo attorno ai 26-27 gradi, con Allegri che ha accanto a sé Tomori, Salemakers e anche Fofana, a loro le indicazioni per cercare, credo ovviamente, di trovare il modo di essere più pericolosi dalle parti di Turati, perché poi l'azione più pericolosa, quella di Leao e anche quella di Cucu, sono nati di fatto da errori dell'avversario, del Sassuolo.
0: Assolutamente sì, fin qui c'è solo Adrien Rabiot che sta cercando negli ultimi minuti di accendere un po' la lampadina nella metà campo del Milan, si è fatto vedere un paio di volte buttandosi in avanti come lui sa fare con grande costrutto, nell'ultima azione bravissimo a trovare lo spazio, un po' meno nel controllo, e ha dato quel mezzo centimetro che è stato bravissimo Muaremovic a sfruttare in scivolata per andare a chiudere e quindi a vanificare il pericolo che si stava creando dalle parti di Turati.
1: Fallo di Berardi su Rabiot che batte subito il calcio di posizione, va a cercare Kunku, prende posizione Valukiewicz sul francese che è costretto ad allargarsi, poi il pallone per Leao, siamo al 22esimo, sempre Sassuolo 1 Milan 0, con Yashari che non controlla e con Matic che cerca di far uscire il pallone fuori per guadagnare una rimessa dal fondo in favore del suo Sassuolo, ed è così con Turati che va a prendere il pallone per andare a riprendere il gioco. Sassuolo che nella parte sinistra, destra della classifica, con l'obiettivo ovviamente quantomeno di provare a chiudere nella parte sinistra,
0: scavalcato ovvero ieri dall'Udinese, sì, sta cercando di rimettere la freccia sulla formazione bianconera
1: per stare sostanzialmente nelle prime 10 del campionato. L'obiettivo importante, una squadra e una società solida, il Sassuolo che dopo la retrocessione prontamente risalita in Serie A, conquistando con sicurezza e senza particolari patemi la conferma della categoria. Anzola lotta contro Rabiot, vince il francese, pallone all'indietro per Gabbia, da questi a Maignan, il portiere del Milan, scambio corto con Pavlovic, l'avanzata per Fofana, largo a sinistra, riceve Estupinian, pallone in mezzo per Yashari, aspetta l'arrivo da parte di Fofana, pallone in verticale, Rabiot largo a destra per Salemakers, così in mezzo a cercare Leao, chiude Itzes che però insomma dimostra di avere problemi fisici evidenti, perché entra sul pallone ma poi subito dopo ha zoppicato, non so se sarà in grado di continuare. Attenzione perché arriva un altro fallo di Tomori, un altro giallo e rosso per il difensore del Milan.
0: E questa è una grave ingenuità, perché siamo al 24esimo del primo tempo, sei sotto di un gol, sei già ammonito, non c'è assolutamente alcuna necessità di intervenire come ha fatto Tomori a centrocampo. Poi poteva anche non starci questo secondo cartellino giallo, ma davvero, insomma, una leggerezza.
1: È anche vero che per Tomori sulle te è il secondo o terzo fallo che fa, quindi evidentemente lo stavano anche un po' puntando, secondo me, perché qua è il classico fallo per fermare un'avanzata avversaria che non è pericoloso, non è cattivo, però ma è un fallo antisportivo
0: e l'Oriente stava scappando via,
1: e quindi a norma di regolamento il cartellino ci sta. Qui è proprio Tomori che evidentemente non riusciva a trattenere la Lente in altro modo, prima di questo c'erano già stati un altro paio di falli sempre sul francese. Tomori lascia il Milan in 10 e sotto di una rete al 25esimo del primo tempo. Milan che sta incappando in un pomeriggio molto complicato. Intanto però campo aperto per Leao, sbaglia l'appoggio sull'incrocio di movimento da parte di Rabiot, recupera il Sassuolo, pallone dietro per Turati. Milan che evidentemente fatica a ritrovare quanto di buono stava facendo nel 2025-2026, alti e bassi per la squadra di Allegri.
0: Beh sì, insomma, una grande fatica soprattutto a livello realizzativo. Pensate, nelle prime 25 gare un gol 0,64 segnato in media, quindi più di un gol e mezzo a partita, nelle ultime 9 0,78. Un solo gol nelle ultime tre trasferte, lo dicevamo, gli attaccanti di ruolo non segnano da 2 mesi, Pulisic che oggi parte in panchina non segna da 16 partite consecutive, gli era accaduto solo una volta in precedenza in carriera al Chelsea, e proprio prima di essere venduto nell'anno che lo portò il rossonero. Insomma, Milan che sta finendo col fiatone quest'annata, forse anche perché, insomma, per scelta l'ha affrontata avendo solo il campionato senza le coppe europee con una rosa ridotta, e adesso sta pagando il prezzo.
1: Torsved salva tutto Pavlovic, perché Torsved sul traversone della destra era riuscito a superare con un sombrero gabbia ed era arrivato all'altezza del dischetto con il pallone in aria pronto a calciare, si è posto con il corpo Pavlovic tamponando l'emergenza con il Milan che dopo l'espulsione di Tomori è passato la difesa a 4.
0: Eh sì, una sorta di 4-3-2 con Selemakers a destra ed Estupiñán a sinistra, che fanno gli esterni difensivi, ma per vocazione, anche per necessità, visto il punteggio, sono chiamati soprattutto a spingere, e quindi davvero da qui alla fine l'impressione è che saranno tanti gli uno contro uno che il Milan concederà, con Gabbia e Pavlovic presi in mezzo al terzetto offensivo della formazione di casa.
1: Dialogo serrato e almeno sembra poco amichevole tra Marinelli, il quarto ufficiale, Allegri e il suo vice Landucci, con Landucci che ha avuto il compito un po' di stemperare gli animi, poi si è messo a sedere Allegri, evidentemente non condividendo appieno, e sarebbe inevitabile il contrario, le decisioni da parte del direttore di gara, soprattutto per quanto riguarda il doppio giallo di Tomori, che però secondo me l'aveva già rischiato in un precedente, in una precedente situazione. Milan in 10 sotto di un gol, ci prova Berardi dal limite, chiude la difesa del Milan e Estupiñán per Fofana, siamo al 28esimo, Sassuolo 1 Milan 0, pallone in avanti per la squadra di Allegri, lo perde però Pavlovic dopo il break firmato Koné per il Sassuolo. Torsvedt, grandi polmoni per il centrocampista norvegese, largo a sinistra per l'Orienté contro Selemakers, alla meglio il belga del Milan che poi scambia con Gabbia, contatto Selemakers, l'Orienté, interviene Maresca, e caso di punizione fuori del Milan. È anche difficile dire come potrebbe cambiare il Milan nella ripresa, perché
0: non si sta scaldando nessuno. E quella è la notizia, non si è assolutamente alzato nessuno dalla panchina del Milan, segno che almeno fino all'intervallo Max Allegri vuole andare avanti così, vuole provare, insomma, il tutto per tutto, anche perché non ha nulla da difendere il Milan in questo momento.
1: Yashari avvicina a sé Fofana, qui c'è del pallone ma ritorna dal centrocampista svizzero di origine kosovare pallone gestito dal 30 in maglia bianca, quello addossato quest'oggi dal Milan, Pavlovic incerto nel passaggio all'avversario, difensore serbo che magari diciamo così abbastanza ruvido, forte dal punto di vista fisico e nel gioco aereo, perché insomma, ha messo a segno anche gol importanti, però ecco non è particolarmente educato nella gestione del pallone.
0: Ha dato il meglio in questa stagione nella prima parte, come tutta la formazione rossonera, giocando proprio da braccetto di sinistra della difesa 3, ruolo in cui può insomma sfruttare anche le sue capacità fisiche per proporsi in avanti, per segnare anche gol importanti come ricordavi Cristiano, in una catena di sinistra che solitamente in questa stagione si andava a completare con Davide Bartesacchi, che oggi parte dalla panchina ma è un esterno che può giocare anche nel ruolo di braccetto e dunque si andava a compensare perfettamente con Pavlovic.
1: Pallone per il Sassuolo con Muharemovic, il difensore bosniaco, ex Juventus Next Gen, come peraltro Pedro Felipe, grande collaborazione e scambio di giocatori con la Juventus nel recente passato, anche con la Roma ci sono stati diversi affari tra Sassuolo e Roma. Pallone fermo adesso per un calcio di punizione fuori del Sassuolo. Siamo arrivati alla mezz'ora esatta del primo tempo, il parziale è sempre favorevole al Sassuolo che sta vincendo 1-0 contro il Milan grazie alla rete al quinto di Berardi. Milan che lo ricordiamo dal 24esimo del primo tempo in 10 per l'espulsione, doppio giallo di Tomori. Ancora un battibecco, un dialogo diciamo così abbastanza acceso tra Marinelli e Allegri. Zola la sponda per l'Orienté, chiude Salemakers, recupera il francese del Sassuolo, pallone per Garcia, cross basso in mezzo, in calcio d'angolo Gabbia, pressione del Sassuolo che vuole sfruttare l'uomo in più.
0: Eh sì, adesso il ritmo scende inevitabilmente perché il Sassuolo, forte di un gol e un uomo di vantaggio, non ha necessità di alzare il ritmo, ma il Milan a sua volta insomma non può buttarsi in avanti a testa bassa, essendo in 10 contro 11 deve scegliere con attenzione i momenti giusti per le folate offensive dei neroverdi, che invece in questi primi 31 minuti sono arrivati quasi sempre dall'auto di sinistra, dall'Oriente in particolare.
1: La battuta va proprio lui, il francese capocannoniere della scorsa Serie B, Lorente in mezzo, pallone che passa, Rabiot lo tocca di petto, Fofana lì dietro per il compagno di nazionale, ovvero Maignan, che va subito al rilancio a cercare Salemakers sulla corsia di destra, in verticale verso Kunku, il pallone gestito dal francese ex Lipsia Chelsea, verso Rabiot, un po' di spazio, 30 metri, Rabiot larga per Salemakers, ma lo fa male, pallone in fallo laterale, la rimessa è per il Sassuolo nei pressi della propria area di rigore.
0: Ancora una volta bravo Rabiot a trovare lo spazio tra le linee nero-verdi, poi però impreciso nel controllo, si è trovato addosso tre giocatori della formazione di Fabio Grosso, non ha trovato il tempo e la misura nello scarico per chi arrivava a rimorchio sulla fascia destra.
1: Pallone recuperato dal Milan, Fofana, pallone intercettato da Matic e Stupinian, rimette in mezzo ma non ci arriva Leao, allora Turati, portiere del Sassuolo, subito di prima a cercare Berardi che la mette giù, ma in chiusura Stupinian, la posizione di fuori gioco per Berardi sul rinvio del suo portiere, e allora calcio di punizione in favore del Milan, pallone per Yashari, cambia con Fofana nello stretto, Pavlovic largo a sinistra per Estupinian, si torna dal difensore serbo, si chiude il Sassuolo, si ricomincia da Gabbia per il Milan, Allegri insomma che sta cercando di aiutare i suoi
0: vorrebbe
1: calciatori,
0: vorrebbe entrare in campo lui per dare la scossa alla sua squadra,
1: anche perché evidentemente insomma la posta in palio importante per il Milan, abbiamo ricordato momento Milan 67 punti, Juve 64, Como 62, Roma 61, con la Roma che deve ancora giocare, giocherà lunedì con la Juventus, con la Fiorentina, Juventus che invece deve giocare e giocherà con il Verona, già retrocesso, dunque potrebbe avvicinarsi la squadra di Spalletti. Pallone largo a destra per Salemakers, entra in area Salemakers, circa Nkunku, ribattuto ancora però il belga dal limite, Salemakers per Fofana, c'è Rabiot, riceve il pallone largo per Leao a sinistra, le finte, Leao prova a rientrare, Leao cerca lo spazio per un traversone, poi ricomincia da Rabiot, c'è Gabbia che riceve, anzi Yashari, braccato, ricomincia da Gabbia nella metà campo del Milan, Gabbia largo a destra per Salemakers, le finte su Torsved, si fa vedere Cucù, pallone in mezzo per Fofana, Fofana va a cercare Leao, chiuso, recupera Rabiot per il Milan, 34esimo, sta solo 1 Milan 0, il Milan in attacco ma in 10 uomini, espulso Tomori per doppio giallo. È largo per Salemakers, ma capisce tutto Torsved, che rilancia subito l'azione del Sassuolo accompagnato da Lorienté e Nzola. Torsved per Lorienté, rallenta però l'azione il francese, si ricompatta il Milan, pallone all'indietro per Garcia, lo scambio con Matic che coinvolge anche Koné, con calma adesso il Sassuolo, Torsved all'indietro per Koné, ancora lo scambio a ritmo blando dei tre centrocampisti del Sassuolo, poi pallone dietro per Itzes, da questi Acone rallenta il ritmo il Sassuolo in vantaggio, pallone in più, ma può ovviamente non esporsi all'eventuale ripartenza rossonera.
0: Assolutamente sì, l'abbiamo detto, non avrebbe alcun senso per la formazione di casa alzare il ritmo a un gol di vantaggio, a un uomo di vantaggio. Il Milan sta cercando di costruire qualcosa, ma l'abbiamo visto anche in precedenza, arriva adesso lì insomma intorno ai 20 metri al limite dell'area di rigore del Sassuolo, però poi manca davvero il peso, no, del numero 9, dell'uomo che ti tiene bassa la difesa avversaria e che può lavorare sui palloni sporchi, perché poi stanno arrivando i cross negli ultimi minuti ma manca chi può andare alla deviazione decisiva.
1: Garcia per Matic, possesso prolungato del Sassuolo, Torsved prova a entrare in area, lo ferma Yashari, riparte lui ma viene bloccato da Nzola, ancora Torsved contro Yashari, Torsved la conclusione in diagonale da dimenticare che finisce abbondantemente a lato, ma anche in questo caso Torsved aveva vinto il duello con Yashari. Torsved è giocatore
0: che primo tempo Torsved,
1: sì, sì.
0: Sta correndo per due, sta dando insomma quantità e qualità ed è davvero uno di quei centrocampisti capaci di fare le due fasi, perché si sente in copertura ma poi è sempre il quarto diciamo del terzetto offensivo del Sassuolo, il primo ad arrivare a supporto del tridente, con peraltro insomma qualità anche in fase offensivo tutt'altro che disprezzabile.
1: E io credo insomma che insieme a Lorente, insieme a Mojanovic, insieme a Koné, ci metterei anche Izes, saranno tanti giocatori che sicuramente verranno lusingati,
0: saranno corteggiati
1: dalle altre squadre, poi vedremo, perché non è facile portare via un calciatore al Sassuolo.
0: Domenico Berardi è l'emblema di tutto ciò, no?
1: Ovviamente Carnevale insomma sa come far fruttare le sue scelte, giocatori sicuramente valorizzati dal Sassuolo, magari potrebbero decidere essere ceduti, ma con rinforzi adeguati che arriveranno. Intanto il pallone per proprio Nero Verdi, Garcia, anche perché il Sassuolo si muove sempre in anticipo, ci sono già giocatori giovani che abbiamo visto magari a sprazzi nel corso della stagione, come ad esempio Pedro Felipe, parte Mujeremovic, ma abbiamo già un'alternativa che si è già fatto qualche mese di assestamento,
0: o anche Lipani viene Lipani. Da pensare, no? A centrocampo insomma abbiamo visto con le nazionali giovanili azzurre, è uno dei prospetti più interessanti anche in ottica maglia azzurra da qui ai prossimi anni, insomma chissà che se il Sassuolo dovesse decidere di separarsi da qualcuno dei tre di centrocampo possa essere lui l'uomo chiamato ad entrare nell'undici titolare.
1: E poi c'è anche Bacolà, un altro ragazzo 18enne arrivato, un investimento anche importante dal punto di vista economico, arrivato dalla Ligana. Intanto prova ad andare via Pavlovic, in bello stile viene atterrato, interviene Maresca, cartellino giallo per Matic.
0: Eh sì, giallonetto, saltato secco stavolta da parte di Pavlovic, poteva far altro che metterlo giù. Viene chiamato il cambio anche, credo, per Izzas, che è di nuovo a terra, evidentemente, insomma, quel problema di cui vi abbiamo già parlato da un quarto d'ora abbondante. Adesso ha raggiunto il punto di non ritorno e sarà chiamato alla prima sostituzione Fabio Grosso, proprio per andare a ritoccare qualcosa nel quartetto difensivo, perché mi sembra proprio Jay Izzas a terra che non ce la fa più.
1: E credo che entrerà Koulibaly, e quindi vedremo Valukiewicz andare a fare il centrale difensivo. Eh sì, non ce la fa Jay Izzas, entra con il numero 5 Koulibaly, ex Parma. Poi un passaggio non particolarmente folgorante in Championship con la maglia dell'Leicester. Esce Izzas ed entra Koulibaly nel Sassuolo. Vedremo se cambierà qualcosa nella solidità difensiva da parte del Sassuolo, che finora davvero ha rischiato sostanzialmente in quell'occasione regalata a Leao, non null'altro, quando siamo al 40° del primo tempo con il Sassuolo avanti 1-0 e con l'uomo in più.
0: Eh sì, quella è stata di gran lunga la migliore occasione che ha avuto la formazione di Massimiliano Allegri in questi primi 40 minuti scarsi di gioco. Poi il Milan ha prodotto qualcosina, un paio di folate soprattutto innescate dai movimenti di Adrien Rabiot, ma davvero, insomma, un attacco che continua a faticare a produrre gioco ancor prima che gol. Ma chissà che nella seconda frazione non si affidi anche a qualcuno degli attaccanti che ha in panchina. Penso a Christian Pulisic, ma soprattutto magari a Niklas Füllkrug.
1: Calcio di punizione da una quarantina di metri per il Milan, con Yashari e Nkunku sul punto di battuta. Va Nkunku morbido per l'inserimento ipotizzato di Gabbia, ma non può arrivare il difensore centrale del Milan su questo pallone. Rimessa da fondo in favore del Sassuolo. Dovrà gioco forse inventarsi qualcosa Max Allegri, con l'uomo in meno, per cambiare l'inerzia di questa partita. Magari inserimento di un centrocampista particolare, nel senso, per il tipo di gioco, come Loftus-Cheek nella ripresa, che può fare filtro ma anche portare un po' di vivacità dalle parti di Turati, che fino a questo momento si è vista soltanto a sprazzi.
0: Eh sì, un uomo che nella sua esperienza in maglia rossonera ha giocato davvero in tanti ruoli, lui che è centrocampista ma ha fatto anche il trequartista, ha fatto in emergenza in questa stagione anche la prima punta.
1: Sì,
0: poi davvero, insomma, come dicevi Cristiano, può andare a rinforzare la mediana, a portare fisicità, idee, ma anche pericolosità negli ultimi 16 metri, una pericolosità che il Milan in questa prima frazione di gioco non ha mai avuto.
1: Ricordiamo poi che nel prossimo turno ci sarà Milan-Atalanta, altra sfida sicuramente delicata per il Milan, anche se ormai l'Atalanta credo che la possiamo considerare fuori dalla questione sesto posto, credo insomma sia molto complicata. Deve recuperare, avendo già giocato tra l'altro 6 punti al momento sulla sesta, che è la Roma. È chiaro che poi l'Atalanta può tifare Inter, perché in caso di successo della formazione nerazzurra anche in Coppa Italia,
0: la settima guadagnerebbe il posto in Conference,
1: esatto,
0: League.
1: E il settimo posto è difficilmente attaccabile, perché comunque sono 7 punti di margine, ne restano ancora 7, ovviamente qualora la Lazio dovesse perdere sarebbero 5 con 9 a disposizione. Insomma, complicato anche l'aggancio per eventualmente la Lazio al settimo posto.
0: Diciamo, calendario del Milan non impossibile, no. diventa ancora più facile dopo aver valicato la sfida con la Dea, però è chiaro che perdendo questa partita oggi rischia di andare a comprimersi quella lotta al terzo e quarto posto, e poi dopo, quando sei con il fiatone, magari la rosa accorciata dagli infortuni, dagli acciacchi nel finale di stagione, è un attimo fare uno scivolone che può compromettere tutto il lavoro fatto in seguito per un'annata intera.
1: 2 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, del tempo regolamentare ovviamente, con il parziale sempre di Sassuolo 1 Milan 0. Fuori gioco adesso per Nkunku sul passaggio di Saelemaekers, perché da questi piccoli particolari si capisce che non è una gran giornata per il reparto avanzato del Milan, che da circa 20 minuti, è in inferiorità numerica dopo l'espulsione per doppio giallo di Tomori. Calcio di punizione in favore della Sassuolo, che verrà battuto direttamente da Turati, il portiere della formazione neroverde emiliana. Sta cercando di incitare i propri beniamini, il pubblico di fede milanista, arrivato in gran numero qui a Reggio Emilia per la sfida tra Sassuolo e Milan. Pallone raccolto da Fofana, poi Matic mette un po' d'ordine all'indietro verso Turati, serio difensore del Sassuolo, che in questo ultimo periodo ha preso il posto di Muric, viste le non ottime condizioni del portiere, quello che è stato il portiere titolare sostanzialmente del Sassuolo in questa stagione. Sbaglia Matic, raccoglie il pallone Leao, poi lo offre a Rabiot, posizione di esterno sinistro del francese, cross in mezzo per Leao, interviene Valukiewicz con un colpo di testa, si penna il pallone, lo raccoglie il portiere del Sassuolo Turati, dunque nulla di fatto anche questa potenziale chance per il Milan a un minuto dalla fine del 45esimo.
0: Muric non al meglio, ma Fabio Grosso ha sottolineato, insomma, è importante anche dare chance, opportunità anche di mettersi in mostra a chi come Turati per tutto l'anno ha lavorato bene in silenzio, permettendo, no, anche ai cosiddetti titolari di migliorare giorno dopo giorno, e dunque insomma una chance da titolare in questo finale di stagione che si è guadagnato sul campo. A proposito di possibili mosse del Milan, si è alzato alla fine qualcuno che sta iniziando gli esercizi di stretching, si tratta di Zaccaria Tecame, diversamente da quello che potevamo pensare, insomma l'esterno che in questa stagione però un gol pesante, due assist, esterno destro, insomma chissà che non possa essere lui la prima mossa di Massimiliano Allegri per dare soprattutto un po' di gamba a questo Milan molto molto statico.
1: Intanto è iniziato il recupero, ancora non segnalato però con qualche istante di ritardo, saranno tre i minuti di recupero che iniziano, sono iniziati da una quindicina di secondi. Avanzata intanto di Pavlovic, palla al piede, cede poi a Estupinian sulla sinistra, cross in mezzo, deviato in calcio d'angolo, corner per il Milan nel primo dei tre minuti di recupero. Sassuolo 1 Milan 0, va Nkunku alla battuta di questo corner e sicuramente con l'inferiorità numerica il Milan deve provare a sfruttare le situazioni da calcio piazzato, dove evidentemente la differenza di uomini in campo si sente meno, se non non si sente assolutamente. Con Nkunku dalla bandierina di sinistra pronto a mettere in mezzo, il movimento di Pavlovic a cercare di smarcarsi dal controllo di Valukiewicz, i due si tirano un po' la maglia, deve intervenire Maresca, il direttore di gara di questa sfida, che va un po' a richiamare sia Pavlovic sia Valukiewicz, anche se tra due insomma continua ad esserci un po' di bagarra. Un Nkunku pronto dalla bandierina, giocatore che sicuramente non ha riso come potevano aspettare i tifosi del Milan, visto anche l'investimento importante operato in estate sul francese ex Chelsea. Pallone basso, interviene addirittura Berardi che poi spazza via come si faceva un tempo, in maniera assolutamente concreta, evitando ulteriori pericoli alla sua porta. Si è andato intanto il primo minuto di recupero, si è ormai all'approssimarsi anche dalla conclusione del secondo, poi resteranno 60 secondi ancora di extra time. Pallone per Rabiot, cederemo poi la linea ai colleghi del GR1 per tutte le notizie di giornata, tornando poi per la ripresa della sfida tra Sassuolo e Milan, che vede al momento in vantaggio in riverde emiliani, guidati da Fabio Grosso, campione del mondo con rigore decisivo peraltro in Germania nel 2006, insomma uno che ha lasciato davvero tanti ricordi e che ha avuto modo di seguire quella epopea iridata, che peraltro insomma
0: rimane l'ultima
1: momento,
0: gara eliminazione, esatto, diretta giocata dall'Italia nella storia dei mondiali,
1: esatto,
0: e questo la dice lunga.
1: Sì. Salemakers prova a sfondare, ci riesce Salemakers, la conclusione, lascia sfilare Turati, pallone sul fondo, nessun problema per il portiere del Sassuolo. A 30 secondi dal 48esimo, con appunto ricordavamo il rigore di Fabio Grosso che ci regalò il quarto mondiale, dopodiché delusione in Sudafrica, delusione in Brasile, non ci siamo qualificati in Russia, non siamo qualificati per il mondiale in Qatar e non ci siamo qualificati per il mondiale nel continente americano. E questa dal fondo per Turati. E arriva il fischio di Maresca, tutti negli spogliatoi. E allora il parziale al termine del primo tempo dice Sassuolo 1, Milan 0, rete al quinto minuto di Berardi per il Sassuolo dal 24esimo, Milan 10 per l'espulsione di Tomori. Linea alla GRU.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: GR1.
5: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Sempre in primo piano la guerra in Medio Oriente, mentre continuano le tensioni con l'Iran. Il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma giovedì e venerdì prossimi per una visita delicata con l'obiettivo di riaprire il dialogo fra gli Stati Uniti, il Vaticano e il governo italiano dopo settimane di tensione.
6: La missione partirà dalla Santa Sede con incontri con il cardinale Parolin e con Papa Leone, dopo le dure parole di Trump nei confronti del pontefice, definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera. Poi venerdì Rubio vedrà il ministro degli esteri italiani e quello della difesa Crosetto. Resta possibile, ma non confermato, un incontro con la premier Meloni. La visita arriva in un clima di diffidenza segnato dagli attacchi di Trump a Meloni e dalle tensioni sui dossier internazionali come Iran e NATO. Obiettivo ricucire i rapporti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali a partire dal G7. Intanto resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Trump si è detto insoddisfatto della proposta iraniana, non escludendo la possibilità di ripresa del conflitto. Non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo. Se la nostra dignità sarà minacciata, combatteremo per difenderla, rispondono i Pasdaran. Intanto continua la frenetica attività del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ieri aveva parlato col suo omologo francese Barrot e quello italiano Tajani. Oggi telefonata con il ministro degli esteri tedesco Wadeful per cercare di evitare l'escalation. Francesca Baronio, GR1.
5: Ancora raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano. Nonostante la tregua, lo Stato ebraico ha ordinato di sgomberare 11 fra città e villaggi. Prorogata di 2 giorni la detenzione dei 2 attivisti della flottiglia arrestati nei giorni scorsi e comparsi questa mattina in tribunale. Oggi riunione del gabinetto di guerra convocata dal premier Netanyahu per valutare la ripresa delle ostilità a Gaza e in Iran. E nella giornata internazionale della libertà di stampa proclamata dalle Nazioni Unite per oggi 3 maggio al Regina Coeli è intervenuto Papa Leone. Ascoltiamo le sue parole.
7: Purtroppo questo diritto è spesso violato in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
5: Crisi internazionali e sicurezza al centro del vertice della comunità politica europea questa sera in Armenia, dove è attesa anche la premier Giorgia Meloni. Domani la presidente del Consiglio si sposterà a Baku in Azerbaigian per incontrare i vertici istituzionali del paese. In questo caso in primo piano ci sono gli approvvigionamenti di petrolio e di gas, con la rotta caucasica diventata fondamentale data l'instabilità dello stretto di Hormuz. Sul fronte prezzi ancora in aumento la benzina dopo la rimodulazione del taglio delle accise decisa giovedì scorso.
8: Secondo i dati resi noti dal Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezzo medio self è oggi per la benzina di 1,89 euro, in crescita di oltre 7 centesimi rispetto a ieri. In 2 giorni l'incremento è di circa 13 centesimi, ma non i 20 previsti dalla revisione, che per la benzina ha portato da 25 a 5 centesimi il taglio della tassazione tra accise e IVA. In autostrada, sempre in modalità self, la benzina è oggi molto vicina ai 2 euro al litro, per la precisione l'azione segna in media 1,95. Resta invece stabile, come nelle attese, il prezzo del gasolio, sia sulla rete ordinaria che su quella autostradale, rispettivamente a 2,04 e 2,11 euro al litro. Come è noto, la riduzione delle tasse è stata prorogata fino al 22 maggio in due fasi legate alle coperture. In vista potrebbero esserci anche altre misure, soprattutto per gli autotrasportatori, ma certo molto dipende dal prezzo del petrolio. Fabio Comini, GR1.
5: Meteo, sono le ultime ore del bel tempo. Già da questo pomeriggio al nord-ovest arriveranno le prime velature. Da domani è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge anche forti per tutta la settimana nel settentrione, con temperature in calo anche di 10 gradi. Un bimbo è nato sul volo di ITA Airways Roma Dakar. Sta bene, la mamma gli ha dato anche il nome del comandante, che ora al nostro giornale dice: è andato tutto bene, per fortuna è stata un'emozione fortissima.
4: È una grande emozione.
9: Un'avventura che non si potrà dimenticare, quella capitata all'equipaggio del volo ITA Airways Dakar Roma. La notte del 29 aprile, ad una passeggera incinta al settimo mese si rompono le acque. Il capitano Alessandro Vannucci ha la lucidità di prendere la decisione giusta.
4: Ho deciso di tornare indietro sull'aeroporto di partenza. Anche in coordinamento avevo contattato con i sistemi satellitari di bordo l'ufficio operativo di ITA Airways, che è a Roma.
9: Intanto assistita da una dottoressa e da un'infermiera passeggera a bordo, in appena 10 minuti il bimbo è nato.
4: Ero presente lì vicino quando la mamma si è sentita ovviamente meglio, ci siamo abbracciati, mi sono presentato per nome e cognome e quindi lei ha preso questo nome e lo ha fatto suo.
9: La mamma decide di chiamarlo Mohamed Alessandro. È un po' il suo figlioccio, comandante.
4: Assolutamente, sarà un piacere magari rivederlo negli anni e gli auguro sicuramente buona vita.
9: Federico Mello, GR1.
5: È tutto, la linea torna allo sport. Il prossimo GR alle 17 circa, al termine delle partite. Buon proseguimento d'ascolto.
10: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
12: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
11: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Intervallo della sfida tra Sassuolo e Milan, parziale di 1-0 per il Sassuolo, rete al quinto di Berardi, Milan 10 dal 24esimo per il doppio giallo a Tomori. Studio.
13: Grazie Cristiano Piccinelli, a tra pochissimo con Luca Cesaretti per il secondo tempo della partita. Intanto si sono finalmente messe in moto le cose anche negli altri principali campionati europei. Si gioca in Inghilterra, in realtà siamo nell'intervallo tra Bournemouth e Crystal Palace, con i padroni di casa avanti 2-0, un successo per ora parziale che potrebbe rappresentare un importante passo in avanti verso un clamoroso piazzamento in chiave europea. Poi alle 16:30, ma qui parliamo di piazzamenti Champions, sfida di grande prestigio, Manchester United Liverpool, per entrambe l'obiettivo proprio di mettere in cassaforte definitivamente un più che probabile piazzamento alla prossima Champions League. All'opposto, alle 20, il Tottenham in casa dell'Aston Villa giocherà la carta un po' della disperazione. Gli Hotspur sono al terzultimo posto, annata terribile, hanno ancora chance ovviamente di evitare quella che sarebbe una clamorosa retrocessione, ma devono di certo recuperare terreno. Poi si gioca in Germania alla mezz'ora del primo tempo, il Mainz è avanti 1-0 sul campo del San Pauli. Abbiamo un finale dalla Spagna con il 3-1 rifilato dal Celta Vigo all'Elche. Qui però ricordo che alle 21 il Real Madrid farà visita all'Espagnol, e proprio in casa dell'altra squadra catalana i Blancos rischiano di dare anche matematicamente il titolo, sarà il 29esimo al Barcellona, vantaggio di 14 punti. Quasi mai il Real Madrid dovesse invece vincere e rimandare la festa, come ripetiamo, le cose sarebbero ancora più interessanti, perché nel prossimo turno ci sarà proprio Barça-Real Madrid. E poi, venendo invece allo sport di casa nostra, ma in realtà spostandoci a Istanbul e parlando di pallavolo femminile, quella che comincia in questi istanti è una finale per il terzo posto un po' amara per i colori azzurri, perché si affronteranno Champions League di volley femminile Conegliano e Scandicci, la Final Four. Ieri entrambe le squadre sono state sconfitte dalle due avversarie turche, che invece si sfideranno legittimamente nella finale che vale il titolo, a partire dalle 19, il Vakif da una parte e l'Eczacıbaşı dall'altra, che ieri hanno eliminato rispettivamente appunto Conegliano prima e Scandicci poi, al termine di due gare molto combattute e in entrambi i casi al tie break. Torniamo a Reggio Emilia, perché ci vorrà ancora qualche minuto prima di rivedere in campo Sassuolo e Milan, ma ne approfittiamo per commentare questo primo tempo che ha avuto alcuni spunti davvero clamorosi con Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti. Cristiano, Milan colpito a freddo e la mazzata mentalmente è stata pesante, non solo dal punto di vista strettamente tecnico e tattico, squadra che ha prodotto poco e ha sprecato quel poco che è riuscita a produrre, ma anche dal punto di vista mentale, perché il doppio giallo di Tomori nell'arco di 10-12 minuti uno dall'altro, con il Milan in 10 già dal 25esimo del primo tempo, secondo me anche dal punto di vista mentale ci fa capire che è una squadra che ha un passo davvero dal traguardo della qualificazione, affetta dal fatidico braccino, almeno in questa prima frazione. Piccinelli.
1: Sì, con anche un aggravante in più, perché anche sul in parità, diciamo 11 contro 11, il Milan ha avuto le uniche occasioni sul regalo degli avversari, perché l'occasione migliore l'ha avuta Leao, ma era un passaggio sbagliato, un pallone regalato dagli avversari. Di fatto il Milan non ha costruito nulla, Luca Cesaretti.
0: Le statistiche non sempre dicono tutto, ma stavolta credo che fotografino a perfezione la situazione del Milan. Un tiro, zero nello specchio nei primi 45 minuti. L'unico tiro, appunto, quello di Leao, regalato dall'errore di Garcia, sprecato malamente dal limite, è una sorta, lo dicevamo in precedenza, di rigore in movimento. Per il resto poche idee, ben confuse. Io credo Milan forse più che il braccino davvero con il fiatone in questo finale di stagione.
1: Sì, un po' in riserva, hai visto anche quanto costa la benzina, quindi insomma un problema per questo Milan.
13: Tema di grande attualità, però questa benzina a qualunque costo, se vogliamo restare nella metafora, Max Allegri la deve cercare, ora deve tirarla fuori dalla panchina Luca Cesaretti. Per ora non ci sono stati interventi, parlo di sostituzioni ovviamente, ci sono state però per motivi, come dire, cambio forzato invece nella fila del Sassuolo. Provando a immaginare le scelte di Max Allegri e considerando ovviamente il peso dell'inferiorità numerica, tiriamo un po' a indovinare, magari voi dalla vostra postazione qualcosina l'avevate anticipato, perché poi anche dai movimenti a bordo campo si capisce quale cambio è sostanzialmente nell'aria e prossimo a essere prodotto. Luca?
0: Sì, confermo quello che dicevo in precedenza, perché ha già svestito il fratino a Tecame e solo lui, gli altri si scaldano in maniera molto blanda sia per quanto riguarda i giocatori del Milan sia a quelli della formazione di casa. Dunque l'unico cambio che dovremmo vedere in avvio di seconda frazione di gioco è proprio il numero 24 rossonero, l'esterno destro svizzero. Vedremo a questo punto al posto di chi, non credo Selemakers francamente. Io credo che forse potrebbe anche togliere Yashari nel tentativo di recuperare questa partita, mettersi con una sorta di 4-4-1, comunque insomma andare a rinforzare la corsia di destra spostando in avanti i Selemakers e insomma rinunciando a un po' di filtro al centrocampo.
1: Sì, mi sembra l'opzione più concreta, visto l'ingresso appunto di Atecame, il giocatore terzino, insomma giocatore di difesa, ma con anche propensione ovviamente all'affondo, per formare una catena con Selemakers, che tra l'altro a mio modo di vedere, Guido, è stato anche uno dei più attivi, se non positivi, comunque uno di quelli che qualcosina l'ha provata.
13: Sì, una conclusione, un diagonale che poi è uscito di poco, ben più pericoloso dell'occasione invece sprecata clamorosamente da Rafa Leao. Un po' la fotografia di questa fase della sua stagione, in realtà della sua esistenza in rossonero. Dai monitor che ci aiutano vediamo Max Allegri piuttosto contrito e pensieroso in panchina, starà valutando quelle scelte di cui parlavate. Giusto soffermarci sui demeriti, sulle difficoltà in questo primo tempo del Milan, sarebbe ingiusto da parte nostra non ricordare quelli che sono stati comunque i meriti del Sassuolo al di là del pomeriggio dei rossoneri. L'hanno sbloccata subito, azione corale che ha portato al gol di Berardi, comunque nata poi da un pallone perso un po' a centrocampo dal Milan. Per il resto la formazione di Fabio Grosso ha dimostrato la solidità, la concretezza, e io ribadisco, insisto su questo concetto, anche la leggerezza, la spensieratezza che già da diverse settimane, avendo messo in cassaforte l'obiettivo di partenza della stagione con enorme anticipo. Cristiano?
1: Sì, ma sai, il Sassuolo praticamente nello scorso anno ha avuto una parentesi in Serie B, perché era da anni una certezza della massima serie, ha avuto anche occasione insomma di andare in Europa. Certo non è questo l'obiettivo di sempre e comunque per il Sassuolo, ma quello di essere protagonista in questa categoria. La società è una società forte, solida, importante, che può permettersi anche investimenti, perché comunque i giocatori che sono arrivati non sono arrivati a poco. Certo non sono le spese del Milan, però Koné è costato una quindicina di milioni, altri giocatori sono arrivati più o meno per quella stessa cifra, e quindi evidentemente anche dal punto di vista degli sforzi prodotti il risultato ottenuto credo che sia più che soddisfacente, perché con questi tre punti eventuali arriverebbe a quota 49, superando di scatto tre squadre, Udinese, Bologna e Lazio. Lazio che però deve ancora giocare.
13: E rimettendosi in testa in quel trenino, sì Luca, giusto ricordavo, che porterebbe appunto al decimo posto. Cesaretti, a te la parola.
0: No, e per aggiungere a quello che diceva Cristiano, insomma, a proposito di solidità anche economica della società Sassuolo, insomma non tutti, anzi quasi nessuno può permettersi, una volta retrocessa, di tenere comunque l'ossatura della squadra in Serie B, fatto che ti permette di dominare quel campionato, di tornare prontamente in Serie A e di avere una squadra che ormai quindi ha continuità da un paio di stagioni, tra alti e bassi, ha anche vinto un campionato e torna in Serie A e si gioca la parte sinistra della classifica.
13: E infatti allora, tutto esce... vero quello che avete detto, ma resta pur sempre una neopromossa. Ovviamente a fine partita noi andremo avanti ancora con Domenica Sport, prenderà poi il sopravvento anche il racconto del basket. Cantù Treviso, una delle gare della penultima giornata, con un programma ricco, 8 partite assieme, c'è Sinner, Zverev a Madrid, la finale del Masters 1000, e aggiorneremo da studio ancora la pallavolo maschile, in questo caso con le finali scudetto, e a seguire ancora il Gran Premio di Formula 1 di Miami. Ti interrompevo, perdonami Cristiano Piccinelli, ma vi ridò la linea definitivamente per ricordare le sostituzioni che stavi per annunciare per il secondo tempo di Sassuolo-Milan, e poi ci ritroveremo a fine partita dallo studio di Roma. Cristiano Piccinelli, Luca Cesaretti, a te Cristiano.
1: Grazie Guido Ordone. Allora, sta per cominciare il secondo tempo, uscito il numero 18 nel Milan Kunku per far posto ad Atecame, quindi avevamo più o meno previsto quelle che potevano essere le soluzioni. Sarà un 4-5-1 più o meno, beh, un 4-4-1 per il Milan. È entrato anche Lipani nel Sassuolo, mi sono perso però al posto
0: per Matic, se non ho visto male, due numeri 18, tutti e due sostituiti all'intervallo. Insomma, Matic ha ammonito, anche senso che lo tolga Grosso in questa situazione di punteggio e di stagione. Però Cristiano, francamente sono un po' sorpreso dell'uscita di Nkunku, non tanto per quello che aveva prodotto nel primo tempo, zero, quanto perché il Milan prova a recuperare togliendo uno dei due attaccanti di ruolo, insomma.
1: Con Rabiot che farà l'esterno di sinistra in catena con Estupinian, è uno dei pretoriani però di Max Allegri il francese, uno che spesso e volentieri ha tolto anche un po' le castagne dal fuoco a Max Allegri. Intanto è ovviamente cominciato il secondo tempo da circa un minuto con il passare sempre di Sassuolo 1 Milan 0, con il Milan in 10 uomini per l'espulsione di Tomori nel corso del primo tempo. Berardi scambia con Koulibaly, entrato nel corso del primo tempo per Itses, infortunato, dunque quello di Lipani è il secondo cambio per quanto riguarda il Sassuolo, che ha altre due finestre, avendo utilizzato ovviamente quella diciamo che non viene contata d'inizio ripresa, per effettuare altri tre cambi. Lorientè dalla sinistra in mezzo per Torvet, ancora Lorientè, la conclusione alla rete, il raddoppio del Sassuolo, Lorientè sull'appoggio di Torvet trova il 2-0 al terzo terzo minuto della ripresa, Sassuolo 2, Milan 0.
0: Sesta rete stagionale per l'attaccante francese nativo della Guadalupe, che festeggia nel modo migliore la sua partita numero 100 in carriera in Serie A. Beh, se dicevamo di un Berardi che quando vede il Milan fa sempre grandi partite, altrettanto vale per Armand Llorente. 5 partite con quella di oggi, 5 gol con quella appena messa a segno, più l'assist del primo tempo proprio per Berardi. Insomma, grandi protagoniste, due esterni offensivi della formazione nero-verde.
1: Insomma, alla faccia di chi poteva pensare che il Sassuolo fosse già in vacanza, mi sembra, no? Di poter dire.
0: No, il Sassuolo non è in vacanza, peraltro sta per arrivare, potrebbe arrivare se questo rimanesse il parziale, la terza vittoria consecutiva per la formazione di Fabio Grosso davanti al proprio pubblico, anche se poi oggi forse c'è addirittura predominanza dei tifosi rossoneri. Potrebbero essere 29 punti su 49 per il Sassuolo conquistati qui a Reggio Emilia, segno che insomma è una neopromossa, sì, ma sa come si vincono le partite, sa che si parte, no, per chi vuole ottenere la salvezza, che poi era l'obiettivo, il primo stagionale dei neroverdi, proprio dal fare più punti possibili nelle partite in casa.
1: E allora, cambiato di nuovo il parziale al 49esimo della partita, Sassuolo avanti 2-0 sul Milan. Per il momento un brutto pomeriggio per i tantissimi tifosi del Milan arrivati qui a Sassuolo. Intanto ci prova Rabiot con la sua conclusione, che però trova attento Turati. Ha provato a mettere un pallone dall'esterno di sinistra il francese, sul palo di competenza Turati ha deviato in calcio d'angolo, va Yashari alla battuta di questo corner dalla sinistra per quanto riguarda il Milan, con Turati che adesso ha dietro di sé proprio la curva del Milan, trasferita sostanzialmente in blocco da San Siro. Pallone in mezzo, libera Nzola, raccoglie Tecame che prova la volée, pallone fuori, ci ha provato lo svizzero del Milan con questo tentativo dalla distanza sulla ribattuta di un corner. Dicevamo, un pomeriggio sicuramente inaspettato, credo, per i tifosi del Milan arrivati qui a Reggio Emilia.
0: E peraltro, Cristiano, dicevamo del brutto avvio nella prima frazione di gioco del Milan, colpito a freddo. Beh, anche l'approccio a livello mentale nel secondo tempo è stato dello stesso livello, forse ancora peggiore, perché qui il Milan doveva recuperare lo svantaggio, invece nuovamente ha subito un gol nei primi 3-4 minuti di gioco.
1: Koulibaly all'indietro per Valukiewicz, l'appoggio verso Lipani, subentrato nel corso della ripresa Nemanja Matic, scambio tra Valukiewicz e Muharemovic, poi per Kone, si torna dal bosniaco ex Juve, pallone largo verso l'Oriente, autore della seconda rete per il Sassuolo, Garcia supera un avversario in bello stile, si avventura davanti il difensore del Sassuolo, allarga ancora per l'Oriente, pallone di ritorno ancora per Garcia, morbido in mezzo per il colpo di testa tentato da Torsved, poi pallone che si pena ancora Torsved, pallone alto sulla traversa di pochissimo, Sassuolo vicino al 3-0, scontro però nuca contro nuca tra Torsved e Gabbia che rimane a terra, subito chiamato correttamente, giustamente, l'intervento dello staff medico di entrambe le formazioni, ma Sassuolo vicinissimo al 3-0.
0: Eh sì, Sassuolo che non si accontenta, la chance per Torsved di testa si è trasformato in una sorta di spizzata, il suo tentativo sul secondo palo c'era presente Berardi, che stavolta ha schiacciato troppo la conclusione, il suo destro è andato a impattare sul terreno di gioco prima di impennarsi, trasformarsi in un'altra chance aerea, e poi qui è arrivato lo scontro tra Gabbia e ancora una volta Torsved.
1: Gioco fermo per valutare le condizioni dei due giocatori. Siamo al 51esimo della ripresa della partita, con il Sassuolo avanti 2-0 e con il Milan in 10. Ancora più complicato per il Milan cercare di portare via punti a questo Sassuolo, di tornare a Milano con qualcosa da mettere in cascina.
0: Tempo c'è, perché ci sono ancora 40 minuti più il recupero. Certo che il Milan, visto fin qui, non dà la sensazione di poter recuperare due gol a questo Sassuolo che ha rischiato praticamente nulla, almeno fino a questo punto della partita, e anzi, come pochi istanti fa, insomma, non si accontenta, sta lì bello, compatto, passo ad aspettare il Milan, che lo ricordiamo peraltro è in inferiorità numerica oltre che sotto di due gol, ma quando poi ha la chance di colpire il contropiede è subito pronto con Lorientè a sinistra e Berardi a destra, che stanno facendo davvero grandissimo lavoro al di là dei gol e degli assist.
1: Maignan prova a cercare in avanti Rabiot, il pallone passa, Leao prova a controllarlo, chiude Valukiewicz, la mette giù Ismail Kone con Rabiot che gli dà fastidio. L'ultimo tocco è di Kone, la rimessa laterale in favore del Milan affidata ad Estupiñán. Adesso movimento sulle panchine, abbiamo detto di Attecame, entrato nel Milan, che ha in panchina come giocatori di movimento Ricci, De Winter, Jimenez, Loftus-Cheek, Fulkrug, Pulisic e Bartesaghi. Per quanto riguarda il Sassuolo, addirittura tre portieri, Saverino, Zacchi e Muric, poi Doig, Volpato, Romagna, Fadera, Moro, Frangella, Vranx, Iannoni, Pedro Felipe e Andrea Pinamonti. Pallone per Estupiñán, Yashari in mezzo, pallone all'indietro per Saelemaekers, chiude Torsved, onnipresente Zola, difende bene il pallone. Buona partita da parte dell'ex giocatore della Fiorentina e dello Spezia fino a questo momento, anche lui messo in un certo qual modo lo zampino nel gol di Berardi.
0: Ah sì, sta facendo quello per cui Fabio Grosso lo ha scelto, no? Quel lavoro forse oscuro, no? Che però è molto utile per aprire spazi a due esterni offensivi delle grandi qualità tecniche come Berardi da una parte e Lorientè dall'altra, e poi appunto, come dicevi Benete e Cristiano, insomma, la perla di quel colpo di tacco tutt'altro che facile scontato, che è stato però decisivo per far proseguire l'azione che ha sbloccato la gara e che era appena iniziata con il pallone rubato da Torsvet dai piedi di Yashari.
1: Coni, c'è largo Koulibaly vicino Lippani, si va dal giocatore di centrocampo subentrato nel corso di questa ripresa, poi Muharemovic ancora in mezzo verso Coni.
0: Facile scontato che è stato però decisivo per far proseguire l'azione che ha sbloccato la gara e che era appena iniziata con il pallone rubato da Torsvet dai piedi di Yashari.
1: Coni, c'è largo Koulibaly vicino Lippani, si va dal giocatore di centrocampo subentrato nel corso di questa ripresa, poi Muharemovic ancora in mezzo verso Coni, si fa vedere Berardi.

0: A contatto con un avversario, Nzola si gira dal limite del dischetto, prova a colpire, non inquadra lo specchio, altra chance per il Sassuolo in questa partita.
1: Bravo Nzola a girarsi, non era facile, meno bravo poi nella conclusione, è arrivato però un po' sbilanciato lì indietro col peso del corpo e allora il sinistro si è allargato e soprattutto si è alzato, non è riuscito a dare precisione ma nemmeno forza a questa conclusione. Bravo però con la presenza, l'attenzione, perché sembrava essere finita l'azione offensiva della formazione nero-verde, poi Koulibaly è riuscito a rientrare in possesso del pallone, arrivare sul fondo, metterlo in mezzo e Nzola era lì pronto all'appuntamento con il servizio del compagno di squadra.
0: Sassuolo che insomma oltre alle due reti è andato vicino anche alla terza marcatura del Milan, non ci sono grandi tracce dalle parti di Turati, sostanzialmente inoperoso fino a questo momento l'estremo difensore del Sassuolo, rimessa laterale di Estupiñán in avanti, siamo al 56esimo, Sassuolo 2 Milan 0, Sassuolo beneficia anche dell'uomo in più, Lorienté spina nel fianco per il Milan verso Berardi, entra in area Berardi, le finte, il pallone per Lorienté, libera il Milan, va Salemaker ad anticipare un avversario, poi scivola, commette anche fallo Poné sul belga, calcio di punizione in favore del Milan vicino alla propria area di rigore, continuano a sventolare i vessilli rossoneri, ma un Milan che fa una fatica tremenda a costruire azioni degne di nota, un po' per l'inferiorità numerica, un po' per quelle che sono diventate ormai delle problematicità costanti della squadra di Max Allegri, che evidentemente dovranno essere risolte nella prossima sessione di mercato, con la voglia ovviamente da parte del Milan dopo un anno di astinenza europea di tornare nelle coppe, sperando ovviamente di ottenere la qualificazione alla coppa più importante, alla Champions League.
1: Eh sì, l'abbiamo visto anche nell'azione di qualche minuto fa in cui Yashari se n'era andato sul settore di sinistra, è arrivato in mezzo, è arrivato sul fondo, ha messo in mezzo un bel pallone, ma poi mancava letteralmente il numero 9, l'attaccante che andava a coprire quello spazio.
0: Pallone per Nzola, Nzola dal limite, difende il pallone dall'assalto di Gabbia che poi lo ferma, Salemaker prova ad uscire, fallo netto da parte di Garcia, cartellino giallo per il giocatore del Sassuolo, finisce anche lui nella lista dei cattivi. Sassuolo però avanti 2-0 e che spesso e volentieri, e direi anche in maniera inevitabile, trova spazi in velocità per sorprendere, provare a sorprendere il Milan di Max Allegri. Salemakers, arriva Tecame, belga temporeggia, gli offre poi il pallone davanti a sé Garcia, duello tra elvetici, a Tecame costretto a tornare indietro verso Salemakers, si accentra Salemakers, cerca la finta, viene fermato da Lipani, riparte il Sassuolo con Nzola, se ne va Nzola, viene atterrato, calcio di punizione in fuori del Sassuolo, mentre c'è un altro cambio in vista per il Milan.
1: Eh sì, si prepara un altro cambio con il numero 7 Santiago Jiménez, dunque stavolta lo butterà in campo Max Allegri un numero 9, sono tre cambi addirittura, non solo Jiménez perché arriva anche Loftus-Cheek e Pulisic, insomma tutte le armi offensive che in panchina Allegri a questo punto le butta in campo, non può fare altrimenti, vediamo come ridisegnerà il Milan.
0: Fuori Salemakers e dentro Loftus-Cheek, questo è il primo cambio, poi fuori Fofana e dentro Pulisic e poi vediamo chi lascerà il posto a Santi Jiménez, il messicano Leao fuori, vediamo come reagirà Leao,
1: portata di fischi dei tifosi anche rossoneri per Raffaele,
0: mentre esce Berardi ed entra il suo figlioccio Christian Volpato dall'Australia a cucchiare discendenze tricolori. Christian Volpato,
1: a proposito degli affari sull'asse Roma,
0: esatto,
1: Sassuolo di cui parlavi in precedenza, no Cristiano?
0: E allora ridisegna completamente la sua squadra con questi tre cambi il tecnico del Milan Allegri, direi un 4-3-2.
1: Sì, 4-3-2 con Ategame che va a fare il terzino, torna a fare il terzino, Loftus-Cheek all'interno di centrocampo, la mezzala destra con Yashari in

0: e mezzo e Rabiot sulla sinistra, e la nuova coppia d'attacco a questo punto formata da Santi Giménez e da Christian Pulisic.
1: Giocatori che a suo modo erano stati importanti per il Milan, perlomeno Giménez all'inizio, appena arrivato dal Feyenoord, dopo una caterva di gol con il Feyenoord timbrò subito il cartellino, poi però da lì si è fermato di fatto, anche una serie di infortuni, uno anche importante che lo hanno praticamente costretto per buona parte della stagione ai box. Pulisic anche lui ha alternato grandi prestazioni, però una fragilità fisica evidente. L'ha fermato peraltro nel momento migliore della stagione per lui.
0: Una grande prima parte di stagione per Capitan America, insomma, segnata anche da gol, perché in questa stagione sono 8 comunque le marcature di Christian Pulisic. Poi è arrivato un infortunio, il rientro chissà se magari anche un po' accelerato, perché il Milan senza di lui faticava e fatica tantissimo a trovare la via del gol. E poi evidentemente la seconda parte di stagione a sprazzi nel 2026, calendario solare, ancora Pulisic deve trovare la via del gol.
1: Fallo su Volpato, calcio di punizione fuori del Sassuolo, siamo al 61esimo, Sassuolo 2 Milan 0, Milan lo ricordiamo in 10 dal 24esimo del primo tempo per l'espulsione doppio giallo di Tomori. Giménez e Pulisic anche loro, no, Giménez non lo so se verrà convocato, Pulisic di sicuro verrà convocato dagli Stati Uniti.
0: E sarà, credo, l'uomo simbolo della spedizione Stelle Strisce nel mondiale casalingo. Insomma, evidentemente lui adesso deve anche cercare un po' di, insomma, una volta magari raggiunto l'obiettivo col Milan, tirare il fiato, rimettersi in sesto fisicamente, perché insomma l'appuntamento del mondiale casalingo è evidentemente segnato con vari circoletti rossi sul calendario di casa Pulisic.
1: Volpato direttamente in porta, la presa sicura da parte di Maignan. Eh sì, gli Stati Uniti di Pochettino secondo me sono un po' una squadra che può fare anche bene, benissimo, può essere una sorpresa, però è una squadra molto volubile, grandi risultati però anche grandi,
0: una mina vagante,
1: sì,
0: no?
1: Poi gioca in casa.
0: Esatto. Potrebbe uscire al primo turno, come fare strada, complice anche evidentemente il fattore campo.
1: Rabiot largo a destra per Atekame, pallone in mezzo verso Giménez, anticipa tutti Muharemovic, poi libera Koulibaly, va la caccia del pallone Volpato contro Estupiñán, pallone in campo, lo recupera il giocatore ecuadoregno Yashari, gestisce lui con Pulisic, chiama in causa anche Atekame verso Yashari. Yashari ci prova dalla distanza, pallone alto.
0: Yashari che adesso in questa strutturazione tattica del Milan sembra molto più a proprio agio rispetto al 3-5-2 in cui ha iniziato la partita. Insomma, fa sì il vertice basso, ma complice anche l'inferiorità numerica ha licenza anche, insomma, di salire, di andare a supporto della coppia d'attacco formata da Giménez e da Pulisic. Insomma, svizzero che sta salendo di tono nel corso di questa ripresa, certo che però potrebbe essere tardi.
1: Koulibaly si complica un po' la vita, recupera il pallone soltanto per un attimo il Milan con Giménez, rimane Valukiewicz, poi per Tosvet si allunga il Sassuolo, non c'è fallo su Tosvet, c'è invece sull'Oriente da parte di Pavlovic, calcio di punizione in favore del Sassuolo che ancora una volta quando parte in velocità in verticale sembra sempre potenzialmente in grado di fare male, è stata una delle armi del Sassuolo targato Fabio Grosso in questa stagione.
0: In questo secondo tempo Torsfeld sembra un po' meno presente rispetto alla prima frazione di gioco dove aveva imperversato, evidentemente il caldo, la fatica si inizia a far sentire, chi invece non è sceso di colpi è Armand Lorienté. Insomma, dicevamo come l'anno scorso è stato capocannoniere nella cavalcata nel campionato cadetto del Sassuolo, quest'anno comunque già 6 gol, 9 assist, secondo miglior assist man del nostro massimo campionato. Insomma, un'altra annata di spessore per il numero 45.
1: Lancio in avanti di Rabiot a cercare Giménez, chiude Valukiewicz, poi in qualche maniera Muharemovic con Koulibaly, Lipani all'indietro per Valukiewicz, va in pressione Pulisic, verso Garcia, si fa vedere anche l'Oriente, Garcia corto per Lipani, la pressione di Yashari sul centrocampista del Sassuolo, poi allontana Garcia in una zona dove non ci sono compagni, gabbia di testa, prolungate came, pallone raccolto ancora in break da Ismail Koné, 65esimo della partita, Sassuolo 2 Milan 0, una rete per tempo al quinto della prima frazione, poi al secondo minuto della ripresa per il Sassuolo con Berardi e Lorienté, Berardi che poi ha lasciato il campo per Volpato, la mette giù Pulisic, va a dargli fastidio Koné, rimedia con la collaborazione da parte di Koulibaly, pallone largo adesso per Christian Volpato, può avanzare il numero 7 del Sassuolo, non trova nessun ostacolo fino alla metà campo, è pronto ad entrare sul terreno di gioco per il Milan anche Samuele Ricci, presumo al posto di Yashari. Io non credo che Rabiot lascerà mai il terreno di gioco.
0: Assolutamente no, sono d'accordo con te Cristiano, soprattutto in svantaggio di due gol, e sarà il quinto e ultimo cambio di Massimiliano Allegri, l'ingresso in campo di Samuele Ricci che ha già tolto il fratino, sta compiendo gli ultimi esercizi di allungamento in attesa che si fermi il gioco e possa entrare in campo.
1: Quindi mi sembra che anche oggi assistiamo a una, non dico una bocciatura, ma la decisione di non scegliere Fulkrug dimostra che sicuramente non verrà riscattato da West Ham, il gigante tedesco. D'altro canto, insomma, non è stata un grande impatto, non ha avuto un grande impatto l'attaccante ex West Ham. Fuori allora Yashari e dentro Ricci, l'ex giocatore del Torino e dell'Empoli. Intanto sì, problemi per Zola.
0: Esatto, sulla terra direi crampi per lui.
1: Anzi, no, Raccone.
0: Raccone, esatto. Mentre come dicevi te, Cristiano, sì, direi che insomma, le ultime decisioni di Massimiliano Allegri, soprattutto sul mancato utilizzo di Fulkrug, stanno proprio a segnalare come, insomma, la parentesi rossonera dell'attaccante tedesco stia per volgere al termine. Era già pressoché certo che non sarebbe stato riscattato dal West Ham. Il fatto che, insomma, oggi in una giornata in cui il Milan deve rimontare, l'attacco produce nulla, vengono schierati 5 diversi attaccanti, lui sia l'unico a rimanere in panchina, è piuttosto significativo.
1: Davvero una parabola verso il basso inarrestabile per Fulkrug, passato dai fasti ai tempi del Werder Bremen, così con il Dortmund, poi l'approdo in Premier dove praticamente non ha mai segnato, 3 gol e anche in rosso nero soltanto una rete per lui in 17 partite per un attaccante che era arrivato tardi, bisogna dirlo, anche alla titolarità con la Germania, peraltro era stato lui il titolare nel mondiale del Qatar, poi però evidentemente, insomma, non è riuscito a confermarsi ad alto livello, e anche la Germania è un po' come il Milan, non trova il suo 9, sta faticando a trovarlo. Perché insomma di fatto lì gioca Havertz, che non è proprio centravanti,
0: certo,
1: con Voltemade alternativa, ma anche lui si è un po' perso dopo un inizio importante con il Newcastle.
0: Diciamo che per fortuna della Germania poi un giocatore come Wirtz, sì, che 9 non è, ma insomma la produzione offensiva è quella di un giocatore di spessore. Sì, Fulkrug peraltro che era stato un obiettivo del Milan già all'epoca del Borussia Dortmund, quando poi scelse la strada della Premier League e del West Ham, avventura che, come ricordavi Cristiano, è stata tutt'altro che perfetta per lui, pochi gol, tante delusioni, tanti infortuni, alla fine il matrimonio col Milan si è fatto nella finestra di gennaio, anche se poi lui è arrivato già nel dicembre, quindi tirato a lucido per cercare insomma di rilanciarsi e rilanciare il Milan. L'inizio è stato buono, un gol a metà gennaio, ma poi da lì è stato solo discesa.
1: Eh sì, come sanno magari gli appassionati di fantacalcio che lo hanno acquistato nel mercato di riparazione. Intanto il gioco prosegue ma senza particolari diciamo così da segnalare in campo. Una serie di fraseggio dei giocatori del Sassuolo, interrotto da un fallo su Zola, calcio di punizione in favore del Sassuolo vicino al cerchio di centrocampo. Siamo al 69esimo, Sassuolo avanti 2-0 sul Milan, che nonostante i cambi poco fa effettuati da Max Allegri non è riuscito a cambiare ritmo, non è riuscito a creare pericoli. Adesso è un Milan ovviamente sbilanciato, trazione anteriore con Jimenez e Pulisic davanti, con un centrocampo di fantasia e di qualità con Loftus-Cheek, Rabiot e Ricci, ma che non riesce a costruire azioni degne di nota. Ancora zero parate tranne quella, diciamo così, di ordinaria amministrazione di Turati sul traversone di Rabiot di qualche minuto fa. Pallone che si impenna, va alla caccia a Tecame, in qualche maniera lo difende Jimenez, fermato però da
2: problema di collegamento con Reggio Emilia, dove è in corso il secondo tempo tra Sassuolo e Milan. Ricordiamo il vantaggio dei neroverdi di casa 2-0, le reti realizzate da Berardi all'inizio del primo tempo al quinto minuto e da Laurenté al secondo minuto della ripresa. Pomeriggio complicatissimo per i rossoneri di Max Allegri, che stanno giocando in inferiorità numerica già dalla metà del primo tempo in virtù del doppio giallo combinato a Tomori nell'arco praticamente di un quarto d'ora tra il nono e il 24esimo del primo tempo. Risultato che rischia non di complicare, ma comunque è una battuta d'arresto al momento per il Milan. Si riprende invece il nostro collegamento con Reggio Emilia, dunque ancora Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti, a voi.
1: Siamo al 71esimo della partita con il Sassuolo avanti per 2-0 sul Milan, una rete per tempo, Berardi al quinto del primo tempo. Nel secondo minuto della ripresa l'Orientè a firmare il raddoppio, Milan che in 10 uomini dal 24esimo del secondo tempo. Adesso un cartellino giallo ai danni di Atticcame per un fallo su Lipani, calcio di punizione in favore del Sassuolo sulla tre quarti avversaria, spostato a sinistra va a battere Ricci, è stato punito non Atticcame, dunque cartellino giallo per il centrocampista ex Torino, subentrato nel corso di questa ripresa in luogo di Yashari. Calcio di punizione in favore del Sassuolo, sul punto di battuta c'è Garcia, esterno svizzero arrivato dal Marsiglia. Tanti giocatori arrivati dal Marsiglia, perché anche Cuné militava nel Marsiglia. Tanto proprio Cuné, largo per Garcia, Garcia dal lato corto mette in mezzo un pallone su cui prova a intervenire Nzola, esce il Milan con Jimenez, prova a superare due avversari, viene fermato però dall'intervento in copertura difensiva da parte di Muharemovic. Pallone poi per Ismail Koné, 72esimo, ancora il Milan fa fatica ad arrivare addirittura dalle parti di Turati.
0: Il Milan che produce pochissimo, anzi quasi niente, però va detto, Cristiano, che insomma la partita del Sassuolo, la prestazione della formazione neroverde è stata pressoché perfetta, ha trovato il vantaggio, ha gestito la situazione, non ha disdegnato di riaffacciarsi davanti, ha trovato subito il 2-0 in avvio di ripresa e adesso, complice anche la superiorità numerica, sta davvero facendo girare a vuoto i giocatori rossoneri, un possesso palla non fine a se stesso, ma anzi sempre a portarsi in avanti come adesso.
1: Ci ha provato a mettere un pallone in mezzo il Sassuolo, su cui però non è riuscito a intervenire nessuno. Break del Milan con Estupiñán per Rabiot, prolunga verso Pulisic, fermato da Valukiewicz, Lipani per Volpato. Tutto molto più facile per il Sassuolo, non solo per il doppio vantaggio, per l'uomo in più, ma anche per, diciamo così, una classifica, un posizionamento, una necessità meno impellente di ottenere risultati. Allora questo forse consente di essere anche
0: la leggerezza,
1: no, liberi.
0: Di chi non ha nulla da perdere, di chi si sta giocando il match solo per il gusto di insomma inanellare un altro scalpo prestigioso in questa annata di ritorno in Serie A, per alzare l'asticella, perché insomma il Sassuolo, come ricordava anche Guidardore prima da studio, è una neopromossa, ha iniziato l'annata con un obiettivo grande, che era quello di rimanere in Serie A, di ritrovare la continuità nella massima serie, un obiettivo che direi che è stato messo in ghiaccio praticamente a metà stagione, e poi da lì, insomma, come si dice, l'appetito viene mangiando, no? Tutto è di guadagnato per la formazione di Fabio Grosso.
1: Estupiñán scambia con un compagno, prova ad uscire il Milan, ma errore di Pulisic, sbaglia l'appoggio su Rabiot, rimessa laterale regalata da Sassuolo in zona d'attacco con Koulibaly che va all'indietro da Valukiewicz. Con l'eventuale vittoria il Sassuolo salirebbe al nono posto, un punto di margine sulla Lazio che deve ancora giocare agguantando il Bologna. Partita sicuramente, stagione sicuramente importante per il Sassuolo, squadra che ha stravinto il campionato di Serie B l'anno scorso e che si è confermata quest'anno anche in Serie A. Vedremo poi quali saranno, quale sarà il maquillage della prossima sezione di mercato, se e quali giocatori importanti magari verranno ceduti, ovviamente di fronte a offerte importanti.
0: Peraltro, insomma, Libani, ne parlavamo in precedenza, no? Che poteva essere un uomo per il centrocampo del futuro, ma anche del presente, del Sassuolo. Beh, insomma, in questo secondo tempo, al netto di una situazione molto favorevole, direi che si sta imponendo con autorità lì nel cuore della mediana, dirigendo con ordine, con precisione le azioni della formazione di Fabio Grosso.
1: Classe 2005, Libani. Luca Libani, prodotto del Vivale del Genova. Pallone in mezzo per Torsved, larga a sinistra verso Garcia, 75esimo, Sassuolo 2000-0. Pallone ancora per il norvegese Torsved, all'indietro verso Muharemovic, non può pressare ovviamente perché ce lo vuole meno il Milan, aspetta l'avversario che però ovviamente mantiene il possesso in maniera prolungata. Volpato con calma, ancora all'indietro verso Valukiewicz, da questi a Libani, allarga a sinistra verso Garcia, c'è vicino Tosvet, si torna in mezzo da Libani, lo scambio verso Cunè, morbido per Lorente, posizione centrale, 30 metri, carica il tiro, poi l'appoggio per Nzola, prova ad andare via Nzola sull'uscita di Maignan, cerca di superarlo con un colpo di punta, ma arriva per primo il portiere francese, ma ancora Sassuolo pericoloso. Insomma, aumentano le occasioni per i neroverdi che stanno assolutamente legittimando il vantaggio, direi legittimando questa importante vittoria anche dal punto di vista del prestigio.
0: Assolutamente sì, peraltro Lorente che era in ottima posizione, aveva spazio per andare alla conclusione, ma insomma sul 2-0 con un gol e un assist personale già messi a segno ha provato a servire Nzola. Stanno cercando negli ultimi minuti i giocatori neroverdi di mandare in gol anche il loro attaccante centrale per insomma mandare a segno tutti i componenti del tridente che ha iniziato questo match.
1: Scambia il Milan con Pulisic, Atecame sulla destra in mezzo per Loftus-Cheek, senza giacca, affronta quest'ultimo quarto d'ora di partita Max Allegri, pensieroso adesso, sicuramente meno, diciamo così, furente rispetto alla prima parte del
0: rassegnato.
1: È forse l'aggettivo corretto. Lo slalom di Loftus-Cheek, prova ad andare in avanti, arriva il contatto con Muharemovic, si tuffa Loftus-Cheek e si becca il giallo.
0: Ammonito per simulazione, questa è la decisione del direttore di gara, e direi che anche il centrocampista inglese non accenna nemmeno un abbozzo di protesta, per cui insomma a confermare la decisione di Fabio Maresca della sezione di Napoli, pregevole lo slalom come dicevi tu Cristiano, no, però poi dopo 15 metri in velocità palla al piede non ha trovato le energie forse a quel punto per andare ad agguantare un pallone che si era un po' allungato ed arrivare alla conclusione.
1: Siamo al 78esimo e già qualcuno abbandona lo stadio, che siano tutti i tifosi del Milan,
0: iniziano a tornare a Milano, dicevi, vogliono evitare il traffico,
1: anticipano un po' la dipartita per evitare magari il traffico al ritorno, ma evidentemente insomma è un Milan che nonostante manchi ancora un po' alla conclusione del tempo, con l'uomo in meno è sotto di due gol, ma non dà segno di vitalità lì davanti. Neanche l'ingresso di Pulisic e di Jimenez hanno un po' movimentato o reso più complicata la giornata del reparto arretrato di Fabio Grosso.
0: No, assolutamente, prestazione ripeto praticamente perfetta del Sassuolo. Gara invece da dimenticare per il Milan, iniziata male sì, ma non ha mai avuto la forza la formazione rossonera di neanche provare a raddrizzarla, e c'era il tempo, lo spazio, e ci dovevano essere anche le capacità, no? Per una formazione che rimane comunque terza in classifica, anche se potrebbe essere a questo punto agguantata dalla Juventus, e che si sta giocando l'ingresso nella prossima Champions League.
1: Pallone largo per Pulisic, lo affronta Koulibaly, fascia sinistra, attacco per il Milan, l'americano torna all'indietro da Pavlovic, il movimento di Jimenez, si torna però sull'esterno da Pulisic, fermato in maniera pulita da Koulibaly, avvicina a sé Volpato, pallone all'indietro per Valukiewicz, lo scambio con il portiere Durati, poi verso Muaremovic, rinuncia alla pressione il Milan, una volta ottenuto il nuovo possesso il Sassuolo può ripartire con calma, 80esimo, 10 al termine, Sassuolo avanti 2-0 sul Milan con anche l'uomo in più e con Fabio Grosso che è alla prima vera esperienza in Serie A, aveva diretto il Brescia per 3 partite qualche anno fa subentrando a Corini, ma diciamo che questa è la prima vera stagione completa e si sta candidando ad essere uno degli allenatori più cercati. C'era mercato anche di allenatori nel corso di questa estate che insomma si preannuncia molto movimentata, perché io credo che a parte Inter, Milan e Juventus potrebbero cambiare quasi tutte le altre, forse la Roma.
0: Un po' come l'anno scorso, sì. Dove no, gli incastri, il puzzle dei tecnici insomma ha preceduto e forse è stato anche a lungo più presente di quello dei calciatori, mi verrebbe da dire anche un po' specchio di questa Serie A un po' in difficoltà, no? Tanti cambi di allenatori quando poi in campo ci vanno i giocatori.
1: Ci provate Kame senza inquadrare lo specchio, nessun problema per Durati, conclusione anche poco convinta da parte del laterale svizzero del Milan a 10 minuti dal 90esimo, gara che sembra andare via d'inerzia più che di volontà da ambo le parti, anche perché il Milan forse, il Sassuolo forse ha ottenuto quello che era il suo obiettivo, stare più tranquilla con il secondo gol, Milan che invece fatica per l'uomo in meno, fatica evidentemente anche per la condizione fisica non eccelsa dei giocatori in campo.
0: Milan che davvero oggi è una delle prestazioni più brutte di questa stagione, 4 appena tiri recita il tabellino fino a questo momento, nemmeno uno nello specchio della porta. Milan che aveva almeno chiuso il 58% di possesso palla, sterile, senza creare nulla, ma c'era almeno stato quello nella prima frazione di gioco, adesso è sceso al 46% per rimarcare questa sorta di torello che la formazione di Grosso sta mettendo in campo in questa seconda frazione di gioco.
1: Atekame scambia con Loftus-Cheek, parla in zona centrale per Ricci, largo verso Rabiot, si fa vedere Stupinian che riceve il pallone sul lato corto dell'area di rigore, fallo su Rabiot, calcio di punizione in fuori del Milan sulla fascia di sinistra, pallone corto per Stupinian, si aggiusta per il traversone che arriva, può provare a intervenire Loftus-Cheek, poi libera Lipani con Gabbia che anticipa Zula, alza un campanile Muaremovic direttamente però in fallo laterale, ripresa dunque in zona d'attacco per il Milan affidata ad Atekame, si fa vedere Loftus-Cheek, riceve il pallone corto per Ricci, ancora largo verso Atekame, lato corto da rigore, cross in mezzo per Jimenez con Valukiewicz che libera, raccoglie Zola, è stato molto utile sui rilanci lunghi nel far salire la sua squadra, essere uomo di sponda per le ripartenze del Sassuolo, una partita positiva per lui, per tutti i giocatori del Sassuolo, metterei su tutti l'Orienté un gol e un assist e poi a seguire forse Tosvet e Zola.
0: E sono d'accordo con te Cristiano, peraltro credo che tra poco sarà il momento degli applausi per l'Orientè, perché si sta preparando, anzi si è preparato già Fadera e c'è forse anche un altro giocatore del Sassuolo pronto a entrare, ma Fadera lo vediamo già che ha svestito il fratino, si sta preparando la fascia nei capelli e credo che andrà a prendere il posto proprio di l'Orientè, un gol, un assist, una prestazione davvero strepitosa a tutto tondo per il numero 45 della formazione di Fabio Grosso.
1: Jimenez supera Acone che lo mette a terra, calcio di posizione in favore del Milan. E allora arriva il cambio, fuori in Zola e dentro con la maglia numero 99 Pinamonti. Anche per lui una sorta di derby, essendo cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. Scambio tra il centravanti in casa Sassuolo e poi entrerà Fadera per l'Oriente. Fadera arrivato in estate dal Como, vedremo se verrà riscattato in prestito dalla società lariana. Dunque esauriti anche i cambi in casa Sassuolo. All'84esimo, a 6 minuti dal termine del tempo regolamentare, con il Sassuolo avanti per 2-0. Pallone largo verso Atikame, cercato molto dal suo ingresso in campo. Il pallone ancora fuori, rimessa per il Milan, Atikame verso Gabbia. Una opposizione, il numero 46 può avanzare nella metà campo avversaria. Pallone verso Ricci, largo per Pavlovic, va a dare fastidio Pinamonti che ovviamente è freschissimo, siamo entrato in campo da pochi istanti. Ancora Pavlovic con caparbietà, fermato poi da Pinamonti. Arriva il fischio di Maresca, fallo su Pavlovic, calcio di punizione fuori del Milan.
0: Presenza numero 28 in stagione per Fadera, l'esterno gambiano ex Como. Insomma, oggi lo vediamo disputare l'ultimo spezzone, 5 minuti più recupero, ma è stato un uomo importante in questa stagione nelle rotazioni di Fabio Grosso, complice anche gli infortuni di Lorientè e di Berardi, spesso e volentieri ha trovato spazio. Insomma, 28 presenze, 2 gol, giocatore solido nelle rotazioni offensive della formazione nero-verde.
1: Ricci, zona centrale, 30 metri, ancora largo verso Atikame, si fa vedere Loftus Cheek, riceve il pallone, ancora all'indietro Ricci per Estupignana, c'è larga sinistra Rabiot, il movimento del francese, Estupignana però non riesce a servirlo, va ancora all'indietro per Ricci che può avanzare, palla al piede, morbida, cercare Atikame, pallone che passa, Atikame, limite dell'area di rigore, Atikame per Pavlovic, e pallone ribattuto. Si sono trovati a gestire la situazione, due difensori hanno fatto quello che potevano, ovviamente non avendo, diciamo così,
0: diciamo che Atikame forse poteva essere un po' meno altruista in questo caso, sì, perché era ormai all'interno dell'area di rigore, aveva la chance di battere a rete, ha voluto fare quello che nel basket si chiamerebbe extra pass. Insomma, Pavlovic, è tempo che gli è arrivato il pallone e si è trovato praticamente due o tre giocatori del Sassuolo intorno, non è riuscito a trovare lo spazio per battere verso la porta di Turati.
1: Pallone in avanti verso Pinamonti, la rimessa è per il Milan, l'ultimo, anzi la rimessa è per il Sassuolo, l'ultimo tocco è stato di Gabbia, con calma i giocatori neroverdi di Fabio Grosso, che nel prossimo turno il Sassuolo affronterà il Torino. Ci sarà invece Milan-Atalanta, come abbiamo ricordato, alla 36esima giornata. Dopo questa ne mancheranno 3 alla conclusione del campionato, che per lo più ha espresso la maggioranza dei suoi verdetti. Uno forse ufficiale arriverà quest'oggi, basta un punto all'Inter per laurearsi campione d'Italia. Pallone intanto verso Jimenez, rimedia Muharemovic ma recupera Loftus-Cheek, poi prova ad uscire adesso il Sassuolo. 87esimo, sempre Sassuolo avanti 2-0 sul Milan. Koulibaly per Pinamonti, largo a destra, ancora Koulibaly, va via in velocità, Fadera è pronto ad accompagnarlo, Koulibaly fermato da Pavlovic, l'ultimo tocco è di quest'ultimo, sarà corner per il Sassuolo.
0: Il Milan prova a cercare quello che sarebbe almeno il gol della bandiera, ma davvero, insomma, giornata da dimenticare totalmente, soprattutto a livello di costruzione del gioco per la formazione di Massimiliano Allegri, perché poi sì, ci sono i due gol subiti in maniera, diciamo così, un po' particolare, tutti e due a freddo, ma davvero in 90 e più minuti, considerando ormai il recupero del primo tempo, siamo già oltre i 90 minuti, insomma, occasioni create dal Milan 0, quella migliore regalata dal Sassuolo.
1: Pallone in mezzo, libera difesa del Milan, raccoglie Koné, l'appoggio per Koulibaly, c'è largo a destra Volpato che riceve lato corto e l'area di rigore, punta Estupiñán, le finte, doppio passo, prova ad entrare, il pallone passa, Volpato no, pallone per Mignan che rilancia subito l'azione del diavolo. Rabiot fermato in maniera irregolare, calcio di punizione nel favore del Milan, ormai a 120 secondi dal novantesimo, non mi aspetto un grande recupero, forse i canonici 3-4 minuti esagerati.
0: Sì, diciamo che teoricamente ci sono 7 sostituzioni, poi insomma però la situazione di punteggio potrebbe anche far sì che appunto il minimo sindacale sui 3 minuti potrebbero essere quelli indicati da parte del quarto uomo. Milan che continua a gettarsi in avanti, ma davvero più per onor di firma che per altro, no?
1: E si guardano Allegri e Landucci, allenatore e vice allenatore del Milan, evidentemente insomma qualcosa bisogna fare per provare a chiudere questo campionato in crescendo e certificare la presenza del Milan alla prossima edizione della Champions League. Pallone largo per Ricci, Rabiot, manovra del Milan, fermato Rabiot, ormai manca poco a inizio del recupero, chiude Valukiewicz, il lancio per Estupiñán in fallo laterale, Milan che rimane in pressione dalla sinistra con questa rimessa laterale affidata a Samuele Ricci, si fa vedere Estupiñán, corto per Rabiot, all'interno della rigore c'è soltanto Jimenez, pallone sul lato per Estupiñán, cross all'interno della rigore, prova a metterla giù Pavlovic, versione attaccante aggiunto, ma non ha l'istinto da cacciatore d'aria, non riesce a stoppare il pallone il serbo.
0: E se prima dicevi, Cristiano, di Lorienté migliore in campo senza alcun dubbio per quanto riguarda il Sassuolo ma in generale della partita, io direi che forse Strahinja Pavlovic è stato il meno peggio, diciamo così, uno dei pochi che si è salvato nella metà campo rossonera, insomma solido in difesa, ha provato anche a farsi vedere in avanti soprattutto nel secondo tempo, lui forse Rabiot, insomma davvero poi poco di positivo per il Milan da riportare a casa da questa partita.
1: 4 minuti di recupero che sono già iniziati con il Sassuolo avanti per 2-0 sul Milan. Milan che sembra anche a corto di fiato, per così dire, a corto di energie, con i giocatori che evidentemente stanno accusando una stagione.
0: Diciamo che l'ha detto anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa, parlando del futuro, no? Di questi 100 milioni che ballano della qualificazione in Champions, ha parlato di una rosa che va ritoccata, facendo capire che per affrontare la doppia competizione nella prossima stagione servirebbe almeno un giocatore per reparto. Insomma, direi che oggi si sta vedendo un Milan che ha avuto tanti infortuni nel corso dell'anno, una rosa corta avendo solo la Serie e la Coppa Italia da disputare, e però insomma rosa molto spremuta proprio a livello fisico, questa almeno è la sensazione.
1: Calcio di punizione in favore del Milan dalla destra sul lato corto dell'area di rigore, una sorta di corner con Samuele Ricci che ha sistemato la sfera per andare a scudellare all'interno dell'area di rigore, se ne sono già andati 1:40 dei 4 di recupero, con il Sassuolo sempre avanti per 2-0. Ricci va alla battuta di questo calcio piazzato, pallone in mezzo, non riesce a impattare il pallone Loftus-Cheek, esce il Sassuolo con Koulibaly, lo affronta Estupiñán, duello tra i due, pallone indietro per Valukiewicz, subentra Pavlovic, finisce a terra dopo uno scontro con Valukiewicz, calcio di punizione in favore del Milan, ancora sul lato corto della rigore, stavolta da sinistra, corner ravvicinato in questo caso perché siamo davvero a un passo dalla linea di demarcazione dell'area di rigore, ma Christian Pulisic alla battuta, potrebbe anche andare direttamente in porta, uno con le sue qualità, non facile per carità,
0: posizione molto defilata, però sì, insomma potrebbe anche provarci a sorprendere Turati
1: che sistema due uomini in barriera, Pulisic un'occhiata in mezzo, salgono tutti, rimane soltanto Estupiñán come ultimo baluardo su un'eventuale ripartenza da parte del Sassuolo. Pulisic per questa battuta direttamente in porta, ma debole centrale, nessun problema per catturati.
0: Primo tiro in porta del Milan al 93esimo minuto.
1: Beh, insomma, la dice lui, no? Sulla produttività offensiva di questa squadra. Direi che il primo rinforzo deve arrivare in quel settore, in quel reparto. Intanto Fadera dall'altra parte, va via in velocità, Fadera finisce a terra anche per lui, arriva il cartellino giallo per simulazione come per Loftus-Cheek, direi stesso metro di giudizio utilizzato da Maresca. Si parla tanto di Moise Kean, ma se è il Moise Kean di quest'anno non sarebbe un gran rinforzo per il Milan.
0: Sì, perché poi il Milan negli ultimi anni ha investito in quella zona di campo, insomma sono tanti nel post Giroud gli attaccanti che sono passati, a partire da Santi Jimenez, Kunku, Fulkrug, però magari hanno iniziato bene, come dicevamo in precedenza, mi viene in mente soprattutto Jimenez, ma poi non hanno saputo confermarsi, non hanno saputo dare le certezze realizzative che il Milan ha bisogno, di cui tutte le squadre hanno bisogno, ma in particolare una squadra come il Milan che ha ambizioni di ben figurare in Serie A e nella prossima stagione anche in Europa.
1: Sta per arrivare la sconfitta numero 7 del Milan, certificata adesso dal triplice fischio di Maresca. Fischi per la squadra di Allegri, direi inevitabile. Vince il Sassuolo 2-0. Luca.
0: Il Milan ha una delle peggiori prestazioni della stagione, in cui ha prodotto davvero nulla, problematico soprattutto l'approccio, la scossa che non c'è stata dopo il gol a freddo. Milan che dovrà continuare a stringere i denti, dar fondo a tutte le energie psicofisiche da qui a fine stagione per centrare la Champions League prima ancora del terzo posto. Invece per quanto riguarda la formazione di Fabio Grosso, forse la ciliegina su una torta di una stagione davvero da ricordare, quella del ritorno in Serie A. Insomma, un Sassuolo che con questa vittoria si porta, almeno per il momento, almeno per qualche ora, in ottava posizione, altro che parte sinistra della classifica.
1: E allora grazie Luca Cedretti e Andrea Neri per l'assistenza tecnica. Ricordiamo soltanto il finale: Sassuolo batte il Milan 2-0, la rete al quinto di Berardi e al 47esimo di Lorienté, con il Milan che ha giocato dal 24esimo del primo tempo in 10 per il doppio giallo a Tomori. È davvero tutto dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, linea che può tornare agli studi di Roma.
3: Domenica Sport.
2: Riprendiamo la linea, abbiamo giusto il tempo di girarla alla GR1, subito dopo ci ritroviamo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Cosa fanno davvero là dentro?
8: Siamo solo appassionati di cinema.
9: Non può essere solo un film club.
10: Lei ha un ragazzo.
11: Wow!
12: Vediamo 3 volte lo stesso film.
13: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
14: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
15: Devo andare.
16: Qualcosa che non va, tesoro.
17: Forse dovremmo parlarne.
18: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Ehi tu, gringo.
20: Gringo a chi? Io sono italiano.
19: E che ci fai in Texas?
20: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
19: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì e venerdì per una missione diplomatica delicata con l'obiettivo di rilanciare i rapporti tra Stati Uniti, Vaticano e governo italiano dopo le recenti frizioni.
3: Rubio inizierà la sua visita giovedì incontrando il cardinale Parolin e poi Papa Leone. Dopo le dure parole di Trump al pontefice, definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera. Il giorno dopo il segretario di Stato americano vedrà il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Crosetto. Resta possibile, ma non confermato, un incontro con la premier Meloni. La visita arriva in un clima di diffidenza segnato dagli attacchi di Trump alla premier e dalle crisi sui dossier internazionali come Iran e NATO. L'obiettivo è ricucire i rapporti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali a partire dal G7. Intanto resta alta la tensione fra gli Stati Uniti e l'Iran. Trump si è detto insoddisfatto della proposta iraniana, non escludendo la possibilità di riprendere il conflitto. I Pasdaran rispondono: il presidente americano è all'angolo, stretto tra un'operazione militare impossibile e un cattivo accordo. Vortice di telefonate per il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ieri aveva parlato col suo omologo francese Barrot e quello italiano Tajani. Oggi la telefonata col ministro degli esteri tedesco Wadeful, che come Tajani ha sottolineato che l'Iran deve rinunciare al nucleare e riaprire lo stretto di Hormuz. Francesca Baronio, GR1.
2: Il delitto di Garlasco mercoledì è atteso in procura a Pavia. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. I suoi legali preparano la strategia di difesa mentre spuntano le chat e i messaggi scritti dal giovane su alcuni forum proprio in questi anni. Il servizio di Simone Gorla.
4: Il sito si presenta come il cartello italiano della seduzione, ospita forum e discussioni su un argomento, come conquistare le donne. Su queste pagine Andrea Sempio tra il 2009 e il 2016 avrebbe scritto migliaia di volte con il nickname Andreas. Alcuni di questi post vengono riletti oggi alla luce della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il movente per la procura di Pavia sarebbe l'odio per il rifiuto di un approccio sessuale. In un post del 30 novembre 2010 Andreas scriveva: l'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Nessuno ha mai avuto quell'impatto dirompente come l'ho avuto la mia ex, one-itis, un termine colloquiale usato in quel contesto per indicare un'ossessione sentimentale. Che a scrivere fosse Andrea Sempio lo ha confermato la sua legale amica di lunga data, Angela Taccia, che spiega: però mi ricordo benissimo la ragazza di cui si era invaghito, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Ma non ci sono soltanto gli innamoramenti, commenti carichi di violenza, parole inquietanti su casi di cronaca come stragi e stupri. Questi messaggi non ci preoccupano minimamente, assicura l'altro avvocato di Sempio, Liborio Catagliotti. Non tratteggiano certo la figura di un assassino.
2: Tragedia sfiorata sul massiccio del Gran Sasso, dove una slavina si è staccata a 1600 metri sul Monte Corvo. Ha travolto e distrutto quasi completamente il rifugio del monte, chiuso da qualche anno. Poteva essere una Rigopiano bis, ha affermato il sindaco di Fano Adriano, piccolo comune della provincia di Teramo. Per puro caso, ha aggiunto, era deserto. La musica ora: Shakira conquista a Copacabana 2,5 milioni di fan al concerto gratuito sulla spiaggia di Rio de Janeiro in Brasile.
5: Shakira dei record entra nella storia e incanta Rio de Janeiro con uno dei live più partecipati di sempre. Secondo gli organizzatori, oltre 2 milioni di persone hanno invaso l'iconica spiaggia di Copacabana. Un palco di 1500 metri quadrati, un'esibizione spettacolare anticipata da uno show di droni. La cantante apparsa splendida con un abito scintillante con i colori verde e giallo della bandiera brasiliana. L'evento segue le orme dei concerti precedenti firmati da Madonna e Lady Gaga, ma il numero di spettatori le regala il primato. Un'ovazione fragorosa ha accompagnato l'ingresso di Shakira, nonostante il notevole ritardo nella partenza dello show. Luci, effetti speciali, la scritta in cielo "Ti amo Brasile" e i suoi grandi successi a sancire il profondo legame dell'artista colombiana con il popolo carioca. Marcella Sullo, GR1.
2: Ci fermiamo qui, ora al meteo, poi la linea torna allo sport.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
9: Meteo Radio.
10: Il tempo in Europa. L'alta pressione sul bacino del Mediterraneo mostra i primi segni di cedimento a causa di un sistema perturbato di origine atlantica che avanza da occidente. L'afflusso di aria più umida e instabile verso l'Europa centrale determinerà un aumento della copertura nuvolosa con i primi eventi piovosi. Nel resto del territorio europeo, specialmente nelle aree meridionali e orientali, si confermano invece condizioni di tempo stabile. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna. Bel tempo con poche nubi, con ventilazione moderata da sud, temperature con valori compresi tra 15 e 20 gradi. Migliora su Bruxelles in Belgio nella prima parte della giornata. Dalla sera invece le nubi si compattano e ritornano le piogge. Temperature in aumento tra i 12 e i 20 gradi. Anche su Edimburgo in Scozia, tempo che migliora con nuvolosità ancora irregolare ma senza piogge. Minima di 6 gradi, massima di 15. A Oslo in Norvegia tempo stabile, dove le nubi, seppur presenti, non oscureranno il cielo. Temperature in diminuzione con valori tra 1 e 14 gradi. Su Varsavia in Polonia giornata prevalentemente soleggiata con qualche nube innocua in formazione pomeridiana. Temperatura che aumenta con valori tra 14 e 26 gradi. Su Bucarest in Romania torna a splendere il sole. Poche nubi, tempo asciutto e temperature che continuano ad aumentare. Minima di 11 gradi, massima di 20. Infine cielo poco nuvoloso per Atene in Grecia, dove spireranno venti deboli da sud che faranno aumentare leggermente le temperature, con valori compresi tra 12 e 19 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
12: su tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
13: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene, mai.
14: Domenica Sport, le voci del dopogara.
15: E noi ci rimettiamo in cammino alle 17:08 minuti, sempre in diretta su Rai Radio 1. Bentrovati, Guido Ardone al microfono, questa volta c'è Marco Mascia alla parte tecnica, con Ombretta Conti in regia e Andrea Boccia in redazione. Blackout rossonero, il Milan incappa in una delle peggiori prestazioni stagionali senza ombra di dubbio, cade a Reggio Emilia 2-0, meritatissimo per il Sassuolo. Certo, avrà avuto un peso il fatto che i rossoneri hanno giocato praticamente un tempo e mezzo in 10 uomini per l'espulsione di Tomori, doppio giallo, ma al di là della prolungata inferiorità numerica, davvero un Milan spento, così come era apparso poi nelle ultime prestazioni, che adesso rischia non di compromettere il cammino verso la qualificazione in Champions League. Ma che cosa può accadere? Intanto i rossoneri potrebbero subire ipoteticamente l'aggancio della Juventus al terzo posto, qualora la squadra di Spalletti dovesse battere il già retrocesso Verona, e alludo alla partita che inizierà tra meno di un'ora alle 18, e potrebbero vedere anche dimezzato, altrettanto ipoteticamente, il vantaggio nei confronti della Roma, che giocherà però soltanto domani sera contro la Fiorentina, nel giorno in cui l'Inter questa sera, con un semplice pareggio contro il Parma, potrà celebrare anche aritmeticamente il 21esimo scudetto. Ne parleremo nei prossimi minuti, aspettando le voci del dopogara, per l'appunto da Reggio Emilia, ma abbiamo da ascoltare anche le interviste dopo lo scialbo 0-0 allo stesso modo tra Bologna e Cagliari, punto comunque prezioso in ottica salvezza per i sardi. Ma ci sarà molto altro nei prossimi minuti, perché a breve saluterò Filippo Grassia che ci accompagnerà, ma ci sarà cronaca diretta. Intanto ci saranno gli aggiornamenti sulla finale del Masters 1000 di Madrid, sulla terra rossa della capitale spagnola. Sono in campo per il riscaldamento Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita comincerà tra pochi istanti con l'altoatesino numero uno del mondo, che sogna eventualmente il quinto titolo 1000 consecutivo, arrivando a un record mai centrato, mai conquistato da nessuno. E poi c'è il basket con la penultima giornata della regular season, grande spettacolo con 7 partite in contemporanea. Noi ne racconteremo una in diretta, che può avere un peso importante nella parte bassa della classifica, nella lotta per non retrocedere. Dipenderà anche dall'incrocio degli altri risultati, ma ci racconta tutto Massimo Barchesi, che seguirà per noi Cantù Treviso, che è iniziata da pochi minuti. Massimo, buon pomeriggio e bentrovato.
16: Ciao Guido, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori dal Paladesio. Siamo alla resa dei conti per quanto riguarda il capitolo salvezza, scontro diretto tra Cantù e Treviso, 4 minuti e 32 secondi al termine del primo quarto, e la gara è iniziata molto bene per Treviso, che ha doppiato Cantù, è avanti di 7, 14 a 7 con timeout chiamato da Walter De Raffaele in classifica. Cantù ha 2 punti di vantaggio su Treviso, che è penultima, ma noi terremo un occhio di riguardo anche al match del Palaserra di Migni di Sassari, tra Sassari e Virtus Bologna, perché c'è questo in doppio incrocio Sassari-Desio per quanto riguarda il capitolo salvezza. Dopo l'esclusione di Trapani nel corso del campionato, ne scenderà un'altra di squadra in Serie A2. In questo momento la candidata è Sassari, che è ultima in classifica con 14 punti. Stasera Cantù e Treviso potrebbero entrambe festeggiare la salvezza in caso di sconfitta di Sassari in casa contro la Virtus Bologna. Nel frattempo a segno da 3 Cantù con Fevrier, 10 Cantù, 14 Treviso. E per quanto riguarda il match di Sassari, mancano 4 minuti e 35 secondi al termine del primo quarto e Sassari è avanti di 2 punti, 11 a 9. Sassari che non ha alternative, deve vincere questa partita, altrimenti sarà retrocessione dopo 15 anni di Serie A. Qui mancano 3 minuti e 45 secondi al termine del primo quarto, 14 Treviso, 10 Cantù. Studio.
15: Perfetto Massimo Barchesi, grazie per il momento, saremo da te con grande frequenza per continuare a seguire questa partita e aggiornare anche il quadro che poi ci permetterà di capire l'esito di questo penultimo turno del campionato di Serie A di basket. In tutto questo Istanbul, finale per il terzo posto della Champions League di pallavolo femminile, la sfida tutta italiana per la terza piazza. In questo momento è saldamente avanti Conegliano, che ha conquistato i primi 2 set contro Scandicci, 25-16, 26-24. Scandicci avanti di un punto nel terzo set, 12-11, all'insegna dunque dell'equilibrio. E allora arriviamo finalmente a salutare Filippo Grassia, buon pomeriggio e bentrovato.
17: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, e credo che questa sia una giornata un po' particolare, perché nel giorno in cui ricordiamo ancora la scomparsa di Alex Zanardi, ci presentiamo con Sinner in grado di vincere il Master di Madrid e con Antonelli in pole position nella Formula 1, e quindi di fronte a un italiano vero che ci ha lasciato, due italiani che possono ancora portare lì il nostro inno in mezzo mondo.
15: E tra l'altro mi aiuti a ricordare che alle 19, non alle 22, per chi non ci avesse seguito in precedenza, per chi ancora non lo sapesse, è stata anticipata la partenza della gara classica domenicale del Gran Premio di Formula 1 di Miami. Appunto, tutti i riflettori sono puntati metaforicamente su Kimi Antonelli, gara anticipata proprio per le condizioni meteo previste, in netto peggioramento sulla Florida. Un peggioramento c'è stato in queste ultime settimane anche per quanto riguarda il Milan, e ti porto alla gara che si è chiusa da praticamente poco più di un quarto d'ora. Aveva perfettamente ragione alla vigilia Max Allegri, che evidentemente uno sprovveduto non è, tanto per ricordare qualcosa di scontato, perché aveva detto: i punti che ci mancano sono 6, però attenzione, perché qui se si scivola alle spalle subito ti sono addosso. Ed è stato buon profeta o cattivo profeta, a seconda dei punti di vista, fate un po' voi. Un Milan ancora una volta involuto, molle, scarico, e grande merito per carità anche al Sassuolo. Certo, l'espulsione ha avuto un peso, ma la gara non è mai stata in discussione, Filippo.
17: Sì, però se Tomori è stato espulso è un problema del Milan, perché ha compiuto 4 falli in 24 minuti e 2 sono stati puniti con il giallo, e poteva anche avere la stessa sorte anche un blocco a Llorente. È stato, come hai detto tu, come hanno detto i nostri inviati a Reggio Emilia, il peggior Milan probabilmente della stagione, capace di calciare una sola volta in porta con una molle punizione di Pulisic, che pensate un po' nel recupero finale. E il Sassuolo con le sue verticalizzazioni ha messo in grandissima difficoltà la fase difensiva del Milan, soprattutto con Llorente, che diventerà sicuramente un nuovo mercato, è uno di quei giocatori alla Dembélé, tanto per fare il nome del pallone d'oro, che può capovolgere una situazione in pochissimi secondi. E quindi tanti meriti al Sassuolo, ma il Milan, i suoi dirigenti, il suo allenatore si devono interrogare sui motivi di una prestazione così deficitaria.
15: Da pochi secondi è iniziata la finale a Madrid del Masters 1000 sulla Terra Rossa. Sinner ha tenuto il servizio agevolmente, ma era giusto il modo per dire che si gioca contro Alexander Zverev in palio questo titolo 1000 sulla Terra Rossa, e daremo aggiornamenti più che mai costanti. Tra un po' ancora Barchesi sul basket, però ti chiedo, Filippo Grassia, intanto è un KO che rischia di compromettere? No, ovviamente no. Complicare forse, diciamo, a volerla vedere con un po' di ironia, così per stemperare, in casa rossonera il Milan si regala un finale un po' più thrilling, un po' più avvincente, perché in caso di risultato positivo oggi avrebbe messo in ghiaccio una qualificazione, e così non è. Occhio alla Juve, ma soprattutto occhio a quello che accade e accadrà sulla linea di galleggiamento del quinto posto, perché lì si misura il distacco, ovviamente.
17: Ma guarda, se noi dobbiamo considerare il gioco, sicuramente il Milan in questo momento deve temere il ritorno delle squadre che sono alle spalle. Io credo che tra un paio d'ore, poco più, la Juventus possa ritrovarsi a quota 67 ex aequo con il Milan, avendo da battere il Verona, che, come hai ricordato tu, è matematicamente retrocesso in Serie B. Ma attenzione, non tanto al Como, che ha giocato e che ha quota 62, ma alla Roma, che lunedì affronterà la Fiorentina e che quindi avrà la possibilità di portarsi a 3 lunghezze sempre dal Milan. E quindi per i rossoneri quest'ultimo spicchio di campionato si farà particolarmente complesso, in previsione non solo del ritorno della Verona, che, come hai ricordato tu, è matematicamente retrocesso in Serie B, ma attenzione, non tanto al Como, che ha giocato e che ha quota 62, ma alla Roma, che lunedì affronterà la Fiorentina e che quindi avrà la possibilità di portarsi a 3 lunghezze sempre dal Milan. E quindi per i rossoneri quest'ultimo spicchio di campionato si farà particolarmente complesso, in previsione non solo del ritorno dell'avversario, ma anche della modestia.

0: ricchissima giornata di basket, la penultima con 7 partite in contemporanea. Vi stiamo raccontando Cantù Treviso e continuiamo a farlo con Massimo Barchiesi. A te.
1: 18 secondi al termine del primo quarto, 21-13 per Treviso su Cantù, Cantù molto contratta in questo primo quarto. Bene invece Treviso, che ha scelto soprattutto le soluzioni interne con l'uno contro uno di Abdur Rahman, l'ex giocatore di Pesaro, che ha creato un po' il panico nella difesa di Cantù. 6 punti per lui. Nel frattempo c'è Andrea De Nicolao per Cantù in lunetta con i tiri liberi a 17 secondi dal termine del primo quarto. Andrea De Nicolao, che lo ricordiamo, è stato allenato da Walter De Raffaele a Venezia nella magica era della Reyer. Con De Raffaele, De Nicolao ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Europe Cup. 2 su 2 dalla lunetta per De Nicolao. 15 Cantù, 21 Treviso, che ha l'ultimo possesso di questo primo quarto. Vediamo Alessandro Cappelletti, MVP nel match vinto una settimana fa a Brescia. Ancora Cappelletti si gira, prende solo il tabellone, rimbalzo per Cantù, Moraschini da metà campo, solo Ferro. E allora si chiude qui il primo quarto, 21-15 per Treviso su Cantù, mentre a Sassari sta per concludersi, mancano soltanto 4 secondi al termine del primo quarto, gara molto tesa evidentemente, leggendo il punteggio 14 Virtus Bologna, 13 Banco di Sardegna Sassari. E ricordiamo che la Virtus, se dovesse vincere questa partita, sarebbe aritmeticamente prima nella stagione regolare con una giornata d'anticipo e sancirebbe pure la retrocessione di Sassari. Le combinazioni, abbiamo detto, Cantù e Treviso, salve se perde Sassari. Se dovesse vincere Sassari, Cantù salva se vince, Treviso salva se vince, mentre attenzione, perché Cantù nell'ultima giornata riposerà, e se perde questa partita e Sassari dovesse vincerle entrambe, quella con la Virtus di oggi e quella Brescia tra una settimana, quindi prima e seconda, dovrà affrontare il Banco di Sardegna Sassari. A quel punto a retrocedere sarebbe Cantù per una peggiore differenza canestri con Sassari. Primo mini intervallo al Paladesio, 21 Treviso, 15 Cantù. Studio.
0: Grazie Massimo Barchiesi. Primo mini punto di svolta della finale a Madrid tra Sinner e Zverev in questo Master 1000, perché l'Alto Tesino ha subito conquistato il break alla prima occasione utile, quindi ha strappato il servizio all'avversario, conduce 2-0. Siamo soltanto all'inizio della partita, all'inizio del primo set, break che adesso Sinner al servizio proverà a consolidare. Torniamo al
2: Guido,
0: calcio.
2: Se mi permetti, ancora una nota tennistica, ricordiamo Arnaldi, che
0: certamente
2: ha vinto il Sardegna Open, il 125, battendo 6-4 6-4 un giocatore di tutto rispetto come Urcas.
0: Come no, è un challenger, ma comunque era una sfida di alto livello, forse di livello superiore rispetto alla tipologia di torneo. Ovviamente poi Cagliari, torneo caro al presidente Binaghi. Detto questo, ti riporto sul Milan, Filippo Grassia, la mini sintesi di questi ultimi mesi, i paradossi del calcio. Il Milan vince il derby, eravamo a inizio marzo, immagina addirittura di rientrare nella lotta per lo scudetto, altro che piazzamento Champions. Va un po' incalando, c'è la sosta per le nazionali, dopodiché il Milan sparisce perché ne perde 2 di fila, riesce comunque a risollevarsi vincendo a Verona per il rotto della cuffia, lo 0-0 orribile con la Juve della passata settimana, e il resto è storia recente. Vengo alla domanda: possibile che, ammesso che sia un calo soprattutto fisico, la squadra tra le big che ha giocato di gran lunga di meno perché non aveva le coppe sia arrivata con il fiato così corto, o non è in quella direzione che bisogna indagare in questa mini crisi prolungata ormai?
2: Ma se il motivo fosse quello che tu hai accennato, e cioè di un appannamento fisico-atletico, questo sarebbe un problema proprio interno al Milan, che avrebbe sbagliato completamente la preparazione. No, credo che ci sia qualcos'altro, e cioè di una squadra che ha ottenuto in passato risultati importanti pur giocando in maniera appena sufficiente, e che nell'ultimo periodo ha subito un degrado sotto il profilo proprio tecnico che lascia davvero davvero sbalorditi. E questo, come dicevo prima, dovrebbe far riflettere la società su ciò che dovrà compiere in occasione del mercato. Una cosa è certa: qui sono stati presi diversi centravanti, nessuno l'ha messa dentro con continuità, addirittura insomma c'è il popolo rossonero che rimpiange Giroud, e quindi non credo che sia solo per un problema di limiti dei giocatori acquistati.

0: ma credo che sia anche un problema strutturale di gioco cui Modric ha messo una pezza, però anche lui, non appena è sceso un po' di rendimento e adesso tra l'altro è infortunato, si sono viste tante troppe crepe in tutti i reparti.
1: Andiamo a sentire da Massimo Barchesi se è iniziato il secondo parziale tra Cantù e Treviso, parliamo ovviamente di basket, poi sentiremo anche la Tommo Viola sul Sassuolo Milan. Massimo.
2: Sì, è iniziato da 1:20 e Cantù in scia, perché a meno 3, 21-18 per Treviso, ma ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente perché Riccardo Moraschini, che in questo momento è la guida di Cantù, andrà in lunetta con i tiri liberi, giocatore di grande esperienza, ha messo a segno 2 triple e 6 punti e andrà in lunetta con i tiri liberi. Time out immediato chiamato da Marcello Nicola, che ha ripreso la guida tecnica di Treviso dopo aver allenato la formazione veneta nella stagione 2022-2023. Marcello Nicola, che da giocatore ha vinto quasi tutto con l'allora Benetton Treviso, due scudetti 2002-2003, tre Coppe Italia e due Supercoppe. Time out al Paladesio, ovviamente sold out, con 5.000 spettatori presenti, 200 dei quali giunti da Treviso. 21-18 per Treviso su Cantù, con Moraschini che però andrà in lunetta a Sassari, avanti Sassari di un punto sulla Virtus Bologna, anzi no, ora sorpasso, perché c'è stata la tripla di Dos Santos. Allora 17 Virtus Bologna, 15 Sassari, 8:39 all'intervallo, praticamente stessa identità di tempi con il Paladesio, perché qui mancano 8:40 all'intervallo. Studio.
1: Benissimo Barchesi, si gioca invece da 9 a Madrid, finale del Masters 1000 sulla terra rossa della capitale spagnola, partenza a razzo di Jannik Sinner, che ha tenuto il servizio consolidando dunque il break precedentemente conquistato contro Alexander Zverev. Morale della favola, primo set, Sinner avanti 3-0 sull'avversario tedesco, ma siamo evidentemente ancora all'inizio di questa finale che mette in palio quello che potrebbe essere il quinto titolo 1000 consecutivo per il numero uno del mondo, e anche un ulteriore cospicuo allungo su Carlos Alcaraz, che sapete è fuori dai giochi e lo sarà purtroppo per un po', a noi dispiace ovviamente, è bello vedere questo acceso dualismo sportivo per un problema al polso. Sassuolo-Milan, l'espulsione di Tomori e non soltanto, la gara rivista dagli aspetti, dal punto di vista degli episodi arbitrali, da Filippo Grassia, ti cedo la parola.
0: Allora, partiamo dal primo episodio che si è verificato al 5° minuto, quando il Sassuolo è passato in vantaggio con Berardi. L'azione prende l'avvio da un pallone conquistato correttamente da Torsvet e danni di Yashari, fin troppo molle nell'occasione. Inutili le proteste dei rossoneri, gol buono e convalidato. Al 10° minuto l'unica grande sbavatura della squadra arbitrale. Manca un rigore al Sassuolo. Lorente scatta in posizione regolare e mentre si trova nel cuore dell'area rossonera subisce fallo da Gabbia, che prima gli mette la mano sinistra sul petto, poi lo spinge con il braccio sulla schiena e lo tocca con la gamba destra. Per l'arbitro Maresca e il VAR Mazzoleni non c'è niente, mi spiegano i due perché l'Orientè doveva lasciarsi cadere invece di tirare praticamente a colpo sicuro. E oltre al rigore per gli emiliani manca il giallo a Gabbia. Al quarto d'ora Cuncu, non appena sente la mano di Coné sull'addome fuori area, si lascia cadere dentro l'area senza subire fallo da Matic, che neanche lo tocca. L'arbitro lascia giocare, ok, ma non ammonisce il francese per simulazione, come invece farà, lo vedremo, nella seconda parte della gara. E poi l'episodio che probabilmente ha fatto la svolta a questo incontro. Siamo al 24esimo, il Milan si trova con un uomo in meno in seguito all'espulsione di Tomori per doppia ammonizione. La prima al 9° minuto per un duro intervento ai danni di Torsvet, che gli nasconde il pallone, e il 28enne angolo canadese lo colpisce alla caviglia sinistra con il piede destro. A distanza di 1 minuto Tomori rischia il secondo giallo con un blocco a Lorente e li va liscia, ma al 24esimo il difensore rossonero, senza freni inibitori, ferma irregolarmente una ripartenza di Lorente poco prima della linea di centrocampo. Fallo inutile, c'era Gabbia pronto a intervenire. Secondo giallo e Milan in 10. Giusto, infine, il giallo per simulazione Loftus-Cheek, che si tuffa nell'area del Sassuolo senza neppure essere toccato. Siamo nella ripresa. E giusta per lo stesso motivo l'ammonizione a Fadera. era finita a terra senza subire fallo da Atecame. E ricordo il primo tiro in porta del Milan avviene al 93esimo con una punizione molle molle di Pulisic.
1: E questo è lo specchio un po' del pomeriggio rossonero. Poi c'è un aspetto che non vogliamo e non possiamo trascurare, ovvero la gara, ma soprattutto il campionato del Sassuolo, perché il pomeriggio di oggi è a suo modo e a sua volta specchio dell'annata dei neroverdi. Tra pochissimo ne parleremo con Filippo Grassia. Barchiesi, Cantù, Treviso, si gioca 29esima di basket, andiamo a sentire.
2: È arrivato il sorpasso di Cantù, parziale aperto di 9-0 per la formazione di Walter De Raffaele, 22-21, 7 minuti e 35 secondi, altra palla persa da parte di Treviso, che sta attraversando a questo punto quello che diventa un lungo passaggio a vuoto e Cantù sta cercando di approfittarne. Vediamo il palleggio da parte di Snead, l'ala statunitense Eric Green, autore del canestro del sorpasso, è uno dei due ex della partita, l'altro è Giordano Bortolani. Errore da tre da parte di Need, rimbalzo Treviso, Cappelletti vola per il tiro, il canestro e il fallo di Croswell, ottavo punto per Croswell. Canestro dovrebbe essere valido il canestro, così è, infatti c'è anche il tiro libero supplementare per Croswell dopo il fallo fischiato a Leonardo Okeke. E dunque si sblocca Treviso, primo canestro di questo secondo quarto da parte della formazione di Marcello Nicola, avanti 23-22 con tiro libero supplementare per Ed Croswell, mentre a Sassari perfetta parità tra la Banca di Sardegna e la Virtus Bologna, 20-20, 6 minuti e 8 secondi all'intervallo lungo. Qui prima dell'intervallo lungo mancano 7 minuti e 10 secondi al termine del primo tempo, 23 Treviso, 22 Cantù. Si ferma il gioco perché ci sono dei lanci di oggetti in campo da parte dei tifosi canturini e devono intervenire i dirigenti del club lombardo a calmare i tifosi che sono proprio alle nostre spalle. D'altronde la tensione si taglia davvero col coltello, perché questa è la gara praticamente che può essere decisiva in chiave salvezza. 7 minuti 10 secondi all'intervallo lungo, gioco fermo 23-22 per Treviso su Cantù Studio.
1: Benissimo Barchesi, non c'è intervallo, pausa che tenga per Yannick Sinner, che ha conquistato il secondo break consecutivo e dunque nella finale del Masters 1000 di Madrid conduce 4-0 su Alexander Zverev, 30-15 Sinner in questo quinto game. Con l'alto tesino alla battuta si gioca praticamente da un quarto d'ora e il primo set quantomeno sembra già ben indirizzato. Ovviamente ribadisco, è presto e aggiorneremo ancora. Filippo Grassia, in attesa di avere voci fresche in diretta da Reggio Emilia, ti porto proprio sul Sassuolo. Anche qui si possono fare due riflessioni diverse. C'è la squadra, la società che ha avuto una decennale militanza in Serie A raggiungendo anche dei piazzamenti onorevoli e prestigiosi. Poi però c'è la squadra che dopo un incidente di percorso è tecnicamente una neopromossa, non lo dimentichiamo a tutti gli effetti, e ha fatto cose straordinarie, eccellenti quest'anno. E allora questo potrebbe anche voler dire una vetrina, un'appetibilità persino maggiore per Fabio Grosso, che qualche riscatto se l'è preso anche in questa sua prima stagione da protagonista in Serie A, in ottica futura con una squadra ancora più prestigiosa. Poi Reggio Emilia, Sassuolo, insomma è un ottimo laboratorio per fare calcio, per carità.
0: Ma una realtà straordinaria, poi ti spiego anche il perché sul piano statistico. È una vetrina di grande interesse perché Grosso fa gola a tante squadre. Poi non dimentichiamo che Grosso, pur avendo una buonissima classifica, fu sostituito da Fabregas alla guida del Como, e quella sembrò quasi un'azione,
1: una scommessa,
0: una scommessa che invece si rivelò particolarmente fortunata.
1: A proposito di Reggio Emilia, andiamo subito a Reggio Emilia, Filippo Grassia, da Luca Cesaretti che accompagnato Piccinelli in Radio Cronaca con ospiti in diretta. Luca, buon pomeriggio ancora.
3: Di nuovo buon pomeriggio con l'assistenza tecnica di Andrea Neri. Abbiamo con noi il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri. Mister, si è messa subito male, il gol a freddo dopo 5 minuti, poi da lì non siete riusciti però a dare la scossa, a rimettere la partita sui binari che volevate.
4: No, abbiamo trovato un ottimo Sassuolo, noi abbiamo preso gol la prima volta che abbiamo subito una ripartenza. Poi siamo rimasti in 10, sicuramente è una domenica da dimenticare e soprattutto bisogna riprendere a martedì con grande senso e responsabilità, perché comunque ancora siamo dentro i 4 e bisogna cercare di portare a casa questo obiettivo Champions.
3: Guido, Filippo, Allegri vi ascolta.
1: Sì, subito Filippo Grassia per il mister, intanto buon pomeriggio Allegri. Filippo.
0: Ah, Max, buon pomeriggio. Dopo la vittoria sull'Inter, 7 turni, appena 7 punti conquistati sui 21 a disposizione, usando un po' un termine ippico che ti è caro, e tra l'altro complimenti per le vittorie dei tuoi cavalli, anzi direi delle tue cavalle in particolare, che cosa è successo a questo Milan nell'ultimo mese e mezzo?
4: Purtroppo sono mancati risultati, abbiamo fatto pochi gol e soprattutto subiamo dei gol come oggi abbastanza facili, quindi bisogna rimettersi in ordine e lavorare bene per quella che è la partita di domenica.
1: Mister, intravede un qualcosa di fisico, di problematica fisica in questo periodo, come ha sottolineato Filippo Grassia, o per lei questo calo di rendimento va cercato in altre direzioni? Poi, per carità, nulla è compromesso e lei lo sa meglio di noi, ci mancherebbe.
4: Assolutamente no, in questi momenti vanno analizzati, non farsi prendere dall'ansia di non arrivare, ma abbiamo ancora la possibilità di arrivare al nostro obiettivo e quindi bisogna farlo con senso di responsabilità e con grande serenità, e soprattutto lavorando.
1: Luca, a te.
5: Mister, avete anche faticato, state faticando tanto nel 2026 a livello proprio realizzativo, ha provato a cambiare là davanti, però insomma il risultato alla fine è stato sempre lo stesso.
4: Ma sì, purtroppo non facciamo gol, ma non è responsabilità degli attaccanti, è responsabilità di tutta la squadra, quindi in questo momento qui dire non facciamo gol, facciamo gol, in questo momento qui l'importante è riordinare tutto e da martedì riprendere a lavorare.
5: Se non avete altre domande da studio, libererei.
1: Grazie, grazie a Max Allegri e grazie per il momento a Luca Cesaretti, che attendiamo ancora per ascoltare in diretta anche le parole di Fabio Grosso. Quando sono le 17:33 minuti in diretta su Rai Radio 1, tra meno di mezz'ora si gioca ancora Juventus-Verona e ovviamente presenteremo la partita che rappresenta una ghiotta chance per gli uomini di Spalletti per mettere in sicurezza il piazzamento Champions e, come avrete capito, per agganciare eventualmente il Milan. 5-0 Sinner su Zverev, ma il tedesco sembra pronto a conquistare almeno il primo game di questo primo set, avanti 40-0 nel suo turno di battuta. Massimo Barchesi, Cantù, Treviso e poi torniamo da Grassia per completare il ragionamento che si faceva sul Sassuolo. Con ordine, vai Massimo.
2: Metà esatta del secondo quarto, più due Cantù su Treviso, 27-25, il gioco che poco fa è stato nuovamente interrotto perché dagli spalti si è sentito male un tifoso canturino alle nostre spalle. Per fortuna segnali rassicuranti, gioco che è ripreso, vi diciamo che fa parecchio caldo all'interno del Paladesio, come detto grande tensione in campo e sugli spalti, però fortunatamente sembra tutto nella norma. Nel frattempo Biaschi 2 su 2 dalla lunetta per la nuova parità, quota 27 tra Cantù e Treviso, a metà esatta del secondo quarto a Sassari. La Dinamo è avanti di 3 sulla Virtus Bologna, 27-24, a 3 minuti e 49 secondi dall'intervallo lungo. E ripeto, questa partita molto importante, quella che vi stiamo raccontando, soprattutto per Cantù, perché la deve vincere assolutamente, in quanto in caso di sconfitta e vittoria contemporanea della Dinamo Sassari sulla Virtus Bologna, Cantù finirebbe oggi la stagione regolare, e in caso di successo Sassari si porterebbe a 2 lunghezze da Cantù, ma vanta lo scontro diretto migliore rispetto alla formazione di Walter De Raffaele, quindi sono punti che valgono davvero doppio quest'oggi tra Cantù e Treviso, soprattutto per Cantù. 27 pari, 4 minuti, 37 secondi all'intervallo lungo. Studio.
1: Grazie Massimo Barchesi. Serve per il primo set Jannik Sinner a Madrid nella finale del Masters 1000, 5-1 su Zverev dell'Alto Tesino, 15-0 Sinner in questo settimo game del primo parziale. Filippo Grassia, ovviamente se volevi completare il ragionamento che abbozzavamo sul Sassuolo, sul futuro di Fabio Grosso, poi però le cose si susseguono e si accavallano, un tuo commento, una mini esegesi sulle parole di Allegri, intendo dire quanto poi tra le pieghe di ciò che un allenatore formalmente deve dire anche per tutelare i suoi ragazzi, l'ambiente, quanto ti sembra magari sinceramente preoccupato di questa china, di questa netta involuzione di gioco e di risultati del Milan?
0: Ma innanzitutto partiamo dal Sassuolo, che è la squadra che probabilmente finirà per ottenere da neopromosso il maggior numero di punti. A quota 49 finora c'erano il Vicenza e il Bologna, irraggiungibile il Chievo a 54. Perché irraggiungibile? Perché li avevo ottenuti 25 anni fa in 34 giornate. Quindi comunque, male che vada, il Sassuolo sarebbe la seconda squadra neopromossa che ha conquistato più punti in tutta la storia della Serie A. Detto questo, dobbiamo dire che se tutti gli allenatori che vanno a Reggio Emilia, a Sassuolo funzionano, vuol dire che è forte la società, e lo è per la bravura del presidente Carlo Rossi e del suo direttore generale Carnevali, che sotto di sé ha un direttore sportivo e una serie di scout davvero davvero in gamba, altrimenti non si spiegherebbe perché i Muaremovic oppure il Lorientè di questa sera finiscono a Sassuolo piuttosto che da altre parti.
1: E poi diventano, come dire, pezzi di una bottega pregiata, eventualmente appetibili per altre squadre. Credo poi alla voce statistica archiviamo abbia anche superato in questa sorta di corsa a distanza il Sunderland tra le migliori neopromosse dei cinque principali campionati europei. Un po' è una gara nella gara che ci ricorda la Mitropa Cup. Faccio un salto indietro nel tempo, Filippo Grassia, molto, molto vintage. Allegri, cosa pensi di quello che ci ha detto in diretta al microfono di Luca Cesaretti?
0: Ma lui secondo me si è mascherato attraverso parole un po' di circostanza. Sì, sono mancati i risultati, è questo che noi gli abbiamo chiesto. Non ha saputo dirci, o più che altro non ha voluto spiegare i motivi di questa rottura prolungata del Milan, perché una grande squadra che lotta per la Champions, che addirittura sembrava in grado di catturare l'Inter e che invece in 21 giornate conquista appena 7 punti, beh, vuol dire che lì c'è qualcosa che non funziona. E lasciami dire che da quando nel Milan non c'è più Maldini, le campagne acquisti non sono state di primo livello, e lui insomma ha mascherato, lo ribadisco, la situazione, è ben conscio di correre qualche rischio nelle ultime 3 giornate di campionato.
1: È consapevole dei suoi mezzi Yannick Sinner, che 24 minuti e con un perentorio 6-1 ha chiuso il primo set su Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid sulla terra rossa. Tra pochissimo il secondo set, intanto Massimo Barchiesi per continuare a seguire Cantù Treviso Basket.
2: Giordano Bortolani in lunetta con i liberi, con Cantù avanti di 2 su Treviso, 33-31, uno degli ex di questa partita, Bortolani, che ha vestito la maglia di Treviso nella stagione 2021-2022, a segno con il primo tiro libero, il grande assente del match di 7 giorni fa a Udine nella gara persa da Cantù, fallendo il primo match point salvezza. Secondo libero anche questo a segno, 35-31, ed è il massimo vantaggio per Cantù. Giordano Bortolani, 4 punti per lui, attacco di Treviso, ultimi 3 minuti del primo tempo. Vediamo il palleggio di Abdul Rahman, giocatore statunitense naturalizzato saudita, che abbiamo già visto in Italia con la maglia di Pesaro. Si butta dentro, sbaglia, ma c'è sotto canestro Croswell che si becca la stoppata di fallo, palla ancora per Treviso, rimessa in zona d'attacco in favore della formazione di Marcello Nicola, che ha soltanto 3 secondi e 7 decimi per chiudere l'azione. Nel frattempo a Sassari la Dinamo avanti sulla Virtus Bologna 32-28, a 1.49 dall'intervallo lungo, errore da parte di Treviso, rimbalzo Cantù con Ciazza che vola in contropiede, arriva la tripla di Febre sul ferro, rimbalzo da parte di Croswell e nuovo possesso per Treviso, 2.25 a chiudere il primo tempo, 35 Cantù, 31 Treviso studio.
1: Grazie Barchiesi, vittoria agrodolce per Conegliano. Parliamo di pallavolo femminile, di Champions League, della finale per il terzo posto. Le Venete hanno vinto nella sfida tutta italiana contro Scandicci in 3 set, parziali a 16, 24 e a 25. Conegliano, campionessa in carica, fresche ancora una volta, e campionessa in carica, ormai ex della Champions League, si sono accontentate appunto del terzo posto. Alle 19, sempre a Istanbul, sede della Final Four, la sfida tutta turca tra il Vakif e l'Eksak Chibashi per stabilire la detentrice del titolo Champions League femminile di quest'anno. Filippo Grassia, tra un po' andremo a Torino per la presentazione di Juventus Verona con Giuseppe Bisantis. Lo diciamo, lo ribadiamo, la Juve che poi forse rappresenta, come dire, il rovescio della medaglia del momento del Milan, perché nell'ultimo mese, mese e mezzo, e nei risultati, ma direi anche soprattutto nel gioco, nella convinzione, è stata una Juve in netta crescita. Poi Spalletti, magari ascolteremo un frammento, fa già progetti, come dire, programmi di mentalità di lungo periodo, di lungo respiro. Ha detto un paio di frasi interessanti in conferenza stampa. Filippo.
0: Ma sì, queste parole sono state interessanti, direi soprattutto particolarmente allettanti per il popolo bianconero, perché Spalletti ha parlato del futuro come se già fosse in cassaforte la qualificazione alla Champions, e almeno non c'è un allenatore che mette sempre le mani avanti. Lui sa benissimo in quali reparti deve essere migliorata questa squadra, e ti posso dire ad esempio che lui tra i registi presi in considerazione vede molto bene il giallorosso Koné, che però piace tanto da oltre un anno all'Inter. E comunque dai e dai, è riuscito a trovare la quadra non completa, ma in maniera sufficiente per dare un gioco e un'identità ad una squadra che finalmente è ritornata solida in fase difensiva, e lì in avanti riesce a segnare nonostante l'assenza di un centravanti.
1: È proprio a questo arrivavo, perché la Juve potrebbe avere in comune con il Milan il piazzamento in classifica qualora dovesse battere il Verona, e va bene, ma continua ad avere in comune con il Milan, forse in maniera meno grave, urgente, ma qui si parla del prossimo anno, il problema appunto del numero 9. Anche lì c'è un po' una margherita da sfogliare, o la soluzione ce l'ha in casa e può essere ancora Vlahovic, perché poi si è detto tutto il contrario di tutto in questi mesi, io ho perso un po' il filo del discorso. Ti dico la verità.
0: Ma io credo che la Juventus, la soluzione, come hai detto tu, usando perfettamente le parole, ce l'ha in tasca con Vlahovic. Se poi serve un alias, potrebbe essere anche David, che però costa quello che costa, per non parlare di Openda da restituire, se non al mittente, a qualche amatore.
1: Ma non
0: amatore.
1: Credo abbiano convinto in entrambi i casi, questi
0: appunto. Assolutamente. Il Milan però deve ritrovare qualche cosa di meglio. Si parla di Lewandowski, che però va per i 38, e Modric ha superato i 40. Si parla di Sorloth e Goretzka, che però hanno rispettivamente 31 e 30 anni, insomma ne viene fuori una squadra sicuramente esperta. Si parla di Lewandowski, ho detto, ma si è parlato anche fino a poco tempo fa di Ken, che non ci sarà neanche oggi a Roma, perché poi gli sta nascendo il figlio a Parigi, ma di cui c'è questo misterioso infortunio alla tibia, c'è una clausola rescissoria valida fino a metà luglio di 62 milioni, non credo che il Milan per Ken ne voglia sborsare più di 40, a meno che non ci sia qualche merce di scambio.
1: Sì, Lewandowski andrà anche per i 38, ma ieri ha contribuito in maniera determinante, per carità, alla vittoria del Barcellona, che potrebbe essere decisiva già oggi o al massimo nel prossimo turno per vincere il 29esimo titolo in Spagna. Massimo Barchesi, Cantù, Treviso, ancora te la parola.
2: Ed è tornato avanti Treviso, 38 a 37 su Cantù, gioco a due, Abdur Rahman, Croswell e nuovo vantaggio trevigiano, Croswell miglior marcatore della partita con 12 punti.
1: E allora Massimo ti fermo e ti chiedo scusa, perché torniamo ancora rapidamente a Reggio Emilia da Luca Cesaretti nel post partita di Sassuolo Milan, poi ovviamente ancora spazio per il basket tra poco. Luca, a te, vai.
5: Eh sì, perché ci ha raggiunto Fabio Grosso. Mister, intanto complimenti, è d'accordo se dico che questa è la ciliegina sulla torta di un'annata di ritorno in Serie A, però che era già clamorosa, ma così ancora di più?
6: Beh, la torta la stiamo riempendo di ciliegine, perché me ne ricordo più di qualcuna, quindi contentissimi di questa partita, perché non era facile, i ragazzi invece hanno fatto una prova di livello assoluto contro una squadra forte, ancora nel pieno della sua corsa per raggiungere l'obiettivo, quindi non era facile, però ci siamo riusciti, quindi bravi a tutti i ragazzi, perché hanno tirato fuori una prestazione di grandissimo livello.
5: Guido, Filippo Grosso vi ascolta.
1: Sì, buon pomeriggio mister, comincio io. La torta è gustosissima, e per restare nella metafora, allora gli ingredienti per il prossimo anno quando verranno messi, insomma, in preparazione? Poi bisognerà anche capire, perché lei lo sa che insomma è al centro di tante voci, di tante chiacchiere, fa parte del gioco, poi bisognerà mettere un punto e stabilire una programmazione o un nuovo inizio per lei, chi lo sa?
6: Ma siamo focalizzati su quello che sta accadendo, perché ce lo stiamo godendo, stiamo dando grandissimo valore, secondo me è un percorso già incredibile, perché raggiungere la salvezza per una neopromossa matematicamente a 5 giorni dalla fine vuol dire che si è fatto qualcosa di veramente importante, e continuare a cavalcare come stiamo facendo noi, come ho detto poco fa, vuol dire aggiungere meriti a questo gruppo che sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi guardiamo al presente, poi per il futuro ci sarà tempo sia per cercare di costruire quello che sarà, sia per pensare a quello dei vari interpreti che hanno reso questa stagione incredibile.
1: Filippo Grassia, provaci tu, mi permetto un po' di ironia col mister, perché il clima ovviamente è leggero e meritatamente sereno, vai Grassia.
0: Sì, dicevo Fabio poco fa che conquistando un punto il Sassuolo sarà la seconda migliore neopromossa di tutta la Serie A, davanti c'è solo il Chievo che conquistò 54 punti ma in un campionato a 34 giornate, e quindi complimenti duplici se non triplici.
6: No, grazie, grazie mille.
0: ti volevo chiedere è questo: innanzitutto il gioco, e hai trovato in Lorientè, dicevo poco fa con i dovuti paragoni, il Dembélé del Sassuolo, oggi un gol, un assist, delle volate che hanno fatto praticamente espellere Tomori. Ma diciamoci un po', tu sei ricercato da molte squadre in Italia e anche fuori, da quanto mi risulta, cosa vorrei fare?
6: Ma mi concentro, perché poi sennò si perde di vista quello che si deve fare nel presente. Mi fa piacere tantissimo comunque delle voci che ci sono, perché sicuramente vuol dire che qualcosa di bello è stato fatto, secondo me di bellissimo. Piccolo appunto, perché io partecipavo al da neopromosso col Palermo tantissimi anni fa e facemmo, se non sbaglio, 53 punti, e c'era anche la Juve che da neopromossa ha staccato tutti con un punteggio inarrivabile. Però fare arrivare dove stiamo,
0: le statistiche.
6: Sì, c'è qualche squadra in più, però quelli sono i punteggi, ovviamente la Juve è di un altro livello, però testimonia che questa è un'annata incredibile, e testimonia il fatto che gli stiamo continuando a dare valore con delle prestazioni di altissimo livello, cosa non scontata, e che dà grande merito a tutti i ragazzi.
1: Luca, non so se vuoi chiudere tu ancora un istante col mister, poi lo salutiamo.
5: Mister, le faccio la stessa domanda che ho fatto a Christian Torsvet: raggiunto l'obiettivo della salvezza, adesso diventa finire nella parte sinistra, però siete ottavi, l'appetito vi ha mangiando?
6: Beh, i limiti non ce ne siamo mai posti, quindi l'obiettivo nostro è stato raggiunto con grandissimo merito, secondo me 5 giornate prima, l'aritmetica significa un percorso straordinario, e poi di partita in partita cerchiamo di prepararla e farla nel migliore dei modi, ci siamo riusciti tante volte e mi auguro che continueremo a farlo, perché quello è il nostro obiettivo. Poi, a prescindere da tutto, ripeto, rimarrà comunque negli annali una stagione, secondo me, di primissimo livello.
5: Grazie a Fabio Grosso, complimenti.
1: Complimenti al mister, e grazie davvero a Luca Cesaretti. Riteniamo chiusi i collegamenti odierni con Reggio Emilia nel post partita di Sassuolo Milan. Iniziato il secondo set a Madrid 1-1 tra Sinner e Zverev, ma l'altoatesino ha dominato il primo parziale con un perentorio 6-1. Resta con noi Filippo Grassi ancora per qualche minuto, ma naturalmente apriamo anche il capitolo legato alla gara che sta per cominciare, la numero 7 di questo 35esimo turno di campionato. L'abbiamo detto e ripetuto in ogni salsa: in caso di vittoria contro il Verona da 48 ore ormai matematicamente retrocesso, la Juventus potrebbe agguantare il Milan al terzo posto, ma ciò che più conta è mettere davvero un altro mattone importantissimo in ottica qualificazione Champions League. Si gioca tra 11 minuti ormai a questo punto, Juventus-Verona, il racconto di Giuseppe Bisantis, che andiamo a salutare per le formazioni e le presentazioni ufficiali. Giuseppe, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh sì, così chi l'avrebbe detto solo qualche settimana fa che la Juventus è un passo per agganciare il Milan, quando il Milan solo qualche settimana fa aveva ancora qualche ambizione da scudetto. Merito alla Juventus, demerito alla Milan. Juventus che oggi ha una grandissima opportunità per agganciare i rossoneri, visto che ospita il Verona, che è retrocesso sul divano, come si dice, perché venerdì con la vittoria della Lecce a Pisa non solo è retrocesso aritmeticamente la Pisa, ma retrocesso aritmeticamente anche il Verona, che a 19 punti potrebbe arrivare al massimo a 31, il quart'ultimo posto del Lecce è a 32. Andiamo veloce, visto che mancano 10 minuti alla fischio d'inizio. Le formazioni: Luciano Spalletti ritrova Yildiz dal primo minuto e schiera una 3-4-3 di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso a centrocampo, Conceição, David, Yildiz davanti. La replica di Paolo Sammarco, il tecnico del Verona, è affidata a un 3-5-2 con Montipo tre pali, Nelson, Edmundson e Frese in difesa, Belgalia, Papro, Gagliardini, Bernede, Bradaric a centrocampo, Bowie e Suslov davanti. A dirigere l'incontro sarà Giovanni Airoldi di Molfetta, Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Alex Cavallina di Parma, i due guardalinee, Davide Di Marco di Ciampino il quarto ufficiale, mentre al VAR ci saranno Marco Di Bello di Brindisi e Francesco Meraviglia di Pistoia. Minaccia pioggia su Torino, prevista nella notte, la temperatura però è assolutamente gradevole, superiore ai 20 gradi. Lo stadio è praticamente gremito, manca il settore ospiti perché il questore ha proibito la trasferta ai sostenitori del Verona dopo gli incidenti in Torino-Verona di qualche settimana fa, ammessi solo i non residenti a Verona in possesso della Fidelity Card della Juve. Praticamente nessuno, o quasi, visto che ne vedo 4. Insomma, fra un po' sarà Juventus-Verona. Ci ascolti e ci sentiamo fra pochissimo.
1: A davvero, a tra pochissimo con Giuseppe Bisantis. Subito invece da Massimo Barchesi per continuare a seguire Cantù, Treviso, basket, penultima giornata. Massimo.
2: Siamo in piano intervallo, Treviso avanti di un punto su Cantù, 38-37. A metà partita è finito il primo tempo anche a Sassari con la Dinamo, che non ne vuol sapere di mollare la Serie A dopo 16 anni, ed è avanti sulla Virtus Bologna di 7 punti, 37-30. In base a questi risultati tutto rimarrebbe inalterato e rinviato all'ultima giornata della stagione regolare, perché almeno per Treviso no, perché un'eventuale vittoria qui adesso con Cantù e la contemporanea vittoria di Sassari su Bologna, comunque con la vittoria con Cantù Treviso sarebbe salva, quindi, ma siamo veramente sul filo del rasoio, perché un solo punto di vantaggio per Treviso, qui la partita può cambiare sempre da un momento all'altro e probabilmente andremo avanti così fino al termine. Per quanto riguarda i punteggi dei singoli, Cantù a 8 punti di Riccardo Moraschini, miglior marcatore della formazione di Walter De Raffaele. Dall'altra parte invece ci sono i 12 di Croswell, che è il miglior marcatore della partita. Treviso 38, Cantù 37. A metà gara, studio.
1: Grazie Barchesi. Madrid, finale del Masters 1000 sulla terra rossa, primo break del secondo set per Jannik Sinner, che dunque si è portato in vantaggio 2-1 in questo secondo parziale. Ora, dopo il cambio di campo atteso al turno di battuta, un set di vantaggio 6-1 su Alexander Zverev, e adesso l'alto atesino conduce 2-1 con il servizio in mano anche in questo secondo set. In precedenza, e tornando all'ormai imminente Juventus Verona, sia io sia Filippo Grassia accennavamo in maniera sibillina dal alcune delle dichiarazioni della vigilia di Luciano Spalletti. Le andiamo ad ascoltare condensate in una quarantina di secondi o poco più. Il tecnico della Juve, Spalletti.
8: Spesso quando sento parlare di quarto posto sento dire i punti che ci servono, sento fare calcoli e via dicendo. Sembra quasi più un'etichetta aritmetica. Il quarto posto non lo ottieni perché arrivi a un numero, ma lo raggiungi perché mantieni un livello. È il rendimento quotidiano che hai che ti fa arrivare là. Per cui noi stiamo bene e sappiamo quello che abbiamo passato per essere in lotta per questo quarto posto, per cui dobbiamo pensare alla Champions League, non al quarto posto, perché se pensi al quarto posto ti comporti da squadra che deve difendere qualcosa, se pensi alla Champions League ti comporti da squadra che ha ancora da dimostrare qualcosa.
1: Filippo Grassia, sembra filosofia, poi invece c'è molto magari della mentalità Juventus che Luciano Spalletti sta cercando di imprimere alla squadra. Il rinnovo è arrivato, la qualificazione è vicina, sembra l'incastro perfetto, le incognite, le caselle rispetto alla prossima stagione, per carità, quelle restano, però insomma tutta l'inerzia, come si usa dire, sembra proprio dalla parte dei bianconeri adesso.
0: Ma a me le parole di Spalletti sono piaciute, perché sono quelle di un grande allenatore che allena una grande squadra e che quindi si pone traguardi ambiziosi. D'altro canto, come diceva l'avvocato Agnelli, se arriviamo secondi è una sconfitta, e quindi lui sta ripercorrendo quella strada, perché da tanto, troppo tempo, dicono i tifosi bianconeri, questa società non vince più nulla, almeno agli stessi ritmi cui era stata abituata in passato. E questo credo anche perché, pur avendo avuto a disposizione centinaia e centinaia di milioni, non è che abbia pescato bene sul mercato.
1: E intanto mi sembra di capire dalle immagini sul monitor di servizio, premio allenatore del mese per il mese di aprile, ovviamente, per Luciano Spalletti, che è stato appunto premiato pochi istanti fa allo stadio, ma pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus Verona. Grazie come sempre a Filippo Grassia, ti salutiamo perché tra pochissimo
0: grazie,
1: si va in campo.
0: Grazie Guido, grazie a te.
1: Grazie a te e alla prossima, Filippo Grassia. Allora, che cosa accade adesso? Ricco rimbalzo di linea, perché ovviamente Giuseppe Bisantis ci racconterà Juventus Verona, la settima partita di questo 35esimo turno del campionato di Serie A. Massimo Barchesi riprenderà tra pochissimo, perché lì siamo all'intervallo lungo, il racconto di Cantù Treviso per la penultima giornata della regular season della Serie A di basket. Ci sarà ancora un'altra voce, gara 2 della finale scudetto pallavolo maschile, Civitanova Perugia, e si riparte dall'1-0 per gli Umbri, per la voce ovviamente di Manuela Collazzo. Attenzione, perché alle 19 scatterà anche il Gran Premio di Formula 1 a Miami, e quindi sarà con noi, si unirà al circuito generale anche Manuel Codignoni. A Madrid Madrid. Sinner conduce 3-1 nel secondo set, ha consolidato il break ottenuto pochi istanti fa su Zverev, finale del Masters 1000 sulla terra rossa, 6-1 al primo set, 3-1 Sinner al secondo, gara che procede da 43 minuti, davvero con Sinner che va a vele spiegate di qui in avanti fino alle 23:30 o anche oltre, immaginando la serata che attende soprattutto i tifosi dell'Inter. Questa sera c'è Inter-Parma, sarà la gara scudetto per i nerazzurri con il titolo numero 21. In ogni caso si andrà avanti con Domenica Sport, si andrà avanti con Nico Forletta in conduzione. Per quel che mi riguarda io mi fermo qui, da Guido Ardone grazie per averci seguito, restate con noi perché sta per partire un ricchissimo rimbalzo di linea, calcio, basket, pallavolo e poi di qui in avanti anche la Formula 1. Buon ascolto su Rai Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
10: Ehi tu, gringo.
11: Gringo a chi? Io sono italiano.
10: E che ci fai in Texas?
11: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
12: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
13: Conosci la BC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
17: Il posticipo del campionato di Serie A.
7: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dall'Allianz Stadium di Torino, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica è di Andrea Montone. Gara numero 7 della 35esima giornata del campionato di Serie A e diventa importantissima per la Juventus dopo lo scivolone del Milan poco fa a Reggio Emilia. I bianconeri potrebbero raggiungere e anche sorpassare in classifica, visto che la differenza reti a parità di scontro diretto a favore dei bianconeri, il Milan, cosa appunto che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. Di fronte il Verona che è retrocesso qualche giorno fa, venerdì, dopo la vittoria della Lecce a Pisa, retrocesso aritmeticamente il Pisa, retrocesso aritmeticamente anche il Verona, proverà a onorare il campionato. Le squadre sono in campo per i convenevoli e per la scelta del campo. Andiamo quindi con le formazioni. La Juventus di Luciano Spalletti, poco fa premiato come tecnico del mese di aprile, indosserà la terza divisa, ossia quella tutta nera con numeri e bordi in bianco. È una 3-4-3 con Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso a centrocampo, con Seisao, David e Yildiz davanti. Completo giallo per il Verona di Paolo Sammarco, 3-5-2, monti poi la portiere Nelson, Edmundson e Frese in difesa, Belgalia, Papro, Gagliardini, Bernede, Bradaric a centrocampo, Bawi e Suslov davanti. In maglia celeste, calzoncini neri, calzettoni celesti, gli arbitri che sono guidati già Giovanni Airoldi della sezione di Molfetta, Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Alex Cavallina di Parma, i guardaline, Davide Di Marco di Ciampino, il quarto ufficiale, collegati dal centro VAR di Lissone, Monza Brianza, Marco Di Bello di Brindisi e Francesco Meraviglia di Pistoia. Anche prima di questa partita ovviamente si ricorda il grandissimo Alex Zanardi che ci ha lasciato venerdì, notizia arrivata sabato. E adesso assoluto silenzio e l'applauso. Ecco, c'è da dire una cosa, che in questi due giorni sui campi non è stato quasi mai osservato il silenzio, perché è partito spontaneo un applauso verso una persona che sembrava tutti potessimo conoscere una persona amica, una eroe, un supereroe probabilmente. Martedì ci saranno i funerali a Padova, in Santa Giustina, Prato della Valle, e insomma di questo ragazzo, mentre continua l'applauso da parte dei 40.000 dello stadium, a me personalmente colpiva l'ironia e l'autoironia. Finito il minuto di silenzio, ci sono gli applausi per Alex Zanardi, che sinceramente non dimenticheremo mai. Questo quindi il prepartita di Juventus Verona, che avrà inizio fra poco. Dicevamo, lo stadio è praticamente gremito tranne nel settore ospiti. Il questore di Torino ha vietato la trasferta ai tifosi del Verona dopo gli scontri di qualche settimana fa qui a Torino. Prima di Torino-Verona, solo i non residenti a Verona con la Fidelity Card della Juventus, e alla fine sono 2, 4, 6, 8, 10, 11, ecco, potrebbero anche fare una partita. Comunque sono davvero pochissimi. C'è anche da dire che il Verona, che ha sempre avuto un seguito di tifosi anche nei momenti più difficili, è retrocesso, e non da adesso, ma insomma la situazione di classifica è complicata e complessa già da parecchio tempo. Sarà la Juve a dare il calcio d'avvio, giocherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. Come avete sentito, inizia la partita nella presentazione dallo studio da Guido Ardone. Non saremo soli in questa parte di Domenica Sport, ma ci sarà la pallacanestro con Cantù Treviso, da Desio Massimo Barchesi, e poi gara 2 della finale scudetto di pallavolo, Civitanova contro Perugia. Ci sarà ovviamente Manuela Collazzo, poi dalle 19 entrerà la Formula 1 con Manuel Codignoni, gara anticipata di 3 ore per le cattive condizioni e previsioni meteo su Miami. La partita è iniziata, c'è comunque un silenzio da parte della tifoseria, andremo a verificare se è una forma di protesta da parte dei tifosi della Juventus. Comunque si gioca da 40 secondi e adesso cominciano i primi cori. 0-0 tra Juventus e Verona, si gioca appunto da 45 secondi. Andiamo a Desio da Massimo Barchesi, eravamo nell'intervallo, sentiamo se è ripresa.
2: Sì, Giuseppe, ripresa con il primo canestro del secondo tempo di Treviso, la risposta ora di Giordano Bortolani, che segna e va a subire il fallo per il possibile pareggio canturino. 56 secondi giocati nel terzo quarto, 40 Treviso, 39 Cantù, e c'è il quarto fallo di JP Machiura, che è il miglior marcatore non di questa partita, di Treviso in generale, e quindi una brutta notizia per Marcello Nicola, il tecnico di Treviso. Solo 4 punti per Machiura fino a questo momento, ma soprattutto 4 falli. Ricordo che anche qui a Desio ovviamente è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi prima dell'inizio della partita. Stiamo seguendo anche l'altra gara decisiva per quanto riguarda la zona salvezza, quella tra Sassari e Bologna. Sassari non ha alternative, deve vincere per non lasciare dopo 16 anni la Serie A, e non molla la Dinamo, avanti 42-37, 7 minuti e 37 secondi dal termine del terzo quarto. Qui siamo 40 pari con il 2+1 realizzato da Giordano Bortolani, che arriva a quota 7 punti, 8-53 al termine del terzo quarto, 40 pari tra Cantù e Treviso. Andiamo da Manuela Collazzo, pallavolo, gara 2 della finale Civitanova Perugia.
18: Anche a Civitanova si rispetta il minuto di silenzio in onore, in ricordo e in memoria di Alex Zanardi, lo rispettiamo anche noi, e allora andiamo a Torino per Juventus Verona.
7: Perfetto, Manuela Collazzo, qui si gioca da 2 minuti e 30 secondi e 0-0, il parziale. Prima incursione da parte della Juventus con un pallone in aria che McKenny non riesce a deviare verso la porta difesa da Montipò, palla che esce in fallo laterale. C'è stata una deviazione da parte di un giocatore del Verona? No, la rimessa con le mani è in favore del Verona, e infatti se ne incarica Frese sotto lo spicchio, dove abbiamo contato 11 tifosi organizzati del Verona. Per il resto stadio gremito, c'è stato un minuto di silenzio. Credo a questo punto che anche la tifosa organizzata, dopo la decisione ovviamente del CONI e dell'arbitro, del minuto di silenzio per Alex Zanardi, abbia voluto rispettare anch'essa un grandissimo campione, un grandissimo uomo come Alex Zanardi, perché hanno cominciato a tifare dopo un minuto, giusto così. Il pallone che arriva adesso al portiere Montipò, completo grigio chiaro per lui, si accinge a effettuare il rilancio, il portiere che è anche il capitano del Verona. Vediamo che il pallone è lungo, arriva dalle parti di Bremer che stacca di testa ad anticipare Bowie, ancora Juventus con Locatelli, il pallone è controllato da Edmundson, il primo giocatore delle isole Faroe a militare nel nostro campionato, è arrivato a gennaio, era in Polonia e il Verona lo ha pescato lì, ma quest'anno evidentemente le magie del direttore sportivo Sean Soiano, che per anni hanno contribuito a tenere il Verona nella massima serie, questa volta non hanno funzionato del tutto. Retropassaggio per Bremer, siamo insomma alle battute iniziali, 4 minuti, 0-0 tra Juventus e Verona, torniamo a Desio.
2: È inizio del terzo quarto davvero caotico, 42 Cantù, 43 Viso Gosnit che va in campo aperto, strappa la palla a Cappelletti e appoggia il più 4, Cantù, time out chiamato da Marcello Nicola, 7:25 al termine del terzo quarto, 44 Cantù, 40 Treviso, chi vince questa partita sarà salvo, ma entrambe le squadre, lo ricordiamo, stanno facendo il tifo per la Virtus Bologna, perché in caso di successo delle Bonere a Sassari contro la Dinamo in un colpo solo sarebbero salve sia Cantù sia Treviso. A Sassari 42 Sassari, 40 Virtus Bologna, a 6 minuti e 21 secondi dal termine del terzo quarto, qui siamo 44 Cantù, 40 Treviso, time out, 7:25 al termine del terzo quarto, pallavolo Civitanova Perugia, la finale, gara 2.
18: Cominciata da pochissimo, gara 2 tra Civitanova e Perugia, Civitanova avanti 2-1 a inizio primo set, Civitanova che deve rimontare sotto infatti 1-0 nella serie dopo il pesante, anche in termini di punteggio, 3-0 subito qualche giorno fa a Perugia. Attacca Nikolov nel frattempo, fuori però il colpo dello schiacciatore della Lube Civitanova e arriva il punto della parità di Perugia, 2-2, inizio punto a punto tra le due squadre, Perugia solidissima, ha sbagliato pochissimo anche in casa propria giovedì e ha la possibilità dunque di guadagnare il match point scudetto da sfruttare eventualmente mercoledì 6, c'è il frastuono dell'Eurosuole Forum, c'è il tutto esaurito a Civitanova, oltre 4.000 tifosi e diversi molti giunti anche da Perugia, che non è lontana da Civitanova. Il colpo vincente di Podrashanin per la Lube, il muro, il secondo muro di Civitanova in questo inizio di sfida, Lube 3, Sirtusa 2, siamo nel primo set, andiamo a Torino, Juventus-Verona.
7: Abbiamo superato il sesto minuto da una manciata di secondi e 0-0 il parziale tra Juventus-Verona, come ad attesa la partita la fa la Juventus, anche se ancora il ritmo è abbastanza blando. C'è stato però già il primo ammonito, Gagliardini del Verona, nel tentativo di prendere il pallone ha preso le gambe di David, fallo che indubbiamente c'era, però direi forse una po' eccessiva anche visto il momento e visto il tipo di partita, il cartellino giallo per Gagliardini che comunque non figurava nell'elenco dei giocatori diffidati. Riprende adesso ad attaccare la Juventus con Locatelli, l'apertura per Kelly che si porta nella metà campo del Verona, ancora Kelly che va allo scambio con Cambiaso davanti alla panchina del Verona dove in tuta verde Paolo San Marco dà indicazioni, ancora attende la sua prima vittoria da allenatore in Serie A, anzi no, c'è stata quella di Bologna, chiedo scusa, e quindi è riuscito a ottenere la vittoria San Marco, però insomma la classifica del Verona era già precaria ai tempi di Paolo Zanetti e non c'è stata la svolta con l'altro Paolo, ossia Paolo San Marco, il tecnico del Verona. Ancora l'apertura di Kelly per Locatelli che sembrava aver sbagliato il controllo, però riesce a rinvenire su Akpak, però il cross si tuffa, Montipò poi manca la presa, probabilmente valuta che nessuno della Juventus poteva intervenire e lascia scorrere il pallone sul fondo. La rimessa, 7:30, 0-0 tra Juventus e Verona, torniamo alla pallacanestro, torniamo a Desio.
2: E siamo ancora pari a quota 46 dopo il canestro di Chris Ciazza, il play nato of Memphis di Cantù, 46 pari dopo i primi due canestri della partita di Weber che avevano riportato avanti Treviso, ora c'è un fallo del centro canturino, il Mariano Ballo ai danni di Croswell, 46 pari, 5:33 al termine del terzo quarto, mentre a Sassari la Virtus ha ribaltato la partita dopo il meno 7 dell'intervallo su 37-30 per Sassari, era tornata avanti fino a qualche secondo fa, ora Beliauskas ha pareggiato i conti per Sassari, 46 pari tra Sassari e Bologna, a 4 minuti e 58 secondi dal termine del terzo quarto. Vediamo l'attacco portato da Treviso che perde palla, poi la recupera in qualche modo Cappelletti, piazzato dai 5 metri, errore di Cappelletti, l'ex giocatore di...
19: Scusa Pagliaccio. Massimo Barchesi interviene lo studio perché Jannik Sinner è sempre più nella storia del tennis, ha vinto anche l'ATP 1000 di Madrid, ha fatto una cosa cotta e mangiata in meno di un'ora, 58 minuti, 6-1, 6-2 su Alexander Zverev, che è fino a prova contraria il numero 3 al mondo. Quindi Sinner ha strapazzato Zverev e si è portato a casa il quarto ATP 1000 di fila e è sempre più numero 1 al mondo. Adesso lo aspettiamo tutti quanti anche con una certa attesa a Roma, perché l'ultima volta che un italiano vinse Roma risale esattamente a 50 anni fa con Adriano Panatta, quindi adesso aspettiamo veramente tutti Sinner sperando che possa arrivare fino in fondo a Roma, Roma che poi precede il Roland Garros, che è un altro degli obiettivi primari di Jannik Sinner, che dunque a Madrid sulla terra rossa vince, stravince con Alexander Zverev, ripetiamo 6-1, 6-2 in 58 minuti. Pazzesco, incredibile, Barchesi.
2: Grazie Nico per questa ennesima altra bella notizia che riguarda Jannik Sinner al Paladesio. 5 minuti e 7 secondi al termine del terzo quarto, parità quota 46, strappetto della Virtus Bologna che è ora più 5 su Sassari, 51-46, a 4 minuti esatti dal termine del terzo quarto. Torniamo da Manuela Collazzo, Civitanova Perugia, pallavolo gara 2 della finale.
18: Avvio equilibrato di parziale con la Lume costretta a inseguire, 6 Civitanova, 7 Perugia nel primo set. Il contrattacco di Plotnicki, ci arriva in difesa Balaso per Civitanova e poi Nikolov, ma ancora una buona difesa di Perugia, scambio lungo, Perugia che anche giovedì si è dimostrata migliore negli scambi lunghi rispetto a Civitanova, molto più solida la formazione di Lorenzetti. Civitanova ha comunque cominciato bene la sfida, anche se adesso Nikolov subisce il punto di Perugia che si porta sul più 2, 8 Perugia, 6 Civitanova nel primo set, Juventus Verona.
7: Qui abbiamo superato l'undicesimo minuto ed è sempre 0-0 il parziale tra Juventus e Verona, si gioca in una sola metà campo, ovviamente quella del Verona, ma non ci sono state ancora conclusioni verso lo specchio della porta difesa da Montipò. Juventus che gioca tenendo palla senza forzare più di troppo, la palla adesso arriva a Kalulu, Kalulu che avanza nella metà campo giallo-blu, ancora Kalulu che si ferma, poi dà da Bremer, cerchio di centrocampo, Bremer che lì la lascia sfilare per Thuram, Thuram è fronteggiato da Pak Pro, ancora Thuram che riesce a eludere l'intervento del giocatore ivoriano, poi però non aggancia il pallone cambiato, la palla che termina direttamente tra le braccia di Montipò che va ad anticipare Jonathan David, l'attaccante canadese che oggi Spalletti schiera al centro dell'attacco con Conceição a destra e con Yildiz a sinistra, ancora il tocco per Thuram, poi c'è una rovesciata, riesce a tenere in campo, Locatelli ha fatto una rovesciata abbastanza improbabile, poi però riesce a tenere in campo il pallone Conceição, il tocco indietro per Bremer, Bremer l'apertura ancora a sinistra per Kelly, Kelly va a cercare lo scambio con Yildiz, Yildiz prova a superare un avversario, si scontra con un altro, fischia l'arbitro, ancora un fallo ai danni del Verona, ancora un calcio di punizione, anche se a rimanere a terra e il giocatore del Verona Belgali, ritengono quelli del Verona che sia stato Yildiz a commettere fallo su Belgali e non viceversa, secondo l'arbitro invece il fallo è del Verona, calcio di punizione per la Juventus, ma siamo sulla tre quarti campo, 12 e mezzo allo stadium, Juventus 0, Verona 0, torniamo alla pallacanestro Desio Cantù Treviso.
2: 3 minuti e 45 secondi a chiudere il terzo quarto, più 3 Cantù, 51-48 con Croswell che ha realizzato poco fa, subito fallo da Ballo, vai Lunetta con il tiro libero supplementare, si concentra e trasforma con l'aiuto del primo ferro, 51-49, più 2 Cantù, sono 15 per Croswell, Virtus Bologna avanti di 6 a Sassari, 52-46, 2:50 al termine del terzo quarto, attacco di Cantù con Fevrier che poco fa ha segnato 5 punti di fila, vediamo Moraschini, arresto e tiro da 2, errore, poi rimbalzo premia Treviso che va in contropiede con l'appoggio grazie all'ausilio del tabellone di Federico Miaschi ed è nuovamente parità. e sarà così probabilmente fino al termine di questa emozionantissima partita che potrebbe regalare la salvezza a entrambe in caso di sconfitta interna di Sassari contro la Virtus Bologna. Ma manca moltissimo sia qui a Desio sia al Palasera di Migni. Qui a Desio, 3 minuti esatti a chiudere il terzo quarto, 51 pari con la tripla di De Nicolao che riporta avanti Cantù, 54 a 51. Pallavolo Civitanova Perugia.
18: Civitanova sotto ma di un solo punto, appena sbagliato il suo servizio Lepti, è mancato il suo apporto giovedì in gara 1 a Perugia, che conduce 10-9 a inizio primo set. Pronto al servizio Plotnicki per la formazione ospite. Plotnicki dotato di un servizio particolarmente potente e lo fa vedere, anche se se la cava in ricezione la Lube. Il contrattacco di Nicolo De Vincente in diagonale, arriva la nuova parità 10-10 tra Civitanova e Perugia nel primo set, un avvio molto equilibrato. Juventus-Verona.
7: 14 minuti e mezzo qui allo Stadium ed è sempre 0-0 tra Juventus e Verona. Nel periodo non collegato ci ha provato Locatelli con un tiro da fuori che probabilmente Monti poco aperto non ha visto. Il portiere del Verona si è tuffato sulla sua sinistra, non ha toccato il pallone, non è stato necessario perché il tiro di Locatelli è terminato mezzo metro al lato alla sinistra del portiere del Verona. C'è la chiusura di Fresi adesso per il Verona, che riparte adesso con Bernede, perde palla il francese, la recupera ancora un altro francese, Kalulu per la Juventus, il tocco poi all'indietro per Kelly, cerchio di centrocampo Kelly, apertura per Cambiaso, Cambiaso all'altezza delle centrali del campo mentre arrivano le prime indicazioni di Luciano Spalletti, ovviamente adesso semplicemente in giacca, non più il cappotto che ha contraddistinto la sua esperienza in bianconero da quando è subentrato a Igor Tudor, tra l'altro ex allenatore del Verona. Il pallone che arriva ancora dalle parti di McKennie Yildiz va in dribbling lasciando sul posto Nelson, Yildiz, Turam, il campo mentre arrivano le prime indicazioni di Luciano Spalletti, ovviamente adesso semplicemente in giacca, non più il cappotto che ha contraddistinto la sua esperienza in bianconero da quando è subentrato a Igor Tudor, tra l'altro ex allenatore del Verona. Il pallone che arriva ancora dalle parti di McKennie.

0: veloce la esecuzione da parte di Konsei Sao dopo un pallone che sembrava perso. Stop di petto, tiro di sinistro sul primo palo reattivo. Montipò che si tuffa, non blocca, però riesce a intervenire prima ancora che David potesse fiondarsi sul pallone e provare la ribattuta, seppur da posizione decentrata, visto che ci trovavamo all'altezza del palo alla sinistra di Montipò, a pochi centimetri dalla linea del fallo di fondo. Il rilancio di Montipò, il pallone che viene controllato da Pak Pro, il tentativo di far proseguire Bernede, la chiusura ancora della Juventus che si mette in movimento addirittura con Bremer, che va quindi a dettare il passaggio. Palla per Konsei Sao, doppio dribbling a rientrare, apertura a sinistra per Yildiz, lo stop in area di rigore, Yildiz la rimette al centro, rischiano l'autogol quelli del Verona con Edmundson e Nelson che nel tentativo di liberare si colpiscono a vicenda. Palla che termina in corner per il secondo calcio d'angolo a zero in favore della Juventus. Direi di raccontarlo prima di tornare a seguire la pallacanestro e la pallavolo con Massimo Barchiesi e Emanuela Collazzo. La bandierina è quella di sinistra, la porta è quella alla nostra sinistra. Vediamo che Konsei Sao sta dando indicazioni ai difensori per marcare i giocatori della Juventus che entrano in aria. Poi però Konsei Sao preferisce il tocco corto, battuto come peggio non si poteva questo calcio d'angolo, non si intendono Konsei Sao e Yildiz. Yildiz pallone di ritorno direttamente in fallo laterale. 17 esatti allo stadium, Juventus 0 Verona 0, ancora pallacanestro, ancora Desio.
1: 1:16 al termine del terzo quarto, tutto come prima, Cantù 54 Treviso 51, ma c'è Mohamed Ali Abdurrahman in lunetta con i tiri liberi, l'ex giocatore di Pesaro, per riportare Treviso ancora più vicina a Cantù. Va a sbagliare però il primo tiro libero Abdurrahman, giocatore dal 78% a cronometro fermo, e sbaglia pure il secondo, ma c'è rimbalzo in attacco di Radosevic, extra possesso dunque per Treviso con Cappelletti, arresto e tiro, errore, stavolta rimbalzo a Canturino di Snid. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del terzo quarto, mentre prova l'allungo la Virtus Bologna Sassari 58-48, ora 58-50 a un minuto dal termine del terzo quarto. Eric Green, arresto e tiro, c'è l'errore, lotta rimbalzo, premia Cantù, premia Leonardo Keke che segna il suo primo canestro della partita, italiano di origine nigeriana, in un momento delicatissimo. 56-51, più 5 per Cantù a 35 secondi dal termine del terzo quarto. Ancora pallavolo Civitanova Perugia.
2: Si è ribaltata la situazione perché adesso conduce la Juve di 2, 14-12, Civitanova che ha sfruttato al meglio un turno a servizio di Nikolov, fatto anche di un ace per quanto riguarda lo schiacciatore della Juve. Adesso arriva un altro ace, questa volta opera di Boninfante, il servizio è l'altro fondamentale, uno dei fondamentali che è mancato alla Juve in gara 1 e che sta ritrovando invece nel proprio palazzetto. 15 Civitanova, 12 Perugia, dopo l'ace di Boninfante che ci riprova. Torniamo a Torino per Juventus Verona.
0: In linea Emanuela Collazzo, proprio mentre scocca il 19° minuto ed è sempre 0-0 tra Juventus e Verona. Poco fa ha provato il Verona a interrompere la supremazia bianconera con un tiro da fuori tentato da Suslov, palla alle stelle direttamente in curva. Suslov che oggi gioca dal primo minuto, giocatore che è mancato per un infortunio al Verona praticamente per tutta la stagione, assenza pesante perché forse il giocatore dotato di maggior tecnica di tutta la formazione scaligera. Il recupero di Cambiaso che poi va allo scambio con Kelly ancora la lateralmente per Kalulu. Kalulu attende l'arrivo del pallone, a spazio di fronte a sé, prova adesso a fronteggiarlo Bernede, il tocco all'indietro per Bremer, cerchio di centrocampo, Bremer alza la testa, poi è pronto a battere e a servire Kelly sulla sinistra, ancora Kelly, il tocco poi per Yildiz, Yildiz all'indietro per Turam, prolungato ma sterile, possesso palla della Juventus, sterile perché non si avanza dalla linea centrale del campo, ci prova adesso con questo inserimento di Cambiaso che cambia posizione da sinistra al centro, tocca per Konsei Sao. Konsei Sao punta l'area di rigore avversaria, serie di finte, solita giocata di Konsei Sao, dribbling sullo strettissimo, superati i due giocatori, deve arrivare il terzo, Gagliardini a mettere il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani operata dalla Juventus. Locatelli allo scambio con Kalulu, ancora con Locatelli che va a cambiare gioco per Kelly che mette morbidamente il pallone a terra, il tocco per Yildiz che si ferma. Non era al meglio il giocatore turco, ma se lo schiera dal primo minuto in Juventus Verona vuol dire che è perfettamente recuperato. Il pallone è ancora recuperato da Locatelli per David per Yildiz prova a puntare di rigore, la conclusione contrata, ci sarà

0: Calcio d'angolo, non riesce a tenerla in campo Montipò e quindi terzo tiro dalla bandierina in favore della Juventus. Nessuno battuto dal Verona, comincia Spalletti a far scaldare i primi giocatori, ma è solo un modo per mantenere la tonicità muscolare. Seguiremo questo calcio d'angolo prima di tornare ad Esio da Massimo Barchesi per il racconto di Cantù Treviso. Due giocatori del Juventus sulla bandierina e quindi è probabile che questa volta la soluzione sarà diversa rispetto a quella adottata dall'altra parte pochi minuti fa con il pasticcio tra Conceição e Yildiz, la battuta proprio di Yildiz, il pallone che spiova in aria, la deviazione, ancora Montipò che si tuffa ed evita il calcio d'angolo numero 4, 21esimo, superato da pochissimo. Juventus 0, Verona 0 e torniamo ad Esio.
1: È iniziata da 9 secondi questa battaglia sportiva al Paladesio tra Cantù e Treviso con in palio la salvezza, 56 a 51 per Cantù, è il punteggio con il quale si è concluso il terzo quarto. L'ultimo canestro del terzo quarto lo ha segnato Nicola Okeke e Nicola Okeke può aprire quest'ultimo quarto perché va in lunetta con due tiri liberi, a segno il primo ed è massimo vantaggio per Cantù, 57 a 51 in una partita estremamente equilibrata. Massimo vantaggio per Treviso nel primo quarto sul più 8, 18 a 10, 2 su 2 Okeke, 58 a 51, 7 di vantaggio per Cantù. Chiaramente un occhio al Palasera dei Migni dove è iniziato anche lì l'ultimo quarto, nel frattempo c'è fallo di Okeke su Radosevic che andrà in lunetta con i tiri liberi, più 8 per la Virtus Bologna sulla Dinamo Sassari, 60 a 52. Ricordo, se Sassari dovesse perdere retrocederebbe dopo 16 anni di Serie A in A2 e la sconfitta di Sassari salverebbe in un colpo solo Cantù e Treviso. 9 minuti 38 secondi al termine, Radosevic, l'ex centro dell'Olimpia Milano, in lunetta con i tiri liberi, a segno il primo, 58 Cantù, 52 Treviso, pallavolo, gara 2 della finale Civitanova Perugia. Manuela Collazzo.
2: Civitanova a segno con il suo centrale Gargiulo, 19 Lube, 15 Sirtusa Perugia. La Lube ha puntato molto sul servizio, già tre in questo primo set di Nikolov, Boninfante e Bottolo. Il servizio di Civitanova cerca molto gli schiacciatori di Perugia e non il libero, lo specialista Colace, e questo mette in difficoltà il gioco della Sirtusa. Già chiamati due time out da parte del tecnico di Perugia Lorenzetti, riceve non bene Colace questa volta, non posizionato perfettamente in ricezione il libero di Perugia, può contrattaccare Civitanova con Nikolov, difende sulla linea dei 9 metri Semeniuk, poi ci prova Plotnitsky, arriva miracolosamente in difesa Nikolov per Civitanova, si gioca ancora, scambio lungo che prosegue, 19 Lube, 15 Perugia nel primo set, Juventus Verona.
0: Qui ci avviciniamo al 24esimo minuto, sempre 0-0 tra Juventus e Verona. Poco fa ci ha provato David, grande intervento in scivolata di Edmundson che è andato a respingere la conclusione del canadese, palla che termina in fallo laterale per la rimessa in questo momento in favore del Verona, che la prende anche con una certa calma. È chiaro che adesso l'obiettivo in queste quattro partite del Verona è quello di mettere qualche punto per insomma rendere la classifica meno buttra e lasciare magari l'ultimo posto alla Pisa. Al momento il Verona è penultimo, ma soprattutto uscire a testa alta da ogni confronto, e finora il Verona, pur difendendosi qui a Torino, la sua partita la sta giocando con determinazione. Il tocco per David, il pallone recuperato da Papro, il tentativo di lanciare lo scozzese Bowie, arrivato nel mercato di gennaio dall'Ibernian, il retropassaggio però da parte di McKennie, anzi di Kelly, che va a servire Di Gregorio, completo rosso per il portiere della Juventus, il rilancio ancora da parte di Bremer, il pallone che arriva dalle parti di David, che però viene preceduto nello stacco da Edmundson, poi è Gagliardini che tocca all'indietro per Nelson a sua volta all'indietro per Montipò va a effettuare un rilancio abbastanza sbilenco, eppure aveva tutto il tempo per ragionare visto che il più vicino della Juve David era a 20 metri e quindi poteva gestire il pallone, ha voluto calciare di prima intenzione regalando un fallo laterale a Juventus che è stato battuto con la difesa del Verona che si rifugia in corner. Diventano 4 adesso i tiri la bandierina in a favore della Juventus contro nessuno, battuto dalla Verona, davvero inspiegabile. Poco fa quel rinvio di Lorenzo Montipò era assolutamente solo su un retropassaggio, di solito i portieri qua stoppano il pallone, controllano la situazione, poi sull'arrivo del giocatore vanno a effettuare il rilancio. Qui ha voluto rilanciare di prima Sbilenko, palla che è terminata nella gradinata di fronte a quella da dove vi parliamo, bandierina di destra, porta a nostra sinistra verso dove attacca la Juventus, ancora Yildiz che va alla battuta, pallone spiovente in aria, allontana con un colpo di testa Nelson, il recupero però ancora da parte della Juventus con Locatelli, con Calulu che la rivesce ancora al centro, colpo di testa traversa, sul colpo di testa di Bremer, superato Montipò, salvato dalla traversa, era leggermente avanzato Montipò, il colpo di testa di Bremer è andato a stamparsi sulla faccia centrale della traversa. Adesso applausi perché la Juventus va a collezionare il quinto tiro dalla bandierina della sua partita. Direi di mantenere la linea perché il momento è abbastanza caldo qui nell'azione della Juventus sul Verona. Prima ho detto si gioca in una sola metà campo, adesso in questa fase si gioca in una sola area di rigore, esattamente quella del Verona. Poco fa Bremer di testa ha girato su un cross di Calulu dalla destra, avanzato Montipò che non ha raggiunto il pallone, salvato dalla linea trasversale, ossia dalla traversa, il tocco per Locatelli, Locatelli che va lateralmente per Conceição che va a dribblare un avversario, la mette al centro, colpo di testa a liberare di Frese, conclusione deviata, ancora calcio d'angolo, ma adesso siamo lunghissimi e quindi ribadendo che al 27esimo Juventus e Verona sono sullo 0-0, torniamo alla pallacanestro, torniamo a Desio.
1: 7 minuti e 49 secondi al termine, prova l'allungo Cantù, massimo vantaggio per la formazione di Walter De Raffaele, più 9, 64 a 55 dopo la tripla di Eric Grini. A proposito di Walter De Raffaele, complimenti, un grande applauso al tecnico canturino che poco fa è riuscito a calmare un giocatore avversario, Briante Weber, il play guardia statunitense di Treviso che era letteralmente imbufalito dopo un contatto subito con Andrea De Nicolao. È stato bravissimo Walter De Raffaele a calmare il giocatore avversario. Ora Weber va in noletta con gli arbitri, sono andati a lista replay e hanno rivelato un fallo antisportivo proprio ad Andrea De Nicolao, e quindi tiri liberi per Treviso a Sassari. 6 minuti 41 secondi al termine, sono 10 punti di vantaggio per la Virtus Bologna su Sassari, 68 a 58, e dunque si mette male per la Dinamo. Qui non si gioca, clima rovente al Paladesio, 7:49 al termine, Cantù 64 Treviso 55, pallavolo gara 2 della finale, Civitanova Perugia.
2: Civitanova ha provato e è riuscita nell'allungo nel primo set sfruttando ancora il suo servizio, questa volta però Perugia è riuscita ad andare a segno lungolinea con Plotnicki, video check in corso, 23 Civitanova 18 Perugia, questo nel primo set, e Civitanova prima si è trovata costretta a interrompere il tentativo di rimonta di Perugia con Giannelli al servizio e con uno scambio lungo che ha premiato proprio la Sissusa. Non si riesce a venire a capo del videocheck, la situazione vede Civitanova avanti 23 a 18 nel primo parziale su Perugia. Noi torniamo a Torino, Juventus-Verona,
0: dove ci stiamo avvicinando al 29esimo minuto, è sempre 0-0 tra Juventus e Verona, ma continua la pressione della Juventus. Ormai Bremer, visto che non c'è niente da difendere, fa l'attaccante aggiunto. Nel precedente collegamento avete sentito la traversa colta di testa, ci ha provato ancora sempre di testa, ma questa volta il pallone è terminato molto distante dai pali della porta difesa da Montipò. Verona che adesso si incarica di una rimessa con le mani con Frese, che avanza con il pallone in mano di qualche metro, anche più di qualche in effetti, Airoldi, che è un arbitro abbastanza pignolo direi, non solo fa retrocedere il punto di battuta ma chiama addirittura il controfallo e quindi la rimessa in fuori della Juve. Questo si vede molto raramente, però sappiamo che Airoldi ha questa caratteristica di essere molto molto pignolo, e comunque la rimessa delle mani della Juventus non ha avuto effetto, può ripartire ancora il Verona, va a terra un giocatore del Verona, fischia Airoldi e quindi calcio di punizione in favore del Verona. Qui invece a protestare un po' Spalletti che allarga le braccia, era molto vicino all'azione Airoldi, e quindi calcio di punizione in favore del Verona all'altezza della linea centrale del campo, e Suslov, il giocatore che è stato spintonato e messo giù da Locatelli. Il calcio di punizione è battuto da Gagliardini all'indietro per Edmundson, il controllo di Edmundson che poi si libera della sfera per Nelson. Nelson ancora di prima intenzione per Belgali. Belgali prova a fare una giocata di fino, ma per poco non si dribbla lui stesso e quindi perde il pallone. Può ripartire la Juventus con il lancio di Bremer, il pallone che arriva a Conceição, lo stop di Conceição che elude l'intervento di Frese che lo stende, e qui ci sarà sicuramente il giallo. Neanche protesta Frese, ammonito quindi anche Frese, e questo lo segnaliamo alla mezz'ora esatta. Dopo Gagliardini ammonito anche Frese, andiamo a vedere se era tra i giocatori diffidati, e quindi non corre il rischio di saltare la prossima partita di campionato, così come non era diffidato Gagliardini. Diffidati sono Proche in campo, Al-Musrati che non figura neanche in panchina, e Nelson che è regolarmente in campo. Direi di seguire questo calcio di punizione in favore della Juventus prima di tornare alla racconto di pallacanestro e pallavolo in momenti caldi, soprattutto la pallacanestro. Sentiamo con Locatelli che ha al fianco Cambiaso, è probabile che il capitano della Juventus recapiterà il pallone nel cuore dell'area di rigore. Un solo giocatore delle Verona in barriera, tutti gli altri sono a prendere in consegna le 5 maglie nere della Juventus, pronte a subentrare sul cross che arriva dalla destra, la rincorsa di Locatelli, poi è Cambiaso che gli tocca il pallone. Locatelli effettua un tiro cross che termina tra le braccia di Montipò, e il brusio che avete ascoltato con l'assistenza tecnica del nostro Andrea Montone e da parte dei tifosi della Juventus che si aspettavano sicuramente qualcosa di più. Quasi 32 minuti nel corso del primo tempo e non si sblocca la situazione. Juventus 0, Verona 0, torniamo a Desio Cantu Treviso.
1: Entriamo nella fase cruciale del capitolo retrocessione, 6 minuti 27 secondi al termine qui al Paladesio, Cantu avanti 67-61 su Treviso, era andato a segno Moraschini, terza tripla per lui della partita, poi ha commesso fallo sul canestro di Pinkins, l'ex Scafati punisce con il 2-1 e riporta a meno 5 Treviso per Pinkins, 12 punti, 67-62 a Sassari, più 10 ancora per la Virtus Bologna, a 4-53 dal termine sulla Dinamo Sassari, 72-62 al momento, Sassari retrocessa, Cantù e Treviso salve, Moraschini, ma ancora lunga, Moraschini, arresto e tiro, complicatissimo, l'ha trovato, ha pescato il jolly con l'aiuto del ferro, ferro a destra, ferro a sinistra, e poi il pallone si è depositato nella retina per il nuovo più 7, 69-62, 13 punti di Riccardo Moraschini che diventa il miglior marcatore di Cantù, non della partita, perché dall'altra parte ci sono i 15 di Croswell, terzo fallo nel frattempo in difesa di Acheche, centro di Cantù che ha dato parecchio fiato al Magliano Ballo, 10 rimbalzi per il secondo miglior rimbalzista del campionato dietro Miro Bilan, 5-47 al termine della partita, attacca Treviso sotto di 7, 69-62 Virtus Bologna più 11, 72-61 su Sassari a 4 minuti e mezzo dal termine.
0: Attenzione, ha segnato il Verona, attenzione, 33esimo minuto, Baui, Juventus 0 Verona 1, a te Marchesi.
1: Grazie Bisantis, linea Manuela Collazzo, Civitanova Perugia, gara 2 della finale della pallavolo.
2: Si è appena concluso il primo set, lo ha vinto Civitanova 25-21 sfruttando un errore al servizio di Bentara all'opposto di Perugia. Civitanova che aveva ben 6 occasioni per chiudere il primo parziale e non ne ha concretizzate 4, però poi è riuscita a sfruttare l'errore di Perugia. La Lube ha costruito il successo nel primo set soprattutto al servizio, non soltanto con gli ace ma con un servizio profondo piazzato che ha messo in difficoltà la ricezione degli schiacciatori di Perugia e quindi ha conseguentemente messo anche un po' in affanno Giannelli nella costruzione del gioco. Dunque la Lube conduce nel proprio palazzetto su Perugia 25-21 dopo il primo set, Juventus Verona.
0: E allora qui ancora deve riprendere il gioco, ma il gol è regolarissimo e viene assegnato. Abbiamo superato il 34esimo, da una manciata di secondi, meno di un minuto fa, Baui alla prima azione del Verona, al primo tiro in porta, c'era stata sì una conclusione di Suslov altissima sopra traversa, ha trafitto un non impeccabile di Gregorio e ha portato in vantaggio il Verona, punteggio abbastanza clamoroso anche se ancora c'è tantissimo da giocare. C'è stata un'azione sulla sinistra del Verona, il cross di Bernete basso, la girata di prima intenzione dello scozzese Kieron Bowie, che ha calciato magari anche neanche potentissimo sul primo palo, probabilmente Di Gregorio se lo aspettava sull'altro palo, ha provato a intervenire con il piede, il pallone gli è passato sotto il piede e si è insaccato per il vantaggio del Verona. Spalletti toglie la giacca, adesso in camicia. Abbiamo anche captato un battibecco con Locatelli, sappiamo quanto i due giocatori dopo le incomprensioni in nazionale con Locatelli, che non fu convocato, lo ricorderete, per gli europei di Germania nel 2024. Adesso invece Spalletti lo considera un imprescindibile. Credo che Spalletti abbia detto qualcosa a Locatelli, Locatelli lo ha mandato un po' a quel paese, oppure forse era solamente rabbia di Locatelli per il gol subito. Non solo, ma Locatelli in precedenza si era preso anche un giallo, e anche qui consentitemi di non essere particolarmente d'accordo con l'arbitro Giovanni Airoldi della sezione di Molfetta. Su un pallone in aria Locatelli ha provato ad anticipare a Pac, però forse c'è stato un contatto, è caduto, l'arbitro lo ha ammonito per simulazione. Io dico magari non c'era il fallo da rigore, però forse la simulazione è stata eccessiva. Tre ammoniti dopo 35 minuti in una partita correttissima mi sembra abbastanza eccessivo. Verona che però adesso ha tirato fuori la testa fuori dal sacco, è il primo calcio d'angolo che va a battere dopo aver trovato il gol del vantaggio 6-1, battuto da Belgali, non benissimo, colpo di testa di Frese, ancora Belgali che riesce a sbuntare via a un giocatore della Juve, entra in area di rigore anticipato, prova a uscire la Juventus, va a spazzare via il pallone, prova a rilanciare, ma c'è anche un fischio da parte di Airoldi che vede un fallo in attacco del Verona e comanda un calcio di punizione a favore della Juventus. Insomma, la Juventus ci ha provato per oltre mezz'ora, non ha trovato il gol e alla prima azione del Verona è arrivato il vantaggio del Verona. Juventus 0, Verona 1, ricordiamo al 33esimo il gol di Bowie, e torniamo alla pallacanestro, torniamo ad Ezio.
1: 4 minuti e 41 secondi al termine, Treviso si è riportata sotto a meno 1, 69 Cantù, 68 Treviso, manca Cantù in lunetta con il suo play Chris Ciozza, due tiri liberi importanti per Cantù, sbaglia e continua a sbagliare, 0 su 3 dalla lunetta, Ciozza. Vediamo a Sassari che cosa succede, si sta avvicinando sempre più la retrocessione della Dinamo Sassari, perché a 2 minuti e 18 secondi dalla conclusione della partita la Virtus Bologna sta prendendo il largo 76-63, più 13, e qui Ciozza 1 su 2 per il più 2 per Cantù, 70-68, 4 minuti e mezzo al termine, pallavolo Manuela Collazzo, Civitanova Perugia.
2: 1-1 inizio secondo set, l'errore a servizio di Giannelli consegna il primo punto di questo secondo parziale a Civitanova, che ha vinto il primo 25-21 sfruttando soprattutto il suo servizio. Adesso è lungo però il servizio di Lepchi e dunque errore gratuito di Civitanova da 9 metri e secondo punto concesso a Perugia, una delle pochissime squadre in campionato insieme con Modena, quindi soltanto due, capaci di violare l'Eurosuole Forum Fortino della Lube. 1 Civitanova, 2 Perugia nel secondo set, Civitanova avanti 1-0, ma sotto nella serie di finale scudetto, avendo perso giovedì a Perugia, peraltro nettamente 3-0, Juventus Verona.
0: Superato il 38esimo minuto, battuto l'angolo numero 7 dalla Juventus contro 1 del Verona, è sempre 1-0 per il Verona però qui a Torino. Vi racconteremo poi l'azione con Yildiz che va al tiro rimpallato, la conclusione e ci mette addirittura la faccia Edmundson, che però si rialza subito, riceve i complimenti dei suoi compagni, ancora calcio d'angolo su un tiro di sinistro, Edmundson si è messo con le braccia regolarmente dietro la schiena, con la faccia e con la spalla a deviare il pallone in fallo di fondo, e quindi l'angolo numero 8 in favore della Juventus, battuto ancora Cambiaso che cerca uno spunto, effettua una cross, ancora Edmundson troneggia di testa, si coordina e prova il tiro al volo, Kalulu, palla che termina alta non di molto. Eravamo entrati in collegamento con un angolo, il numero 7 per la Juventus, che è scaturito dalla prima azione della Juventus dopo aver subito il gol, un'azione prolungata del solito Francisco Conceição, che poi ha messo il pallone al centro, Thuram è andato a colpire di testa l'altezza del secondo palo, ha messo il pallone fuori, ma poi secondo l'arbitro un difensore del Verona lo ha preceduto, o meglio ha deviato per ultimo, dargli il calcio d'angolo che poi vi abbiamo raccontato in diretta. Adesso c'è il rinvio da parte di Lorenzo Montipoi, il portiere del Verona, Thuram forse spinto da Bowie, l'arbitro lascia correre, ancora un controllo da parte della Verona con Suslov che è bravo a mettere giù il pallone, molto meno bravo a tentare di servire Belgali, in pratica regala il pallone alla Juventus, recupera Kelly che è pressato, il Verona che adesso è assolutamente galvanizzato dall'inatteso vantaggio, e la Juventus invece ha accusato il colpo perché qui regala un fallo laterale alla Verona. Ci avviciniamo al 40esimo, Juventus 0 Verona 1, e torniamo a Desio, torniamo alla pallacanestro.
1: Croswell ha pareggiato i conti a quota 70 a 2.45, miglior marcatore della partita con 20 punti. Moraschini fa fuori tutta la difesa di Treviso e realizza due punti importantissimi per Cantù, sono 15 per Moraschini, ma a breve annunceremo che per quanto riguarda il capitolo salvezza probabilmente. Nel frattempo va a segno da tre punti Treviso, che torna in vantaggio. Il primo canestro dopo 11 errori di Alessandro Cappelletti, 72 a 73, un punto di vantaggio per Treviso a 2 minuti e 3 secondi dal termine della partita. Vediamo che succede a Sassari, 40 secondi al termine, anzi ora 18 secondi, 77 a 70 per la Virtus Bologna, ad un passo dalla retrocessione. La Dinamo Sassari sbaglia Fevrier da 3, rimbalzo Treviso avanti di un punto con 1 minuto e 45 secondi ancora da giocare, 73 Treviso, 72 Cantù. Pallavolo gara 2 della finale, Civitanova Perugia, Manuela Collazzo.
2: Attacca dalla seconda linea Perugia con Plotnicki, contrattacco di Civitanova che va a segno con Nikolov, 6 Lube, 4 Perugia, inizio secondo set, Civitanova avanti 1-0, subito time out a inizio secondo parziale chiamato da Lorenzetti, che vede la difficoltà dei suoi ragazzi e dunque ferma il gioco. Civitanova 6, 4 Perugia nel secondo set, time out chiesto dall'allenatore di Perugia. Civitanova ha vinto il primo set 25-21, Juventus Verona.
0: 41 e mezzo qui allo Stadium ed è 1-0 per il Verona sulla Juventus. Verona che conquista anche una calcio di punizione all'interno della propria metà campo, aveva lamentato un fallo Gagliardini, Airoldi ha lasciato proseguire, poi invece fallo ai danni di Bernede, quindi calcio di punizione in favore del Verona che va a battere addirittura quasi a centrocampo il portiere Montipò, lancio per l'autore del gol Bawi, ma in realtà è un passaggio per il dirimpettaio di Montipò, ossia Di Gregorio, che recupera il pallone con le mani e va a servire Kelly però si ferma, si abbassa Locatelli che riceve il pallone, il capitano della Juventus prova ad avanzare sulla tre quarti campo, ancora Locatelli che arriva fino alla linea centrale del campo, è costretto a fermarsi. Verona che chiude tutti gli spazi, 4 in linea, altri 4 al centrocampo, 2 a disturbare che sono appunto Bawi e Suslov, ma la Juventus ha accusato il colpo, perde ancora un pallone facile, almeno in costruzione, la formazione bianconera esattamente con Kelly, e può ripartire il Verona, il lancio, la chiusura provvidenziale di Yildiz che si trasforma in terzino ed evita che un pallone passi e che possa lanciare verso il portiere Belgali. E Turam adesso dall'altra parte che spinge per la Juventus, entra in area di rigore, in tre lo chiudono, esce ancora molto bene Nelson che va a spazzare via il pallone che arriva dalle parti dell'autore del gol Bawi, il controllo di Bawi, il pallone per Akpakpro, resiste Akpakpro, lo stende David e c'è quindi un calcio di punizione in favore del Verona con richiamo solo verbale dell'arbitro Airoldi all'indirizzo dell'attaccante canadese. Meno di 2 minuti al 45esimo, poi dovrebbe esserci almeno un minuto di recupero. Juventus 0 Verona 1, torniamo dunque a queste ultime battute della pallacanestro, torniamo da Massimo Barchesi.
1: Eh sì, 85 secondi che saranno inutili per quanto riguarda il capitolo retrocessione, perché dopo 16 anni la Dinamo Sassari lascia la serie, retrocede in serie a 2 dopo aver vissuto un periodo d'oro tra il 2014 e il 2019, uno scudetto vinto, due Coppe Italia, due Supercoppe, una Europe Cup, un'altra finale persa con Venezia nel 2019, una tifoseria straordinaria che non si aspettava davvero un epilogo del genere in questa stagione. La retrocessione in A2, sta finendo la partita al Palace Radimini, 2 soli secondi al termine, ma è 80-73 per la Virtus Bologna, qui siamo 76-72 ed è una stagione che ha cancellato le isole dalla geografia della pallacanestro italiana con l'esclusione durante il campionato di Trapani. Ed ora la retrocessione in A2 di Sassari, 78-72, e a questo punto Cantù e Treviso sono salve a prescindere da chi vincerà questa partita, probabilmente Treviso perché mancano soltanto 20 secondi al termine. Fevrier sbaglia da 3 punti, rimbalzo ancora di Treviso di Cappelletti con 10 secondi da giocare, va al fallo inutile Eric Green perché è tutto finito, nessun problema a questo punto. Cantù e Treviso sono salve. Sassari retrocede in A2. 12 secondi al termine, 78-72. Manuela Collazzo, pallavolo, gara 2 della finale, Civitanova Perugia.
2: Grazie Massimo Barchesi, ancora time out, l'ha chiesto Perugia perché la squadra di Lorenzetti è in difficoltà, ha subito due muri punto da parte di Civitanova che comanda 9-5 nel secondo parziale e che sta sfruttando ancora al meglio il proprio servizio. 9 Civitanova, 5 Perugia, è il secondo set, Civitanova avanti 1-0, Juventus Verona.
0: E allora siamo entrati nel recupero che comunque non è stato ancora segnalato, almeno non un minuto di recupero, ma ci sarà da battere una punizione per la Juventus da circa 25 metri. Sul pallone ci sono Locatelli, Kelly e Conceição. Vediamo che soluzione, si allontana Conceição, quindi o Locatelli o Kelly, probabile Locatelli. La rincorsa del capitano della Juventus che lascia Kelly, il tiro di respinto dalla barriera del Verona. C'è stato un fallo di Gagliardini che l'arbitro Airoldi ha visto per la Juventus, ma il tiro è stato contratto alla barriera. Insiste però Cambiaso sulla sinistra, Cambiaso rinviene su di lui e gli mette palla in fallo laterale Suslov. Mancano 10 secondi al termine dell'unico minuto di recupero concesso dal direttore di gara Giovanni Airoldi, arbitro della sezione di Molfetta. 3 secondi, il fischietto è già in bocca di Airoldi e fischia così la fine della partita. Punteggio a sorpresa al termine del primo tempo, sono anche i fischi da parte del pubblico dello stadium. Juventus 0 Verona 1, decide finora una gol di Bawi al 33esimo. A questo punto, come da indicazione, solo minuto e punteggio dalla pallavolo e dalla pallacanestro, viceversa dalla pallacanestro e dalla pallavolo, e poi linea alla GR1. Vai Barchesi.
1: È finita la partita, ha vinto Treviso 80-72 su Cantù, ma Treviso e Cantù sono salve perché retrocede Sassari che ha perso in casa contro la Virtus Bologna 80-73. Manuela Collazzo, pallavolo.
2: Secondo set tra Civitanova e Perugia, la Lube avanti 10-6, avanti anche di un parziale, ha vinto il primo 25-21, Saxa Rubra, giornale radio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Studio Francesca Giannini, buonasera. Impresa storica di Jannik Sinner a Madrid travolge Zverev 6-1-6-2, firma il quinto Master 1000 di fila, mai successo prima. Le congratulazioni della Premier Meloni, pagina indimenticabile per lo sport italiano. Ora negli Stati Uniti, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il presidente Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran. Il capo della Casa Bianca intanto ha fatto sapere che esaminerà la nuova proposta di Teheran, ma anche che è molto improbabile che accetti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe offerto una graduale riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco navale statunitense. Il viaggio in Italia di Rubio: giovedì prossimo Papa Leone riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano, lo riferiscono fonti vaticane. La visita punta al disgelo nei rapporti dopo le parole di Trump contro il Papa. Venerdì a Roma Rubio vedrà i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto. Non è escluso un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Meloni. I paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. È la prima decisione presa dopo il ritiro del cartello dei paesi produttori di petrolio degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un aumento simile a quello annunciato a marzo e aprile, con l'esclusione della quota degli Emirati. Ma se lo stretto di Hormuz resta chiuso, l'aumento potrebbe esserci solo in parte. In Libano continuano le violazioni del cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah, 20 morti in un giorno. Intanto prorogata la detenzione dei due attivisti della flottiglia portati nello stato ebraico. La corrispondente.
6: Il fronte libanese è sempre più in fiamme. I raid israeliani sono incessanti. Anche questa mattina sono arrivati altri ordini di evacuazione, preludio di nuovi raid. Sono giorni che è così, le trattative sembrano ormai ferme da tempo. Israele continua a voler colpire tutte le infrastrutture di Hezbollah, oltre che i suoi miliziani, continua anche ad effettuare demolizioni programmate, proprio come fa da tempo nella striscia di Gaza. Questa sera Netanyahu, assieme ai vertici della sicurezza, discute sul da farsi in Iran e a Gaza. È per Gaza che ora sono in carcere due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Seifa Bukeshek. Questa mattina sono apparsi in tribunale ad Ashkelon, Avila con mani legate e catene alle caviglie. Ai loro avvocati avevano parlato di abusi subiti durante la navigazione da parte dei militari israeliani. I due detenuti non hanno subito alcuna tortura, è stata la risposta di Israele. I nostri militari sono stati costretti a ricorrere alla forza di fronte al blocco opposto dai due attivisti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
5: Torniamo in Italia. Questo lungo weekend del 1° maggio è stato segnato da gravi incidenti stradali.
7: Erano fidanzati e da un anno convivevano. Sara Ernani, 24 anni, Alexandru Viorel, 25, origini romene, sono stati trovati senza vita questa mattina in un fossato lungo la comunale che collega Triviano a Mulazzano, a sud di Milano. Secondo quanto ricostruito, il loro scooter è uscito di strada andando a sbattere contro un muretto di cemento. Rientravano da una serata tra amici. È stato un passante a dare l'allarme, ma per i due giovani non c'era più nulla da fare. A Nettuno, a sud della capitale, padre e figlio, in sella alle loro moto, non sarebbero riusciti ad evitare un'auto che, proveniente dal senso di marcia opposto, si apprestava a svoltare a sinistra. L'uomo è morto, il ragazzo, 17 anni, ferito gravemente.
8: Io adesso botto!
9: Mi sono uscito fuori, mi sono trovata sta cosa qua e a mezza moto c'era, sì.
7: Una tragedia anche all'alba sul grande raccordo anulare. Un 35enne è stato travolto fatalmente da una vettura. Aveva accostato per soccorrere un altro automobilista in difficoltà. Elena Baiocco, GR1.
5: Nuovo attacco hacker alla società di IBM che gestisce la struttura tecnologica per la pubblica amministrazione e diverse grandi aziende. Al momento nessuna rivendicazione.
10: Sarebbe stata violata da circa 2 settimane la società Sistemi Informativi, controllata al 100% da IBM Italia. Un attacco informatico mirato e sofisticato, condotto da gruppi organizzati. Stefano Frate Pietro, esperto di cybersicurezza.
11: Questi attacchi sono al 99,9% rivolti verso il blocco dei sistemi, cifrando i dati e, se gli attaccanti riescono, anche sfiltrandoli, cioè portandoli fuori dall'azienda, con l'obiettivo di chiedere poi un riscatto per evitare la divulgazione pubblica su internet di questi dati.
10: Presto ancora per valutare i danni e i dati rubati che riguarderebbero la pubblica amministrazione e grandi aziende. Al momento non ci sono state richieste di riscatto né rivendicazioni pubbliche.
11: Se non fosse un obiettivo economico, si può tranquillamente ipotizzare o manomissione o spionaggio.
10: A condurre l'attacco sarebbe stato il gruppo Seoul Typhoon, che si ritiene vicino al governo cinese, che però smentisce ogni collegamento. Gli esperti ora sono al lavoro per ripulire i sistemi. Eleonora Belviso, GR1.
5: Ci fermiamo qui. Dopo Onda Verde, la linea torna al calcio. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Verde, viaggiare informati.
12: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.54, apriamo in A1 Roma-Napoli in Campania tra Caianello e Santa Maria Capua Vetere in direzione Napoli, dove si registrano 7 km di coda per traffico congestionato. In A16 Napoli-Canosa tra Candela e Lacedonia sempre verso Napoli, segnalati invece 2 km di coda a causa di lavori. Torniamo in A1 nel Lazio tra Ferentino e Anagni in direzione Roma, presente un incidente che vede coinvolti un camion e una moto. Rimaniamo in A1 sul tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna, tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna si segnala un veicolo in fiamme. Ora in Liguria in A10 tra l'allacciamento con l'A26 a Renzano verso Ventimiglia si registra 1 chilometro di coda per un incidente in galleria, il traffico scorre solo in corsia di sorpasso. E chiudiamo sempre in A10 tra l'allacciamento con l'A26 a Genova-Pegli in direzione Genova, presenti 4 chilometri di coda per il traffico congestionato. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
16: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
17: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
18: Noi spesso raccontiamo di sogni.
19: Quando io ho incominciato a fare il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
17: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Siete nuovamente collegati, amici e ascoltatori, con l'Allianz Stadium di Torino. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica di Andrea Montone. Siamo nell'intervallo della gara numero 7 della 35esima e quart'ultima giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Juventus 0, Verona 1. Decide il gol al 33esimo minuto, messo a segno da Bawi. Vi abbiamo anche raccontato la sfida di pallacanestro tra Cantù e Treviso, la vittoria di Treviso ma la salvezza tanto di Cantù quanto di Treviso per la retrocessione della Dinamo Sassari. In corso invece gara 2 della finale scudetto di pallavolo tra Civitanova e Perugia. Andiamo dunque dall'inviata Manuela Collazzo.
2: Secondo set tra Civitanova e Perugia, la Lube avanti 17-14, Lube che ha vinto il primo parziale 25-21. Studio.
21: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Io ricordo ancora una volta come Jannik Sinner abbia vinto l'ATP 1000 di Madrid, quarto ATP 1000 di fila nell'anno 2026. I nostri radioascoltatori sono molto precisi, molto puntigliosi. Sì, effettivamente sono 5. Contando anche Parigi, l'ex Parigi-Bercy di fine 2025, ma prima quando dicevamo 4 ci riferivamo al 2026. Tra l'altro vi ci aggiungo anche un'altra cosa: affinché Sinner entri ancora di più nella storia, gli mancherebbe per completare la collezione degli ATP 1000, indovinate quale titolo? Quello di Roma, perso l'anno scorso in finale con Alcaraz, e finora c'è riuscito soltanto Novak Djokovic a vincerli tutti. Intanto tra poco più di un minuto partirà il Gran Premio di Formula 1 di Miami, quindi io farei un primo collegamento breve con Manuel Codignoni per inquadrare la situazione. Partenza anticipata, Manuel, per evitare fulmini e saette.
22: Fulmini e saette sono arrivate nel corso della giornata. In questo momento però, udite udite, non piove e le vetture si stanno schierando sulla griglia di partenza, pronte per il giro di formazione con gomme da asciutto. Non le vediamo ancora, sì, ecco, adesso iniziamo anche a vederle perché iniziano a togliere le termocoperte, tutti quanti con gomme da asciutto. Dunque la pioggia è attesa nel corso della gara, ma al momento non c'è. Mi limito a ricordare la pole position di Kimi Antonelli, terza in carriera e terza consecutiva. In prima fila a fianco a lui ci sarà Verstappen, seconda fila Leclerc con la prima delle due Ferrari e Norris con la McLaren che ieri ha vinto la sprint race, terza fila Russell, Mercedes, Hamilton con l'altra Ferrari, sesto poi Piastri, Colapinto, Gasly e Hülkenberg.
21: Perfetto Manuel, allora nel tempo del giro di schieramento andiamo da Massimo Barchesi, la palla canestro. Massimo, ci sono dei verdetti ai minuto?
23: Sì, diciamo. Quello più importante, la retrocessione di Sassari, e auguriamo chiaramente alla Dinamo una pronta risalita in Serie A dopo 16 anni di Serie A. La Dinamo Sassari è retrocessa, ha perso 80-73 in casa con la Virtus Bologna, punteggio quasi identico tra Cantù e Treviso con la vittoria esterna di Treviso 80-72 su Cantù. Conosciamo i nomi di 7 squadre qualificate ai playoff. La Virtus Bologna, che vincendo a Sassari è aritmeticamente prima a 40 minuti dal termine della stagione regolare. Bologna, Brescia, Milano, Venezia, Tortona, Reggio Emilia e Trieste sono le 7 squadre certe di andare ai playoff. L'ottavo posto se lo giocheranno Napoli dovesse perdere a Reggio Emilia, e sta perdendo in realtà 80-73 a 2 minuti dal termine. In questo caso se lo giocherebbero Varese, che oggi ha riposato e che domenica giocherà Bologna contro la Virtus, e Trento, che si è rilanciata andando a vincere a Udine. Trento che domenica ospiterà Milano. Ecco, questa è un po' la sintesi delle le notizie più importanti di questa penultima giornata della stagione regolare del campionato di basket. A te, Nico.
21: Ottimo, grazie a Massimo Barchesi. Soltanto il punteggio, Manuela Collazzo, la pallavolo, gara 2 scudetto, Civitanova Perugia.
2: Secondo set Civitanova 18, Perugia 17, Civitanova avanti 1-0. A te.
21: Bene, allora vi ricordo come deve ancora iniziare la ripresa tra Juventus e Verona, e ci avvertirà Giuseppe Bisantis quando le squadre saranno pronte per il calcio d'inizio del secondo tempo. Ma adesso ci trasferiamo idealmente a Miami in Florida per la partenza del Gran Premio di Formula 1. Manuel Codignoni.
22: Giro di formazione in corso, tutti quanti con gomme medie da asciutto, unica eccezione Ajar, che partirà dai box. Tra l'altro Ajar ieri si era piazzato in top 10 con la sua Red Bull, ma è stato squalificato dalla qualifica. È un po' un brutto gioco di parole, per un'irregolarità nel fondo della sua vettura, e dunque ha sostituito anche dei componenti, partirà dai box e ha scelto di partire con gomme dure, sperando magari insomma in una safety car o in qualcosa che possa poi aiutarlo nel caso in cui dovesse allungare lo stint. È chiaro che le temperature sono molto più basse rispetto a quelle che ci sono state venerdì e sabato. Per darvi un'idea, la temperatura dell'aria è di 26 gradi, ma quello che più conta, quella dell'asfalto, sono a 36 gradi. Ieri per la qualifica ce n'erano 52, per la qualifica della sprint race e per la FP1 addirittura 57 gradi, dunque quasi 20 gradi di differenza in meno, e questo fa tutta la differenza del mondo in questa Formula 1 ipertecnologica. Formula 1 intese come vetture che si vanno a schierare, quantomeno quelle di vertice, visto che hanno già praticamente completato il giro di formazione e si vanno a piazzare sul rettilineo del traguardo con Kimi Antonelli. Al suo fianco ci sarà Max Verstappen con la Red Bull in seconda posizione, seconda fila Leclerc con la prima delle due Ferrari, Norris con la McLaren, terza fila, quinto posizione Russell con l'altra Mercedes, Hamilton a sesto con l'altra Ferrari che precede Piastri con la McLaren, con la Pinto con l'Alpine, Gasly con l'altra Alpine e Nico Hülkenberg con la Audi. Momento topico la partenza, soprattutto per Kimi Antonelli, perché il pilota bolognese ci ha fatto vedere tante bellissime cose in questa sua stagione di Formula 1 fino a questo momento. È leader del mondiale, una di queste non è la partenza. Fino a questo momento credo che ne abbia azzeccata una tra gare normali e sprint, un po' pochino, dunque pulsazioni al massimo per lui, pulsazioni al massimo per tutti. Vetture che si vanno a schierare anche per quello che riguarda quelle in fondo allo schieramento, bandiera verde dietro alle macchine, dunque la procedura di partenza può iniziare. Fra poco l'accensione delle luci rosse allo spegnimento, il via del Gran Premio di Miami, quarta prova del mondiale, luci che si accendono, 3, 4, 5, sono tutte accese, si spengono in questo momento, il via del Gran Premio di Miami. Questa volta Kimi Antonelli parte così così, addirittura il grande scatto da parte della Ferrari di Leclerc, attenzione, in 3 sulla prima curva affiancati, non ci si passa, deve tagliare la curva Antonelli, Leclerc è al comando davanti a Verstappen, è stato un contatto però, attenzione, Verstappen si è girato, potrebbe avere anche un danno, si è toccato con qualcuno, non sono riuscito a vedere con chi, credo a questo punto con Leclerc perché non lo vedo nella prima posizione, e primo è sbucato Kimi Antonelli che aveva tagliato la curva perché era arrivato lungo nel tentativo di difendersi in staccata evidentemente dall'attacco delle due vetture che erano partite meglio di lui. Leclerc è al comando, dunque non è che non l'ho visto, è semplicemente molto più avanti rispetto ad Antonelli, da capire con chi si sia toccato Verstappen a questo punto, che ha colpito testa a coda e credo che avrà anche la vettura danneggiata. Leclerc dunque al comando del Gran Premio di Miami. Ha già un bel vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli, che verrà indagato io credo per quel taglio di chicane. In terza posizione Norris con la prima delle due McLaren, al quarto posto Piastri con l'altra McLaren, gran lotta intanto a centrogruppo con Lewis Hamilton, che aveva cercato di passare con la Pinto, è finito largo, con la Pinto gli è ritornato davanti. Nel tratto misto le vetture si incanalano in questo budello dove non c'è veramente spazio per passare in due, nonostante i piloti ci provino, ma quello che più conta è il fatto che là davanti Leclerc sembra in grado di scappare via. Per la prima volta in questa stagione vediamo una Ferrari girare con aria libera, non girare nel traffico, e qui potremo vedere se effettivamente gli aggiornamenti che ci sono stati nella Ferrari potranno dare i loro frutti. Nel frattempo si va per concludere il primo giro con Charles Leclerc al comando, un secondo di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli. Verstappen intanto è andato al sorpasso duro nei confronti di Carlos Sainz, che adesso cerca di ritornargli sotto, si lotta per la ottava, nona e decima posizione. Dicevamo, Leclerc al comando davanti a Kimi Antonelli, poi le due McLaren di Norris e Piastri, quindi Russell quinto con l'altra Mercedes, Hamilton sesto con l'altra Ferrari. A chiudere la top ten con la Pinto, Lawson, Albon e Verstappen, è in corso il secondo dei 57 giri. Nico.
21: Bene, grazie a Manuel Codignoni. Allora adesso torniamo da Giuseppe Bisantis. Juventus Verona, poi rimbalzo di linea con la pallavolo, Manuela Collazzo, gara 2 della finale scudetto tra Civitanova e Perugia, e poi ancora Manuel Codignoni con la Formula 1 e il Gran Premio di Miami. Giuseppe Bisantis, ti chiedo soltanto se David è in campo.
0: Davide, sì, non c'è più Thuram, no. Al suo posto Vlahovic.
21: Perfetto, te lo chiedo perché dopo il vantaggio di Bowie dovesse pareggiare David, avremmo la chiusura del cerchio. A te.
0: Molto bene, allora si parte da... è iniziato un secondo tempo da due minuti, 1-0 per la Verona sulla Juventus, proprio il gol di Bowie, un genio della musica. Lui invece è semplicemente un buon attaccante scozzese che il Verona ha prelevato dall'Ibernian e che ha segnato tre gol in questo campionato sfortunato del Verona, già retrocesso aritmeticamente in Serie B, quindi è già un bottino buono. C'è stato però il cambio alla Juventus, è rimasto David proprio per accoppiarlo con Bowie, al uscito Thuram, un centrocampista, al suo posto è entrato Dusan Vlahovic. C'è la Juventus che adesso batte un calcio di punizione con Cambiaso, siamo praticamente vicino alla linea del fallo laterale e manca, siamo a circa una quindicina di metri dallo spigolo dell'area di rigore del Verona, tutti in linea quelli del Verona, parte colpo di testa a liberare da parte del Verona, che pur avendo fatto una partita difensiva si è difeso bene, non ha rischiato tantissimo una traversa di Bremer, proprio un errore di Bremer ha causato il gol di Bowie, perché Bremer ha perso in impostazione una pallone, Bradaric l'ha messa al centro per Bowie che ha girato cogliendo anche un po' di sorpresa il portiere Di Gregorio, che non è apparso impeccabile. Alla fine del primo tempo sono stati fischi da parte dei tifosi della Juventus, che adesso prova ovviamente a reagire, c'è una conclusione proprio di David che manda il pallone però altissimo sopra traversa. Velocemente riepiloghiamo come sono in campo le formazioni, la Juventus che in questa ripresa attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, indossa la terza divisa, quella nera con bordi e numeri in bianco, Di Gregorio e la portiere, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, McKennie, Locatelli e Cambiaso a centrocampo, avanzati ci sono Conceição, David, Yildiz e appunto Vlahovic che è subentrato a Thuram. Completo giallo per il Verona di Paolo Sanmarco, che è in campo con Amonti poi in porta, Nelson, Edmundson e Frese in difesa, Belgali, Acpapro, Gagliardini, Bernede, Bradaric a centrocampo, Bowie e Suslov davanti, maglia celeste, calzoncini e calzettoni celesti per gli arbitri, che sono guidati da Giovanni Airoldi di Molfetta, Valerio Vecchi di Lamezia Terme, Alex Cavallina di Parma e Guardialine, Davide Di Marco di Ciampino il quarto ufficiale, Marco Di Bello di Brindisi e Francesco Meraviglia di Pistoia addetti al VAR. Gli ammoniti da parte di Airoldi in una partita comunque corretta sono tre, si tratta di due del Verona, Gagliardini e Frese, e uno della Juventus per simulazione in aria, Locatelli, direi l'unica ammonizione secondo me che ci stava tutta era quella di Frese. Intanto c'è un giocatore del Verona a terra, la Juventus non mette il pallone fuori perché deve essere l'arbitro ovviamente a interrompere il gioco, quindi seguiamo gli sviluppi, si è rialzato il giocatore del Verona, meglio così, il tiro di McKennie deviato e la parata a terra di Montipò, che poi però viene toccato da un giocatore della Juventus, quindi rimane a terra. Vi dico che lo stadio è gremito, 40.000 spettatori, anzi abbiamo il dato ufficiale che come di consueto ci fornisce l'ufficio stampa della Juventus, 40.000 500 minuto 45. I tifosi del Verona, trasferta proibita dall'acquestore dopo gli incidenti di Torino-Verona di qualche settimana fa, sono i non residenti a Verona e possessori della Fidelity Card della Juventus. Io ho detto 11, li avevo contati, in realtà il dato mi dice 12, quindi o uno è arrivato in ritardo oppure quando li ho contati era in bagno. Comunque c'è il gioco interrotto perché il portiere Montipoi a terra, 6 minuti nel corso della ripresa, Juventus 0 Verona 1 e torniamo alla pallavolo finale scudetto Civitanova Marche.
2: È 1-1 tra Civitanova e Perugia perché dopo il 25-21 della Lube è arrivato il 25-22 di Perugia, ha chiuso la pipe di Plotnicki, Perugia ha chiuso il secondo set alla terza occasione utile, un set che Civitanova pareva avere in pugno sul 17-13, poi qualche scelta di gioco anche in regia che ha dato invece la spinta a Perugia per recuperare. Perugia spinta sicuramente da al servizio di Plotnicki, è stato proprio l'ucraino poi a chiudere con una pipe il secondo parziale, dunque parità 1-1 tra Civitanova e Perugia, comincia il terzo set, ricordiamo che Perugia conduce la serie di finale scudetto dopo il 3-0 in casa propria qualche giorno fa. Andiamo da Manuel Codignoni, Formula 1 Gran Premio a Miami.
22: Grazie Manuela Collazzo, emozione a go-go perché siamo nel corso del quinto giro ed è cambiata la situazione con Antonelli che ha superato Leclerc, ma in questo momento Leclerc si riprende la posizione nei confronti di Kimi Antonelli e succede quello che l'ingegnere di pista di Lando Norris poco fa ha definito yo-yo, ovvero sia io ricarico in un punto e tu mi passi, tu però dovrai ricaricare nel punto successivo e io ti ripasso, tanto che l'ingegnere di pista di Lando Norris William Joseph gli ha detto stai con loro e guardali fare questo yo-yo. Antonelli aveva superato Leclerc portandosi davanti al comando alla staccata di curva 17, nel giro successivo è stato Leclerc adesso a rimettersi davanti in un tipico sorpasso, diciamo anche con un po' di ironia, diciamo così, abbastanza amara, proprio di ricarica, e adesso Antonelli a sua volta deve guardarsi la Lando Norris perché lì dietro il pilota della McLaren è arrivato ed è letteralmente incollato negli scarichi di Antonelli. Non mi stupirei, attenzione c'è un incidente, però c'è un incidente, la Red Bull di Ajar è andata a sbattere e questa è una safety car, questa è senza dubbio una safety car perché la macchina di Ajar è andata a sbattere proprio mentre c'è la grande lotta con Lando Norris che ha passato Antonelli, che dunque si è portato in, è sceso in terza posizione con il sorpasso di Lando Norris, gran lotta anche tra Russell e Piastri e fra poco le vetture arriveranno nel punto dove la macchina di Ajar è ferma e credo che dovrà essere presa una decisione a breve da parte del collegio dei commissari, bandiera gialla solamente per il momento, ma io credo che sarà necessaria il ricorso alla safety car perché la macchina era appoggiata al muro safety car. Adesso in questo momento arriva infatti la comunicazione della safety car e allora c'è anche una Alpine, quella di Gasly addirittura su due ruote piegata leggermente, Gasly dice sono opposto e a questo punto non può esserci che è stato un contatto con Ajar, ma ve lo racconteremo nel collegamento successivo perché siamo già lunghi, ma è successo veramente di tutto. Leclerc è al comando davanti a Norris e Antonelli che è scivolato in terza posizione, l'altra Ferrari, quella di Hamilton, è sesta, regime di safety car per l'incidente tra Ajar e Gasly con un Ajar imbufalito all'interno della sua vettura, il giro è il sesto, corsa neutralizzata, non è neutralizzata invece Juventus Verona e ritorniamo da Giuseppe Bisantis.
0: Con la Juventus che prova a trovare l'immediato gol del pareggio per poi rimettere la partita insomma sui binari sperati e attesi, ci prova Vlahovic, qui adesso Airoldi gioca pure, chiede scusa ma intercetta un rilancio del Verona e quindi dovrà da regolamento consegnare il pallone al Verona. Il gioco è stato interrotto, ci eravamo lasciati nel precedente collegamento con il portiere del Verona Montipo a terra direi per due minuti quando c'è stato un tiro di McKenny che è stato frenato da un giocatore del Verona, sul pallone si è fiondato in vantaggio Montipò, ma ci ha provato anche David, ma in realtà Montipò è stato toccato alla tempia dal suo compagno Nelson con il fianco e quindi è rimasto a terra, c'era Vlahovic che faceva cenno alla panchina di cambiare il portiere, non mi sembrava necessario, probabilmente Vlahovic voleva mettere fretta ai giocatori del Verona e allo staff del Verona. Montipò si è ripreso ed è regolarmente in campo, adesso c'è la Juventus che riparte dalle retrovie con McKenny che va a servire Kelly, Kelly invita i suoi compagni ad allargare, poi però va a servire il più vicino, ossia McKenny che si allunga, il pallone lo perde malamente con Bernede, Verona che può partire in superiorità numerica, Bernede per Gagliardini, qui Bernede forse avrebbe potuto trovare un'altra soluzione perché c'erano due liberi del Verona a destra, invece è andato a sinistra Bernede e quindi la Juventus è riuscita a recuperare, adesso è Pac Pro che viene sgambettato da David e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Verona appena dentro la metà campo della Juventus, Verona che non ha sfruttato una possibile superiorità numerica dopo una pallone pallone perso da McKennie, un 4 contro 3 con Bernede che però è andato secondo me dalla parte sbagliata. Calcio di punizione in favore del Verona, la va a fingere di battere Bernede che poi si allontana, lascia che a battere sia Suslov. Fischi da parte dei tifosi della Juventus che ovviamente accusano quelli del Verona di perdere tempo. Poi Suslov va a servire Bradaric sulla sinistra, Bradaric effettua una cross teso, prova la deviazione di testa, arriva a calciare Belgali ma il pallone è alto sopra traversa e termina in curva. Quasi 11 nella ripresa, Juventus 0 Verona 1 e torniamo a Civitanova Marche.
2: Tre pari tra Civitanova e Perugia, inizio terzo set 1-1 il conto dei parziali 25-21, 22-25, un secondo set in cui Perugia è cresciuta nella fase muro difesa mentre Civitanova ha avuto grosse difficoltà nel cambio palla diretto. Nikolov, il suo servizio potente in qualche modo ancora, pallone nella metà campo di Perugia gestito, prova a gestirlo con un pallonetto, arriva però il muro di Podrashanin e arriva dunque il punto del sorpasso. 4 Lube, 3 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, ancora Formula 1 Gran Premio Miami.
22: Dove siamo ancora in regime di neutralizzazione, siamo nel corso del giro numero 7 dei 57 previsti, neutralizzazione per quello che è stato di fatto un doppio incidente, perché sono stati due gli incidenti distinti che hanno visto coinvolti da una parte Isaac Ajar, che ha fatto tutto quanto da solo nel tratto stretto della pista, tratto lento, ha pescato, pizzicato il coltello ed è andato a sbattere, e soprattutto quello di Pierre Gasly che si è toccato con l'Imblad e l'incidente è stato potenzialmente pericolosissimo perché la ruota anteriore destra di l'Imblad ha pizzicato in staccata la posteriore sinistra di Gasly che si è cappottato ed è poi riatterrato non sulle quattro ma sulle due ruote, perché per l'appunto due ruote sono rimaste nella, diciamo, sulle barriere, non si è fatto niente, comunque è uscito tutto regolare. Abbiamo avuto la possibilità di rivedere anche la partenza e io credo che Verstappen a quel testa coda in realtà abbia fatto tutto quanto da solo, perché si è trovato affiancato a Leclerc, ha cercato di ridare gas con un attimo di anticipo per evitare Leclerc che gli stava andando addosso, ha scelto comunque di tenere giù il piede ma di andare in controsterzo, la macchina gli è partita in sovrasterzo ed è andato in testa coda, tanto che il bip che avete sentito in sottofondo era la parolaccia, mettetene una vostra scelta, che ha pronunciato lo stesso Verstappen chiedendo scusa al suo box per il testa coda. È stato bravissimo con quel 360 comunque a riprendere il controllo della vettura. Fatto sta che questi sono gli incidenti che ci sono stati, la situazione non è mutata per quello che riguarda le primissime posizioni, ovvero sia Leclerc, Norris, Antonelli, Russell, Piastri e Hamilton nelle prime sei posizioni. È cambiato il fatto che Max Verstappen si è giocato il jolly, si è fermato ai box subito all'ingresso della safety car per montare gomme dure nuove, è rientrato in pista in fondo al gruppo, in questo momento è sedicesimo, ma alla ripartenza avrà gomme più fresche di tutti quanti. Mancano 49 giri al termine, comanda Leclerc con la Ferrari, una Ferrari al comando davanti alla McLaren di Norris e alla Mercedes di Antonelli. Torniamo a Torino.
0: Superato il tredicesimo minuto nel corso della ripresa e sempre
22: giocato il jolly, si è fermato ai box subito all'ingresso della safety car per montare gomme dure nuove, è rientrato in pista in fondo al gruppo, in questo momento è sedicesimo, ma alla ripartenza avrà gomme più fresche di tutti quanti. Mancano 49 giri al termine, comanda Leclerc con la Ferrari, una Ferrari al comando davanti alla McLaren di Norris e alla Mercedes di Antonelli. Torniamo a Torino.
0: Superato il tredicesimo minuto nel corso della ripresa, è sempre 1-0 per il Verona sulla Juventus, ci prova

0: dominato. Nel primo tempo ha fatto una partita difensiva per mezz'ora, poi ha trovato il gol di Ibaoui, e però complice anche il calo della Juventus, il Verona ha cominciato a far vedere anche delle buone trame di gioco, come sta facendo vedere anche in questo secondo tempo. Ancora praticamente pochi rischi per Montipò, se non vogliamo considerare quell'uscita bassa del portiere del Verona, poi toccato da un suo compagno in anticipo su David, che era andato a cercare di ribadire in porta un precedente tiro di McKennie. Ancora Verona che tiene palla all'altezza della centrale del campo con Edmundson, che va a servire a Pak Pro per Belgali, a Pak Pro per Suslov. Il controllo del giocatore slovacco non è dei migliori, recupera McKennie ma perde subito palla, e allora è ancora Edmundson che va a servire l'autore del gol Bowie. Ottimo l'anticipo di Bremer, ma recupera palla ancora a Pak Pro, che cerca uno spunto, scivola a Pak Pro, può ripartire adesso la Juventus, ma si perdono palloni su palloni a centrocampo. Ancora Verona, davvero non si esce da quella zona, poi un giocatore del Verona la spazza via lontanissimo, ma nella zona c'è Kalulu che può stoppare il pallone e rilanciare la manovra per la formazione bianconera. Questa sera sì, in maglia bianconera, ma tutta nera con bordi in bianco. Ancora Kalulu che va a servire Vlahovic, che è molto decentrato in questa fase. Tocco per Locatelli ancora per Kelly. Tutto dietro il Verona, tutta nella metà campo del Verona, la Juve, con l'eccezione ovviamente del portiere Di Gregorio. Il tocco poi a destra, ancora per Locatelli, il controllo da parte di Kalulu per Locatelli ancora indietro per Bremer lateralmente per Kelly. Aspettano quelli del Verona, la Juventus cerca un varco ma non è facile. Consesao steso, c'è il fallo di Bernede, ci sarà un calcio di punizione a favore della Juventus da posizione abbastanza centrale, leggermente spostati sulla destra, 25 metri la porta difesa da Montipò, posizione quindi interessante, direi quindi di mantenere la linea prima di tornare da Manuela Collazzo per la pallavolo e da Manuel Codignoni per la Formula 1, perché c'è questa punizione per la Juventus. Nel primo tempo ne ha battuta una Locatelli, non benissimo sulla barriera, adesso c'è Vlahovic che è un ottimo tiratore, e Kelly si allontana, era lì vicino il difensore inglese, ma adesso o prende una rincorsa di 15 metri non mi sembra, oppure batterà Vlahovic che già è sul pallone, studia una barriera che forse non è ai 9 metri e 15 regolamentari. Vediamo che Vlahovic partirà con il sinistro, muro del Verona con Montipò appostato sul palo alla sua destra, che chiama ancora il posizionamento dei suoi, tutto pronto, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Vlahovic, parte con il sinistro, il tiro di Vlahovic, il gol sul palo che doveva coprire Montipò, si è fatto beffare Montipò dal tiro di Dusan Vlahovic, esultanza rabbiosa. Abbiamo fatto bene a tenere la linea, la posizione era interessante sì, però la barriera era posizionata bene, il portiere pure, solo che se poi prendi gol sul tuo palo vuol dire che questo si chiama errore del portiere. Senza nulla togliere ai meriti di Dusan Vlahovic, che ha calciato con il sinistro, ha trovato l'angolo e al sedicesimo la situazione è tornata in parità, e adesso ovviamente tutta la partita può cambiare. Juventus 1, Verona 1, Vlahovic l'unico sostituto nell'intervallo, l'unico cambio finora di questa partita, direttamente su calcio di punizione, e la linea torna alla pallavolo, Manuela Collazzo.
1: Gargiulo a segno con un primo tempo, 10 Civitanova, 7 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Proprio il centrale della Lube si propone al servizio, prova ad attaccare Bentara, è murato da Nikolov e poi autocopertura di Bentara che non riesce, anche se crediamo ci sia una richiesta di video check da parte di Perugia, è muro da parte di Nikolov su Bentara, una palla che gli era arrivata piuttosto bassa, è stato facile per Nikolov leggere il gioco avversario e arrivare a muro. 11 Civitanova, 7 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Formula 1, Manuel Codignoni.
2: Siamo ancora in regime di neutralizzazione, in regime di safety car, per cui mi limito a ricordare la situazione. Siamo nel corso del decimo giro, ascoltiamo un attimo Piastri.
3: Oscar, there's a possible short shower on lap 25 that could be heavy but not long duration.
2: Previsioni meteo del muretto McLaren a Piastri, gli viene detto al giro numero 25 potrebbe arrivare un po' di pioggia intensa ma non particolarmente lunga. Dicevamo, safety car ancora in corso. Leclerc con la Ferrari al comando davanti a Norris e Antonelli con la Mercedes. Oltre ai ritiri di Gasly e Ajar, vediamo nota anche di quello di Hulkenberg, che ha parcheggiato la sua Audi ai box, evidentemente problemi meccanici, e quello di Lawson con la Racing Bulls, era lui e non Lindblad che si era toccato con Gasly, evidentemente problemi anche alla sua sospensione anteriore destra. Siamo ancora in regime di safety car, velocizziamo e torniamo a Torino.
0: 18 e mezzo nel corso della ripresa, situazione dunque tornata in parità, 1-1 tra Juventus Verona. Adesso la Juventus prova a ribaltare la situazione rovesciandosi in avanti, ancora con Seisau che la mette

0: al centro, va a vuoto Monti Po, e a Park Pro che rischia l'autogol mettendo il piedino e deviando in corner. Questo è il primo della ripresa, è il decimo per la Juventus, uno solo battuto dal Verona. Vi diciamo anche che prima della punizione con la quale siamo stati in collegamento c'era stata la munizione di Bernede, battuto l'angolo, ancora una volta Monti Po va a smanacciare un pallone che forse sarebbe terminato sul fondo e lo rimette in gioco, ancora il controllo di Yildiz, il cross non esce, ancora Monti Po, forse ancora un po' scosso dal gol di Vlahovic, gran punizione di Vlahovic, ma ripeto è il portiere che prende gol su punizione sul suo palo, un errore lo commette e quindi un po' in difficoltà il portiere capitano del Verona, che per due volte ha sbagliato l'uscita. Adesso la Juventus che si mantiene in attacco, dicevamo Bernedi ammonito per fallo su Sergio Conceição, sono quattro gli ammoniti, tre nel Verona e sono Gagliardini, Frese e Bernede, uno nella Juventus, Locatelli, nessuno di questi quattro era tra i diffidati. Ancora Juventus in area di rigore, Verona che riesce a spazzare via. Adesso bisogna vedere se il Verona perderà le certezze che aveva ottenuto nel corso del primo tempo dopo aver trovato il gol del vantaggio con Bowie al 33esimo, e anche ribadiamo a inizio ripresa prima del gol di Vlahovic, sì c'era stata un'uscita bassa di Monti Po, però era un Verona messo bene in campo che fraseggiava e per due volte secondo me Bernede, forse il giocatore che sta un po' rendendo meno nel Verona, ha sbagliato un passaggio che avrebbe potuto liberare alcuni giocatori del Verona verso la portiere di Gregori, e poco fa Bernede è stato ammonito. Ma attenzione, break del Verona, Suslov arriva al tiro, il tiro viene deviato da Kelly e diventa una telefonata per Di Gregorio che la raccoglie, risponde, il Verona protesta perché riteneva ci fosse fallo in partenza di azione, l'arbitro giustamente ha lasciato proseguire per norma del vantaggio. Il recupero di David, perde palle, adesso qualche fischio anche per Jonathan David che Spalletti ha tenuto in campo facendo entrare Vlahovic e facendo uscire un centrocampista Turam. Adesso è Belgali del Verona che litiga un po' con il pallone, anche con un compagno, si scontrano i due, vanno a terra, l'arbitro lascia proseguire Akpak, però da terra tocca con la mano, calcio di punizione per la Juventus, minuti 21 nel corso della ripresa, Juventus 1 Verona 1. Torniamo a Civitanova, finale scudetto di pallavolo.
1: 12 pari tra Civitanova e Perugia, l'attacco in diagonale di Bentara va a segno, 1-1 il conto dei parziali, siamo nel terzo, un terzo set in cui ancora una volta Civitanova mancando di lucidità in alcuni momenti ha permesso invece a una solida Perugia di rientrare nel parziale, di giocare dunque punto a punto. Plotnicki al servizio, lui che aveva chiuso con una pipe il secondo set a favore di Perugia, 12 pari in questo terzo parziale. Plotnicki cerca Nikolov, buona la sua ricezione, attacco al centro di Der che nel frattempo è entrato in campo per la Lube Civitanova che si porta ancora avanti, ma adesso è punto a punto, 13 Civitanova, 12 Perugia, 1-1 il conto dei parziali, Formula 1 Gran Premio a Miami.
2: Tempismo eccezionale, Emanuela Collasso, perché riparte in questo momento la corsa dopo la safety car, giro numero 11, Leclerc al comando davanti a Norris e Antonelli, ha fatto compattare il gruppo che adesso ha da accelerare, ha azzeccato la ripartenza lui, Norris invece viene tallonato da Antonelli, mentre attenzione al duello tra Russell e Piastri con i due che se le danno di santa ragione, e Piastri ha superato Russell, attenzione perché c'è anche Hamilton che adesso si fa molto minaccioso negli scarichi di Russell, in questo caso si lotta per la quinta e la sesta posizione, da dire che Hamilton potrebbe avere un danno sulla sua vettura per quel contatto con Franco Colapinto nelle primissime fasi di corsa, quando il pilota dell'Alpina lo ha allegramente, diciamo, sbattuto fuori pista. Leclerc è stato bravo ad azzeccare la ripartenza, è stato bravo subito a distanziare Norris e Antonelli, con Antonelli che si è incollato agli scarichi di Norris, il quale però prendendo poi la scia di Leclerc è riuscito in qualche maniera a difendersi. Ha avuto la peggio Russell invece, che anche in questo caso non è la prima volta che gli succede in questa stagione, ha sbagliato la ripartenza dando la possibilità a Piastri di superarlo, e dunque la nuova situazione vede Leclerc Ferrari al comando con 6 decimi di vantaggio su Norris, il quale a sua volta difende un tesoretto minuscolo di 4 decimi. Sentiamo Piastri. Molto pericoloso quello che ha fatto Russell, la difesa di George Russell nei confronti di Oscar Piastri. Dicevamo, Antonelli attaccato a Norris, seconda e terza posizione, leggermente più staccato Piastri, a un secondo e mezzo da Antonelli, in quarta posizione con la McLaren, quindi Russell quinto con la Mercedes, Hamilton sesto con la Ferrari. Norris prova a farsi vedere timidamente negli scarichi di Leclerc, non escludo che potrebbe andare ad attaccare in questa staccata, per cui tengo la linea ancora per qualche istante, perché in questo momento è molto vicino Norris, ci si gioca la prima posizione, inizia il 13esimo giro, Leclerc, Norris, Antonelli, Piastri, tira una staccatona pazzesca Leclerc e difende il suo primato. La gara è appena iniziata ma già tante emozioni. Giro più veloce per Norris, ma la prima posizione c'era la Ferrari di Leclerc con mezzo secondo di vantaggio su Norris. In terza posizione il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes. Torniamo nuovamente a Torino,
0: dove ci avviciniamo al 24esimo minuto. La situazione è sempre di 1-1 tra Juventus e Verona, ma nel periodo non collegato due occasioni per la Juventus, entrambe capitate a Francisco Conceição. La prima di piede, e ci può stare, è avvenuta al 29esimo da vicino, e qui c'è stato il riscatto di Montipò che con una istintiva parata di piede ha sventato il pericolo, mentre qua adesso Vlahovic sbaglia completamente un qualcosa che era a metà tra un tiro e una cross, termina sul fondo. Più insolito è invece la seconda occasione, neanche un minuto dopo, perché Conceição, che è il più basso di tutti, è andato a colpire di testa e anche bene, a schiacciare il pallone. Questa volta Montipo è battuto sulla linea, ha salvato Nelson mettendo per l'ennesimo angolo. Adesso sono 12 gli angoli in favore del Juventus contro uno battuto dal Verona. Si prepara a effettuare il primo doppio cambio, ma poco fa c'è stato il secondo cambio alla Juventus. Diciamo che Spalletti ha un po' riequilibrato la squadra, perché nell'intervallo è entrato Vlahovic, un attaccante al posto di un centrocampista, Thuram. Adesso ha tolto un attaccante, David, e quindi per rispondere al nostro conduttore Nico Forletta non ci sarà più David Bowie nel tabellino della partita, perché David esce e lascia il posto a Miretti, quindi via un attaccante e dentro un centrocampista. Sono pronti adesso nel Verona con la maglia numero 4 Lovric e con la maglia numero 19 Slotsager, e quindi ci saranno forze.
2: Scusa Giuseppe Visantis, segnalo solamente che è cambiata la leadership del Gran Premio, perché Lando Norris ha superato Charles Leclerc, il quale a sua volta era stato passato anche da Kimi Antonelli, dunque era scivolato in terza posizione, ma si è ripreso proprio pochi istanti fa la seconda piazza. Dunque Norris è il nuovo leader del Gran Premio di Miami con la McLaren, alle sue spalle la Ferrari di Leclerc, in terza posizione la Mercedes di Antonelli, sono tutti e tre attaccati. A te.
0: Perfetto, mi hai dato il modo per raccontare i due cambi nel Verona, perché Lovric è andato a prendere il posto di Suslov, giocatore che è rientrato da poco e quindi non ha ancora l'intera partita nelle gambe, e quindi Lovric, centrocampista sloveno arrivato dall'Udinese, e poi entra il danese Slotsager con la maglia 19 ed è andato a prendere il posto di Bradaric. 26 minuti allo stadio nel corso della ripresa, Juventus 1 Verona 1, e possiamo tornare alla pallavolo. Manuela Collazzi
1: a Perugia, tocco di seconda di Giannelli, Perugia, Civitanova, tocco di seconda di Giannelli, il palleggiatore, capitano di Perugia, 17° punto della Sissusa, 16 punti di Civitanova nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, punto a punto che prosegue tra le due formazioni, appare negli scambi lunghi soprattutto più lucida Perugia. Civitanova pecca soprattutto nella gestione in determinate circostanze degli scambi decisivi. Adesso però la pipe di Bottolo porta il 17° punto alla Lube, 17 pari, terzo set, 1-1 il conto dei parziali, ancora Formula 1, Manuel Codignoni.
2: Dove è cambiata nuovamente la situazione, davanti resiste Lando Norris con la McLaren, ma adesso in seconda posizione si è riportato Kimi Antonelli, che ha riprovato il sorpasso nei confronti di Leclerc ed è riuscito poi a portarlo a termine in un punto diverso rispetto a dove aveva effettuato il primo attacco, e poi a difendersi dal ritorno di Leclerc con una gestione della fase di scarico e ricarica della batteria che non ha dato scampo al pilota della Ferrari. È chiaro che si tratta di sorpassi diversi, sorpassi un po', diciamo, particolari rispetto a quello che l'appassionato di Formula 1 si aspetta di vedere, e in gran parte sono appunto falsati dalla fase di carica, scarica, scarica, ricarica della batteria. È altrettanto vero che questo tipo di filosofia può essere utilizzata anche come arma tattica. Kimi Antonelli aveva passato Leclerc in precedenza in un rettilineo che ne precede un altro, nel rettilineo successivo Leclerc lo ha passato, ci ha pensato su un giro, lo ha fatto in un altro punto non dandogli la possibilità di contrattaccarlo. Ripetiamo, si tratta di duelli diversi, non stiamo facendo il conto dei sorpassi come sintomo di qualità di una gara. È altrettanto vero che la gestione tattica di questo tipo di fasi è comunque una componente a cui dovevamo abituarci in questa nuova Formula 1, e quello che ha fatto Kimi Antonelli è stato estremamente saggio per riportarsi in seconda posizione. Davanti a tutti però c'è Norris con la McLaren che allunga nei confronti di Antonelli, 1,7 secondi di vantaggio, terzo è Leclerc a 9 decimi di Antonelli, quindi Piastri quarto con l'altra McLaren, un imbufalito Russell che poco fa si è lamentato con il proprio ingegnere di pista gli ha detto stiamo utilizzando la mappatura di motore sbagliata. Sesto c'è Lewis Hamilton, attenzione bandiera gialla, vediamo se c'è qualche vettura che ha compiuto un errore, no probabilmente semplicemente un lungo perché è già stata tolta. Sesto Hamilton con una Ferrari leggermente danneggiata ma comunque in palla, 9 decimi da Russell a chiudere la zona punti con la Pinto, Sainz, Albon e Verstappen. È in corso il giro numero 16, 57 sono quelli totali, che vuol dire che ne mancano 41 al termine del Gran Premio di Miami. Torniamo nuovamente a Juventus Verona, Giuseppe Bisantis.
0: Ci avviciniamo al 29esimo minuto, sempre 1-1 tra Juventus e Verona. Prova adesso Yildiz, limite l'area di rigore, pallone messo dentro, Verona che si rifugia in corner. Qualcuno chiedeva un fuorigioco ma resta giù la bandierina del primo assistente Vecchi e quindi ci sarà angolo numero 13 in favore della Juventus. Uno solo battuto dal Verona, questa volta però la bandierina è quella di sinistra per la prima volta in questo secondo tempo, tutti gli altri erano stati battuti da destra. Attenzione, cambio ancora nella Juventus perché è pronto a entrare in campo con la maglia numero 18, con la maglia numero 13, chiedo scusa, Boga è andato a prendere il posto di Cambiaso e quindi a questo punto un giocatore ovviamente con caratteristiche molto più offensive rispetto a Cambiaso che esce da dietro la porta del Verona. C'è dentro Boga che oggi sembrava dovesse partire titolare, battuto l'angolo, la va a allontanare ancora Nelson sul primo palo ma non ci sono maglie gialle del Verona, quindi si impegna in una rincorsa Kelly per riprendere il pallone per alimentare nuovamente la manovra per la Juventus che arriva fino alla tre quarti campo. Il tocco per Yildiz, Yildiz va a scaricare per il nuovo entrato Boga che quindi tocca il primo pallone della partita mentre Cambiaso esce lentamente, passa davanti alla curva del tifo caldo della Juventus e segue la partita con interesse con Seisau, si allunga il pallone poi forse commette fallo, sì una spallata, poi i due erano andati entrambi però con Seisau va a chiedere scusa al giocatore del Verona, quindi questo significa che con Seisau fa implicitamente un atto di confessione, di colpa, ci sarà una punizione per il Verona, si rialza il giocatore del Verona che è rimasto a terra e la mezz'ora nel corso della ripresa, quindi Juventus che è salita a tre cambi ma con due finestre inappegnate, la prima non conta perché Vlahovic al posto di Thuram è entrato nell'intervallo, quindi ancora una a disposizione per Spalletti con due uomini, il Verona ha fatto due cambi in una finestra, quindi per Paolo Sammarco ancora tre cambi con due finestre inappegnate, quasi 31 i minuti allo stadio, Juventus 1 Verona 1 e torniamo a Civitanova Marche.
1: Mani fuori vincente di Nikolov che per Civitanova spezza un turno al servizio potenzialmente molto pericoloso, quello di Perugia con Plotnicki, 19 Civitanova, 20 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Nikolov da 9 metri per la squadra di casa, prima time out chiesto da Medel, allenatore della Lube, proprio per evitare che Perugia potesse scappare sfruttando il servizio di Plotnicki. Perugia che adesso sta ricevendo bene anche il servizio potente di Nikolov nella circostanza, lo stesso Nikolov che prova a contrattaccare, non sfrutta però l'occasione, arriva dall'altra parte della rete Semenyuk, però arriva anche il muro di Der, è entrato bene in campo il centrale belga al posto di Podrashanin, terzo muro personale per lui, 20 pari tra Civitanova e Perugia, un punto a punto che prosegue, 1-1 il conto dei parziali, siamo naturalmente nel terzo set, ancora Formula 1 Gran Premio a Miami.
2: Sorpasso e controsorpasso tra Leclerc e Piastri con il pilota della McLaren che era riuscito a passare il pilota della Ferrari, il quale però a sua volta nel rettilineo successivo lo ha risuperato. È evidente che la gestione tattica, lo ripetiamo ancora una volta, del sorpasso è anche predominante. Attenzione intanto, sbandata clamorosa da parte della Ferrari di Charles Leclerc, se vedo bene dall'inquadratura dall'alto, che è andata a commettere un errore e è stata superata dalla McLaren di Oscar Piastri. Adesso Leclerc si va a riprendere la posizione, dicevamo è chiaro che la gestione tattica di questo tipo di fasi diventa cruciale perché se tu sorpassi prima di un rettilineo devi aspettarti che l'altro poi ti risorpassi, succedeva un po' che con il DRS, devi inventarti il sorpasso in un punto dove l'altro non ha possibilità di contrattaccare, è quello che ha fatto Antonelli in precedenza, è quello che ha fatto Verstappen nei confronti delle due Williams, un sorpasso letteralmente senza freni alla staccata di curva 17, è entrato durissimo ai danni di Albon, ha poi passato anche Sainz e è risalito fino in ottava posizione, lui che è l'unico dei big ad aver effettuato già una sosta, è ottavo come detto con gomme dure che hanno 7 giri meno rispetto alle medie di tutti quanti gli altri. Vedremo se questa cosa, alla luce anche della possibile pioggia che potrebbe arrivare tra qualche giro, rimescolerà le carte in tavola. Nel frattempo, 19° giro in corso, comanda Norris che è allungato nei confronti di Antonelli, una incomprensibile McLaren che vince la sprint, sparisce in qualifica e ritorna dominante in gara, conduce con 3 secondi e 1 sul leader del mondiale Kimi Antonelli. Terzo è Leclerc con la prima delle due Ferrari, tallonato però da Piastri che lo segue a 8 decimi, il quale a sua volta deve guardarsi da Russell. Sesto Hamilton con l'altra rossa, 8° Verstappen, in mezzo a loro con la Pinto. E noi torniamo allo stadio, Giuseppe Bisantis.
0: Qui sono 33 minuti e mezzo nel corso della ripresa, è sempre 1-1 tra Juventus e Verona. Adesso il Verona è in attacco, c'è da dire che la Juventus ha trovato il gol con Vlahovic, non è che poi è andato come insomma ci si aspetterebbe ad assediare il Verona. Sì, tanti calci d'angolo, però abbiamo avuto le due occasioni, sì, nel giro di un minuto da parte di Francisco Conceição in una parata distinto di piede di Montipò, nell'altra invece grande salvataggio sulla di Nelson, ma poi per il resto il Verona sembra ancora mantenere le posizioni. Tra l'altro è pronto il cambio numero 3 nel Verona con la maglia numero 21 a Rui, attore marocchino, quindi con la maglia numero 21 va a prendere il posto di Belgali che ha corso molto, poi forse anche un po' stanco. Mentre c'è anche un cambio nella Juventus perché entra con Miners ed esce Kelly, quindi via un difensore, dentro un centrocampista, anche se con Miners spesso viene insegnato come in difesa. Esce anche con Cesao, quindi arriva a 5 Spalletti, e al suo posto entra con la maglia numero 11 Zegrova. E quindi questi sono i cambi nella Juventus, che ha esaurito a poco più di 10 minuti dalla 90° le sostituzioni. Va a complimentarsi con Conceição Spalletti, ancora una volta una prestazione molto più che positiva da parte di Francisco Conceição, mentre come detto Belgali, anzi è Bernedi alla fine che esce, quindi è stato un cambio nel cambio, perché la prima segnalazione era stata il 7, ossia Belgali, invece Bernedi forse ha chiesto il cambio, dunque Belgali è in campo e al suo posto c'è Arrui. Quindi 3 cambi nel Verona, 5 nella Juventus. Verona che ha a disposizione ancora una finestra per arrivare appunto alle 5 sostituzioni. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti, anche Kelly esce dal campo, passa alle spalle di Spalletti che forse non si accorge della presenza del difensore inglese. Seguiamo Boga, adesso è una Juventus decisamente a trazione offensiva, anche se però come avevo immaginato al momento del cambio, con Miners al momento sta giocando sulla linea dei difensori. Ancora Locatelli che si scontra con un avversario, Gagliardini però di prepotenza si va a prendere il pallone, Zegrova la giocata da parte del giocatore kosovaro, ha anticipato il recupero, però è ancora Di Calolo che la mette dentro. Attenzione Juventus dentro l'area di rigore, Calulu è costretto a uscire, il tocco ancora per Zegrova che ha preso il posto di Conceição in tutto e per tutto, anche nella zona di campo. Il tentativo di testa la lisciano prima Vlahovic e poi ancora Bogama, è bravissimo a inseguire e a tenere in campo il pallone per la Juventus. Yildiz il tocco ancora per Boga prova il tiro rimpallato da Edmundson di testa, ma adesso è un tamburello da parte della Juventus nell'area di rigore del Verona. Ancora Locatelli che gira su se stesso, va a terra, rischia di perdere il pallone e lo perde, può ripartire il più fresco di tutti a Rui che però è solo contro 5, va a terra e l'arbitro dice che non c'è niente. 9 al 90°, Juventus 1 Verona 1. Torniamo alla pallavolo, torniamo a Civitanova.
1: Alla 7 di Perugia la conquista a Bentara con un gran colpo potente che buca muro e difesa di Civitanova, 24 Perugia 21 Civitanova nel terzo set. Perugia dunque in rimonta all'Eurosuale Forum, proprio Bentara al servizio per la squadra ospite, sbaglia dai 9 metri e dunque Perugia fallisce la prima occasione per chiudere il terzo parziale, 22 Civitanova 24 Perugia. Boninfante il palleggiatore della Lube al servizio per la squadra di Medei, Boninfante pare destinato a lasciare Civitanova al termine della stagione, seconda occasione a disposizione dunque di Perugia per chiudere il terzo parziale e portarsi avanti. Boninfante potente su Plotnitsky che verticalizza, Bentara murato, ma c'è la difesa di Perugia, scambio lungo, Boninfante sceglie l'attacco in posto 4 di Bottolo che l'appoggia in pallonetto, c'è ancora la difesa attenta di Perugia, murato Semeniuk, Perugia ancora la rigioca, Semeniuk va di potenza, mani fuori dello schiacciatore polacco e Perugia chiude il terzo parziale 25-22, va avanti all'Eurosole Forum su Civitanova 2-1, Formula 1 Gran Premio Miami.
2: Siamo nel corso del giro numero 22 dei 57 previsti e la Mercedes cerca di sparigliare le carte. Nella tornata precedente si è fermata ai box George Russell per cambiare le gomme. ed è evidente che questo è un tentativo di undercut. Si rischia molto perché veniva data in arrivo la pioggia, ma si rischia molto e allora la Ferrari deve rispondere per forza con Leclerc, ma non riesce a coprirsi dall'undercut perché proprio in questo momento Leclerc esce dai box ed è alle spalle di Russell. Sono finiti indietro in undicesima e dodicesima posizione, ma il dato di fatto, la notizia è che Russell ha passato con questo undercut, fermandosi prima di Leclerc, il pilota della Ferrari. Davanti a tutti continua ad esserci Norris, che ha 2 secondi e 8 di vantaggio nei confronti di Antonelli. Due girano su tempi più o meno simili. Terzo è salito così Piastri e quarto Hamilton, con Verstappen che ha passato in pista anche con la Pinto e adesso è quinto. Lo ripetiamo, Verstappen è l'unico dei big ad aver effettuato la sosta in regime di safety car, dunque lui ha già smarcato di fatto una sosta ed è in quinta posizione. Da vedere adesso la situazione climatica, perché se la sosta anticipata di Russell e Leclerc, sentiamo Leclerc.
3: Why did we stop? When is the rain?
2: La non risposta dell'ingegnere di pista alla domanda di Leclerc, perché ci siamo fermati, che ne è stato della pioggia, è la miglior risposta a quella che era il mio interrogativo, ovvero sia fermarsi adesso per Russell poteva avere un senso per sparigliare le carte, per Leclerc lo può avere per rispondere all'undercut di Russell, anche se sai che se ti fermi subito il giro dopo comunque la posizione quasi certamente la perdi, e con la pioggia e probabile arrivo forse non aveva gran senso. È anche vero che bisogna diversificare le strategie tra le due vetture, in questo caso si è scelto con Leclerc di andare a coprire la mossa della Mercedes. Fatto sta, Norris, Antonelli, Piastri, questo è il podio virtuale, con Hamilton in quarta posizione, Verstappen al quinto posto, Russell e Leclerc sono scivolati indietro in decima e undicesima posizione. Siamo al 23° giro e chissà se arriverà la pioggia. Di sicuro noi, pioggia o non pioggia, torniamo a Torino.
0: E noi abbiamo superato il 39° da circa 30 secondi, la situazione è sempre di 1-1 tra Juventus e Verona. Poco fa la Juventus con uno svarione di Com Miners aveva regalato palla al Verona. Bowie si è trovato con spazio davanti a sé, però ha preferito calciare da 30 metri anziché avvicinarsi. Il tiro sì, abbastanza secco, ma centrale, non ha avuto problemi Di Gregorio ad annullarlo, però pallone perso in modo quasi inspiegabile. Da te un Com Miners. Scocca in questo momento il 40° minuto, 5 più ricupero al termine. Adesso anche i tifosi della Juventus sono abbastanza silenziosi perché sinceramente non si aspettavano una partita con queste difficoltà contro il Verona, che è una squadra che è scesa in Serie B aritmeticamente venerdì scorso dopo la vittoria del Lecce in 2-1 sull'Arena Garibaldi di Pisa, che ha costata la retrocessione sia al Pisa sia al Verona, che non può più raggiungere neanche vincendo le ultime 4 il quart'ultimo posto. Un Verona che comunque virtualmente era già retrocesso da altre settimane perché la classifica era abbastanza, anzi seriamente difficoltosa, però una Verona che ha sfoderato un'ottima prestazione, sta mettendo in difficoltà la Juventus, anche se adesso però c'è Miretti che la mette dentro, allontana il Verona, c'è Boga, la conclusione con il petto la va a salvare, ancora Frese per il Verona, poi prova a ripartire a Rui che forse commette fallo, l'arbitro lascia proseguire, sì c'è fallo per la Juventus, ha voluto vedere da Airoldi se si fosse concretizzata il vantaggio per la Juventus. Alla fine, visto che è caduto, c'è il calcio di punizione, quindi momento caldo, direi di restare in collegamento per raccontare questa punizione che è all'altezza della spigolo dell'area di rigore, però vicinissima alla linea del fallo laterale, e vediamo che c'è Zegrova che andrà a battere, è entrato poco fa al posto di Conceição, vanno in area di rigore 5 maglie nere della Juventus, tutto il Verona è a protezione dei propri 16 metri, passeggia nervosamente Spalletti, pallone teso, il colpo di testa a liberare, arriva Yildiz dentro l'area di rigore, scivola ma recupera la posizione, perde il pallone, la recupera Boga, ancora per Yildiz, limite dell'area, il tocco per Locatelli, Locatelli sembra voglia tirare, poi invece appoggia per Vlahovic, Vlahovic di prima intenzione per Bremer, il tentativo da parte della Juventus, un pallone alto che sta per terminare sul fondo e ci termina in questo momento la rimessa per il Verona, 3 al 90° più recupero, Juventus 1 Verona 1, e torniamo da Manuela Collazzo a Civitanova, Civitanova Perugia pallavolo.
1: Grazie a Giuseppe Visantis, è cominciato il quarto set 1-1 tra Civitanova e Perugia dopo l'errore a servizio di Boninfante. Perugia in rimonta avanti 2-1 anche nel terzo set, difficoltà nel cambio palla diretto per Civitanova nonostante una discreta ricezione, Civitanova che ha sprecato come nel secondo parziale un largo vantaggio. 1-1 a inizio quarto set, Perugia avanti 2-1 nel conto dei parziali. Formula 1.
2: Ci avviciniamo a metà gara, è in corso il giro numero 25 dei 57 previsti, situazione di fatto invariata rispetto a come ci eravamo lasciati, con Norris, McLaren che comanda con 2 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Antonelli con la Mercedes. Il leader del mondiale gli ha recuperato 2 decimi nell'ultimo passaggio. Piastri è terzo con la McLaren, staccato di 8 secondi e 8 da Antonelli. Quindi Hamilton quarto con la prima delle due Ferrari e Verstappen quinto. Nel periodo non collegato vi dobbiamo raccontare la perplessità, mista un po' anche a rabbia e frustrazione, di Leclerc con il suo muretto. Ci eravamo lasciati con la sua domanda che non aveva avuto risposta riguardo alla pioggia, e successivamente lo stesso Leclerc si è nuovamente aperto con il suo ingegnere di pista e gli ha detto: la prossima volta che prendete una decisione magari abbiate la compiacenza di parlarne con me, ci sono anch'io. Lando Norris in questo momento segnala qualche sputacchio di pioggia, diciamo così, usa proprio questo termine, spits of rain, il che vuol dire che al 25° giro, esattamente quando avevano predetto originariamente l'arrivo della pioggia, qualche goccia sta ad arrivare. Bisognerà vedere se sarà pioggia pesante e come questo andrà ad influenzare le strategie di chi non si è fermato e soprattutto di chi invece la sua sosta l'ha già effettuata. Ad ogni modo, comanda Norris davanti ad Antonelli e Piastri, questi primi tre. Hamilton è quarto con la Ferrari, l'altra rossa è nona con Leclerc alle spalle di George Russell che lo ha superato dopo la sosta ai box. Verstappen è quinto ed è arrivato negli scarichi di Lewis Hamilton, sta facendo una gara clamorosa come al solito il pilota olandese, 4 volte campione del mondo della Red Bull, che ha smarcato la sua sosta in regime di neutralizzazione, dunque è stato impegnato in una grande rimonta che lo ha portato a ridosso appunto della top 4, se così vogliamo dire, ma tutto è in attesa del giudizio dell'eventuale pioggia che starebbe arrivando. Mancano 31 giri al termine del Gran Premio di Miami, comanda Norris davanti ad Antonelli e Piastri, nuovamente Torino.
0: E allora siamo nell'ultimo minuto, mancano 40 secondi al 90°, poi conosceremo il recupero. Erano un po' che non stavano arrivando, è arrivato adesso l'angolo per la Juventus numero 14. Vlahovic sta protestando con l'arbitro, si è lasciato cadere. Beh, se nel primo tempo Airoldi ha ammonito Locatelli per una simulazione in aria con un contatto che c'era stato, qui Vlahovic che cade folgorato da solo avrebbe forse visto il suo parametro, meritato anch'esso il cartellino giallo. Pallone che comunque viene messo sulla bandierina, allontana con un colpo di testa il Verona. Fra 10 secondi conosceremo l'entità del recupero. Il quarto ufficiale Davide Di Marco, arbitro della sezione di Ciampino Roma, ci sta per dire per quanto si giocherà ancora questo Juventus Verona, che vede le squadre sull'1-1. Un cross teso, 5 minuti di recupero che, andati a sommare al minuto di recupero del primo tempo, fanno 96 minuti, salvo ulteriori prolungamenti che ci sono quasi sempre. Comunque per ora sono 5 i minuti di recupero, siamo alla 90° e 1-1 tra Juventus e Verona, con il portiere Montipò si accinge a effettuare il rilancio. Poco fa un suo rilancio più alto che lungo aveva rimesso in gioco McKennie della Juventus, da lì è nata poi l'azione per il calcio d'angolo. A terra un giocatore della Juventus, fischia Airoldi, calcio di punizione in favore della Juventus, ma siamo nella metà campo bianconera e allora via il primo errore, battuta malissimo questa punizione, però l'arbitro va a rifarla battere perché evidentemente c'era un giocatore del Verona che non rispettava la distanza. Via il primo dei 5 di recupero, Juventus 1 Verona 1, andiamo alla palla a volo, andiamo da Manuela Collazzi.
1: 4 pari nel quarto set tra Civitanova e Perugia, 2-1 il conto dei parziali. Questa è la situazione a favore di Perugia. Bentara al servizio per la Sisusa, che è avanti nella serie di finale scudetto avendo vinto nettamente in casa propria gara 1. Bentara, seguiamo il suo servizio e poi andremo velocemente da Manuel Codignoni per la Formula 1. Riceve bene Bottolo, Boninfante si affida a Derke e Murato, ricostruisce Civitanova, l'apertura di gioco di Boninfante per Nikolov che riesce a chiudere diagonale a conquistare il quinto punto, ma ancora fatica Civitanova nel cambio palla diretto. 5 Civitanova, 4 Perugia, quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore di Perugia, Formula 1.
2: E attenzione perché si decide la leadership del Gran Premio, la mossa della Mercedes che ha fermato Kimi Antonelli che era secondo al giro passato, e adesso si ferma proprio in questo momento Lando Norris con la McLaren per rispondere al tentativo di undercut da parte della Mercedes. Si fermerà i box adesso anche Lewis Hamilton. È chiaro ed evidente che a questo punto non si fa più conto sulla pioggia, ma si cerca di ragionare tutti quanti, diciamo, a parità di situazioni, e bisognerà vedere chi uscirà per primo dalla prima curva, se Kimi Antonelli oppure se Lando Norris. Credo che sia Lando Norris davanti, sarà questione veramente di millimetri. I due sono affiancati e Antonelli è passato, sono usciti ruota a ruota e Antonelli è passato. Antonelli al momento è in terza posizione davanti a Lando Norris, ma virtualmente è leader del Gran Premio di Miami, virtualmente fino a un certo punto, perché in realtà c'è Verstappen che è secondo e la sua sosta l'ha già fatta idealmente potrebbe anche arrivare fino in fondo, dovrebbe fare 50 giri con quelle gomme, mi sembrano un po' troppi, ma mi aspetto una battaglia adesso tra Kimi Antonelli e Lando Norris, che al momento vale per il terzo e quarto posto. Ascoltiamo Piastri.
4: Hamilton's pitted, Oscar, we're going to pit and cover him, use the pace now, use the pace.
2: A Piastri viene semplicemente detto: Hamilton si è fermato ai box, hai bisogno di spingere adesso. Una nuova situazione, mutevole, perché siamo ancora, diciamo, in una questione in cui non tutti si sono fermati. Comanda Piastri, che deve ancora fermarsi davanti a Verstappen, che si è fermato tanti giri fa, e Antonelli, che è terzo e precede Norris. Sono praticamente attaccati Verstappen, Antonelli e Norris, può succedere di tutto. 29 giri al termine, Torino.
0: E allora saremmo negli ultimi due minuti di gioco. A questo punto terrò la linea fino al termine. Ovviamente i colleghi Collazzo e Codignoni potranno intervenire per episodi particolari, perché è 1-1, ma c'è l'assedio finale della Juventus. Seguiamo questa azione, poi vi racconto che cosa è successo. C'è Yildiz, Yildiz limite dell'area di rigore, il pallone corto, respinto, la conclusione in bocca al portiere Montipò. Allora è successo che la Juventus si è riversata nell'area di rigore del Verona. C'è stata prima un'azione che sembrava quasi una mischia di rugby, con il pallone fermo, con i giocatori della Juventus che provavano a spingere con il muro della difesa del Verona che respingeva. Poi un errore di Boga, poteva partire il Verona ma sbaglia tutto a Rui, regala palla a Zegrova, e la quale da posizione decentrata calcia sul primo palo. Montipò è battuto, palo interno, proprio il palo difeso da Montipò. Poi il Verona poteva ripartire con la Juventus scoperta, ma Bawi, evidentemente fiero del suo importante cognome e anche per il gol, però tende troppo dalle sue possibilità, perché ha provato un tiro addirittura dalla metà campo del Verona per cercare di sorprendere Di Gregorio, tiro assolutamente sballato. Di Gregorio, nel velocizzare l'azione, ha rimesso in gioco un altro pallone, ma non era ancora uscito quello di Bawi, che è uscito poi nei pressi della bandierina, e allora a quel punto l'arbitro ha dovuto fermare il gioco e scodellare il pallone per Di Gregorio. Siamo entrati negli ultimi 30 secondi con Miners, la mette dentro, la tentativo di testa da parte di Vlaovic, prova a uscire il Verona, palla che si perde sul fondo, si lamenta un giocatore della Juventus, attenzione perché c'è anche un cartellino giallo per il Verona, ma qui sinceramente Airoldi dà una punizione assurda alla Juventus, diciamoci la verità, perché il giocatore del Verona è andato a, infatti adesso va, qualcuno ha protestato, infatti c'è un rosso Airoldi, c'è un rosso Airoldi che va a espellere qualcuno della panchina del Verona, vediamo di chi si tratta, direi una protesta quella del Verona ampiamente giustificata. È successo che il Verona, nel tentativo di liberare, ha colpito con il pallone un giocatore della Juventus, palla che poi è terminata, è proprio Sean Sogliano, il direttore sportivo del Verona, che lascia adesso, insomma si chiude, siamo già oltre i 5 di recupero, con una punizione insidiosissima per la Juventus, ma molto molto molto molto molto dubbia. C'è stato questo rilancio, il pallone è andato a colpire il corpo di un giocatore della Juventus, poi è terminato sul fondo, era rimessa dal fondo per il Verona, l'arbitro l'aveva segnata, poi ha cambiato idea e ha dato il calcio di punizione per la Juventus, che batte Zegrova. È l'ultima occasione della partita, Zegrova la mette al centro, l'uscita di pugno da parte di Montipò, l'arbitro ha il fischietto in bocca e fischia, è finita la partita. Juventus 1 Verona 1, passo falso della Juventus che non aggancia il Milan, era un'occasione irripetibile, poteva arrivare a quota 67, il Milan ha perso questa volta, visto che nella storia del Milan c'è la fatal Verona che si è ripetuta più volte, questa volta il Verona già retrocesso dà una mano alla Milan, perché la Juventus rimane al quarto posto a 65, e attenzione perché la Roma, che giocherà domani con la Fiorentina nella partita che chiuderà questo 35esimo turno, può portarsi a una sola lunghezza dai bianconeri. Davvero un passo falso della Juventus. Livido in volto, Luciano Spalletti lascia lo stadium. E allora, per lasciare la cronaca agli eventi importantissimi che stiamo seguendo, la finale scudetto di pallavolo e il Gran Premio di Formula 1 a Miami, ricordo solo il finale. Juventus 1, Verona 1, il vantaggio del Verona al 33esimo del primo tempo con Bawi, il pareggio nella ripresa della Juventus con Vlaovic direttamente su calcio di punizione al sedicesimo minuto, l'assedio finale della Juventus, anche una punizione dubbia per la Juventus con l'uscita di Montipò al termine di questa azione. L'arbitro Airoldi ha fischiato il fallo, è finita 1-1, il Verona sale a quota 20, magari l'obiettivo per il gialloblu è quello di arrivare terzultimi, visto che la Cremonese è a 28. È finita 1-1, 12 tifosi del Verona esultano, gli 11 del Verona vanno a ringraziarli, quelli della Juventus sotto la curva, ma c'è grandissima delusione allo stadium. L'assistenza tecnica è stata di Andrea Montone, adesso andremo a realizzare le interviste che ascolterete nel corso di Sabato Sport. Giuseppe Bisantis dall'Allianz Stadium di Torino ricorda il finale, Juventus 1, Verona 1, e vi auguro un buon proseguimento di serata.
5: Domenica Sport.
6: 19:57 minuti. Allora riprendiamo da pallavolo e Formula 1. Un minuto e mezzo a rimbalzo di linea. Inizia la pallavolo. Manuela Collazzo.
1: Quarto set, time out chiesto da Civitanova. Perugia è avanti 10-9. Perugia che è avanti 2-1 nel conto dei parziali, si torna in campo, un set che vive di punto a punto, così come era successo all'inizio dei restanti parziali. Nel primo la Luve ha spinto molto dai 9 metri trovando impreparata la ricezione di Perugia, nel secondo e nel terzo però la Luve non è riuscita a sfruttare anche il largo vantaggio che aveva avuto a metà dei rispettivi set, e poi cedendo soprattutto nel punto a punto finale non riuscendo a concretizzare il cambio palla diretto, nonostante una ricezione discreta, non perfetta ma discreta, come adesso buona invece la ricezione di Balaso sul servizio potente di Perugia. C'è poi la difesa di Civitanova, c'è il manifuori vincente di Nikolov, il 10 pari tra le due squadre, Civitanova 10, Perugia 10, siamo nel quarto set, Perugia avanti 2-1 nel conto dei parziali, Formula 1.
2: 25 giri al termine, è complicato raccontare nel dettaglio tutto quanto è successo nel periodo non collegato, mi limito solo alla situazione e ai fondamentali. Davanti a tutti è tornato Kimi Antonelli con la Mercedes, alle sue spalle Lando Norris, un secondo e mezzo di ritardo per il pilota della McLaren, la scelta di fermare Antonelli un giro prima rispetto a quello della McLaren ha pagato. In terza posizione c'è Verstappen che si è fermato dopo appena 7 giri in regime di safety car e resiste al terzo posto dopo una grande rimonta. Quarto è Leclerc, quinto Russell, Leclerc ha ripassato il pista Russell, giunto al momento è in quarta posizione, sesto Piastri, settimo Hamilton con l'altra Ferrari, a chiudere la zona punti Colapinto, Bortoleto e Sainz, la pioggia non si è ancora vista. Nico.
6: Perfetto, adesso andiamo al GR1 e poi ritorna Domenica Sport con le fasi finali della pallavolo e della Formula 1. Linea al GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. La guerra fra Stati Uniti e Iran in primo piano. Trump continua a oscillare fra diplomazia e possibile ripresa degli attacchi militari, ma il capo della Casa Bianca è in calo nei sondaggi. La corrispondente.
3: La guerra in Iran rischia di costare caro al presidente Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani lo disapprova e il 66% non è d'accordo, in particolare con la sua gestione del conflitto. Ieri Trump ha detto che sta esaminando l'ultima proposta di Teheran, ma non crede che potrà accettarla, ed è tornato a minacciare la ripresa degli attacchi, mentre il segretario al tesoro Bessent ha detto che l'Iran potrebbe dover iniziare a chiudere i pozzi petroliferi. Li stiamo soffocando con il blocco economico. Quanto alla riduzione delle truppe statunitensi in Germania, Trump ha detto che sarà molto più ampia dei 5.000 soldati, il cui ritiro è già stato pianificato dal Pentagono, una chiara conseguenza delle tensioni con il cancelliere tedesco Merz. Il presidente ha minacciato di ritirare i soldati anche dall'Italia e dalla Spagna, e la rappresaglia di Trump contro l'Europa per il mancato sostegno nella guerra in Iran prevede anche l'aumento dei dazi al 25% su auto e camion prodotti nel vecchio continente, che dovrebbe entrare in vigore domani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E poco fa il Ministero degli Esteri di Teheran ha ricevuto la risposta degli Stati Uniti alla proposta iraniana e la sta valutando, lo riferiscono i media della Repubblica Islamica. Teheran inoltre fa sapere che la sua proposta in 14 punti è incentrata solo sulla fine della guerra, non include la questione del nucleare come precedentemente sostenuto dai media occidentali. Il segretario di Stato americano Rubio giovedì sarà in Vaticano, dove incontrerà Papa Leone e il cardinale Parolin. Venerdì a Roma colloqui con i ministri Tajani e Crosetto, possibile faccia a faccia con Giorgia Meloni, visita che arriva dopo le tensioni con Donald Trump. E il pontefice questa mattina alla Regina Celia ha auspicato un mondo rinnovato, gratitudine al posto della competizione, accoglienza contro l'esclusione, senza disuguaglianze. Poi, in concomitanza con la giornata dedicata all'informazione, un pensiero ai giornalisti uccisi.
4: La libertà di stampa. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
2: Giorgia Meloni è in volo verso l'Armenia, dove domani parteciperà al vertice della Comunità Politica Europea. Sul tavolo le crisi internazionali, difesa e sicurezza le priorità del governo italiano e il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Poi la Presidente del Consiglio si sposterà a Baku, in Azerbaigian, per incontrare i vertici istituzionali del paese asiatico. La cronaca, delitto di Garlasco. A pochi giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, previsto per mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di chat dell'indagato. Tra qualche settimana si chiudono le indagini.
5: L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata un'ossessione di quasi 2 anni, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Sarebbe stato proprio Sempio a scrivere questa frase in un forum online chiamato Italian Seduction Club, dove si scambiava consigli ed esperienze. Con il nickname di Andrea S. avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016, tra cui riferimenti all'ossessione per una ragazza. Angela Taccia, amica e legale di Sempio, unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, ha spiegato di sapere chi sia la ragazza. Non si tratterebbe della 26enne Chiara Poggi, uccisa nel 2007, ma di un adolescente più giovane, e che stanno anche valutando se chiamarla testimoniare. Un'altra riflessione che Sempio condivise sul forum riguarderebbe lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, ma dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Simona Decina, GR1.
2: Chiudiamo parlando di musica e cinema. Il sequel del Diavolo Veste Prada impazza nel box office e la sua colonna sonora vanta nomi di eccezione. Tutti al femminile, con ben 3 brani firmati da Lady Gaga.
0: 20 anni dopo l'uscita del Diavolo Veste Prada, il sequel ci proietta nuovamente nel mondo patinato della moda e delle passerelle. La sua colonna sonora non poteva fare diversamente, affidata a nomi glam della musica, pop star del calibro di Dua Lipa e Miley Cyrus. Alcune canzoni già sono tra le più programmate in radio, come le inedite di Lady Gaga. Miss Germanotta ne sforna ben tre. No matter what. La prima, Runway, l'avevamo scoperta già dal trailer. Fa venire voglia di sfilare o di esibirsi nei ball newyorkesi di metà anni 80, quelli da cui prese ispirazione Madonna per Vogue. È un duetto con Doechii e recentemente è stato pubblicato anche un coloratissimo videoclip. Le altre due sono Shape of a Woman e Glamorous Life. Anche qui, squadra vincente non si cambia. Gaga ha arruolato il team del suo ultimo album, Mayhem, mossa vincente sia per le sfumature pop che per le melodie più riflessive. Marcella Sullo, GR1.
2: La linea torna a Domenica Sport, buon proseguimento d'ascolto.
6: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Domenica Sport.
7: 26 minuti 30 secondi, ben ritrovati. Ombretta Conti in regia, Stefano Catini alla parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. Ripartiamo da pallavolo e Formula 1. A proposito di motori, continua il filotto di Nicolò Bulega in Superbike con la sua Ducati. Anche in Ungheria ha vinto gara 1, gara 2 sprint race, sempre davanti allo spagnolo Iker Lecuona. In classifica Bulega 248 punti, Lecuona 166. Andiamo da Manuela Collazzo a proposito di punti per sapere quanti ne contano Civitanova e Perugia in gara 2 della finale scudetto di pallavolo. Poi da Manuela si va al Gran Premio di Miami di Formula 1 con Manuel Codignoni e procederanno loro due a rimbalzo di linea. Manuela.
8: Grazie Nico. Quarto set tra Civitanova e Perugia, è stato chiamato ace, dunque punto di Perugia nel quarto parziale, sarebbe sedicesimo di Civitanova, sarebbe sedicesimo punto della Lube, 17 punti di Perugia che provava a scappar via in questo quarto set. Il videocheck però ha stabilito che il pallone servito da Civitanova è fuori e di conseguenza il punto non è della Lube bensì di Perugia ed è il 18° di questo quarto parziale, sono 15 invece quelli di Civitanova e dunque un quarto set che potrebbe risultare determinante e che potrebbe regalare il successo a una solidissima Perugia capace sempre di riprendere lo svantaggio anche nei momenti di maggior difficoltà e sempre con estrema lucidità, quella che invece è mancata sia continuità sia lucidità a Civitanova che adesso ha operato il doppio cambio, attacca con Kukarcev, arriva il colpo vincente di Kukarcev, dovrebbe esserci un mani fuori anche se la panchina di Civitanova vorrebbe un'invasione, in ogni modo è punto della Lube, 16 Civitanova, 18 Perugia, siamo nel quarto parziale, Perugia avanti 2-1 nel conto dei set. Formula 1, Manuel Codignoni.
9: Grazie Manuela, 18 giri al termine del Gran Premio di Miami e anche qui si va avanti punto a punto perché davanti a tutti c'è Kimi Antonelli, alle sue spalle c'è Lando Norris, i due sono divisi da un secondo appena, ma spesso e volentieri questo distacco è inferiore al secondo. Nel periodo non collegato Kimi Antonelli ha lamentato da prima delle difficoltà in cambiata durante le operazioni di staccata e di cambiata con il cambio che non gli dava da pensare di avere qualche problema, probabilmente non è così, poi si è detto in difficoltà con le gomme posteriori e il suo ingegnere di pista, il navigato Pete Bonito, gli ha detto è solamente una questione di temperatura dell'asfalto che è rimasta costante fino a questo momento da quando la corsa è partita, siamo ancora intorno ai 38-39 gradi. Antonelli comanda il Gran Premio di Miami, il leader del mondiale davanti a chi il mondiale l'ha vinto l'anno scorso, ovvero sia Lando Norris. In terza posizione resiste Max Verstappen, che sta facendo un capolavoro, ha già 32 giri di anzianità su questi pneumatici e io credo che cercherà a questo punto di arrivare in fondo, anche se mancano ancora tanti giri, ne mancano 18, il che vuol dire che dovrebbe farcene 50. Quarto è Leclerc con la prima delle due Ferrari, che è scivolato un po' indietro nel corso dei pit stop ma sta recuperando comunque nei confronti di Verstappen e adesso è a 5 secondi e 7. Quinto Piastri, che ha superato anch'egli Russell, dunque la McLaren di Piastri ha passato la Mercedes di Russell. Settimo Hamilton con l'altra Ferrari, gara abbastanza incolore per il 7 volte campione del mondo, a chiudere la momentanea zona punti con la Pinto, ottavo con l'Alpine e le due Williams di Sainz e Albon. E questo insomma è un bel busto di incoraggiamento e di morale per lo storico team di Grow, il team del compianto Sir Frank Williams, perché avevano avuto un inizio di stagione molto complicato e invece in questo momento stanno momentaneamente portando due vetture a punti, ma ci sono ancora 17 giri da effettuare e la battaglia, il focus, diciamo i riflettori saranno tutti quanti per la lotta per la prima posizione, laddove Antonelli, che con la Mercedes conduce, deve difendere un vantaggio molto striminzito nei confronti di Lando Norris con la McLaren staccato di 9 decimi. Tutto può ancora accadere e chissà che la tanto cercata, paventata, temuta pioggia, che fino a questo momento non si è vista, non decida di fare la sua comparsa. Per il momento torniamo lì dove non può piovere, evidentemente all'Eurosuole Forum, perché si gioca al chiuso, da Manuela Collazzo.
8: Dove però c'è parecchio nervosismo e diverse volte gioco fermo, gioco spezzettato, un altro video check che ha decretato il punto a Civitanova, il 16° in questo quarto set, sono 18 i punti di Perugia che avanti 2-1 nel conto dei parziali, torna alla diagonale principale nella metà campo di Civitanova, dunque dentro Boninfante e Lepchi, Boninfante pronto dai 9 metri, arriva anche un giallo all'indirizzo forse crediamo di qualche giocatore della Lube, fatto sta che ci sono momenti di forte tensione, ci si gioca molto, ricordiamo che Civitanova è sotto nella serie di finale scudetto ed è sotto anche in casa propria contro Perugia, capace di ribaltare l'iniziale svantaggio. Tutto pronto per il servizio di Boninfante, vediamo se dopo diversi minuti si ricomincerà a giocare. Boninfante sbaglia, manda in rete il suo servizio, regala a Perugia il 19° punto, ancora un errore dai 9 metri per la Lube Civitanova, il terzo consecutivo, la Lube che sta regalando punti dai 9 metri, 19 Perugia, 16 Civitanova, questo è il quarto parziale, 2-1 il conto dei set a favore di Perugia, ancora Formula 1, Gran Premio di Miami.
9: Mancano 16 giri alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli deve difendere questi 8, 9, 7 decimi che restano costanti nei confronti di Lando Norris. L'impressione è che Norris ne abbia di più, leggermente di più rispetto a Kimi Antonelli, ma non a sufficienza per cercare di avvicinarsi. Considerato poi il fatto, lo abbiamo detto tante volte, che compiere un sorpasso significa non solo mettersi davanti al proprio avversario, ma significa anche farlo in un punto dove l'altro poi successivamente non potrà riattaccarti. Quindi è in ballo anche una questione strategica assolutamente non irrilevante in questa fase di corsa con Lando Norris, che sta studiando Kimi Antonelli, che deve guardare davanti, anche perché tanti sono i doppiaggi che ha dovuto effettuare in queste ultime tornate, ma anche e soprattutto dietro negli specchietti dove la sagoma di Norris è sempre più minaccioso. Ascoltiamo Russell.
10: Verstappen ha fatto 34 laps on the hard, still doing 33.5 at the moment. We are forecast to catch him by the end of the race.
9: A Russell viene detto in buona sostanza i tempi in cui sta girando Max Verstappen, gli viene detto che ci ha già fatto 34 giri e che se continua così riusciremo a prenderlo da qua alla fine della corsa. Russell è sesto, Verstappen resiste in questo momento in terza posizione, staccato molto da Norris, ma con Leclerc alle sue spalle, con la Ferrari che gli si sta avvicinando, nell'ultimo parziale gli ha recuperato 1 secondo e 1, anzi. Antonelli, Norris, Verstappen, questo è il podio con Leclerc alla caccia di Verstappen e con Antonelli che deve difendersi da Lando Norris. Torniamo nuovamente a Civitanova.
8: A Civitanova Perugia conserva il vantaggio più 3 che diventa però più 2 dopo l'errore al servizio, 18 Civitanova, 20 Perugia, ma la panchina di Perugia chiede video check perché vorrebbe l'ace di crediamo sia stato Bentara forse al servizio, in ogni modo 18 Civitanova, 20 Perugia, ancora una richiesta di video check, siamo nel quarto parziale, 2-1 il conto dei set a favore di Perugia, che però ha sbagliato il proprio servizio e dunque spreca un check la panchina perugina e il punto è confermato di Civitanova, 18 Civitanova, 20 Perugia, era Loser al servizio, il centrale argentino peraltro recuperato e si sta alternando anche al centro con Solé. Il servizio invece dall'altra parte del campo è di Gargiulo, spinto su Semeniuk, difficoltà in ricezione per lo schiacciatore polacco che poi si propone in attacco, cerca le mani alte del muro di Civitanova e non le trova, sbaglia dunque Semeniuk, 19 Civitanova, break della Lube, 20 Perugia che chiama time out. Siamo nel quarto set, Perugia avanti 2-1, Formula 1.
9: Sto slittando e sbandando sulle quattro ruote, è semplicemente terribile. Le parole di George Russell nei confronti del suo ingegnere di pista denunciano una situazione di difficoltà del pilota inglese della Mercedes, che in questo momento è in sesta posizione. Da dire anche che nelle sue parole, oltre alle difficoltà di guida, conta anche il fatto che il suo compagno di squadra, Kimi Antonelli, in questo momento è al comando, e se dovesse finire così la corsa, anche se mancano ancora 14 giri, la fuga di Antonelli nella lotta per il titolo comincerebbe ad avere dei confini importantissimi. Ieri Kimi Antonelli ha perso due lunghezze da Russell in una sprint un po' pasticciata, ma quest'oggi sta facendo l'ennesima gara. Ci stiamo abituando al talento di questo ragazzo 19enne e non dovremmo farlo, perché invece dovremmo godere appieno di ogni bella vittoria che riesce a portare a casa il talento bolognese. Se dovesse finire così, le lunghezze diventerebbero veramente tante nei confronti del ben più esperto compagno di squadra. 14 giri al termine, Antonelli ha da difendere un secondo e 6 nei confronti di Norris, che sembra aver rallentato nelle ultime tornate, probabilmente anche per far respirare gli pneumatici e la vettura girando un pochino in aria pulita. Terzo resiste Verstappen, che però deve guardarsi sempre di più da Leclerc, che in questo momento gli si è avvicinato ed è a 2 secondi e 7. Il pilota della Ferrari può arrivare al podio. Sentiamo Piastri.
10: Leclerc should catch Verstappen in around 3 laps to start getting tasty ahead.
9: A Piastri viene detto, evidentemente ci ascoltano, Leclerc prenderà Verstappen nel giro di 3 giri ed è lì che la questione diventerà interessante, della serie estote parati, come c'era scritto in un libro molto molto molto famoso. Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, questi primi 5. Vi diciamo anche che Hamilton è in settima posizione, gara anonima per lui, a 5 secondi da Russell e con 12 secondi di vantaggio nei confronti di Colapinto. Mancano 13 giri alla chiusura del Gran Premio di Miami e torniamo nuovamente alla gara 2 delle finali scudetto di volley, Civitanova Perugia.
8: Mancano pochi punti alla fine del quarto set, sbaglia il servizio Perugia, 20° punto di Civitanova, 21 punti della Sursuta che avanti nel conto dei parziali 2-1, un set non bellissimo con tanti errori, anche un po' di nervosismo come normale che sia, perché la posta in gioco è davvero alta. Nikolov potente la sua battuta, ma arriva in ricezione Civitanova, Perugia che però non riesce a concretizzare il proprio attacco, scambio lungo, Giannelli, prima finta il colpo di seconda, poi serve un pallone a Russo smarcandolo alla perfezione. Applausi per il capitano e palleggiatore di Perugia. 22 Sirsusa, 20 Civitanova, siamo nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore di Perugia, Formula 1.
9: 12 tornate alla bandiera scacchi, Antonelli, Norris, Verstappen, oramai è questa la litania che ci porteremo quasi certamente avanti ancora per qualche altro giro, perché se sui primi due vagoni di questo treno lanciato a bomba verso il finale del Gran Premio di Miami dubbi non ce ne sono, bisognerà vedere l'ordine, anche se le posizioni si stanno cristallizzando, perché Norris adesso paga ancora qualcosa ed è a 2 secondi addirittura da Kimi Antonelli. Verstappen adesso è a tiro di Leclerc, Leclerc è a 9 decimi dal pilota della Red Bull che, lo ricordiamo ancora una volta, si è fermato dopo appena 7 giri sfruttando la safety car per andare a sostituire gli pneumatici, sperando in un'altra safety car o in una pioggia che fino a questo momento non è arrivata e dunque delle coperture decisamente più usurate rispetto a quelle di Leclerc. A spanne dovrebbero avere 15 giri in più, se quello che mi sono scritto sul taccuino non è sbagliato. E a tiro di Leclerc, Leclerc è a 9 decimi dal pilota della Red Bull che, lo ricordiamo ancora una volta, si è fermato dopo appena 7 giri sfruttando la safety car per andare a sostituire gli pneumatici, sperando in un'altra safety car o in una pioggia che fino a questo momento non è arrivata e dunque delle coperture decisamente più usurate rispetto a quelle di Leclerc. A spanne dovrebbero avere 15 giri in più, se quello che mi sono scritto sul taccuino non è sbagliato, e questo è il motivo per cui Leclerc gli si sta avvicinando.

della porta di Suzuki, che ora però si appresta al rinvio. Ripetiamo, è un Parma che si sta difendendo bene, quando si trova lì davanti grazie ai movimenti di Strefezza riesce in qualche modo a rendere complicata la vita ai difensori dell'Inter, che hanno rischiato poco o nulla per la verità, tranne che in due occasioni peraltro però contrassegnate dalla posizione irregolare prima di Circati e poi dello stesso Strefezza. Ma comunque due buone opportunità costruite dal Parma in avvio di partita. L'Inter che sta uscendo fuori alla distanza di questo primo tempo, nella seconda parte di questo primo tempo, dalla metà in poi, dal 25esimo in poi, con quella clamorosa opportunità da rete tra Barella e Thuram. Ora Akanji quasi al limite, allarga sul settore di sinistra la curva nord dell'Inter che canta "Facci un gol, forza Inter, facci un gol". Evidentemente vuole la tifoseria nerazzurra mettere del fiero in cascina per poter continuare la partita senza eccessivi patemi d'animo. Ora Dumfries, poi Barella al vertice, pallone scavato per Zielinski che è costretto a uscire dai 16 metri. Ancora Barella, parte il cross in mezzo, insidioso questa volta, dopo un rimbalzo lo allontana Circati, lo recupera quel pallone proprio Bastoni sulla corsia di sinistra, servito Di Marco il movimento per Zielinski al limite dell'area, poi le finte di Zielinski, il pallone su destro, centralmente Di Marco, sulla destra per Barella in area di rigore, altro traversone che parte, il colpo di testa di Thuram, si alza un campanile, arriva Suzuki ad allontanare con i pugni, poi eludendo il tentativo di intervento ad opera di Dumfries, un uomo del Parma nell'area piccola a terra, l'arbitro che va a verificare le condizioni fermando l'azione. Siamo al 34esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale. Proprio Barella che ha fatto cenno a Valeri, guarda che non continua a giocare, mi fermo perché c'è il tuo compagno di squadra a terra. L'arbitro che va a parlare con Thuram e va a dirgli probabilmente sei stato tu a colpire. Vedremo se Circati o Dal Prato, da questa distanza è difficile capire. Comunque sì, insomma una collisione aerea tipica di queste situazioni, con i cross che partono dalle corsie laterali. Ha avuto la peggio il giocatore del Parma, si è trattato del numero 39 Circati, quindi avevamo visto giusto. E lo stesso Circati che evidentemente è finito anche a terra in malo modo, senza difese, lì è rimasto all'interno del terreno di gioco, all'interno dell'area piccola, pallone che è stato poi restituito all'Inter, che ora manovra sempre dall'asse sinistro del terreno di gioco con Susic che ritorna centralmente verso Akanji, poi Barella che si è spostato nella posizione di ala destra, prova a puntare l'avversario, serve nuovamente Akanji in posizione centrale, si fa vedere Bastoni quasi al vertice accompagnato come di consueto da Di Marco, il quale si accentra al triangolo con Susic, il tocco di ritorno però è troppo arretrato, non lo aggancia Di Marco e allora Pellegrino può involarsi in posizione di ala destra tentando un contropiede per il Parma. C'è Akanji su di lui, prova a passare Pellegrino, Akanji lo ferma, Susic perde il contrasto con Bernabei, il pallone che finisce sul fondo, ci sarà calcio d'angolo però per il Parma perché evidentemente l'ultima deviazione è stata del numero 8 nerazzurro e quindi tiro dalla bandierina in favore del Parma, il secondo di questa partita che andiamo ad annotare sul nostro taccuino quando inizia il 36esimo minuto. Il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Certo è che in questa occasione l'Inter deve subire un corner che forse non meritava di subire, perché insomma la deviazione di Susic non ci è sembrata così evidente per la verità, era anche abbastanza distante con il suo piede sinistro rispetto al pallone scagliato da Bernabé. Comunque tiro dalla bandierina in favore del Parma, probabilmente lo stesso Bernabé che va a incaricarsi destra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria a rientrare, anzi non si tratta di Bernabé, quindi un altro mancino, potrebbe trattarsi di Valeri, proprio lui va al traversone in mezzo, salta Thuram all'altezza del primo palo, va a spazzare abbondantemente i propri 16 metri scaraventando il pallone praticamente nella metà campo avversaria, lì dove c'è Keita che lo addomestica prima di retrocederlo all'interno della sua area di rigore dalla portiere Suzuki. Gioca in sicurezza il Parma, evidentemente non vuole concedere opportunità a una squadra che in avanti è già abbastanza forte di suo. Adesso c'è stato un colpo di testa di Di Marco che non ha colpito l'avversario, probabilmente il pallone ha colpito il volto dell'avversario che poi si è accasciato a terra quasi al vertice sinistro dell'area di rigore nerazzurra. Di Marco che diceva io non gli ho fatto assolutamente niente, si trattava di Strefezza che infatti ha preso semplicemente una pallonata sullo zigomo sinistro per quanto dolorosa, ma insomma Di Marco non ha nessuna responsabilità in questa occasione. Sono andati anche molto sportivamente i giocatori in maglia nerazzurra a verificare le condizioni dell'italo-brasiliano e
del Parma con la maglia numero 7, fino a questo momento uno dei più positivi della sua squadra, non fosse altro per il grande movimento.

0: che ha fatto nell'arco di questi primi 37 minuti di gioco e per le opportunità potenziali che ha potuto creare lì nel suo reparto, il reparto offensivo. Intanto Troilo vince il duello in acrobazie fisico con Pio Esposito, rilancia avanti Del Prato, il colpo di testa di Bastoni, quello di Keita, Barella che ferma il cerchio centrale del campo ma tocca con un braccio un pallone, il pallone, e l'arbitro è lì a due passi, se ne accorge e comanda il calcio di punizione in favore del Parma. Sono fasi molto spezzettate della partita, Cristian Chivu che si arrabbia un po' con il quarto uomo dicendo non ci state facendo giocare, non ci state facendo muovere il pallone lì davanti, fermate il gioco ad ogni contatto e questo non va bene, e il quarto uomo che cerca di catechizzare, o il tecnico interista che gli dice va bene ho capito e si scusa, ma continua con le sue ragioni a dire non stiamo giocando, sto pallone è sempre fermo. Questo almeno è quello che intuiamo, diciamo, dal discorso, dal conciliabolo tra l'allenatore dell'Inter ed il quarto uomo. Ora Ndiaye non si accorge che il pallone gli sfugge dal controllo del piede sinistro e termina oltre la linea laterale, una rimessa con le mani che l'Inter potrà effettuare dal fronte offensivo destro del suo schieramento con Dumfries che dà l'indietro per Bissek. 39 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo, ancora 0-0 il parziale tra l'Inter e il Parma in questo posticipo palevole per la 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Bissek dalla corsia di destra centralmente a beneficio di Barella che si muove intorno al pallone, va a servire in orizzontale Bastoni, si allarga Di Marco, ancora lo scambio con Bastoni, da mezzo sinistro avanza il difensore dell'Inter, sempre al piccolo trotto però perché nel frattempo la difesa delle Parme è andata a schierarsi con i suoi punti di riferimento e quindi Ndiaye su Thuram e Troilo su Pio Esposito. Ecco che poi Keita va a cercare di chiudere il raddoppio di marcatura su Dumfries, l'Inter però è dalla parte opposta con Susic, lì dove è Dal Prato e lo stesso Bernabé provano in qualche modo a neutralizzare le iniziative della formazione nerazzurra. C'è Bissek a destra ora, poi Dumfries attaccato immediatamente da Keita, retropassaggio su Akanji, è difficilissimo farla filtrare un passaggio, una traiettoria all'interno dell'area di rigore del Parma perché sta per iniziare ora il 40esimo minuto, è iniziato da pochi secondi per la verità, siamo ancora sullo 0-0, il Parma continua a difendersi con grande razionalità seppur praticamente a ridosso dei propri 16 metri. Di Marco a sinistra, Bastoni al cross di prima intenzione, salta Dumfries e colpisce di piena fronte anche questa volta andando a sfruttare lo spazio che gli ha concesso Keita a colpire la palla sì ma non a indirizzarla con precisione verso lo specchio della porta di Suzuki che ha semplicemente battezzato out con lo sguardo quel colpo di testa del numero 2 olandese dell'Inter, e andando adesso ad occuparsi della rimessa dal fondo quando siamo ormai prossimi all'inizio del 41esimo minuto. Il punteggio è fermo sullo 0-0, è un punteggio che ovviamente sta benissimo all'Inter ma insomma è ovvio che per evitare di correre rischi, per evitare le brutte sorprese visto il Parma molto razionale e battagliero di questa sera, l'Inter ha intenzione di mutare in un vantaggio che potrebbe consentire alla squadra nerazzurra di respirare sul campo, evidentemente di giocare una partita anche più agevole dal punto di vista emotivo perché immaginiamo la pressione che staranno subendo i ragazzi di Cristian Chivu in questo momento perché hanno praticamente a portata di mano l'obiettivo e dovranno cercare di raggiungerlo in ogni modo, così come Pio Esposito la prova a saltare in ogni modo, Troilo non riuscendoci, pallone che era però finito fuori, l'ultimo a toccarlo è stato un giocatore del Parma, e quindi ci sarà una rimessa laterale in favore dei nerazzurri all'interno della metà campo avversaria con Bastoni che retrocede la sfera nella propria metà campo, con Akanji prima, lo stesso Bastoni che si fa restituire il pallone al compagno di squadra, è un dialogo tra i due, ad intromettersi c'è Dumfries sulla corsia di destra che ferma il pallone stesso, poi chiama Bissek all'azione, l'Inter che adesso prova a far girare la palla proprio per aprirsi uno spazio plausibile all'interno della munitissima retroguardia avversaria, la verticalizzazione su Thuram alle prese con Circati proprio a ridosso della linea laterale, fronte offensivo sinistro nell'azzurro, uomini di Chivu che guadagnano comunque una rimessa laterale da quel lato del campo, Bastoni si appresta adesso a rimettere il pallone in campo e ci riesce sfruttando la presenza di Akanji nei pressi senza marcatura, così come Bissek, mentre Barella viene immediatamente attaccato da Valeri, infatti il suo tocco in profondità non è preciso, il Parma che potrebbe andare in contropiede per fortuna dell'Inter, il tocco di Nicolussi Caviglia, il lancio in profondità per Valeri non è dei più precisi, ha aperto troppo il suo piattone sinistro con il pallone che si è perso in fallo laterale proprio nei pressi della panchina di Cristian Chivu che continua a dare indicazioni ai suoi con ampi gesti gesti del corpo e delle braccia, come dire, dobbiamo sbloccare questa partita, dobbiamo appunto per questioni più che altro psicologiche andarci a liberare del peso del risultato in bilico per poi giocare una partita di tutta tranquillità, almeno questo dovrebbe essere l'intenzione della squadra nerazzurra, che ora prova a farsi vedere dalla corsia di destra con Bissek, che è quasi al vertice, scarica largo per Dumfries e si fa vedere internamente Barella, pallone in orizzontale su Di Marco, Di Marco che apre ancora dalla parte opposta per Bastoni, Bastoni che si deve fermare, pallone che torna a girare fino a quando Cangi decide di darlo lungo sulla sinistra per Susic, prova il cross al volo col piattone sinistro, pallone colpito col malleolo se non addirittura con la tibia, che finisce però sulla fonda, e quindi ancora una rimessa dal fondo in favore del Parma con Suzuki, Suzuki che è stato assolutamente miracoloso al 25esimo in occasione prima della traversa colta da Barella, il cui pallone colpito con la schiena che gli ha dato poi la possibilità di rallentarlo per qualche giro prima di andare ad anticipare con la manona sinistra il tentativo di tap-in ad opera di Thuram, ormai a pochi centimetri, ripetiamo, dalla linea di porta. Prende il tempo a disposizione Suzuki, facendo un po' imbizzarrire i tifosi dell'Inter, e poi scaraventa la sfera il più lontano possibile Pellegrino su Bissek, pallone che sfila le spalle di entrambi, Strefezza che lo cattura sul rilancio e sul rinvio sbagliato di Akanji, ancora Strefezza da posizione di ala sinistra, Keita che va a dargli una mano, Barella che lo rallenta, Keita che raggiunge nuovamente il pallone, poi scambia con Nicolussi Caviglia alle spalle di tutti i Cendieri, e applausi di Carlos Cuesta all'indirizzo dei propri calciatori, che evidentemente stanno vivendo e stanno giocando la partita così come lui si aspettava, con grande ordine. Non, attenzione però che Mariano Troilo sta per combinare un pasticcio, rimedia, serve Strefezza, c'è rinaguato Thuram, Strefezza strattonato per la maglia nel cerchio centrale del campo da Bastoni, calcio di punizione in favore del Parma, battuto da Nicolussi Caviglia, ancora per Strefezza che avanza palla al piede sul settore di sinistra, c'è Valeri, la posizione è regolare, dalla bandierina del corner praticamente parte il cross in mezzo, attenzione al tentativo di Pellegrino che però spinge alle spalle clamorosamente proprio Alessandro Bastoni quasi all'interno dell'area piccola, l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter, addirittura Chivu da raccattapalle col suo interno sinistro sempre di grande qualità riesce a mettere il pallone sul punto di battuta lì dove appunto Sommer può servire Bastoni, iniziato l'ultimo minuto del tempo regolamentare, tempo che non se n'è perso particolarmente nel corso di questa frazione di gioco, e quindi si potrebbe andare a riposo esattamente al 45esimo con Bastoni che porta palla adesso all'interno della metà campo avversaria, servito a Kanji, va Barella a prendersi il pallone, lo porta un po' a spasso prima di chiamare in causa Zielinski, centrocampisti dell'Inter che per la verità hanno inciso poco in questa partita, fatta eccezione per la traversa di Barella che abbiamo più volte ricordato, infatti si arrabbia Cristian Chivu, vorrebbe più velocità, vorrebbe evidentemente più movimento senza palla dei propri attaccanti, prova ad accontentarlo in qualche maniera più esposito, ma non viene accontentato lui dai compagni di squadra che portano il pallone, nella fattispecie Barella ha retrocesso di molti metri il pallone, il capitano nerazzurro, servito Zielinski a sinistra, sta per scadere il 45esimo, un minuto di recupero concesso al direttore di gara, si andrà avanti fino al 46esimo, l'Inter ha un'opportunità quindi per arrivare fino all'area di rigore del Parma partendo dalla corsia di sinistra, prima Zielinski, poi Bastoni, vediamo se parte il cross, niente affatto, si torna da Barella all'altezza dei 25 metri, servito Dumfries sul lato destro del campo e al lato destro dell'area di rigore come due giocatori del Parma che provano a contrastare proprio la sortita del numero 2 olandese, bravissimo Strefezza a strappare il pallone dai piedi di Dumfries, e poi il tentativo di Pellegrino di far viaggiare Valeri sulla corsia di sinistra, abortisce sul recupero assai efficace ad opera di Akanji, poi Sommer, poi Bastoni, 45 minuti e 40 secondi di gioco nel corso del primo tempo, si andrà avanti fino al 46esimo, Zielinski al limite nel rigore, Dumfries, destro, ha segnato l'Inter, minuto 46 nel corso del primo tempo, cambia il parziale a San Siro, Marcus Thuram, ancora lui nelle ultime giornate, un'autentica sentenza per le squadre avversarie, era stato a digiuno per molti mesi Marcus Thuram, ma una volta rientrato in campo ormai da parecchie domeniche sta timbrando il cartellino a suon di presenze, certo, ma anche a suon di gol che stanno portando l'Inter all'agognato traguardo. Al 46esimo l'Inter è in vantaggio per 1-0, ha segnato Marcus Thuram, e a lungo andare la formazione di Cristian Chivu, a furia di assaltare l'area di rigore avversaria, seppure con azioni abbastanza, diciamo così, improvvisate è riuscita a perforare Suzuki con questo destro perentorio, anzi molto studiato, consentiteci il termine, di Thuram, che ha resistito alla tentazione della conclusione violenta in porta, è andato a cercare il secondo palo da destra, quello più lontano, con l'interno del piede destro lo ha trovato, poi scavalcando la guardia del portiere avversario e portando in vantaggio l'Inter. Ovviamente i canti e i cori di San Siro adesso sono tutti per il numero 9 nerazzurro, aizza la folla Niccolò Barella. Su quella gioia, su quell'entusiasmo, il signor Bonacina della sezione di Bergamo dichiara finite le ostilità per quello che riguarda il primo tempo, squadre negli spogliatoi con il seguente parziale: Inter 1, Parma 0. A tra pochissimo per il secondo tempo del posticipo domenicale da San Siro.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: GR1.
4: Una buona serata da Massimo Cecchini. In primo piano la guerra in Medio Oriente, trattativa in corso ma accordo ancora lontano, scambio di bozze e proposte tra Stati Uniti e Iran, mentre il presidente americano perde consenso. Ci aggiorna la corrispondente da New York, Laura Pepe.
5: La guerra in Iran rende sempre più impopolare Donald Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani disapprova il presidente e il 66% non è d'accordo, in particolare con la sua gestione del conflitto. Intanto, in un'intervista a un'emittente israeliana, Trump ha ribadito che la nuova proposta di Teheran è inaccettabile. Lo aveva anticipato ieri, quando è tornato anche a minacciare la ripresa degli attacchi, mentre il segretario al tesoro Bessent ha detto che l'Iran potrebbe dover iniziare a chiudere i pozzi petroliferi. Li stiamo soffocando con il blocco economico. Quanto alla riduzione delle truppe statunitensi in Germania, Trump ha precisato che sarà molto più ampia dei 5.000 soldati, il cui ritiro è stato già pianificato dal Pentagono, una chiara conseguenza delle tensioni con il cancelliere tedesco Merz. Il presidente ha minacciato di ritirare i soldati anche dall'Italia e dalla Spagna, sempre per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran. La linea torna a voi.
4: E le crisi internazionali saranno al centro del vertice della comunità politica europea che si aprirà domani in Armenia. Poco fa l'arrivo di Giorgia Meloni. Priorità, difesa e sicurezza con il rafforzamento del pilastro europeo della NATO. La Premier poi farà tappa a Baku in Azerbaigian per discutere dei dossier energetici tra gas e petrolio. La cronaca con il delitto di Garlasco. In attesa dell'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta, emergono nuovi atti. Tra questi, trascrizioni di chat, ora al vaglio degli inquirenti.
6: Migliaia di messaggi firmati Andreas, discussioni su un forum web dedicato alle tecniche di seduzione. Un post in particolare, 30 novembre 2010, l'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20 anni nessuno ha mai avuto quell'impatto dirompente come lo ha avuto la mia ex, One Itis, un termine colloquiale usato in quel contesto per indicare un'ossessione sentimentale. Che a scrivere fosse Andrea Sempio lo ha confermato anche la sua legale amica di lunga data, Angela Taccia, che spiega però: mi ricordo benissimo la ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Ma oggi anche questi messaggi vengono letti nell'ottica della nuova indagine. Nell'invito a comparire per Andrea Sempio si legge non solo la ricostruzione del delitto, un'aggressione violenta in fasi successive secondo l'accusa, ma anche un movente, il presunto odio di Sempio, allora 19enne, verso Chiara Poggi, sorella maggiore del suo amico Marco, un odio scatenato proprio dal rifiuto di lei. Un no forse arrivato nei giorni precedenti o addirittura prima, ma Sempio nega tutto e dice: non avevo rapporti sociali con lei, tantomeno sentimentali. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
4: Altro caso, il giallo della ricina Pietracatella in provincia di Campobasso. Domani gli accertamenti su cellulari e computer delle due vittime.
7: Le porte di Casa di Vita a Pietracatella torneranno ad aprirsi per gli specialisti della scientifica. I sigilli dal 28 dicembre scorso, giorno della morte di Antonella Di Jelsi, mentre il 27 si era spenta in ospedale la figlia Sara. Si indaga per duplice omicidio premeditato. Giovedì scorso per Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara e Alice, 5 ore di interrogatorio. Il terzo sempre come persona informata dei fatti. Un centinaio i testimoni sentiti fin qui, compresa la figlia maggiore che come il padre è parte offesa. Il suo cellulare è stato acquisito, oltre che per ricostruire i rapporti nella famiglia e con amici e parenti, per le note che la ragazza ha scritto sui passi consumati in quei giorni. Un ulteriore tassello si aggiungerà quando la scientifica acquisirà da cellulari, tablet e altri dispositivi delle vittime contatti, chat, scambi via mail e social per poi incrociarli con quanto emerso fin qui. Chi indaga è convinto che chi ha ucciso madre e figlia si sia procurato il veleno lavorando da sé in maniera artigianale i semi di ricino. Da Campobasso, Domenico Lusi per il GR1.
4: Il meteo: dopo un weekend quasi estivo sull'Italia torna la pioggia. Domani una perturbazione atlantica si avvicinerà al nostro paese dando il via a una fase di intenso maltempo inizialmente sulla Sardegna e al nord-ovest, quindi sulle coste della Toscana. E chiudiamo con lo sport, lo avete sentito nelle nostre radiocroniche, doppia vittoria per l'Italia nel tennis. Sinner si è aggiudicato il torneo di Madrid con un sonoro 6-1-6-2 sul tedesco Zverev, mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 tornei Masters 1000 consecutivi nei primi 4 della stagione. E in Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami, il pilota bolognese leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Norris e quella di Piastri, Ferrari sesta con Leclerc e settima con Hamilton. Ci fermiamo qui, sono le 21:40 minuti. Dopo Onda Verde Ascolta Si Fa Sera torna il calcio con il secondo tempo di Inter Parma. Il prossimo GR1 alle 23.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21:40, apriamo in A10 in Liguria tra Finale Ligure e l'allacciamento con la A6 in direzione Genova, dove si registrano code a tratti per il traffico intenso. Ora in A7 tra Busalla e Isola del Cantone, sempre verso Genova, segnalati invece 3 km di coda per lavori. Andiamo in A1 in Emilia Romagna tra Modena Sud e Parma in direzione Milano, presenti code a tratti, e sempre in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze si segnala un incidente. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli in Valdarno e Santa Croce sull'Arno verso Firenze, si registrano 2 km di coda per un veicolo fermo. Torniamo in A1 tra Anagni e Colleferro verso Roma, segnalato un incidente che vede coinvolte 3 auto e provoca 1 km di coda. Infine chiudiamo in A14 in Abruzzo tra Lanciano e Ortona in direzione Pescara, attenzione per la presenza di un camion fermo in carreggiata. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
9: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Walter Insero, teologo.
10: Cari ascoltatori, stiamo celebrando gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Vorrei condividere con voi una sua riflessione sulla povertà. Quale messaggio ci lascia? Cos'è per San Francesco la povertà? Non è semplicemente non avere nulla, non è miseria, né rinuncia triste. Per Francesco la povertà è prima di tutto una scelta d'amore. E liberarsi da ciò che appesantisce il cuore per essere più liberi di amare. Francesco la chiamava addirittura Madonna Povertà, come una sposa, qualcosa di prezioso, non da evitare, ma da abbracciare. Perché? Perché chi non possiede non è posseduto. Chi non trattiene può donarsi e può donare. La povertà per Francesco è fiducia radicale nella provvidenza. Credere che Dio basta, che la vita è dono, che non tutto dipende da ciò che accumuliamo. La povertà è anche uno stile di vita. Vivere con sobrietà, con gratitudine, riconoscendo che tutto è grazia. Ma soprattutto è relazione. Condividere con gli ultimi, stare accanto ai poveri, non dall'alto, ma come fratelli. In un mondo che misura tutto in termini di successo e possesso, Francesco ci ricorda una verità semplice e disarmante. Non è ricco chi ha di più, ma chi ha bisogno di meno per essere felice. È proprio lì, in quella libertà interiore, che si nasconde la vera gioia. Buona serata.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
11: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
12: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
11: E che ancora ascolta i vinili.
13: Ma sei proprio un boomer.
11: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
12: Ma se non mi sei così male.
14: Ma gli arma la Branca Leone.
11: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
12: Ma ad oggi le cose cambiano.
15: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21.30, Rai 1.
16: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
17: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo del posticipo domenicale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A tra Inter e Parma nerazzurri. Alla fine del primo tempo, in gol al 46esimo con Marcus Thuram, Inter 1 Parma 0. Squadre ancora negli spogliatoi, studio.
18: Inter virtualmente campione d'Italia in questo momento. Torneremo tra poco da te, Francesco Repice. Intanto andiamo ad aggiornare gli altri risultati parziali in Ligue 1. All'intervallo Lione-Rennes sul 2-1 per i padroni di casa. Finali invece Lille-Le Havre 1-1, Auxerre-Angers 3-1, Paris Football Club Brest 4-0, Strasburgo Tolosa 1-2. La Bundesliga tedesca, tre finali: Sancti Pauli Magonza 1-2, Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 1-0 e 1-1 tra Friburgo e Wolfsburg. Si sta giocando il 90esimo in questo momento tra Aston Villa e Tottenham. Il Tottenham è in vantaggio 2-0, dunque De Zerbi in vantaggio su Unai Emery per 2-0. Finali Bournemouth Crystal Palace 3-0, Manchester United Liverpool 3-2. Durante la partita c'era Sir Alex Ferguson sugli spalti nella tribuna d'onore, 84 anni, lo ricordiamo tutti. Ferguson per 27 anni è stato il manager del Manchester United, ha avuto un malore, è stato poi portato in ospedale per precauzione, però fonti della BBC hanno riportato come si sia trattato soltanto di un evento precauzionale, quello del ricovero in ospedale. E si sta giocando anche Spagnol Real Madrid 0-0 nella Liga Spagnola, Celta di Vigo Elche 3-1, Getafe Rayo Vallecano 0-2, Betis di Siviglia Oviedo 3-0. Gli altri finali, a proposito di finali, prima di Inter Parma c'è stato l'1-1 tra Juventus e Verona. Giuseppe Bisanti si ha intervistato l'esterno bianconero Cambiaso, ascoltiamo.
19: Questo è un passo falso, anche abbastanza grave. Hai avuto l'occasione di agganciare il Milan e di fare una rimonta strepitosa.
20: Sì, chiaramente un passo falso, insomma ne siamo consapevoli. E niente, bisogna andare avanti senza senza essere nervosi, o insomma, sicuramente sappiamo che abbiamo fatto male oggi, più che altro per il risultato, perché per il resto direi che a parte il primo tempo forse siamo stati un po' lenti, ma insomma abbiamo creato tanto, peccato perché è una grande opportunità.
19: Infatti questo ti volevo chiedere, per mezz'ora si giocava, non dico in una metà campo, ma in un'area di rigore, poi avete preso quel gol ed è scattato qualcosa, è successo qualcosa magari?
20: No, ma il primo tempo secondo me anche la prima mezz'ora siamo stati un po' lenti, nel senso che tutto il primo tempo abbiamo giocato sotto ritmo, secondo un po' meglio e soprattutto il gol ci ha dato un po' più di slancio e insomma secondo me da rivedere sicuramente il primo tempo, perché secondo siamo stati più veloci con la palla e abbiamo creato anche meglio l'occasione.
19: Un assedio alla fine, anche sfortuna al palo di Zegrova, due interventi di Montipò, da sottolineare però la gran punizione di Vlahovic, importante.
20: Sì, no, ma Dusan è un giocatore importantissimo per noi, un giocatore forte, lo sappiamo, e sicuramente di questi colpi siamo abituati, ecco.
19: Insomma adesso la corsa in qualche modo si riapre, perché domani gioca la Roma, voi adesso andrete a Lecce, altra squadra che ha bisogno di punti.
20: Sì, no, ma da ora in poi sono da vincere tutte le partite, perché insomma è durissima, è una bella bagarre e dobbiamo cercare di vincere le partite, basta.
18: Vi dobbiamo anche i risultati finali, il quadro completo dei finali della pallacanestro della Serie A. Allora ribadiamo: Cantù Treviso 72-80, Cremona Venezia 88-111, Milano Trieste 86-78, Reggio Emilia Napoli 91-80, Sassari Virtus Bologna 73-80, Tortona Brescia 88-80, Udine Trento 69-76. Questi erano i risultati della penultima della stagione regolare della Serie A. Sassari in retrocede in A2 dopo 16 anni di permanenza in Serie A. Io credo che sia per ricominciare la partita tra Inter e Parma per il secondo tempo prima di tornare da Francesco Repice definitivamente per la ripresa della partita che potrebbe portare lo scudetto già da questa sera sulle maglie dell'Inter. Andiamo a dare un'occhiata alla Liga Spagnola, perché sono all'intervallo Espanyol e Real Madrid e sono sullo 0-0, mentre invece restano ancora negli spogliatoi nella Ligue 1 francese Lyon e Rennes sul 2-1 per i padroni di casa. Sono ancora in campo Aston Villa e Tottenham, si sta giocando il 94esimo, 5 minuti di recupero, quindi un minuto al triplice fischio finale dell'arbitro che dovrebbe sancire la vittoria del Tottenham di De Zerbi sul campo dell'Aston Villa di Unai Emery. Adesso torniamo a San Siro, la ripresa di Inter-Parma, Francesco Repice.
0: D'accordo Nico Folletta, ripresa che sta per iniziare, l'Inter in vantaggio per 1-0 sulla Parma, la rete al 46esimo nel corso dell'unico minuto di recupero concesso nella prima frazione di gioco dalla signor Bonacina della sezione di Bergamo che sta dirigendo la partita. E poi il cambio, un'altra nota di cronaca ad inizio ripresa, mentre è iniziato il secondo tempo, ad inizio ripresa è entrato Bonny al posto di Pio Esposito, cambio ordinato da Cristian Chivo, l'Inter che ne è possesso del pallone, l'Inter che conduce per 1-0, l'Inter che vede a 45 minuti e poco più salvo recupero evidentemente il traguardo oramai a portata di mano. Sarà ovviamente compito della Parma rendere difficoltoso, rendere periglioso questo cammino verso il tricolore. Vedremo se la formazione di questa, così come è stato nel corso del primo tempo, sarà altrettanto ordinata e magari più efficace nel settore offensivo per appunto rendere la vita difficile all'Inter. Nel frattempo però c'è da segnalare un fallo di Ndiaye ai danni di Bissek all'altezza della linea mediana del terreno di gioco, così che il direttore di gara comanda un calcio di punizione in favore dei padroni di casa battuto da Barella. Inter che in questo secondo tempo attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, poi Susic chiama palla ancora a Barella, viene accontentato invece Zielinski che è stato l'autore dell'assist che ha consentito a Marcus Thuram di segnare il suo 13esimo gol in questo campionato a segno da 6 partite consecutive, il centravanti francese dopo essere rimasto a digiuno per molte settimane nel periodo invernale quasi in letargo e sbocciato con la primavera, è andato sei volte consecutivamente a segno, portando il proprio bottino a 13 gol nel corso del campionato. Ancora il cross di Esposito, anzi chiediamo scusa, Esposito è uscito dal campo, di bastoni per proprio Thuram, che non è riuscito a impattare il pallone a pochi metri dalla porta difesa da Suzuki. L'Inter che è andato immediatamente però a riguadagnare il possesso del pallone partendo da molto lontano, spazi che sembrano adesso più adeguati alla manovra nerazzurra a disposizione dei giocatori che portano il pallone. Tra questi Barella, Susic e poi Di Marco sulla corsia di sinistra, la sovrapporre bastoni, viene immediatamente premiato dal proprio compagno di squadra che poi premia anche la sovrapposizione e di Susic, il quale guadagna una rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento. Cioè Barella in possesso di palla, siamo al terzo minuto nel corso della ripresa a San Siro, l'Inter che conduce per 1-0 sul Parma, il gol al 46esimo, unico di recupero della prima frazione di gioco ad opera di Marcus Thuram. Sbaglia Federico Di Marco questa volta il passaggio per bastoni, ma c'è stata anche una deviazione di Nicolussi Caviglia, così che il gioco riprenderà con una rimessa con le mani praticamente dalla medesima zona di terreno dalla quale è partita poc'anzi, è stata effettuata poc'anzi. Ancora bastoni, ancora Barella protagonisti di questo scambio con Akanji nel cerchio centrale del terreno di gioco, ma all'interno della metà campo avversaria ai 40 metri sempre Nicolò Barella, ancora bastoni, ancora Di Marco fino a questo momento in questa ripresa. La corsia di sinistra è quella maggiormente battuta dall'Inter per andare ad offendere, anche se il gol è arrivato dalla parte opposta, da un'iniziativa di Zirinski che ha visto il movimento in area di rigore di Thuram, la diagonale di quest'ultimo che ha superato Suzuki. Applausi che sentite scroscianti ora per bastoni, che è andato a neutralizzare un tentativo offensivo ad opera di Pellegrino, appostato nel cerchio centrale del campo, è stato sopravanzato dal difensore nerazzurro che ha portato il pallone all'indietro per il proprio portiere Sommer. Inter che già nella metà campo della Parma con Federico Di Marco dalla corsia di sinistra, ancora a bastoni, ovvio che adesso l'Inter provi a far scorrere questi comunque tanti minuti che ci separano dalla fine della partita, ma evitando di correre rischi in difesa e quindi mantenendo il pallone costantemente all'interno della tre quarti della formazione ospite. Bissek, posizione di ala destra, alle sue spalle sempre Barella che si sta muovendo tantissimo proprio per andare a fungere da riferimento per lo scarico di palloni magari complicati dei compagni di squadra. Bissek in buca in aria per Zielinski, dal fondo prova il traversone in mezzo che parte ancora Suzuki ad anticipare sia Bonnie sia Dumfries sia Thuram, a rimettere con le mani in gioco per Nicolussi Caviglia, fermato dalla tackle scivolato di Susic, anch'esso evidentemente meritevole degli applausi della folla di San Siro. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto già il quinto minuto nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio sulla Parma per 1-0. Notiamo delle manovre di riscaldamento a bordo campo, in particolar modo per Lautaro Martinez. Ovvio che Cristian Chibolo stia forse risparmiando anche per la finale di Coppa Italia contro la Lazio, non in perfette condizioni fisiche, il toro argentino, il capitano dell'Inter, che tuttavia potrebbe giocare uno scampolo di partite, immaginiamolo giocherà se non altro per assaporare la festa della squadra nerazzurra magari nella finale di questa sfida. Atterrato Bernabé da Susic, che si lamenta con la decisione del direttore arbitrale, che tuttavia ci sembra assolutamente legittima. È chiaro che non si tratta di una partita particolarmente complicata proprio dal punto di vista disciplinare, ma evidentemente fino a questo momento l'arbitro ha sbagliato praticamente nulla, e questo va detto visto che di arbitri se ne sta parlando in tutt'altri termini, specialmente in questo periodo. Siamo al sesto minuto nel corso del secondo tempo, Inter in vantaggio sulla Parma per 1-0. La rete che sta decidendo la sfida, quella all'ultimo minuto di recupero, unico e ultimo minuto di recupero della prima frazione di gioco ad opera di Marcus Thuram. Ora il Parma che prova con Dal Prato ad evitare Di Marco, il retropassaggio per Suzuki che va dalla parte opposta dove si trova Ndiaye, chiama palla Keita centralmente, passaggio azzardato di Ndiaye, ma grande finta di Keita che manda a vuoto Marcus Thuram e poi serve Circati che avanza palla al piede da questi per Bernabé. Bernabé che restituisce palla a Keita, giocatore molto interessante, Keita molto ordinato, molto bravo proprio da vertice basso, diciamo così, e della mediana gialloblu, mentre c'è Valerio in posizione di ala sinistra, gli viene incontro come di consueto Strefezza, prova a tagliare il campo dalla parte opposta per il tentativo di Del Prato, ma ci sono Di Marco che agevola, ci sono Di Marco e soprattutto Sommer, Di Marco che ha agevolato, ha protetto l'uscita del proprio portiere, uscita aerea in presa alta, nessun problema per l'estremo difensore svizzero dell'Inter. I minuti sul cronometro che sono 7 nel corso del secondo tempo, l'Inter è ancora in vantaggio su Parma per 1-0, l'Inter praticamente a una quarantina di minuti dallo scudetto numero 21. Di Marco all'indietro per Susic all'altezza della linea mediana del campo all'interno sinistro, il numero 8 avanza al piccolo trotto, serve ancora largo per Di Marco, il movimento di Bonnì in mezzo, c'è il colpo di testa ad allontanare di Mariano Troilo per due volte il difensore argentino, poi Bernabé che non controlla, recupera Zielinski, Barella che prova ad evitare proprio Bernabé, gli tocca il pallone con la punta del piede il numero 10 del Parma, ma arriva Di Marco di gran carriera, mette il pallone in mezzo, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, termina sul fondo dalla parte opposta, c'è stata chiara, netta, una deviazione di un giocatore del Parma, così che il gioco riprenderà con un tiro dalla bandierina, così come indicato dal direttore di gara e dal suo assistente, in favore dell'Inter, il sesto nel corso di questa partita. Ne ha battuti infatti 6 la squadra di Cristian Chivu, la maggior parte dei quali, anzi 5 dei quali nel primo tempo, il sesto e il primo nel corso della ripresa, quando siamo giunti all'ottavo minuto, ed il punteggio premia la squadra di casa in vantaggio per 1-0 sulla Parma. Di Marco da destra, all'interno del piede sinistro, traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Suzuki, ovviamente le batterie aeree dell'Inter, Bissek, Dumfries, Akanji, Bonny, Thuram, Bastoni, tutti a occupare, ad invadere l'area di rigore della formazione emiliana, e proverà adesso ad esaltare le caratteristiche aeree dei suoi compagni di squadra Federico Di Marco con il suo traversone. Peraltro Federico Di Marco che ora invece tocca corto al vertice per Barella, va ora alla cross in mezzo con Suzuki che respinge con i pugni, nel frattempo aveva ricevuto una spinta piuttosto evidente anche di Colussi Caviglia, motivo per cui l'arbitro ha fermato il gioco e comandato il calcio di punizione in fuori del Parma dall'interno della propria area di rigore. È andato anche a catechizzare Akanji, evidentemente troppo irruento nel suo tentativo di terzo tempo ai danni del giocatore del Parma, che non era Nicolussi Caviglia bensì è proprio Bernabé, è andato a dare anche lui manforte ai propri difensori all'interno della sua area di rigore. Pallone in mezzo, questa volta sì per Nicolussi Caviglia che deve evitare un avversario, poi serve sul settore di destra proprio Circati, si ferma quest'ultimo, attende l'arrivo dei compagni, Bernabé in particolare, poi nuovamente Nicolussi Caviglia innescato dallo stesso Circati all'interno del cerchio centrale del campo, viene incontro Strefezza, Tarellini, si fa vedere in Diaye anche in avanti dalla corsia di sinistra, quella come di consueto occupata da Valeri che va adesso a puntare Dumfries, prova a sconcertarlo con una serie di finte, mette in mezzo un pallone pericoloso a Kanji in estirada, riesce ad anticipare il potenziale intervento di Pellegrino, poi l'ottimo lavoro dell'ex Bonny a presidio della propria tre quarti di campo, evitando il tentativo di saccheggio del pallone ad opera degli ex compagni di squadra, è riuscito poi ad amministrarne il possesso e a servire i propri compagni di squadra. Barella che fa viaggiare su, ci sono la consegna di sinistra, il pallone è troppo lungo, termina in fallo laterale, sarebbe stata una buona opportunità per il numero 8 nerazzurro, visto che aveva molti molti metri a disposizione per incombere all'interno dell'area di rigore della formazione allenata da Cuesta. Perde palla Nicolussi Caviglia, la conquista l'Inter da sinistra, prova il cross di Marco, viene ribattuto da un avversario che gli concede semplicemente la rimessa laterale. 10 sul cronometro nel corso della ripresa a San Siro, l'Inter che conduce sul Parma per 1-0. Di Marco che ha la possibilità adesso, ma lascia l'incombenza ad Alessandro Bastoni che ha a sua volta la chance per battere lungo, a lunga gittata perlomeno, la sua rimessa con le mani e la traiettoria all'interno dell'area di rigore avversaria. La rincorsa da parte di Alessandro Bastoni. Ecco qui il pallone in aria all'altezza del primo palo, non riesce ad arrivarci Bonny, anticipato da Circati, ma il pallone è finito fuori praticamente dalla stessa posizione in cui è stato battuto poc'anzi. Quel fallo laterale verrà ribadito il concetto dallo stesso Bastoni, che questa volta però non andrà a cercare l'area di rigore delle Parma ma a giocare corto con Barella prima, Di Marco poi, ancora Bastoni, poi Barella, gioco di prestigio di quest'ultimo su tre avversari, ma Bastoni non aggancia e dà il via libera a Bernabé che si invola nella zona destra del terreno di gioco, poi serve con l'esterno sinistro centralmente Strevezza che avanza al piede, c'è stato anche un fallo ai danni di Bernabé per la norma del vantaggio, ha lasciato proseguire il direttore di gara, ancora la Strefezza, alle prese con Dumfries arriva anche Barella che prova a estorcergli il pallone ma non ci riesce, resiste il numero 7, poi Keita, poi a sinistra dal Prato il cross di Valeri, chiediamo scusa, anzi ribattuto dalla schiena di un difensore nerazzurro. Parma che però insiste all'interno della metà campo avversaria, questa volta sì con dal Prato dalla corsia di destra che ha di fronte a sé Federico Di Marco, retropassaggio ancora per Bernabé, pallone all'interno dell'area di Pellegrino che prova a controllarlo spalle alla porta ma non gli lascia lascia spazio per girarsi a Kanji, poi senza badare, diciamo così, ad estetismi, i difensori dell'Inter rilanciano un pallone nel nulla del loro attacco. Siamo giunti alla 12° minuto nel corso della ripresa a San Siro. Il punteggio premia ancora l'Inter in vantaggio sul Parma per 1-0, ma ora Parma che prova ad attaccare con Circati dalla posizione di mezzo destro. È una fase della partita in cui l'Inter adesso prova intanto la propria consistenza difensiva contro un Parma che lì davanti, grazie alla forza fisica di Pellegrino e all'abilità e all'agilità di Strefezza, potrebbe far del male alla difesa avversaria, alla difesa nerazzurra. Ora Di Marco però bravo a chiudere su dal Prato, Susic a rilanciare in avanti, male Nicolussi Caviglia nel suo tentato arresto di petto che mette invece a disposizione il pallone per lo stesso Bonny. Dumfries che cade ma recupera la posizione verticale, evitando così la ripartenza di Strefezza che si era avventato come un buitre, come un avvoltoio su quel pallone ancora a metà strada tra lui e il giocatore olandese dell'Inter, innescato da Barella. Si tratta questa volta però per la verità di Bonilla, il quale non è riuscito ad agganciare il pallone, così che la difesa del Parma ha avuto la meglio ed ora con Mariano Troilo mette in movimento Circati, da questi a dal Prato, Franco Bollato a Di Marco, sbaglia il passaggio dal Prato, si occupa di andare a prendersi il pallone Zielinski, la sponda per Susic ad opera di Thuram, ancora Zielinski dopo il tocco di Susic, ancora Barella, Susic al limite, tentativo ribattuto da Nicolussi Caviglia, restituisce il pallone Susic ai propri compagni andandolo a recuperare all'altezza della tre quarti giallo-blu. 13 minuti sul cronometro, 1-0 dell'Inter sul Parma in questo posticipo della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Con un punto l'Inter è campione d'Italia. Ora Zielinski al vertice dell'area di rigore, costretto alla giravolta, braccato a due uomini, si rifugia da Barella, la triangolazione con Thuram, tocco di ritorno di Barella per il proprio centravanti che non è preciso, e Nicolussi Caviglia che va a chiudere lo spazio proprio al marcatore dell'unica rete che sta decidendo la sfida. Bravo però a non mollare la presa sul numero 41 del Parma e a costringerlo all'errore, proprio Nicolussi Caviglia che si è trascinato la sfera oltre la linea laterale, rimessa con le mani al fronte offensivo sinistro dell'Inter, bastoni su Susic, Kibu che dice a Susic ritorna la bastoni, poi però invece cambia idea perché ha cambiato idea il suo giocatore che è andato invece centralmente a pescare dalla parte opposta, prima Bissek e poi Dumfries, ancora Bissek che evita Strefezza, serve Susic, bravo a divincolarsi dalla guardia di un avversario, non del secondo che ancora Strefezza, ancora una volta però Barella in fase di interdizione con il tacco addirittura per Bissek, poi il movimento di Bonny dalla linea di fondo, la Veronica, il cross in mezzo e la parata comoda però di Suzuki, aveva fatto tantissimo Bonny proprio contro due avversari, nulla ha potuto però nel cercare di dare al pallone quei giri giusti per andare a pescare il proprio compagno di reparto Marcus Thuram, appostato a pochi metri dalla porta di Suzuki, il quale invece ha neutralizzato il tentativo dell'avversario. Ora va a rilanciare con i piedi in profondità Pellegrino, alle prese con Akanji, alla meglio il difensore nerazzurro, anche correndo all'indietro ma con le spalle alla porta e lo sguardo ben dritto sul pallone e sull'avversario, è riuscito a colpirlo, poi a direzionarlo su Barella, poi c'è Zielinski che porta la sfera in avanti, Di Marco da posizione interna, prova un corridoio per Thuram, l'idea era ottima, infatti si scusa Thuram col compagno di squadra e gli dice praticamente hai ragione, ho dovuto seguire io questo tuo passaggio, dovevo scattare su questa palla filtrante, non l'ho fatto, anche forse un po' di stanchezza per Marcus Thuram. Ripetiamo, 6 gol nelle ultime 5 partite, 13 in totale nel suo campionato, un bottino di tutto rispetto se consideriamo le tante settimane in cui è stato fuori dalla sua squadra e fuori dalle partite, comunque in una condizione non ideale. Ora Barella che innesca Dumfries che va come un'alta velocità sul settore di destra, parte il cross Troilo prima dell'arrivo di Bonny, mette il pallone sul fondo e quindi in calcio d'angolo a prodi scroscianti della folla di San Siro all'indirizzo di Dumfries, peraltro corteggiatissimo da tanti club stranieri che evidentemente si sono accorti della forza prorompente di questo ragazzo olandese della nazionale orange, ma in forza all'Inter. Calcio d'angolo che andrà a battere proprio Barella da destra con l'interno del piede destro, la traiettoria ad uscire rispetto ai pali della porta difesa da Suzuki. Siamo al 16° minuto nel corso del secondo tempo, conduce l'Inter per 1-0, cross che parte, non ci arriva Dumfries, ci arriva Di Marco, pallone lì toccato ancora da Dumfries praticamente al limite del dell'area piccola, agita un po' da difensore ma nell'area avversaria questa volta Dumfries, poi c'è una manata di Pellegrino a Di Marco, ma c'era in precedenza un fallo ai danni di un giocatore del Parma, entrambi sono a terra, ovviamente il più dolorante è Di Marco che ha preso veramente una manata piuttosto consistente da Pellegrino, peraltro un giocatore di una potenza fisica non indifferente, proprio a giudicare dalla sua mole, praticamente siamo nei pressi dell'1,90 e quasi 100 kg di peso, quindi un giocatore molto pesante ed evidentemente molto forte dal punto di vista fisico. Tutto questo accade, gentili ascoltatori, quando si gioca il 17° minuto nel corso della ripresa. L'Inter in vantaggio per 1-0 sul Parma, la rete al primo e unico minuto di recupero del primo tempo ad opera di Marcus Thuram, innescato dall'assistenza precisa, ottimale di Zielinski. Hanno avuto poche occasioni per mettersi in mostra questa serie centrocampisti dell'Inter, ma quando l'hanno fatto hanno messo molta qualità nelle loro giocate. Anche in questo secondo tempo abbiamo potuto raccontarvi in diretta, gentili ascoltatori, qualche gesto tecnico pregevolissimo da parte della mediana nerazzurra. È ancora Barella che sfrutta lo scivolone di un avversario, poi serve con l'esterno Bissek attaccato alle spalle da Bernabé in maniera fallosa, dice Bernabé, prima ho toccato il pallone, sì d'accordo, però poi il tackle è stato proseguito dalla maglia numero 10 del Parma che è andato ad impattare la gamba destra di Bissek, ed allora il calcio di punizione in favore della formazione nerazzurra, mentre cominciano ad alzarsi nei cieli di Milano, nel cielo di Milano, i cori di vittoria dei tifosi dell'Inter che sventolano i vessilli nerazzurri all'altezza della curva nord, il feudo del tifo interista. Ora Bastoni dalla posizione di interno sinistro per Di Marco, più largo, cross, c'è Dal Prato che interviene, mette il pallone in corner, ci sono le proteste dei giocatori del Parma all'indirizzo del direttore di gara, non sappiamo dirvi per quale motivo, sinceramente probabilmente per un calcio di punizione che è stato battuto fin troppo sollecitamente senza attendere il fischio arbitrale per il fallo subito da Bissek, ma si era nella mediana nerazzurra, avrebbero avuto molto tempo a disposizione e spazio i giocatori del Parma per andare ad ovviare a quella situazione. Si arrabbia ancora Strefezza perché dice che qualcuno è stato abbracciato all'interno dell'area di rigore del Parma dagli attaccanti dell'Inter, non dello stesso avviso il signor Bonacina che dà il via libera al tiro dalla bandierina in favore dei nerazzurri da sinistra, Di Marco con l'interno del piede sinistro, traiettoria d'uscita rispetto alla porta avversaria con pallone allontanato e poi tentativo di conclusione al volo di Zielinski dalla mezzaluna che delimita l'ingresso in area di rigore, ha cercato il pallone il polacco ma ha colpito in pieno Strefezza, motivo per cui c'è il calcio di punizione in favore del Parma e c'è il primo cartellino giallo di questa partita combinato proprio al numero 7 nerazzurro Piotr Zielinski. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando siamo giunti alla 19esima, sta per iniziare il 20esimo minuto del secondo tempo con l'Inter in vantaggio sul Parma per 1-0 con Bernabé che porta palla sulla corsia di destra a beneficio di Circati, il quale va ad invadere quello spazio di terreno di gioco generalmente occupato da Dal Prato, lasciando abbastanza sgombra la propria difesa. Del resto il Parma già salvo, lo ha poco da chiedere a questo campionato e a questa partita, e quindi procede con il pallone tra i piedi. Ora però fermato Pellegrino, riparte Zielinski, cerca la profondità su Thuram, bravissimo dobbiamo dire Mariano Troilo a capire le intenzioni del giocatore polacco e a prendere la posizione giusta per andare ad intercettare questo tentativo di assist per il numero 9 dell'Inter. Parma che si propone nuovamente sulla linea di destra, Dal Prato, Bernabé va a dettare i tempi e va soprattutto a mettere in movimento largo Nicolussi Caviglia, prova qualcosa di abbastanza difficile, ecco, mettiamola così, ai danni di Bastoni, il quale ovviamente non si lascia irretire dal tentativo di aggiramento dell'avversario e va comodamente a sottrargli il pallone prima di far viaggiare la sua squadra sulla corsia di destra con Bissek. Vinceremo il tricolore, cantano i tifosi dell'Inter, mentre la squadra di Cristian Chivo attacca con Bissek al vertice dell'area di rigore accanto a Dumfries, servito, parte il cross in mezzo arretrato, può intervenire Circati, spazzare i propri 16 metri, addormenta il pallone sul piede destro Barella, poi però serve con qualche giro di troppo quel pallone stesso per Bissek che non riesce a intervenire, lasciando così scivolare la sfera oltre il perimetro di gioco. È il momento del capitano, è il momento del toro argentino, è il momento del numero 10, è il momento di Lautaro Martinez, sta per entrare anche Carlos Augusto, sta per entrare anche Mkhitaryan, mentre anche dalla parte opposta ci sono due sostituzioni, perché con il numero 23 è pronto Elfeghe ed è pronto anche con il numero 24, se non andiamo errati, Ordonez. Esce dal campo Zielinski, esce anche Barella, esce anche Bissek o Akanji, vediamo, o forse Dumfries da questa distanza. No, scusate, allora esce Thuram ed entra Lautaro Martinez, entra Mkhitaryan ed è uscito Zielinski, entra Carlos Augusto ed esce, vediamo chi, mentre per il Parma ad abbandonare il campo è Pellegrino e al suo posto c'è il Peghe e il numero 24 Ordonez, mentre Carlos Augusto entra al posto di Bastoni. Ricordiamo che l'Inter ha anche una finale di Coppa Italia da disputare allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Ordonez che invece prende il posto dell'assai positivo Keita. Ovviamente non si placano i cori dei tifosi interisti qui a San Siro, perché mai come in questo momento si deve avere l'entusiasmo appunto per scandire con il tifo questa partita, questa fase del campionato, questa giornata numero 35 che potrebbe essere e potrebbe risultare decisiva per la corsa a scudetto della squadra allenata da Cristian Achibo. Siamo al 22esimo, è iniziato il 23esimo, 22 salvo recupero che ci sarà fino alla termine della partita. È ovvio che l'Inter dovrà cercare di gestire questo vantaggio senza correre rischi, tenendo il pallone più distante possibile. Barella prova a catturarlo sul tentativo di uscita dal basso della Parma, piuttosto temerario, poi pallone che scivola dal piede destro del capitano dell'Inter, Strefezza che ne guadagna il possesso, Nicolussi Caviglia che mette in movimento i propri compagni del pacchetto arretrato, c'è il tentativo di lancio in profondità per Dal Prato, Carlos Augusto sembra in vantaggio, così come Akanji che spazza via la sfera con una pallonata di sinistro, la lascia rimbalzare alle sue spalle Di Marco, la cattura Mkhitaryan, viene però fermato dal tackle scivolato molto molto battagliero di Nicolussi Caviglia, da questi in orizzontale per uno dei nuovi entrati, si tratta di Ordonez, e poi lascia l'incombenza della costruzione della manovra proprio a Nicolussi Caviglia, appostato a quasi due metri dal cerchio centrale del terreno di gioco, attaccato da Susic, termina a terra, pallone però tra i piedi di Bernabé, ancora Ordonez, poi Strefezza sulla sinistra, poi a liberarsi Valeri, si va nuovamente a cercare e tocca il suo primo pallone il numero 23 Elpeg, da pochissimo è entrato in campo sul settore di sinistra, nuovamente Valeri centralmente per Mariano Troilo, il quale allarga verso la corsa di destra per Circati, Circati che alza lo sguardo, cerca compagni liberi o perlomeno in grado di giocare palla a ridosso dell'area di rigore nerazzurra, non ne trova, allora preferisce tornare indietro e tenere il pallone tra i piedi dei propri compagni di squadra, sempre Mariano Troilo dalla corsia di destra va centralmente a cercare, a trovare Nicolussi Caviglia, avanza la maglia numero 41 della Parma prima di allargare su Ndiaye, è partito Valeri, viene ignorato dal compagno che invece cerca Strefezza centralmente, arriva nettamente in anticipo però proprio Mkhitaryan, il pallone servito per Ebony che allarga per Di Marco che arriva di gran carriera da sinistra, cross in mezzo, pallone lì per Barella, anzi per Mkhitaryan che se lo ritrova di qualche centimetro arretrato rispetto al proprio piede sinistro e non riesce ad arpionarlo nel cuore dell'area piccola a un paio di metri dalla linea di porta con il portiere Suzuki, oramai fuori casa, opportunità per il raddoppio dell'Inter che non si concretizza con Mkhitaryan ma soprattutto con la velocità di Federico Di Marco che ripetiamo però guida la classifica degli assist man in questo campionato, ne ha confezionati ben 16 in 34 partite. Ora attenzione però al Parma con Dal Prato sulla corsia di destra, c'è il che in mezzo che prova ad arrivarci, non riesce a controllare, pallone che sfila in mezzo alle gambe del nuovo entrato, termina nei pressi della bandierina, gioco di prestigio di Strefezza ma il pallone che era già uscito fuori dal campo, rimessa con le mani in favore dell'Inter, Strefezza che aveva il riso letteralmente Dufrins con una giocata veramente importante, una sorta di Veronica su una moneta da un euro ed era andato via, pallone che però gli era sfuggito dal possesso oltre la linea laterale, e quindi la grande azione tecnica, la grande giocata, il grande gesto tecnico di Strefezza è stato vanificato appunto dall'uscita del pallone oltre il perimetro di gioco. 26 sul cronometro nel corso della ripresa, rimessa con le mani fuori dell'Inter dalla zona sinistra difensiva, anzi destra difensiva, Dumfries per Barella che viene fermato. Ora il Parma cerca di condurre azioni d'attacco degne di tal nome, portando tanti uomini nella metà campo avversaria con il Peghe in area di rigore, seppur decentrato pallone stesso che però termina la sua corsa oltre in fondo. Ha provato ad addomesticare questo servizio di Bernabé, il Peghe però non c'è riuscito, era un pallone obiettivamente complicato da trattenere in campo e il numero 23 non è riuscito nell'impresa, dicevamo, mentre ora c'è Bissek che disimpegna all'indietro per il suo portiere Sommer, da questi su Carlos Augusto che tocca il primo pallone della sua partita, prova a cercare in profondità Bonnì attaccato alle spalle, Lautaro la gira meravigliosamente per Di Marco che arriva come un treno, pallone in mezzo, Dumfries sbaglia a pochi metri dalla porta di Suzuki mandando il pallone alto sulla traversa, azione da manuale di ripartenza dell'Inter con il pallone appoggiato su Lautaro Martinez e lui che riesce ad aprire lo spazio per la locomotiva Federico Di Marco, incombente sulla corsia di sinistra prima di un traversone di una precisione inaudita per il piedone destro di Dumfries che arriva con il corpo troppo all'indietro e spedisce alto sulla traversa, ma la capacità di disegnare assist per i compagni di Lautaro Martinez, la capacità di disegnare assist gol di Federico Di Marco per i propri attaccanti, qualcosa che evidentemente ha fatto la differenza in questo campionato. Siamo al 28esimo minuto nel corso della ripresa, 1-0 dell'Inter sul Parma, ma adesso fioccano le opportunità per i padroni di casa che avendo più spazi a disposizione riescono a mettere in chiara difficoltà una difesa delle Parma che ha spostato molto in avanti il proprio assetto cercando il gol del pareggio. Bonnì in lotta con Mariano Troilo, arriva in chiusura Circati, il raddoppio di marcatura, e riescono a silenziare il tentativo di incombere nell'area di rigore del loro ex compagno di squadra. Intanto Suzuki con i piedi rischiando qualcosina ma facendo filtrare il pallone in uno spazio sufficientemente ampio per andare a pescare Valeri, quest'ultimo sbaglia clamorosamente l'appoggio verticale per Strefezza mandando il pallone oltre il perimetro di gioco e per una rimessa laterale che l'Inter potrà sviluppare dal fronte difensivo destro del suo schieramento, da Dumfries a Barella e poi, anzi da Bissek a Barella e poi a casa compagno di squadra. Intanto Suzuki con i piedi rischiando qualcosina ma facendo filtrare il pallone in uno spazio sufficientemente ampio per andare a pescare Valeri, quest'ultimo sbaglia clamorosamente l'appoggio verticale per Strefezza mandando il pallone oltre il perimetro di gioco e per una rimessa laterale che l'Inter potrà sviluppare dal fronte difensivo destro del suo schieramento, da Dumfries a Barella e poi, anzi da Bissek a Barella e poi a Carlos Augusto. C'è Di Marco a sinistra

del piede sinistro su Bissek. Susic che si va a prendere la palla, finta il traversone, manda a vuoto Strefezza, poi fa viaggiare centralmente Mkhitaryan, quasi al limite del rigore, scarica a sinistra Di Marco, pronto a intervenire ancora per Mkhitaryan al vertice. Corto il dialogo con Barella, poi l'incursione di Di Marco, il cross in mezzo, il pallone che viene allontanato da Troilo, secondo il pubblico dell'Inter forse con un braccio, ma non evidentemente secondo i giocatori in campo e soprattutto secondo il direttore di gara, tanto che il gioco prosegue, anzi proseguirà con una rimessa laterale in favore dell'Inter. Dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento c'è un piccolo problema, crediamo per Bernabé, che si accascia quasi, si piega sulle ginocchia, evidentemente un colpo che ne ha inibito il respiro, ha reso perlomeno difficile il respiro, niente di particolarmente grave, e Bernabé che esce dal campo, al suo posto entra con il numero 11 Holmquist, altra sostituzione ordinata da questa, con il numero 2 pronto ad entrare sul terreno di gioco Sorensen al posto di Strefezza, quindi c'è il numero 22 come detto Sorensen che entra al posto di Strefezza e invece il numero 11 Holmquist che entrerà al posto di Bernabé, evidentemente stremato. Questa la decisione, queste le decisioni di questa. Quando siamo giunti alla mezz'ora nel corso della ripresa, l'Inter è sempre in vantaggio sulla Parma per 1-0, ma questa continua a dare indicazioni ai propri giocatori in campo, evidentemente vuole griffare con una prestazione di livello questa sua trasferta a Milano, questa che ha già raggiunto l'obiettivo del Parma e quindi la permanenza nella categoria. Parma che nel prossimo turno ospiterà al Tardini la Roma di Gasperini, impegnata domani nel posticipo delle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Fiorentina. Intanto c'è Akanji che conquista il pallone, va a servire Bis, che siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di questa 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A, almeno relativamente ai posticipi, alle partite della domenica. Domani ce ne saranno due, come detto, sia Roma-Fiorentina alle 20:45, prima a Cremona, Cremonese-Lazio, partita importante e per la posizione biancoceleste in vista delle coppe europee, anche della finale di Coppa Italia da disputarsi proprio con l'Inter, ma soprattutto importante per la Cremonese, per quello che è rimasto ai grigiorossi di speranze di mantenere la Serie A. Intanto c'è Barella, la posizione di mezzo destro, parte un lancio in profondità per Bonnia, le prese con Die che tocca il pallone di testa, lo mette sul fondo, ci sarà calcio d'angolo in favore dell'Inter, il settimo della partita nerazzurra, con Die che si è lamentato nei pressi del direttore di gara dicendo sostanzialmente sono stato spinto, avevo bisogno, anzi sarebbe stato giusto un calcio di punizione che evidentemente non ha ritenuto opportuno concedere il signor Bonacina della sezione di Bergamo, ed effettivamente non ci sembra che il contatto sia stato oltre i limiti del regolamento tra i due giocatori. Barella di destro, traiettoria d'uscire da destra con l'interno del piede, va Dumfries a colpire di testa a cercare un suo compagno, non lo trova, Sorensen con il colpo di tacco non apre la ripartenza del Parma, l'Inter a riconquistare il pallone, Barella corsia di destra, si accentra il centrocampista sardo, servito Mkhitaryan in qualche modo da questi sulla corsia di sinistra per il solito Di Marco che parte con un traversone deviato, finisce docile tra le braccia di Suzuki prima dell'arrivo di Thuram, il pallone che poi viene rimesso sulla corsia di destra dove giocano Sorensen, il nuovo entrato in combinazione con Dal Prato, il numero 22 che prende il pallone, poi serve Ordonez da questi in profondità per Holmquist, intercettato dall'Inter, Lautaro Martinez, ancora lui va a prenderselo sull'estremo settore di destra, ha servito Barella, la sterzata di Barella, il pallone di ritorno per il suo capitano, la finta, la palla sul sito, parte il tiro centrale tra le braccia di Suzuki, giocata però di grandissima qualità del toro argentino di Lautaro Martinez che ha spostato letteralmente la difesa della Parma fintando la conclusione da destra con il destro all'interno dell'area di rigore gialloblu e poi invece cercando un sinistro preciso sì ma lento sul quale non ha avuto eccessivi problemi proprio Suzuki, felicemente posizionato sulla conclusione del numero 10 nerazzurro. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 33° minuto nel corso del secondo tempo a San Siro, l'Inter è sempre in vantaggio sul Parma per 1-0 a decidere la sfida al 46esimo, la rete di Marcus Thuram. Bonny che adesso parla con il direttore di gara, quest'ultimo che si fa concedere il pallone e poi lo lascia lì a disposizione di Suzuki, evidentemente era andato a fermare il gioco per capire cosa fosse successo all'interno dell'area di rigore degli ospiti. Intanto Ndiaye manovra proprio di fronte ai propri 16 metri, servito con Lussi Caviglia che porta un po' sfasso.

0: La sfera, ovviamente pressato da Bonny, preferisce tornare da Ndiaye. L'Inter è pronta proprio a schermare tutte le linee di passaggio dei portatori di palla avversari nel tentativo di catturare palla e di avventurarsi poi verso l'area di rigore degli ospiti. Riesce l'operazione con Mkhitaryan, che si libera sulla corsia di sinistra, cerca di evitare e ci riesce Sorensen con una finta, poi il tocco all'indietro di Susic per Federico Di Marco. Si scalmana ancora questa nel tentativo di dare ulteriori motivazioni ai suoi, evidentemente vuole presenza in campo, vuole che il Parma non molli, e non lo ha fatto nell'arco di tutta la partita, dobbiamo dire, la formazione ospite, la squadra ospite in trasferta qui a San Siro, tanto che i suoi tifosi, per quanto pochi, stanno comunque sventolando con orgoglio i vestigli giallo-blu nel cielo di Milano, nello spicchio di San Siro, loro riservato alla destra della nostra postazione. Ora però sta per iniziare il 35esimo minuto, 10 al termine salvo recupero, l'Inter in vantaggio per 1-0 sulla Parma, l'Inter che con un solo punto conquisterebbe lo scudetto numero 21 della sua storia. C'è ancora Mkhitaryan in possesso del pallone, c'è il tocco all'indietro per Carlos Augusto, poi Susic, poi Akanji al limitare del cerchio centrale del terreno di gioco, si fa vedere largo Bissek, supera lui la linea mediana, poi becca Lautaro Martinez in area di rigore, Lautaro il traverso di mezzo, è solo Carlos Augusto, ha raddoppiato l'Inter, Mkhitaryan. È stato lui, proprio l'armeno, a toccare con l'interno del piede sinistro alle spalle del ormai battuto Suzuki. Nulla da fare per l'estremo difensore della formazione ospite. L'Inter ha raddoppiato, l'Inter ha segnato con Mkhitaryan al 35esimo minuto, l'assist questa volta è stato di Lautaro Martinez, precisissimo, e da lì l'armeno non avrebbe potuto sbagliare con il lancio proprio di Carlos Augusto sulla corsia di destra per Lautaro Martinez, che è andato al cross, il pallone giocato da Mkhitaryan con il piattone sinistro a pochi metri dalla linea di porta ed il raddoppio dell'Inter, che ora, quando sono 36 i minuti sul cronometro, conduce per 2-0 sul Parma. La festa è sempre più vicina, ovviamente Federico Di Marco arringa la folla, così come fanno Barella, Lautaro Martinez, così come fa Susic, e San Siro risponde, la folla interista risponde al richiamo dei suoi giocatori, al richiamo dei suoi beniamini. Intanto l'Inter è lì sul terreno di gioco, spronata dai 75.000 del Meazza, ormai ad un passo dal traguardo, ormai ad un passo dal 21esimo scudetto della sua storia. 9 minuti al termine salvo recupero, evidentemente 9 minuti da vivere con la festa degli spalti nerazzurri, che dopo una cavalcata durata 35 giornate stanno per condurre a casa, per portare a casa il vessillo, il tricolore numero 21, mentre il Parma prova ad incombere in avanti ma trova ancora in Akanji una stretta irriducibile e insuperabile resistenza, tanto che il pallone fluttua sui piedi dei suoi compagni di squadra, proprio Akanji, mentre adesso l'ha detto proprio allo stadio dell'Inter, comincia a dare istruzioni agli spettatori, evidentemente raccomandando di non invadere il campo, una tentazione che avranno tanti dei tifosi interisti, che ora evidentemente stanno sfogando tutta la loro gioia sugli spalti di San Siro, magari con degli spottò per i cugini milanisti, che non hanno avuto una stagione esaltante, ma anche se dopo la sconfitta di oggi sono ancora in piena corsa per un posto in Champions League. Il Parma sta per adesso procedere ad un nuovo cambio, vedremo chi entrerà all'interno del terreno di gioco, mentre la squadra dell'Inter tiene palla all'interno della metà campo avversaria, cercando di far scorrere questi 8 minuti o poco meno salvo recupero che ci separano dalla fine della sfida, che la separano dallo scudetto numero 21. Mkhitaryan, Barella, Carlos Augusto cantano già i campioni d'Italia siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, cantano i tifosi della curva nord, evidentemente è il loro momento, hanno seguito la loro squadra per queste 35 giornate non facendo mai mancare il supporto, anche in alcune, seppur pochissime, dobbiamo dire la verità, giornate complicate, quando qualcosa sembrava essere sfuggito di mano, quando l'incubo di quello che è accaduto nella passata stagione sembrava potesse tornare, ed invece l'Inter ha avuto quegli scatti, quegli allunghi, quelle proiezioni necessarie per andare ad allungare rispetto agli avversari che si erano proposti, proprio a caccia della capolista, senza riuscire a neutralizzare organizzarne il cammino verso lo scudetto. Ancora un tentativo di Barella che poi viene colpito da Mariano Troilo in maniera, diciamo così, abbastanza dura, ma anche, crediamo, anche abbastanza involontaria. Ancora spazio per giocatori dell'Inter che sono stati comunque protagonisti di questa stagione, tra questi Francesco Acerbi, che sta per entrare all'interno del terreno di gioco, così come il numero 29 della Parma, Franco Carboni. Vedremo chi rileveranno questi due giocatori, uno per parte, uno dell'Inter, uno della Parma, mentre ovviamente non si placa l'entusiasmo della folla di San Siro, che sente ormai il traguardo lì a portata di mano, sente questa ventunesima gioia, questo ventunesimo tricolore cucito non solo sulle maglie dei suoi beniamini, ma anche nel cuore di ogni appassionato di questa squadra che ha scritto la storia dello sport, la storia di questo sport, la storia ovviamente e non solo della Milano calcistica. Ed allora ancora canti, ancora cori, ancora salti sugli spalti di un San Siro che trema sotto l'entusiasmo dei supporter dell'Inter, della formazione di Cristian Chivo, del presidente Beppe Marotta. È ovvio che le ombre di questi ultimi giorni, di questa ultima settimana, di questi ultimi 10 giorni abbiano un po' incrinato, abbiano un po' preoccupato, ma è altrettanto ovvio che questa sera tutto passa in secondo piano, perché è uno scudetto inseguito dalla prima partita condotta in testa dall'Inter fino alla 35esima giornata ed evidentemente anche oltre. E infatti Cristian Chivu canta la folla interista proprio a ringraziare un allenatore che all'esordio, il più giovane nella storia nerazzurra, a sedersi sulla panchina dell'Inter è riuscito a raggiungere il massimo risultato, cioè a vincere lo scudetto e magari anche a raggiungere il doppletto vincendo la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Prova il Parma adesso a tenere il pallone tra i piedi, ovviamente si gioca per Accademia con Circati che tocca all'indietro per Troilo. I marcatori di questa partita sono stati alla fine del primo tempo Marcus Thuram, nel finale proprio di sfida, nella seconda parte della sfida, e Mkhitaryan, uno di quei giocatori che ha significato molto per l'Inter in questi anni, in uscita dalla Roma ha dato grande, grande significato alla mediana nerazzurra nel corso delle sue presenze, nel corso della sua militanza con la maglia dell'Inter, ha gratificato i suoi tifosi, mentre ora c'è l'opportunità per il Parma con Sorensen che entra in area di rigore, servito il compagno che ha due passi dalla porta ma in posizione di fuorigioco, segna il gol dell'1-2. Si trattava ovviamente del nuovo entrato, del numero 23, proprio Elpeghe, il quale, ripetiamo, si trova in posizione di offside, uno dei due, uno tra lui e Sorensen, al momento di volare sulla corsia di destra per incombere nell'area di rigore avversaria, si trovavano o l'uno o l'altro, forse entrambi, in posizione di fuorigioco, motivo per cui l'arbitro, lasciando proseguire l'azione, ha segnato il Parma, ma poi si è alzata la bandierina del collaboratore che opera sotto la nostra postazione, viene confermato anche dopo il VAR, dopo il check per il fuorigioco, la posizione irregolare degli uomini di questa, ed allora il gol che è stato adesso ufficialmente annullato, gioco che riprende con un calcio di punizione in favore dell'Inter, 41 minuti e 30 secondi sul cronometro. Siamo nel secondo tempo, l'Inter conduce per 2-0 sulla Parma, l'Inter ormai lì nei pressi del ventunesimo scudetto, a mezzo passo dal ventunesimo scudetto, mentre il Parma attacca e l'Inter si chiude a riccio a ridosso della sua area di rigore perché vuole mantenere intatta la sua porta in questa 35esima giornata di esaltazione, di gloria, la squadra di Cristian Chivu, mentre questa corre a riprendere il pallone e a farlo sollecitamente ripartire mettendolo nelle mani dei propri uomini, che si rendono conto insomma che la partita è finita, che adesso si tratta di discutere di altro, si tratta di discutere dello scudetto numero 21 dell'Inter, si tratta di rispettare, se vogliamo, anche la festa dei tifosi nerazzurri sugli spalti. Immaginiamo che già in tutta Milano siano pronti i cortei con i vessilli dell'Inter che invaderanno il centro città per celebrare questa vittoria, questo scudetto, questo campionato condotto in testa dall'inizio alla fine. 43 minuti sul cronometro, ne mancano due e spiccioli alla fine del tempo regolamentare, poi sarà soltanto recupero, mentre attenzione che c'è un'altra sostituzione e c'è spazio per Davide Frattesi, uno di quei ragazzi che è stato assai poco impiegato in questa stagione, lui che è stato oggetto del desiderio di tante squadre nel corso di questo di questa campagna trasferimenti. Barella da dire qualcosa, non so se al direttore di gara o se a qualche avversario o se a qualche compagno di squadra Fatto sta che esce abbastanza, diciamo così, arrabbiato dal campo, ma evidentemente è una rabbia che durerà pochissimo e che adesso potrà capovolgere in gioia, in soddisfazione, in entusiasmo per questo campionato è vinto da protagonista anche lui, magari con qualche passaggio a vuoto, batte il 5 e abbraccia il proprio allenatore Cristian Chivo, che gli dice qualcosa all'orecchio. Ha avuto lui da dire qualcosa, non so se con un avversario, con l'arbitro, con un compagno di squadra. Niccolò Barella viene comunque esaltato dai cori dei supporter nerazzurri, è pronto per il tiro dalla bandierina. Nicolussi caviglia da destra, il cross che parte, il pallone che viene colpito da Andiaie ma che termina sul fondo abbondantemente distante rispetto al montante destro della porta, difesa da Sommer. Intanto si continua a raccomandare agli spettatori che in questo immediato dopo partita, una fermata della metropolitana, quella di San Siro, sarà chiusa proprio per evitare assembramenti nei pressi di corridoi fin troppo stretti, una misura di sicurezza evidentemente presa dal Comune di Milano proprio per evitare problemi, una misura di sicurezza che evidentemente consideriamo come tale molto molto giusta, molto molto opportuna. Intanto grande arresto di Lautaro Martinez, un rinvio lungo del portiere, un dribbling, un secondo da spettacolo il Toro, servendo a sinistra Di Marco, parte un altro cross a Frattesi, rete, il terzo gol del, anzi dice no l'arbitro, il pallone non ha superato la linea, quindi si tratta di un miracolo vero e proprio. E di Suzuki, che è riuscito a intercettare la conclusione volante con il piatto di Davide Frattesi, il primo pallone toccato dal giocatore di Scuola Roma avrebbe potuto significare il terzo gol, il punto esclamativo su questa sfida che però, ripetiamo, sta per giungere al 45esimo, sta per alzarsi la lavagna luminosa del quarto uomo, 3 minuti di recupero da qui alla fine della partita. Adesso non resta anche a noi che celebrare questo scudetto nerazzurro, questa impresa portata a terra da Beppe Marotta e dal direttore sportivo Ausilio, che hanno costruito una squadra in grado non solo di competere ma di primeggiare nell'arco di tutta la stagione d'Italia. Certo, la defaianza in Coppa dei Campioni ha magari scosso Cristian Chivu, che è riuscito però a tenere saldamente in mano le redini del suo spogliatoio, della sua squadra, premiando praticamente tutti, dando spazio a tutti, favorendo quelli che sono stati i suoi uomini più fedeli nell'arco di tutto l'anno, ma poi avendo ragione alla fine e andando a conquistare il primo scudetto da allenatore all'esordio sulla panchina dell'Inter, dopo aver disputato uno spezzone di campionato salvando il Parma lo scorso anno. Questo vuol dire essere evidentemente un grande allenatore, un uomo rispettato all'interno dello spogliatoio, lì dove evidentemente dettano legge le parole dei veterani, quello di Hakan Çalhanoğlu assente questa sera, ma anche quelle di Niccolò Barella, di Mkhitaryan, di Federico, di Marco, di Bastoni, insomma di tutti quei giocatori, così come Francesco Acerbi, che hanno determinato la stagione nerazzurra. Questa è ancora lì a raccomandare ai propri uomini di andare a pressare, ma evidentemente anche i giocatori della Parma sono annichiliti dal grande boato di San Siro che sta scandendo questi ultimi minuti di gioco. Siamo alla 46esimo e 30 secondi, 1 e mezzo salvo recupero, calcio di punizione in favore dell'Inter. Manca ormai pochissimo alla celebrazione del 21esimo scudetto nerazzurro ed è giusto così, perché se c'è una squadra che ha primeggiato in tutto questo campionato, questa è stata evidentemente l'Inter. È stata una squadra che ha avuto sì qualche, anche se pochissime, battute a vuoto ed è riuscita, mentre intanto ci viene appunto confermato che insomma il tiro di Davide Frattesi è stato fermato all'ultimo momento da Suzuki sulla linea di porta. Insomma, è il momento adesso della gioia, il momento dell'entusiasmo per i tifosi dell'Inter, per la società, per i giocatori, con il signor Bonacina che è lì ormai a 30 secondi dalla fine dell'ultimo minuto di recupero della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Sarà due a dare e a certificare lo scudetto dell'Inter in questo posticipo, in questa domenica l'Inter che torna al successo, quindi grazie alla guida di Cristian Chivo, grazie ai giocatori, grazie a Beppe Marotta, grazie ad Ausilio, grazie a dei tifosi che l'hanno supportata, seguita nel corso di tutto un anno in Italia come in Europa. Certo, il risultato continentale non è stato dei più apprezzati e poteva magari finire meglio, ma è altrettanto vero che l'Inter, che ora potrà sfruttare proprio in chiusura un calcio di punizione, mentre il signor Bonacina fischia per 3 volte la fine della partita, per la 21ª volta in 118 anni di storia, il cielo di Milano colora di nero azzurro l'Italia intera. L'Inter è campione d'Italia per il 2025-2026. Questo è il verdetto inappellabile del campo quando sono le 22:39 del 3 maggio del 2026. Ancora una volta l'Inter può fare festa nel suo stadio in questa serata che rimarrà sicuramente indimenticabile per i colori nerazzurri, per tutto ciò che hanno saputo fare, per tutto ciò che questi calciatori hanno saputo regalare alla loro folla, con un impegno, una determinazione, una voglia di non mollare che l'hanno accompagnati per 35 lunghissime giornate. Ora si può finalmente sfogare la gioia sotto la curva nord, il feudo del tifo interista. Ora si può finalmente mostrare quel vessillo, quel tricolore, quella maglia enorme nerazzurra con il numero 21 impresso sopra. È stato, gentili ascoltatori, un campionato esaltante, è stato quella dell'Inter una serata meritevole di questa festa a cui stanno partecipando tutti i giocatori, di fatto assieme ai tifosi, mentre i giocatori del Parma sono nel cerchio centrale del campo, abbandoneranno il terreno di gioco, ma evidentemente stanno offrendo anche loro il loro contributo di rispetto e di ammirazione per gli avversari che hanno raggiunto il 21esimo titolo della loro storia nel campionato italiano, nel calcio italiano. È finita 2-0 per l'Inter questa sfida con il Parma, posticipo della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Gli autori delle marcature alla fine del primo tempo, Marcus Thuram, nella fase finale della partita e quindi del secondo tempo, Mkhitaryan. Eccola qui la festa di Milano, eccola qui la festa di San Siro, ecco qui il popolo nerazzurro che può finalmente gioire dopo alcune titubanze, dopo alcune paure, dopo alcuni spettri che erano emersi in alcuni scampoli di stagione a ricordare il finale di quella passata con quelle 3 sconfitte molto molto brucianti che inibirono proprio alla squadra allenata da Simone Inzaghi il triplete. C'è una possibilità, la possibilità del doblete, mentre attenzione che Susic è riuscito a portare una bottiglia di champagne in campo e adesso la sta, come dire, sta stappando, innaffiando tutti i compagni di squadra, e altrettanto sta facendo Bonì con Marcus Thuram, mentre, ripetiamo, lo scudetto numero 21 si alza all'interno del campo di San Siro verso il cielo di Milano. Era stato preparato da tutti i secondi di Cristian Chivo, da tutto lo spogliatoio dell'Inter, Nicolò Barella che agita l'asciugamano bianco quasi a sollecitare la spinta della curva nord. Da qui in avanti sarà solo festa, gentili ascoltatori, per l'Inter che ha vinto lo scudetto, il numero 21 della sua storia, ha battuto il Parma per 2-0 grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. A me non resta che ringraziare Gioele Campagna per la preziosa collaborazione tecnica in questa notte di trionfo nerazzurro. Da Francesco Repice, infine, l'augurio a tutti i radioascoltatori di una serena notte.
1: Domenica Sport.
2: 22:43 minuti, continuano dunque i festeggiamenti nerazzurri a San Siro dopo la conquista dello scudetto da parte dell'Inter, che ha battuto 2-0 il Parma. Sarebbe stato sufficiente anche un semplice pareggio, come ci raccontava Francesco Repice, ma l'Inter ha ribadito ancora una volta la superiorità su tutta la concorrenza, si è portata con questa vittoria a quota 82, 12 punti in più del Napoli, che è il più immediato degli inseguitori. Poi il Milan è a quota 67, la Juventus a 65, il Como a 62, la Roma a 61, la Roma che poi dovrà giocare domani sera in casa con la Fiorentina. Insomma, l'Inter ha veramente dominato questo campionato, 26 partite vinte su 35 giocate, poi 4 pareggi, 5 sconfitte, 82 gol, quelli fatti da parte della squadra condotta da Chivu, che sta festeggiando in mezzo al campo di San Siro, e 82 gol e 31 subiti, 82 all'attivo, che sono un'infinità in più rispetto alla concorrenza. Chi ne ha segnati di più che segue è il Como, che ne ha fatti 59, il che significa 23 gol in più della più immediata delle inseguitrici in tema di realizzazione. C'è Filippo Grassia. Ciao Filippo, ben trovato.
1: Ciao Nico, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
2: Allora Filippo, mentre si continua a festeggiare, non so se abbiamo ancora la possibilità di ascoltare gli effetti dei festeggiamenti a San Siro. Sì, eccoli qua. Allora ringrazio Stefano Catino e Ombretta Conti. C'è Francesco Repice. Francesco.
3: Sì, sono qua. Sei è chiaro me. Che adesso tutti i tifosi dell'Inter stanno facendo festa sotto la curva nord, c'è grande soddisfazione anche da parte della dirigenza. Abbiamo visto Marotta, abbiamo visto Ausilio, abbiamo visto Riccardo Ferri, che sono lì in campo e vanno a abbracciare tutti gli uomini protagonisti di questa storia molto edificante del percorso nerazzurro in campionato. Grandi abbracci anche per Kolarov, che in più di un'occasione è andato a sostituire Cristian Chivu in panchina, ma è ovvio che adesso l'interesse sia per questo allenatore, un interesse che valica i confini di Milano e che avrà sollecitato appunto l'attenzione di grandi club, perché questo ragazzo si è seduto l'anno scorso per la prima volta, dopo essere stato allenatore della primavera dell'Inter, su una squadra, su una panchina di una squadra di Serie A, il Parma in grande difficoltà, lo ha salvato in 12 o 14 giornate, non ricordo bene. In questo Filippo Grassi è veramente molto più bravo di me.
2: Sì,
3: e poi si è seduto sulla panchina dell'Inter, giocatore, anzi allenatore esordiente sulla panchina dell'Inter, più giovane della storia nerazzurra, e ha vinto il campionato e disputerà una finale di Coppa Italia. Insomma, se questo non è un predestinato, ditemi allora cos'è un predestinato.
2: Può essere predestinato. Francesco, tu dici quando dovrai scendere giù negli spogliatoi per le interviste, ma suppongo che visto che gli interisti
3: sì perché poco. Io immagino che adesso qualcuno cercherà di abbandonare il campo, perché c'è anche, no, da osservare questo dovere,
2: certo.
3: Da ottemperare a questo dovere, quindi concedere l'intervista alle tante televisioni,
2: soprattutto
3: tante
2: questa
3: radio,
2: sera
3: giornali.
2: Credo che sia
3: soprattutto questa
2: anche
3: sera
2: un dovere nei confronti dei tifosi, no, della squadra dell'Inter, perché così avranno la possibilità di sentire a caldo le emozioni, le sensazioni dei propri beniamini. Sentiremo anche naturalmente qualcuno del Parma, suppongo, però dici tu Francesco.
3: Sì, qualche giocatore del Parma. Io guarda, ti direi che per confezionare un pezzo per la mezzanotte che abbia sotto gli effetti appunto dello stadio di San Siro, io per il momento mi staccherei.
2: Benissimo.
3: Perché insomma c'è appunto da ottemperare alla costruzione del servizio,
2: certo,
3: per il GR1 della mezzanotte.
2: Vai,
3: come tu sai bene, e quindi ci risentiremo più tardi.
2: Va benissimo. Allora noi rimaniamo intanto con Filippo Grassia. Filippo, insomma, si festeggia e vorrei ben vedere che non fosse così. Si festeggia a San Siro, ma anche fuori San Siro, in Piazza Duomo, a Milano, dove sei tu. Senti clacson per le vie tu, Filippo?
1: Ma in questo momento no,
2: no,
1: sono
2: in uno
1: studio ovattato.
2: Esatto. Allora, Filippo, no, bisogna celebrare l'Inter, come dicevo io poco fa, insomma, superiorità schiacciante nei confronti della concorrenza, che non si è rivelata assolutamente all'altezza.
1: Ma nel collegamento di oggi alle 17, parlando con Allegri, abbiamo utilizzato un termine ippico per parlare dell'ultimo periodo dell'Inter e rottura prolungata. Qui possiamo usare un termine ciclistico, e cioè che la vittoria della squadra nerazzurra viene per distacco alla Pongracic, più 12 punti sul Napoli, più 15 sul Milan, più 17 sulla Juventus e via andare. Possiamo dire che, a parte la doppia sbavatura nei derby, il titolo non è mai stato in discussione, perché l'Inter, per organiche gioco Pacheco si è dimostrata sicuramente la migliore di gran lunga di tutte le rivali. Ci sarà adesso da capire come rinforzare questa squadra, perché scotta ancora oggi l'inopinata eliminazione dalla Champions League da parte del Bodo Glimt, che doveva essere sicuramente alla portata dei nerazzurri, ed è quindi sarà inevitabile anche ritoccare un po' la rosa, soprattutto in difesa, per l'addio di Sommer, la probabile cessione di Bastoni, l'età avanzata di Acerbi e De Vrij, e qualcosina anche a centrocampo, perché Mkhitaryan, che oggi ha segnato il gol del 2-0, non è un giovincello, ma a questo provvederanno Barotta e Ausilio, che hanno avuto un merito, quello di chiedere a Chivu, dopo aver fatto benissimo a Parma, di prendere in mano l'Inter scottata dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. A proposito di Chivu, io non so quante giornate esattamente sia stata, ricordo che lui ha preso il Parma terzultimo con 20 punti e, se non erro, si era a gennaio o febbraio dell'anno passato. Sì, il 18 febbraio. Sì.
2: Beh, insomma, predestinato Chivu sulla panchina, perché dopo aver chiuso alla grande l'anno scorso la stagione con il Parma, salvandola, come ricordavi tu, poi subito all'esordio sulla panchina dell'Inter, tra l'altro anche nello scetticismo, intanto sentite in sottofondo gli effetti dei fuochi d'artificio che vengono sparati all'interno del catino di San Siro, nell'ovazione dei tifosi che sono rimasti tutti sugli spalti, naturalmente. Dicevo, Chivu ha iniziato tra mille perplessità, ma mille perplessità da parte degli stessi tifosi interisti, della stessa critica che tu, che sei a Milano, no, hai toccato un po' con mano questa perplessità che circondava Christian Chivu, e devo dire che lui ha smentito tutti, tra l'altro molto tranquillo come persona, posato, non mai sopra le righe, tra l'altro anche sempre disponibile, no Filippo?
1: Sì, sotto questo aspetto si è dimostrato un personaggio capace di gestire lo spogliatoio, ma questo già lo faceva da giocatore. Devo dirti che sì, c'erano state la scorsa estate delle perplessità sulla sua scelta, ma neanche tantissime. Perché? Perché si tratta di un uomo molto amato dalla tifoseria interista, e poi bisogna dire che l'ambiente era rimasto scottato non solo dalla netta sconfitta nella finale di Champions col Paris Saint Germano di cui abbiamo detto, ma anche dal modo con cui Simone Inzaghi aveva lasciato a piano Gentile, e quindi tutto sommato la presenza di Chivu è stata accolta con un certo favore. Ti posso dire questo, che lui inizialmente voleva cambiare modulo per verticalizzare il gioco e per cambiare una squadra che era abituata da troppo tempo a schierarsi nella stessa maniera. Poi ha cambiato idea perché ha capito che non era il momento di stravolgere il paradigma di una squadra che comunque aveva fatto benissimo con Inzaghi, e adesso sicuramente cercherà di riportare questa squadra ai più alti livelli d'Europa. E poi un'altra considerazione: lui è rimasto scottato non tanto, non solo dai derby persi con il Milan, che comunque qui a Milano fanno una differenza non indifferente, ma soprattutto dai due risultati negativi in Champions dopo le tre vittorie iniziali arrivate nel finale di partita. E ancora lui credo che non abbia somatizzato del tutto quanto era accaduto in quella circostanza, perché se l'Inter avesse portato a casa qualche punto in più, certamente avrebbe avuto poi vita ancora più facile nel tabellone eliminazione diretta della Champions.
2: Intanto agli ascoltatori che sentono in sottofondo questi cori da parte di San Siro e soprattutto da parte della curva nord, quella che accoglie il tifo, diciamo, caldo dell'Inter, sta avvenendo lì a San Siro un qualcosa di particolare. Nella sostanza tutti i giocatori dell'Inter sono schierati davanti alla curva nord e uno per uno, come se fosse un appello scolastico, fanno qualche passo avanti, vanno sotto la curva e si godono il coro personalizzato in loro favore dei tifosi dell'Inter. Tra questi giocatori, Filippo, intanto fammi dire, è finita Aston Villa Tottenham 2-1 per il Tottenham di De Zerbi in casa dell'Aston Villa di Unai Emery. Lione Rennes invece nella Ligue 1 è finita 4-2 per i padroni di casa. Deve ancora finire Spagnol Real Madrid, ma si sta giocando il 94esimo minuto su 95 e il Real Madrid è in vantaggio 2-0. Entrambi i gol nella ripresa segnati da Vinicius Junior. Allora, Filippo Graziati, stavo dicendo di questi calciatori dell'Inter, campione d'Italia, secondo te qual è stato quello decisivo, se possiamo dire che ce ne sia stato uno decisivo, magari più decisivo degli altri, al fine della...
1: Allora, abbiamo detto di Chivu e della scelta felice di Marotta e Ausilio. Sul campo sicuramente il protagonista è stato il capitano, Lautaro Martinez, non solo per i gol fatti ma anche per gli assist, ma come poi per come si è comportato, perché lui è diventato praticamente il regista offensivo della squadra e soprattutto nello spogliatoio è stata la persona più vicina a Chivo. E tu sai meglio di me quanto sia importante in qualsiasi gruppo sportivo e non sportivo che ci siano uomini di grande personalità che e possano esprimere la loro leadership, a tratti in modo democratico, ad altre, in altre occasioni anche in modo più autoritario. E Lautaro se lo può sicuramente permettere. Poi ci sono stati altri giocatori che hanno fatto delle grandi cose, come Thuram, che sembrava un po' in discesa e poi è stato decisivo nell'ultimo mese di campionato. E ancora Çalhanoğlu, perché ogni qualvolta il turco gioca ed è in buone condizioni fa la differenza. In difesa c'è stato qualche scricchiolio, però penso che meriti un voto alto a Kanji, che di tutti gli acquisti estivi è stato sicuramente quello che ha rispettato maggiormente le attese, lui più di Luis Enrique, più di Diouf e anche di Sugic, che invece a mio parere rappresenterà un punto importante, un tassello importante del nuovo mosaico nerazzurro.
2: E invece vediamo l'altra metà del bicchiere, no? Quello abbiamo visto, quello pieno, mezzo pieno, sì. Quell'altro mezzo vuoto. Chi è che secondo te non ha rispettato le attese, cioè ha reso meno di quel che si pensava rendesse?
1: Ma sai, anche per il loro valore sicuramente ci aspettava di più da Sommer, probabilmente all'addio da parte di Bastoni, richiesto in particolare dalla Spagna. E poi lì in mezzo al campo, nel momento in cui Çalhanoğlu per vari motivi non ha potuto essere in campo, è mancato l'uomo che l'ha sostituito nel migliore dei modi, ma non dico solo sul piano tattico, proprio sul piano degli attributi del carattere. E credo che già il duo Marotta-Ausilio, l'uno con compiti diversi dall'altro, si siano già adoperati per rinforzare questa squadra nel rispetto anche di una gestione finanziaria che insomma accusa i debiti delle stagioni passate.
2: Intanto il Real Madrid ha vinto a Barcellona sul campo dell'Espagnol per 2-0. Dicevi?
1: No, dicevo che sai... Dicevo, caspita, dico il Real Madrid ha vinto, ma ormai
2: sì,
1: il campionato sì, perso,
2: sì,
1: no?
2: Il campionato questa era quello che è andato.
1: È stata la mia esclamazione.
2: Sì, sì.
1: E poi a proposito di Chivu, lui che è stato uno degli artefici del triplete del 2010, può essere adesso il protagonista di un doppio successo. Quello in campionato è già arrivato e c'è da rispettare l'impegno di Coppa Italia con la Lazio, che tra l'altro potrebbe regalare alla settima classificata la possibilità di giocare la Conference, cosa che invece non è prevedibile nel caso di un successo della squadra di Sarri.
2: Allora, noi stiamo andando verso il GR1, Filippo. Vi dico che i giocatori dell'Inter, praticamente tutta l'Inter, giocatori, dirigenza, parte tecnica, è ancora in mezzo al campo, quindi mi sa tanto che dovremo allungare l'orario pur di sentire, riuscire a farvi sentire le voci dei protagonisti al microfono di Francesco Repice. E intanto andiamo al GR1, poi al rientro vi aggiorneremo sul fatto se siamo rientrati o meno nella pancia di San Siro gli interisti. Per il momento linea al GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Come avete sentito dalle nostre radiocronache, l'Inter poco fa ha vinto il suo 21esimo scudetto e nuovamente campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo dopo aver battuto il Parma 2-0. Andiamo all'estero per il nuovo stop ai negoziati Stati Uniti-Iran. Trump boccia l'ultima proposta della Repubblica Islamica per terminare il conflitto e dichiara che da domattina la Marina americana avvierà un'iniziativa per liberare le navi bloccate nel Golfo Persico.
3: L'ultima proposta iraniana inaccettabile per Donald Trump. Il presidente americano conferma i dubbi sulle intenzioni di Teheran e respinge la bozza in 14 punti dopo aver ribadito che la ripresa degli attacchi è sempre possibile. E poco dopo annuncia su Truth: domattina cominceranno le operazioni per liberare lo stretto di Hormuz, ma non rivela dettagli. Gli iraniani dal canto loro affermano di aver ricevuto il responso di Trump tramite i mediatori pakistani. Il portavoce del ministero degli esteri Baghei si limita a dichiarare che la valutazione è in corso e che saranno annunciate le prossime mosse. Baghei chiarisce anche che la proposta era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva la questione del nucleare. Dunque posizioni ancora inconciliabili, anche se l'inviato di Trump, Witkoff, assicura che i contatti sono ancora in corso. Negoziati sempre appesi a un filo, mentre le parti si dichiarano pronte a riprendere lo scontro e il mondo osserva e teme la possibile crisi energetica in arrivo con le petroliere bloccate nello stretto di Hormuz. Francesco Mincone, GR1.
2: Il Papa, che giovedì incontrerà il segretario di Stato americano Rubio stamane a Regina Coeli, ha auspicato un mondo rinnovato, senza disuguaglianze, gratitudine al posto della competizione, accoglienza contro l'esclusione. Poi, in concomitanza con la giornata dedicata all'informazione, ha dedicato un pensiero ai giornalisti uccisi.
4: Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
2: I paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di accrescere la produzione di 188.000 barili di petrolio al giorno a partire da giugno. È la prima decisione presa dopo il ritiro dal cartello dei paesi esportatori di greggio degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un incremento simile a quello annunciato a marzo e aprile con l'esclusione della quota degli Emirati, ma se lo stretto di Hormuz resta chiuso, l'aumento ci sarà solo in minima parte. La cronaca con il diritto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, verrà interrogato mercoledì prossimo. Martedì, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo trapelano delle chat che avrebbe scritto su una sua ossessione amorosa, ma per i suoi legali non si tratta della Poggi. Allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per un possibile focolaio di antivirus su una nave da crociera nell'Atlantico. Segnalati 3 decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. Il virus, trasmesso dai roditori, è ora sotto monitoraggio con il supporto dell'Agenzia ONU. La morte di Alex Zanardi, attese migliaia di persone martedì mattina a Padova, dove verranno celebrati i funerali del campione di automobilismo e paraciclismo.
5: L'ultimo saluto al grande campione martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, ma sarà l'Italia intera a stringersi in un abbraccio ideale alla moglie Daniela, al figlio Niccolò, che attraverso una nota hanno ringraziato tutte le persone che hanno dimostrato affetto e vicinanza. Il giorno delle esequie sarà lutto cittadino a Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva da 20 anni insieme alla famiglia. Dal 2023 l'atleta paralimpico era ricoverato all'Opera Immacolata Concezione di Padova, struttura che frequentava prima dell'incidente del 2020 per effettuare dei controlli, ma anche come collaboratore per dei programmi di avviamento allo sport dedicati alle persone con disabilità. Un'attività lontana dai riflettori ma molto preziosa, come ricorda il presidente del Comitato Paralimpico Veneto, Davide Giorgi.
6: Lui si impegnava per inserire ragazzi e dare l'opportunità a tanti ragazzi di poter provare l'handbike e anche tantissime altre discipline. Era veramente un punto di riferimento.
5: Patrizia Giustarini, GR1.
2: E questo era il nostro ultimo servizio. La linea ora torna domenica sport. Prossimo GR1, come sempre, a mezzanotte.
0: Domenica Sport.
1: 23:05 minuti, Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione e Francesco Repice che sento in sottofondo.
7: Sì, eccoci qua.
1: Vai.
7: Con Carlos Cuesta, con l'allenatore del Parma, che innanzitutto ringraziamo per essere venuto ai nostri microfoni e al quale rivolgiamo il nostro apprezzamento perché comunque ha raggiunto l'obiettivo, cioè la salvezza del Parma.
8: Sì, ma dello stesso modo venivamo qua a fare punti, a fare il risultato. Sapevamo che era molto difficile contro una squadra campione d'Italia che assolutamente lo merita, che gli facciamo i complimenti a tutti, società, tifosi, staff, giocatori, veramente meritato. Ma noi venivamo con obiettivi chiari e non siamo riusciti. Sapevamo che dovevamo fare una prestazione di altissimo livello per raggiungere, e anche facendo un'ottima prestazione in tante cose, in tanti aspetti, sicuramente non siamo stati abbastanza bravi per riuscire, e per quello ci dispiace, ma dello stesso modo anche sappiamo che dobbiamo continuare a crescere per arrivare alla partita di Roma con più possibilità di fare punti.
7: Intanto, a conferma di quanto andava dicendo l'allenatore del Parma, fino all'ultimo secondo a dare indicazioni ai calciatori, a chiamarli alla pressione alta, ad alzarsi con la linea difensiva, era 0-2 sotto al 48esimo, eppure non si smette mai di allenare.
8: Perché rappresentiamo il Parma ogni secondo, quindi nel momento in cui stiamo qua lottando per la società, per i tifosi, per i nostri giocatori, per le nostre famiglie, dobbiamo essere sempre sul pezzo, quindi ogni minuto che si gioca in campo è un'opportunità e non possiamo mollare assolutamente mai.
7: Mister, questa ha ereditato la squadra da un altro allenatore giovane che stasera si è laureato campione d'Italia. Ovviamente ha trovato qualcosa del lavoro di Christian Chivu, immagino, nelle prime giornate in particolare, per poi metterci tanto del suo che ha portato alla salvezza. Questa è comunque una società, questo il Parma, è un club che comincia a risalire, a prendere le posizioni che abbiamo conosciuto essere sue nell'arco di molti anni, specie quelli 90.
8: Assolutamente il lavoro di Mister Chivu ha aiutato a sentare le basi di quello che doveva essere il nostro percorso quest'anno, e noi come società proviamo a crescere, a lavorare sodo e a mettere le basi di quello che deve essere il nostro presente e anche il nostro futuro. Sappiamo che è assolutamente fondamentale per noi essere un club stabile in Serie A, e per quello lavoriamo dentro la nostra politica, del nostro modo di fare, della nostra filosofia.
7: Ultima domanda che faccio a Carlos Cuesta: è bello far parte di questo mondo anche per serate come queste, no? Vedere la gente genuinamente felice per la conquista di uno scudetto, per la conquista di una salvezza, credo che sia forse l'aspetto emotivo per cui valga la pena continuare anche in questo mondo a volte così controverso, così complicato.
8: Proviamo a essere il più umani possibili. È ovvio che c'è tanta felicità dei tifosi dell'Inter, di tutti i giocatori, di tutto lo stadio o di gran parte dello stadio, perché noi non siamo felici e volevamo essere noi quelli felici, ma dello stesso modo sappiamo che il calcio ti dà un'opportunità ogni settimana e quindi dobbiamo provare a sfruttarla prossima domenica.
1: Francesco, non so se c'è la possibilità di fare un paio di domande a Mister Cuesta, anche da scusa.
7: Sì, molto rapide, perché è ovvio che è atteso anche dagli altri colleghi.
1: Filippo, ecco. Grazia.
9: Sì, intanto gli volevo dire che l'anno scorso Chivu era a Parma e poi ha vinto lo scudetto, quindi si prospetta una grande stagione, quella nuova anche per lei. Ma volevo dire, di tutte le grandi squadre che ha incontrato, l'Inter si è rivelata sicuramente la più forte. Poi?
8: Per quello sicuramente sono i campioni d'Italia, è una squadra completissima con tante possibilità di creare male all'avversario, sia attraverso il cross, sia attraverso le combinazioni fuori, sia attraverso le combinazioni dentro, il tiro, le punte, le palle inattive, cioè i contropiedi, attaccano lo spazio aperto, lo spazio chiuso, sono veramente forti e anche difensivamente hanno giocatori di altissimo livello, una buona organizzazione, quindi meritano assolutamente tutto quello che hanno conquistato. Certo che ci sono tante squadre di alto livello in Serie A, ma i risultati parlano per se stessi.
1: L'ultima gliela faccio io, velocissima questa.
7: Ah, sì, vai,
1: da 1 a 10 sì. Questa, qual è il livello della Serie A, del calcio massimo italiano?
7: 11. Ecco, la risposta è stata questa.
1: Grazie
7: a Carlo Questa, ancora in bocca al lupo per il futuro.
1: Complimenti. Francesco, noi rimaniamo naturalmente...
7: Certo, io vi chiederò la linea quando adesso magari non con lo stesso rigore delle passate settimane, immaginiamo che stasera ci sarà qualche spazio in più per poter intervenire con dei protagonisti al microfono in diretta, vista l'evenienza.
1: Anche insomma. Perché arriveranno anche in ritardo. Io suppongo che sia più facile che tu abbia al tuo microfono da qui a poco qualcun altro del Parma piuttosto che ancora prima
7: dell'Inter, sì, perché stanno tanto festeggiando in campo.
1: Sicuramente. Filippo Grassia, a proposito di interviste, allora, se sei d'accordo, prima che ci richiami Francesco Repice, io a questo punto farei sentire le interviste ai tecnici di Juventus e Verona che hanno preceduto questo Inter Parma con l'Inter che ha portato a casa lo scudetto. E partirei da Spalletti al microfono di Giuseppe Bisantis dopo l'1-1 interno con il Verona e il fallito aggancio al Milan.
0: Era venuta a creare una situazione molto favorevole con la sconfitta del Milan, a raggiungerli, cosa che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. Diciamo che, visto che va di moda al tennis, avete buttato in rete uno smash, non nel gioco decisivo, però insomma in un gioco importante.
10: Non lo so io se è l'esempio giusto. Io dico che dovevamo vincere questa partita e purtroppo dalla sensibilità, dai bravi ragazzi che siamo, dalla correttezza, dall'essere buoni e via dicendo, non ci si fa ad essere così determinati e a capire quella che è l'importanza della partita, perché si vede poi nei comportamenti. Anche se la partita l'abbiamo avuta in controllo quasi per la sua totalità, però poi quando bisogna diventare determinati, cattivi, che questa è la mia palla che mi determina questa situazione, perché è tutto l'anno che io devo aprire questa porta per andare di là a vedere cosa c'è, perché ci sono i migliori, non ce l'abbiamo fatta.
0: Ha avuto un po' questi toni alla fine del primo tempo quando qualcuno ha fischiato. Nella ripresa la Juventus aveva un altro tipo di determinazione, anche se nel primo tempo è stata quasi sempre nell'area di rigore avversaria, però nel secondo forse c'era quella voglia in più.
10: Sì, perché poi Vlahovic te la dà questo aiuto di essere quel calciatore lì fisico che entra e che tu hai il finalizzatore dentro l'area di rigore, perché loro si mettono lì con quei due o tre armadi che c'hanno e sempre da lì devi passare, limite dell'area affollato, ti manca un po' il finalizzatore, ti manca un po' il centrocampista che sa giocare nello stretto, e Yıldız lo sa fare, però poi anche lui non è che sia in grandissima condizione in questo momento, perché abbiamo dovuto farlo un po' riposare per questi momenti qui, perché sennò il guizzo lì da seconda punta o da trequartista loro lo sanno trovare, ecco, Yıldız. Lo stesso Miretti ha tirato due volte dal limite dell'area, però poi non c'è partita la finalizzazione giusta, insomma, ecco.
0: Domani la Roma potrebbe portarsi a meno uno e il Milan è lì, un appassionato da fuori dice bello questo campionato, lei che invece dentro magari ha un giudizio diverso.
10: Io non dormo per tutta la settimana fino a che non rigioco la prossima partita, per cui è semplice.
1: Allora, non dorme Spalletti per tutta la settimana, sicuramente non dormiranno i giocatori e tutto lo staff dell'Inter, almeno questa sera, per festeggiare lo scudetto. Ma possiamo dire che la differenza tra l'Inter e la Juventus, ma così come tra l'Inter e il Napoli, tra l'Inter e il Milan, tra l'Inter e tutte le altre, sono i giocatori, Filippo Grassia? Cioè...
9: Sì, da un lato i giocatori, perché nel tempo sono stati fatti degli acquisti importanti, basta considerare Thuram e Boni, e a proposito di Thuram, perché secondo me Non mi piace che su Inzaghi ci siano solo delle critiche. Ricordiamo che Inzaghi ha fatto di Thuram, arrivato come esterno destro, un centravanti, una seconda punta, ha portato Çalhanoğlu a fare il regista, ha cambiato posizione a Mkhitaryan, ha dato fiducia a Di Marco. Quindi tanti sono i meriti che Inzaghi ha lasciato in questa Inter. Ma è una squadra che ha una struttura. È quella che non hanno le altre formazioni. Spalletti la va cercando, forse in parte l'ha trovata. Nel Milan mancano dei giocatori importanti, e poi quando Leao sbaglia una rete come quella di oggi, tanti saluti. E così poi alla Roma. E poi attenzione, a riprova di questo, Chivo non si è mai lamentato con la società: mi manca questo, mi manca quell'altro. Da tutte le altre parti invece, insomma, ci sono state delle lamentele su alcuni tasselli che mancavano a questa o a quella squadra. Quindi insomma l'Inter sicuramente va migliorata per fare grandi cose in Europa, dalle altre parti c'è invece da costituire una squadra che possa puntare a essere più vicina all'Inter.
1: Allora Filippo, guarda, al 335-699-2949, il nostro numero dove tradizionalmente poi gli ascoltatori scrivono SMS e WhatsApp, ne stanno arrivando parecchi da Milano, suppongo da Milano, anche se poi naturalmente il tifo travalica i confini cittadini, soprattutto di squadre, grandi squadre storiche come le due milanesi, come Inter e Milan, però sono praticamente dello stesso segno, sì. Nel senso, ci sono i tifosi dell'Inter ebri di gioia che sberleffano e sbeffeggiano i cugini rossoneri, e i cugini rossoneri milanisti che non l'hanno presa bene la partita di oggi, soprattutto in una giornata come questa che ha regalato ha consegnato più che regalato, perché l'Inter se l'è meritato, lo scudetto ai nerazzurri. Insomma, sono cambiati i rapporti di forza, ma già da qualche anno lì a Milano. Nelle ultime 6 stagioni, se non erro, 3 scudetti all'Inter, 2 al Napoli e 1 al Milan.
9: Sì, tenendo conto che l'Inter è stata in lizza anche nelle 2 stagioni in cui lo scudetto, sì, è andato al Milan e al Napoli. Quindi
1: che ha sempre fatto. C'è ancora Francesco. Vai. Repice. Francesco.
11: Sì, no, non è in diretta, ma nel momento, sì, in cui stava andando l'intervista di Giuseppe Bisanti, c'è stato il presidente Marotta con noi.
1: Oh.
11: E lo abbiamo intervistato, quindi penso Gioele Campagna possa mandare, se siete d'accordo, o la mandate anche da Roma, anche da lì, perché l'abbiamo già mandata a Roma, potete mandare l'intervista.
1: Ah, allora, appena la recuperiamo, questa intervista di Marotta, la mandiamo. Ti chiedo soltanto. Certo, sì, la sfortuna, perché abbiamo deciso di mandare Spalletti al volo, l'avevamo appena detto, prima che, sì, si presenta qualcuno dell'Inter. No, ti volevamo chiedere l'umore di Marotta,
11: che domani mattina sarà ospite di Radio Anch'io di lunedì. Da Filippo Corsini,
1: esatto,
11: e da Guido Ardone.
1: A Radio Anch'io Sport, perfetto, domani mattina. Quindi l'abbiamo detto a tutti, abbiamo Marotta, ascoltiamolo al microfono di Francesco Repice.
11: Presidente Marotta, è arrivato lo scudetto numero 21 dell'Inter, e io direi che se ci sono 3 colpevoli per questo delitto perfetto, li identificherei appunto in lei, Beppe Marotta, in ausilio e in Cristian Chivu, oltre che naturalmente nei giocatori.
12: Sì, grazie, direi che è merito collettivo di tutti, della proprietà che ha dato fiducia al management, di questo management che ha vinto 3 scudetti in 5 anni, ma soprattutto di Chivu e dei ragazzi che se lo sono veramente ampiamente meritati davanti a un pubblico straordinario.
11: È una grande soddisfazione, ovviamente, perché è stato un lavoro costruito. Dopo l'addio di Simone Inzaghi sembrava complicato non affidare una squadra a un esordiente, il più giovane della storia dell'Inter, eppure al primo tentativo scudetto.
12: Ma direi che forse il sostantivo migliore come valore è il coraggio. Abbiamo avuto coraggio di puntare su di lui, perché comunque lo conoscevamo, l'abbiamo avuto da allenatore negli ultimi anni, lo si conosceva come calciatore, quindi quel grande senso di appartenenza che aveva, e quindi per noi è stato abbastanza facile poter puntare su di lui, perché sapevamo poi che comunque sarebbe diventato un vincente come è stato.
11: Ovviamente è anche il primo scudetto da presidente di Beppe Marotta. Beh, che emozione è, che sensazione è?
12: Emozione assolutamente straordinaria, perché non avrei mai sperato nella mia vita di vincere un campionato da presidente nell'Inter, sebbene da piccolo sognavo di fare dirigente a massimi livelli, però vincere un campionato da presidente nell'Inter è qualcosa di straordinario che non potrò mai dimenticare.
11: Partendo da molto lontano, peraltro, sono state settimane, giorni complicati, no? Difficili, parole, cose lì sospese per aria. In genere le turbulenze creano dei problemi. L'Inter ha tenuto la rotta bella dritta.
12: Ma perché eravamo forti, dirigente a massimi livelli, però vincere un campionato da presidente nell'Inter è qualcosa di straordinario che non potrò mai dimenticare.
11: Partendo da molto lontano, peraltro, sono state settimane, giorni complicati, no? Difficili, parole, cose lì sospese per aria. In genere le turbulenze creano dei problemi. L'Inter ha tenuto la rotta bella dritta.
12: Ma perché eravamo forti dei nostri valori, noi anche da questo punto di vista.

0: per cui sta a noi dimostrare poi con i fatti, ecco, di meritarci questa vittoria in questo caso e di meritarci la stima da parte della maggioranza delle persone.
1: L'ultima domanda è la dedica, lo fanno i giocatori, la farà anche il presidente a qualcuno per questo scudetto?
0: La dedica io la farei a tutti i presidenti che si sono susseguiti nell'Inter, che sono stati per me motivo di ispirazione e chiaramente di stimolo, per cui un anno fa è scomparso circa Ernesto Pellegrini, ma non dimentichiamoci tutti gli altri, da Moratti, Zanga, Fraizzoli, tutti quelli che chiaramente posso dire mi hanno preceduti, Facchetti, Giacinto Facchetti, quindi direi questi presidenti hanno fatto tantissimo per la storia dell'Inter e devono essere ripagati in questo modo.
2: Allora, Francesco, è stato più che esaustivo il presidente Marotta al tuo microfono. Noi naturalmente rimaniamo in attesa che tu ci chiami, anche perché i giocatori, i calciatori dell'Inter sono nello spogliatoio che festeggiano ancora ballando, quindi sì, adesso io sì, suppongo sì, che piano piano qualcuno arriverà da te,
1: qualcuno uscirà anche, stiamo cercando forza di catturare. Stiamo cercando di catturare Lautaro Martinez, ma non sarà semplice, ve lo dico.
2: Sì, è uno che corre parecchio, scala.
1: È uno che corre parecchio. E poi ci sono
2: anche il fisico, rispetto a te, a noi.
1: Sì,
2: ormai,
1: sì. No, rispetto a
2: lui
1: me.
2: Lui è allenatissimo.
1: Sì, mi ha allenato, mi sembra pronto per la finale di Coppa Italia. E non dimentichiamoci che lui è campione del mondo e va a difendere il titolo, certo, beato lui. E al prossimo campionato appunto del mondo oltreoceano,
2: tanto
1: gli Stati Uniti, Messico,
2: le va anche difendere il titolo, intanto va l'Argentina,
1: sì, intanto lui ci va, certo,
2: ecco, ci va. Vai. C'è anche chi
1: ci
2: non
1: va,
2: ci va,
1: ovviamente ci va.
2: Vabbè.
1: C'è anche chi purtroppo non ci va, esatto. Quindi adesso mollo un po' per cercare di capire se
2: va
1: posso
2: bene
1: portarlo al microfono.
2: Ok, noi rimaniamo in attesa che tu ci richiami. Filippo Grassia, io ho perso il filo del discorso che stavi facendo. Recupera,
3: no,
2: tu,
3: intanto
2: che
3: voglio dire di Marotta, sì, che è 21esimo scudetto dell'Inter, ma anche l'11esimo di Beppe Marotta, 8 con la Juve e 3 con l'Inter. Credo che sia sotto questo aspetto
2: una sorta di
3: il dirigente che ne abbia vinti di più in Italia da quando c'è il calcio. Poi una curiosità, sai, sì, come lo chiamavano i compagni di scuola a Marotta? Lo chiamavano, no, Kissinger, perché già al liceo era bravissimo a mediare le situazioni e poi l'ha dimostrato, cioè,
2: praticamente
3: anche
2: la incartava già da
3: sì, bravissimo.
2: Dalla scuola.
3: E comunque anche quando ha fatto il direttore sportivo al 100% lui ha portato grandi giocatori con costi contenuti, molti dei quali poi rivenduti al doppio o al triplo. E insomma, ha dimostrato di essere un dirigente a tutto tondo.
2: Un gran lavoro l'aveva, sì, dimostrato già alla Sampdoria, poi alla Juventus passò non a caso, anche alla Juventus, no?
3: Come fatto, no? Barzagli a 600.000 euro, tanto per dirne una. Pirlo nettamente sotto costo,
2: sì, ne volessi,
3: ma ce ne sono, tantissimi,
2: sì, assolutamente,
3: insomma.
2: Beh, no, i complimenti vanno fatti a Beppe Marotta, ma complimenti davvero vivissimi, perché lui dove è andato ha portato a casa risultati, e che risultati, no, assolutamente.
3: Ma è stato, credo, quando lui ha scelto Chivu nessuno gli ha detto niente in società, tranne i rappresentanti, credo, di Oaktree, del fondo, no? Che gli hanno detto, sì, ma lei è sicuro? Sì, sì, ah, allora va bene. Questo per dire la fiducia,
2: guarda,
3: che già avevano in lui coloro che hanno apportato le finanze dentro il club e che lo hanno promosso presidente proprio perché si fidano ciecamente di lui.
2: Filippo, senti, in sottofondo,
3: sì,
2: questo è Lautaro in conferenza stampa
4: al lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno.
5: Corriere dello Sport.
4: Ciao Lautaro. Ciao. Proprio guardando l'anno scorso, quanto orgoglio c'è per essere riusciti a tornare subito a vincere?
6: Tantissimo, tantissimo, perché torno a quello che dicevo prima, non era semplice ripartire dopo tutto quello che è successo, come abbiamo finito il Mondiale per club, però mister e gruppo ha fatto la differenza. E questa cosa, quando c'hai un gruppo forte, i risultati, gli obiettivi sono sempre più facili da raggiungere.
5: Calciomercato.com.
7: Ciao. Intanto complimenti. Io volevo chiederti una cosa. Prima sentivamo anche Thuram, no, dire questo gruppo è bello perché

0: ama stare insieme, partendo dal presupposto che la prima base per arrivare lontani e per vincere è sempre il gruppo. Ci racconti dal tuo punto di vista cosa, adesso magari puoi dire qualcosa in più, di così tanto speciale questo gruppo che negli anni si sta dimostrando sempre ad altissimo livello, mai o comunque quasi mai l'Inter ha vissuto nella storia periodi così lunghi con una squadra così competitiva e un gruppo così compatto. Cosa c'è di speciale che vi lega?
1: La voglia di vincere, come lo ripeto sempre, quando uno vince, la cosa più importante e più difficile è sempre voler rivincere, anche se sempre è difficile, questa mentalità, questa voglia di continuare a riportare i trofei a questo grandissimo club, è la base di questo gruppo, è la parola principale del nostro spogliatoio. Obiettivi: portare il maggiore possibile. Quindi oggi abbiamo riportato un altro, che l'anno scorso per un punto non siamo riusciti. Adesso ci abbiamo tra un po' di giorni un'altra finale per riportare un altro trofeo che a noi ci manca da un paio d'anni.
2: Chiudiamo con il giorno.
3: Sì, ciao Lautaro.
1: Ciao.
3: Senti, il gruppo era solido anche lo scorso anno, era un gruppo forte, un gruppo di giocatori di qualità. L'incognita era forse l'allenatore a inizio della stagione. Cosa ha dato Chivuli più? Tu che sei il capitano, che hai vinto tre scudetti qui con tre allenatori diversi, cosa ha dato Chivuli di diverso?
1: Ha dato liderazgo, ha dato aria nuova, ha dato tanta libertà, sta portando anche avanti una sua idea del calcio moderno, di come sta andando ora. E per noi è difficile cambiare, perché veniamo come abbiamo detto, da due allenatori che la pensavano diversi, ma alla fine da tutti si impara, e oggi Cristian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria, però noi anche lo siamo aiutato tanto. Anche se lui ha vissuto tanti momenti importanti con questa maglia, quindi le ringrazio perché si è fatto aiutare anche insieme. Abbiamo fatto algo importante.
2: Grazie
4: Allora,
2: mille a tutti, buonasera.
4: Filippo, grazie, hai ascoltato, abbiamo ascoltato tutti Lautaro parlare in conferenza stampa, rispondere alle domande dei colleghi. Se prendiamo proprio un minuto e mezzo, 90 secondi di pausa per mandare in onda le previsioni meteo e poi ritorniamo in questa lunga diretta che a questo punto suppongo ci accompagnerà verso il GR1 delle 24, lunga diretta per celebrare lo scudetto dell'Inter. Previsioni meteo.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. Nubi in progressivo aumento durante la serata, sulle regioni del nord e lungo il versante tirrenico e la Sardegna. Cieli che resteranno più limpidi o poco nuvolosi altrove. Domani, lunedì 4 maggio, l'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Domenica Sport.
4: Sono le 23:30 minuti. Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione, con noi Filippo Grassia. Allora, Filippo, dicevamo, abbiamo ascoltato il presidente dell'Inter Marotta, abbiamo ascoltato Lautaro, adesso vedremo chi arriverà ancora al microfono di Francesco Repice. Ti voglio segnalare una cosa che a sua volta ha segnalato a me Andrea Boccia dalla redazione. Cristian Chivo è diventato il quinto allenatore in assoluto a vincere lo scudetto alla prima stagione sulla panchina dell'Inter. Il primo fu Arpad Weiss nel 29-30, la stagione 1929-1930.
8: La prima a girone unico.
4: Esatto. Poi Alfredo Foni nella stagione 1952-53, Giovanni Invernizzi, stagione 1970-1971, e ti faccio adesso un test, Filippo Grassia, chi è stato poi, chi è l'altro, l'ultimo, prima di Chivu?
8: Ma Mourinho.
4: Bravo, grandissimo. Stagione 2008-2009, insomma, in qualche modo Chivu è entrato nella storia già subito, pronti partenza via, nella storia dell'Inter.
8: Sì, e già prima c'era entrato in maniera inusuale Invernizzi, perché sì. Se ricordo bene la storia dell'Inter, quando lui prese la squadra, soprattutto su sollecitazione dei senatori, mi pare che l'Inter avesse da recuperare 7 punti al Milan e il campionato quella volta regalava solo 2 punti ai successi.
4: Certo.
8: Sì, Foni invece era stato soprannominato il catenacciaro. Oggi si sarebbe detto un risultatista, perché lui badava soprattutto a non prendere gol. Invece il bello di questa squadra allenata da Chivu, che ha sempre cercato di fare gol, e sotto questo aspetto, con il Como, è forse la formazione più europea di tutti i club italiani.
4: Oh, e poi ecco, a proposito della formazione di Chivu, lo dicevo io prima, 82 punti, 82 gol.
8: Cioè, sì.
4: Un punto a gol praticamente, ma quello che davvero impressiona è che la squadra più prolifica dopo l'Inter è, allo stato dei fatti attuale, il Como con 59 reti, quindi 23 gol in meno in 35 partite sono un'enormità.
8: Sì, ma tenuto conto dei giocatori molto più esperti, quelli dell'Inter estremamente più giovani, quelli del Como, direi che si tratta di due cifre estremamente importanti.
4: Sì, poi i numeri sono impietosi, questi dei gol fatti, se andiamo a raffrontare l'Inter alle altre grandi, il Napoli, campione d'Italia ancora in carica, ma destituito oggi di fatto dall'Inter, di gol all'attivo ne ha 52, il Milan che è terzo ne ha 48, la Juventus quarta 58, la Roma 48 con una partita in meno, via via le altre sempre di meno. Insomma, la differenza sta soprattutto nell'attacco. Ha anche la miglior, no, non ha la miglior difesa l'Inter, perché la Juventus, nonostante il gol beccato oggi, ha un gol in meno preso, però la miglior difesa ce l'ha il Como, che ne ha 28 a fronte dell'Inter che ne ha 31, Filippo.
8: Eh sì, quindi questo dimostra anche il campionato fatto dal Como: migliore difesa, secondo miglior attacco. Certo, come si diceva in altre occasioni, ci vuole tempo per riuscire a raggiungere posizioni più importanti di classifica.
4: Allora, Filippo Grassia, sempre a proposito di statistiche che a te piacciono tantissimo, ma un po' a tutti.
8: Ma anche, no? A Boccia.
4: Bravo, ecco, mi hai letto nel pensiero, perché Boccia sta praticamente facendo avanti e indietro con lo studio, e me ne ha portata un'altra. Allora, Chivu, come Fabio Capello, ovvero sia, ha conquistato lo scudetto alla prima stagione completa da allenatore, perché lo abbiamo detto prima, no? Da allenatore professionista, l'anno scorso Chivu subentrò sulla panchina del Parma a Pecchia. E l'ultimo a riuscirci a conquistare lo scudetto alla prima stagione completa da allenatore fu Capello, che prese il Milan da Sacchi, lo ereditò nel 1991 e vinse subito il campionato. Quindi Chivu davvero ha dei precedenti clamorosamente importanti a suo favore, il che significa che e Chivu è autorizzato a far tutte a far tutti gli scongiuri del caso, sì. lo aspetta una grande carriera.
8: Sì, quello che ha detto Lautaro Martinez qualche minuto fa in conferenza stampa mi ha soprattutto toccato una frase, quella in cui lui dice: Chivu ha portato aria nuova al di là dei fatti tattici e così via, ha portato aria nuova, più libertà, che non credo sia solo la libertà fuori dal campo, ma anche la libertà di esprimersi senza troppi lacci tattici sul terreno di gioco. Qualcosina è cambiato, come dicevo prima, non è quello che lui pensava di fare, perché quando lui ha allenato i giovani dell'Inter ha sempre giocato con la difesa a 4, no? Però nel momento in cui tu hai Di Marco e Dumfries c'è poco da fare, devi usare il 3-5-2.
4: E a proposito di, ecco, tu adesso hai nominato il 3-5-2, no? Oggigiorno si parla di moduli, contromoduli. L'hai sentito prima questa, no? Quando
8: sì, sì.
4: gli è stato chiesto il livello del calcio italiano da 1 a 10, lui ha detto 11. Ha sicuramente esagerato, perché al 335-699-2949 a me qui continuano ad arrivare tanti di quei messaggi sul livello, insomma, non così eccelso del campionato italiano, che fa impressione. Però naturalmente qui si ragiona anche sull'onda emotiva negativa del terzo fallimento mondiale, mancata qualificazione mondiale di fila.
8: Beh, è stata questa.
4: Quella è inoppugnabile come dato, no?
8: C'è una stagione, Nico, disastrosa sotto questo aspetto. La nazionale che non va ai mondiali, tutte le squadre impegnate nelle coppe europee che non hanno raggiunto neanche i quarti di finale, quando appena 3 stagioni fa, se non sbaglio,
4: aspetta,
8: noi
4: Filippo,
8: eravamo presenti in tutte le finali. Vai, vai.
4: Bravo,
8: vai.
4: Sì, tieni il punto perché torniamo da Francesco Repice.
9: Torniamo soprattutto a Denzel Dumfries, che è stato un protagonista veramente importante di questo campionato dell'Inter. Io lo definisco sempre la locomotiva del binario destro.
10: Buonasera a tutti, siamo campioni d'Italia, sono molto contento e festeggiamo oggi.
9: Festeggi, sì. Ovviamente. Con i tuoi compagni di squadra, con la tua famiglia, sì. Pensando a tutto quello che è successo quest'anno, contrariamente a quello che è accaduto l'anno scorso. C'è un finale diverso, peraltro c'è un'altra finale da giocare.
10: Sì, c'è un'altra finale da giocare a Roma, però sono molto orgoglioso di questa squadra perché dopo un anno difficile abbiamo vinto il campionato, questa tanta roba, abbiamo lavorato tanto e sono molto orgoglioso.
9: Ti è risultato più facile, per esempio, lavorare con un tecnico che ha giocato nell'Ajax, uh-huh. che conosce il mondo del calcio olandese e probabilmente conosceva anche te molto bene?
10: Sì, calcio olandese forte, lo sai, si vede subito a Chivu, si vede Olanda un paese importante a calcio. Non sono scherzando, però sì, un allenatore forte, sono molto contento per lui.
9: Noi ringraziamo Denzel Dumfries per essere stato con noi, ovviamente in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti, complimenti perché vai a giocare un mondiale, noi invece no. Quindi
10: purtroppo sì.
9: Purtroppo è andata così, però insomma faremo il tifo per te e per gli Orange durante il prossimo campionato del mondo.
10: Grazie.
9: Congratulazioni ancora, ciao, a presto.
10: Grazie
9: a voi, grazie a te.
4: Allora Francesco, rimaniamo sempre col microfono aperto lì con Milano, perché suppongo
9: sì, rimaniamo
4: che da questo
9: insomma,
4: momento
9: sai,
4: in poi dovrebbero arrivare.
9: C'è una strada divisione, cioè, dovrebbe arrivare Cristian Chivo, ovviamente. C'è una sera di visione stasera delle interviste con alcuni giocatori che parlano con determinate emittenti, altri che parlano con una... È una cosa un po', hanno organizzato le cose in maniera che non si ingolfasse il traffico, che come potrete capire, come potranno capire i nostri gentili ascoltatori, c'è
4: parte,
9: una suddivisione, bisogna essere pronti,
4: noi,
9: però molto reattivi.
4: Ma tanto tu sei la reattività. Fa parte
9: persona,
4: tuo
9: esatto.
4: DNA.
9: Esatto. Sì, sicuramente. A presto, a dopo.
4: Sì, sì. Allora, Filippo, grazie, ritorno da te nell'attesa della reattività di Francesco Repice nel catturare ospiti nerazzurri al nostro microfono.
8: Ma vedrai che arriveranno, no? Dicevo, certo, prima di Dumfries che l'Olanda non solo gioca i mondiali, ma ha chiuso il suo girone in battuta con Koeman allenatore, quello che si ricorderanno i tifosi della Sampdoria nella famosa finale persa a Wembley con il Barcellona, autore di una punizione fantastica. Cioè, sì, complimenti a Dumfries, che lo vedremo in TV.
4: Una punizione, me lo ricordo, una legnata, capito? Perché uno pensa una punizione. Quando uno parla di punizioni, almeno per chi ha una certa età, il pensiero va a Maradona, a Platini e poi piano piano a Baggio, a Totti, a Del Piero. Quello tirava delle legnate pazzesche, Ronaldo.
8: Ma guarda, questi che tu hai nominato sono stati tutti dei talenti straordinari, che tuttavia hanno affinato il loro talento con il lavoro, perché io per esempio negli anni trascorsi a Torino ricordavo Platini che alla fine di ogni allenamento si impegnava con le sagome umane o meno a calciare le punizioni, però a me sono sempre piaciuti quelli che calciavano di forza come Koeman, come Matteus, ma te lo ricordi Matteus?
4: Ma come no? Allora, a proposito di Inter, certo,
8: ce lo
4: ricordiamo
8: sì.
4: Tutti. Chi altro calciava le punizioni tirando delle pezze che non finivano più? Roberto Carlos, però Carlos. La prendeva in maniera che poi la palla girava all'ultimo momento, no? Però aveva dei tiri potenti. Beh, Agostino Di Bartolomei.
8: Mamma mia.
4: Branco,
8: quando lui si accingeva a battere Branco. I rigori, i portieri si facevano il segno della croce.
4: Esatto. Agostino Di Bartolomei tirava dei missili. Anche Branco, diceva Andrea Boccia.
8: Ah, come no?
4: Parte
8: terzino
4: del vetro. Sì.
8: Sì, fece un gol straordinario, se non ricordo male, di punizione alla Juventus di Mayfredi.
4: Con la maglietta del Genoa, Genoa. Sì. Branco, bel giocatore anche Branco. Bellissimi giocatori li ha avuti l'Inter, stasera festeggiamo l'Inter. Se tu dovessi dire allora, Filippo Grassia, che ne so, fai una rosa dei 5 interisti di tutti i tempi che secondo te sono stati migliori in maglia nerazzurra, parti da Peppino Meazza sicuramente, dimmi gli altri.
8: Come
4: quattro.
8: Fai a dimenticare Peppino Meazza?
4: No, lo devi mettere al primo posto.
8: Goleador per eccezione, esatto. Da centravanti, poi da mezzala.
4: Quindi partendo da Meazza, chi metteresti sul podio tu?
8: Ma voglio dire, per esempio, che fai? Non ci metti Ronaldo? Ronaldo quando prendeva il pallone ogni qualvolta valeva il prezzo di un biglietto.
4: Sì, vero.
8: Poi che fai? Facchetti, che è stato il terzino sinistro, il primo vero grande fluidificante della storia. E pensa
4: Sandro
8: che lui
4: Mazzola?
8: Sandro Mazzola.
4: Tra i primi.
8: Sandro Mazzola, ma in mezzo al campo Suarez. Direttore d'orchestra. E poi vogliamo parlare anche della squadra di Mourinho, anche lì.
4: Quella del cosiddetto triplete.
8: Con un giocatore che ha fatto la fortuna dell'Inter nelle ultime 3 partite, segnando sempre, Milito.
4: Vero. Beh, troppi ne sono passati, no?
8: Poi sai, noi parliamo sempre di attaccanti, no? È un po' la colpa che si fa al pallone d'oro, no? Perché si premiano più gli attaccanti e per esempio il pallone d'oro non l'ha vinto Baresi, non l'ha vinto Maldini, che magari ai tempi del grande Milan l'avrebbero sicuramente meritato, però cosa vuoi, il gol ti crea sempre un'emozione,
4: certo,
8: no? Ti altera il battito cardiaco.
4: Assolutamente,
8: no?
4: Senza andare troppo indietro, no? Che ne so, a me faceva impazzire Karl-Heinz Rummenigge.
8: Ah, caspita. Rummenigge era... persona, diciamo, che in quegli anni potevo considerare un amico, che mi diceva ogni volta: aspetto un altro figlio. Dico: ma quanti ne puoi fare? Mi pare che fosse arrivato a 5, no?
4: Poi non lo so a quanto è arrivato alla fine.
8: Sì, credo a 5.
4: Si poi sarà fermato prima o poi, no?
8: Sì, che poi tra l'altro poi è diventato un grandissimo dirigente del Bayern, che non dimentichiamo, negli sì, ultimi 22 sì. anni solo una volta ha chiuso il bilancio in rosso. Oh. E lui a un certo punto è arrivato al Bayern quando la squadra bavarese era in crisi, e lui ha puntato sul settore giovanile, in particolare ha passato mesi a vedere cosa succedeva ad Amsterdam in seno all'Ajax, per capire perché quel settore giovanile sformava grandi giocatori, e poi ha portato quell'esempio dentro al Bayern. Cioè è uno che da calciatore ha studiato tantissimo prima di diventarne l'amministratore delegato e il presidente. Questo è un po' il messaggio che voglio indicare a quei giocatori che pensano in una giornata di passare dal campo alla scrivania. Boniperti, prima di diventare presidente della Juventus, ha fatto gavetta alla Sisport.
4: Sì, sì. E guarda, te ne posso citare un altro di giocatore Vai. Storico dell'Inter che a me piaceva tantissimo, parlo degli anni 80, che cavallo a cavallo fra i 70 e gli 80 era Marini a centrocampo. Marini era il cuore pulsante del centrocampo di quell'Inter.
8: Sì, tra l'altro che stava nel cuore di Berzot, no? Dicevo, voglio giocatori certo, come Marini, perché certo. è uno di quelli che hanno gli attributi. Tra l'altro è un giocatore particolare, perché io ricordo nelle trasferte effettuate al seguito dell'Inter, che mentre i compagni di squadra giocavano a carte, lui si leggeva il Sole 24 Ore.
4: Sì, era particolare, vero.
8: Sì, sì. D'altra parte, se non hai questi uomini non vinci niente. No. Poi ritornando agli anni che furono, ricordo da quello che ho letto Niers, di cui si diceva che sfondava le reti per la potenza del tiro, oppure Angelillo che vinse la classifica dei cannonieri, se non ricordo male, con 33 gol in 34 partite. Insomma, io credo che a Milano ne sono passati tanti di fuoriclasse, sia all'Inter che al Milan.
4: Tornando alle punizioni, sì. sai che Mario ci scrive: ricordate Cucureddu, che se il portiere la prendeva finiva in porta con tutto il pallone.
8: Sì, sì, un altro
4: che tirava, Antonello Cucureddu tirava delle botte pazzesche.
8: Un altro che non mollava mai, eh.
4: Daniel Passarella, ci segnala.
8: Mio idolo, Daniel Stefano. Passarella.
4: Beh, Passarella, anche lui tirava delle botte pazzesche.
8: Ma un altro di una personalità, di una personalità incredibile, tant'è vero che quando giocava l'Argentina in casa, lo speaker, benché lui fosse il numero 5 o 6 da libera a quei tempi, lo chiamava per ultimo, e per ultimo è il capitano Daniel Omar Passarella. Cioè è un mito.
4: Oh, come sempre poi quando iniziamo a ricordare il calcio che fu, si scatenano i nostri ascoltatori, che sono evidentemente sulla nostra stessa lunghezza d'onda, Filippo.
8: E allora, Nico, dobbiamo effettuare 2-3 trasmissioni di questo tipo.
4: Ma io guarda, con me sfondi la porta aperta e lo faremo. Allora, Giovanni ci scrive: tra i più grandi interisti di tutti i tempi citiamo Roberto Baggio.
8: Vabbè.
4: Assolutamente, però Roberto Baggio allora lo devi citare anche tra i più grandi della Juve di tutti i tempi, tra i più grandi del Bologna, del Brescia, tutte le squadre di cui ha indossato la maglia, semplicemente perché, a mio modo di vedere, Roberto Baggio è stato il calciatore italiano più forte in assoluto di tutti i tempi. Ma
8: dillo ai fiorentini,
4: è una
8: che
4: mia valutazione.
8: Che fece una mezza insurrezione quando conobbero che la presidenza aveva ceduto il giocatore addirittura alla Juventus.
4: Baggio ci portò da solo alla finale dei mondiali negli Stati Uniti col Brasile, che questo è inoppugnabile. Poi,
8: con i due gol alla Nigeria, dico bene?
4: Bravissimo, e non solo. Poi Daniele cita Walter Zenga tra i più grandi interisti di tutti i tempi. Sinisa Mihajlovic lo cita Camilla da Lecce. A proposito di punizioni, vero, ha ragione Camilla. Gianmario, a proposito di punizioni, non dimenticate Dirceu, verissimo.
8: Ah sì, certo.
4: È vero.
8: Personaggio Mihajlovic
4: anche per le punizioni, sia Camilla che Marco da Scandicci.
8: Vabbè, allora ci dobbiamo mettere Zico e non la finiamo più. Mamma mia, c'è stato un periodo in cui tutta il gota del calcio mondiale era da noi, ma che Serie A era quella? Mamma mia,
4: era strepitosa, strepitosa. Poi adesso abbiamo Alessandro che ci scrive. Branco l'avevamo detto, Branco.
8: Sì, Branco, sì.
4: Sì, sì, Platini l'avevamo detto, lo scrive Daniele, poi Di Bartolomei l'avevamo detto, Agostino Di Bartolomei.
8: Ci possiamo mettere Antognoni?
4: Sì, bravo, anche Antognoni, è vero. Antognoni pure tirava dritto per dritto le punizioni, ma quelli erano i tempi in cui negli anni 70 effettivamente si piazzava la barriera, punizione di seconda, un compagno la toccava a chi tirava e quello tirava la botta verso la barriera. Se la palla passava, 4 volte su 10 finiva nello specchio della porta in rete. Allora Beccalossi,
8: io ricordo ai tempi,
4: c'è Rinaldo che ci scrive. Beccalossi, il mio idolo di Rinaldo. Beccalossi tra i più grandi interisti va inserito o no, Filippo? Sì.
8: Direi di sì, perché poi è stato amatissimo dalla gente. Sì. Addirittura c'è stata una sua tifosa che diede uno schiaffo a Berzot quando il CT non lo portò in Spagna, no? Questo per dire quant'era caro al popolo interista.
4: È vero. Scusami, ti avevo interrotto, dicevi?
8: No, dicevo, volevo farti il nome di un calciatore che adesso si è perso nel cloud.
4: va bene. Ne arriva un altro, sempre sulle punizioni di messaggio, si sono scatenati i nostri ascoltatori, le punizioni di Gigi Riva.
8: Esatto.
4: È colpa, devo dire, colpevolmente mancanti siamo stati noi nel non citare Gigi Riva per quanto riguarda le punizioni, mentre invece c'è più di un ascoltatore che ci dice: guardate che tra i più grandi interisti di sempre dovete mettere Mariolino Corso. Giustamente.
8: I famosi gol a foglia morta col pallone che sorvolava anche la barriera e poi finiva a terra. Quello di cui ti volevo dire prima, dico più ricordato sui libri che visto di persona, Ramon Loiacono che giocò nella Roma, nella Fiorentina. Se non ricordo male, a causa di un rigore lui procurò una distorsione al polso a un portiere.
4: È vero. E poi per quanto riguarda le punizioni di Potenza, Luca ricorda Adriano, certo, anche Adriano, quando era in sé e giocava e tirava discrete
8: quando venne all'Inter e non era ancora titolare, lui si presentò in un amichevole in Spagna con una punizione di una potenza incredibile.
4: Stefano da Terni, per me uno dei più grandi giocatori dell'Inter è stato Zanetti, Xavier Zanetti.
8: L'abbiamo colpevolmente dimenticato, una vita nell'Inter.
4: Però l'abbiamo detto, troppi ne sono passati in maglia nerazzurra, no? Di grandissimi giocatori, per cui insomma fino a un certo punto abbiamo dimenticato, e il fatto è che a far la lista, no? non si finirebbe più. Certo è, secondo te quest'Inter, Filippo, campione d'Italia quest'anno, per affrontare l'anno prossimo la stagione con ambizioni anche europee, ripartiamo sempre però dal presupposto che per il calcio italiano questa è stata una stagione davvero annichilente, però secondo te l'Inter dove deve andare a operare in sede di mercato?
8: Ma innanzitutto un centrocampista che possa o sostituire Çalhanoğlu o giocargli al fianco, e credo che il romanista Koné possa essere un identikit di tutto rispetto. E poi probabilmente ci sarà un ricambio non indifferente in difesa, perché Vicario, chi per lui, prenderà il posto di Sommer. Acerbi forse ai titoli di coda, De Vrij se ne andrà, bastoni, boh, finirà in Spagna, resterà. Insomma, quindi potrebbe esserci una difesa rinnovata, compreso il portiere, di almeno la metà, se non di più. Poi ti dicevo, almeno un centrocampista e poi forse un nome nuovo anche in attacco da affiancare a quelli che ci sono e sono tutti di valore, perché sono quattro giocatori che insomma quest'anno hanno risposto loro pienamente alle attese. E poi, come ti dicevo prima, vediamo se ci sarà la maturazione da parte di Šušić, che quanto a talento non è inferiore a tanti, eh.
4: Oh, guarda che i nostri ascoltatori continuano a scrivere a proposito dei più grandi interisti di tutti i tempi. Io devo dare ragione a Massimo qui, grave dimenticanza nostra, Tarcisio Burnić.
8: Beh, Burnić è stato un marcatore implacabile, i suoi duelli con Gigi Riva furono epici. Allora gli arbitri lasciavano giocare perché se ne davano di santa ragione e nessuno mai che si lamentava dei due.
4: Burnić che arrivò all'Inter dalla Juventus.
8: Dalla Juventus, sì.
4: E ricordiamolo, Burnić nella nazionale del 70, ai mondiali.
8: Ma
4: del
8: poi,
4: Messico.
8: Sai, se noi parliamo di quella squadra lì, no, in cui c'era Sarti, Burnić, Facchetti, poi c'era Tagnin, poi Bedin in mediana con Guarneri di Cremona insieme a Picchi che era un terzino, se non sbaglio giocava a sinistra della SPAL e poi è stato trasformato da Elenio Herrera in libero. Beh, lui era uno di quelli che costituivano l'ossatura di quella grande squadra, sì, poi... che era molto simile a quelle di oggi, perché quando l'Inter si difendeva, no? E poi quando aveva il pallone tra i piedi lo davano a Suarez o Corso, che lanciavano le schegge impazzite, e cioè erano Mazzola, Jair, Peirò. Tutto sommato quell'Inter non era molto differente dal Paris Saint-Germain di oggi.
4: Poi Picchi, tu hai citato Picchi che intraprese la carriera da allenatore e si andò a sedere sulla panchina della Juventus e purtroppo scomparve tragicamente proprio mentre allenava la Juventus. Siamo in chiusura, Filippo Grassia, evidentemente.
8: Repice ci porterà a Chivu questa notte.
4: Assolutamente, perché per Francesco io la vedo lunga come lavoro, non vorrei essere nei suoi panni. Più che questa sera, questa notte, perché sono le 23:57, andiamo al GR1 delle 24 per Francesco Repice. Si prospetta una seratina, una nottatina, niente male, di lavoro. Io ti ringrazio, Filippo Grassia.
8: Grazie a te, buonanotte, Nico. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
4: Assolutamente, vi ricordo domani mattina Radio Anch'io Sport per celebrare ancora ulteriormente questo scudetto dell'Inter col presidente interista Beppe Marotta. Adesso GR1, buonanotte.
11: RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Piazza Duomo si tinge di nerazzurro, l'Inter batte il Parma 2-0 e conquista il 21esimo scudetto, festa a Milano. Come lui nessuno, Sinner nella storia, Madrid travolge Zverev e firma il quinto Masters 1000 consecutivo, prossimi obiettivi Roma e Parigi. E nel giorno dei campioni, Kimi Antonelli trionfa a Miami ed è sempre più leader del mondiale di Formula 1, vittoria dedicata a Alex Zanardi. Liberiamo Hormuz, Trump annuncia l'operazione Project Freedom per sbloccare le navi nello stretto, l'avvio tra poche ore mentre proseguono le trattative con l'Iran. Difesa e sicurezza, Giorgia Meloni a Yerevan per il vertice della comunità politica europea, sull'energia ribadisce priorità da scorporare dal patto di stabilità. Garlasco, Andrea Sempio e 3.000 messaggi in un forum, ero ossessionato da una ragazza. La difesa non si tratta di Chiara Poggi, la faremo testimoniare. Leggende senza fine, Rolling Stones confermano l'uscita del nuovo album il 10 luglio e postano la copertina. Il resto è ancora top secret. Giorgio Schiavoni in studio e dunque l'Inter vince il campionato con 3 giornate d'anticipo e conquista così il suo 21esimo scudetto per la gioia di un gruppo che un anno fa perse tutto sul filo del traguardo.
3: E come poteva finire se non con i fuochi d'artificio sul campo di San Siro, nel cielo di Milano, un cielo nell'azzurro in cui vengono intonate le canzoni, i cori dei tifosi dell'Inter, ebri di felicità dopo il 21esimo scudetto vinto sul campo nella 35esima giornata dopo un 2-0 al Parma griffato da Marcus Thuram e da Mkhitaryan, gol nel primo e nel secondo tempo, un dominio assoluto così come assolutamente dominata è stata tutta la stagione nerazzurra, almeno nei confini italiani, in Coppa qualcosa di meno, ma si potrà rimediare. Intanto ci sarà la possibilità del doblete dopo lo scudetto, la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma il 13 maggio contro la Lazio, ma è una questione di cui si parlerà tra poche ore, perché adesso è il momento dei festeggiamenti. Milano invasa dalle bandiere, dalle sciarpe, dai vessilli interisti, lo stadio di San Siro che continua ad ammirare i fuochi d'artificio che partono dal campo per raggiungere vette altissime, quelle stesse vette raggiunte dall'Inter in questo campionato scandito da un 21esimo scudetto meritatissimo, inseguito con grande caparbia, grande determinazione, grande entusiasmo e alla fine portato a casa dal panchinaro esordiente più giovane della storia nerazzurra, Cristian Chivu, eroe dell'Inter in questa serata, in tutto questo campionato, compresi i fuochi d'artificio che festeggiano sia lui che la sua squadra. Milano, collaborazione tecnica Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
2: A Milano dunque esplode la festa nerazzurra, come ci racconta il nostro inviato.
4: L'entusiasmo dei tifosi cresce col man mano del passare dei minuti e sulla rete del 2-0 fa fatica a contenersi, per poi esplodere al triplice fischio finale.
5: Cosa mi fa godere di più? Averla portata a casa ancora una volta nonostante tutto, nonostante le male lingue, nonostante le ultime vicissitudini a livello extra calcistico, la goduria è immensa, immensa.
6: Vincere dopo una stagione fatta da fallimenti, vincere con un allenatore in cui non ci credeva nessuno.
7: Vincere lo scudetto in casa è una grandissima soddisfazione.
4: Le maglie nerazzurre invadono la città da San Siro al Duomo. Una coppia con 2 bambini esprime la sua gioia anche ferma a un semaforo tra i caroselli di macchine.
8: Forza Inter!
9: Tutta la famiglia vedo.
10: Tutta la famiglia.
8: E sono 21!
9: Perché sei contento?
8: Perché abbiamo vinto il 21esimo!
4: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Ed è Sinner da record dopo la vittoria al Masters 1000 di Madrid sul tedesco Zverev. Mai nessuno come lui. Le congratulazioni della Premier Meloni, pagina indimenticabile per lo sport italiano.
11: Su primer titolo de campeón del Mutua Madrid Open, Gianni Sinner!
12: L'incoronazione dello speaker in spagnolo del matador Jannik Sinner, che ha riscritto ancora la storia e per fortuna che era stanco, 57 minuti per travolgere 6-2-6-1 Sasha Zverev. Il tedesco ha vinto la sfida dei tappi dello Champagne, almeno quella su Jannik il Magnifico. Poche ma significative parole in italiano ai microfoni dell'ATP.
13: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo,
0: però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
12: In 55 giorni Sinner ha giocato e vinto 23 partite, un passo avanti enorme con Vagnozzi e Cahill su servizio, palla corta e volé, 5.000 consecutivi come mai nessuno nella storia, e poi 28 titoli, 28 come le vittorie consecutive nei tornei 1000, e adesso Roma, dove è super favorito per centrare il trono al Foro 50 anni dopo Adriano Panatta. Un tempo c'era solo Adriano, adesso c'è soltanto Jannik, un campionissimo. Emilio Mancuso, GR1.
2: E a completare i successi dello sport italiano, la Formula 1. Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami, il pilota bolognese leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Norris e quella di Piastri, Ferrari sesta con Leclerc e settima con Hamilton. La vittoria è stata dedicata ad Alex Zanardi, grande campione scomparso due giorni fa. Tutti gli approfondimenti nella pagina sportiva. Guerra in Medio Oriente. Donald Trump annuncia una nuova operazione per liberare Hormuz, mentre è ancora lontano un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. La corrispondente.
10: Donald Trump ha bocciato l'ultima proposta di Teheran, definendola inaccettabile in un'intervista a un'emittente israeliana, ma il suo inviato speciale Steve Witkoff ha assicurato alla CNN che le trattative proseguono. Di certo le posizioni tra Stati Uniti e Iran restano distanti e resta possibile anche una ripresa degli attacchi. Trump intanto, con un post sul suo social Truth, annuncia che gli Stati Uniti avvieranno domani la loro iniziativa per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. E la guerra rende sempre più impopolare Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a sei mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani disapprova il presidente e il 66% non è d'accordo in particolare con la sua gestione del conflitto. Dall'inizio della guerra il costo medio della benzina negli Stati Uniti è salito di quasi il 50%. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Gli iraniani ricevono la risposta negativa di Trump e prendono tempo prima di annunciare contromosse. Allo stesso tempo mettono in guardia gli Stati Uniti sui rischi di un'escalation.
13: È il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei a dichiarare di aver ricevuto dai mediatori pakistani la risposta americana. È in corso una valutazione. Baghei non aggiunge dettagli, salvo chiarire che la proposta di Teheran era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva il dossier nucleare. Poche ore prima l'agenzia stampa dei Pasdaran aveva parlato di Stati Uniti di fronte a un bivio, costretti a scegliere tra un'operazione impossibile e un brutto accordo. Dunque, gli iraniani si sentono in una posizione di forza e si dichiarano pronti a riprendere lo scontro. In un messaggio sul profilo Telegram della guida suprema Khamenei, la minaccia: gli stranieri che vengono a compiere violazioni nel Golfo Persico troveranno il loro posto in fondo al mare. Intanto, nello stretto di Hormuz, una super petroliera di Teheran è riuscita a sfuggire al blocco americano. Non sarebbe la prima volta. Nel mese di aprile almeno 15 navi iraniane hanno superato la barriera, secondo il sito Tanker Trackers, mentre una nave cargo con bandiera sconosciuta è stata attaccata nelle ultime ore da una flotta di piccole barche, lo riferisce l'ente britannico di monitoraggio del traffico navale, senza dare dettagli. Francesco Mincone, GR1.
2: In Israele, gabinetto di sicurezza in vista di una possibile interruzione della tregua in Iran, mentre quella in Libano continua ad essere violata. 20 le vittime libanesi nelle ultime 24 ore e viene prorogato di due giorni il fermo agli attivisti della flottiglia.
14: A dispetto del cessate il fuoco, i droni di Hezbollah continuano a bersagliare le truppe israeliane. E queste procedono con bombardamenti di nuovi villaggi nel sud, preannunciati da ordini di evacuazione, seguiti da demolizioni. È il metodo Gaza applicato al Libano, come l'ha chiamato il ministro della difesa Katz, metodo che nella striscia ha lasciato una distruzione tale che a sei mesi dalla tregua con Hamas solo l'1% delle macerie è stata rimossa e migliaia di corpi sarebbero ancora lì sotto. Israele accusa Hamas di non adempiere ai suoi obblighi di disarmo e così nella riunione del gabinetto di sicurezza sedi discusso della possibile interruzione della tregua sia a Gaza che in Iran. Intanto il brasiliano Thiago Avila e lo spagnolo Abu Keshek, gli attivisti della flottiglia portati in Israele con l'accusa di attività illegali e terroristiche, sono apparsi in tribunale con le catene ai piedi, il loro fermo prorogato di due giorni, una detenzione illegale, sostengono i governi di Brasile e Spagna, mentre l'accusa che i due siano stati torturati dalla marina israeliana è stata respinta da Tel Aviv. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 9 minuti. Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea. La missione della Premier proseguirà poi in Azerbaigian. La nostra inviata.
15: Difesa e sicurezza, due priorità dell'esecutivo, ha assicurato più volte Giorgia Meloni. Se sul fronte della difesa la Presidente del Consiglio spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare e non alternativa alle forze americane, dal lato dell'energia Meloni ha chiarito come questa sia una priorità per il governo e chiesto a Bruxelles di scorporare le spese energetiche dal calcolo del patto di stabilità. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma. Appuntamento non ancora in agenda, ma non escluso. Intanto la presenza dei leader di 20 paesi, oltre ai 27 dell'Unione, qui a Yerevan, sarà l'occasione per dei bilaterali a margine. La missione della Premier Meloni prosegue a Baku per incontrare i vertici istituzionali azeri, un viaggio sulla scia di quelli già fatti in Algeria e nel Golfo. Azerbaigian, partner energetico di primo piano per l'Italia, il cui gas arriva in Puglia attraverso il TAP. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: I paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. E oggi a Bruxelles si terrà la riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin per valutare misure per contenere le quotazioni record di petrolio e gas.
16: La crisi energetica arriva a Bruxelles, sul tavolo dei 27. Tocca ora ai ministri delle finanze dell'Eurozona individuare interventi mirati per spegnere prezzi alle stelle e inflazione. Alcuni stati membri chiedono un bazooka economico, cioè gli Eurobond, nuovo debito comune per finanziare misure per abbassare la bolletta energetica, ma i cosiddetti paesi frugali non ci stanno. L'Italia mira intanto allo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa. Nel frattempo l'OPEC Plus ha aumentato la produzione di 188.000 barili dopo l'uscita degli Emirati Arabi, che hanno già avviato nuovi investimenti. Una buona notizia per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
17: L'OPEC è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi.
16: Intanto il Codacons fa i conti sugli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra, una stangata da 1.000 euro l'anno a famiglia tra bollette, carburanti e biglietti aerei. Gelsomina Testa, GR1.
2: E i temi economici sono al centro del confronto tra i partiti.
18: Fratelli d'Italia rivendica il buon lavoro del governo sull'economia. In questi anni abbiamo creato 1.200.000 posti di lavoro. Stessa linea da Forza Italia, che sottolinea anche i conti in ordine. Enrico Costa.
19: Lavoriamo in questo governo per sostenere famiglie e imprese contro il caro carburanti e il caro bollette. All'Europa chiediamo flessibilità per affrontare in modo efficace la crisi energetica.
18: E intanto, alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia, il presidente Trump riposta su Truth un'intervista in un sito statunitense di Matteo Salvini, in cui il leader della Lega esalta il coraggio del tycoon, fondamentale per l'Occidente. Sul governo arrivano le critiche delle opposizioni. Per la segretaria del PD Elly Schlein il lavoro è sottopagato, serve il salario minimo, poi la stoccata, la nostra coalizione più unita della destra. Da Meloni risultati pessimi per il Movimento 5 Stelle. Ettore Licheri.
20: La sedicente pontiera Giorgia Meloni, con la sua presunta centralità internazionale, ha raggiunto risultati drammatici. Gli equilibri internazionali si frantumano e lei resta muta.
18: Il trionfo di Meloni smentito dai dati, chiosa VS, secondo governo più longevo della storia d'Italia, ma risultati pessimi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Caso Garlasco, a pochi giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di una chat dell'indagato.
21: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20. 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
2: La scomparsa di Alex Zanardi. Martedì a Padova attese migliaia di persone per i funerali nella Basilica di Santa Giustina.
1: 1000 persone, non di più, all'interno, 2 maxi schermi fuori per seguire la cerimonia. Per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, la Basilica di Santa Giustina a Padova s'appresta ad accogliere una folla numerosa e commossa. Non mancherà il sindaco Sergio Giordani.
3: Amato tantissimo da questa città, ha dato tanto, c'era sempre. Uno rimaneva sorpreso, dice: ma questo qua quante vite ha?
1: A celebrare le esequie il cappellano del carcere Don Marco Pozza, che fece inviare al campione, reduce dall'incidente in handbike nel 2020, una lettera di incoraggiamento da Papa Francesco. Sui banchi di fronte all'altare, nel santuario che ha ospitato i funerali di Giulia Cecchettin e dei 3 carabinieri vittime della strage di Castel d'Azzano, a stringersi attorno alla moglie Daniela e al figlio Nicolò. Ci saranno vertici e campioni dello sport, le istituzioni, gli amici. Intanto, verso l'atleta paralimpico non s'arresta l'onda d'affetto. I minuti di silenzio in suo onore, la dedica di Jovanotti.
22: È stato un eroe per me, per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male.
1: Elena Baiocco, GR1.
2: Gap di genere per l'intelligenza artificiale. Più della metà dei programmatori che ci lavora è costituito da uomini e questo influenza i sistemi. A dirlo uno studio delle Nazioni Unite.
23: Chatbot e sistemi di intelligenza artificiale riflettono quasi appieno il pensiero maschile. Il 70% degli sviluppatori di software per l'intelligenza artificiale è costituito da uomini. È ciò che attesta uno studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Agenzia delle Nazioni Unite, che si occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani. Anna Vaccarelli, presidente Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
24: Le ragazze si avvicinano con più difficoltà a queste materie, la loro presenza anche nell'ambiente di lavoro è molto minore rispetto a quella degli uomini. È un effetto di una situazione a livello culturale e sociale su questo che bisognerebbe cercare di lavorare.
23: Quali sono gli effetti sull'intelligenza artificiale di una programmazione fatta prevalentemente da uomini?
24: L'intelligenza artificiale, se viene alimentata con dei contenuti che hanno dei pregiudizi, cosiddetti bias, li restituirà pari pari. La presenza prevalentemente di uomini nella programmazione porterà intelligenza artificiale a riproporre la stessa mentalità dei programmatori che l'hanno sviluppata.
23: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Meteo, torna la pioggia sull'Italia, una perturbazione atlantica si avvicinerà al nostro paese dando il via a una fase di intenso maltempo, inizialmente sulla Sardegna e al nord-ovest, quindi sulle coste della Toscana. La fase clou del peggioramento è prevista per martedì e mercoledì, quando le regioni maggiormente a rischio paiono essere quelle settentrionali, Toscana e Lazio, con piogge battenti e grandinate. Da oggi per 3 giorni al cinema Elegia Sabauda, il documentario di Enrico Bisi su Willy Peyote, un'immersione nella sua musica prima dell'uscita del nuovo album.
25: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
26: Partito?
27: Willy Peyote, Elegia Sabauda è un film di Enrico Bisi che dipinge il ritratto di un artista semplice, estremamente umano. Narra una storia d'amore, quella con Torino, ma soprattutto un certo modo di fare musica. Il regista Enrico Bisi.
28: Se non vi piace Willy Peyote, se non vi piace il suo personaggio, se non vi piace la sua musica, dovete assolutamente andare a vedere il mio documentario Willy Peyote e Elegia Sabauda, perché cambierete idea.
27: Oltre 10 anni di note tra canzoni e parole, momenti difficili ma anche vittorie, le partecipazioni sanremesi, un occhio sulle passioni di Willy, prima tra tutte la sua città, la sua squadra del cuore, il toro, la ricerca, la sperimentazione di linguaggi efficaci, un ritratto non convenzionale dove Willy Peyote descrive la sua musica.
29: Fare musica è anche costruire relazioni, però in realtà le relazioni aiutano a fare musica, paradossalmente. La musica è un esercizio collettivo, uno sport di squadra.
30: Grazie, ma no, grazie.
27: Marcella Sullo, GR1.
2: Confermata l'uscita del nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, il prossimo 10 luglio, Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards hanno condiviso sui loro canali social la copertina del disco. Il primo assaggio del nuovo album è il brano Rough and Twisted che state ascoltando, uscito ad aprile, con lo pseudonimo The Cockroaches. Il resto è ancora top secret. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento d'edizione Massimo Cecchini, regia Fabio Cardinali e Max Gambino. Restate su Radio 1, ora c'è la pagina sportiva. Da Giorgio Schiavoni, grazie dell'attenzione, buon ascolto.
0: GR1 Sport.
4: Mezzanotte e 20, un cordiale saluto da Giorgio Germano. Nella prima parte del giornale avete sentito dello scudetto conquistato dall'Inter e dell'ennesima impresa di Jannik Sinner, vincitore del Master 1000 di Madrid. In tema tennis, bravo anche Arnaldi che vince a Sassari in finale contro il polacco Urzak. Adesso cronaca concentrata sull'altro grande protagonista italiano di questa domenica, Kimi Antonetto, conquistato dall'Inter e dell'ennesima impresa di Jannik Sinner, vincitore del Master 1000 di Madrid. In tema tennis, bravo anche Arnaldi che vince a Sassari in finale contro il polacco Urzak. Adesso cronaca concentrata sull'altro grande protagonista italiano di questa domenica, Kimi Antonelli, primo sul traguardo di Miami.

0: La tempesta che doveva abbattersi su Miami non è arrivata e allora l'unico uragano in pista ha il volto pulito e sorridente di un ragazzo bolognese di 19 anni che se ne torna dalla Florida con la terza vittoria di fila, la terza in 4 gare. Ha vinto di nuovo Kimi Antonelli, Mercedes, ragazzo prodigio che ci sta abituando ad imprese clamorose ma che invece non dovremmo mai dare per scontate. Ha vinto Kimi battendo le due redivive McLaren di Norris e Piastri, intenso il duello col campione del mondo in carica, gara decisa alla sosta con l'italiano che si ferma prima e grazie all'undercut si mette alle spalle il britannico fino al traguardo, una prova di forza con una macchina non dominante come a inizio stagione, ma che prende vita solo se la guida lui. Chiedere a Russell, indietro per tutta la gara e solo nel finale è risalito fino al quarto posto, ma ora a meno 20 nella classifica, e dire che doveva essere lui il faro del team Mercedes. Ferrari indietro, generoso Leclerc che guida la corsa nella prima parte, poi nel valzer delle soste si porta in zona podio, ma nel duello con Piastri sbaglia e viene pure penalizzato, chiudendo ottavo. Hamilton, dopo una gara di rincorsa, si ferma al sesto posto. C'è ancora tanto lavoro da fare a Maranello, ma intanto Kimi scappa e anche le McLaren sono tornate. Manuel Codignoni, GR1.
1: E adesso torniamo a parlare di calcio. Campionato, frena la Juventus, fermata in casa dal Verona.
2: Passo falso della Juventus che si fa bloccare dal Verona, già retrocesso, e fallisce l'aggancio al Milan, cosa che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. Luciano Spalletti.
3: Dovevamo vincere questa partita, però poi quando bisogna diventare determinati, cattivi, perché tutto l'anno che io devo aprire questa porta per andare di là a vedere cosa c'è, perché ci sono i migliori, non ce l'abbiamo fatta.
2: Juventus in pressione sin dal primo tempo, ma poco concreta. Traversa di Bremer. Al 33esimo, quello che non ti aspetti, segna il Verona con Nabawi. Juventus che accusa il colpo, Verona galvanizzato, lo stadium fischia. A inizio ripresa Spalletti fa entrare Vlahovic per Thuram e Vlahovic pareggia su punizione al 16esimo. La partita però non svolta, anche se Conceição va vicino al gol per due volte e nel finale Zegrova prende un palo in perno. 1-1, finale teso, con il Verona che protesta per le decisioni a suo dire a senso unico dell'arbitro Airoldi. Il direttore sportivo Sean Soiano viene espulso e nel post partita si becca con Spalletti. Assistenza tecnica Andrea Montone, Torino, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Gli altri risultati del giorno di una 35esima giornata che ha visto il Milan perdere 2-0 in casa del Sassuolo, rossoneri condizionati anche dall'espulsione di Tomori, Bologna e Cagliari invece 0-0. E oggi la 35esima giornata si chiude con due partite, la prima in programma alle 18:30, Cremonese-Lazio, importante, tantissima ovviamente per i grigiorossi lombardi, l'altra si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, Roma-Fiorentina, e in questo caso l'interesse è soprattutto per i giallorossi della Roma che sono in corsa ancora per la qualificazione alla prossima Champions League, garantita dal quarto posto, in ballo anche l'Europa League. Per quanto riguarda il calcio spagnolo, festa rimandata per il Barcellona. Il Real Madrid infatti vince in casa dell'Espagnol 2-0, doppietta di Vinicius, e costringe il Barcellona, che resta a più 11, ad aspettare ancora per vincere il titolo. Il titolo di Spagna, la Liga, potrebbe arrivare però in casa Barcellona proprio domenica prossima, quando ci sarà il classico, ovvero la sfida tra Real Madrid e Barcellona. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 24, apriamo in A8, Milano Varese, in Lombardia, tra Busto Arsizio e Castellanza, in direzione Milano si segnala un incidente che coinvolge un'auto e il traffico scorre sulla terza corsia. Andiamo in A1, Milano Bologna, in Emilia Romagna, nei pressi dell'allacciamento con la A21, sempre verso Milano, presente un altro incidente. Rimaniamo in A1, tra Terre di Canosse e Piacenza Nord, in direzione Milano si registrano code a tratti con tempi di percorso percorrenza di un'ora. In A13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Altedo, in direzione Padova, altro incidente e attenzione per la presenza di pedoni sulla carreggiata. Ci spostiamo in A14 Bologna-Ancona, tra Faenza e Forlì, in direzione Ancona, prudenza invece per un veicolo in avaria. Chiudiamo infine a Roma, sul grande raccordo anulare tra la Salaria e la Casilina, in direzione della Casilina,

0: il traffico è rallentato per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
2: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
3: Bentornati alla Mezzanotte di Radio 1. Voi ormai lo sapete, ci seguite con grande affetto durante la settimana con il nostro Cantiere Italia da lunedì al venerdì alle 17.40. Noi affrontiamo, approfondiamo, analizziamo i temi di natura economico-finanziaria della settimana e invece nella mezzanotte, quando ormai la domenica è alle spalle, stiamo per abbracciare una nuova settimana, ci dedichiamo agli incontri con i protagonisti. E chi più protagonista di lui alla vigilia, ormai tra un mesetto, meno di un mese, il suo congresso, il segretario generale della Wilca Will, Fulvio Furlan. Buonanotte, grazie di essere con noi, segretario.
4: Grazie a voi per l'invito, è un piacere.
3: Partiamo subito proprio dall'ottavo congresso nazionale della Wilca. Che cosa rappresenta questo momento per l'organizzazione sindacale e con quale spirito lo vivete? Dia lei le date, segretario.
4: Il congresso si svolgerà a Venezia dal 25 al 28 di maggio, momento importante per l'organizzazione, ovviamente si inserisce dentro i congressi che porteranno poi al congresso nazionale della WIL, e per la nostra categoria è un momento importante perché stiamo anche lavorando per rinnovare i contratti degli assicurativi, delle datoriali e dei bancari che noi seguiamo, ed è il momento per proiettare l'organizzazione verso i prossimi anni, le prossime sfide che saranno sempre più impegnative per trovare soluzioni attraverso il confronto con un'azione sindacale concreta che vuole essere autorevole, competente, ma è sempre più in grado di stare vicino alle lavoratrici e lavoratori che hanno problemi costanti per carichi di lavoro, pressioni commerciali, e quindi richiedono un contatto importante e costante attenzione.
3: Allora, avete scelto uno slogan secondo me molto efficace e anche emblematico: volti al futuro, cioè rivolti al futuro, guardando verso quello che avverrà. Possiamo anticipare qualcosa anche sui temi che verranno affrontati? Poi parliamo di lei.
4: I temi del congresso saranno diversi perché fotograferanno un po' le situazioni che si vivono nel nostro settore, quindi mettendo sempre al centro la persona. L'idea è di occuparci delle persone sotto il profilo professionale e umano, e quindi tutto ciò che impatta sull'attività lavorativa e sulle persone anche nella loro dimensione familiare e fuori dal mondo del lavoro. Quindi il benessere lavorativo, ci sarà il tema ovviamente dell'intelligenza artificiale e degli impatti delle nuove tecnologie, ci sarà degli approfondimenti sui settori che noi seguiamo, ci sarà la necessità di valutare gli impatti del rischio bancario, poi ovviamente i temi contrattuali, tra cui appunto gli aumenti economici che abbiamo fatto nelle varie richieste nelle nostre piattaforme, e la riduzione dell'orario di lavoro, perché noi riteniamo che tra le logiche di conciliazione tempi vita lavoro che possono dare sostegno, diciamo, alle persone, c'è la necessità di retribuzioni adeguate e con una redistribuzione della ricchezza prodotta nei settori, e anche riduzione dell'orario di lavoro per dare più possibilità alle persone di avere tempo libero da dedicare anche agli ambiti non lavorativi.
3: Allora, parliamo di lei, cominciamo a parlare di lei perché l'incontro è con i protagonisti, e quindi cerchiamo di raccontare qualcosa di Fulvio Furlan. Andiamo indietro con la memoria a lei adolescente, insomma, nella sua camera di ragazzino, in famiglia. Quali erano i sogni?
4: I sogni erano... Allora provavo a giocare a calcio, quindi c'erano degli sogni sportivi, che altro, però sapendo che sarebbe stata una strada particolarmente difficile. Diciamo che non mi sarei aspettato di fare sindacalista, perché successivamente a quelli, diciamo, dal punto di vista lavorativo c'era più la passione per scrivere, infatti ho fatto per un po' di anni di giornalista, sono riuscito a scrivere un libro, ma poi dopo comunque l'attività da sindacalista mi ha coinvolto quando poi è diventata la professione che svolgo prevalentemente. Diciamo che però qualche cosa avrei dovuto immaginarlo, visto che mio papà faceva il sindacalista e quindi...
3: Ecco, ha seguito un po' le orme paterne.
4: Le orme paterne, diciamo che erano latenti e poi sono sbocciate.
3: Senta, Furlan, ma c'è stata una stagione da calciatore?
4: Ma di basso livello, a livello giovanile si giocava ma in squadre locali.
3: Quali erano le squadre?
4: Dei paesi dove sono nato, Bresso, Cinisello, Balsamo, Sesto San Giovanni, paesi della cintura.
3: Quindi l'Interland milanese sostanzialmente.
4: L'Interland milanese, esattamente, dove sono cresciuto, esattamente.
3: La passione invece per il giornalismo è stata una passione, diciamo, vera, convinta, consapevole, oppure un passaggio che spesso fanno i ragazzi a quell'età?
4: No, era una passione abbastanza consapevole, l'ho fatto per un po' di anni in giornali locali, diciamo che mi ha anche un po' distolto dagli studi a un certo punto, quando poi non c'erano tutte le prospettive per poter lavorare, sono stato quindi assunto in banca, ho dovuto un po' abbandonare, però mi è stata molto utile quell'esperienza sotto il profilo formativo, intanto per conoscere, diciamo così, anche molte dinamiche nelle relazioni con le persone, e poi la parte della scrittura mi ha aiutato perché poi dopo un po' di anni in banca mi era stato chiesto di fare la comunicazione per un'organizzazione sindacale e quello mi ha aiutato a entrare in questo mondo dove poi, oltre alla comunicazione ovviamente che ho fatto per un po' di anni, è cominciato anche l'impegno
3: diciamo, sindacale vero. Allora noi ci fermiamo, un brano musicale dedicato a lei e poi torniamo qui alla mezzanotte di Radio 1, Rai Radio 1, siamo con il segretario generale della Wilca Will, Fulvio Furlan, a tra poco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1, bentornato al nostro grande ospite di questa notte, che è un sindacalista, segretario generale della Wilca Will. Alla vigilia, noi siamo questa notte il 4 di maggio, insomma il congresso ci sarà dal 25 al 28 maggio a Venezia, quindi insomma una ventina di giorni al congresso e torneremo a parlarne, ma continuiamo invece a raccontare Furlan dal punto di vista, diciamo, più personale, più privato, come facciamo spesso alla mezzanotte di Radio 1 qui tutte le domeniche. Qual è stato il primo battesimo con l'attività sindacale, il primo momento in cui Fulvio Furlan ha deciso e ha capito: da grande farò il sindacalista?
1: Beh, è stato un battesimo molto, diciamo così, probante, perché ovviamente non svolgevo lì facevo appunto l'attività di comunicazione, ma è stato nel momento in cui arrivò in Intesa, allora non era ancora Intesa San Paolo, come nuovo amministratore delegato Corrado Passera, e presentò un piano industriale particolarmente impegnativo, perché in quel momento Intesa doveva, insomma, recuperare molte posizioni, e il primo incontro sindacale lo feci appunto prendendo appunti, perché dovevo poi scrivere i comunicati, e fu presentato questo piano industriale e lì capì che tutto quello che si decideva lì poi avrebbe impattato sulla vita di migliaia di persone. Quello fu un impatto importante, perché dimostra quanto impegno e senso di responsabilità serve per fare questo mestiere, perché come dire, impatta direttamente sulle persone.
0: Poi piano piano, insomma, è cresciuto lentamente fino ad assumere la guida di una federazione importante come quella della Wilca Will. Quando è avvenuto il primo incarico, diciamo, direttivo importante di coordinamento, di gestione? Che periodo era? Che periodo storico era?
1: Dal 2014 che sono diventato segretario nazionale, lì c'è stato veramente il cambio di passo nelle responsabilità, perché prima, facendo le trattative in azienda, non ero responsabile, quindi facevo parte di una squadra. Diventare segretario nazionale nel 2014 ha fatto veramente, come dire, entrare in una dimensione in cui capivi che le persone si affidavano a te per avere risposte a non solo ai problemi lavorativi, ma anche, diciamo così, a questioni gestionali dell'organizzazione. E quindi quel passaggio lì è stato particolarmente importante, anche perché fare il segretario nazionale ti proietta in una dimensione molto più ampia nella visione dell'organizzazione, e quindi ti consente anche di avere uno sguardo che si va in profondità sui singoli aspetti, ma inserito in ambiti più generali, che riguardano appunto tutta l'attività dell'organizzazione, che è molto ampia e va sia a livello territoriale che aziendale, particolarmente complessa.
0: Allora, noi ci fermiamo ancora un brano musicale e poi torniamo qui alla mezzanotte di Rai Radio 1 con il segretario generale della Wilca Will, Fulvio Furlan. A tra poco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato al nostro grande ospite di questa notte che è il segretario generale della Wilca Will, Fulvio Furlan. Voglio ricordare che siamo al 4 di maggio, ma tra una ventina di giorni, perché il congresso della Wilca andrà dal 25 al 28 a Venezia, ecco, c'è un appuntamento importante per Furlan che è l'appuntamento congressuale. Torniamo un attimo al congresso. Il sindacato deve guardare sempre al futuro, il vostro slogan non a caso è Volti al futuro. Deve anticipare i tempi e i bisogni dei lavoratori. Com'è cambiata, Furlan, la figura del sindacalista e il ruolo del sindacato nel tempo? Come sono cambiati?
1: Ma diciamo che cambiano i temi da affrontare, ma l'attività o la predisposizione deve essere sempre la stessa, quella capacità di ascolto delle problematiche, la capacità di non avere preclusioni mentali rispetto a trovare soluzioni, perché questa è una cosa tipicamente della UIL e della UIL, stare nel merito delle questioni e cercare sempre di capire quali sono le ricadute per le lavoratrici e i lavoratori. Quindi sotto questo punto di vista lo spirito è lo stesso. Poi è ovvio che le sfide sono molto diverse, perché ci sono stati periodi in cui si dovevano, come dire, affrontare anche crisi di settore particolarmente importanti. Oggi c'è una sfida di rivoluzione industriale con l'impatto delle nuove tecnologie, e ci sono oggi, magari ci si può orientare verso quell'area di distribuzione della ricchezza, come dicevo, mentre ci sono stati periodi in cui quando ci sono state le banche che non erano in difficoltà bisognava far fronte a scenari completamente diversi. Quindi diciamo che le situazioni cambiano rispetto al momento che si sta vivendo, ma l'approccio deve essere, credo, sempre lo stesso, mettersi sempre nella condizione di avere presente che stiamo parlando della vita lavorativa e non solo delle persone, e quindi metterle al centro dei nostri obiettivi.
0: Com'è cambiato invece lei nel tempo? Com'era da ragazzo dal punto di vista caratteriale? Se è cambiato, invece è rimasto esattamente com'era?
1: No, allora ero molto più scatenato, nel senso che ero... Adesso diciamo che sono un po' più riflessivo.
0: Più istintivo negli anni della gioventù.
1: Prima, sì, probabilmente molto. Ero un po' più istintivo e poi ero proprio, giocavo a calcio, facevo tante cose, ma mi dicevano sempre a scuola che non stavo mai fermo, cose di questo tipo. Adesso sono diventato più pacato, diciamo, il tempo.
0: Esatto. Ha levigato questa, sì, grande forza, questa vis.
1: E poi però serve molto in questo mestiere, perché a volte bisogna fermarsi un attimo prima di prendere decisioni per riflettere su tutte le implicazioni anche di una sola decisione. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista sono maturato, come qualcuno direbbe, del resto l'età avanza.
0: No. Senta, Furlan, come le piacerebbe essere descritto? Cioè, Fulvio Furlan è? Con quali aggettivi?
1: Ma mi piacerebbe essere descritto come una persona giusta. Io credo sia sempre molto importante fare le scelte giuste, non le scelte facili, anche se a volte fare le scelte giuste comporta intanto la necessità di spiegarle e farle in modo molto consapevole. Quindi credo che mi piacerebbe che si dicesse appunto che faccio sempre le scelte per il meglio, senza guardare al mio
0: punto di vista oppure al vantaggio personale, certo.
1: Esatto.
0: E l'altra cosa che le volevo chiedere: qual è un difetto di Fulvio Furlan, ma un difetto vero, ecco, non un difetto, diciamo, non un difettuccio, un vero difetto dal punto di vista sempre del temperamento, del carattere, del comportamento?
1: Diciamo che non mi piaccio quando mi arrabbio e magari quando perdo la calma. Poi gli altri difetti ne ho, di difettucci ne ho una quantità, ecco. A partire da quello che sono, mi sono ritardatario, disordinato, tante cose. Però,
0: però è bella questa coscienza critica, nel senso si vede che è una persona onesta intellettualmente, perché molti invece a questa domanda rispondono con un pregio, dice: sei un tuo difetto? Beh sì, sono molto buono, sono molto generoso, sono troppo generoso. Invece questi sono difetti veri, posto appunto che i difetti esistano, perché io poi sono convinta che gli esseri umani sono belli perché sono imperfetti. Allora ci fermiamo, è vero? Viva l'imperfezione. Ci fermiamo, il tempo di un altro brano musicale e poi torniamo alla mezzanotte di Rai Radio 1, questa lunga intervista dedicata al segretario generale della Wilca, Will Fulvio Furlan. A tra poco, musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato al nostro grande ospite di questa notte, Fulvio Furlan, segretario generale della Wilca Will. Siamo al 4 di maggio e dal 25 al 28 maggio a Venezia ci sarà il congresso proprio della Wilca. Senta, ancora un tema diciamo all'ordine del giorno: la digitalizzazione avanza incessantemente con l'ambizione di sostituirsi a molti lavori svolti dall'uomo. Le faccio una provocazione: il sindacato del futuro sarà sempre necessario?
1: Assolutamente sì, soprattutto di fronte a sfide di questo tipo, perché questi aspetti lavorativi impatteranno di modo determinante sulla vita delle persone, e quello che deve fare, quello che è indispensabile a mio avviso rispetto a cambiamenti così importanti, non impedirli, perché sono anche delle opportunità importanti, ma vanno gestiti considerando tutti gli interessi in campo. Legittimamente le aziende utilizzeranno per le loro finalità, noi dovremo gestirli per evitare impatti negativi sulle persone, e allo stesso tempo che queste strumentazioni non siano sostitutive delle persone, ma vengano utilizzate per supportare semmai l'attività e renderla più efficace e magari meno faticosa. Quindi il sindacato è indispensabile nella gestione dei processi per trovare insieme alle controparti soluzioni condivise. E credo che proprio di fronte a queste sfide assuma ancora più rilevanza la necessità del sindacato. Se posso aggiungere, credo io fermamente, è anche un luogo di socialità fondamentale, un baluardo di democrazia e un baluardo di resistenza rispetto a derive autoritarie o logiche conflittuali che purtroppo stanno caratterizzando quest'epoca in modo drammatico. E quindi un'organizzazione che invece crede nella democrazia, nel dialogo, nel confronto, ogni giorno chi fa spirità ogni giorno pianta un seme di resistenza rispetto a derive violente.
0: Allora, come vorrebbe, diciamo, arrivare al traguardo, diciamo, tra 10-15 anni? Come si vede? A fare ancora il sindacalista, a fare altro?
1: No, quando farò il sindacalista, finché sarò utile all'organizzazione, perché comunque è anche un modo di vivere, quindi quando non finirà l'attività lavorativa, diciamo che magari riprendo a coltivare la passione per la scrittura, se ci riuscirò, potrebbe essere quella, diciamo così, il modo per chiudere un cerchio, diciamo.
0: Cosa fa quando non lavora Fulvio Furlan? Per rilassarsi, per staccare la spina?
1: No, cerco di aiutare un po' in casa e con i figli e la moglie, che sono parte indispensabile di quello che faccio, perché devono sopperire alle mie lunghe assenze, e senza una donna e dei ragazzi straordinari non potrei fare come ho
0: questo mestiere. Quindi insomma sta a casa da una mano,
1: e si cerco di dare una mano
0: allora, prima di salutarci, un voto da 1 a 10 come padre. Lo so che è sempre difficile, perché dovremmo chiederlo ai nostri figli, ma ecco, diciamo, con uno sforzo, lei che voto si dà? Posto che ci sono assolutamente delle lunghe assenze dovute al lavoro, un lavoro importante che è un lavoro per una causa comune, però al netto di tutto questo mi pare, insomma, un papà presente, un papà affettuoso.
1: Sì, no, quello sì.
0: Che
1: però,
0: dicono i figli? Cioè, che voto le darebbero?
1: Ma i figli mi vedono poco e diciamo che secondo me sono sul 7.
0: Sul 7, vabbè, sempre
1: tante
0: modesto.
1: Cose che tante cose che ancora devo imparare, perché non si smetta mai di imparare.
0: Bella questa intervista, soprattutto perché un uomo, devo dire, molto, molto con i piedi per terra e quindi senza fughe in avanti. Mi piace molto. Grazie a Fulvio Furlan di essere stato con noi questa notte. Noi ci ritroveremo intorno, diciamo, a metà maggio, intorno al 18 maggio, per fare un'altra intervista con con Cantiere Italia, che anticiperà i temi del congresso, vi ricordo, in programma a Venezia dal 25 al 28 maggio. Grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la regia delle mezzanotte di Rai Radio 1, all'ottimo coordinamento tecnico di Gennaro Strazzullo. Noi, siccome è già lunedì, ci risentiamo tra qualche ora, 17:40, sulle frequenze di Rai Radio 1, e vi voglio anche ricordare che l'intervista, la lunga intervista a Fulvio Furlan, segretario generale della Wilca Will, appena andata in onda, la trovate e la potete scaricare da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte, segretario, grazie ancora.
1: Grazie mille, buonanotte.
0: Buonanotte a tutti voi.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Milano nerazzurra in festa. L'Inter supera 2-0 in casa il Parma e con tre turni di anticipo conquista il suo 21esimo scudetto. Restiamo in tema di sport per celebrare due stelle del nostro sport: Jannik Sinner, che batte Zverev a Madrid e vince il quinto Masters 1000 consecutivo, primo tennista nella storia a raggiungere tale traguardo. E poi Kimi Antonelli, che su Mercedes trionfa nel Gran Premio di Miami, vittoria dedicata ad Alex Zanardi, e centra la terza vittoria consecutiva. Ed ora agli esteri: è ancora stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran, ma il dialogo continua, anche se il presidente Trump annuncia il via oggi all'operazione Project Freedom per sbloccare le navi nello stretto di Hormuz. Intanto una petroliera iraniana con un grosso carico beffa il blocco statunitense ed arriva in Indonesia. Oggi vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, senza gli Stati Uniti ma con la presenza del Canada. La premier Meloni pronta a ribadire la proposta italiana di scorporare i costi per l'energia dal patto di stabilità. E giovedì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma e atteso in Vaticano per cercare di ricucire con Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Si lavora anche a un faccia a faccia con Giorgia Meloni. In Libano continuano le violazioni del cessate il fuoco fra Israele ed Hezbollah, 20 i morti in un giorno, prorogata intanto la detenzione dei due attivisti della flottiglia portati nello Stato ebraico. La cronaca: mercoledì Andrea Sempio davanti ai giudici di Pavia mentre spuntano 3.000 messaggi in un forum ora al vaglio degli inquirenti. Ero ossessionato da una ragazza, dice. La difesa: non si tratta di Chiara Poggi, faremo testimoniare quella persona. Allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per un possibile focolaio di hantavirus su una nave da crociera nell'Atlantico. Segnalati 3 decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. Il virus, trasmesso dai roditori, è ora sotto monitoraggio con il supporto dell'Agenzia ONU. Torniamo allo sport per dare conto, oltre dello scudetto dell'Inter, delle altre gare di giornata nel campionato. Sassuolo-Milan 2-0, 1 pari tra Juventus e Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi, per gli ultimi posticipi della 35esima giornata, in campo le romane. Si giocano Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ci fermiamo qui, la linea a Stereonotte Brasil.
3: Buonanotte a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 1, siamo noi di Stereonotte Brasil, puntata 1175 di questa domenica 3, ormai siamo già a lunedì 4 maggio, con voi Max De Tomassi, la parte tecnica Gaetano Albora, Federico Scoppio in regia, il programma cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo immediatamente con il primo brano, poi vi raccontiamo le cose che ci sono questa notte in programma qui a Stereonotte Brasil. Bad Bunny, Nuova Yol.

Bad Bunny con Nueva Yol, un altro singolo da questo DTMF, debì attirar más fotos, dovevo scattare più fotografie. In questa puntata dedicheremo ampio spazio a Cuba e a una delle sue maggiori interpreti, Omara Portuondo, protagonista del nuovo lavoro del pianista italiano Fabrizio Mocata e dell'armonicista argentino Franco Luciani, che con lei hanno realizzato un nuovo brano intitolato Aquello, un classico bolero con il sapore di tango che unisce le tradizioni musicali d'Italia, di Cuba e dell'Argentina. Poi, per celebrare i 138 anni da quando in Brasile è stata abolita la schiavitù, dedicheremo un ampio spazio a questo tema ascoltando una playlist di brani di musica popolare brasilera adesso collegati. Questo accadrà nell'ultima parte di Stereonato in Brasile di questa notte, che come al solito termina alle ore 4. La nostra Mafalda Minnozzi, in continuo movimento fra San Paolo, New York e l'Italia, commenterà con noi alcuni brani presenti in scaletta. Interagite con noi, Max Tomassi, sui social più importanti, più conosciuti, Instagram e Facebook. Vi aspetto. Dopo Bad Bunny, Marcelo De Dois, Marcelinho Moreira, Fin di Tristeza.

0: Questo era Marcello De Dois con Marcelinho Moreira, fin da tristeza, che è un messaggio tipico dei brasiliani, che dicono appunto che la tristezza non esiste o comunque può essere trasformata in saudaggi. Buonanotte a Franco Luciani e Fabrizio Mocata.
1: Buonanotte.
0: Belli, bentornati, anzi posso dire bentornato a Fabrizio Mocata, perché un po' di mesi fa ci siamo sentiti per questo bellissimo Tangos Cruzados, no?
1: Sì. Per diciamo la nomination ai Latin Grammy,
0: certo.
1: E stasera ho portato l'altra metà di Tangos Cruzados,
0: che ha collaborato ovviamente alla realizzazione di questo album, no?
1: Assolutamente sì, anzi un album che nasce dal nostro incontro, dalla nostra collaborazione.
0: Allora, Fabrizio Mocata è un musicista, pianista che viene dalla Sicilia, mentre Franco Luciani è un italiano che viene dall'Argentina,
2: che...
0: è vero? Sì, tu sì. Estano di Argentina.
2: Un tano d'Argentina, sì.
0: È vero o no?
2: Sì, sì, bueno, tutta la famiglia di origini italiane.
0: Luciani di dove?
2: No,
0: non lo sai?
2: Non lo so con sicurezza. Alcuni mi hanno detto del Piemonte,
0: Piemonte.
2: O dell'Abruzzo, che è ma al centro,
0: sì.
2: Veneto mi hanno detto... Altra persona, non lo so.
0: È tipico degli argentini scoprire le proprie origini italiane. Allora, Fabrizio Mocata, ci siamo conosciuti perché abbiamo ascoltato Tangos Cruzados, un album che è stato candidato all'Latin Grammy recente. E diciamo che per un italiano è una candidatura estremamente importante, no? Sono pochi gli italiani che vengono candidati al Grammy Latino. Già la candidatura è una vittoria.
1: Assolutamente. Già essere nei cinque possibili vincitori, anche vedere il proprio nome, la copertina del disco,
0: certo,
1: su quel maxi schermo a Miami è stata un'emozione. Purtroppo non sono riuscito a vincere, però in realtà sì, candidatura è un termine italiano, ma sarebbe la nomination. La famosa nomination.
0: Lo so, gli americani sono così, sono pieni di sé.
1: Eclatanti. E veramente è stato un bellissimo traguardo, sia per me che per Franco,
0: sì,
1: e anche per la nostra etichetta Acqua Records.
0: Franco, quando è successa la candidatura, la nomination, no? In Argentina immagino che sia comunque girato il tuo nome, oltre diciamo all'importanza che tu rivesti nell'ambito della musica jazz argentina.
2: Non ho entendido del todo bien.
0: Sì, quando il nome, sì, il tuo nome, sì, salió nel Grammy,
2: nella candidatura,
0: in Argentina se habló de este.
2: Sí, claro que sí, claro que sí. Es un premio, es un reconocimiento muy importante, ya la misma nominación.
0: Certo, è un riconoscimento importante la nomination, come abbiamo detto con Fabrizio.
2: Claro, porque es un... primero han nacido los Latin... los Grammy estadounidenses, sí, pero la importancia de los Latin Grammys es
0: uguale.
2: Es muy similar, sí, porque
0: sono nati prima i Grammy internazionali, ma anche quelli, claro, latini hanno una importanza notevole.
2: Claro, porque no deja de ser un premio estadounidense, en este caso apuntado al mundo latino e influencia, pero sigue siendo un Grammy estadounidense.
0: Certo. Un premio che viene attribuito, dato negli Stati Uniti, ma è un premio che si rivolge a tutto il mondo latino, che dal punto di vista musicale forse è addirittura più grande di quello di lingua inglese, no?
1: Ma sicuramente consideriamo che tutta la musica sudamericana e anche la musica spagnola rientrano in questo ambito, quindi
0: certo,
1: parliamo veramente di una quantità anche di culture, di idee musicali diverse, ma accomunate da appunto un'anima latina.
0: Aggiungo io poi che la categoria miglior canzone album brasiliano, cioè la parte diciamo in portoghese, man mano con il tempo ha cominciato ad avere sempre più importanza, e quindi tutto il sistema del Grammy Latino sta avendo maggiore credibilità in ogni parte del mondo e soprattutto negli Stati Uniti.
1: Assolutamente, poi ci sono diverse categorie, sia in lingua portoghese che in lingua spagnola, assolutamente un premio che riconosce la qualità. Sono felice di averlo potuto.
0: Ah certo, anche noi siamo felici per voi. Tangos Cruzados, questo album candidato al Grammy Latino. Voglio farvi ascoltare un brano che è tratto da questo album, Fabrizio Mocata con Franco Luciani, Che Papusa Oi.

0: Fabrizio Mocata, Franco Luciani, Che Papusa Oi di Cadicamo, che è un grande autore del tango argentino di tanti anni fa. L'album Tangos Cruzados non è il focus di questo incontro con Luciani e Mocata, perché oggi parliamo di questa bellissima di questo bellissimo incontro fra Fabrizio Mocata e Omar Aportuondo. Adesso raccontami un po' questo incontro con Omar.
1: Allora, io ero entrato in contatto con uno dei suoi autori, il poeta Santiago Larramendi,
0: sì,
1: perché avevo suonato un brano scritto da lui insieme a Grazia Di Michele ed Eleonora Bianchini.
0: Sì.
1: Per casualità, quindi, ha ascoltato il mio pianoforte e mi ha voluto contattare personalmente, mi ha fatto i complimenti perché gli era piaciuto molto come avevo interpretato il suo brano.
0: Sì.
1: Abbiamo parlato molto dei percorsi, delle origini, di quello che è un po' la musica, che è un viaggio che ci accomuna tutti noi artisti. A quel punto, la mattina dopo, nella mia casetta di Mazara del Vallo, sì, mi sveglio, mi siedo a un vecchio pianoforte forte scordato che ho appunto vicino al mare e scrivo un tema musicale,
0: sì,
1: un po' tango, un po' bolero, un po' anche una melodia nostra.
0: E glielo mandi?
1: E glielo mando, dice guarda che caso, stamattina mi sono svegliato e mi è venuta in testa questa cosa. E lui mi risponde bellissimo e dopo poche ore mi manda il testo.
0: Sì.
1: Che lo ha ispirato appunto, sì, ispirato da questa melodia. E
0: ti ha sorpreso questa apertura e immediatezza? Voglio dire, stiamo parlando dell'autore di Omar Aportuondo, soprattutto del repertorio più recente. Hai trovato, diciamo, sorprendente questa disponibilità, questa generosità?
1: Assolutamente sì. Poi, conoscendo Santiago, non mi sono affatto stupito, perché è una persona molto che interagisce molto, molto presente,
0: certo,
1: e attenta agli stimoli, alle vibrazioni. Quindi è stato proprio un incontro artistico molto bello per me, e il frutto si vede, perché è un brano spontaneo, è un brano come dire,
0: puro,
1: naturale, sì, assolutamente.
0: Franco Luciani, tu sei argentino di Buenos Aires, voi avete avuto grandi interpreti femminili, le avete tuttora, una su tutte Mercedes Sosa, ma Omar Aportuondo immagino che sia molto popolare,
2: sì,
0: in Argentina.
2: Assolutamente.
0: E te invece come entri nel progetto? Sei arrivato a collaborare ancora con Mocata per questa idea con Omar?
2: Bueno, la realidad es que es una idea del mismo Fabrizio. Aunque yo tuve el gusto de conocer a Santiago, el poeta.
0: Ah, certo.
2: Con
0: quindi
2: Fabrizio,
0: è un'idea di Fabrizio. Poi hai conosciuto questo,
2: sì,
0: poeta, mucho, Santiago.
2: 3-4 años en Torino, no?
1: Questo pezzo è stato scritto 3 anni fa. Ecco.
0: Ah,
1: però sai, le cose hanno una
0: gestazione. Certo. Ricordiamoci che Omar ha più di 95 anni.
1: Ne ha appena compiuti 95 ad ottobre, il 29 ottobre.
0: Quindi, insomma, è un artista che ha bisogno dei suoi tempi per registrare, per interagire.
1: È assolutamente una persona che ha una storia, che quando condividi la stessa stanza, per me stare seduto al pianoforte accanto a lei,
0: deve essere stata un'emozione unica.
1: E si vede, poi stiamo per pubblicare anche il video
0: di questo incontro.
1: Di questo incontro, di questo brano, già ce n'è uno, di un brano registrato in Volver, ma lei cantava accanto al pianoforte, senza filtri, senza niente, quindi era veramente emozionante. Ha una storia che quando condividi la stessa stanza, per me stare seduto al pianoforte accanto a lei,
0: deve essere stata un'emozione unica.
1: E si vede, poi stiamo per pubblicare anche il video
0: di questo incontro.
1: Di questo incontro, di questo brano, già ce n'è uno, di un brano registrato in Volver, ma lei cantava accanto al pianoforte, senza filtri, senza niente, quindi era veramente emozionante. Tante volte io mi sono visto da fuori e ho detto

0: Ok, perché tu sei volato a Cuba, no, Moncada?
1: Io appena il figlio di Omar mi ha detto... Quando ho parlato con Santiago, Ariella a un certo punto ha detto va bene, se vuoi venire lo registriamo. E io dopo 5 giorni ero direttamente in aereo.
0: È un'esperienza bellissima, no?
2: Sì, yo creo que es una de las grandes cantantes sí. de los folclores del término de la world music en el mundo.
0: Una de las più grandi sí. cantanti nell'ambito della musica del folclore internazionale, una delle più grandi cantanti del mondo. Vi faccio ascoltare una interpretazione di Omar Portuondo, visto che questo programma si chiama Serenotte Brasil, realizzata insieme a Maria Bethânia. Un po' di anni fa loro hanno realizzato un album intitolato semplicemente Omar Portuondo, Maria Bethânia. Questa è Talvez di Juan Formel.
3: Tal

0: Omar Aportuondo, Maria Bethania, Talvez, Juan Formel, il grande fondatore di Los Van Van. Voi siete innamorati di musica cubana anche, no,
1: sì,
0: Franco?
1: Sì, mi gusta mucho la Van Van, mucho. La historia de la música cubana, obviamente desde su música tradicional afro-cubana, el bolero, y después toda la influencia a otros géneros.
0: Sí, sí, es verdad, ha influenciado tanti generi ed è comunque un'isola che ha dato musica importantissima in ogni parte del mondo. Prego.
2: E invece noi come pianisti, figure come Chucho Valdés,
1: Bebo
2: Valdés, tutta la sua discesa,
0: Bola de Nieve,
2: Bola de Nieve, Rubalcaba,
0: che meraviglia.
2: E anche poi nel jazz, Danilo Perez, tutti Muchísimo. Quelli che si sono contaminati con questo mondo, è assolutamente hanno dato anche una marcia in più, nel senso che questo modo di suonare è veramente adesso mi sto cercando di ricordare un pianista che avevo ascoltato moltissimo,
0: sì. Cubano?
2: Sì, jazz cubano.
0: Beh, mentre te lo ricordi, senza contare quanto è stato importante il cavallo di Troia che Cuba ha inserito a New York nell'epoca della... Claro.

0: dell'esplosione del jazz latino,
1: esatto.
0: E tutti i locali venivano riempiti da musicisti cubani, esuli purtroppo, che andavano lì a suonare. È stato davvero un altro importante inserimento che arriva da un paese, tra virgolette, del terzo mondo in un ambito jazz che è sicuramente una musica ascoltata in ogni parte del mondo.
1: Assolutamente, sono stato di recente a New York in tournée, comunque quello che
0: è
1: si
0: ancora
1: ascolta,
0: vivo, no?
1: È ancora vivo, tutta la parte nord di Manhattan è proprio la zona, diciamo, latina.
0: Sì. Ecco. Senti, noi siamo molto innamorati della musica latinoamericana, non solo di quella brasiliana. Nel corso degli anni, anche grazie ad un amico che è sposato con un'argentina, Marco De Lillo, che salutiamo, noi abbiamo cominciato a conoscere il mondo latino, che è, secondo me, pieno di cose bellissime. Basta pensare a quello che ha fatto Rosalia recentemente, quello che ha realizzato Settangana, Natalia Lafourcade, tantissimi artisti. Io poi ho visto la tua biografia, Franco Luciani, ho visto che tu hai lavorato con Mercedes Sosa.
1: Sì.
0: Con Fito Páez.
1: Sì.
0: Raccontami un po', Mercedes, come l'hai conosciuta?
2: No, Mercedes sempre fu un artista muy abierta y muy atenta.
0: Una artista aperta y atenta.
2: A las nuevas generaciones.
0: A las nuevas generaciones.
2: Y realmente era una persona muy, pero muy solidaria, en el sentido que muchos grandes artistas argentinos han tenido su bendición,
0: grazie
2: su
0: a lei.
2: Empuje, ¿no?
0: Era molto solidale con questi giovani artisti argentini, e molti di loro hanno avuto proprio una spinta iniziale grazie a Mercedes Sosa.
2: Entonces yo en el año 2002 gané un premio muy importante de un festival, el más importante, sí, de folclore de Argentina y la región, que es el Festival de Cosquín.
0: Il Festival di Cosquín tu l'hai vinto nel 2002.
2: Sí, a raíz de eso mi carrera empezó a tener mucho...
0: Y la tua carrera ha cominciato a
2: tener renombre. Y recuerdo que Mercedes, yo toqué por primera vez con Mercedes,
0: sí,
2: en el Festival de Cosquín, cuando ella vuelve después de unos años de haber estado enferma.
0: Ah. Allora, lei torna a suonare al Festival di Cosquín dopo molti anni in cui lei è stata ferma, nel senso che non ha più cantato.
1: Malata.
0: Malata, inferma. Ok, grazie del suggerimento. E tu hai suonato con lei in questo festival.
2: Bien, exacto. E a partir de ahí se dio un'idea che fu juntar a varios artistas jóvenes,
0: sí,
2: del folclore emergentes de ese momento. Me acuerdo que hicimos unos 5 o 6 conciertos con Mercedes, para nosotros un gran honor, enorme.
0: Quindi, questa idea, il progetto ha messo insieme dei giovani artisti con alcuni fra i nomi più importanti della musica argentina per valorizzare le nuove generazioni della musica argentina.
2: Esattamente, eso hace ya como diría que 20 años.
0: È successo 20 anni fa?
2: Bien. Y después de eso es cuando a mí me invita Mercedes también para hacer, yo fui invitado especial de lo que fue su última gira aquí en Europa.
0: Ti ha invitato durante l'ultimo tour europeo Mercedes,
2: sí,
0: Sosa.
2: Julio del año 2008.
0: 2008.
2: Y me acuerdo que toqué aquí en Roma.
0: Hai suonato qui a Roma.
2: En un festival que se llama Luglio Suona Bene.
0: Luglio Suona Bene, certo.
2: Y con una programación increíble.
0: Auditorio, un parco de la música, qué bello.
2: Exactamente. Después en la Feria Latina de Milano.
0: Ah, anche al Festival Latino di Milano. Era la prima esperienza in Italia per te?
2: Sì, questa fu la prima gira.
0: Quindi tornavi, sì, nella tua patria dopo...
2: Off, e poi stuve anche in
0: Londra. Quanti anni
2: c'hai? Londres con ella.
0: Sì, sei stata a Londra.
2: E, bueno, eso fue todo lo que... Ah, bueno, he grabado también con ella la versión del himno nacional argentino.
0: Ah, hai inciso con lei la versione dell'inno nazionale argentino.
2: Nada más y nada menos, también he grabado en un disco post-mortem, que es una de las versiones en vivo.
0: C'è anche
2: una
0: registrazione in un suo disco post-mortem, che è un live in Roma?
2: Sí, de varias versiones.
0: De
2: Puedo
0: varias
2: decir,
0: versiones.
2: Para resumir, sí, que tuve el gusto porque... fue en sus últimos 2 o 3 años de carrera.
0: En los últimos 2 o 3 años, Franco Luciani ha colaborado con Mercedes. E un altro artista che io amo tantissimo è Fito Páez, che ha fatto innamorare Caetano Veloso, Di Giovan,
2: sì, Fito,
0: ed è un grandissimo autore della musica argentina.
2: Un grandissimo, e per me è de los más grandes.
0: E che hai fatto con Fito?
2: Bueno, Fito è della mia città, también, è de Rosario.
0: Ah, Rosarien.
2: Perché io vivo a Buenos Aires, però estuve in Rosario.
0: Sì.
2: E tuve el honor de tocar con él en vivo.
0: Hai suonato dal vivo con lui che è della tua stessa città, Rosario.
2: Sì, e después, sì, in una fiesta muy grande, muy importante de nuestro club de calcio, nuestro club de
0: una
2: fútbol,
0: festa importante
2: Rosario
0: del
2: Central.
0: Tuo club de calcio, el Rosario Central.
2: Exactamente.
0: Sí.
2: Y después he grabado con él un bolero de Manzanero.
0: Ha inciso con lui un bolero di Manzanero, che è un artista cubano, se non sbaglio, Armando Manzanero, messicano, sì, scusa.
2: Y un gran creador de boleros, sí. y después grabé una versión del Día que me quieras, pero que todavía no ha salido a la luz.
0: Ha inciso con lui El Día que me quieras, espero que es un tango famosísimo, sí. Pero ancora non è uscito.
2: Hace unos años que no estamos en contacto, pero esa ha sido una etapa muy buena.
0: Sono un po' di anni che non stiamo in contatto. Lui ha realizzato degli album meravigliosi, e in particolare ce n'è uno che ha realizzato nel 92 che si chiama El Amor Después,
2: sí,
0: del Amor.
2: Sí, ese disco de la Argentina Histórico. Fue un
0: cambio.
2: O sea, él ya era reconocido como un artista muy...
0: Era ya reconocido como un grande artista.
2: Sí, pero tenía 30 años.
0: 30
2: años. Y eso es el disco de rock más vendido de la historia de la Argentina.
0: Oba, el disco di rock più venduto nella storia dell'Argentina. E voi sapete che recentemente, nel 2023, Fito Páez ha voluto realizzare un nuovo El Amor Después del Amor, che si chiama semplicemente EADDA, sì. 92-23, e ha invitato grandi nomi della musica internazionale a registrare, a incidere con lui delle canzoni che facevano parte di questo album. E ce n'è una che è incisa da un'artista brasiliana che si chiama Marisa Monchi.
2: Claro, Marisa Monchi.
0: La conoscete?
2: Sì, sì.
0: Vi piace? Sì. Benissimo, il brano è il classico di Fito Páez, che ha cantato anche Caetano Veloso in Fine Stampa, che si intitola Un vestido y un amor.

0: nadie.
1: Fito Páez, Marisa Monci, Un vestido y un amor. Stiamo ascoltando un po' di musica che arriva da varie parti del mondo, ma in particolare legandoci all'Argentina, con Fabrizio Mocata, pianista italiano, e Franco Luciani, armonicista a bocca di Argentina, di Rosario. E voi avete realizzato questo bellissimo brano che si intitola Aquello, cioè quello, giusto?
2: Sì, sì.
1: Dimmi una cosa, c'è l'idea di un album oppure questo qui è un singolo?
2: Allora, abbiamo già pubblicato un altro singolo, piano e voce, Volver.
1: Sì, cantato da te,
2: suonato
1: da te e Omara.
2: Okay. In duo, in quella sessione.
1: È il famoso Volver di Gardel?
2: Esattamente.
1: Ah, ok, bello.
2: C'è già anche il videoclip, c'è
1: bello,
2: tutto.
1: Bello.
2: E abbiamo registrato anche un altro bolero classico, Adios Felicidad, che pubblicheremo.
1: Adios Felicidad, quasi non te conosci.
2: Ecco.
1: È bellissimo.
2: Un pezzo di una bellezza.
1: Sì, sì, sì.
2: E dopodiché è successo che Ariel mi ha chiesto di registrare delle basi di
1: Ariel, il figlio di Omara.
2: Esatto, in Italia. E lei ci sta registrando la voce sopra. Non posso dire molto di più perché non so questi brani, però devo dire che per me è stato emozionante essere scelto come il pianista, con tutti i pianisti che ci sono a Cuba.
1: Certo. È vero, il piano di Cuba è straordinario.
2: Tu forse senti
1: qualche cosa dentro che...
2: Sì, ha detto, no, dice la mamma, abbiamo parlato e avrebbe piacere che tu gli registrassi delle bassi per cantarci.
1: Para saber cómo hay que andar no cuesta nada, per sapere come bisogna andare avanti non costa niente, pintemo lo más quotidiano con fantasia, cioè ci inventiamo il più quotidiano con fantasia, dejemos ver el día che trae la madrugada, abbiamo smesso di vedere il giorno che porta l'alba, chi sino sale il sol basta un raio di amor, che il sole esce fuori basta un raggio d'amore, questo?
2: Che se il sole non sorge basta un raggio d'amore.
1: Bellissimo questo testo,
2: Santiago Laramendi è
1: che
2: un poeta
1: fantastico.
2: Formidabile.
1: Ci sono molte cose da fare in questa vita, tanti misteri che ci sono dietro le stelle, questa pure è una frase stupenda, no? Le cose indecibles, chi non tiene palabra, indicibili, che vuol dire?
2: Le cose che non si possono,
1: raccontare, che todo lo che talvez queda por aprender,
2: tutto quello che rimane da imparare.
1: Meraviglioso. Sentiamoci Aquello, che è questa canzone che è stata scritta da Santiago Larramendi,
2: sì,
1: e da Fabrizio Mocata, con l'armonica bocca di Franco Luciani. Insomma, davvero un inizio di storia forte.
2: Sì, e se posso dire anche gli altri musicisti, mi fa piacere.
1: Certo, prego.
2: Francesco Sciacca alle percussioni, Sergio Zanfollina al violino e Leo Andersen alla chitarra e Pablo Monte al contrabbasso.
1: Inciso dove questo?
2: Dovunque.
1: A Cuba?
2: Tra io e Omar a Cuba,
1: sì.
2: Franco Pablo Monte a Buenos Aires, Leo a Napoli, Sergio a Firenze, Mazzara del Vallo alle percussioni di Mato Sciacca.
1: Fantastico, ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare di Aquello con Fabrizio Mocata, Omara Portuondo.

0: Franco Luciani con Fabrizio Mocata questa notte. Abbiamo ascoltato questo meraviglioso Acheggio, che è un po' un bolero, un po' un tango, che rientra poi nel tuo stile, no?
1: Assolutamente. Tra l'altro anche un po' con degli accordi jazzistici, ma semplici. A me piace tanto la melodia, a me piace scrivere melodie e dargli un po' un tocco più, come dire, croccante. Una cosa che riguarda il testo che parlavamo prima, per esempio, sì. Santiago riesce a parlare dell'amore, sì, in un milione di modi diversi e mai scontati, e questa è una cosa che mi,
0: sì, e che
1: piace.
0: Poi è il segreto dei grandi poeti che scrivono canzoni, no?
1: Sì.
0: Farci sentire una grande passione, però con senza la rima cuore amore, no? Questo,
1: sì,
0: è importantissimo,
1: sì.
0: Senti, ma tu che c'entri col tango, che sei di Mazara?
1: Il mio incontro col tango è stato abbastanza bizzarro. Allora, io sono nato appunto a Mazara in Sicilia, mi sono trasferito a Firenze per fare l'università, almeno così avevo detto ai miei,
0: sì,
1: genitori, ma mi ero segretamente segnato al conservatorio. Quindi ho cominciato, poi alla fine, bene, mi sono anche laureato in legge incidentalmente.
0: Complimenti, ma può sempre servire.
1: Durante il diploma di pianoforte c'era questa musica da camera che era Schubert, Brahms, insomma si,
0: sì,
1: facevano varie cose, ma il caso volle che un fisarmonicista, che ha un nome curiosissimo, Modestino Musico,
0: sì,
1: entrasse giusto mentre facevo lezione su uno Schubert, con questa valigetta in cui aveva una fisarmonica degli spartiti di Astor Piazzolla,
0: sì,
1: il maestro russo di musica da camera ha detto pigliati lui, e da lì è nato il primo quintetto di Piazzolla, si chiamava Rocco Portegno,
0: che
1: cui,
0: bello,
1: ed era l'anno 2000, quindi sono già più di 25 anni,
0: sì,
1: che io, partendo da Piazzolla, poi sono andato a Troilo Pugliese,
0: sì,
1: poi sono andato in retromarcia fino a fare un tributo a Gardel legandolo all'opera lirica insieme a Fabio Armiliato, con la partecipazione di Daniele De Sì, Luis Bacalov, Ariel Ardit e tante altre musicisti che io avevo conosciuto tra Montevideo e Buenos Aires. Insomma, l'incontro col tango,
0: così è nato il tuo amore per il tango. Franco Luciani, ti sorprende l'amore verso questo stile musicale tipicamente argentino che tu scopri qui in Italia, ma in Europa tutta, anche in Francia per esempio, in Inghilterra?
2: No, la verdad que no, porque el tango es uno de esos géneros musicales,
0: sí,
2: que tienen
0: non
2: muy definido un origen,
0: perché
2: questo, pero que son internacionales.
0: Certo. Ah, quindi tu pensi che il tango non abbia una origine definita, ma è un genere internazionale?
2: No,
0: dici?
2: Tiene un origen definido.
0: Ah, c'ha una origine definita.
2: Que es la Argentina. Pero son internacionales.
0: Como un suono internazionale.
2: Podemos decir lo mismo del jazz,
0: podemos
2: decir lo mismo
0: del jazz,
2: de la bossa nova, incluso del flamenco también. O sea,
0: flamenco.
2: Son esos géneros que
0: riescono a trovare delle strade stranissime,
2: claro,
0: anche in altri paesi.
2: Y eso comienza ya en Gardel.
0: E questo comincia già con Gardel, anche se è Piazzolla che dicono
2: ovviamente
0: mucho internazionale.
2: Y yo me crié de pequeño sabiendo que el tango era un género argentino, pero que todo el mundo era. Pero después fue lindo descubrirlo yo mismo,
0: sí,
2: estando en Europa.
0: E l'hai scoperto tu stesso vivendo
2: de manera
0: nel tuo giro in Europa.
1: E io volevo aggiungere che in realtà noi sottovalutiamo quanta Italia ci sia nel tango, perché il fenomeno migratorio sia verso Buenos Aires,
0: ah,
1: che
0: certo,
1: Montevideo, che
0: certo,
1: insomma si parla proprio del Rio della Plata, dove,
0: sì,
1: il tango nasce,
0: sì,
1: e era impressionante, diciamo più del 60% delle persone che vivono in queste due città hanno origine italiana,
0: sì,
1: e proprio il barrio della Bocca era abitato dai genovesi.
0: Dai italiani, certo.
1: Già genovesi.
0: Sì.
1: Quindi in realtà le tematiche del tango sono tematiche di assenza, di nostalgia. E come dico io, se abbiamo nostalgia di qualcosa, se siamo nel posto in cui questa cosa avviene, e non è possibile. Allora, di cos'era la nostalgia? Dell'Italia.
0: Certo.
1: La figura del Tano, la Milonghita, sono tutte poi figure appunto dei nostri emigranti. Cioè, io dico sempre che il tango è un po' la musica dei nostri emigranti, poi fusionata con tutto, certo, quello che poteva succedere in una grandissima città. Anche le parole del tango, la lingua, il lunfardo,
0: sì,
1: è piena di termini
0: di
1: italiani.
0: Termini italiani, ah, è vero. Senti, Franco e Fabrizio, a Cuba c'è un importantissimo studio che forse adesso è un po' decaduto e decadente, che è quello della EGREM, che ha, diciamo, è stato lo studio che ha accolto tutti i grandi musicisti cubani degli anni 70. In questo studio, moltissimi anni fa, nel 1979, è stato inciso un album intitolato Amigas, all'interno del quale tre grandi cantanti cubane cantavano i loro temi. Il brano che ascoltiamo, che è un classico della musica latinoamericana, si intitola Lo que me queda por vivir, quello che mi resta da vivere.

0: Omar Portuondo con questa orchestra meravigliosa, Lo che me queda por vivir, un altro messaggio per raccontarci questa bella esperienza che Mokata e Luciani hanno avuto incontrando Omar Portuondo. Tornerete sicuramente a Cuba. Tu sei stato mai a Cuba, Franco?
1: No, no todavía.
0: Devi andare a Cuba.
1: Sì, la verdad que sí. Sí.
0: Vale la pena.
1: En general puedo decir que paradójicamente desde la Argentina, y sé que le sucede a muchos músicos argentinos también, sí, por ahí visitar países de Latinoamérica es menos común que venire a Europa o
0: capisco,
1: ir a Stati Uniti.
0: Succede la stessa cosa in Brasile. Per un argentino, ma anche un latinoamericano, visitare i paesi latinoamericani è una cosa meno comune. Meno in genere si viaggia sempre più verso l'Europa, anche perché i costi dei biglietti sono più o meno gli stessi, e quindi i sudamericani preferiscono venire in Europa a conoscere l'Italia, Francia, e l'Inghilterra e la Spagna. Sentiamoci un brano scelto da Fabrizio Mokata, parliamo di un grande brasiliano che è Djavan. Vi ho chiesto una vostra piccola playlist, perché hai scelto questo brano?
2: Allora, Oceano, perché è un brano che mi affascina, che adoro, di una poesia immensa, e poi per il mio amore per l'acqua. Se un brano che ho scritto io è Cruciando Aguas, c'è un motivo, e sono nato sul mare, perché Mazara c'è un...
0: Certo.
2: E per me la vicinanza proprio con l'acqua è una cosa unica.
0: Il classico di Djavan, Oceano, scelto da Fabrizio Mokata.

0: Oceano, un brano scelto da Fabrizio Mocata in questa piccola playlist. Abbiamo chiesto a loro, che sono venuti a trovarci questa notte, per raccontarci questo singolo che hanno realizzato con Omar Aportuondo, intitolato Akejo. Fra qualche istante c'è l'informazione GR1 delle ore 2. Voglio chiedere però adesso a Franco Luciani perché ha scelto Insensatez di Tom Jobim.
1: Bueno, Tom Jobim è un musico che mi gusta molto.
0: Sì. La musica gli argentini amano molto la musica brasiliana.
1: Sì, sì, sì, mi gusta molto.
0: C'è solo un po' di diatriba, di guerra, di così, di intolleranza calcistica.
1: Totalmente.
0: Però per la musica voi siete molto amanti della musica brasiliana.
1: Sì, io cada vez que hablo con un brasilero me doy cuenta de que somos países que nos queremos mucho y hay mucha admiración y para nosotros es un honor porque,
0: ogni volta che
1: porque Argentina es un país grande,
0: certo.
1: Pero Brasil es un monstruo,
0: un
1: directamente.
0: Certo. Ogni volta que parli con un brasiliano ti rendi conto que voi vi amate molto.
1: Y yo sé que hay una admiración,
0: un'ammirazione
1: mutua, ¿no?
0: Mutua.
1: Porque ellos, uno puede escuchar incluso canciones de Brasil nombrando el tango,
0: certo.
1: Está el argentino canta o baila tango, ese tipo de cosas. Desde el fútbol también hay un respeto enorme.
0: Nel fútbol, nel calcio c'è un rispetto enorme. Enorme, ascoltando le canzoni anche c'è un rispetto.
1: Totalmente. Así
0: tutti e due paesi sono dei grandi produttori,
1: sí,
0: di bella musica.
1: Sí, sí, exactamente. Y es, la verdad que eso es muy lindo. Elegí la insensatez, primero porque me gusta Jobim, con toda la obra con Vinicius de Moraes.
0: Sí.
1: Y bueno, a nivel técnico tiene una armonía, tiene una melodía muy, muy hermosa,
0: sí,
1: muy particular, y tiene una cierta nostalgia que a mí me gusta, porque a veces a Brasil se le asocia pura y únicamente a una cosa muy festiva.
0: Es vero.
1: Pero
0: certo.
1: Cuando está lo nostálgico, sí, y lo profundo de Brasil es muy lindo,
0: sono
1: y Insensatez lo demuestra.
0: Allora, aspetta que traduco.
1: Sí.
0: Il brano è scelto perché è di Vinicius e di Tom Jobim, perché è un brano di grandissimo livello dal punto di vista armonico e perché c'è una certa tristezza all'interno del brano che racconta un Brasile diverso dallo stereotipo brasiliano che è quello,
1: esatto,
0: di allegria e carnevale. Io però ho scelto per te una versione di una voce bellissima che si chiama Fernanda Takai, che è una delle brave cantanti del mondo di Minas Gerais, dello stato di Minas,
1: sì,
0: Gerais,
1: sì, conosco questa Minas Gerais.
0: E cantante di Patofu, che è un gruppo di pop molto, che ha avuto molto successo negli anni 2000. E ascoltiamo questa bellissima versione di Insensatez tratta da Onde Brilhan os Seus Olhos e poi torniamo dopo il GR1 delle 2 con Fabrizio Mocata e con Franco Luciani.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Calcio, l'Inter batte il Parma 2-0 e vince il campionato con 3 giornate d'anticipo, conquistando il suo 21esimo scudetto, la gioia di un gruppo che un anno fa perse tutto sul filo del traguardo.
3: E come poteva finire se non con i fuochi d'artificio sul campo di San Siro, nel cielo di Milano, un cielo nerazzurro in cui vengono intonate le canzoni, i cori dei tifosi dell'Inter, ebri di felicità dopo il 21esimo scudetto vinto sul campo nella 35esima giornata, dopo un 2-0 al Parma griffato da Marcus Thuram e da Mkhitaryan. Gol nel primo e nel secondo tempo, un dominio assoluto, così come assolutamente dominata è stata tutta la stagione nerazzurra, almeno nei confini italiani, in Coppa qualcosa di meno, ma si potrà rimediare. Intanto ci sarà la possibilità del doblete dopo lo scudetto, la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma il 13 maggio contro la Lazio, ma è